0: impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: L'Italia è pronta ad attivare la propria marina militare per proteggere i mercantili in transito nello stretto di Bab el-Mandeb. A tracciare la linea il ministro della difesa Guido Crosetto durante la quarta edizione del forum Risorsa Mare alla Spezia. Ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, dice il ministro, perché la recente conquista di tutta la costa yemenita del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi, alleati dell'Iran, rischia di trasformare la crisi di Hormuz nella crisi dei due stretti. Quello di Bab el-Mandeb dà accesso al Mar Rosso e quindi a Suez e al Mediterraneo, una rotta vitale non solo per gli idrocarburi ma anche per gli scambi Europa-Asia via container e quindi per l'export italiano. L'Italia fa già parte, con la fregata Bergamini, della missione europea anti-Houthi Aspides, lanciata nel 2024. Per tre volte dall'inizio dell'operazione le unità tricolori hanno azionato i cannoni contro i droni degli Houthi. Non lontano da quelle acque c'è il grande hub multinazionale di Djibouti, che ospita basi militari di vari paesi tra cui l'Italia e dove sono schierate anche due cacciamine, il Rimini e il Crotone.
2: La Premier Meloni ad Oslo per la visita ufficiale in Norvegia, centrata su dossier difesa, sicurezza ed energia. È tornata a parlare anche del conflitto in Ucraina, mentre sul piano interno ha rivendicato l'abolizione del bollo auto e ha aperto a una valutazione delle proposte delle opposizioni sul tema dell'energia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: Una missione che mancava per l'Italia da 15 anni e che acquisisce un rilievo maggiore in una fase in cui le tensioni internazionali continuano a far salire i prezzi di gas e petrolio. Oslo è infatti tra i principali fornitori di idrocarburi di Roma e anche se nell'incontro con l'omologo Store non si firmano nuove intese nel settore, Giorgia Meloni rimarca la volontà comune di ampliare la collaborazione su tutte le sfide legate alla sicurezza, consolidando la partnership con uno dei player energetici più importanti. Mentre sul piano interno, dove tiene banco l'abolizione del bollo auto, che la Presidente del Consiglio rivendica come misura strutturale contro il caro carburanti, arriva la prima replica alle proposte di Schlein sull'utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità europea per l'energia.
4: Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio, se ci sono e ci saranno delle proposte utili le prenderò assolutamente in considerazione.
3: Se da Strasburgo von der Leyen propone di rafforzare la cooperazione in sicurezza tra Europa, Canada e Norvegia, proprio da Oslo Meloni avverte sul rischio di creare doppioni con la NATO e sull'Ucraina, tema affrontato nel bilaterale con Store, rinnova il sostegno a Kiev, ribadisce l'auspicio di un inviato europeo per parlare con Mosca e prende posizione in merito alle reiterate provocazioni del Cremlino.
4: Noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
2: Il centrodestra in primo piano l'abolizione del bollo auto, misura rivendicata da tutte le forze di maggioranza che guardano ora alla legge di bilancio e all'ultimo passaggio sulla riforma della legge elettorale. Sentiamo Antonio Sciotto.
5: La maggioranza rivendica l'eliminazione del bollo per il 2027 e replica alle opposizioni. Non è una misura elettorale. Nessuna risorsa verrà tagliata alle regioni, assicura da Forza Italia il vice premier Tajani.
6: Perché sarà massimo 3 miliardi, quindi saranno tutte le regioni, come dice l'articolo 2 del decreto, avranno il rimborso che è previsto.
5: Fratelli d'Italia sfida il centro-sinistra chiedendo se confermerà il taglio del bollo nei prossimi anni nel caso vinca le elezioni.
7: Il governo Meloni cancella il bollo per le auto e per le moto e la sinistra diffonde le solite falsità. Non ci sarà nessun taglio ai servizi e alla sanità, la verità è che ci sarà una tassa in meno e un risparmio vero per milioni di italiani.
5: Per una volta l'opposizione potrebbe dirci che abbiamo fatto bene, insiste anche Lupi, noi moderati. Sulla legge elettorale il partito della Premier difende la scelta di mettere la fiducia alla Camera, confidando nella tenuta della maggioranza. Ottimista anche Forza Italia, non temiamo franchi tiratori, ripetono gli azzurri. Sul fronte della Lega, Salvini incontra a Milano governatori e dirigenti del Nord, critici verso la linea del segretario. Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia. Al termine l'accordo è che il ruolo dei territori verrà valorizzato. Un altro leghista, il sottosegretario Morelli, si reca in Sassonia, nel fortino di Alternative für Deutschland, e prova a rassicurare: qui non vedo onde nere.
2: Opposizioni invece pronte alla battaglia sulla legge elettorale, compatte nel criticare l'abolizione del bollo auto come mancia elettorale, mentre Schlein apre al confronto con Meloni sulle proposte per l'energia. Stop su questo, che invece arriva da Movimento 5 Stelle e AVS. Sentiamo Eva Giovannini.
8: Il più favorevole alla misura dell'abolizione del bollo è Carlo Calenda di Azione, che però precisa: controlleremo nel dettaglio le coperture. Per tutti gli altri partiti d'opposizione è solo mancia elettorale. Per AVS Giorgia Meloni con questa misura ha aperto la campagna per il voto come un cetto la qualunque, mentre il Movimento 5 Stelle descrive la misura come una mossa disperata.
9: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle e che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
8: Il rischio è un boomerang per i cittadini, dicono da casa riformista, con Matteo Renzi che in un acceso scambio social con la Premier ricorda: quando ero io a tagliare le tasse mi davi del venditore di pentole. Ma pur in un clima di scontro sui temi economici, la segretaria Dem Elly Schlein propone alla Premier un'intesa su clima e caro energia utilizzando i fondi in deroga dell'Unione Europea. Frena su questo Giuseppe Conte, che dice non ci sono le condizioni per lavorare insieme alla Premier. Ma su questa mossa si attira anche la critica del Verde Bonelli, che dice incomprensibile mano tesa di Schlein a Meloni, dobbiamo costruire l'alternativa. Primo piano anche il tema della legge elettorale in attesa del passaggio alla Camera. Le opposizioni annunciano battaglia in Parlamento, ma anche fuori, preparando un ricorso alla Consulta, e comunque ricordano non è questa la priorità degli italiani.
10: Cambiano la legge elettorale per una sola ragione: garantirsi la vittoria anche senza i numeri. Dopo 4 anni inutili, invece di occuparsi di salari, sanità, costo dell'energia, pensano a blindare i propri posti sacrificando le donne in Parlamento. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
2: Il capo dello Stato Mattarella ha emanato il decreto per lo stop al bollo auto deciso in Consiglio dei Ministri. Ricordiamo che vale per ora solo per il 2027 per auto di piccola e media cilindrata e tutte le moto. La misura riguarderà circa il 70% dei veicoli in circolazione. Vediamo tutti i dettagli con Alessandro Marchetti.
11: C'è chi stima risparmi in media da 240 euro a persona. Di sicuro per gli automobilisti l'abolizione del bollo 2027 è una buona notizia. Non riguarderà tutti i veicoli, ma gran parte. Per il governo la platea è di circa 14,5 milioni di mezzi. Il criterio è la potenza. Non si pagherà la tassa regionale sui veicoli fino a 80 kW. Il dato si può ricavare sul libretto di circolazione. Rientreranno nell'esenzione le city car, le utilitarie, ma anche alcune versioni base, cioè meno potenti, delle auto medie. Sono comprese poi le auto a noleggio e in leasing. Attenzione, si potrà beneficiare solo di un'esenzione a persona. Se poi si paga il bollo per 2 auto di piccola cilindrata, sarà esentata quella meno potente. Chi invece paga sia per auto sia per una moto avrà l'esenzione solo per l'automobile. Abolire la tassa costa alle casse dello Stato circa 2,3 miliardi di euro. Ora andranno garantite le risorse alle regioni che incassano il gettito del bollo. Il governo dovrebbe attingere ai fondi PNRR risparmiati. Intanto l'esecutivo ha ridotto lo sconto sul diesel. Il nuovo decreto introduce dal 18 settembre un taglio più contenuto da 12,2 centesimi, IVA compresa. Varrà fino al 25 settembre, poi si ridurrà ancora. Fino al 5 ottobre, annunciato il governo, sarà in vigore uno sconto da soli 6,1 centesimi. Dopo, ha spiegato la Premier, si interverrà con il meccanismo delle accise mobili.
2: La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nel nostro paese, dove sono avvenuti 34 femminicidi dall'inizio di quest'anno. È l'allarme del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha visitato a Grosseto la Stanza Rosa, struttura per la cura e l'accoglienza di donne vittime di violenza. Sentiamo Federica Mango.
12: Non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
13: Un richiamo a fare di più in modo strutturale a partire dalla scuola e dall'aiuto alle famiglie per combattere la piaga della violenza contro le donne con un impegno prioritario della politica e di tutta la Repubblica. Il Presidente Mattarella visita la stanza rosa dell'ospedale della Misericordia di Grosseto dopo un'estate di notizie su abusi e femminicidi, l'ultimo terribile, quello di Lorena e Sceri, proprio in Toscana. Al pronto soccorso della Misericordia di Grosseto nel 2009 è nata l'idea del codice rosa e la prima applicazione concreta di un luogo per aiutare e curare le donne vittime di violenza, ma anche minori e persone vulnerabili con procedure certe. L'esempio della stanza rosa di Grosseto è da ringraziare.
12: L'intuizione della coralità che richiede un sostegno integrato da ogni punto di vista, da ogni punto di osservazione e di intervento.
13: Un modello che per Mattarella va esteso e legittimato perché la tutela delle donne è un tema di credibilità istituzionale. Operatori preparati, capacità di cure cliniche ma anche ascolto psicologico e prevenzione culturale devono essere accessibili ovunque.
2: Parla di pericoli esistenziali Re Carlo III d'Inghilterra ai big dell'intelligenza artificiale, da lui convocati a Camnock in Scozia per riflettere sul potenziale impatto delle nuove tecnologie. Sentiamo da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
14: Una tecnologia al servizio dell'uomo che rispetti la natura e l'umanità. Il Re Carlo conclude il forum sull'intelligenza artificiale in Scozia, convocato dalla King Foundation con i big dell'informatica e i grandi operatori di AI. Ci sono pericoli esistenziali se l'intelligenza artificiale cadesse nelle mani sbagliate e dobbiamo fare in modo che ci siano delle salvaguardie prima che sia troppo tardi. Abbiamo il compito non solo di far avanzare la tecnologia, ma di assicurare che essa resti fermamente utile alle comunità, all'uomo, alla natura. Così il re. Un tema di grande dibattito internazionale che il sovrano ha voluto focalizzare soprattutto nell'ambito della sua filosofia dell'armonia che ispira il suo operato. E proprio oggi il Times pubblica un'inchiesta in cui documenta una campagna di fake news con intelligenza artificiale all'estero e con oggetto i componenti della famiglia reale. Un modo per destabilizzare e indebolire l'istituzione secolare inglese che ha così tanta fama nel mondo.
2: Stop ai social network per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act, le cui misure erano state annunciate nel discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Sentiamo Lara Martino.
15: Bambini e ragazzi per ore davanti agli schermi, un pericolo concreto per la loro salute e la loro crescita. E così la Commissione europea corre ai ripari con il cosiddetto Kids Act appena adottato. Per gli under 13 previsto il divieto totale dai profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. Ai fornitori di questi servizi la responsabilità

0: andati. Telefono Azzurro ha contribuito al percorso europeo, ma è necessario fare ancora di più nel rispetto della privacy.
1: È un passo avanti importante, ma non sufficiente. Da una parte c'è la responsabilità delle piattaforme che devono essere più adeguate alle esigenze dei bambini, ci sono molti divieti, c'è però bisogno di costruire un futuro nell'ecosistema digitale in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
0: Con gli EU Kids Act limiteremo anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha commentato la vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, capofila nel mondo in questo genere di provvedimenti l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga nel Regno Unito. In Francia si sta lavorando a un nuovo provvedimento dopo il blocco del precedente voluto da Macron. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
2: Solare, eolico, idroelettrico, geotermico, la produzione di energie da fonti rinnovabili nel nostro paese continua a rallentare. Troppo poca l'energia pulita prodotta per raggiungere i risultati prefissati. Vediamo con Matteo Parlato il perché.
3: Dal 2020 in Italia sono fermi in autorizzazione progetti per 144 gigawatt di potenza rinnovabili. Di questi solo 25 gigawatt hanno ricevuto il via libera, mentre 17 gigawatt sono stati respinti o archiviati. Con questi presupposti, raggiungere gli obiettivi fissati 2 anni fa dal Piano Nazionale per l'Energia e il Clima, il PNIEC, è praticamente impossibile. Un rallentamento che ci costa, perché per ogni kilowatt che non riusciamo a produrre in casa con le energie rinnovabili, eolico, fotovoltaico, idroelettrico o geotermico che sia, dobbiamo importare gas dall'estero, una dipendenza che ci costa ancora di più nell'attuale contesto internazionale, di certo non favorevole agli scambi commerciali. In aggiunta, vediamo che nella stagione estiva, dove per esempio il fotovoltaico produce di più, aumentano i consumi elettrici e i dati di Areti su Roma ci dicono che la tendenza è a crescere. E la domanda che sorge spontanea è: chi ci guadagna dal rallentare le rinnovabili?
2: Temporali allagamenti a Firenze, agli Uffizi piove sulla teca del Bacco di Caravaggio, tela temporaneamente rimossa, mentre la sala verrà riaperta nelle prossime ore. Sentiamo Valerio Scarponi.
4: In 20 minuti si è riempita il centro storico pieno d'acqua.
5: Le strade di Empoli diventano fiumi, l'acqua invade negozi e scantinati del centro, trascina quello che trova lungo il percorso. In mezz'ora cadono 43 mm di pioggia, un evento senza paragoni recenti.
6: Acqua nei negozi, le fogne che venivano su, ci è toccato stasare da noi le fogne per vedere se andava via l'acqua, niente.
5: Vigili del fuoco e protezione civile intervengono con le idrovore negli edifici ancora allagati e residenti e commercianti mostrano sui telefoni i video girati durante il nubifragio.
6: Ora si è ritirato tutto praticamente, è andata via tutta l'acqua. Là tutto pieno, si andava a metà coscia, praticamente metà polpaccio.
5: Il sindaco percorre le zone colpite e verifica i danni, non senza polemiche.
4: Ci deve essere qualcosa di tecnico che non ha funzionato.
5: Decine gli interventi dei soccorritori in tutta la regione. A Firenze un violento temporale provoca allagamenti soprattutto nella zona di Boboli. Agli Uffizi, come mostrano le immagini del Corriere della Sera, l'acqua arriva fino alla teca del Bacco di Caravaggio. Nessun danno all'opera, rimossa per precauzione. Il maltempo aveva colpito già dalla mattina la costa settentrionale. A Viareggio finiscono sott'acqua diverse strade. Viene rinviato il mercato settimanale. A Torre del Lago un fulmine provoca un guasto elettrico. La scuola Puccini evacuata per precauzione. Disagi anche tra Massa e Carrara con sottopassi. Locali allagati e difficoltà alla circolazione.
2: È arrivato Paparazzi, il primo brano del prossimo album di Cesare Cremonini, che si intitolerà Amateur. Sarà possibile ascoltarlo dal vivo nel nuovo tour che partirà a novembre e nel quale si aggiungono date su date, come ci racconta Alessandra Sacchetta.
7: Come si fa a chiudervi la bocca?
8: Lo aveva detto, l'ho fatto. Quello che incontriamo nel primo brano del nuovo prossimo album di Cesare Cremonini, intitolato Paparazzi, è un sound nel quale lo stile del pop britannico si avvicina al rock. Canzone graffiante ed ironica contro il mondo del gossip.

questo punto non vediamo l'ora di ascoltare tutto l'album Amateur che Cesare presenterà proprio nella capitale britannica. E vedremo cosa combinerà insieme a Sig, il personaggio del teschio dorato, che scarnifica la musica e quello che gli gira intorno dal superfluo.

0: Siamo al calcio in Serie A, grande attesa per il big match di sabato tra Roma e Inter, le prime due squadre della classifica. Nerazzurri in campo senza Çalhanoğlu e Stones. Vediamo con Stefano Orsini.
1: Getta acqua sul fuoco Giampiero Gasperini in vista dello scontro che alla quinta sa già di sfida scudetto. C'è infatti grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso e l'Inter troverà un olimpico gremito da tempo. La Roma affronta il big match con maggiore considerazione delle proprie potenzialità rispetto ad un recente passato. Sfida che vive a braccetto in classifica con l'Inter, che il tricolore però lo ha già sul petto. Chivu punta sui suoi attaccanti, il reparto migliore del campionato, con l'obiettivo di provare a scardinare la difesa avversaria, la meno per forata. Giornata la quinta di campionato che porterà il Como a vedersela con il Frosinone in una trasferta che sì, nasconde insidie, ma che Fabregas gestirà con il consueto atteggiamento, bel gioco e ricerca del gol che anche i ciociari, ad onor del vero, non disdegnano. Subito dietro in classifica ai piani alti la sorprendente ed imbattuta Lazio di Gattuso, che a Venezia ritroverà l'ex Stroppa a rischio esonero. Stessa condizione per De Rossi, che con il suo Genoa giocherà a Parma. Chi veleggia in grande tranquillità è invece il Cagliari, di scena ad Udine, dove si rivede Zaniolo, isolani forti di un bel tesoretto di 9 punti. In difficoltà evidente il Milan di Amorim, che contro il Lecce ritrova Modric ed ha un solo risultato. Una di fronte all'altra, poi la Juventus e l'Atalanta e la ritrovata Fiorentina di Vanoli, che se la vedrà con il Napoli di Allegri, che non ha voglia di perdere il passo. C'è poi grande curiosità per il Bologna di Palladino. Arriva il Torino.
0: In Europa League la Juventus stravince 5-0 contro gli olandesi del NEC. Spalletti ritrova il sorriso, ma la conferma per la signora arriverà domenica contro l'Atalanta. Sentiamo Luca De Capitani.
2: Tutto facile per la Juventus. Gli uomini di Spalletti, che lancia Voltemade al centro dell'attacco sostenuto da Alaibegovic e Nico Gonzalez, schiantano 5-0 il NEC, scacciando i fantasmi di Reggio Emilia. Troppo netto il divario tecnico tra i bianconeri e gli olandesi. Dopo l'1-0 firmato da Nico Gonzalez e lanciato direttamente da Grabara all'esordio in bianconero, dopo solo 9 minuti, la Juve dilaga con i primi gol italiani di Alaibegovic, grandestro dal limite al 24esimo, e Voltemade a segno su rigore 10 minuti più tardi. Più dell'innesto dei nuovi però a far cambiare passo alla squadra rispetto alle ultime gare è il ritorno di McKennie. Con l'americano in campo, i bianconeri ritrovano velocità e verticalità. Nella ripresa il ritmo cala sensibilmente, a ridare vivacità alla gara però ci pensa Colomuani. Il francese ha voglia di partecipare alla festa e così in 11 minuti prima serve a Celik il pallone del 4-0 e poi imita Nico Gonzalez andando a segnare a porta vuota a 8 dal 90esimo. La sfida di domenica con l'Atalanta farà capire se il gruppo ha davvero voltato pagina.
0: E ora è il momento della rassegna stampa con Domenico Di Cesare. Vediamo insieme le prime pagine e qualche dettaglio in più dei quotidiani che troveremo in edicola tra poche ore. Alle 3, una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta. Restate con noi.
3: Bentrovati alla rassegna stampa di Regnosa 24, vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi partiamo subito dal Corriere della Sera, navi e jet, i due fronti dell'Italia. L'incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Questa è una notizia che approfondiremo. Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili. A Babel Mandeb andrò in aula, si usa alle sanzioni per Mosca, la Premier dice lo zar provoca. E ancora sulle scelte del governo, in particolare il decreto legge sull'esenzione del bollo, Meloni dice per criticarci c'è chi vuole il bollo, appunto le scintille con Renzi. E ancora Grillo contro Conte, sussurra ai cavilli, Movimento 5 Stelle senza idee. Poi c'è la proposta invece di Schlein che divide il campo largo. Nel centro pagina social la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi, si tratta del Kids Act, vedremo anche questo, tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il

controllo dei genitori invece. Di spalla Europa, carne insieme più forte, l'alleanza non è contro Trump, quanto dichiarato dal leader canadese, mentre al centro pagina gli attacchi online e l'ira di Vasco. Il rocker è accusato di parlare male del meridione, lui dice pronto a querelare, amo il sud, su di me bugie, si difende così. La Stampa, Mar Rosso scorta alle navi italiane, Crosetto, la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento, la sfida del ministro a Bruxelles, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi è quella di inviare altre unità di rinforzo. E ancora il vertice a Oslo, allarme jet russi, Meloni non cadere nelle provocazioni, dice. Di spalla lo stop al bollo auto, le regioni divise e minaccia di ricorsi, è incostituzionale. Non si placano dunque le polemiche dopo il via libera del Consiglio dei Ministri allo stop del bollo auto e moto per i veicoli fino a 80 kW. E a centro pagina ancora le pioniere del codice rosa, c'è la visita di Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne, ancora l'alleanza Canada-UE, più forti insieme, la rabbia di Trump, vedremo anche questo. Manovra caccia ai risparmi, PNRR già impegnati, 1,7 miliardi per lo stop al bollo e ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione derivanti dal recovery sul tavolo, stime per 4-5 miliardi è il titolo del Messaggero. Al centro pagina l'Italia in prima linea nelle crisi, scorta anti-Houthi nel Mar Rosso e sfida con i jet russi nel Baltico. Poi al centro pagina il Bambin Gesù, primo in Europa, nostra eccellenza alla classifica di Newsweek, l'ospedale pediatrico romano è anche quarto al mondo, ginecologia invece gemelli è terzo. Andiamo avanti con la Repubblica, le primarie dell'energia, la Premier risponde alla lettera di Schlein proprio su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta, Conte non si lavora con questo governo, dice Bonelli, parla di errore. Giorgia Meloni risponde alla lettera di Schlein pubblicata proprio sul quotidiano, valuterò le sue posizioni, la Premier non chiude alla proposta di un dialogo sull'energia e chiama la segretaria. Intanto il campo largo discute con Giuseppe Conte e Angelo Bonelli che prendono le distanze dalla mossa del Partito Democratico e la definiscono appunto un errore. Al centro pagina stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto e la bomba d'acqua che investe Firenze rischia un Caravaggio agli Uffizi e poi di spalla il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso e ancora carne il Canada e l'Unione Europea insieme più forti contro la tempesta. Allora concentriamoci sulla politica estera, partiamo dai jet in Lituania e a seguire vediamo il Medio Oriente e l'Europa. Jet Lituania, navi in Yemen, Italia schierata sui due fronti, il titolo a pagina 2 del Corriere. I due fronti, c'è cioè quello est, difesa dei cieli dei paesi baltici dalle incursioni di aerei e droni russi, e quello sul Mar Rosso per difendere invece il naviglio commerciale dagli attacchi degli Houthi. Ai due jet di Mosca che hanno sconfinato in territorio lituano dopo il drone armato intercettato e abbattuto solo pochi giorni fa, hanno risposto ieri ancora una volta gli Eurofighter dell'aeronautica. Si sono alzati e hanno scortato gli intrusi fuori dai confini. Un episodio analogo si era già verificato il 3 agosto. Proprio nelle stesse ore il ministro della difesa Guido Crosetto annunciava di aver attivato la marina per disporre quanto necessario per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane nello stretto di Babel Mandeb davanti allo Yemen, una operazione autonoma per difendere il traffico commerciale diretto in Italia delle azioni dei ribelli.
Non decido adesso, ha però spiegato Crosetto, per il quale si tratta di una situazione di questi giorni. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Si tratta di navi che, se mandiamo, saranno a protezione delle navi mercantili. Ma dopo essere stata coinvolta in cielo e in mare in scenari carichi di tensione, l'Italia si testa anche sul fronte terrestre. Sempre ieri il ministro Crosetto ha partecipato con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'esercitazione militare a Monte Romano nel Viterbese, con l'impiego sul campo di nuove tecnologie e tecniche di combattimento di ultima generazione dell'esercito. Allora, vediamo che cosa succede in Medio Oriente. C'è questo articolo a firma di Davide Frattini, sempre a pagina 2 del Corriere: un drone lanciato sulla Mecca e i sauditi chiedono alla Cina di fare pressione su Teheran. Pechino avrebbe esortato i Pasdaran a non allargare il conflitto. Viste da molto in alto, attraverso lo sguardo elettronico dei satelliti, le trincee che gli Houthi avrebbero scavato tra le rocce sul Mar Rosso sembrano una linea puntinata color ocra sullo sfondo marrone delle montagne, scrive Frattini. Sono lunghe 20 chilometri e stanno diventando la prima linea dello scontro con i sauditi per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. I ribelli sciiti lo vogliono perché quello spuntone che si estende nell'acqua per permettere di controllare il passaggio dei mercantili, proprio dove Crosetto vuole mandare le nostre navi, Riyadh, con grande parte delle altre nazioni, non può permettersi blocchi al passaggio di merci, soprattutto del petrolio. L'avanzata degli Houthi, sostenuti dagli Ayatollah, potrebbe creare un dominio sui movimenti globali dal Golfo Persico a quello di Aden. Il presidente americano avrebbe respinto la richiesta dei sauditi di intervenire contro i paramilitari yemeniti, dopo che i suoi inviati ne avevano incontrato gli emissari in Oman lo scorso fine settimana. Trump ha parlato alla testata Axios, ha dichiarato: devo prendere la decisione se annientarli o no. Così il principe reggente Bin Salman si è rivolto a Pechino perché eserciti pressioni su Teheran. I cinesi hanno invocato pubblicamente la calma, il dialogo e il ritorno alla navigazione sicura. In privato, rivela l'agenzia Reuters, hanno espresso agli iraniani quanto sia importante che il conflitto non si estenda. Allora, dal Medio Oriente all'Europa e passiamo all'alleanza. Vediamo invece le immagini. I danni agli USA inflitti dall'Iran. Queste sono nuove foto che confermano, quindi restiamo sempre in Medio Oriente, nuove foto che confermano i danni sostanziali subiti dalle basi americane nel Golfo Persico. Colpi portati con precisione dai Pasdaran con l'uso di missili a volte a testata multipla o droni. Già nei mesi scorsi erano state diffuse dai media USA immagini sulle conseguenze dei bombardamenti e ora si sono aggiunte quelle ottenute dalla rete CBS. Proprio sono queste immagini che stiamo guardando, a fornirle militari che erano presenti nelle installazioni durante il conflitto. In alto c'è un Boeing E3 distrutto in Arabia Saudita, a seguire un container distrutto in Kuwait e anche altre strutture che si trovano sempre nelle basi americane nella regione, queste in particolare che vediamo si trovano in Kuwait. E allora dal Medio Oriente andiamo in Europa, c'è cioè l'alleanza tra il Canada e la UE con Carney, che ha parlato appunto di faro per le democrazie. Ci aiutiamo con Avvenire, c'è questo articolo di Gabriele Rosana che dice: non siamo alleati di comodo ma legati da radici profonde e da valori condivisi per cui abbiamo sempre combattuto e nella cui difesa dobbiamo rimanere allerta. Dall'emiciclo del Parlamento europeo di Strasburgo, Mark Carney ha affidato a un intervento frammentato dagli applausi ben più calorosi di quelli riservati il giorno prima a Ursula von der Leyen la sua visione di un nuovo corso transatlantico che vede Europa e Canada dalla stessa parte, uniti di fronte alla frattura geopolitica ora che gli Stati Uniti si sono chiamati fuori dall'ordine internazionale fondato sulle regole
e per reagire alle nuove tempeste che scuotono le nostre società, dalla crisi climatica all'erosione degli standard democratici. E se sviluppare legami molto più stretti con l'Europa in casa gode, secondo i sondaggi, del sostegno di un'ampia maggioranza dei canadesi, l'idea stessa di mettere in piedi un'alleanza per il futuro con l'UE sarebbe un faro per le altre democrazie, ha detto il premier canadese, rispondendo con qualche sfumatura all'invito della presidente della Commissione Affari di Ottawa, il primo membro associato dell'Unione. C'è appunto la reazione di Trump che dice: se firmeranno un'intesa fermerò ogni scambio con l'Europa. Stop agli scambi commerciali, scrive Elena Molinari, con l'Unione Europea se si avvicina troppo al Canada. Donald Trump si scaglia contro la proposta della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato della UE, una mossa inedita che legherebbe all'Unione un paese extra europeo. Lo trovo ridicolo, ha detto il Presidente statunitense. Il capo della Casa Bianca ha lanciato l'avvertimento nel mezzo della guerra commerciale che ha dichiarato a Ottawa. I colloqui tra Trump e il premier canadese Carney si sono infatti arenati senza un accordo e poco dopo la mezzanotte di martedì 15 settembre è entrata in vigore una nuova ondata di dazi americani, prelievi del 50% su 110 prodotti canadesi, dai formaggi ai quad fino ai mobili. L'ultima tornata ha aggiunto alla lista anche alluminio, carta, legname, travi d'acciaio, lampade e materassi. È proprio la reazione del Canada che ha diretto la sua attenzione all'Europa a essere ora bollata da Trump come ostile. Allora andiamo avanti e vediamo appunto qualche curiosità sul Canada. Serviamoci sempre di pagina 8 del Corriere, un territorio immenso. Il Canada è il secondo paese più esteso e l'undicesima economia globale con PIL pro capite di oltre $60,000. Sulla bandiera la foglia d'acero, simbolo della sua vasta natura. La dipendenza dagli Stati Uniti, la maggior parte dei suoi 41,8 milioni di abitanti vive vicino al confine con gli Stati Uniti. È il confine terrestre più lungo al mondo. I due terzi del suo export finiscono proprio negli Stati Uniti. Tensioni con Mosca per il Grande Nord, possiede una grande fetta di territorio artico con la militarizzazione della regione da parte di Mosca. La difesa della grande sovranità nel Grande Nord è ora una priorità di sicurezza mondiale. Allora dall'alleanza tra Canada e UE chiudiamo questa finestra con i social network, le regole della UE, cioè il divieto assoluto sotto i 13 anni per le società, sanzioni fino al 6% dei fatturati, niente scroll illimitato prima della maggiore età. Si chiama il Kids Act, niente social media per i minori di 13 anni, niente account personali per chi ha meno di 15 anni. In pratica ai ragazzi dai 13 ai 15 anni saranno consentiti solo mini account creati e supervisionati dai genitori con funzionalità limitate e un limite di tempo massimo di un'ora al giorno. Tra i 15 e i 18 anni la progettazione sicura sarà un obbligo per le piattaforme, mentre tra i 3 e i 13 anni saranno consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati esclusivamente per i bambini. Il Kids Act inverte l'onere della prova, spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione, presentando un piano di conformità alla Commissione che sarà sottoposta a una revisione indipendente. In caso di violazioni, Bruxelles prevede procedure accelerate con indagini e decisioni da prendere entro 90 giorni. Per gli operatori sono previste sanzioni fino al 6% del fatturato annuo globale. Allora torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, ripartiamo da Il Fatto Quotidiano, le loro priorità
due fiducie sul Melonellum e i vitalizi. Scrive il Fatto, fine di un impero, Meloni blinda la sua legge e il voto anticipato. Faida tra i forzisti. Il governo garantirà assegni a tutti anche in caso di scioglimento prima di aprile. L'asse Marina Pascale, Tajani, Purga, Zangrillo e Co. Scrive il Fatto. Domani bollo auto, bonus a gogo e IRPEF. Così Meloni brucia i nostri soldi. In 4 anni il governo non ha fatto nemmeno una riforma economica, ma si è fidato alle mance, buttando miliardi che non hanno aumentato la crescita e i salari, mentre la pressione fiscale cresce. Poi c'è l'intervista a Stefania Craxi proprio sul Melonellum e dice: le donne non tradiranno, la legge elettorale passerà. Il secondo titolo, asse UE Canada, carne e patto tra democrazie, c'è appunto l'ira di Trump, l'abbiamo visto, atto ostile, ora annuncia più dazi. Il Tempo, rosiconi e tassatori. Dopo la mossa del governo sul bollo auto, la sinistra è impazzita, musi tristi in TV e pagine a lutto sui giornaloni, dimenticando i 4 aumenti di quel balzello decisi da loro negli anni precedenti. Certi amori non finiscono, come la passione dei compagni per le tasse, scrive il Tempo. E ancora andiamo avanti con il Giornale. Non è folle, il Cudri è jihadista, le nuove prove che smentiscono la sinistra, le indagini sui 68.000 accessi online dell'attentatore di Modena prima della strage. Un giorno su due cercò online ISIS e video degli attacchi in Europa. L'account 11 settembre 2001 si va verso l'accusa di terrorismo. Nel taglio alto invece l'analisi di Antonio Noto, lo stabilicum eletti e trombati, così cambia il Parlamento, le proiezioni partito per partito, circoscrizione per circoscrizione. Ecco come potrebbe finire alle urne con la nuova legge elettorale, a pagina 8 del il Giornale. Poi al centro pagina ancora Uffizi, diluvio su un Caravaggio, la teca del Bacco del Caravaggio appunto bagnata dalla pioggia. Il Sole 24 Ore, Cina in ritirata dai titoli di Stato USA. Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008. Il portafoglio di Treasury in mano a Pechino è sceso infatti del 2,4% in un solo mese, a 618 miliardi di dollari, meno 11% su base annua, toccando i livelli appunto più bassi dal 2008. E poi al centro pagina l'OPA di Beretta su Sturm Ruger per salire al 25%. Chiudiamo con Avvenire, il voto siberiano e elezioni in Russia. Tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione, ridotta al silenzio la voce di chi è contro la guerra in Ucraina. È il gelo della democrazia. Da oggi a domenica si elegge la Duma anche online o davanti ai soldati nei territori ammessi. C'è questa curiosità: vota online ovunque in Russia, nei pressi delle sedi delle istituzioni statali sono appesi i manifestini con la pubblicità delle elezioni in formato elettronico. È sicuro, accessibile e semplice, viene assicurato. Perché perdere tempo e recarsi ai seggi quando si può fare la stessa cosa via computer o smartphone? Questo è il tacito invito insistente. Quanti lavoratori statali useranno questo sistema di voto? Ecco una delle poche curiosità delle legislative del 18-20 settembre, dopo che l'unico partito pacifista è stato prima registrato, poi cancellato clamorosamente dalla consultazione. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la nostra rubrica Sapore e Colori.

0: con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie alla bellezza restituita alla città, L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione al San Filippo riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela rinata mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città, e poi naturalmente i monumenti centenari della nostra città, la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio dove ci sono le spoglie di San Celestino V e dove c'è la Porta Santa che ogni anno rinnova il rito del Giubileo, la Fontana delle 99 Cannelle, insomma, e poi naturalmente tutto il centro storico è un luogo bellissimo per passeggiare, per vedere i palazzi anche duecenteschi, trecenteschi completamente restituiti alla fruibilità della gente. I musei naturalmente sono la ciliegina sulla torta, il Maxi L'Aquila, che ormai è diventato un punto di riferimento fortissimo per la nostra città, il Munda, al castello cinquecentesco, dove è tornato nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia l'Ecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Sichuan che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Liu Bolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
0: L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
1: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente. Basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei più belli d'Italia.
3: Tanti palazzi sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine Ottocento l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.
1: Un altro dono di queste terre è il tartufo, l'oro nero che ritroviamo in gran parte del territorio e in tanti piatti abruzzesi.
4: Abbiamo un clima molto molto favorevole a tutte quante le specie del tartufo. Basti pensare che in tartufo da noi in Abruzzo si trova sia il tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, il tartufo nero scorzone, per arrivare anche al bianchetto e il bianco magnatumpico, che è il bianco il più pregiato in assoluto. Riusciamo ad avere un prodotto fresco tutto l'anno perché grazie alla filiera corta che abbiamo raggiunto riusciamo a prenderlo dalle nostre tartufaie e dai nostri boschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
1: Gli chef della zona creano sempre nuovi piatti per valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
5: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano DOP dell'Aquila, con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso che poi abbiamo classicamente mantecato come si mantecano di solito i risotti con burro, parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Alla fine abbiamo chiuso il piatto con un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcini che si ridrata e dà questo profumo di bosco, di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato una crema. E questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto nuovo con una spuma particolare che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata dove all'interno abbiamo fatto cucinare assieme anche del latte e delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto

0: cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, dove abbiamo fatto una spolveratina di sale, adagiato il tartufo e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.
1: Anno L'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
2: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
3: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
2: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.
4: Pordenone sorprende nel senso che trovi la cultura dove non ti aspetti, quando non ti aspetti e come non te l'aspetti. Questa cultura è strano pensarla in una piccola cittadina del profondo nord-est industriale. In realtà invece l'industria e la cultura hanno molte cose in comune. Se pensiamo, l'imprenditore è proprio la persona creativa, intuitiva e anche all'avanguardia, esattamente come le forme di cultura che troviamo qui a Pordenone.
5: Anche il cibo chiaramente è cultura e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
6: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione

0: preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese: la farina di grano tenero, il mais, le mandorle, le uova, il burro e il zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sul Noncello e la grappa friulana, che si declina nel nostro gelato, nel biscotto pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz pordenone, l'amaro del biscotto pordenone e il gin di biscotto pordenone.
1: Ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
2: Di nuovo capitale. Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna a riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagnerà la Città dei Sassi per tutto il 2026.
3: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina. È un titolo che non ha l'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
2: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche il cibo.
3: Il cibo è uno, diciamo, dei veicoli culturali più immediati per la comprensione reciproca. Il cibo unisce, è quello che conserva la memoria delle varie migrazioni, dei vari passaggi.
2: Matera è nota per il suo pane, contraddistinto dal marchio IGP, ma anche per piatti che racchiudono, con la loro semplicità, il senso della convivialità e l'essenza della dieta mediterranea, come la crapiata.
4: È un piatto che si faceva quando si raccoglieva il grano a fine giornata, tutti insieme ci si teneva a un tavolo e si preparava questo piatto molto semplice. Abbiamo le nostre verdure, carote, sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
2: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo prima ancora che di buon cibo.
1: È già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028. Si tratta di Ancona, la città, capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
5: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi 2 anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
6: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte, per essere aperto all'internazionalizzazione.
5: Base di partenza un dossier diviso in 4 micro aree, con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ciriaco.
6: Una città lavoratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.
5: Tanti luoghi simbolo coinvolti, a partire dalla Mole Vanvitelliana, in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista.
7: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della licetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
5: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
7: Regina, abbiamo la regina del Conero, e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.

0: preparazione?
1: La preparazione è logicamente mosciolo pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine oliva, aglio, olio e peperoncino.
0: E chiudiamo con?
1: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

0: Jet militari russi violano lo spazio aereo lituano. Due caccia italiani della NATO si sono levati in volo. Von der Leyen, altri 3,3 miliardi per aiuti militari a Kiev. Rosetto, predisporre verifiche per garantire il passaggio delle navi italiane per Bab el Mandeb. Se il quadro giuridico lo consentirà, Trump, un momento cruciale per l'Iran. La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza, necessario prevenire sin dalla scuola, così il presidente Mattarella visitando la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. Pubblicato il decreto che esenta le auto di media piccola cilindrata e le moto dal bollo. Gran parte delle risorse, circa 1 miliardo e 700 milioni, arriveranno dal PNRR. La pioggia agli Uffizi bagna la teca del Bacco di Caravaggio. Nella stessa sala altri 7 dipinti. Il museo, nessuna opera è stata danneggiata. Prevista oggi la riapertura. Calcio Europa League. La Juventus stravince 5-0 contro gli olandesi del NEC. Serie A attesa per il big match Roma-Inter sabato, mentre la Juventus domenica ospita l'Atalanta. Bentrovati con la nostra informazione, edizione delle 3. Lo avete sentito, torna a salire la tensione al confine orientale dell'Unione Europea. Jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania e due caccia Eurofighter della Task Force NATO si sono levati in volo. Le sirene d'allarme sono risuonate nelle province polacche al confine con l'Ucraina. Un drone è esploso a circa 4 chilometri dalla frontiera. Il premier polacco Tusk ha lanciato l'allarme di attacchi ibridi dalla Russia. Sentiamo da Berlino Barbara Gruden.
1: A Lublino e in tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima, sulla costa baltica, è stato ritrovato un drone russo. Ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale.
0: Adesso la crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Sulla vicenda si è espresso il ministro della difesa Crosetto. Abbiamo deciso, ha detto, di non aspettare il via libera della missione europea Aspides per decidere se le navi italiane possono passare o meno attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
2: Cosa a me interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
3: L'Italia è pronta ad attivare la propria marina militare per proteggere i mercantili in transito nello stretto di Bab el Mandeb. A tracciare la linea il ministro della difesa Guido Crosetto durante la quarta edizione del forum Risorsa Mare alla Spezia. Ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, dice il ministro, perché la recente conquista di tutta la costa yemenita del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi, alleati dell'Iran, rischia di trasformare la crisi di Hormuz nella crisi dei due stretti. Quello di Bab el Mandeb dà accesso al Mar Rosso e quindi a Suez e al Mediterraneo, una rotta vitale non solo per gli idrocarburi ma anche per gli scambi Europa-Asia via container e quindi per l'export italiano. L'Italia fa già parte, con la fregata Bergamini, della missione europea anti-Houthi Aspides, lanciata nel 2024. Per 3 volte dall'inizio dell'operazione le unità tricolori hanno azionato i cannoni contro i droni degli Houthi. Non lontano da quelle acque c'è il grande hub multinazionale di Djibouti, che ospita basi militari di vari paesi, tra cui l'Italia, e dove sono schierate anche 2 cacciamine, il Rimini e il Crotone.
0: E la Premier Meloni ad Oslo per la visita ufficiale in Norvegia ed è centrata sui dossier difesa, sicurezza ed energia, dove torna anche sul conflitto in Ucraina, mentre sul piano interno rivendica l'abolizione del bollo auto e apre ad una valutazione delle proposte delle opposizioni sull'energia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
4: Una missione che mancava per l'Italia da 15 anni e che acquisisce un rilievo maggiore in una fase in cui le tensioni internazionali continuano a far salire i prezzi di gas e petrolio. Oslo è infatti tra i principali fornitori di idrocarburi di Roma e anche se nell'incontro con l'omologo store non si firmano nuove intese nel settore, Giorgia Meloni rimarca la volontà comune di ampliare la collaborazione su tutte le sfide legate alla sicurezza, consolidando la partnership con uno dei player energetici più importanti. Mentre sul piano interno, dove tiene banco l'abolizione del bollo auto, che la Presidente del Consiglio rivendica come misura strutturale contro il caro carburanti, arriva la prima replica alle proposte di Schlein sull'utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità europea per l'energia.
5: Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio, se ci sono e ci saranno delle proposte utili le prenderò assolutamente in considerazione.
4: Se da Strasburgo von der Leyen propone di rafforzare la cooperazione in sicurezza tra Europa, Canada e Norvegia, proprio da Oslo Meloni avverte sul rischio di creare doppioni con la NATO e sull'Ucraina, tema affrontato nel bilaterale con Store, rinnova il sostegno a Kiev, ribadisce l'auspicio di un inviato europeo per parlare con Mosca e prende posizione in merito alle reiterate provocazioni del Cremlino.
5: Noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
0: Intanto il capo dello Stato Mattarella ha emanato il decreto per lo stop al bollo auto deciso ieri in Consiglio dei Ministri. Sentiamo Alessandro Marchetti.
6: C'è chi stima risparmi in media da 240 euro a persona. Di sicuro per gli automobilisti l'abolizione del bollo 2027 è una buona notizia. Non riguarderà tutti i veicoli, ma gran parte. Per il governo la platea è di circa 14,5 milioni di mezzi. Il criterio è la potenza. Non si pagherà la tassa regionale sui veicoli fino a 80 kW. Il dato si può ricavare sul libretto di circolazione. Rientreranno nell'esenzione le city car, le utilitarie, ma anche alcune versioni base, cioè meno potenti, delle auto medie. Sono comprese poi le auto a noleggio e in leasing. Attenzione, si potrà beneficiare solo di un'esenzione a persona. Se poi si paga il bollo per due auto di piccola cilindrata, sarà esentata quella meno potente. Chi invece paga sia per auto sia per una moto avrà l'esenzione solo per l'automobile. Abolire la tassa costa alle casse dello Stato circa 2,3 miliardi di euro. Ora andranno garantite le risorse alle regioni che incassano il gettito del bollo. Il governo dovrebbe attingere ai fondi PNRR risparmiati. Intanto l'esecutivo ha ridotto lo sconto sul diesel. Il nuovo decreto introduce dal 18 settembre un taglio più contenuto da 12,2 centesimi, IVA compresa. Varrà fino al 25 settembre, poi si ridurrà ancora. Fino al 5 ottobre, annunciato il governo, sarà in vigore uno sconto da soli 6,1 centesimi. Dopo, ha spiegato la Premier, si interverrà con il meccanismo delle accise mobili.
0: La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nel nostro paese, dove sono avvenuti 34 femminicidi dall'inizio di quest'anno. E l'allarme del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha visitato a Grosseto la Stanza Rosa, una struttura per la cura e l'accoglienza di donne vittime di violenza. Sentiamo Federica Mango.
7: Non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
8: Un richiamo a fare di più in modo strutturale a partire dalla scuola e dall'aiuto alle famiglie per combattere la piaga della violenza contro le donne con un impegno prioritario della politica e di tutta la Repubblica. Il presidente Mattarella visita la stanza rosa dell'ospedale della Misericordia di Grosseto dopo un'estate di notizie su abusi e femminicidi, l'ultimo terribile, quello di Lorena e Sheri, proprio in Toscana. Al pronto soccorso della Misericordia di Grosseto nel 2009 è nata l'idea del codice rosa e la prima applicazione concreta di un luogo per aiutare e curare le donne vittime di violenza, ma anche minori e persone vulnerabili con procedure certe. L'esempio della stanza rosa di Grosseto è da ringraziare.
7: L'intuizione della coralità che richiede un sostegno integrato da ogni punto di vista, da ogni punto di osservazione e di intervento.
8: Un modello che per Mattarella va esteso e legittimato perché la tutela delle donne è un tema di credibilità istituzionale. Operatori preparati, capacità di cure cliniche ma anche ascolto psicologico e prevenzione culturale devono essere accessibili ovunque.
9: Temporali e allagamenti a Firenze, agli Uffizi, piove sulla teca del Bacco di Caravaggio. La tela è stata temporaneamente rimossa, ma la sala sarà riaperta questa mattina. Sentiamo Valerio Scarponi.
10: In 20 minuti si è riempita il centro storico pieno d'acqua.
11: Le strade di Empoli diventano fiumi, l'acqua invade negozi e scantinati del centro, trascina quello che trova lungo il percorso. In mezz'ora cadono 43 mm di pioggia, un evento senza paragoni recenti.
12: Acqua nei negozi, le fogne che venivano su, ci è toccato stasare da noi le fogne per vedere se andava via l'acqua, niente.
11: Vigili del fuoco e protezione civile intervengono con le idrovore negli edifici ancora allagati e residenti e commercianti mostrano sui telefoni i video girati durante il nubifragio.
12: Ora si è ritirato tutto praticamente, è andata via tutta l'acqua. Là tutto pieno, si andava a metà coscia, praticamente metà polpaccio.
11: Il sindaco percorre le zone colpite e verifica i danni, non senza polemiche.
10: Ci deve essere qualcosa di tecnico che non ha funzionato.
11: Decine gli interventi dei soccorritori in tutta la regione. A Firenze un violento temporale provoca allagamenti soprattutto nella zona di Boboli. Agli Uffizi, come mostrano le immagini del Corriere della Sera, l'acqua arriva fino alla teca del Bacco di Caravaggio. Nessun danno all'opera, rimossa per precauzione. Il maltempo aveva colpito già dalla mattina la costa settentrionale. A Viareggio finiscono sott'acqua diverse strade. Viene rinviato il mercato settimanale. A Torre del Lago un fulmine provoca un guasto elettrico. La scuola Puccini evacuata per precauzione. Disagi anche tra Massa e Carrara con sottopassi. Locali allagati e difficoltà alla circolazione.
9: Adesso il calcio, l'Europa League, la Juventus stravince 5-0 contro gli olandesi del NEC. Sentiamo Luca De Capitani.
13: Tutto facile per la Juventus. Gli uomini di Spalletti, che lancia Voltemade al centro dell'attacco sostenuto da Alaibegovic e Nico Gonzalez, schiantano 5-0 il NEC, scacciando i fantasmi di Reggio Emilia. Troppo netto il divario tecnico tra i bianconeri e gli olandesi. Dopo l'1-0 firmato da Nico Gonzalez e lanciato direttamente da Grabara all'esordio in bianconero, dopo solo 9 minuti, la Juve dilaga con i primi gol italiani di Alaibegovic, grandestro dal limite al 24esimo, e Voltemade a segno su rigore 10 minuti più tardi. Più dell'innesto dei nuovi però a far cambiare passo alla squadra rispetto alle ultime gare è il ritorno di McKennie. Con l'americano in campo, i bianconeri ritrovano velocità e verticalità. Nella ripresa il ritmo cala sensibilmente, a ridare vivacità alla gara però ci pensa Colomuani. Il francese ha voglia di partecipare alla festa e così in 11 minuti prima serve a Celichi il pallone del 4-0 e poi imita Nico Gonzalez andando a segnare a porta vuota a 8 dal 90esimo. La sfida di domenica con l'Atalanta farà capire se il gruppo ha davvero voltato pagina.
9: E per la Serie A, grande attesa per il big match di sabato tra Roma e Inter, le prime due squadre della classifica. Sentiamo Stefano Orsini a seguire la rassegna stampa di Daniele Lorenzetti. Noi come sempre ci vediamo alle 4.
14: Getta acqua sul fuoco Giampiero Gasperini in vista dello scontro che alla quinta sa già di sfida scudetto. C'è infatti grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso e l'Inter troverà un olimpico gremito da tempo. La Roma affronta il big match con maggiore considerazione delle proprie potenzialità rispetto ad un recente passato. Sfida che vive a braccetto in classifica con l'Inter, che il tricolore però lo ha già sul petto. Chivu punta sui suoi attaccanti, il reparto migliore del campionato, con l'obiettivo di provare a scardinare la difesa avversaria, la meno performante. Forata. Giornata la quinta di campionato che porterà il Como a vedersela con il Frosinone in una trasferta che sì, nasconde insidie, ma che Fabregas gestirà con il consueto atteggiamento, bel gioco e ricerca del gol, che anche i ciociari, ad onor del vero, non disdegnano. Subito dietro in classifica ai piani alti la sorprendente ed imbattuta Lazio di Gattuso, che a Venezia ritroverà l'ex Stroppa a rischio esonero. Stessa condizione per De Rossi, che con il suo Genoa giocherà a Parma. Chi veleggia in grande tranquillità è invece il Cagliari, di scena ad Udine, dove si rivede Zaniolo, isolani forti di un bel tesoretto di 9 punti. In difficoltà evidente il Milan di Amorim, che contro il Lecce ritrova Modric ed ha un solo risultato. Una di fronte all'altra, poi la Juventus e l'Atalanta e la ritrovata Fiorentina di Vanoli, che se la vedrà con il Napoli di Allegri, che non ha voglia di perdere il passo. C'è poi grande curiosità per il Bologna di Palladino. Arriva il Torino.
15: Buonasera a tutti, la rassegna stampa di Rai News, uno sguardo alle notizie del giorno anche attraverso i giornali, lo abbiamo detto anche nei nostri titoli, la tensione nei cieli del Baltico che torna per gli sconfinamenti attribuiti alla Russia e poi anche però la questione che tocca i mari, in particolare il Mar Rosso, il passaggio sempre più difficile delle navi, uno degli snodi cruciali per l'economia mondiale. C'è questo soprattutto sulle prime pagine dei giornali, anche altri temi, insomma la pubblicazione del decreto sullo stop al bollo, le parole in Europa del premier canadese Carney, con questa Europa che guarda un rapporto privilegiato proprio a ovest con il Canada. Ne parleremo con i nostri ospiti, ve li presento, qui in studio è tornato l'ambasciatore Ettore Sequi, bentornato ambasciatore.
16: Grazie.
15: È un volto che ormai conosciamo bene, che ci aiuta veramente a capire che cosa si muove sul fronte della politica internazionale, e stasera lo facciamo anche con due graditi ospiti da Milano, ovvero Luca Zorloni, giornalista, grande esperto di temi legati anche all'innovazione e alla tecnologia. Benvenuto Luca, bentornato anche a te.
17: Buonasera, grazie.
15: E poi Cesare Alemanni, giornalista e scrittore. Benvenuto.
18: Buonasera, grazie dell'invito.
15: Scrive anche per Italy Post, tra poco vedremo questo giornale. Vediamo allora qualche prima pagina. Il Corriere della Sera, vedete, riassume così i due corni della questione. Navi e jet, i due fronti dell'Italia. Così il titolo di apertura del Corriere. Poi leggo, vedete, la Free Press, social e minori, la stretta europea. Ecco il Kids Act, divieto per gli under 13, l'ok della Commissione, l'iter al via. A 15 anni l'età minima per avere un account, restituiamo il controllo ai genitori. Andiamo avanti con Avvenire, il voto siberiano, e qui si guarda invece alle elezioni che cominciano in Russia. Da oggi a domenica si elegge la Duma anche online o davanti ai soldati nei territori annessi, perché le immagini mostrano che nei territori annessi ci sono questi soldati armati accanto alle persone che vengono chiamate, diciamo così, a votare. Elezioni tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione. Ridotta al silenzio, la voce di chi è contro la guerra in Ucraina è il gelo della democrazia. Questo il racconto di Avvenire. E poi l'annuncio del ministro Crosetto, la Marina Bab el Mandeb per proteggere le nostre navi, sicuramente ne parleremo. Il Foglio, il silenzio degli incoscienti, minacce rimosse, aggressioni minimizzate, aggrediti ridicolizzati, droni dimenticati, agenda putiniana sdoganata, perché a Vannacci, Travaglio, Conte e Salvini le bombe di Putin interessano meno di quelle di Lavitola. E poi vedete l'allarme in Europa, non solo sabotaggi, gente, agenti sacrificabili, gli attacchi russi alla NATO sono sempre più sfacciati. Il Sole 24 Ore, in alto la missione della Premier Meloni a Oslo, al centro petrolio, gas e sicurezza. E poi vedete anche però sul fronte economico la notizia che la Cina è in ritirata dai titoli di Stato americani. Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, livello più basso dal 2008. Andiamo avanti con Italy Post. Si occupa nel titolo alto della metalmeccanica con il fiato corto, ma poi vedete la foto del premier canadese Carney in Europa e Trump che bolla questa come un'alleanza ridicola. Il Riformista, la foglia d'acero, Carney apre l'idea del Canada primo membro associato UE, ma la mossa copre a malapena le vere ragioni, che sono le minacce di Trump al suo paese e alla UE. Così la vede il Riformista, l'opinione della libertà con appunto la sfuriata di Trump, Canada UE, un atto ostile. Il Dubbio, la Russia va alle urne ma Putin ha vinto già prima del voto, elezioni farsa. E il Dubbio poi scrive la politica estera del campo largo in mano alla base 5 Stelle. Andiamo avanti con il Mattino di Puglia e Basilicata. Conte porta in faccia Schlein per l'apertura a Meloni e poi il centro con questo titolo: Iran a Crosetto manda le navi nello stretto. Il domani, bollo auto, bonus a gogo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. L'editoriale di Roberto Romano, misura spot, il dramma dei più poveri è l'inflazione. Poi al centro pagina questo asse tra UE e Canada, il Premier Carney che parla di un patto tra democrazie. La Verità titola così: la sinistra difende la gang dei medici pro clandestini, ancora la vicenda appunto dell'inchiesta che è stata aperta su questo tema. Il Fatto Quotidiano, le loro priorità, due fiducie sul Melonellum e i vitalizi. Ancora un paio di giornali, la Gazzetta del Mezzogiorno ovviamente sull'Ilva, si decide il 30 e poi vediamo il Giornale con le indagini sull'attentatore di Modena, il Cudri, in primo piano, però anche appunto l'immagine del quadro bagnato, come vi abbiamo raccontato anche nei nostri titoli, il Bacco di Caravaggio agli Uffizi, per fortuna era protetto da una teca, diluvio su un Caravaggio, e poi la Marina che arriva nel Mar Rosso, scortate le basi, le navi italiane a Bab el Mandeb. Ma partiamo proprio da questo, anzi, da questa appunto crisi del Mar Rosso, che è sicuramente interessante da commentare, e dalle parole del Ministro della Difesa Crosetto. Vediamo col servizio di Ilario Piagnarelli, ne parliamo subito.
2: Cosa mi interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il Ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
3: L'Italia è pronta ad attivare la propria marina militare per proteggere i mercantili in transito nello stretto di Bab el Mandeb. A tracciare la linea il ministro della difesa Guido Crosetto durante la quarta edizione del forum Risorsa Mare alla Spezia. Ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, dice il ministro, perché la recente conquista di tutta la costa yemenita del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi, alleati dell'Iran, rischia di trasformare la crisi di Hormuz nella crisi dei due stretti. Quello di Bab el Mandeb dà accesso al Mar Rosso e quindi a Suez e al Mediterraneo, una rotta vitale non solo per gli idrocarburi ma anche per gli scambi Europa-Asia via container e quindi per l'export italiano. L'Italia fa già parte, con la fregata Bergamini, della missione europea anti-Houthi Aspides, lanciata nel 2024. Per tre volte dall'inizio dell'operazione le unità tricolori hanno azionato i cannoni contro i droni degli Houthi. Non lontano da quelle acque c'è il grande hub multinazionale di Djibouti, che ospita basi militari di vari paesi tra cui l'Italia, e dove sono schierate anche due cacciamine, il Rimini e il Crotone.
15: Allora, ambasciatore, quanto è importante questo stretto, che pochi di noi avevano sentito nominare sicuramente fino ad ora, invece dopo il Golfo Persico ci tocca andare di nuovo sulle carte geografiche a guardare questo Mar Rosso. Quanto è importante questo imbuto per l'Italia e per l'economia mondiale in generale?
16: Molto importante, perché noi sappiamo appunto c'è il problema di Hormuz, in cui i flussi, diciamo, sia navali e comunque di energia, di merci, sono molto ristretti, e nel momento in cui si cerca di riprendere i flussi attraverso Hormuz, a questo punto vengono attivati gli Houthi con una tenaglia sostanzialmente che viene fatta su tutti i possibili passaggi di energia, soprattutto, ma anche di merci in quell'area. Perché?
15: Houthi, ricordiamo che sono gli proxy dell'Iran,
16: esatto,
15: e dello Yemen, cioè comunque ribelli sciiti filo iraniani legati a Teheran.
16: Esattamente, la cosa interessante è questa: di fronte a queste difficoltà a Hormuz, Arabia Saudita e in parte anche gli Emirati hanno cercato di continentalizzare i flussi, cioè attivare degli oleodotti che già esistevano e potenziarli per poter bypassare Hormuz e quindi arrivare al Mar Rosso in un porto, si chiama Yanbu, arrivare al Mar Rosso e poter
15: da lì partire.
16: Allora, a questo punto impedire i traffici, il passaggio attraverso Bab el Mandeb, in buona parte vanifica questo tipo
15: questo
16: di operazione.
15: Vuol dire che l'Iran sta alzando il tiro, perché la sfida non è più adesso soltanto sul Golfo Persico, ma diventa una sfida più generale, e dietro l'Iran si staglia forse qualcun altro che magari potrebbe gioire di tutto questo?
16: Allora, noi dobbiamo immaginare una grande tenaglia sostanzialmente che tra Hormuz e Bab el-Mandeb limita molto questi flussi. E questa situazione è aggravata dal fatto che da parte degli Houthi ci sono tre azioni che si stanno compiendo. Una è militare, perché loro hanno conquistato una piccola isoletta proprio di fronte alla, diciamo che controlla in parte Bab el-Mandeb, e sono avanzati verso il controllo fisico, diciamo, di quelle aree. C'è una, diciamo, una componente geopolitica, che è il controllo marittimo, che riescono a esercitare con maggiore forza. E poi c'è una terza, un terzo aspetto che a volte è sottovalutato, che è negoziale, perché gli Houthi sono sicuramente un proxy dell'Iran, ma hanno anche in corso una guerra per poter conquistare tutto lo Yemen. Quindi è chiaro che più riescono a posizionarsi, ma soprattutto a essere un attore, più possono pesare sul tavolo
15: negoziale. Hanno
16: la leva,
15: hanno un coltello dalla parte, diciamo, un po' più del manico.
16: Esattamente.
15: In questo senso. E i sauditi sono stati, secondo lei, sorpresi da tutto questo? Perché da tempo che il confronto con gli Houthi andava avanti, e l'Arabia Saudita non è proprio l'ultimo dei paesi, ha, insomma, anche, insomma, delle forze di tutto rispetto. Perché sono stati così in qualche modo colti alla sprovvista?
16: I sauditi hanno un problema direi esistenziale, che è quello di cercare di mantenere la stabilità nell'area. Perché? Perché hanno fatto una grande scommessa su questo progetto che si chiama Vision 2030. È un progetto che passa attraverso l'aumento, diciamo, della capacità di creare delle banche dati, dei data center, intelligenza artificiale, di diversificare rispetto al petrolio. Ci sono dei grandissimi investimenti nel fotovoltaico e così via. Ma per fare tutto questo c'è bisogno di stabilità. Quindi l'Arabia Saudita si trova di fronte a una situazione in cui deve mostrarsi evidentemente non debole, ma deve tenere relativamente basso il livello, diciamo così, della crisi, perché aumentare rispetto a quello che già esiste la crisi in quell'area significa attentare alla stabilità del paese.
15: E poi ha un problema anche di rapporti con lo storico alleato americano, che in qualche misura, insomma, continua a essere alleato, però l'ha lasciata un po' in difficoltà, allora, su diverse partite, no? Sono del tutto contenti i sauditi di questo rapporto storico?
16: No.
15: Perché loro hanno comunque poi i piedi anche in altre staffe,
16: questo,
15: diciamo così.
16: Questo è un fatto estremamente importante, perché qui noi vediamo tre fenomeni in breve. Primo fenomeno, quello del paradosso militare americano. Gli americani sono molto presenti, hanno delle basi, tutto sommato però la loro presenza si sta trasformando non in protezione ma piuttosto in rischio, in pericolo. L'equazione petrolio contro sicurezza sta venendo meno. Il secondo problema è che a questo punto cosa fanno i paesi dell'area, a cominciare dall'Arabia Saudita? Cercano evidentemente delle complementarietà di difesa, quindi non si tratta di un post-americanismo, si tratta di giocare, come lei diceva giustamente, anche su altri tavoli. Esempio, l'Arabia Saudita da poco ha raggiunto un accordo, cosiddetto un accordo della Mecca, di assistenza militare con Pakistan e Turchia. E direi che il terzo punto è che la stessa credibilità americana si sta gravemente incrinando, e di questo non possono non tener conto quelli che sono gli avversari, evidentemente, degli americani. Più gli americani comunque sono impelagati in crisi come quella in Medio Oriente, più stanno lontani dallo scenario asiatico. E di questo, tutto sommato, la Cina non è scontenta.
15: Non è scontenta. Luca Zorloni, diceva l'ambasciatore, più sono impelagati gli americani, più magari gli avversari o competitor dell'America sotto sotto, diciamo, se la ridono o comunque sono soddisfatti. Trump ha detto: devo prendere una decisione molto molto importante sull'Iran, però l'impressione è che appunto per lui le partite si stiano in qualche modo accumulando, quelle non risolte, le partite non risolte, lasciate nel limbo, no? Abbiamo visto Gaza, abbiamo visto l'Iran, non parliamo dell'Ucraina. Adesso ha avuto anche una, in qualche modo, delusione dalla Federal Reserve, dalla Banca Centrale Americana, che non ha seguito i suoi consigli sul costo del denaro, anzi ha fatto l'esatto opposto. Come lo vedi questo presidente americano in questo frangente?
17: Dovrebbe riaprire il vocabolario e rileggere la definizione della parola diplomazia, visto che l'ha abbattuta a colpi di martello, ora si ritrova con le macerie di ciò che in qualche modo ha desiderato e promosso. Questo stallo che tu descrivevi mettendo in fila i vari eventi su cui di fatto non ha poi dato seguito alle proprie promesse sono la dimostrazione che l'isolamento ricercato in maniera pervicace degli Stati Uniti non sta producendo alcun beneficio, non ha, aggiungo a ciò che dicevi, le conseguenze sul mercato interno che ovviamente peseranno moltissimo ora che si avvicinano le elezioni di medio termine a novembre.
15: Tu dici questo approccio sia pur così muscolare non basta nemmeno alla superpotenza per eccellenza ormai, come la vedi?
17: Anzi, al contrario sta mettendo in difficoltà la superpotenza, perché tutte le partite che hai dimostrato, che prima elencato, dimostrano il bisogno di interloquire con delle altre superpotenze, delle altre realtà, delle organizzazioni. Ecco, essersi ritirato da questi tavoli in realtà non sta producendo nessun vantaggio. Quindi ecco, se dovesse seguire un po' le evidenze dovrebbe cambiare totalmente rotta e direzione, ma non mi sembra una persona che si faccia guidare da quello che è l'evidenza di ciò che gli sta intorno, e non ha neanche consiglieri che siano in grado di supportarlo in maniera abbastanza convincente da questo punto di vista.
15: Ci sono state anche molte epurazioni in America di chi faceva parte, diciamo, di molte realtà, dal Pentagono e via dicendo. L'opinione delle libertà infatti mostra che Trump è estremamente insoddisfatto anche di questo accordo che si profila tra canadesi ed europei, una mossa ridicola, la definisce: se dovessi pensare a un'iniziativa contro gli Stati Uniti potrei applicare dazi molto pesanti o interrompere i rapporti commerciali con l'Europa. Di questo parleremo tra poco con l'ambasciatore, ma volevo coinvolgere Cesare Alemanni perché l'abbiamo chiamato stasera anche per parlare poi del suo libro pubblicato con Einaudi, Dalle pietre alle stelle, una storia logistica dell'umanità, che è molto pertinente al tema che stiamo affrontando, perché noi spesso, Cesare, parliamo appunto di leader, delle loro volontà, anche a volte della malvagità di personaggi che calcano, insomma, il proscenio della storia, no? Però poi c'è qualcosa che va oltre le personalità, oltre le persone, e riguarda appunto, per esempio, come si muovono le cose, come si trasforma il mondo anche attraverso, tu racconti in questo libro, la logistica, no? Cioè quello che fa muovere il mondo. Pensiamo per esempio appunto a quelle navi, le portacontainer, le petroliere che attraversano Bab el Mandeb. Tutta questa vicenda, che cosa ti fa venire in mente? Questa vicenda di cui siamo testimoni ora, queste strozzature che anche, insomma, si creano in quella che è la trama che connette l'economia mondiale.
18: La logistica, diciamo, è esattamente la cosa di cui stavo parlando prima l'ambasciatore, in fondo. Cioè la logistica è quella cosa per cui due stretti bloccati cambiano il mondo, stanno cambiando in questo momento gli equilibri dell'energia globale, il costo del petrolio, il costo della benzina, il costo della vita. E quindi quando parliamo di logistica parliamo di qualcosa che ha conseguenze che esorbitano molto da quello che è l'ambito soltanto dei trasporti, dell'organizzazione industriale. E lo vediamo anche in senso storico. E davanti, ecco, alle crisi di questi mesi, a me viene da dire che io credo che vada letto in un senso ampio, in senso storico, in un senso, diciamo, più macroscopico, come una grande inversione storica. Cioè per 500 anni essenzialmente, se uno visita Hormuz, Bab el Mandeb, vede che di fronte al mare lì ci sono ancora forti costruiti dai portoghesi in alcuni casi 500 anni fa, e quindi da qualche secolo che in qualche modo quei luoghi sono stati supervisionati, sono stati controllati in qualche modo da potenze occidentali facendo gli interessi della marina occidentale. In questo anno, in particolare con una grossa accelerazione in questo anno, stiamo vedendo che potenze regionali, o in alcuni casi nemmeno potenze, ma piccoli gruppi fortemente organizzati, sono in grado di in qualche modo scardinare logiche di antichissimo corso che di governo di quelle regioni. Perché? Perché sono cambiate, per esempio, le tecnologie militari. Oggi gli UTI con dei droni sono in grado di infliggere un grosso danno a uno stretto con risorse che un tempo erano appannaggio solo degli stati, militari che un tempo erano appannaggio solo degli stati. Questa cosa a cascata ha conseguenze che vanno anche oltre il semplice dato geopolitico. perché quando parliamo di due stretti bloccati non parliamo solo dell'energia che da lì non sta uscendo dal Golfo Persico o degli eventuali cambiamenti di traiettoria che dovranno fare compiere le navi se non riusciranno ad entrare nel Mar Rosso, ma parliamo anche del fatto che questa cosa ha delle ricadute sul costo complessivo della circolazione delle merci, perché una nave che ci mette più a lungo o è bloccata nel Golfo Persico o ci mette più a lungo a tornare a fare una circumnavigazione africana è una nave in meno nella flotta globale e quindi fa aumentare i costi della navigazione per tutti. E infatti oggi uno dei problemi dei rincari che stiamo osservando sul costo anche dell'energia non ha solo a che fare con l'aumento dei costi dell'energia, ma anche con l'aumento dei costi del trasporto dell'energia, del trasporto di mare dell'energia, proprio perché un certo quantitativo della flotta mondiale in questo momento è bloccata da questi problemi.
15: C'è ambasciatore chi in qualche modo forse si è premunito, perché per esempio il sito New York Times in queste ore sta scrivendo per esempio che la Cina ha fatto molte scorte. È vero? Le risulta questo? C'è in qualche modo anche un gioco di chi prevede, se possibile, o si prepara alle possibili crisi in anticipo per poterle gestire meglio?
16: Sì, sicuramente. Allora, la Cina aveva fin dall'inizio delle scorte molto importanti. Va tenuto presente che la Cina importa globalmente dall'area circa il 40% delle proprie necessità in termini di petrolio. Ma abbiamo paesi, e non a caso infatti sono i mediatori, come il Pakistan. Il Pakistan ha delle importazioni che veleggiano verso attorno al 90%, quindi il Pakistan ha anche un incentivo diretto a negoziare. Tornando ai cinesi, i cinesi hanno un vantaggio, hanno diciamo un problema tattico ma un vantaggio strategico. Il problema tattico è quello che anche loro evidentemente soffrono per i costi dell'energia, ma possono in qualche modo virare verso il carbone. Stanno facendo degli investimenti monumentali nel nucleare di nuova generazione e nel fotovoltaico, quindi nelle energie rinnovabili. Attualmente hanno circa il 50% del loro fabbisogno di energia che viene dal nucleare e dalle rinnovabili, e nel 2050 questa percentuale dovrebbe arrivare al 70%. Questo perché? Perché in anticipo, e questo è il tipo di approccio cinese, hanno perfettamente capito che bisogna cercare di avere un'autonomia di carattere energetico, perché le crisi nell'area evidentemente hanno insegnato qualcosa.
15: Ecco, mi viene da chiedere allora, l'Europa questo l'ha capito tardi? Perché per esempio tra i vari punti di questo accordo che si profila per esempio con i canadesi c'è una cooperazione su tanti dossier, anche per esempio sul discorso dei minerali, oltre che dell'intelligenza artificiale e di altri aspetti su cui evidentemente a Bruxelles è suonato il campanello d'allarme per recuperare un ritardo che comunque obiettivamente tutti gli osservatori dicono l'Europa aveva accumulato.
16: Assolutamente sì, e tra l'altro questa intesa che si profila, ma che in realtà già aveva cominciato a manifestarsi tra Unione Europea e Canada, nasce da una consapevolezza, e cioè che è comune. La sovranità oggi non è soltanto territori, non è soltanto eserciti, ma la sovranità è qualcosa di diverso ed un po' più raffinato, se vogliamo. E cioè è la limitazione della dipendenza dall'esterno, che difficilmente un paese da solo o paesi singoli possono avere, ma, come diceva Carney nel suo discorso, un albero cade ma una foresta invece resiste. Quindi è una socializzazione, diciamo così, delle interdipendenze che dà resilienza al sistema. E questo, direi, è una cosa che gli europei stanno comprendendo molto bene.
15: Sentiamolo Carney, appunto, un passaggio del premier canadese.
19: Canadians are united that... I canadesi sono uniti. Nessuno verrà a dirci quale lingua dobbiamo parlare. Nessuno ci imporrà la nostra cultura, né ci dirà con chi possiamo stringere accordi a livello internazionale. Come ho appena detto, un'alleanza è un processo positivo. Questa dunque è la risposta al Presidente degli Stati Uniti. È una cosa positiva. Un Canada più forte, un Canada più resiliente, più sovrano, sarà un partner più efficace per gli Stati Uniti, così come per l'Unione Europea.
15: E vedete però anche la novità che arriva da quello che riporta il canale americano NBC, il Pentagono valuta di ritirare 25.000 soldati dall'Europa e non è escluso che il taglio possa raggiungere le 40.000 unità. Ambasciatore, sarebbe un bel terremoto se effettivamente accadesse questo.
16: Anche questo è un processo che è già iniziato ed è il processo di progressiva separazione della sicurezza americana dalla sicurezza europea, che comporta che cosa? Più o meno quello che sta capitando in Medio Oriente, e cioè la necessità di trovare delle complementarietà, quindi non si tratta di dimenticare gli americani, assolutamente no, ma trovare delle complementarietà con altri, in questo caso per esempio con il Canada, con cui tra l'altro c'è anche una comunanza di valori che sono molto europei.
15: A proposito di comunanza di valori, volevo chiedere a Luca Zorloni, c'è in questo asse che si crea anche una sorta di tentativo delle democrazie liberali, diciamo così, un po' assediate, di fare fronte comune, e secondo te può avere qualche carta da giocare? Il Canada non è certo una superpotenza militare, però insomma forse può farci comodo o no, come la vedi?
17: Sì, soprattutto per gli aspetti legati, prima lo menzionavi, alle terre rare o ai minerali critici, su cui l'Europa ha un grandissimo bisogno di ricostruire anche di questo delle scorte che non ha e che la espongono moltissimo alle fluttuazioni di mercato o, per esempio, come in questi casi, anche alla chiusura di rotte commerciali, nonché al continuo braccio di ferro con la Cina su cosa o meno si può esportare o importare, con quali quantità e con quali regole e limiti. L'Europa si è dotata qualche anno fa di un regolamento dedicato a cercare altrove questi materiali, a costruire una sorta di propria filiera un po' più autonoma dalla Cina, che ha un monopolio in particolare nella parte di raffinazione e quindi in una fase molto critica della lavorazione, oltre ad avere molta quota parte dell'estrazione. E il Canada può essere un partner molto importante da questo punto di vista, perché peraltro i progetti europei che sono già stati selezionati in alcuni casi sono un po' in ritardo e per resistenze da parte delle comunità locali e per problematiche anche di avviamento non solo sul suolo europeo ma anche in altri territori. Abbiamo per esempio selezionato dei progetti che insistono in alcuni paesi africani, quindi aggiungere il Canada a questa costellazione può essere importante per l'Europa per riuscire a smarcarsi da un ruolo, da una dipendenza quasi totalizzante dalla Cina, che ovviamente in questo momento ci espone a una grandissima debolezza.
15: Cesare, tu non ti sei occupato solo di insomma, merci fisiche, trasporti come in quest'ultimo libro, in un libro precedente avevi scritto anche di microchip, no? Che è un altro capitolo di questa, diciamo, competizione, collaborazione globale, dove c'è una dipendenza reciproca ma anche il tentativo di prendere in mano delle leve con cui in qualche modo esercitare un'egemonia, no? E le microchip ci portano subito alla questione di taiwanese, no? Taiwan, nell'estremo oriente, dove vengono in gran parte quelli più avanzati fisicamente fabbricati, però anche lì con tante sfaccettature, no? Leggevo per esempio che c'è una società olandese, la ASML, che è specializzata nella fotolitografia dei microchip, quindi anche lì l'Europa non parte proprio da zero, ha qualche carta da giocare o no?
18: No, direi che ASML non è una carta da giocare, è un jolly molto importante, perché è, credo, uno del, diciamo, strozzatura, uno dei colli di bottiglia principali della filiera industriale dei microchip. Di fatto le macchinari di ASML sono, credo, i pezzi di tecnologia più complessi che realizziamo in Europa e i più complessi coinvolti nella filiera dei microchip. Quindi l'Europa con questa azienda ha un asset incredibile. Di fatto, infatti, quando gli Stati Uniti negli ultimi anni hanno cercato in qualche modo di imporre degli embarghi all'esportazione di chip in Cina, hanno anche chiesto che questi macchinari non venissero, hanno chiesto a ASML di non vendere questi macchinari, tanto sono centrali nello sviluppo, nella progettazione, nella produzione di chip avanzati. Quindi di fatto questo asset europeo è strabiliante, è veramente un gioiello, un'azienda gioiello che peraltro ha confermato, sono stati confermati proprio questi ultimi giorni, queste ultime settimane, il fatto che il suo nuova generazione di macchinari ancora più avanzati, pensate, ogni singolo esemplare costa 400 milioni di euro, sono stati confermati gli ordini da parte proprio di TSMC di questa ulteriore generazione, perché diciamo, il drive dell'AI, di tutta l'infrastruttura della filiera dell'AI, comunque ha sostanzialmente reso sostenibile economicamente persino l'acquisto di macchinari di questo tipo di costi, quindi SML continua a essere diciamo, protagonista assoluto della filiera. Quindi in questo senso l'Europa ha un asset che non è solo economico, industriale, ma anche proprio strategico fondamentale, che invidiano di fatto in tutto il mondo.
15: La questione taiwanese invece, dal tuo punto di vista, come la vedi? Cioè questi tentativi di diversificare, di riportare le produzioni per esempio in Occidente, sono destinati a avere successo oppure incontrano delle difficoltà? Intanto vediamo questa newsletter che curi macro, tecnologia e potere, il tempo delle grandi trasformazioni. Quindi questione taiwanese.
18: La questione taiwanese, dal punto di vista della reshoring, cosiddetto reshoring delle fabbriche avanzate, diciamo delle fabbriche con la capacità di produrre chip più avanzati, non, è di fatto già in qualche modo fallito. Gli Stati Uniti ci hanno provato con Biden in particolare, in realtà, ma in qualche modo il grosso della produzione di chip veramente avanzati è rimasto a Taiwan, che è una delle ragioni che rende Taiwan, non è l'unica, ma una delle ragioni che rende Taiwan un punto caldo della geopolitica mondiale e il centro di questa filiera. Quindi diciamo dal punto di vista della trasformazione dell'industria fuori da Taiwan, di portare in qualche modo la manifattura di chip avanzati fuori da Taiwan, il progetto è praticamente già tramontato e quantomeno per quello che sono i chip di fascia più alta, TSMC Taiwan resta il centro del mondo e tutta la filiera, l'infrastruttura che TSMC ha costruito in Asia è più importante, prevalente rispetto a quelle che sono le sue filiali occidentali, ce ne sono anche alcuni in Europa, dove comunque però sviluppano chip a nodi meno avanzati, nodi diciamo il livello di sofisticazione dei chip. Quindi di fatto sì, Taiwan resta centrale e resta diciamo il luogo in cui la manifattura di chip di fascia più alta è ancora insostituibile.
15: Grazie Cesare per essere stato con noi, ambasciatore.
18: Grazie a voi.
15: Questa questione taiwanese è un po' il grande punto interrogativo in prospettiva, no? Sul piano delle relazioni internazionali, perché è un grande punto di domanda, è qualcosa che è rimasto sullo sfondo adesso, visto che i principali conflitti si concentrano, abbiamo visto nel Medio Oriente e sul fronte est ucraino, poi ne parleremo un attimo questa sera. Però ecco, rimane questo grande punto interrogativo in un confronto, questa volta davvero, tra le grandi tra America e Cina, soprattutto.
16: Assolutamente. E questo è un tema che ci accompagnerà, secondo me, con sempre maggiore drammaticità anche nei prossimi anni, tenuto conto di un paio di cose. Innanzitutto che per quello che riguarda i cinesi, loro hanno già stabilito come limite ultimo, ma ovviamente sarà molto prima, il 2049 come anno in cui Taiwan comunque deve essere riacquisita. E, anzi,
15: in tutti i loro documenti loro non cambiano idea.
16: 100 anni dalla creazione della Repubblica Popolare Cinese. Ma Taiwan ha due fondamentali importanze anche per quanto riguarda i cinesi. Allora, numero uno, abbiamo già parlato di microchip. Numero due, Taiwan costituisce una specie di collo di bottiglia rispetto alle aspirazioni cinesi di diventare a pieno titolo una potenza oceanica. È una specie di tappo che impedisce ai cinesi appunto di svilupparsi in questo senso. E questo è fondamentale perché per quanto riguarda i traffici marittimi, quindi i flussi, anche qui nuovamente parliamo di flussi non solo energetici ma anche di merci, oltre agli aspetti geopolitici di carattere militare, la Cina ha stabilito e ha necessità di essere a pieno titolo, ripeto, una potenza oceanica.
15: Sulle acque, cioè non guarda soltanto alla terra, anni fa si parlava delle famose vie della seta terrestre, dicendo, e non si pensa come una potenza solo terrestre, ma ambisce anche a essere una potenza marittima. Sappiamo che nella storia gli imperi, no, i marittimi, gli inglesi, via dicendo, hanno fatto la storia del mondo. La Cina davvero ha questa ambizione?
16: La Cina non solo ha questa ambizione, ma ha oggi una flotta che può assolutamente, come numeri, fare concorrenza alla flotta americana e la sta assolutamente sviluppando.
15: È cresciuta
16: molto. Messo in cantiere delle portaerei, eccetera, eccetera. Quindi direi che questo è un tema fondamentale e i cinesi già vedono se stessi come potenza egemone insieme agli americani. E tra l'altro l'imminente incontro che ci sarà tra Trump e Xi Jinping dovrà trattare tutta una serie di questioni di carattere non solo bilaterale ma anche geopolitico.
15: E sicuramente si dovrà parlare anche di intelligenza artificiale, visto quello che abbiamo, di cui siamo stati testimoni negli ultimi giorni, questi allarmi anche da parte dei big, la corsa reciproca che però al momento non pare fermarsi. Il re inglese Carlo d'Inghilterra ha parlato ai big dell'intelligenza artificiale convocati in Scozia per riflettere sul potenziale impatto delle nuove tecnologie e parla di pericoli esistenziali. Allora, da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione, poi ne parliamo.
20: Una tecnologia al servizio dell'uomo che rispetti la natura e l'umanità. Il re Carlo conclude il forum sull'intelligenza artificiale in Scozia, convocato dalla King Foundation con i big dell'informatica e i grandi operatori di AI. Ci sono pericoli esistenziali se l'intelligenza artificiale cadesse nelle mani sbagliate e dobbiamo fare in modo che ci siano delle salvaguardie prima che sia troppo tardi. Abbiamo il compito non solo di far avanzare la tecnologia, ma di assicurare che essa resti fermamente utile alle comunità, all'uomo, alla natura. Così il re. Un tema di grande dibattito internazionale che il sovrano ha voluto focalizzare soprattutto nell'ambito della sua filosofia dell'armonia che ispira il suo operato. E proprio oggi il Times pubblica un'inchiesta in cui documenta una campagna di fake news con intelligenza artificiale all'estero e con oggetto i componenti della famiglia reale. Un modo per destabilizzare e indebolire l'istituzione secolare inglese che ha così tanta fama nel mondo.
15: Allora, questo per quanto riguarda Re Carlo, però appunto andiamo a vedere ancora qualche apertura. Le primarie dell'energia è il titolo di Repubblica, il titolo di apertura, vedremo poi di capire meglio. La Stampa, Mar Rosso scorta alle navi italiane, il titolo appunto su quello di cui abbiamo discusso fino ad ora. L'analisi del professor Giovanni Orsina, Stati Nazione, il vero test per l'Europa. Poi l'allarme sui jet russi ancora una volta nel Baltico e Meloni che dal vertice di Oslo in Norvegia dice non cadere nelle provocazioni. E poi questi sondaggi dalla Germania, il nuovo voto tedesco con l'AfD, l'ultradestra che cresce ancora, ultima chance per Merz. Poi andiamo a vedere anche il Mattino. Sulla manovra, la caccia ai risparmi del PNRR, l'Italia sul fronte crisi, la scorta antiuti e la sfida con i jet russi. Vedete cieli e i mari. Invece il Manifesto, che apre su un altro argomento, il luogo del delitto, trattenuto per il secondo giorno in questura, il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso dei migranti nei CPR. Questo appunto sul Manifesto. Vi faccio vedere anche il Secolo d'Italia. Sanchez matato, la maggioranza Giorgia nella UE boccia le porte aperte ai migranti, Spagna diffidata sulle sanatorie. Ma restiamo con Luca Zorloni su quello di cui parlavamo, cioè questa questione dell'intelligenza artificiale. Facciamo vedere anche la tua newsletter, Luca, Question Time, no? Tecnologia, business, diritti, decisioni politiche. E ovviamente questo tema è oggi, diciamo, in cima all'agenda da giorni. Abbiamo visto appunto questa iniziativa del re d'Inghilterra, però hanno fatto rumore soprattutto le parole dei big dell'intelligenza artificiale. Però tanto rumore per nulla, perché poi alla fine cosa si è deciso? Nulla, si va avanti come prima.
17: Esatto, non si è deciso nulla. Peraltro, siccome siamo partiti all'Inghilterra, è lì che vorrei tornare per raccontarti un piccolo aneddoto. Anthropic, che è l'azienda guidata dai fratelli Amodei, Dario Amodei è stato il primo dei big a dire dobbiamo dotarci di maggiori controlli, di maggior sorveglianza per rallentare lo sviluppo dei modelli di frontiera, poche settimane fa ha negato all'autorità inglese per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, un ente preposto a accedere a questi modelli e controllare che siano sicuri, un accesso privilegiato e anticipato di uno degli ultimi modelli, e di fatto tagliando fuori un supervisore esterno. Allora, alle tante parole che hanno speso, poi non seguono e non conseguono i fatti. L'impressione che io ho avuto, insomma, da queste giornate in cui l'AI è stata in prima pagina, e che i big vogliano di fatto stabilire un proprio standard industriale attraverso il quale evitare di avere poi troppi controlli da parte di decisori politici o enti terzi, anche sotto forma di un'autorità indipendente, che poi tanto indipendente non è. Ma sono estremamente frammentate negli Stati Uniti, e Trump ha trovato già a spalla tra Jensen Huang di Nvidia, Zuckerberg e Musk per ribaltare la questione e dire non si tocca
15: non
17: niente.
15: Non si tocca, non ci fermiamo, perché lui è stato stroncato assolutamente qualsiasi ipotesi.

0: si sono trovati d'accordo sullo stop, ma per i critici punterebbero in realtà a bloccare la concorrenza, soffocare i modelli open source ed evitare regolamentazioni esterne. Poi ci sono voci come quella di Jensen Huang e di Nvidia che chiedono esplicitamente di accelerare, così come sostenuto dalla Casa Bianca. Non manca ormai giorno senza notizia di incidenti in cui i modelli sfuggono al controllo umano, violando limiti e ingannando i programmatori. L'ultimo di queste ore vede ancora protagonista OpenAI, senza contare gli allarmi sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'umanità. Il problema è che ora sono le stesse società a doversi autoregolare, con il rischio di misure ad hoc e a beneficio dei propri monopoli. Ma c'è anche un aspetto tecnico-critico. Ci si interroga sul recursive self-improvement, ovvero il momento in cui l'AI inizierà ad evolversi, addestrando e migliorando autonomamente le sue versioni successive. Uno scenario che per molti esperti è imminente, che aumenterebbe drasticamente i rischi legati a cyber security. Come con le armi nucleari, da un lato abbiamo a che fare con modelli sempre più potenti e che richiedono capacità sempre superiori per effettuare dei controlli. Dall'altro manca un'autorità internazionale in grado di certificarli e stabilire limiti. Ma né Washington né Pechino sono disposte a rallentare questa corsa per non concedere vantaggio all'avversario.
1: Vedete dal Sole 24 Ore le parole in un'intervista di Giulio Tremonti, l'ex ministro, ora presidente della Commissione Affari Esteri della Camera, che chiede regole urgenti sull'intelligenza artificiale, regole globali valide per Stati Uniti e Cina, e si parla di nuova emergenza, di questo incontro, proprio quello che citava l'ambasciatore Trump Xi, che fa rotta sull'intelligenza artificiale. Allora, per chiudere davvero in un minuto, ambasciatore, su questo c'è la possibilità, a suo avviso, di un dialogo, di un'impresa, di un'intesa, oppure è un dialogo tra sordi, nel senso che poi ognuno finirà per restare sulle sue posizioni, al di là delle frasi di circostanza?
2: C'è un problema che direi abbastanza visibile. Innanzitutto, l'intelligenza artificiale è, per tutte le sue applicazioni, non ultime quelle militari, evidentemente, uno strumento di potenza. Questo è uno dei motivi per cui, tra l'altro, Trump ha subito bloccato questo tipo di iniziativa di cui si parlava prima, di controllo, eccetera. Il secondo problema è che c'è anche lì una competizione piuttosto forte tra americani e cinesi. Ricordo soltanto che all'ultima riunione dei BRICS a Nuova Delhi, una delle iniziative più importanti è stata quella della proposta cinese, della messa a disposizione cinese delle proprie potenzialità in termini di intelligenza artificiale open source. Che l'idea quale potrebbe essere? Quella di far sì che il processo di affrancamento da parte del cosiddetto Global South dal sistema occidentale passi anche attraverso un sistema di intelligenza artificiale che potrebbe teoricamente essere diverso.
1: Quindi la sfida non solo non si ferma, ma forse raddoppia.
2: Esatto.
1: Grazie all'ambasciatore Segre per essere stato con noi, grazie anche a Luca Zorloni per averci accompagnato questa sera, una conversazione molto interessante. Vi faccio vedere allora, per chiudere, magari un ultimo giornale. Abbiamo tempo per andare a vedere appunto Milano Finanza, eccolo qui: quotarsi costa il doppio a Piazza Affari.
3: Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania. Due caccia italiani della Task Force NATO si sono levati in volo. Von der Leyen, altri 3,3 miliardi per aiuti militari a Kiev. Crosetto predisporre verifiche per garantire il passaggio delle navi italiane per Bab el Mandeb. Se il quadro giuridico lo consentirà, Trump un momento cruciale per l'Iran. La violenza sulle donne è emergenza di primaria importanza, necessario prevenire sin dalla scuola, così il presidente Mattarella visitando la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. Pubblicato il decreto che esenta le auto di media piccola cilindrata e le moto dal bollo, gran parte delle risorse, circa 1 miliardo e 700 milioni, arriveranno dal PNRR. La pioggia agli Uffizi bagna la teca del Bacco di Caravaggio, nella stessa sala altri 7 dipinti. Il museo, nessuna opera è stata danneggiata, prevista oggi la riapertura. Calcio Europa League, la Juventus stravince 5-0 contro gli olandesi del NEC. Serie A, attesa per il big match Roma-Inter sabato. Bentrovati su Rai News 24, lo avete sentito.

0: sentito, torna a salire la tensione al confine orientale dell'Unione Europea. Due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano. Subito poi sono stati allontanati dai caccia italiani della task force della NATO. Le sirene d'allarme sono risuonate anche nelle vicine polacche, province polacche al confine con l'Ucraina, e un drone è esploso a circa 4 chilometri dalla frontiera. Sentiamo da Berlino Barbara Gruden.
1: A Lublino e in tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima, sulla costa baltica, è stato ritrovato un drone russo. Ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale.
0: Il conflitto in Ucraina è un bivio decisivo, con Mosca che critica le nuove sanzioni americane, mentre il paese torna al voto da oggi a domenica per le elezioni politiche, forse le ultime dell'era Putin. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
2: Le sanzioni USA sono un atto ostile che certamente complicherà gli sforzi per la pace in Ucraina. Questo è il commento del portavoce del Cremlino Peskov all'ampio pacchetto di sanzioni varate dagli Stati Uniti contro Mosca. È la prima volta dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. Obiettivo: privare Putin delle risorse finanziarie per sostenere la macchina bellica. Il leader ucraino Zelensky ringrazia gli Stati Uniti. Le sanzioni, dice, sono uno strumento potente, ma avverte Kiev sta preparando nuove operazioni a lungo raggio per esercitare pressione sul nemico. Intanto proseguono gli attacchi incrociati ed è in questo clima che i russi sono chiamati alle urne per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Sono le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto. Il risultato appare scontato dopo l'eliminazione di Yablok, l'unico partito russo dichiaratamente pacifista. Il pericolo per il Cremlino è l'astensionismo. Putin ha lanciato un appello alla popolazione: facciamo vedere che siamo uniti, ha detto, che milioni di persone sostengono i nostri soldati.
0: Andiamo adesso in Medio Oriente, parliamo della crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Sulla vicenda si è espresso il ministro della difesa Crosetto, ha detto: abbiamo deciso di non aspettare il via libera della missione europea Aspides per decidere se le navi italiane possono passare o meno attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
3: Cosa mi interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
4: L'Italia è pronta ad attivare la propria marina militare per proteggere i mercantili in transito nello stretto di Bab el Mandeb. A tracciare la linea il ministro della difesa Guido Crosetto durante la quarta edizione del forum Risorsa Mare alla Spezia. Ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, dice il ministro, perché la recente conquista di tutta la costa yemenita del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi, alleati dell'Iran, rischia di trasformare la crisi di Hormuz nella crisi dei due stretti. quello di Bab el-Mandeb dà accesso al Mar Rosso e quindi a Suez e al Mediterraneo, una rotta vitale non solo per gli idrocarburi ma anche per gli scambi Europa-Asia via container e quindi per l'export italiano. L'Italia fa già parte, con la fregata Bergamini, della missione europea anti-UTI Aspides, lanciata nel 2024. Per 3 volte dall'inizio dell'operazione le unità tricolori hanno azionato i cannoni contro i droni degli UTI. Non lontano da quelle acque c'è il grande hub multinazionale di Djibouti, che ospita basi militari di vari paesi tra cui l'Italia e dove sono schierate anche 2 cacciamine, il Rimini e il Crotone.
0: Nuovi raid israeliani contro il Libano mentre si scava tra le macerie del palazzo crollato a Gaza City. E il premier israeliano Netanyahu ha proposto una legge per revocare la cittadinanza a chi diffama lo Stato di Israele dopo la presentazione a Venezia del documentario Nazza sui crimini di guerra a Gaza. Sentiamo l'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
5: Non si placa la polemica in Israele. Il primo ministro Netanyahu torna a parlare del film Nazza, premiato a Venezia, che mostra le testimonianze dei soldati dell'IDF sull'uccisione dei civili a Gaza. Netanyahu promette di promuovere ben 2 nuove leggi. Una prevederebbe la revoca della cittadinanza a chiunque diffami i soldati delle forze di difesa israeliane. C'è chi decide invece di protestare recandosi sotto la casa dei genitori di Rachel Zor, una delle autrici del documentario. Decine di attivisti di estrema destra, sostenitori del ministro per la sicurezza Ben-Gvir, mercoledì sera invitavano i seguaci di recarsi nel paesino israeliano di Savion, incitando alla pena di morte per i 2 autori del documentario che definiscono i traditori. A Gaza City terminano i soccorsi sotto le macerie del palazzo crollato di 6 piani. 21 le vittime, la maggior parte erano i bambini. Rimane solo chi, fra le macerie, cerca i resti della vita perduta. Più di 2 milioni di palestinesi rimangono confinati a circa 1/3 della striscia di Gaza, vivendo principalmente in tende o in edifici danneggiati come quello crollato a Gaza City, rischiando di morire dalle conseguenze della guerra.
0: Visita ufficiale della Premier Meloni ad Oslo, in Norvegia, e al centro dei colloqui i dossier difesa, sicurezza, energia e il conflitto in Ucraina. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: Una missione che mancava per l'Italia da 15 anni e che acquisisce un rilievo maggiore in una fase in cui le tensioni internazionali continuano a far salire i prezzi di gas e petrolio. Oslo è infatti tra i principali fornitori di idrocarburi di Roma e anche se nell'incontro con l'omologo Store non si firmano nuove intese nel settore, Giorgia Meloni rimarca la volontà comune di ampliare la collaborazione su tutte le sfide legate alla sicurezza, consolidando la partnership con uno dei player energetici più importanti. Mentre sul piano interno, dove tiene banco l'abolizione del bollo auto, che la Presidente del Consiglio rivendica come misura strutturale contro il caro carburanti, arriva la prima replica alle proposte di Schlein sull'utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità europea per l'energia.
7: Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio, se ci sono e ci saranno delle proposte utili le prenderò assolutamente in considerazione.
6: Se da Strasburgo von der Leyen propone di rafforzare la cooperazione in sicurezza tra Europa, Canada e Norvegia, proprio da Oslo Meloni avverte sul rischio di creare doppioni con la NATO e sull'Ucraina, tema affrontato nel bilaterale con Store, rinnova il sostegno a Kiev, ribadisce l'auspicio di un inviato europeo per parlare con Mosca e prende posizione in merito alle reiterate provocazioni del Cremlino.
7: Noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
0: E proprio l'abolizione del bollo auto è al centro del dibattito politico. La maggioranza rivendica la misura, per le opposizioni invece è una mancia elettorale ed è ancora scontro sulla legge elettorale in vista dell'ultimo passaggio alla Camera. Sentiamo prima Antonio Sciotto, poi Eva Giovannini.
8: La maggioranza rivendica l'eliminazione del bollo per il 2027 e replica alle opposizioni. Non è una misura elettorale. Nessuna risorsa verrà tagliata alle regioni, assicura da Forza Italia il vice premier Tajani.
9: Perché sarà massimo 3 miliardi, quindi saranno tutte le regioni, come dice l'articolo 2 del decreto, avranno il rimborso che è previsto.
8: Fratelli d'Italia sfida il centro-sinistra chiedendo se confermerà il taglio del bollo nei prossimi anni nel caso vinca le elezioni.
10: Il governo Meloni cancella il bollo per le auto e per le moto e la sinistra diffonde le solite falsità. Non ci sarà nessun taglio ai servizi e alla sanità, la verità è che ci sarà una tassa in meno e un risparmio vero per milioni di italiani.
8: Per una volta l'opposizione potrebbe dirci che abbiamo fatto bene, insiste anche Lupi, noi moderati. Sulla legge elettorale il partito della Premier difende la scelta di mettere la fiducia alla Camera, confidando nella tenuta della maggioranza. Ottimista anche Forza Italia, non temiamo franchi tiratori, ripetono gli azzurri. Sul fronte della Lega, Salvini incontra a Milano governatori e dirigenti del Nord, critici verso la linea del segretario. Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia. Al termine l'accordo è che il ruolo dei territori verrà valorizzato. Un altro leghista, il sottosegretario Morelli, si reca in Sassonia, nel fortino di Alternative für Deutschland, e prova a rassicurare: qui non vedo onde nere.
11: Il più favorevole alla misura dell'abolizione del bollo è Carlo Calenda di Azione, che però precisa: controlleremo nel dettaglio le coperture. Per tutti gli altri partiti d'opposizione è solo mancia elettorale. Per AVS Giorgia Meloni con questa misura ha aperto la campagna per il voto come un cettola qualunque, mentre il Movimento 5 Stelle descrive la misura come una mossa disperata.
12: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle e che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
11: Il rischio è un boomerang per i cittadini, dicono da casa riformista, con Matteo Renzi che in un acceso scambio social con la Premier ricorda: quando ero io a tagliare le tasse mi davi del venditore di pentole. Ma pur in un clima di scontro sui temi economici, la segretaria Dem Elly Schlein propone alla Premier un'intesa su clima e caro energia utilizzando i fondi in deroga dell'Unione Europea. Frena su questo Giuseppe Conte, che dice: non ci sono le condizioni per lavorare insieme alla Premier. Ma su questa mossa si attira anche la critica del Verde Bonelli, che dice: incomprensibile mano tesa di Schlein a Meloni, dobbiamo costruire l'alternativa. Primo piano anche il tema della legge elettorale in attesa del passaggio alla Camera. Le opposizioni annunciano battaglia in Parlamento, ma anche fuori, preparando un ricorso alla Consulta, e comunque ricordano: non è questa la priorità degli italiani.
13: Cambiano la legge elettorale per una sola ragione: garantirsi la vittoria anche senza i numeri. Dopo 4 anni inutili, invece di occuparsi di salari, sanità, costo dell'energia, pensano a blindare i propri posti sacrificando le donne in Parlamento. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
0: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dunque entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto. Sentiamo i dettagli da Alessandro Marchetti.
14: C'è chi stima risparmi in media da 240 euro a persona. Di sicuro per gli automobilisti l'abolizione del bollo 2027 è una buona notizia. Non riguarderà tutti i veicoli, ma gran parte. Per il governo la platea è di circa 14,5 milioni di mezzi. Il criterio è la potenza. Non si pagherà la tassa regionale sui veicoli fino a 80 kW. Il dato si può ricavare sul libretto di circolazione. Rientreranno nell'esenzione le city car, le utilitarie, ma anche alcune versioni base, cioè meno potenti, delle auto medie. Sono comprese poi le auto a noleggio e in leasing. Attenzione, si potrà beneficiare solo di un'esenzione a persona. Se poi si paga il bollo per due auto di piccola cilindrata, sarà esentata quella meno potente. Chi invece paga sia per auto sia per una moto avrà l'esenzione solo per l'automobile. Abolire la tassa costa alle casse dello Stato circa 2,3 miliardi di euro. Ora andranno garantite le risorse alle regioni che incassano il gettito del bollo. Il governo dovrebbe attingere ai fondi PNRR risparmiati. Intanto l'esecutivo ha ridotto lo sconto sul diesel. Il nuovo decreto introduce dal 18 settembre un taglio più contenuto da 12,2 centesimi, IVA compresa. Varrà fino al 25 settembre, poi si ridurrà ancora. Fino al 5 ottobre, annunciato il governo, sarà in vigore uno sconto da soli 6,1 centesimi. Dopo, ha spiegato la Premier, si interverrà con il meccanismo delle accise mobili.
0: La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nel nostro paese, dove sono avvenuti 34 femminicidi dall'inizio di quest'anno. È l'allarme del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha visitato a Grosseto la Stanza Rosa, struttura per la cura e l'accoglienza di donne vittime di violenze. Sentiamo Federica Mango.
15: Non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
16: Un richiamo a fare di più in modo strutturale, a partire dalla scuola e dall'aiuto alle famiglie, per combattere la piaga della violenza contro le donne, con un impegno prioritario della politica e di tutta la Repubblica. Il Presidente Mattarella visita la Stanza Rosa dell'Ospedale della Misericordia di Grosseto dopo un'estate di notizie su abusi e femminicidi, l'ultimo terribile, quello di Lorena e Sherry, proprio in Toscana. Al pronto soccorso della Misericordia di Grosseto nel 2009 è nata l'idea del Codice Rosa e la prima applicazione concreta di un luogo per aiutare e curare le donne vittime di violenza, ma anche minori e persone vulnerabili, con procedure certe. L'esempio della Stanza Rosa di Grosseto è da ringraziare.
15: L'intuizione della coralità che richiede un sostegno integrato da ogni punto di vista, da ogni punto di osservazione e di intervento.
16: Un modello che per Mattarella va esteso e legittimato, perché la tutela delle donne è un tema di credibilità istituzionale. Operatori preparati, capacità di cure cliniche, ma anche ascolto psicologico e prevenzione culturale devono essere accessibili ovunque.
0: Adesso il delitto di Garlasco. È stata archiviata l'accusa di corruzione per l'ex procuratore di Pavia Venditti, non favorì Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017. Sentiamo Roberta Di Matteo.
17: Un foglietto scritto a penna, trovato nel maggio 2025 durante una perquisizione a casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto ormai 19 anni fa. Venditti Jeep archivia per 20-30 euro. Da questo appunto era partita l'indagine per corruzione a carico dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 archiviò una prima indagine su Sempio, sempre per l'omicidio di Garlasco. Ora è la posizione di Venditti a essere archiviata. Dalle indagini non sono emerse tracce di un suo coinvolgimento in un ipotetico accordo, scrive in buona sostanza il giudice di Brescia, che ha accolto così la richiesta che era stata avanzata dalla procura a inizio estate. Non è stato trovato alcun movimento bancario ricollegabile ai prelievi dei Sempio, né ci furono contatti personali con la famiglia. Dopo 14 mesi sotto inchiesta, Venditti esce così di scena. È stata una pagina triste e indecorosa, dice il legale dell'ex magistrato Domenico Aiello. L'indagine però non è chiusa, ora gli atti tornano a Pavia per approfondire invece quei contatti che gli inquirenti definiscono irrituali tra i Sempio e i carabinieri che hanno condotto le indagini 10 anni fa. Le trascrizioni incomplete e le omissioni sui tabulati, scrive il GIP di Brescia, riguardano appartenenti alla polizia giudiziaria. Resta indagato Giuseppe Sempio, la cui posizione era già stata stralciata e trasmessa a Pavia.
0: Adesso il giallo di Pietra Catella, che potrebbe essere vicino ad una svolta. Ci sarebbero elementi certi che inducono ad indagare per omicidio. Saranno decisive le consulenze dell'Istituto tedesco. Sentiamo Nicola Tupputi.
18: Gli inquirenti che stanno lavorando al giallo di Pietra Catella sarebbero a conoscenza di elementi certi a sostegno delle indagini per duplice omicidio premeditato. A riportare la notizia sono fonti di agenzie di stampa, secondo cui anche gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero comunicato per vie informali indicazioni a sostegno di questa ipotesi. Inoltre, in attesa della relazione finale, dalle analisi effettuate nei laboratori tedeschi sarebbero emerse anomalie riguardo alla presenza di ricina sui reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione. Bocche cucite da parte degli inquirenti, che da noi contattati non confermano. Le indiscrezioni sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita arrivano il giorno dopo le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli. Il direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, ieri in un'intervista alla trasmissione di Rai 2 ore 14, non aveva escluso l'ipotesi dell'incidente.
19: Continua a sostenere che fino a prova contraria è accidentale. Perché no? Noi abbiamo avuto 7 casi precedenti pubblicati nella letteratura scientifica di intossicazione accidentale per errore, per confusione di semi. Procura, questura fanno il loro lavoro e fanno tutti i loro accertamenti, ma io non posso escludere l'accidentalità.
20: Potrebbe non essere omicidio.
19: Per carità.
0: Adesso il caso del rabbino aggredito, all'assalitore è stato contestato anche l'odio razziale, disposto dunque l'obbligo di firma, poi due denunciati a piede libero. Sentiamo Elena Scarrone.
21: Andavo a scuola a prendere i miei figli, ci sono 3 arabi intorno a me. Uno di loro ha preso il mio cappello, l'ha messo sul suo testa per prendermi così in giro. Ho preso i cellulari, inizio a fare le foto. Allora, uno delle 3, girato a me, mi ha dato un calcio che mi ha fatto scendere dalla marciapiede alla strada così.
22: L'aggressione davanti alla fermata del bus Bande Nere, periferia ovest di Milano. Grazie alle immagini del cellulare del rabbino, la polizia ha fermato poco dopo i 3 ragazzi. Un 20enne tunisino accusato di lesioni che avrebbe sferrato il calcio è stato arrestato. Il giudice ha disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana. Indagati a piede libero un 19enne marocchino e il fratello del tunisino di un anno più grande. Nato a Como, ha raccontato ai giornalisti la sua versione, negando la violenza fisica.
23: Avrà l'età di mio padre, non le alzerei mai le mani. Volevamo andarcene via, lui ci inseguiva per la strada facendo il video.
22: Negli stessi minuti in aula il fratello ha però ammesso di aver sferrato il calcio per rabbia quando il rabbino gli ha ripresi col cellulare, ma ha negato di aver agito per odio razziale o religioso. Non sapevo che fosse ebreo, avrebbe detto, una versione ritenuta dal giudice non credibile visti gli indumenti e il copricapo indossati dalla vittima. Contestato ai 2 fratelli, entrambi con precedenti di polizia per furto, il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il 21enne studente al Politecnico non potrà tornare a Milano per un anno. Nel foglio di via della Questura si parla di brutale violenza nell'aggressione, di allarme sociale, di pericolosità sociale del giovane. La Procura ha chiesto l'acquisizione delle telecamere della zona. I ragazzi si dicono pronti a chiedere scusa.
0: Temporali e allagamenti a Firenze, agli Uffizi, piove sulla teca del Bacco di Caravaggio, nella sala altri 7 dipinti, ma fortunatamente non hanno avuto alcun danno, ha detto il museo. La sala sarà riaperta questa mattina. Sentiamo Valerio Scarponi.
24: In 20 minuti si è riempita il centro storico pieno d'acqua.
25: Le strade di Empoli diventano fiumi, l'acqua invade negozi e scantinati del centro, trascina quello che trova lungo il percorso. In mezz'ora cadono 43 mm di pioggia, un evento senza paragoni recenti.
26: Acqua nei negozi, le fogne che venivano su, ci è toccato stasare da noi le fogne per vedere se andava via l'acqua, niente.
25: Vigili del fuoco e protezione civile intervengono con le idrovore negli edifici ancora allagati e residenti e commercianti mostrano sui telefoni i video girati durante il nubifragio.
26: Ora si è ritirato tutto praticamente, è andata sì. Via tutta l'acqua. Là tutto pieno, si andava a metà coscia, praticamente metà polpaccio.
25: Il sindaco percorre le zone colpite e verifica i danni, non senza polemiche.
24: Ci deve essere qualcosa di tecnico che non ha funzionato.
25: Decine gli interventi dei soccorritori in tutta la regione. A Firenze un violento temporale provoca allagamenti soprattutto nella zona di Boboli. Agli Uffizi, come mostrano le immagini del Corriere della Sera, l'acqua arriva fino alla teca del Bacco di Caravaggio. Nessun danno all'opera, rimossa per precauzione. Il maltempo aveva colpito già dalla mattina la costa settentrionale. A Viareggio finiscono sott'acqua diverse strade. Viene rinviato il mercato settimanale. A Torre del Lago un fulmine provoca un guasto elettrico. La scuola Puccini evacuata per precauzione. Disagi anche tra Massa e Carrara con sottopassi. Locali allagati e difficoltà alla circolazione.
0: Stop ai social per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act. Sentiamo Lara Martino.
1: Bambini e ragazzi per ore davanti agli schermi, un pericolo concreto per la loro salute e la loro crescita. E così la Commissione europea corre ai ripari con il cosiddetto Kids Act appena adottato. Per gli under 13 previsto il divieto totale dai profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. Ai fornitori di questi servizi la responsabilità di dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio lo scroll compulsivo e i contenuti raccomandati. Telefono Azzurro ha contribuito al percorso europeo, ma è necessario fare ancora di più nel rispetto della privacy.
2: È un passo avanti importante, ma non sufficiente. Da una parte c'è la responsabilità delle piattaforme che devono essere più adeguate alle esigenze dei bambini, ci sono molti divieti, c'è però bisogno di costruire un futuro nell'ecosistema digitale in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
1: Con l'EU Kids Act limiteremo anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha commentato la vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, capofila nel mondo in questo genere di provvedimenti l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga nel Regno Unito. In Francia si sta lavorando a un nuovo provvedimento dopo il blocco del precedente voluto da Macron. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
0: Oggi è la giornata nazionale dedicata a chi soffre di SLA, la malattia neurodegenerativa che colpisce 6.000 persone in Italia. Sentiamo Gerardo D'Amico.
3: Sono in 6.000, uno su 6 abita in Lombardia, sono i malati di sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa che attacca, distrugge i motoneuroni.
4: Colpisce l'aspetto motorio, ma colpisce anche la comunicazione, colpisce anche la capacità di nutrirsi e purtroppo colpisce anche il respiro.
5: Lasciando intatti però i cinque sensi, lasciando professore, le capacità intellettive quindi.
4: E questo purtroppo la rende una malattia molto complessa, penosa, difficile da vivere e difficile da gestire sul piano assistenziale.
3: Oggi i monumenti italiani si coloreranno di verde, il colore dedicato a chi soffre di questa malattia. I tre farmaci disponibili aiutano a ritardare la progressione. La SLA insorge attorno ai 50 anni, in alcuni casi prima. C'è una lieve preponderanza maschile.
4: Più di 200 comuni si accenderanno delle luci per ricordare queste persone. Sì. È la sensibilità.
5: E i loro familiari, i loro caregiver, professore.
4: Questa malattia colpisce la persona, ma tutto l'intero nucleo, esatto, familiare. E spesso si trovano da soli ad affrontare problemi enormi.
5: Da un punto di vista scientifico si sono fatti passi avanti per le terapie.
4: Alcuni anni fa è stata trovata una terapia per una forma particolare, sì, legata a un gene SOS. Sì. Il gene FUS, che è un altro gene, sta per terminare un'altra sperimentazione. Si comincia a lavorare, a costruire questi ASO, questi, sì, oligonucleotidi di antisenso, anche per un'altra forma genetica. Non c'è nessuna certezza, purtroppo. Però la speranza si nutre di contenuti, certo, e i contenuti in questo momento per la SLA stanno veramente lievitando.
0: Adesso l'Italia, parliamo di pallavolo, l'Italia ha battuto 3-2 la Slovenia e vince il girone. Agli ottavi gli azzurri giocheranno domenica a Torino contro la Danimarca. Sentiamo Edi Dembinski.
6: È un'Italia che vola, è un'Italia che vince, ma più di tutto è un'Italia che si fa amare per il cuore grande che ha e che batte forte quando ce n'è più bisogno, come nel momento in cui la Slovenia riapre una gara che sembrava destinata ad un facile 3-0 per gli azzurri e che invece i nostri avversari portano fino al tiebreak del quinto e decisivo set. Lì, con le seconde linee in campo, dopo la decisione di Fefe De Giorgi di dare spazio a tutti i suoi ragazzi, il primo posto conquistato nel girone era già cosa certa. Eppure, ricordando quel cuore grande che chiaramente batte nel petto di ognuno dei giocatori italiani, ecco la risposta che tutto l'incredibile pubblico di Modena voleva. Quinto parziale dominato, quinto successo in 5 gare e tutti in piedi ad applaudire questa nazionale.
7: Spero e credo che anche da fuori si vede che siamo una squadra molto unita e... siamo veramente, ci chiamiamo tutti noi amici veramente, perché abbiamo un collegamento così buono che spero che si veda anche nel campo. Abbiamo combattuto fino alla fine con il pubblico dietro delle nostre spalle, siamo riusciti anche nel tie break a girare un po' l'atmosfera sul campo e abbiamo dimostrato il nostro gioco migliore. Ecco.
6: Da domenica a Torino saranno ottavi di finale contro la Danimarca. Inizia il dentro fuori e con questo cuore tutti faranno i conti con la bella Italia.
0: Parliamo di calcio della Serie A, grande attesa per il big match di sabato tra Roma e Inter, le prime due squadre della classifica. Sentiamo Stefano Orsini.
8: Getta acqua sul fuoco Giampiero Gasperini in vista dello scontro che alla quinta sa già di sfida scudetto. C'è infatti grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso e l'Inter troverà un olimpico gremito da tempo. La Roma affronta il big match con maggiore considerazione delle proprie potenzialità rispetto ad un recente passato. Sfida che vive a braccetto in classifica con l'Inter, che il tricolore però lo ha già sul petto. Chivu punta sui suoi attaccanti, il reparto migliore del campionato, con l'obiettivo di provare a scardinare la difesa avversaria, la meno per forata. Giornata la quinta di campionato che porterà il Como a vedersela con il Frosinone in una trasferta che sì, nasconde insidie, ma che Fabregas gestirà con il consueto atteggiamento, bel gioco e ricerca del gol che anche i ciociari ad onor del vero non disdegnano. Subito dietro in classifica ai piani alti la sorprendente ed imbattuta Lazio di Gattuso che a Venezia ritroverà l'ex Stroppa a rischio esonero. Stessa condizione per De Rossi che con il suo Genoa giocherà a Parma. Chi veleggia in grande tranquillità invece il Cagliari, di scena ad Udine dove si rivede Zaniolo, isolani forti di un bel tesoretto di 9 punti. In difficoltà evidente il Milan di Amorim, che contro il Lecce ritrova Modric ed ha un solo risultato. Una di fronte all'altra, poi la Juventus e l'Atalanta e la ritrovata Fiorentina di Vanoli che se la vedrà con il Napoli di Allegri che non ha voglia di perdere il passo. C'è poi grande curiosità per il Bologna di Palladino. Arriva il Torino.
0: Adesso l'Europa League, la Juventus stravince 5-0 contro gli olandesi del NEC. Adesso sentiamo Luca De Capitani, poi a seguire rassegna stampa con Domenico Di Cesare, prossima edizione come sempre alle 5.
9: Tutto facile per la Juventus, gli uomini di Spalletti che lancia Voltemade al centro dell'attacco sostenuto da Alaibegovic e Nico Gonzalez schiantano 5-0 il NEC scacciando i fantasmi di Reggio Emilia. Troppo netto il divario tecnico tra i bianconeri e gli olandesi. Dopo l'1-0 firmato da Nico Gonzalez e lanciato direttamente da Grabara all'esordio in bianconero, dopo solo 9 minuti, la Juve dilaga con i primi gol italiani di Alaibegovic, grandestro dal limite al 24esimo e Voltemade a segno su rigore 10 minuti più tardi. Più dell'innesto dei nuovi però a far cambiare passo alla squadra rispetto alle ultime gare è il ritorno di McKennie. Con l'americano in campo, i bianconeri ritrovano velocità e verticalità. Nella ripresa il ritmo cala sensibilmente, a ridare vivacità alla gara però ci pensa Colomuani. Il francese ha voglia di partecipare alla festa e così in 11 minuti prima serve a Celik il pallone del 4-0 e poi imita Nico Gonzalez andando a segnare a porta vuota a 8 dal 90esimo. La sfida di domenica con l'Atalanta farà capire se il gruppo ha davvero voltato pagina.

0: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo subito insieme gli argomenti trattati dai principali quotidiani italiani. Il Corriere della Sera, navi e jet, i due fronti dell'Italia. Incursione dei russi nei cieli lituani, caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto, dice la Marina, garantirà i nostri mercantili. A Babel Mandeb, altro andrò in aula, questo è un altro tema. Si usa le sanzioni per Mosca, la Premier, dice lo zar, provoca. E poi la politica, Meloni, per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi dopo il decreto legge proprio sull'esenzione del bollo. E Grillo contro Conte sussurra ai cavilli, il Movimento 5 Stelle senza idee. Poi c'è la proposta di Schlein che divide appunto il campo largo. Al centro pagina e social la stretta UE, un'app verificherà l'età dei ragazzi, no all'accesso agli under 13. Nel taglio alto, Europa, Carney insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump. Questi sono temi che andremo a vedere. E al centro pagina l'ira di Vasco, il rocker accusato di parlare male del meridione, dice sono pronto a querelare, amo il sud, su di me soltanto bugie. La stampa, Mar Rosso, scorta alle navi italiane, Crosetto, la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento, la sfida del ministro a Bruxelles, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. Da Oslo invece c'è l'allarme ai jet russi, Meloni dice non cadere nelle provocazioni. E lo stretto di Bab el-Mandeb è il nuovo fronte di guerra, l'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea Aspides, ma anche questo lo vedremo. Di spalla, stop al bollo auto, regioni divise, minaccia di ricorsi è incostituzionale, non si placano le polemiche dopo il via libera del Consiglio dei Ministri allo stop del bollo auto e moto. Ancora alleanza Canada-UE, più forti insieme, c'è la rabbia di Trump. Al centro pagina le pioniere del codice rosa, c'è la visita di Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Andiamo avanti con il Messaggero, manovra caccia ai risparmi PNRR, già impegnati 1,7 miliardi per lo stop al bollo e ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione, sul tavolo stime per 4-5 miliardi. E ancora al centro pagina l'Italia in prima linea nelle crisi, scorta anti-Houthi nel Mar Rosso e sfida con i jet russi nel Baltico. E poi il Bambin Gesù, primo in Europa, l'eccellenza della pediatria romana, scala la classifica mondiale, la classifica stilata da Newsweek, l'ospedale pediatrico è al quarto al mondo, invece per la ginecologia il Gemelli è terzo. E poi fondo pagina, la donna colpita dal cecchino, perché lo rimandiamo a casa, la scrittrice ferita dice niente arresto, io ho paura. La Repubblica, le primarie dell'energia, la Premier risponde alla lettera di Schlein sul quotidiano, valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta, Conte non si lavora con questo governo, Bonelli invece parla di errore. Schlein aveva pubblicato appunto su Repubblica una lettera a Giorgia Meloni, la Premier apre diciamo al dialogo sull'energia e chiama la segretaria. Intanto il campo largo discute con Giuseppe Conte e Angelo Bonelli, che prendono appunto le distanze da questa mossa del Partito Democratico e la definiscono un errore. Al centro pagina stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto, la bomba d'acqua che investe Firenze rischia un caravaggio agli Uffizi. E poi di spalla il piano di Crosetto per scortare le navi nel Mar Rosso e carne il Canada e l'Unione Europea insieme più forti contro le tempeste. Apre proprio su questo il Riformista, la foglia d'acero, carne apre all'idea del Canada, primo membro associato UE, ma la mossa copre a malapena le vere ragioni che sono le minacce di Trump al suo paese e all'UE, dazi pesanti. Allora io andrei a vedere, proprio concentriamoci sulla politica estera, partiamo dai jet in Lituania a seguire il Medio Oriente e l'Europa. Jet in Lituania, navi in Yemen, Italia schierata su due fronti, quello a est a difesa dei cieli dei paesi baltici dalle incursioni di aerei e droni russi e quello sul Mar Rosso per difendere invece il naviglio commerciale dagli attacchi degli Houthi. Ai due jet di Mosca che hanno sconfinato in territorio lituano dopo il drone armato intercettato e abbattuto solo pochi giorni fa, hanno risposto ieri ancora una volta gli Eurofighter dell'Aeronautica. Si sono alzati e hanno scortato gli intrusi fuori dai confini. Un episodio analogo si era già verificato il 3 agosto. Proprio nelle stesse ore il ministro della Difesa Guido Crosetto annunciava di aver attivato la Marina per predisporre quanto necessario per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb. Davanti allo Yemen, un'operazione autonoma per difendere il traffico commerciale diretto in Italia delle azioni dei ribelli. Non decido adesso, valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Si tratta di navi che se mandiamo saranno a protezione delle navi mercantili, ha detto il ministro della Difesa. Vediamo che cosa succede in Medio Oriente, proprio poi su quanto deciso da Crosetto. Un drone lanciato sulla Mecca, i sauditi chiedono alla Cina di fare pressioni su Teheran. Viste da molto in alto, attraverso lo sguardo elettronico dei satelliti, le trincee che gli Houthi avrebbero scavato tra le rocce sul Mar Rosso sembrano una linea puntinata color ocra sullo sfondo marrone delle montagne. Sono lunghe 20 chilometri e stanno diventando la prima linea dello scontro con i sauditi per il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. I ribelli sciiti lo vogliono perché quello spuntone che si estende nell'acqua permette di controllare il passaggio dei mercantili, scrive Davide Frattini. Il presidente americano avrebbe respinto la richiesta dei sauditi di intervenire contro i paramilitari yemeniti. E così il principe reggente Bin Salman si è rivolto a Pechino perché eserciti pressioni su Teheran. I cinesi hanno invocato pubblicamente la calma, il dialogo e il ritorno alla navigazione sicura. In privato, rivela l'agenzia Reuters, hanno espresso agli iraniani quanto sia importante che il conflitto non si estenda. Allora, sulle scelte, su quello che sta succedendo appunto davanti allo Yemen, vediamo i numeri con il Messaggero. 2.390 sono i mercantili protetti dall'inizio dell'operazione Aspides, il 39% è l'aumento di richieste di aiuto di cargo da febbraio a luglio 2026, 21 le navi commerciali transitate da Bab el Mandeb il 14 settembre scorso e 10% invece è il commercio globale che passa ogni anno nello stretto, appunto qui sul Mar Rosso. E allora rimaniamo ancora qui, navi italiane nel Mar Rosso, pronta la scorta della Marina contro la minaccia Houthi, questo è quanto dichiarato da Crosetto e su questo è intervenuto, c'è l'intervista a Vincenzo Camporini, il generale, non si possono attendere i tempi dell'Europa, spesso il nostro ospite, dice Camporini, rotta cruciale per la nostra economia, lasciati soli dalla UE, giusto intervenire. Ci spiega perché va mobilitata la Marina, perché come ben detto dal ministro Guido Crosetto, buona parte della nostra economia dipende da quella rotta commerciale. L'Italia, non dimentichiamolo, è un'economia di trasformazione, importiamo materie prime, le lavoriamo, le rivendiamo nel mondo. Con lo stretto di Hormuz bloccato e lo stretto di Bab el Mandeb semi bloccato, il Mediterraneo centrale è tagliato fuori e non solo avremmo un contraccolpo sugli approvvigionamenti con tutto quel che sappiamo dell'inflazione, ma i nostri porti ne sarebbero strangolati. Le conseguenze economiche per noi potrebbero essere drammatiche. La necessità di protezione è indubitabile, dice Camporini. Sulla carta esiste già una missione navale, viene chiesto, che si chiama Aspides. Vero, risponde il generale, una missione nata nel 2024 che all'inizio ha funzionato egregiamente. Ne facevano parte 4 marinerie, Italia, Grecia, greca, francese e tedesca, dopodiché con il calare della tensione qualcuno si è stufato e se n'è andato via. Mi risulta che al momento siano presenti in area solo poche navi, di cui la principale è una fregata italiana, e questo evidentemente è un problema. Queste appunto sono le dichiarazioni di Vincenzo Camporini, spesso nostro ospite, l'abbiamo detto, in rassegna stampa. E ancora passiamo quindi dal Medio Oriente all'alleanza tra Canada e UE con Carney, che parla di faro per le democrazie, scrive Gabriele Rosana. Non siamo alleati di comodo, ma legati da radici profonde e da valori condivisi, per cui abbiamo sempre combattuto e nella cui difesa dobbiamo rimanere allerta. Dall'emiciclo del Parlamento europeo di Strasburgo, Mark Carney ha affidato a un intervento frammentato dagli applausi ben più calorosi di quelli riservati il giorno prima a Ursula von der Leyen, la sua visione di un nuovo corso transatlantico che vede Europa e Canada dalla stessa parte, uniti di fronte alla frattura geopolitica, ora che gli Stati Uniti si sono chiamati fuori dall'ordine internazionale fondato sulle regole e per reagire alle nuove tempeste che scuotono le nostre società, dalla crisi climatica all'erosione degli standard democratici. Carney parla proprio di un'alleanza per il futuro con l'UE, sarebbe un faro per le altre democrazie. A queste dichiarazioni c'è stata subito la reazione di Trump, che dice se firmeranno un'intesa fermerò ogni scambio con l'Europa. Scrive Elena Molinari, stop agli scambi commerciali con l'Unione Europea se si avvicina troppo al Canada. Donald Trump si scaglia contro la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato della UE, una mossa inedita che legherebbe all'Unione un paese extraeuropeo. Lo trovo ridicolo, ha detto il presidente statunitense. Ma i colloqui tra Trump e il premier canadese Carney si sono arenati senza un accordo e poco dopo la mezzanotte di martedì 15 settembre è entrata in vigore una nuova ondata di dazi americani, prelievi del 50% su 110 prodotti canadesi, dai formaggi ai quad fino ai mobili. L'ultima tornata ha aggiunto alla lista anche l'alluminio, carta, legname, travi d'acciaio, lampade e materassi. È proprio la reazione del Canada che ha diretto la sua attenzione all'Europa a essere ora bollata da Trump come ostile. Allora vediamo qualche curiosità sul Canada, che è il secondo paese più esteso e l'undicesima economia globale col PIL pro capite di oltre 60.000 dollari. Sulla bandiera la foglia d'acero, simbolo della sua vasta natura. La maggior parte dei suoi 41,8 milioni di abitanti vive vicino al confine con gli Stati Uniti. È il confine terrestre più lungo al mondo, i due terzi del suo export finiscono proprio negli USA. E poi le tensioni con Mosca per il Grande Nord, per il territorio artico che appunto possiede una grande fetta, il Canada. Chiudiamo questa finestra con i social network, le regole della UE, cioè il divieto assoluto sotto i 13 anni per le società, sanzioni fino al 6% dei fatturati, niente scroll illimitato prima della maggiore età, il Kids Act, niente social media per i minori di 13 anni, niente account personali per chi ha meno di 15 anni, in pratica ai ragazzi dai 13 ai 15 anni saranno consentiti solo mini account creati e supervisionati dai genitori con funzionalità limitate o limite di tempo massimo di un'ora al giorno. Tra i 15 e i 18 anni la progettazione sicura sarà un obbligo per le piattaforme, mentre tra i 3 e i 13 anni saranno consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Il Kids Act inverte l'onere della prova, aspetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione, pensando un piano di conformità alla Commissione, che sarà sottoposto a una revisione indipendente. In caso di violazioni, Brussels prevede procedure accelerate. Sono previste sanzioni fino al 6% del fatturato annuo globale, dice von der Leyen, e rimettiamo i genitori al comando. Allora, torniamo sulle prime pagine dei quotidiani in edicola. Riprendiamo dal Fatto Quotidiano le loro priorità, due fiducie sul Melonellum e i vitalizi, parla di fine impero il Fatto Quotidiano, Meloni blinda la sua legge e il voto anticipato. Il Domani, bollo auto, bonus a gogo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. L'altro titolo è dedicato all'asse UE Canada, carne patto tra democrazie. Il Tempo, rosiconi e tassatori, si riferisce al bollo auto. E poi il Giornale, non è folle il Caudry, Caudry è giadista. E poi nel taglio alto c'è l'analisi, lo stabilicum, eletti e trombati, così cambia il Parlamento. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, Cina in ritirata dai titoli di Stato USA, Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la nostra rubrica R.
1: Recanati è nota in tutto il mondo per essere la città che ha dato i natali a Giacomo Leopardi e che ha ospitato la sua formazione e la composizione di alcune delle sue poesie più celebri. Ma all'interno di Recanati è questa piazzuola che oggi prende il nome da uno dei suoi componimenti più celebri, Piazzuola Sabato del Villaggio, che rappresenta il cuore dell'esperienza leopardiana di questa città. Palazzo Leopardi, nella sua facciata settecentesca, che ha per secoli ospitato la famiglia, che ha visto i natali del poeta, la chiesa di Santa Maria di Montemorello, dove Leopardi è stato battezzato, ma soprattutto di fronte a Palazzo Leopardi degli edifici più modesti che sono stati riconosciuti come la casa e il luogo di lavoro di colei che è stata ribattezzata da Giacomo Leopardi Silvia nella sua più celebre composizione. Questo è il luogo che Leopardi osservava da quelle finestre che custodiscono non solo la sua casa, ma la sua più autentica memoria letteraria.

0: Contessa, buongiorno e grazie dell'opportunità di
1: buongiorno.
0: Questa visita.
1: Benvenuto, benvenuto a Recanati.
0: Questo è uno dei saloni di rappresentanza di Palazzo Leopardi e alle pareti possiamo vedere dei dipinti che forse ha visto anche Giacomo, perché alcune di queste immagini le ritroviamo nei suoi componimenti.
1: Direi che possiamo anche togliere il forse quando ci riferiamo per esempio ai figurati armenti, perché Giacomo ne parla nelle ricordanze, quindi questi sappiamo con certezza che li ha visti. Tra l'altro Giacomo frequentava con piacere queste stanze perché davano sul giardino dove i ragazzi giocavano. C'era spazio e c'era un piccolo posto per fare del teatro. Vedi lì ci sono delle assi di legno, il pavimento finisce, ci sono delle assi di legno.
0: Ah, quello era un palcoscenico?
1: Sì, sì, esatto.
0: Ah, e la quinta era il giardino?
1: Anche, volendo, oppure tiravano dietro una tenda, certo. Dipende da cosa dovevano rappresentare. E i ragazzi si divertivano e presumibilmente facevano divertire anche gli ospiti interpretando delle piccole commediole o anche scritte da Giacomo o dal padre oppure semplicemente interpretate.
0: Quindi lui ha proprio vissuto questi ambienti, ha iniziato quello che diventerà poi la sua professione in questi ambienti, anche circondato dai suoi antenati. Chi è questa bambina, direi?
1: No, in realtà è una giovane sposa. Si chiama Barbara Moroni, è stata ritratta dal Van Schaick con il suo vestito da sposa. Quando, dopo il matrimonio, lei ha deciso di far monacare la figlia, ha fatto fondere questo vestito che era tutto in tessuto in oro, argento e pietre preziose e ne ha ricavato la dote per poterla monacare.
0: A proposito di dote, qui ci sono i bauli nuziali della mamma di Giacomo.
1: Certo. La cosa particolare è che il matrimonio tra, lei lo saprà benissimo, tra Monaldo e Adelaide è stato un matrimonio d'amore. Quindi un matrimonio che tra l'altro si è concertato in 3 mesi contro la volontà dei genitori, quindi
0: molto raro.
1: Molto raro per l'epoca. Quindi Adelaide viene con una dote estremamente limitata perché non era neanche preparata alle nozze. E ci sono questi bauli in cuoio, legno rivestito in cuoio, in cui ci sono intrecciate la A e la M di Monaldo con la corona marchionale di Adelaide, perché lei era marchesa Antici.
0: Un matrimonio che è rimasto sempre d'amore?
1: No, lui se ne lamenta molto. In realtà fanno tantissimi figli.
0: Questi figli vivevano al di là del giardino ad un certo punto della
1: storia.
0: Andiamo a visitare le loro stanze.
1: Andiamo.

0: Papà Monaldo decide di costruire un piccolo edificio affacciato sul giardino con i melangoli, destinato ai figli maschi, a Giacomo il primogenito e a suo fratello. Che facevano qui i ragazzi?
1: Qui loro si ritiravano, giocavano a scacchi, commentavano cose, sicuramente era il loro luogo più intimo.
0: Ed è infatti un luogo, avete collocato qui un tavolo con il suo calamaio, che però per Giacomo è stato anche un luogo di lavoro, appunto, in cui la sua mente ha prodotto anche.
2: Ma sì, perché io credo, ma è sempre una mia idea, che lo spazio dedicato allo studio in biblioteca non gli permettesse quella esplosione di fantasia, di immaginazione che gli serviva per comporre, per poetare. E quindi questo probabilmente era lo spazio in cui si dedicava a quello che per lui al momento era una pratica, un'esperienza nuova.
0: Contesto Olimpia Leopardi, per capire l'importanza della biblioteca costituita da Monaldo, possiamo partire da questa Bibbia scritta in 8 lingue diverse.
1: Questo è un esemplare piuttosto raro, è una Bibbia Walton del 1600. La sua importanza all'interno di questa biblioteca è fondamentale perché Giacomo, per comparazione con il latino che conosceva benissimo, ha imparato da autodidatta il greco e l'ebraico, sorprendendo suo padre in una maniera straordinaria.
0: Padre che però faceva vivere i suoi figli all'interno di queste stanze, cioè la biblioteca non era solo per sé, ma era soprattutto dedicata alla loro formazione.
1: La biblioteca nasce per una grande passione di Monaldo per il libro antico. Poi, mano a mano, è quello che oggi si definirebbe un work in progress, perché dura per tutta la vita di Monaldo. A un certo punto, nel 1812, come leggete da quella targa, lui la dedica ai figli, agli amici e ai concittadini. Quindi è probabilmente uno dei primi casi di biblioteca privata nello Stato Pontificio aperta al pubblico, perché Monaldo è un grande sostenitore della cultura. Non dico per tutti, perché all'epoca non si ragionava in questi termini, ma per il più persone possibile.
0: All'interno della biblioteca c'erano anche dei libri proibiti, quelli però non si potevano consultare.
1: Non è vero, perché i libri proibiti teoricamente non si possono consultare, cioè non tutti possono consultarli, però se si chiede permesso papale si possono non solo conservare ma

0: Questa è la storia di un genio.
1: O forse di un matto.
0: Di uno scrittore.
1: Di un giornalista. E di un disegnatore.
0: E di un sognatore.
2: Giovannino Guareschi è stato tantissime cose, e soprattutto è stato un uomo libero.
3: Un uomo che, dietro a questa resistenza granitica, possedeva anche un'umanità molto calda e aveva capito che le persone valgono molto di più delle idee che professano.
4: Giuseppe Zenu e Benedetta Cimatti raccontano Giovannino Guareschi. Non muoio neanche se mi ammazzano.
1: Don Camillo, mi sa che avete dimenticato la cosa più importante. Ha inventato noi.
0: Già, Peppone, da dove iniziamo?
2: Il periodo storico che raccontiamo di Guareschi è quello del suo ritorno dai lager dopo 2 anni di prigionia.
5: Oh, ma cosa fate?
6: Non vi è bastata la guerra? E adesso che è finita cosa fate? Ricominciate da capo? A dividervi? Che cosa vuoi?
2: Fino alla genesi, diciamo, dei racconti del mondo piccolo e alla consacrazione di lui come artista.
7: Vogliono fare un film su Don Camillo.
8: Ma una bellissima notizia!
7: Io però gli ho detto di no.
2: Giovannino Guareschi, che è stato la coscienza critica di un determinato periodo storico, non si è tirato indietro mai davanti a nulla, si è esposto in prima persona e ha fatto della coerenza il suo marchio di fabbrica.
9: Reali sono le cose che io racconto nei miei libri. Certo, lo faccio con personaggi di fantasia, ma se noi restiamo Don Camillo, Peppone, potremmo accorgerci di essere fatti tutti allo stesso modo.
2: Interpretare Giovannino Guareschi per me è stata, come attore, una bellissima opportunità.
10: Prepariamoci a girare. Azio!
2: La storia di Guareschi è una favola contemporanea straordinaria.
11: Perché litigano?
7: Litigano per la politica.
11: La politica è una roba che fa litigare.
7: Vedi Alberto, la politica è una cosa molto complicata, però della quale non possiamo fare a meno.
2: Credo che nella vita di Giovannino Guareschi la famiglia sia stata importantissima, così come lo è la famiglia per la vita di ogni uomo. Si è sempre dichiarato molto, molto innamorato della moglie.
12: Se te ti ci metti, un'idea la trovi. Dicono tutti che sei un genio, no?
3: Ennio Guareschi è stata la moglie e la musa di Giovannino Guareschi, incredibilmente forte, che ha sempre sostenuto il marito.
8: Dove l'hai presa questa?
6: Me l'hanno regalata.
8: Chi?
6: Don Camillo e Peppone.
12: Quindi il film si fa?
7: Sì.
3: E con un carattere anche molto tenace, che sapeva tenere testa al marito e riportarlo con i piedi per terra quando necessario.
12: Magari avessi fatto il giornalista nello stesso modo di tanti tuoi colleghi, avremmo avuto meno guai.
3: Ennia parla sicuramente di coraggio e di resistenza. Puoi provare a immedesimarti in quei dolori, in quelle emozioni, a comprenderle e poi a restituirle al personaggio.
12: Ma stando assieme a te, ho finito per diventare come te.
7: Non muori neanche se ti ammazzano.
3: È il messaggio che lascia Giovannino Guareschi, l'urgenza del bene comune.
2: Lui ha sempre messo l'uomo davanti all'ideologia, davanti all'etichetta.
7: Non so se ci sono ancora riuscito, ma non smette di provarci.
4: In prima visione, Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano. Domenica 21:30, Rai 1.

Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania. Due caccia italiani della Task Force NATO si sono levati in volo. Von der Leyen, altri 3,3 miliardi per gli aiuti militari a Kiev. Crosetto predisporre verifiche per garantire il passaggio delle navi italiane per Bab el Mandeb, se il quadro giuridico lo consentirà. Trump, un momento cruciale per l'Iran. Le violenze sulle donne, emergenza di primaria importanza, necessario prevenire sin dalla scuola, così il presidente Mattarella visitando la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. Pubblicato il decreto che esenta le auto di media piccola cilindrata e le moto

0: bollo. Dal bollo gran parte delle risorse, circa 1.700.000.000, arriveranno dal PNRR. La pioggia agli Uffizi bagna la teca del Bacco di Caravaggio, nella stessa sala altri 7 dipinti, il museo nessuna opera è stata danneggiata, prevista oggi la riapertura della sala. Calcio, Europa League, la Juventus stravince 5-0 contro gli olandesi del NEC. Serie A attesa per il big match Roma-Inter sabato. Edizione delle 5, buongiorno a tutti voi, bentrovati con la nostra informazione. Dunque, torna a salire la tensione al confine orientale dell'Unione Europea. Jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania e due caccia Eurofighter della Task Force NATO si sono levati in volo. Le sirene d'allarme sono risuonate nelle province polacche al confine con l'Ucraina. Un drone è esploso a circa 4 chilometri dalla frontiera. Sentiamo da Berlino Barbara Gruden.
1: A Lublino e in tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Sulla costa baltica è stato ritrovato un drone russo, ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale.
0: Ed ora la crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Sulla vicenda si è espresso il ministro della difesa Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare il via libera della missione europea Aspides per decidere se le navi mercantili italiane possono passare o meno attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
2: Cosa mi interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
3: L'Italia è pronta ad attivare la propria marina militare per proteggere i mercantili in transito nello stretto di Bab el Mandeb. A tracciare la linea il ministro della difesa Guido Crosetto durante la quarta edizione del forum Risorsa Mare alla Spezia. Ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, dice il ministro, perché la recente conquista di tutta la costa yemenita del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi alleati dell'Iran rischia di trasformare la crisi di Hormuz nella crisi dei due stretti. Quello di Bab el Mandeb dà accesso al Mar Rosso e quindi a Suez e al Mediterraneo, una rotta vitale non solo per gli idrocarburi ma anche per gli scambi Europa-Asia via container e quindi per l'export italiano. L'Italia fa già parte, con la fregata Bergamini, della missione europea anti-Houthi Aspides, lanciata nel 2024. Per tre volte dall'inizio dell'operazione le unità tricolori hanno azionato i cannoni contro i droni degli Houthi. Non lontano da quelle acque c'è il grande hub multinazionale di Djibouti, che ospita basi militari di vari paesi, tra cui l'Italia, e dove sono schierate anche due cacciamine, il Rimini e il Crotone.
0: E la Premier Meloni è a Oslo per la visita ufficiale in Norvegia. Al centro dei colloqui i dossier di difesa, sicurezza, energia e conflitto in Ucraina. Sentiamo Gabriele Martelloni.
4: Una missione che mancava per l'Italia da 15 anni e che acquisisce un rilievo maggiore in una fase in cui le tensioni internazionali continuano a far salire i prezzi di gas e petrolio. Oslo è infatti tra i principali fornitori di idrocarburi di Roma e anche se nell'incontro con l'omologo Store non si firmano nuove intese nel settore, Giorgia Meloni rimarca la volontà comune di ampliare la collaborazione su tutte le sfide legate alla sicurezza, consolidando la partnership con uno dei player energetici più importanti.

0: Mentre sul piano interno, dove tiene banco l'abolizione del bollo auto, che la Presidente del Consiglio rivendica come misura strutturale contro il caro carburanti, arriva la prima replica alle proposte di Schlein sull'utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità europea per l'energia.
1: Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio, se ci sono e ci saranno delle proposte utili le prenderò assolutamente in considerazione.
0: Se da Strasburgo von der Leyen propone di rafforzare la cooperazione in sicurezza tra Europa, Canada e Norvegia, proprio da Oslo Meloni avverte sul rischio di creare doppioni con la NATO e sull'Ucraina, tema affrontato nel bilaterale con Store, rinnova il sostegno a Kiev, ribadisce l'auspicio di un inviato europeo per parlare con Mosca e prende posizione in merito alle reiterate provocazioni del Cremlino.
1: Noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
2: E l'abolizione del bollo auto e la legge elettorale sono al centro dello scontro tra i partiti. Sentiamo maggioranza e opposizione da Antonio Sciotto e poi Eva Giovannini.
3: La maggioranza rivendica l'eliminazione del bollo per il 2027 e replica alle opposizioni. Non è una misura elettorale. Nessuna risorsa verrà tagliata alle regioni, assicura da Forza Italia il vice premier Tajani.
4: Perché sarà massimo 3 miliardi, quindi saranno tutte le regioni, come dice l'articolo 2 del decreto, avranno il rimborso che è previsto.
3: Fratelli d'Italia sfida il centro-sinistra chiedendo se confermerà il taglio del bollo nei prossimi anni nel caso vinca le elezioni.
5: Il governo Meloni cancella il bollo per le auto e per le moto e la sinistra diffonde le solite falsità. Non ci sarà nessun taglio ai servizi e alla sanità, la verità è che ci sarà una tassa in meno e un risparmio vero per milioni di italiani.
3: Per una volta l'opposizione potrebbe dirci che abbiamo fatto bene, insiste anche Lupi, noi moderati. Sulla legge elettorale il partito della Premier difende la scelta di mettere la fiducia alla Camera, confidando nella tenuta della maggioranza. Ottimista anche Forza Italia, non temiamo franchi tiratori, ripetono gli azzurri. Sul fronte della Lega, Salvini incontra a Milano governatori e dirigenti del Nord, critici verso la linea del segretario. Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia. Al termine l'accordo è che il ruolo dei territori verrà valorizzato. Un altro leghista, il sottosegretario Morelli, si reca in Sassonia, nel fortino di Alternative für Deutschland, e prova a rassicurare: qui non vedo onde nere.
6: Il più favorevole alla misura dell'abolizione del bollo è Carlo Calenda di Azione, che però precisa: controlleremo nel dettaglio le coperture. Per tutti gli altri partiti d'opposizione è solo mancia elettorale. Per AVS Giorgia Meloni con questa misura ha aperto la campagna per il voto come un cettola qualunque, mentre il Movimento 5 Stelle descrive la misura come una mossa disperata.
7: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle e che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
6: Il rischio è un boomerang per i cittadini, dicono da casa riformista, con Matteo Renzi che in un acceso scambio social con la Premier ricorda: quando ero io a tagliare le tasse mi davi del venditore di pentole. Ma pur in un clima di scontro sui temi economici, la segretaria Dem Elly Schlein propone alla Premier un'intesa su clima e caro energia utilizzando i fondi in deroga dell'Unione Europea. Frena su questo Giuseppe Conte, che dice non ci sono le condizioni per lavorare insieme alla Premier. Ma su questa mossa si attira anche la critica del Verde Bonelli, che dice incomprensibile mano tesa di Schlein a Meloni, dobbiamo costruire l'alternativa. Primo piano anche il tema della legge elettorale in attesa del passaggio alla Camera. Le opposizioni annunciano battaglia in Parlamento, ma anche fuori, preparando un ricorso alla Consulta, e comunque ricordano non è questa la priorità degli italiani.
8: Cambiano la legge elettorale per una sola ragione: garantirsi la vittoria anche senza i numeri. Dopo 4 anni inutili, invece di occuparsi di salari, sanità, costo dell'energia, pensano a blindare i propri posti sacrificando le donne in Parlamento. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra così in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto. Sentiamo i dettagli da Alessandro Marchetti.
9: C'è chi stima risparmi in media da 240 euro a persona. Di sicuro per gli automobilisti l'abolizione del bollo 2027 è una buona notizia. Non riguarderà tutti i veicoli, ma gran parte. Per il governo la platea è di circa 14,5 milioni di mezzi. Il criterio è la potenza. Non si pagherà la tassa regionale sui veicoli fino a 80 kW. Il dato si può ricavare sul libretto di circolazione. Rientreranno nell'esenzione le city car, le utilitarie, ma anche alcune versioni base, cioè meno potenti, delle auto medie. Sono comprese poi le auto a noleggio e in leasing. Attenzione, si potrà beneficiare solo di un'esenzione a persona. Se poi si paga il bollo per due auto di piccola cilindrata, sarà esentata quella meno potente. Chi invece paga sia per auto sia per una moto avrà l'esenzione solo per l'automobile. Abolire la tassa costa alle casse dello Stato circa 2,3 miliardi di euro. Ora andranno garantite le risorse alle regioni che incassano il gettito del bollo. Il governo dovrebbe attingere ai fondi PNRR risparmiati. Intanto l'esecutivo ha ridotto lo sconto sul diesel. Il nuovo decreto introduce dal 18 settembre un taglio più contenuto da 12,2 centesimi, IVA compresa. Varrà fino al 25 settembre, poi si ridurrà ancora. Fino al 5 ottobre, annunciato il governo, sarà in vigore uno sconto da soli 6,1 centesimi. Dopo, ha spiegato la Premier, si interverrà con il meccanismo delle accise mobili.
2: La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nel nostro paese, dove sono avvenuti 34 femminicidi dall'inizio di quest'anno. È l'allarme del presidente della Repubblica Mattarella, che ha visitato a Grosseto la Stanza Rosa, una struttura per la cura e l'accoglienza di donne vittime di violenze. Sentiamo Federica Mango.
10: Non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
11: Un richiamo a fare di più in modo strutturale, a partire dalla scuola e dall'aiuto alle famiglie, per combattere la piaga della violenza contro le donne, con un impegno prioritario della politica e di tutta la Repubblica. Il presidente Mattarella visita la Stanza Rosa dell'ospedale della Misericordia di Grosseto dopo un'estate di notizie su abusi e femminicidi, l'ultimo terribile, quello di Lorena e Sherry, proprio in Toscana. Al pronto soccorso della Misericordia di Grosseto nel 2009 è nata l'idea del codice rosa e la prima applicazione concreta di un luogo per aiutare e curare le donne vittime di violenza, ma anche minori e persone vulnerabili, con procedure certe. L'esempio della Stanza Rosa di Grosseto è da ringraziare.
10: L'intuizione della coralità che richiede un sostegno integrato da ogni punto di vista, da ogni punto di osservazione e di intervento.
11: Un modello che per Mattarella va esteso e legittimato, perché la tutela delle donne è un tema di credibilità istituzionale. Operatori preparati, capacità di cure cliniche, ma anche ascolto psicologico e prevenzione culturale devono essere accessibili ovunque.
2: Adesso rassegna stampa con Domenico Di Cesare.
12: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera. Navi e jet, i due fronti dell'Italia. Incursioni dei russi nei cieli lituani. Caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto interviene anche sul Medio Oriente. La Marina garantirà i nostri mercantili a Bab el Mandeb. Andrò in aula. Si usa le sanzioni per Mosca, la Premier, lo zar provoca. E ancora la politica con Meloni: per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi dopo il decreto legge sull'esenzione del bollo. E ancora Grillo contro Conte, sussurra i cavilli, Movimento 5 Stelle senza idee. Poi c'è la proposta di Schlein che divide il campo largo. Al centro pagina i social, la stretta UE, un'app verificherà l'età dei ragazzi, il Kids Act. Di spalla Europa, carne insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump. E poi al centro pagina l'ira di Vasco, il rocker accusato di parlare male del Meridione, dice Querelo, amo il Sud, su di me solo bugie. La Stampa, Mar Rosso scorta le navi italiane, Crosetto, la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento, la sfida del ministro a Bruxelles, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. Dal vertice a Oslo l'allarme jet russi, Meloni dice non cadere nelle provocazioni. Di spalla lo stop al bollo auto, regioni divise, minaccia di ricorsi, è incostituzionale, insomma non si placano le polemiche dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge proprio sull'estensione del bollo. Al centro pagina le pioniere del codice rosa, la visita di Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Il Messaggero, manovra caccia e risparmi PNRR, già impegnati 1,7 miliardi per lo stop al bollo e ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione, sul tavolo stime per 4-5 miliardi. Ancora l'Italia in prima linea nella crisi nel Mar Rosso e poi al centro pagina il bambino Gesù, primo in Europa, è la classifica di Newsweek, l'ospedale pediatrico romano è anche il quarto al mondo, invece per il reparto di ginecologia gemelli terzo. Nel taglio basso la donna colpita dal cecchino, perché lo rimandano a casa, la scrittrice ferita dice niente arresto, io ho paura. La Repubblica, le primarie dell'energia, la Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta, Conte dice non si lavora con questo governo e Bonelli è un errore, insomma prendono le distanze dalla scelta del PD. Stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto e poi ancora la bomba d'acqua che investe Firenze e rischia un Caravaggio agli Uffizi. Di spalla il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso e carne, il Canada e l'Unione Europea insieme più forti contro le tempeste. Il Riformista apre proprio sul Canada, la foglia d'acero, carne apre l'idea del Canada primo membro associato UE, ma la mossa copre a malapena le vere ragioni che sono le minacce di Trump al suo paese e all'UE, dazi pesanti. Il Fatto Quotidiano, le loro priorità, due fiducie sul Melolennum e i vitalizi, parla di fine impero il Fatto, Meloni blinda la sua legge e il voto anticipato. Domani bollo auto, bonus a gogo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. Il secondo titolo è dedicato proprio all'asse UE Canada con Carney che parla patto tra democrazie. Il Tempo, rosiconi e tassatori, si riferisce ancora all'esenzione sul bollo, non è folle e il Cudri è giadista, il Giornale, e poi nel taglio alto lo stabili come eletti e trombati, così cambia il Parlamento. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, la Cina in ritirata dai titoli di Stato USA, Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008. E per la rassegna stampa è tutto.
2: Stop ai social per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act. Sentiamo Lara Martino.
13: Bambini e ragazzi per ore davanti agli schermi, un pericolo concreto per la loro salute e la loro crescita. E così la Commissione europea corre ai ripari con il cosiddetto Kids Act appena adottato. Per gli under 13 previsto il divieto totale dai profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. Ai fornitori di questi servizi la responsabilità di dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio lo scroll compulsivo e i contenuti raccomandati. Telefono azzurro ha contribuito al percorso europeo, ma è necessario fare ancora di più nel rispetto della privacy.
14: È un passo avanti importante, ma non sufficiente. Da una parte c'è la responsabilità delle piattaforme che devono essere più adeguate alle esigenze dei bambini, ci sono molti divieti, c'è però bisogno di costruire un futuro nell'ecosistema digitale in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
13: Con gli EU Kids Act limiteremo anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha commentato la vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, capofila nel mondo in questo genere di provvedimenti l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga nel Regno Unito. In Francia si sta lavorando a un nuovo provvedimento dopo il blocco del precedente voluto da Macron. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.

0: Il giallo di Pietro Catella potrebbe essere vicino ad una svolta. Ci sarebbero elementi certi che inducono ad indagare per omicidio. Saranno decisive le consulenze dell'istituto tedesco. Sentiamo Nicola Tupputi.
1: Gli inquirenti che stanno lavorando al giallo di Pietro Catella sarebbero a conoscenza di elementi certi a sostegno delle indagini per duplice omicidio premeditato. A riportare la notizia sono fonti di agenzie di stampa, secondo cui anche gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero comunicato per vie informali indicazioni a sostegno di questa ipotesi. Inoltre, in attesa della relazione finale, dalle analisi effettuate nei laboratori tedeschi sarebbero emerse anomalie riguardo alla presenza di ricina sui reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione. Bocche cucite da parte degli inquirenti che da noi contattati non confermano. Le indiscrezioni sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita arrivano il giorno dopo le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli. Il direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, ieri in un'intervista alla trasmissione di Rai 2 ore 14, non aveva escluso l'ipotesi dell'incidente.
2: Continua a sostenere che fino a prova contraria è accidentale. Perché no? Noi abbiamo avuto 7 casi precedenti pubblicati nella letteratura scientifica di intossicazione accidentale per errore, per confusione di semi. Procura, questura fanno il loro lavoro e fanno tutti i loro accertamenti, ma io non posso escludere l'accidentalità.
3: Potrebbe non essere omicidio.
2: Per carità.
0: Ha confessato l'uomo che ha sparato al braccio alla donna nel quartiere Prati di Roma. Il 50enne disoccupato ha ammesso: l'ho fatto per divertimento e per noia. Sentiamo Laura Tangherlini.
4: Sollievo per i residenti del quartiere Prati della capitale, ma anche sconcerto e ancora paura. Perché è libero di muoversi, Edoardo Crescimanno Ciardiello, il 50enne romano reo confesso di aver ferito a un braccio lunedì scorso in via della Giuliana Cristina Stillitano, giornalista e scrittrice, sparandole con una carabina d'aria compressa da una finestra del proprio appartamento. È proprio la donna a parlare di una bomba nel quartiere. Uno che spara per divertimento, osserva, potrebbe farlo sempre, quindi adesso ho paura di incontrarlo e che possa reagire nei confronti miei o della mia famiglia. Individuato e braccato dai carabinieri dopo 3 giorni di rilievi scientifici, balistici e controlli incrociati sulle vendite di armi nel quartiere, una acquistata proprio dall'uomo a inizio settembre, si era presentato in caserma accompagnato da un legale, ammettendo le proprie responsabilità. «Lo ha fatto per noia, per riempire le mie giornate», ha spiegato. «Nessun attacco contro le donne». È stato denunciato a piede libero per lesioni. Una brava persona, lo descrivono, che però, da poco disoccupato, nell'ultimo periodo chiedeva soldi agli altri residenti, girava con una stampella, aveva un aspetto trasandato. Molto attivo sui social, dove aveva postato anche una foto realizzata con l'intelligenza artificiale del tiratore turco che alle Olimpiadi del 2024 si era presentato alla gara di tiro con la pistola d'aria compressa, con normali occhiali, tappi per le orecchie quasi invisibili e le mani in tasca. La procura capitolina indaga però su almeno altri 4 casi di donne colpite sempre sullo stesso tratto di marciapiede. Sono stati recuperati infatti altri piombini a terra e si vagliano ulteriori testimonianze e 2 denunce, tra cui quella di una commercialista ferita al polpaccio.
0: Temporali ed allagamenti a Firenze, agli Uffizi, piove sulla teca del Bacco di Caravaggio. Nessun danno ha confermato il museo e questa mattina ci sarà la riapertura della sala. Sentiamo Valerio Scarponi.
5: In 20 minuti si è riempita il centro storico pieno d'acqua.
6: Le strade di Empoli diventano fiumi, l'acqua invade negozi e scantinati del centro, trascina quello che trova lungo il percorso. In mezz'ora cadono 43 mm di pioggia, un evento senza paragoni recenti.
7: Acqua nei negozi, le fogne che venivano su, ci è toccato stasare da noi le fogne per vedere se andava via l'acqua, niente.
6: Vigili del fuoco e protezione civile intervengono con le idrovore negli edifici ancora allagati e residenti e commercianti mostrano sui telefoni i video girati durante il nubifragio.
7: Ora si è ritirato tutto praticamente, è andata via tutta l'acqua. Là tutto pieno, si andava a metà coscia, praticamente metà polpaccio.
6: Il sindaco percorre le zone colpite e verifica i danni, non senza polemiche.
5: Ci deve essere qualcosa di tecnico che non ha funzionato.
6: Decine gli interventi dei soccorritori in tutta la regione. A Firenze un violento temporale provoca allagamenti

0: soprattutto nella zona di Boboli, agli Uffizi. Come mostrano le immagini del Corriere della Sera, l'acqua arriva fino alla teca del Bacco di Caravaggio, nessun danno all'opera, rimossa per precauzione. Il maltempo aveva colpito già dalla mattina la costa settentrionale, a Viareggio finiscono sott'acqua diverse strade, viene rinviato il mercato settimanale. A Torre del Lago un fulmine provoca un guasto elettrico, la scuola Puccini evacuata per precauzione. Disagi anche tra Massa e Carrara con sottopassi, locali allagati e difficoltà alla circolazione.
1: E si moltiplicano le iniziative in vista del 4 ottobre per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. A Roma, nel convento dei Santi Apostoli, i giornalisti hanno raccontato i fioretti del Santo Patrono d'Italia, un evento patrocinato dall'Ordine del Lazio con Davide Rondoni, poeta e presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni. Gli interventi hanno portato al pubblico interpretazioni originali di una delle opere più conosciute di Francesco, evidenziando come dietro la semplicità di questi racconti si trovano temi profondamente attuali come l'ascolto, la ricerca della verità, l'incontro con l'altro, le paure e le speranze dei più fragili. Adesso il calcio, l'Europa League, la Juventus stravince 5-0 contro gli olandesi del NEC. Sentiamo Luca De Capitani.
2: Tutto facile per la Juventus. Gli uomini di Spalletti, che lancia Voltemade al centro dell'attacco sostenuto da Alai Begovic e Nico Gonzalez, schiantano 5-0 il NEC, scacciando i fantasmi di Reggio Emilia. Troppo netto il divario tecnico tra i bianconeri e gli olandesi. Dopo l'1-0 firmato da Nico Gonzalez e lanciato direttamente da Grabara all'esordio in bianconero, dopo solo 9 minuti, la Juve dilaga con i primi gol italiani di Alai Begovic, grandestro dal limite al 24esimo, e Voltemade a segno su rigore 10 minuti più tardi. Più dell'innesto dei nuovi, però, a far cambiare passo alla squadra rispetto alle ultime gare è il ritorno di McKennie, con l'americano in campo di qualità. Nella ripresa il ritmo cala sensibilmente, a ridare vivacità alla gara però ci pensa Colomuani. Il francese ha voglia di partecipare alla festa e così in 11 minuti prima serve a Celichi il pallone del 4-0 e poi imita Nico Gonzalez andando a segnare a porta vuota a 8 dal 90esimo. La sfida di domenica con l'Atalanta farà capire se il gruppo ha davvero voltato pagina.
1: E per la Serie A, grande attesa per il big match di sabato tra Roma e Inter. Sentiamo Stefano Orsini, 5:30, una nuova edizione.
3: Getta acqua sul fuoco Giampiero Gasperini in vista dello scontro che alla quinta sa già di sfida scudetto. C'è infatti grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso e l'Inter troverà un olimpico gremito da tempo. La Roma affronta il big match con maggiore considerazione delle proprie potenzialità rispetto ad un recente passato. Sfida che vive a braccetto in classifica con l'Inter, che il tricolore però lo ha già sul petto. Chivu punta sui suoi attaccanti, il reparto migliore del campionato, con l'obiettivo di provare a scardinare la difesa avversaria, la meno per forata. Giornata la quinta di campionato che porterà il Como a vedersela con il Frosinone in una trasferta che sì, nasconde insidie, ma che Fabregas gestirà con il consueto atteggiamento, bel gioco e ricerca del gol che anche i ciociari ad onor del vero non disdegnano. Subito dietro in classifica ai piani alti la sorprendente ed imbattuta Lazio di Gattuso, che a Venezia ritroverà l'ex Stroppa a rischio esonero. Stessa condizione per De Rossi, che con il suo Genoa giocherà a Parma. Chi veleggia in grande tranquillità è invece il Cagliari, di scena d'Udine, dove si rivede Zaniolo, isolani forti di un bel tesoretto di 9 punti. In difficoltà evidente il Milan di Amorim, che contro il Lecce ritrova Modric ed ha un solo risultato. Una di fronte all'altra, poi la Juventus e l'Atalanta e la ritrovata Fiorentina di Vanoli, che se la vedrà con il Napoli di Allegri, che non ha voglia di perdere il passo. C'è poi grande curiosità per il Bologna di Palladino. Arriva il Torino.

Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania. Due caccia italiani della Task Force NATO si sono levati in volo. Von der Leyen, altri 3,3 miliardi per gli aiuti militari a Kiev. Crosetto predisporre verifiche per garantire il passaggio delle navi italiane per Bab el Mandeb. Se il quadro giuridico lo consentirà. La violenza sulle donne è emergenza di primaria importanza, necessario prevenire sin dalla scuola, così il presidente Mattarella visitando la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. Pubblicato il decreto che esenta le auto di media piccola cilindrata e le moto dal bollo. Gran parte delle risorse, circa 1,7 miliardi, arriveranno dal PNRR.

0: PNRR. La pioggia agli Uffizi, bisogna bagna la teca del Bacco di Caravaggio e nella stessa sala altri 7 dipinti. Il museo Nessuna Opera è stata danneggiata. Calcio, Europa League, la Juventus stravince 5-0 contro gli olandesi del NEC. Serie A, attesa il big match per Roma-Inter sabato. Ben ritrovati in diretta su RaiNews 24, edizione delle 5.30, dunque torna a salire la tensione al confine orientale dell'Unione Europea. Due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, subito poi allontanati da caccia italiani della Task Force della NATO. Le sirene poi d'allarme sono risuonate nelle province polacche al confine con l'Ucraina e un drone è esploso a circa 4 km dalla frontiera. Ci racconta tutto la corrispondente Barbara Gruden.
1: A Lublino, in tutta la Polonia orientale, risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima, sulla costa baltica, è stato ritrovato un drone russo. Ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale.
0: Ed ora la crisi nel Mar Rosso in primo piano. Servono garanzie per le navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb, ribadisce il ministro della difesa Crosetto, e siamo pronti a usare la marina militare. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare, ma decideremo presto anche senza l'Europa, ha spiegato Crosetto. L'importante è ripristinare i traffici. Il sito Axios ha annunciato Trump terrà martedì i colloqui su un rilliran. E la premier Meloni ad Oslo per la visita ufficiale in Norvegia, e i colloqui sono centrati sui dossier difesa, sicurezza ed energia. È tornata anche sul conflitto in Ucraina. Vi sia un rappresentante europeo ai colloqui per una possibile pace, ha detto. Poi sulla guerra ibrida ha invitato a non rispondere alle provocazioni di Putin. Sul piano interno Meloni ha poi rivendicato l'abolizione del bollo auto. E sull'energia ha detto: considererò le proposte dell'opposizione senza pregiudizi. Viaggio in Norvegia dedicato anche agli accordi con Oslo su materie prime, terre rare, difesa sottomarini, spazio e Africa. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra così in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto. Ricordiamo che vale per tutto il nuovo anno per le vetture di piccola e media cilindrata e moto. La misura riguarderà circa il 70% dei veicoli in circolazione. E il presidente Mattarella in visita all'ospedale Misericordia di Grosseto per la Stanza Rosa, il progetto nato nel 2008 per offrire un percorso sanitario alle vittime di violenza di genere. Mattarella ha sottolineato l'esigenza della prevenzione, della formazione e dell'educazione negli ambienti di lavoro e nelle scuole. Poi ha ribadito la necessità di un approccio integrato, sanitario, psicologico, per l'intervento che avviene dopo la violenza, per sostenere chi dalla violenza vuole uscire. Violento temporale a Firenze, alla Galleria degli Uffizi si è verificata un'infiltrazione d'acqua nella sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. Protetta dalla teca, l'opera sarebbe comunque rimasta al sicuro, riferisce il museo. Ha confermato nessun danno e la sala sarà riaperta per intero questa mattina. Adesso il calcio, Europa League e non solo, la Juventus stravince 5-0 contro gli olandesi del NEC, poi per la Serie A grande attesa per il big match di sabato tra Roma e Inter, le prime due squadre della classifica, e invece per gli europei del volley l'Italia ha battuto 3-2 la Slovenia e agli ottavi gli azzurri giocheranno domenica a Torino contro la Danimarca. Adesso invece il nostro consueto faccia a faccia, un viaggio tra cabaret, chanson e grandi classici del Novecento. Fausto Pellegrini ha incontrato Uti Lemper, quindi noi vi lasciamo a questa intervista e come sempre vi auguro una splendida giornata. Arrivederci.

0: What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
1: Intanto grazie e benvenuta.
2: Oh, es un plaisir. Plaisir.
1: Piacere mio. Allora, un tour in Italia, concerti diversi per un percorso unitario. Come lo definiamo questo percorso?
2: Well, I am trying always in my concerts to tell a story.
3: Nei miei concerti cerco sempre di raccontare una storia che abbia a che fare con la mia vita, con le mie passioni, con l'incontro con culture diverse. I miei viaggi da Berlino a Parigi a New York, passando per l'Italia, la Spagna, il Regno Unito. Ma è un viaggio che è profondamente radicato in Europa e che fiorisce anche negli Stati Uniti. Cerco di raccontare un percorso storico. Guardo al tempo della Guerra Fredda, quando la mia identità si è formata nella Berlino divisa tra Est e Ovest, poi il cammino verso la nuova Europa, fino ai giorni nostri e al domani. Un'evoluzione straordinaria in me e nella storia. I concerti sono uniti da un filo rosso di vita ed evoluzione, la mia e quella del mondo attorno a me. Che si tratti di Last Tango in Berlin, di Kurt Weill, di Marlene Dietrich, del mio spettacolo Time Traveler, basato sulla mia autobiografia, o di Paris Paris, un grande capitolo di passione per la poesia e la musica francese. Tutto ritorna sempre alla mia comprensione del mondo e della vita.
4: Celui-là, probablement vous connaissez très bien, c'est Jacques Brel. Avec Amsterdam.

0: full of lies from a drunken downright.
1: Come nasce questo amore per la grande canzone d'autore francese, e come si sviluppa e che ne viene fuori?
2: Well, it is an old love. It's not a new love. It's a very old love that dates from.
3: È un amore antico che risale agli anni Ottanta, quando mi trasferì a Parigi per la prima volta. Era il 1986 e stavo recitando a Parigi. Ero la Sally Bowles nella produzione parigina di Cabaret al Teatro Mogador. Stavo facendo musical, ma quello che davvero compresi e volli scoprire fu l'incontro con gli scrittori francesi, i parolieri, i poeti in musica, Léo Ferré, Barbara, Serge Gainsbourg. Jacques Brel era già scomparso, ma mi immersi nell'universo di Jacques Prévert e Cosma, incarnato in modo straordinario da Simon Signoret, Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, il cinema francese, i film meravigliosi e naturalmente tutto fondato sulla filosofia di Sartre e Camus, sull'esistenzialismo.
2: On the world of Sartre and Camus, on the existentialism.

0: and this kind of deep feeling really.
1: Questo sentimento profondo corrispondeva perfettamente a ciò che sento quando canto. È un po' brechtiano, molto esistenzialista, molto intellettuale e al tempo stesso in francese è più romantico. Il tedesco è più critico, direi, ma entrambi hanno qualcosa dell'uno e dell'altro. Vedevo una grande continuità con la mia formazione tedesca. Adoro cantare in francese, la lingua è così musicale e la malinconia è qualcosa che amo. I personaggi, soprattutto Edith Piaf, Dalida, non dimentichiamoci di Dalida, contengono un cuore spezzato immenso.
0: Dalida, let's not forget the Dalida. There is so much heartbreak in it.

0: Back in Paris, 3 weeks later.
1: Hai ricordi particolari e personali di qualcuno di questi grandi autori che porti sul palco?
2: Well, I did meet with Georges Moustaki,
3: Ho incontrato Georges Moustaki, che scrisse Milord per Edith Piaf. Lo incontrai negli anni Ottanta, stavamo girando un film insieme e io ero sul sedile posteriore della sua moto per le strade di Parigi. Fu una cosa molto, molto speciale. Era un uomo con un giubbotto di pelle e capelli grigi e fluenti. Una personalità fantastica.

0: I met also with Norbert Glanzberg, who wrote Padam Padam for Edith Piaf.
1: Ho incontrato anche Norbert Glanzberg, che scrisse Padam Padam per Edith Piaf. Era un uomo anziano, un ebreo francese che aveva vissuto a Weimar e poi era fuggito dai nazisti. Edith Piaf lo aveva nascosto molte volte nella cantina del suo appartamento per proteggerlo dai collaborazionisti del governo di Vichy. Una storia straordinaria, ed era ancora molto orgoglioso di essere stato non solo il compositore e l'amico di Edith Piaf, ma il suo amante per molti anni. E poi c'è un evento che ricorderò per sempre, la chanteuse Barbara, quando cantò anch'ella al Teatro Mogador per una serata intera con le sue canzoni e molte canzoni di Prévert e Cosma. Fu un'esperienza davvero incredibile. Era una donna piccola che non si rivolgeva quasi al pubblico, viveva nel suo universo e ci raccontava storie dal profondo della sua anima. Era così umile, così autentica. Niente di glamour, niente di grandioso, solo questo focus sulla condizione umana.
0: It was nothing but glamorous and big about it. It was just so focused on the human condition.

0: Nella tua biografia hai detto: sono sempre stata una ribelle e la mia è una sono un'artista politica. Che cosa significa oggi, qui ed ora, e che cosa ha significato per la tua arte in questi anni?
1: Well, I'm not a political artist, but I am with a political consciousness.
2: Non sono un'artista politica in senso stretto, ma sono dotata di una coscienza politica, e questa è una cosa diversa. Non faccio dichiarazioni per nessun partito politico, faccio commenti satirici nella tradizione di Weimar, perché l'arte era politica in quel periodo, e richiamandomi a quella forma di cabaret, posso fare commenti satirici specifici nel mio spettacolo.

0: jaar.
1: Otherwise, I think the consciousness, the political consciousness, is more like a consciousness being a human being in our world.
2: Per il resto, la coscienza politica è più una coscienza di esseri umani in questo mondo. Osservare il nazionalismo, che cambia attraverso i decenni ma è sempre stato presente, i movimenti distruttivi di destra in Germania, Italia, Francia, America. Molte canzoni commentano l'individuo intrappolato in una situazione sociale oppressiva. Il periodo nazista, la chanson francese, la ricerca di libertà, il confronto con i collaborazionisti, le bugie dei governi. Oggi abbiamo un presidente folle in America. Gli artisti hanno paura di parlare, di esprimersi, perché temono la censura e di essere cancellati da internet. È una situazione critica in cui l'arte è di nuovo al centro e bisogna sempre andare oltre, spingere i confini. Amo cantare di persone che affrontano l'oppressione e che si liberano. Questo include anche la liberazione delle donne, il femminismo, in Italia come in Argentina. Erano società molto maciste e ci è voluto tempo perché le donne si emancipassero.
1: Like Argentina, it was a kind of a macho society a while ago, and it took time for women to empower themselves.
3: One was masculine and one was feminine, and so they fell in love with ease. Then the masculine one told the feminine one how he felt about their qualities. I am feminine, but very masculine. You're masculine, but very feminine. And such a masculine and such a feminine of this year's perfect personalities.
4: Der Rosenfeuer in Soho.

0: Mackie, how much did you charge?
1: In parte hai già risposto, però fai parte, facciamo parte di una generazione che ha immaginato, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo un certo momento, che il mondo diventasse automaticamente più bello, più giusto e senza guerre. Ci ritroviamo in un mondo che è quello che vediamo. Quali sono i sogni che hai ancora qui ed ora?
2: Well, I think there were always very big critical problems. I mean, look at the Cold War and then...
3: Penso che ci siano sempre stati problemi enormi. Siamo in una situazione simile alla Guerra Fredda. C'è una minaccia, non sappiamo cosa faranno, siamo vittime di superpotenze che si fronteggiano e noi siamo nel mezzo. Ma dopo la caduta del muro ci furono 10 anni di identità in crisi. In Germania i movimenti di destra, le guerre civili in Bosnia, in Serbia, il traffico di armi. Era tutta una preparazione di oggi. Tutto ciò che è accaduto dopo il muro, le reazioni politiche, gli accordi sulle armi, le affiliazioni, è basato su denaro, armi e sostegno politico. Noi siamo piccola gente che cerca di essere felice, mentre lassù fanno cose che fanno paura. Il mio sogno è naturalmente l'unità e la pace, un'unità che rispetti le tradizioni e le culture di ciascuno, nate da una storia lunghissima.
2: Has a variety and different in the countries, and it's grown from and born from long, long, long history.
4: Jawohl, meine Herren. Heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden, auch für dich, mein Schatz, wenn du deinen Shampoos aufgetrunken hast. Once upon a time, there lived a person in this hotel. Actually, she also worked here, and she had a plan. Her name was Piraten Jenny, or if you want, Pirate Jenny. You gentlemen can watch me scrubbing the floors, and I'm scrubbing the floors while you're gawking.
3: Credo che la liberazione, la comunicazione siano essenziali e che gli artisti debbano restare gli uccelli del paradiso, gli uccelli liberi, lontani da qualsiasi controllo governativo.
2: Away from any kind of government control.
4: Jusqu'à ma pour couvrir ton godot et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi.

0: je te parlerai de ces amants-là qui
1: ont vu. La tua arte è sempre stata legata ad uno spirito da Bretta Whale. Qual è lo spirito che si può salvare e che può essere considerato ancora attuale, qui ed ora, oggi, che può essere trasmesso anche alle future generazioni?
2: Come un artista?
1: Come un artista e come un essere umano, tutte e due.
2: Yeah, yeah, yeah. I would say, you know, the source of art has always been incredibly human.
3: Direi che la fonte dell'arte è sempre stata profondamente umana. Nasce dalla sofferenza, dalla solitudine, dall'oppressione, dall'urgenza di libertà. Restare fedele a quella fonte, qualunque cosa la moda, il denaro, i contratti discografici suggeriscano per avere successo. Lasciate perdere tutto e fate la vostra cosa. In Italia gli artisti sono più autentici, in America è terribile. Non sai nemmeno più chi sono gli artisti, perché molti ormai non esistono più. Sono AI. Essere artista non vuol dire essere ricchissimi, essere sulla stampa, indossare l'ultima moda, no. L'artista è qualcos'altro. Le persone devono guardare il lato oscuro della luna.
2: So I think people have to look at the dark side of the moon.

0: detti.
1: Senti, andiamo verso la fine. Torniamo alla canzone d'autore, perché la grande canzone d'autore, qual è la sua importanza nel raccontare, cambiare il mondo qui ed ora, secondo te? Qual è ancora oggi la sua importanza?
2: Well, everyone has their own style, you know. I mean, my songwriting is very limited.
3: Ognuno ha il proprio stile. Io scrivo canzoni in modo limitato, ma ho fatto progetti bellissimi. Un omaggio a Pablo Neruda con le sue poesie d'amore. Un ciclo di canzoni dedicato a Paolo Coelho. I manoscritti, molto filosofico e ispirato.

0: The stage is a place of freedom and a place for the soul.
1: Il palco è un luogo di libertà, un luogo dell'anima, quasi un tempio, un luogo spirituale, perché tutto ciò che non è necessario scompare e si guarda solo una persona, un essere umano, pochi esseri umani su un palco che raccontano una storia. Le storie possono essere molto diverse, ma si tratta del legame con il pubblico, sentire di essere tutti nella stessa stanza nello stesso preciso momento, condividere lo stesso viaggio emotivo, ognuno nella propria profondità individuale. Sì, è un luogo sacro, sacro senza la religione, solo con la religione dell'umanità.
0: Holy without their religion, just the religion of humanity.

0: Buonasera, bentrovati, eccoci a Sera 24.
1: Il regime risponde sempre con una repressione molto forte.
0: Quando è arrivata la notizia eravamo qua in diretta. Buonasera e benvenuto a Rai News 24.
2: Buonasera.
0: Vedo delle persone che corrono dietro di te.
3: Qui è tutto sempre così.
0: Perché è importante avere una fondazione Ennio Morricone? Ma la situazione è ancora, come avete potuto capire, parecchio in divenire.
4: Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania. Due caccia italiani della Task Force NATO si levano in volo. Von der Leyen altri 3 miliardi e 3 per aiuti militari a Kiev. Per il ministro Crosetto non si può aspettare l'Europa per difendere i mercantili italiani nel Mar Rosso. Chiesta una verifica parlamentare. Trump, momento cruciale per la guerra in Iran. La violenza sulle donne, emergenza di primaria importanza, così il capo dello Stato. Nella visita alla Stanza Rosa all'ospedale di Grosseto, Mattarella dice è necessario prevenire sin dalla scuola. Stretta della Commissione Europea sui social network per tutelare i minori online, profili vietati ai ragazzi sotto i 13 anni, norme più stringenti per le piattaforme. La pioggia, gli Uffizi, bagna la teca del Bacco di Caravaggio. Nella stessa sala dove si è infiltrata l'acqua, 7 dipinti. Il museo assicura nessun'opera danneggiata. Europa League, la Juventus stravince 5-0 con gli olandesi del NEC in Serie A, attesa per il big match Roma-Inter sabato. La Juventus ospiterà l'Atalanta. Edizione delle 6, buongiorno da Rai News 24. Tensione che monta al confine orientale della NATO. Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania. Si levano in volo due Eurofighter delle forze dell'Alleanza Atlantica. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.

0: in tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima, sulla costa baltica, è stato ritrovato un drone russo. Ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale.
1: La Russia intanto critica le nuove sanzioni approvate dal Congresso statunitense e il paese torna al voto da oggi a domenica per le politiche. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
2: Le sanzioni USA sono un atto ostile che certamente complicherà gli sforzi per la pace in Ucraina. Questo è il commento del portavoce del Cremlino Peskov all'ampio pacchetto di sanzioni varate dagli Stati Uniti contro Mosca. È la prima volta dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. Obiettivo: privare Putin delle risorse finanziarie per sostenere la macchina bellica. Il leader ucraino Zelensky ringrazia gli Stati Uniti. Le sanzioni, dice, sono uno strumento potente, ma avverte Kiev sta preparando nuove operazioni a lungo raggio per esercitare pressione sul nemico. Intanto proseguono gli attacchi incrociati ed è in questo clima che i russi sono chiamati alle urne per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento. Sono le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto. Il risultato appare scontato dopo l'eliminazione di Yabloko, l'unico partito russo dichiaratamente pacifista. Il pericolo per il Cremlino è l'astensionismo. Putin ha lanciato un appello alla popolazione, facciamo vedere che siamo uniti, ha detto che milioni di persone sostengono i nostri soldati.
1: Guerra nel Mar Rosso, il controllo assunto dalle forze Houthi. Il ministro della difesa Crosetto vuole garantire il passaggio delle navi mercantili italiane attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Sentiamo come Ilario Piagnerelli.
3: Cosa mi interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
4: L'Italia è pronta ad attivare la propria marina militare per proteggere i mercantili in transito nello stretto di Bab el Mandeb. A tracciare la linea il ministro della difesa Guido Crosetto durante la quarta edizione del forum Risorsa Mare alla Spezia. Ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, dice il ministro, perché la recente conquista di tutta la costa yemenita del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi alleati dell'Iran rischia di trasformare la crisi di Hormuz nella crisi dei due stretti. Quello di Bab el Mandeb dà accesso al Mar Rosso e quindi a Suez e al Mediterraneo, una rotta vitale non solo per gli idrocarburi ma anche per gli scambi Europa-Asia via container e quindi per l'export italiano. L'Italia fa già parte, con la fregata Bergamini, della missione europea anti-Houthi Aspides, lanciata nel 2024. Per tre volte dall'inizio dell'operazione le unità tricolori hanno azionato i cannoni contro i droni degli Houthi. Non lontano da quelle acque c'è il grande hub multinazionale di Djibouti, che ospita basi militari di vari paesi, tra cui l'Italia, e dove sono schierate anche due cacciamine, il Rimini e il Crotone.
1: Altri raid israeliani sul sud del Libano, mentre a Gaza non ci sono più speranze di ritrovare ancora in vita persone rimaste sotto le macerie della palazzina crollata. Netanyahu propone una legge per revocare la cittadinanza a quanti diffamano, sostiene, lo Stato di Israele, il caso che si è aperto con il docufilm NASA premiato a Venezia. Sentiamo da Gerusalemme Marina Lalovic.
5: Non si placa la polemica in Israele. Il primo ministro Netanyahu torna a parlare del film NASA, premiato a Venezia, che mostra le testimonianze dei soldati dell'IDF sull'uccisione dei civili a Gaza. Netanyahu promette di promuovere ben due nuove leggi. Una prevederebbe la revoca della cittadinanza a chiunque diffami i soldati delle forze di difesa israeliane. C'è chi decide invece di protestare recandosi sotto la casa dei genitori di Rachel Zohr, una delle autrici del documentario. Decine di attivisti di estrema destra, sostenitori del ministro per la sicurezza Ben-Gvir, mercoledì sera invitavano i seguaci di recarsi nel paesino israeliano di Savion, incitando alla pena di morte per i due autori del documentario che definiscono i traditori. A Gaza City terminano i soccorsi sotto le macerie del palazzo crollato di 6 piani. 21 le vittime, la maggior parte erano i bambini. Rimane solo chi, fra le macerie, cerca i resti della vita perduta. Più di 2 milioni di palestinesi rimangono confinati a circa un terzo della striscia di Gaza, vivendo principalmente in tende o in edifici danneggiati come quello crollato a Gaza City, rischiando di morire dalle conseguenze della guerra.
1: I temi legati alla sicurezza europea affrontati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Oslo, visita ufficiale in Norvegia, si è parlato molto anche di energia e di Ucraina. Gabriele Martelloni.
6: Una missione che mancava per l'Italia da 15 anni e che acquisisce un rilievo maggiore in una fase in cui le tensioni internazionali continuano a far salire i prezzi di gas e petrolio. Oslo è infatti tra i principali fornitori di idrocarburi di Roma e anche se nell'incontro con l'omologo Store non si firmano nuove intese nel settore, Giorgia Meloni rimarca la volontà comune di ampliare la collaborazione su tutte le sfide legate alla sicurezza, consolidando la partnership con uno dei player energetici più importanti. Mentre sul piano interno, dove tiene banco l'abolizione del bollo auto, che la Presidente del Consiglio rivendica come misura strutturale contro il caro carburanti, arriva la prima replica alle proposte di Schlein sull'utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità europea per l'energia.
7: Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio, se ci sono e ci saranno delle proposte utili le prenderò assolutamente in considerazione.
6: Se da Strasburgo von der Leyen propone di rafforzare la cooperazione in sicurezza tra Europa, Canada e Norvegia, proprio da Oslo Meloni avverte sul rischio di creare doppioni con la NATO e sull'Ucraina, tema affrontato nel bilaterale con Store, rinnova il sostegno a Kiev, ribadisce l'auspicio di un inviato europeo per parlare con Mosca e prende posizione in merito alle reiterate provocazioni del Cremlino.
7: Noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
1: L'abolizione del bollo auto, lo sentivamo, e la legge elettorale continuano ad animare il confronto politico. Le forze di maggioranza rivendicano le misure adottate, le opposizioni incalzano. Si tratta di iniziative preelettorali. Sentiamo Antonio Sciotto e poi Eva Giovannini.
8: La maggioranza rivendica l'eliminazione del bollo per il 2027 e replica alle opposizioni. Non è una misura elettorale. Nessuna risorsa verrà tagliata alle regioni, assicura da Forza Italia il vice premier Tajani.
9: Perché sarà massimo 3 miliardi, quindi saranno tutte le regioni, come dice l'articolo 2 del decreto, avranno il rimborso che è previsto.
8: Fratelli d'Italia sfida il centro-sinistra chiedendo se confermerà il taglio del bollo nei prossimi anni nel caso vinca le elezioni.
10: Il governo Meloni cancella il bollo per le auto e per le moto e la sinistra diffonde le solite falsità. Non ci sarà nessun taglio ai servizi e alla sanità, la verità è che ci sarà una tassa in meno e un risparmio vero per milioni di italiani.
8: Per una volta l'opposizione potrebbe dirci che abbiamo fatto bene, insiste anche Lupi, noi moderati. Sulla legge elettorale il partito della Premier difende la scelta di mettere la fiducia alla Camera, confidando nella tenuta della maggioranza. Ottimista anche Forza Italia, non temiamo franchi tiratori, ripetono gli azzurri. Sul fronte della Lega, Salvini incontra a Milano governatori e dirigenti del Nord, critici verso la linea del segretario. Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia. Al termine l'accordo è che il ruolo dei territori verrà valorizzato. Un altro leghista, il sottosegretario Morelli, si reca in Sassonia, nel fortino di Alternative für Deutschland, e prova a rassicurare: qui non vedo onde nere.
11: Il più favorevole alla misura dell'abolizione del bollo è Carlo Calenda di Azione, che però precisa: controlleremo nel dettaglio le coperture. Per tutti gli altri partiti d'opposizione è solo mancia elettorale. Per AVS Giorgia Meloni con questa misura ha aperto la campagna per il voto come un cettola qualunque, mentre il Movimento 5 Stelle descrive la misura come una mossa disperata.
12: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle e che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
11: Il rischio è un boomerang per i cittadini, dicono da Casa Riformista, con Matteo Renzi che in un acceso scambio social con la Premier ricorda: quando ero io a tagliare le tasse mi davi del venditore di pentole. Ma pur in un clima di scontro sui temi economici, la segretaria Dem Elly Schlein propone alla Premier un'intesa su clima e caro energia utilizzando i fondi in deroga dell'Unione Europea. Frena su questo Giuseppe Conte, che dice non ci sono le condizioni per lavorare insieme alla Premier. Ma su questa mossa si attira anche la critica del Verde Bonelli, che dice: incomprensibile mano tesa di Schlein a Meloni, dobbiamo costruire l'alternativa. Primo piano anche il tema della legge elettorale in attesa del passaggio alla Camera. Le opposizioni annunciano battaglia in Parlamento, ma anche fuori, preparando un ricorso alla Consulta, e comunque ricordano: non è questa la priorità degli italiani.
13: Cambiano la legge elettorale per una sola ragione: garantirsi la vittoria anche senza i numeri. Dopo 4 anni inutili, invece di occuparsi di salari, sanità, costo dell'energia, pensano a blindare i propri posti sacrificando le donne in Parlamento. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
1: La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nel paese, a dirlo il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ieri ha visitato a Grosseto la Stanza Rosa, la struttura per la cura e l'accoglienza delle donne rimaste vittima di violenze. Federica Mango.
14: Non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
15: Un richiamo a fare di più in modo strutturale, a partire dalla scuola e dall'aiuto alle famiglie, per combattere la piaga della violenza contro le donne, con un impegno prioritario della politica e di tutta la Repubblica. Il presidente Mattarella visita la Stanza Rosa dell'ospedale della Misericordia di Grosseto dopo un'estate di notizie su abusi e femminicidi, l'ultimo terribile quello di Lorena e Sherry, proprio in Toscana. Al pronto soccorso della Misericordia di Grosseto nel 2009 è nata l'idea del codice rosa e la prima applicazione concreta di un luogo per aiutare e curare le donne vittime di violenza, ma anche minori e persone vulnerabili, con procedure certe. L'esempio della Stanza Rosa di Grosseto è da ringraziare.
14: L'intuizione della coralità che richiede un sostegno integrato da ogni punto di vista, da ogni punto di osservazione e di intervento.
15: Un modello che per Mattarella va esteso e legittimato, perché la tutela delle donne è un tema di credibilità istituzionale. Operatori preparati, capacità di cure cliniche, ma anche ascolto psicologico e prevenzione culturale devono essere accessibili ovunque.
1: Temporali e allagamenti a Firenze e agli Uffizi, alcune gocce cadono sulla Teca del Bacco di Caravaggio, nessun danno, confermano le autorità. Stamattina la riapertura della sala. Valerio Scarponi.
16: In 20 minuti si è riempita il centro storico pieno d'acqua.
17: Le strade di Empoli diventano fiumi, l'acqua invade negozi e scantinati del centro, trascina quello che trova lungo il percorso. In mezz'ora cadono 43 mm di pioggia, un evento senza paragoni recenti.
18: Acqua nei negozi, le fogne che venivano su, ci è toccato stasare da noi le fogne per vedere se andava via l'acqua, niente.
17: Vigili del fuoco e protezione civile intervengono con le idrovore negli edifici ancora allagati e residenti e commercianti mostrano sui telefoni i video girati durante il nubifragio.
18: Ora si è ritirato tutto praticamente, è andata via tutta l'acqua. Là tutto pieno, si andava a metà coscia, praticamente metà polpaccio.
17: Il sindaco percorre le zone colpite e verifica i danni, non senza polemiche.
16: Ci deve essere qualcosa di tecnico che non ha funzionato.
19: Guardi, i vigili del fuoco, che ha chiamato lei?
17: Decine gli interventi dei soccorritori in tutta la regione. A Firenze un violento temporale provoca allagamenti soprattutto nella zona di Boboli. Agli Uffizi, come mostrano le immagini del Corriere della Sera, l'acqua arriva fino alla teca del Bacco di Caravaggio. Nessun danno all'opera, rimossa per precauzione. Il maltempo aveva colpito già dalla mattina la costa settentrionale. A Viareggio finiscono sott'acqua diverse strade. Viene rinviato il mercato settimanale. A Torre del Lago un fulmine provoca un guasto elettrico. La scuola Puccini evacuata per precauzione. Disagi anche tra Massa e Carrara con sottopassi. Locali allagati e difficoltà alla circolazione.
1: L'inchiesta sulle morti di Pietra Catella potrebbe essere vicina ad una svolta, con elementi certi che inducono a ipotizzare l'omicidio. Decisive si riveleranno le consulenze affidate all'istituto tedesco. Nicola Tupputi.
19: Gli inquirenti che stanno lavorando al giallo di Pietra Catella sarebbero a conoscenza di elementi certi a sostegno delle indagini per duplice omicidio premeditato. A riportare la notizia sono fonti di agenzie di stampa, secondo cui anche gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero comunicato per vie informali indicazioni a sostegno di questa ipotesi. Inoltre, in attesa della relazione finale, dalle analisi effettuate nei laboratori tedeschi sarebbero emerse anomalie riguardo alla presenza di ricina sui reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione. Bocche cucite da parte degli inquirenti che da noi contattati non confermano. Le indiscrezioni sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita arrivano il giorno dopo le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli. Il direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, ieri in un'intervista alla trasmissione di Rai 2 ore 14, non aveva escluso l'ipotesi dell'incidente.
20: Continua a sostenere che fino a prova contraria è accidentale. Perché no? Noi abbiamo avuto 7 casi precedenti pubblicati nella letteratura scientifica di intossicazione accidentale per errore, per confusione di semi. Procura, questura fanno il loro lavoro e fanno tutti i loro accertamenti, ma io non posso escludere l'accidentalità.
21: Potrebbe non essere omicidio.
20: Per carità.
1: È libero l'uomo che ha sparato, ferendola al braccio, ad una donna nel quartiere Prati di Roma. Ha confessato, ha spiegato di averle fatto per noia, per cercare un divertimento. Sentiamo Laura Tangherlini.
22: Sollievo per i residenti del quartiere Prati della capitale, ma anche sconcerto e ancora paura. Perché è libero di muoversi, Edoardo Crescimanno Ciardiello, il 50enne romano reo confesso di aver ferito a un braccio lunedì scorso in via della Giuliana Cristina Stillitano, giornalista e scrittrice, sparandole con una carabina d'aria compressa da una finestra del proprio appartamento. È proprio la donna a parlare di una bomba nel quartiere. Uno che spara per divertimento, osserva, potrebbe farlo sempre, quindi adesso ho paura di incontrarlo e che possa reagire nei confronti miei o della mia famiglia. Individuato e braccato dai carabinieri dopo 3 giorni di rilievi scientifici, balistici e controlli incrociati sulle vendite di armi nel quartiere, una acquistata proprio dall'uomo a inizio settembre, si era presentato in caserma accompagnato da un legale, ammettendo le proprie responsabilità. «Lo ho fatto per noia, per riempire le mie giornate», ha spiegato. «Nessun attacco contro le donne». È stato denunciato a piede libero per lesioni. Una brava persona, lo descrivono, che però, da poco disoccupato, nell'ultimo periodo chiedeva soldi agli altri residenti, girava con una stampella, aveva un aspetto trasandato. Molto attivo sui social, dove aveva postato anche una foto realizzata con l'intelligenza artificiale del tiratore turco che alle Olimpiadi del 2024 si era presentato alla gara di tiro con la pistola d'aria compressa, con normali occhiali, tappi per le orecchie quasi invisibili e le mani in tasca. La procura capitolina indaga però su almeno altri 4 casi di donne colpite. Sempre sullo stesso tratto di marciapiede sono stati recuperati infatti altri piombini a terra e si vagliano ulteriori testimonianze e 2 denunce, tra cui quella di una commercialista ferita al polpaccio.
1: Niente social network per i più piccoli e nuove regole per disciplinare l'accesso a queste piattaforme per i minorenni. La Commissione europea ha adottato il Kids Act, le cui misure erano state annunciate nel discorso sullo Stato dell'Unione all'Europarlamento da Ursula von der Leyen. Lara Martino.
0: Bambini e ragazzi per ore davanti agli schermi, un pericolo concreto per la loro salute e la loro crescita. E così la Commissione europea corre ai ripari con il cosiddetto Kids Act appena adottato. Per gli under 13 previsto il divieto totale dai profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. Ai fornitori di questi servizi la responsabilità di dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio lo scroll compulsivo e i contenuti raccomandati. Telefono Azzurro ha contribuito al percorso europeo, ma è necessario fare ancora di più nel rispetto della privacy.
2: È un passo avanti importante, ma non sufficiente. Da una parte c'è la responsabilità delle piattaforme che devono essere più adeguate alle esigenze dei bambini, ci sono molti divieti, c'è però bisogno di costruire un futuro nell'ecosistema digitale in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
0: Con gli EU Kids Act limiteremo anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha commentato la vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, capofila nel mondo in questo genere di provvedimenti l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga nel Regno Unito. In Francia si sta lavorando a un nuovo provvedimento dopo il blocco del precedente voluto da Macron. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
1: Non è ancora arrivato in libreria, ma fa già discutere il libro su Lady Di, scritto dal fratello Charles Spencer, in uscita tra pochi giorni. Sentiamo da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: William ed Harry con il padre e lo zio Spencer seguono la bara della madre nei funerali di Stato a Londra. Immagini che hanno commosso il mondo. Lei non avrebbe voluto quella sofferenza per i figli, ma Carlo impose loro di essere lì. Così racconta il conte Spencer in un'anticipazione del suo libro di memorie, Il canto del cigno, dedicato alla sorella, morta tragicamente in un incidente a Parigi. Carlo, nelle telefonate concitate, disse: «Stai tranquillo, la dimenticheremo presto». Un macigno sulla casa reale che costringe il re a replicare, fatto del tutto inedito. Il dolore per una perdita così grande può offuscare i ricordi e la ragione. Un libro bomba in uscita mondiale tra qualche giorno, così atteso che in Olanda 4 copie chiuse in un sacco nero sono state rubate da un camion. Le rivelazioni del conte sull'ultimo anno di vita di Diana e su quello che successe dopo possono riaccendere scandali a corte e riaprire vecchie ferite. Nel mezzo i fratelli, William, erede al trono, immagini della monarchia del futuro, ed Harry, il principe ribelle, rientrato in patria dopo l'abbandono della corte e i 6 anni in California.
1: Non si placano le polemiche che hanno investito Ed Sheeran dopo l'esclusione dal tour di Macklemore. L'ultima critica arriva da Roger Waters. Sentiamo Alessandra Sacchetta.
23: Continuano a protestare molti contro di lui e pochi a suo favore. Sicuramente a pesare di più è stato l'intervento di Roger Waters, che ha criticato Ed Sheeran. Questa volta il cantautore britannico è su tutti i media internazionali, non grazie alla sua musica, ma a causa di un'accesa polemica ormai diventata globale, che lo riguarda. La causa è la cacciata dal suo loop tour negli Stati Uniti del musicista Macklemore, che avrebbe dovuto essere uno degli artisti di apertura del concerto. Durante la data nel New Jersey, Macklemore ha tenuto un discorso a favore della Palestina, proiettando immagini della striscia di Gaza, e da lì l'esclusione dal tour. A sua discolpa, Ed Sheeran ha replicato che la decisione di cacciarlo è stata del promoter e che comunque lui non vuole trasformare i suoi concerti in un'arena politica. Determinante è stata la presa di posizione dei proprietari dei grandi impianti, tra i quali Robert Kraft. Se Macklemore non fosse stato rimosso dal tour, non avrebbero concesso gli stadi per i concerti. Ma l'effetto domino non si è fatto attendere. Gli altri artisti che avrebbero dovuto aprire i concerti di Ed Sheeran si sono ritirati, tra i quali Phineas, il fratello e produttore di Billie Eilish, e le polemiche sembrano continuare.
1: Dilaga la Juventus a Torino in Europa League 5-0 sugli olandesi del NEC. Sentiamo Luca De Capitani.
4: Tutto facile per la Juventus. Gli uomini di Spalletti, che lancia Voltemade al centro dell'attacco sostenuto da Alai Begovic e Nico Gonzalez, schiantano 5-0 il NEC, scacciando i fantasmi di Reggio Emilia. Troppo netto il divario tecnico tra i bianconeri e gli olandesi. Dopo l'1-0 firmato da Nico Gonzalez e lanciato direttamente da Grabara all'esordio in bianconero, dopo solo 9 minuti, la Juve dilaga con i primi gol italiani di Alai Begovic, grandestro dal limite al 24esimo, e Voltemade a segno su rigore 10 minuti più tardi. Più dell'innesto dei nuovi però a far cambiare passo alla squadra rispetto alle ultime gare è il ritorno di McKennie. Con l'americano in campo, i bianconeri ritrovano velocità e verticalità. Nella ripresa il ritmo cala sensibilmente, a ridare vivacità alla gara però ci pensa Kolo Muani. Il francese ha voglia di partecipare alla festa e così in 11 minuti prima serve a Celik il pallone del 4-0 e poi imita Nico Gonzalez andando a segnare a porta vuota a 8 dal 90esimo. La sfida di domenica con l'Atalanta farà capire se il gruppo ha davvero voltato pagina.
1: E cresce l'attesa per la sfida scudetto in Serie A di sabato all'Olimpico Roma-Inter. In testa alla classifica a punteggio pieno Stefano Orsini.
5: Getta acqua sul fuoco Giampiero Gasperini in vista dello scontro che alla quinta sa già di sfida scudetto. C'è infatti grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso e l'Inter troverà un Olimpico gremito da tempo. La Roma affronta il big match con maggiore considerazione delle proprie potenzialità rispetto ad un recente passato. Sfida che vive a braccetto in classifica con l'Inter, che il tricolore però lo ha già sul petto. Chivu punta sui suoi attaccanti, il reparto migliore del campionato, con l'obiettivo di provare a scardinare la difesa avversaria, la meno per forata. Giornata la quinta di campionato che porterà il Como a vedersela con il Frosinone in una trasferta che sì, nasconde insidie, ma che Fabregas gestirà con il consueto atteggiamento, bel gioco e ricerca del gol che anche i ciociari ad onor del vero non disdegnano. Subito dietro in classifica ai piani alti la sorprendente ed imbattuta Lazio di Gattuso che a Venezia ritroverà l'ex Stroppa a rischio esonero. Stessa condizione per De Rossi che con il suo Genoa giocherà a Parma. Chi veleggia in grande tranquillità è invece il Cagliari, di scena ad Udine, dove si rivede Zaniolo, Isolani forti di un bel tesoretto di 9 punti. In difficoltà evidente il Milan di Amorim, che contro il Lecce ritrova Modric ed ha un solo risultato. Una di fronte all'altra, poi la Juventus e l'Atalanta e la ritrovata Fiorentina di Vanoli che se la vedrà con il Napoli di Allegri, che non ha voglia di perdere il passo. C'è poi grande curiosità per il Bologna di Palladino. Arriva il Torino.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamo la questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
7: Le immagini dice tutto.
24: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie. Grazie a tutti.
6: Il nostro 24.
25: Ecco a voi, mattina 24.
1: .30, buongiorno da Rai News 24, vediamo le notizie principali con il nuovo allarme nei cieli europei, questa volta in Lituania, due caccia russi intercettati, una violazione dello spazio aereo che rende necessario il decollo di due aerei dell'aeronautica militare italiana impegnati nella missione di protezione NATO. L'Italia è pronta a ricorrere alla sua marina militare anche senza aspettare l'Unione Europea per garantire il passaggio dei mercantili dallo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, finito sotto il controllo degli yemeniti Houthi filo iraniani. L'annuncio dato dal ministro della difesa Guido Crosetto. A Firenze agli Uffizi piove sulla teca del Bacco di Caravaggio dopo il temporale che ha investito ieri pomeriggio la città toscana. Nessun danno, assicurano le autorità del museo. Oggi la riapertura della sala ai turisti. Europei di volley, l'Italia ha battuto ieri sera la Slovenia 3-2, domenica negli ottavi affronterà la Danimarca. Sempre a Torino, ieri sera la Juventus avvalanga sugli olandesi del NEC nel debutto in Europa League 5-0. Stasera Monza-Sassuolo è l'anticipo di Serie A. Dicevamo delle parole del ministro Crosetto, che guarda alla guerra in Mar Rosso, al controllo assunto dagli Houthi sui passaggi dallo stretto di Bab el Mandeb, dice Crosetto, non aspetteremo la burocrazia europea per decidere se accompagnare, garantire o meno il passaggio delle nostre navi attraverso lo stretto. Le parole di Crosetto al Forum del Mare alla Spezia, sentiamo.
8: Cosa a me interessa è ripristinare, ne parlavo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb e in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, e, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
9: Quante navi saranno inviate?
8: Adesso non lo decido, è una situazione, come è secondo una situazione di questi giorni, ne valuteremo col governo e col Parlamento cosa sarà necessario, ma l'importante è ripristinare i traffici e quindi sono navi che se mandiamo, mandiamo a protezione delle navi mercantili.
1: L'offensiva portata dagli Houthi nella regione lungo la costa del Mar Rosso ha provocato la fuga già di oltre 125.000 persone dallo Yemen. Sentiamo dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
10: La controffensiva delle forze governative yemenite tenta di indebolire le posizioni conquistate dagli Houthi lungo tutta la costa e sulle isole del Mar Rosso, con bombardamenti mirati nella provincia di Ajah, al confine con l'Arabia Saudita, sul porto di Mocha e sulle alture strategiche di Kabub, che dominano lo stretto di Bab el Mandeb, dove sono in corso anche violenti scontri sul terreno. 3 bambini sono rimasti uccisi. Un drone lanciato dai ribelli sciiti è stato intercettato in territorio saudita, ma cadendo ha centrato un edificio, causando un morto e 2 feriti. Gli Houthi hanno diffuso immagini che provano l'abbattimento ieri di un caccia saudita F-15 nella provincia di Marib. L'aviazione del regno in una settimana ha condotto oltre 500 attacchi aerei contro i ribelli. Intanto i nuovi sfollati dall'inizio di settembre sono diventati più di 120.000, aggravando una situazione umanitaria resa già catastrofica da 12 anni di guerra. Turchia e Pakistan, che ad agosto avevano firmato con l'Arabia Saudita il patto della Mecca, la cosiddetta NATO islamica, minacciano ora di entrare nel conflitto. Ankara definisce il controllo Houthi sul Mar Rosso una minaccia globale e il Pakistan afferma che è venuto il momento di applicare l'accordo per difendere Riyadh. La Cina, artefice dell'intesa che nel 2023 aveva ripristinato i rapporti diplomatici tra Teheran e Sauditi, secondo alcune fonti, preme sull'Iran affinché fermi gli Houthi.
1: I riflessi economici del conflitto, avvertibili innanzitutto sull'andamento dei prezzi del petrolio e di riflesso dei carburanti. In Francia si riaccende la protesta dei pescatori, bloccati i porti, interviene il governo per assicurare garanzie, per placare il caro energia. Cresce anche il timore di un ritorno in piazza dei gilet gialli. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
11: Inizia all'alba la protesta dei pescatori contro il caro carburanti. Sono le 6 del mattino quando 7 battelli si legano l'uno all'altro e impediscono l'accesso al porto di Nizza. Tra le conseguenze, un traghetto diretto verso la capitale della Costa Azzurra viene dirottato in Italia al porto di Savona. Altri manifestanti bloccano l'accesso a un deposito di carburante a Frontignan in Occitania. Il motivo è sempre lo stesso, spiega un pescatore: uscire in mare non serve più a niente. Quando rientriamo e facciamo il pieno di gasolio, vediamo che non abbiamo guadagnato nulla. La ministra della pesca, Catherine Chabot, incontra per ore i rappresentanti della protesta, poi assicura che il governo si impegna ad andare oltre il sussidio di 35 centesimi per ogni litro di gasolio acquistato se i prezzi aumenteranno ancora. In cambio i pescatori promettono di togliere i blocchi in ogni porto francese. Resta però forte la preoccupazione del governo per un ritorno dei gilet gialli in piazza a causa del carovita. Anche oggi si sono moltiplicati gli appelli sui social per tornare a manifestare in tutta la Francia sabato 17 ottobre.
1: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento varato dal governo per sospendere a partire dal gennaio dell'anno prossimo il pagamento del bollo auto e moto. Quali modelli interessati da questa misura? Alessandro Marchetti.
9: C'è chi stima risparmi in media da 240 euro a persona. Di sicuro per gli automobilisti l'abolizione del bollo 2027 è una buona notizia. Non riguarderà tutti i veicoli, ma gran parte. Per il governo la platea è di circa 14,5 milioni di mezzi. Il criterio è la potenza. Non si pagherà la tassa regionale sui veicoli fino a 80 kW. Il dato si può ricavare sul libretto di circolazione. Rientreranno nell'esenzione le city car, le utilitarie, ma anche alcune versioni base, cioè meno potenti, delle auto medie. Sono comprese poi le auto a noleggio e in leasing. Attenzione, si potrà beneficiare solo di un'esenzione a persona. Se poi si paga il bollo per due auto di piccola cilindrata, sarà esentata quella meno potente. Chi invece paga sia per auto sia per una moto avrà l'esenzione solo per l'automobile. Abolire la tassa costa alle casse dello Stato circa 2,3 miliardi di euro. Ora andranno garantite le risorse alle regioni che incassano il gettito del bollo. Il governo dovrebbe attingere ai fondi PNRR risparmiati. Intanto l'esecutivo ha ridotto lo sconto sul diesel. Il nuovo decreto introduce dal 18 settembre un taglio più contenuto da 12,2 centesimi, IVA compresa. Varrà fino al 25 settembre, poi si ridurrà ancora. Fino al 5 ottobre, annunciato il governo, sarà in vigore uno sconto da soli 6,1 centesimi. Dopo, ha spiegato la Premier, si interverrà con il meccanismo delle accise mobili.
1: L'Unione Europea deve fronteggiare in questa fase i rischi portati al suo interno da formazioni politiche radicali. La denuncia della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Su questo tema Carlotta Macerollo ha sollecitato l'ex primo ministro francese Manuel Valls, in questi giorni ospite a Pordenone di una rassegna letteraria.
12: Lo che ha cambiato è che c'è un antisemitismo, un antisionismo di sinistra. Questa è la rivoluzione massima. L'antisionismo o l'antisemitismo erano della estrema destra o il vecchio antisemitismo cristiano da 2000 anni. Questo ha cambiato. Cioè una parte della sinistra ha fatto dell'antisionismo e dell'antisemitismo per avere il voto o dei giovani o dei musulmani, ha fatto una bandiera.
13: Ma gli estremismi di destra, dalla Francia alla Spagna all'Italia, non sono meno preoccupanti, non crede?
12: No, sono preoccupanti per certo, ma anche nel movimento MAGA in America c'è una estrema destra, è vero, in Germania molto antisemita, molto pericolosa per la democrazia, ma parte della estrema destra ha anche cambiato e ha fatto del supporto a Israele una forma di essere antimusulmana, e questo è molto Machiavello, no?
13: Lei non ha la sfera di cristallo, ma da ex premier sa immaginare che cosa accadrà in Francia il prossimo anno, 2027, anno di elezioni politiche?
12: È una situazione molto pericolosa sul piano economico e finanziario oggi, ma c'è il rischio di una vittoria dell'estrema destra e anche di una seconda volta tra l'estrema destra e l'estrema sinistra, e dobbiamo evitare questo. Non sono molto ottimista, ma volontarista. Dobbiamo incontrare una coalizione forte con una maggioranza e un solo candidato della sinistra alla destra per presentare un'altra soluzione.
1: Riciclare le plastiche. La filiera del riciclo in Italia rischia però di bloccarsi per mancanza di termovalorizzatori per eliminare questi scarti. Tra le conseguenze anche gli ostacoli che incontrerebbe così la raccolta differenziata. Simone Lupo Bagnacani ha visitato per noi un impianto.
14: La raccolta differenziata della plastica vive un periodo molto complicato perché ogni anno la raccolta aumenta di circa il 3-4%, ma non crescono gli impianti per lavorarla, che anzi diminuiscono, né le infrastrutture per smaltire quella non riciclabile o gli altri rifiuti che finiscono dentro, che rappresenta circa il 40% del totale e ora sta bloccando i piazzali in mezza Italia col rischio di non poterne conferire di nuova.
15: E gli impianti si riempiono, hanno riempito le aree di stoccaggio e questo qua ha determinato un tappo a tutto il sistema, con il rischio concreto di bloccare le raccolte differenziate, anzi anzi purtroppo è capitato che in alcune regioni alcuni impianti hanno dovuto fermare la loro attività. Possiamo segnalare casi in Calabria, in Puglia, anche nel Lazio stesso, ma ci sono casi anche in Sardegna e in altre regioni.
14: Molta di questa plastica non riciclabile ora viene inviata all'estero, ma con costi e tempi maggiori, mentre smaltire questi scarti nei termovalorizzatori permetterebbe anche di recuperare energia, ma in Italia ci sono ancora poche strutture.
16: Discarica, speriamo di no, perché comunque sia un materiale con un alto potere calorifico, l'alternativa sarebbe un termovalorizzatore e quindi da questi scarti creare energia elettrica da rimettere sul mercato.
14: Nell'immediato quindi serve un'area di stoccaggio e un piano di lungo termine.
15: La soluzione è innanzitutto trovare una collocazione immediata a queste plastiche non riciclabili, dopodiché bisogna inviare, trovare la destinazione che è la termovalorizzazione a queste plastiche non riciclabili. In questo momento è una delle carenze impiantistiche principali del nostro paese.
14: A tutto questo poi si aggiunge il caro energia, che erode i margini e mette ancora più in difficoltà le imprese.
16: La bolletta comunque negli ultimi mesi ci è aumentata anche di 10.000 euro, però se mi fermo, mando in emergenza un po' tutta la provincia di Frosinone e parte di Latina, allora a quel punto la coscienza mi dice no, continuiamo a lavorare.
1: Roma, l'antiquarium Torlonia si arricchisce di un nuovo spazio espositivo, mostra sulle sculture in marmi policromi. Lorenzo Di Las Plasas.
17: Non solo colore, soprattutto prestigio e potere. Il marmo, nell'antica Roma, arrivava dalle province dell'impero. Trasformava ville, templi e palazzi in una geografia di pietre preziose. All'antiquarium della maestosa Villa Albani a Roma, una mostra porta, nel nuovo spazio espositivo alle Scuderie, 20 sculture di marmi policromi della collezione Torlonia.
18: I marmi colorati esprimevano questa ricchezza, questo splendore. La maggior parte dei marmi più preziosi erano di proprietà imperiale ed erano quindi riservate all'uso esclusivo dell'imperatore.
17: Al centro del percorso la monumentale tazza Medicea, un grande cratere di età romana. La sua breccia verde, proveniente da cave egiziane, era tanto screziata da essere chiamata nell'antichità Mille Pietre.
19: Fu acquistata dal cardinale Albani nel 700 dalle collezioni di Villa Medici e successivamente spostata dal principe Alessandro Torlonia nel museo insieme ad altre tazze molto importanti come la tazza Cesi e il grande vaso con le fatiche di Ercole.
17: Accanto il busto detto Alessandro, proveniente dalla collezione Giustiniani, realizzato in marmo lunense e identificato come Alessandro Magno. Marmi che dopo 2000 anni continuano a raccontare la storia di Roma.
19: L'antiquarium vuole essere per la fondazione il punto di comunicazione costante con la città di Roma, che può così scorgere il lavoro che portiamo avanti nei laboratori Torlonia di restauro, ma anche la diffusione di quel gusto dell'antico che ha fatto così parte del collezionismo della famiglia Torlonia.
1: Dopo 5 anni torna con un nuovo album di inediti Malik Ayan, Cicale, l'intervista di Laura Longo.
20: A 5 anni dall'ultimo lavoro e dopo 4 tra studi e scrittura, Malik Ayan ha dato alle stampe un nuovo album, Cicale, che curiosamente arriva dopo Animali Notturni, il singolo presentato a Sanremo.
21: Alle cicale potremmo essere tutti, così come allo stesso modo potremmo essere quelli che guardano le cicale con lo sguardo superficiale di chi le giudica perché le vede cantare in una stagione e allora si aspetta che siano leggere, anche un po' stupidine. Immagina.
20: 10 tracce dalle molteplici sonorità accompagnano una delle artiste più raffinate della musica italiana. Ed detto tra noi, il brano che ha anticipato l'album nel video riassume, tra scatoloni di un trasloco, molto del contenuto del disco, che racconta momenti di vita con nuove consapevolezze.
21: Cerco di guardare il presente nelle sue sfumature, nelle piccole scene quotidiane con una certa ossessività e di tradurlo in canzoni.
20: E dopo l'album, Malik Ayan nel mese di novembre sarà in tour nei principali teatri italiani, location intime, per condividere innumerevoli emozioni.
21: Ci sono infiniti mondi dentro il teatro, un po' come nella musica, e quindi è bello poter andare a costruire il proprio lì, dove tanti altri sono già stati ospitati.
1: Amateur è invece il titolo del nuovo lavoro di Cesare Cremonini, anticipato dal singolo Paparazzi. Sentiamo Alessandra Sacchetta. Come si fa a
0: Lo aveva detto e l'ho fatto. Quello che incontriamo nel primo brano del nuovo prossimo album di Cesare Cremonini, intitolato Paparazzi, è un sound nel quale lo stile del pop britannico si avvicina al rock. Canzone graffiante ed ironica contro il mondo del gossip.

A questo punto non vediamo l'ora di ascoltare tutto l'album Amateur che Cesare presenterà proprio nella capitale britannica. E vedremo cosa combinerà insieme a Sig, il personaggio del teschio dorato, che scarnifica la musica e quello che gli gira intorno dal superfluo.

Autoconsumo collettivo, che cos'è? Come ci può aiutare a risparmiare con le bollette? Seguiamo Sabrina Bellomo, 24 mm.

0: qui c'era la mia nonna, c'è Andreotti là, qui questo era il mio nonno, il magistrato che diede impulso alla realizzazione di questa idea di aiuto per le persone con disabilità.
1: Quanta storia?
0: Sì. E lì c'è i 70 anni. Sì, 70 anni dove abbiamo Venditti, Luca Barbarossa, La Turco che era il ministro della sanità dell'epoca.
2: Saverio Dandini è la vulcanica presidente dell'Istituto Leonardo Vaccari, che a Roma da quasi 90 anni si prende cura delle persone con disabilità e che da poco più di un anno è diventato anche la prima comunità energetica solidale della capitale che produce, consuma e condivide energia rinnovabile.
3: Quando le è venuta in mente questa iniziativa?
0: Quando c'è stato il rincaro dell'energia, dopo il Covid, con l'occupazione dell'Ucraina, e noi veramente dovevamo pagare tantissimi soldi, dato che questo è un centro energivoro, c'ha tante cose che consumano.
3: A quanto ammontava la bolletta?
0: Mi pare 60-70 mila euro l'anno. Questa era una cosa che io dovevo togliere soldi al progetto dei ragazzi per pagare l'energia. Mi sembrava una cosa assurda. Allora ho cominciato a chiedere quanto venisse un impianto fotovoltaico. Il Banco dell'Energia ed Edison ci sono venuti incontro, ci hanno aiutato e hanno offerto tutti questi pannelli. Oggi spendiamo la metà. E anche meno della metà, perché ora avremo un altro progetto per l'accumulatore, un progetto europeo.
2: E così con i suoi circa 200 pannelli solari l'istituto può continuare con più tranquillità a svolgere le tante attività quotidiane.
4: Qualsiasi cosa qua
5: richiede
4: energia.
0: Ma soprattutto il teatro con tutte le luci, le cose, sai, quando noi facciamo le prove, anche lì c'è l'aria condizionata. Questo è il laboratorio di scenografia. Qua fanno tutte le scenografie per il teatro. E poi si sono inventate la saponeria. Buongiorno, questo è un laboratorio di pittura, qua potete vedere tutti i vari quadri che hanno fatto.
3: E qui serve un sacco di elettricità.
0: Come vedi.
3: Allora, lei ha un'app per controllare la produzione e il consumo di energia, mi faccio vedere?
0: Sì, esattamente. Come vedi, i pannelli solari producono in questo momento 45 kWh, ne consumiamo 33 e diamo alla fonte ben 11 kW all'ora. E questo ritorno produce all'istituto, o meglio alla CER, la Comunità Energetica Rinnovabile Solidale, un ritorno economico. Questo ritorno economico si dà alle famiglie che hanno bisogno di energie, famiglie in povertà energetica.
2: Un progetto, quello della CER Le Vele, promosso e seguito da Scenario B, associazione che a Roma, ma non solo, mette insieme transizione energetica e inclusione sociale.
6: Le Vele è la prima CER di Roma, non solo, ma è una CER che ha compiuto un anno, quindi è la dimostrazione pratica che si può passare dalla teoria alla pratica delle comunità energetiche e che quindi funzionano.
3: Quante CER esistono in Italia?
6: Ce ne sono circa 200. E sono comunità energetiche che stanno nascendo, nascono bene, con qualche difficoltà perché la parte complessa delle comunità energetiche è l'aspetto giuridico e amministrativo della realizzazione soprattutto di questo soggetto giuridico sul quale per esempio noi di Scenario B diamo una mano soprattutto ai comuni e agli enti del terzo settore. A Roma noi stiamo seguendo 12 progetti di comunità energetiche, soprattutto nelle periferie romane.
3: Per esempio?
6: Per esempio Corviale, per esempio stiamo seguendo il Pigneto e poi stiamo seguendo un'altra quarantina di progetti in tutta Italia.
2: E l'esempio di Corviale, sinonimo per decenni di degrado urbano, è la dimostrazione che l'energia rinnovabile è davvero alla portata di tutti.
7: Questa è la CER di Corviale che verrà sviluppata su un impianto da 93 kW. che verrà fatto sul campo di rugby non sarà sufficiente per soddisfare tutto il complesso di Corviale, però l'ottica del progetto è quella di ampliare gli impianti e di aumentare quindi la possibilità di soddisfare tutta l'energia. Ci sono altri progetti che prevedono l'accumulo. Uno è sul Quarticciolo, che nasce da una palestra popolare. Poi c'è la Cer di Bracciano, che è particolare perché è promossa dal Women 20, quindi è la prima Cer femminile sul lungo lago di Bracciano.
3: Chi volesse istituire una Cer, che cosa deve fare?
6: La prima condizione è quella di avere una superficie su cui realizzare un impianto fotovoltaico, altrimenti non è una CER, è semplicemente un'associazione. Dopo deve creare questo complesso, diciamo, normativo e contrattuale, per avviare tutte le pratiche, perché poi finiranno al GSE, che riconoscerà definitivamente la CER e di conseguenza l'incentivo.
2: Perché per promuovere la diffusione delle rinnovabili il gestore dei servizi energetici prevede una tariffa premio sull'energia condivisa e un corrispettivo per quella autoconsumata. Tanti progetti e tante soluzioni diverse, perché per diventare prosumer, ossia produttori e consumatori di energia rinnovabile, c'è anche un'altra strada ancora poco battuta, l'autoconsumo collettivo. È quello che ha scelto di fare questo condominio nella zona nord della capitale.
3: Che cos'è l'autoconsumo energetico?
1: È una forma di produzione di energia elettrica che contemporaneamente viene consumata dalle persone che fanno parte del gruppo di autoconsumo collettivo. Questo condominio è nato con un impianto fotovoltaico direttamente dal costruttore. Abbiamo 100 pannelli su questo lastrico solare che producono energia elettrica in parte autoconsumata e in parte restituita alla rete. È stato uno dei primi condomini probabilmente a Roma a dotarsi di un sistema e attivare un gruppo di autoconsumo collettivo. Parliamo del 2018-19 come impianto, attivato veramente nel 2023. Nel 2025 abbiamo prodotto fino ai primi 8 mesi dell'anno 54.000 kW e abbiamo prelevato dalla rete 104.000 kW. Recuperiamo circa un terzo dell'energia prodotta con l'utilizzo dell'energia che produciamo direttamente dai pannelli.
3: Con che risparmio?
1: Più o meno un 25%, 25-30%.
3: Quanto sono diffusi questo tipo di condomini?
1: Io amministro all'incirca una cinquantina di condomini. Io ho due impianti con due impianti fotovoltaici.
2: Uno dei due condomini rinnovabili è questo. Siamo nel quartiere Colli Aniene.
3: Questo è il vostro impianto fotovoltaico condominiale. Non sono tanti pannelli.
8: Sono 22 pannelli.
3: Quanti condomini?
8: 21.
3: E che percentuale copre del fabbisogno?
8: Il fabbisogno giornaliero totale lo copre tutto. Poi è evidente, non essendoci l'accumulo e quindi le batterie, durante la notte invece c'è il prelievo dell'energia necessaria sulla rete. L'impianto è venuto a costare 18.000 euro come impianto in sé, più tutti gli accessori, quasi 2.000 euro.
3: Certo, quindi 20.000 euro, la metà dei quali vi vengono restituiti in 10 anni.
8: In 10 anni con il bonus del 50%.
3: Però lei, non contento dei pannelli sul tetto, ha voluto aggiungere dei pannelli personali.
8: Sì.
3: Andiamo a vedere?
8: Sì.
3: Su questo torrino lei ha dei pannelli fotovoltaici per un suo consumo personale.
8: Sì, individuale, sì.
3: E lei in questo modo quanto va a risparmiare?
8: A oggi copro già il 70-75% del mio fabbisogno giornaliero. Sto pensando di mettere un accumulatore, quindi una batteria, e in quel modo avrei una copertura quasi totale.
3: Lei vuole diventare autosufficiente, autarchico?
8: Autarchico, sì. Il problema è combattere con gli incentivi. Oggi purtroppo sembra che si stia praticando un po' di retromarcia sugli incentivi verso il fotovoltaico.
2: Ma anche solo con i pannelli condominiali il risparmio è notevole.
8: Nel 2025 il risparmio in energia elettrica non chiesta

0: con molta diffidenza, non riuscivano a capire dove stava il guadagno, perché la prima cosa che ti chiedono è quanto risparmio io in bolletta.
1: Qual è la risposta tipica del condomino a cui viene proposto di installare i pannelli fotovoltaici?
2: Ne riparliamo alla prossima assemblea. Credo che sia una forma mentis in generale dei condomini. Si pensa sempre che sia una spesa, in realtà si tratta di un vero e proprio investimento, perché su circa 20.000 euro di spesa per un impianto condominiale fatto ex novo abbiamo un ritorno di investimento che è di circa il 10-12% all'anno. È un buon investimento.
3: Si torna un po', se lei ci pensa, a quello che era il principio originario della trasmissione dell'energia, dove l'energia veniva prodotta e consumata localmente. Io penso che si tornerà un po' lì e si creerà probabilmente questo principio dell'energia a chilometro zero.

Migliorano gradualmente le condizioni meteorologiche al nord, a partire dal nord-ovest, qualche schiarita tra Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre permane il maltempo sulle regioni del nord-est, con rovesci e temporali che saranno presenti anche al centro, tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo. Al sud, in un contesto di tempo piuttosto stabile, qualche pioggia tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia Garganica, piogge che localmente potranno assumere anche carattere temporalesco. Bel tempo sulla Sardegna, mentre nuvolosità diffusa con rovesci e temporali sulla Sicilia. Una ventilazione settentrionale moderata con mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature stazionarie al nord ed al sud, invece in diminuzione al centro.

Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania, due caccia italiani, NATO si levano in volo, Ursula von der Leyen altri 3 miliardi e 3 per aiuti umanitari a Kiev. Per il ministro Crosetto non si può aspettare l'Europa per difendere i mercantili italiani nel Mar Rosso, chiesta una verifica parlamentare. Donald Trump dice è un momento cruciale per la guerra all'Iran. La violenza sulle donne, emergenza di primaria importanza, così il capo dello Stato Mattarella in occasione della visita alla Stanza Rosa all'ospedale di Grosseto, necessario prevenire sin dalla scuola. Stretta della Commissione Europea sui social network a tutela dei più piccoli online, profili vietati ai ragazzi sotto i 13 anni, norme più stringenti per le piattaforme. La pioggia agli Uffizi bagna la teca del Bacco di Caravaggio. Nella stessa sala dove si è infiltrata l'acqua, 7 dipinti, il museo assicura nessun'opera danneggiata. Europa League, la Juventus dilaga contro il NEC, 5-0, attesa per il big match di Serie A. Sabato la sfida scudetto, Roma-Inter.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Una rassegna stampa, quella di oggi, che parte dalla prima pagina del Corriere della Sera e da questi due temi che si intrecciano e nell'apertura del quotidiano, ma come avete sentito anche nei nostri titoli, navi e jet, i due fronti dell'Italia. Incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Le parole in questo contesto di Giorgia Meloni, Vladimir Putin provoca, non bisogna rispondere alle sue provocazioni. Tema navi, Guido Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili a Bab el Mandeb. Andrò in aula a confrontarmi con il Parlamento su questo tema. Allora iniziamo proprio a sfogliare il Corriere della Sera, poi ovviamente ci allargheremo, andremo a leggere anche altri quotidiani. Jet in Lituania, navi nello Yemen, Italia schierata su due fronti, così il Corriere a pagina 2. L'Italia su due fronti di guerra, quello a est, difesa dei cieli dei paesi baltici dalle incursioni di aerei e droni russi, e quello sul Mar Rosso per difendere invece il naviglio commerciale dagli attacchi Houthi. Ai due jet di Mosca che hanno sconfinato in territorio lituano hanno risposto ieri ancora una volta gli

Fighter dell'aeronautica della Task Force Air Baltic Thunder 3 impegnati nella missione di Air Policing. Un episodio analogo si era già verificato il 3 di agosto. Non decido adesso, e invece sono le parole di Guido Crosetto rispetto a navi nello Yemen, per il quale però si tratta in questi giorni di valutare con il governo, con il Parlamento, cosa è necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Si tratta di navi che, se mandiamo, saranno a protezione delle navi mercantili. Questi due fronti, allora, per partire nel racconto dei quotidiani in edicola e poi per intrecciarli con l'attualità politica nel nostro paese, oltre che con le grandi dinamiche internazionali. Navi italiane nel Mar Rosso, pronta alla scorta della Marina contro la minaccia Houthi. Questa è La Stampa, questo è il pezzo di Fabiana Macri. Gli Houthi avanzano sul terreno e, secondo un rapporto di Conflict Armament Research, stanno sperimentando armi che nessun altro gruppo armato possiede. Così, con Hormuz strozzato e partigiani di Dio ormai padroni della costa yemenita nel Mar Rosso, il ministro italiano della difesa Guido Crosetto ha ordinato alla Marina di prepararsi a garantire il transito delle navi italiane. Energia e sicurezza convergono e l'Italia sta valutando se e come usare lo strumento militare autonomamente per scortare i mercantili del nostro paese attraverso la Porta delle Lacrime. Abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o no, ha detto il ministro Crosetto alla Spezia. Non possiamo permettere che ritardi burocratici nel processo decisionale, ha poi spiegato, aggravino una situazione già complessa con conseguenze dirette per la nostra economia, per la vita dei cittadini. Per ora si tratta di uno stato di allerta. Crosetto ha specificato, non ha specificato quali misure siano al vaglio né quali mezzi navali potrebbero essere inviati. Non decido adesso, sono ancora le parole di Crosetto, valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Questo è l'articolo della Stampa, dal quale lasciamo in evidenza solo un avverbio: questo autonomamente. Autonomamente rispetto a chi? Rispetto alla NATO? No, rispetto al resto dei paesi europei in prima battuta. La sfida di Roma, e siamo sul retroscena, Grignetti Malfetano a doppia firma, sempre per la Stampa, la sfida di Roma, dicevamo, a Bruxelles, protezione solo ai nostri cargo, l'ipotesi è di inviare altre fregate. La tentazione è semplice, quasi brutale: ammainare la bandiera europea, issare quella italiana, smettere di proteggere almeno per un tratto, per un braccio di mare, gli interessi dei 27 e occuparsi soltanto delle navi italiane. È l'ipotesi che prende corpo al Ministero della Difesa dopo settimane di crescente irritazione sulla missione Aspides, perché nel governo ormai la domanda non è più soltanto se la missione europea funzioni, è quanto ancora convenga all'Italia restare dentro quel tipo di perimetro di intervento. E questa è la sottolineatura che viene fatta. Guido Crosetto lo ha fatto capire alla Spezia davanti agli armatori. Il ministro ha sventolato quello che in via 20 settembre chiamano il vessillo dell'amarezza, una formula che racconta lo stato d'animo molto più di tanti comunicati. E questo è il racconto che fa, come dicevamo, la Stampa rispetto a questo capitolo, in un conflitto che resta bloccato, senza spiragli di manovra, senza spiragli di trattativa, quello tra Iran e Stati Uniti, con l'appendice yemenita per l'appunto. E allora qua aggiungiamo una prima parentesi che ci porta un passo oltre queste dinamiche. Ci appoggiamo sul Tempo, ci appoggiamo su questo bel pezzo di Eleonora Tomassi: crisi con l'Iran, la fase 2 di J.D. Vance, così la guerra cambia pelle. È un presidente, un vicepresidente che, guardando alle presidenziali, spesso scarta rispetto a Donald Trump, no? L'altro giorno in un podcast, lo vedevamo ieri sulla Verità, aveva detto: non possiamo farci guidare in Medio Oriente dalla politica israeliana e dal governo di Tel Aviv. Oggi questo pezzo sulla fase 2 di J.D. Vance: la guerra con l'Iran per Washington sta cambiando natura. Secondo J.D. Vance la prima fase è conclusa, la seconda sarà diversa. Ci sono due fasi, queste sono le sue parole, in questa cosa, e la prima è stata completata. Aveva tre obiettivi: colpire il programma nucleare, l'esercito convenzionale e la capacità iraniana di proiettare potere nella regione, anche se quello che stanno facendo i
ribelli yemeniti Houthi dimostrano che questa capacità dei proxy iraniani continua a essere molto forte. La seconda sarà impedire la ricostruzione e garantire la stabilità nel dopoguerra. Insomma, guarda già oltre, no? Lo scarto di J.D. Vance rispetto a questa impasse trampiana della quale abbiamo più volte parlato. E questo è un tema, no? Che vedremo tra un attimo dove ci porterà, e ci porterà peraltro anche alla questione russa. Allora qui aggiungiamo, ecco qua, il giornale, le parole di Giorgia Meloni, no? Seguendo il ragionamento che hanno fatto i colleghi del Corriere nella sintesi da titolo. La linea su Putin, un favore a Mosca se rispondiamo alle provocazioni. Questo è il pezzo di Adalberto Signore. La guerra sul campo non va come voleva il Cremlino e cerca di distogliere l'attenzione. Andiamo a vedere questi passaggi, proprio delle parole di Meloni dal pezzo di Signore. Dopo la guerra in Iran, l'Italia ha lavorato per diversificare le proprie in Ucraina, ha lavorato per diversificare le proprie forniture, per costruire un mix energetico serio, e la Norvegia da questo punto di vista è molto importante. Poi per l'appunto lo approfondiamo questo passaggio. E nel giorno in cui a Varsavia il premier polacco Donald Tusk dice in Parlamento che il Cremlino prepara attacchi ibridi con droni e missili contro i paesi europei che sostengono l'Ucraina, Meloni spiega che davanti al moltiplicarsi delle provocazioni russe l'Europa non deve lasciarsi trascinare sul terreno dell'escalation. La vera domanda è perché Mosca ha bisogno di spostare l'attenzione con un moltiplicarsi di provocazioni, e la risposta è perché la guerra in Ucraina sul campo non sta andando come Vladimir Putin aveva previsto, dichiarato e promesso al suo popolo. Dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. La risposta che si dà Meloni è che converrebbe soltanto a Putin per alimentare la sua propaganda, non converrebbe all'Europa, non converrebbe all'Ucraina, dunque non bisogna rispondere alle provocazioni. E questo, come vedevamo nel primo passaggio letto dal pezzo di Adalberto Signore, avviene, queste dichiarazioni avvengono nel corso del viaggio in Norvegia della Presidente del Consiglio, dove sì, si è parlato di sicurezza e difesa, ma anche e soprattutto di energia e materie critiche, e quindi quei materiali di cui la Norvegia comunque è ricca e che l'Italia e il resto d'Europa stanno scontando invece con difficoltà rispetto alle dinamiche globali, e la Russia evidentemente è una di queste, il Medio Oriente ancora di più se apriamo il capitolo energia in tutta chiarezza. Meloni va in Norvegia a fare il pieno di gas per il prossimo inverno, e questo è il modo in cui Dario Mazzocchi e dunque Libero stanno a raccontare il viaggio norvegese di Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ieri è volata a Oslo per incontrare il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, un vertice che arriva a quasi 14 anni dall'ultima volta che un premier italiano, ed era Mario Monti, ha visitato il paese scandinavo, e che cade nella ricorrenza simbolica della cooperazione tra due stati. Quella che facciamo oggi non è una scelta protocollare, ma è per portare avanti un lavoro iniziato da tempo per allargare la nostra cooperazione, ha dichiarato Meloni. Per lui la Norvegia è un partner commerciale di primo piano, certamente il ruolo nella diversificazione dei rifornimenti energetici è il nostro quarto fornitore di gas. Il 10% del gas utilizzato dall'Italia proviene dalla Norvegia. E allora questo pezzo, questo dialogo Italia-Norvegia, va a completare un ragionamento sulla diversificazione e all'adattamento italiano ed europeo davanti alle novità globali: la guerra in Iran, la guerra in Ucraina, l'aggressività verbale nei confronti dell'Occidente di Vladimir Putin, l'economia che viene così strangolata da questi autocrati, e una ostilità sempre più ostentata da parte di Donald Trump. Francesca Basso per il Corriere della Sera ci aiuta ad aggiungere un altro pezzo al nostro racconto, perché in questo quadro, in quest'ottica, va anche letta la sinergia tra Unione Europea e Canada, insieme un faro per le democrazie. Questa è la sintesi delle parole del primo ministro Mark Carney, primo ministro canadese, davanti all'Europarlamento. Si vara così una nuova alleanza, una alleanza che poi dovrà trovare una forma di collaborazione che va sviluppata evidentemente anche in modo creativo sulla base dei trattati europei. E le parole di Carney sono la diretta conseguenza di quelle dell'altro ieri di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione.
Il premier canadese ha sorriso incurante, ha cominciato il suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo, riunita a Strasburgo. Del resto l'accoglienza è stata straordinariamente calorosa. Carney ha preso la parola il giorno dopo che la Presidente della Commissione von der Leyen ha annunciato l'intenzione di avviare i lavori perché il Canada diventi il primo paese associato dell'Unione Europea, una formula nuova che attende ancora ad essere definita dal punto di vista giuridico, spetta all'Unione decidere la forma, ha detto Carney, loro non hanno di questi problemi evidentemente. Per la Presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola una nuova alleanza è una pietra miliare e rispetto a Trump che ha minacciato dazi molto pesanti all'Europa se l'alleanza diventa un atto ostile, rispondendo a una domanda in conferenza stampa, il primo ministro di Ottawa ha detto che nessuno dice ai canadesi quale lingua parlare né impone restrizioni alla nostra cultura, alla nostra partnership all'estero e così, scomotando anche Goethe, ha voluto ricordare le affinità elettive che legano l'Unione Europea, l'Europa in senso più largo al Canada e alla storia canadese. Insieme più forti siamo su Repubblica contro nuove tempeste feroci. Il premier canadese ha risposto al tycoon sostenendo che non è un'alleanza antistatunitense ma per la democrazia, un'alleanza che si porta dietro sì i valori, sì il concetto di libertà, di democrazia, di ordine democratico liberale, anche una concezione chiara dell'ordine globale, multipolare, basato sul diritto internazionale, insomma tutte cose distanti e da Vladimir Putin e ovviamente da Donald Trump, ma anche gli affari, le materie prime, l'economia, l'energia. E allora ecco che il cerchio torna: Ucraina, il Medio Oriente con lo stretto di Hormuz e Bab el Mandeb stretti per l'appunto nei due conflitti, il rapporto con la Norvegia, quello con il Canada, in una dimensione che è di difficoltà, come dicevamo, energetica per il nostro paese. E allora, restando su Repubblica, torna d'attualità quella lettera che ieri leggevamo e che Elly Schlein ha scritto, lettera aperta a Giorgia Meloni. Queste sono le nostre 5 proposte, ha detto la segretaria del Partito Democratico, per utilizzare la flessibilità, vedi costi dell'energia per l'appunto, che ci concede l'Europa. Le mettiamo sul tavolo, siamo pronti a confrontarci. Dopo quella lettera aperta, scambio di messaggi, chiamata, insomma, dialogo Meloni-Schlein sul patto per l'energia. Piccolo dettaglio, questo provoca un pandemonio nel campo largo. Dopo la lettera della segretaria Dem, scambio di messaggi con la Premier. Conte e Bonelli dicono è un errore, non ci sono le condizioni. Il pezzo è di Lorenzo De Cicco e ne leggiamo alcuni passaggi. Cartoline dalla Norvegia e bizze romane. Giorgia Meloni sente via WhatsApp Elly Schlein, non chiude la proposta di un dialogo sull'energia, ma intanto il campo largo bisticcia con Conte e Bonelli che prendono le distanze dalla mossa del PD. Non ci sono le condizioni. Quasi offuscando la timida apertura di Meloni, la Premier parla da Oslo dopo una serie di contatti informali con l'avversaria del Nazareno. Sotto gli stucchi della residenza del primo ministro norvegese, la Presidente del Consiglio non cestina in fretta la lettera che la segretaria dei Democratici ieri le ha spedito dall'Italia per chiederle di concertare insieme le strategie su clima ed energia, una sorta di patto in 5 punti che incrocia piano casa, conto termico, trasporti economici, ecologici, imprese e rete elettriche da ammodernare. La Premier non si aspettava la domanda in trasferta, non camuffa troppo lo stupore, dice non credo che questa lettera interessi tanto ai norvegesi, dopodiché aggiunge chiaramente intendo approfondire senza pregiudizi, non ne ho mai quando si fanno proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi dell'opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare il governo. Poi al di là delle battute torna seria e dice, così scrive Repubblica, se ci sono proposte utili le prenderei in considerazione. Da una lettura velocissima della lettera posso dire che sono contenta che vi sia un implicito riconoscimento del lavoro del governo. Il PD diceva che il piano casa non serviva a niente, mentre oggi chiede di metterci più risorse sul conto termico. Insomma, se ci sono proposte interessanti non ho problemi a fare un confronto con Schlein su questo. Piccolo dettaglio. Si apre una porta, si apre un caso politico dentro il campo largo, però lo stupore della leader per il fuoco amico. Guardate che non c'è nessuna trattativa, la mancata condivisione alla base dell'irritazione, soprattutto perché fanno capire d'Alleanza Verdi e Sinistra, soprattutto lato Bonelli, c'era idea di presentare una proposta unitaria del campo largo su questi temi, invece questo scatto in avanti è un colpo a quella proposta unitaria.
la quale sta lavorando AWS, lo vediamo proprio dal retroscena di Giovanna Vitale in questo passaggio, e poi c'è Conte che dice guardate che il timing non è proprio azzeccato, cioè offriamo una mano per fare misure che impattano direttamente sulla vita dei cittadini dentro l'ultima legge di bilancio di questa maggioranza e quindi l'ultima prima della campagna elettorale, non è temporalmente, diciamo, il timing migliore per intervenire in questo senso e per offrire una sponda, anche perché poi il governo deve andare in questa fase alla caccia di risorse, al di là e al netto di quelle sulla flessibilità europea, per coprire le misure che intende mettere in campo, e il messaggero su questo va ad aprire, no? Manovra, caccia e risparmi del PNRR, già impegnati 1,7 miliardi per lo stop al bollo, ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione derivanti da recovery, sul tavolo stime per 4-5 miliardi, insomma gli avanzi diventano un tesoretto. Scusate il termine che può apparire brutale, ma è quello che usa il messaggero. Aiuto dal PNRR, avanzi fino a 5 miliardi, piano pensione a 64 anni. Il piano nazionale di ripresa e resilienza può essere un aiuto alla prossima manovra di bilancio, scrive il messaggero. L'ultimo decreto accise, la sospensione del bollo auto per il 27, perché ad oggi di questo si tratta, sospensione del bollo auto per il 27, firmato ieri dal Presidente della Repubblica, hanno infatti fatto venire allo scoperto l'esistenza di una nuova dote di risorse dall'economia di gestione agli investimenti compresi nel recovery. Già un anno fa la rimodulazione del piano aveva portato coperture dalla legge di bilancio. A questo giro una parte delle risorse è stata al momento destinata a finanziare lo stop al bollo auto e quello delle moto, e altre misure entrate nel decreto licenziato mercoledì scorso dal CDM. L'apporto complessivo è di circa 1,6 miliardi, ossia la cifra dei residui delle risorse accertate a febbraio scorso. A luglio dalla piattaforma Regis si conteggiava 800 milioni. Aggiungiamo a questa lettura dei quotidiani anche il Domani, giornale che non avevamo visto, e allora qua si intreccia con la misura arrivata ieri, bollo auto, bonus a gogo, IRPEF. Così Meloni, dice il Domani, dal suo punto di vista brucia i nostri soldi. In 4 anni il governo non ha fatto nemmeno una riforma economica, ma si è affidata alle mance, buttando miliardi che non hanno aumentato la crescita e i salari, mentre la pressione fiscale cresce. Insomma, quel governo che mai più bonus in qualunque forma, di bonus in bonus è andato avanti, dice il Domani, e questo pezzo di Stefano Iannaccone che vi andiamo a segnalare. Bebè, IRPEF e auto, Meloni sa governare solo con inutili, per il Domani, bonus. Un mancettificio a ciclo continuo in azione a Palazzo Chigi che ha prodotto tante parole, nessun effetto reale sulla ricchezza. È finito nel dimenticatoio il bonus Natale che il governo Meloni aveva lanciato in pompa magna a fine 2024 con la nobile motivazione di sostenere i redditi più bassi, ma i 1.000 euro destinati solo alle fasce di reddito fino a 28.000 euro con figli a carico sono stati elargiti a una platea limitata, dando un sostegno impalpabile alle persone in difficoltà. Eppure era stata ideata come misura elettorale per gli europei. Tra le tante mance non è stata la prima, ma è la più clamorosa, dice Iannaccone, in termini di flop. Questa discussione ovviamente e questo tema si inserta nel pre-lavoro sulla legge di bilancio. Sembra lontana la sessione di bilancio, ma sostanzialmente Giancarlo Giorgetti non può che essere già al lavoro su questo. Lo stop al bollo è un primo passo, la manovra 2027 prepara sorprese, perché dovessimo uscire dalla procedura di infrazione, e lo scopriremo settimana prossima quando dai dati vedremo se il rapporto deficit PIL sarà appena sotto il 3%, oggi è al 3,07 e dunque veramente di un nulla sopra la soglia dei parametri di Maastricht. Questo libererebbe risorse e possibilità per il nostro governo, ecco perché si preparano sorprese. Questo ovviamente non ha chiuso il discorso, il dibattito attorno, o lo scontro politico se preferite, al tema bollo e abolizione del bollo, soprattutto sulla lettura che se n'è data, no? La destra che si divide per intestarsi la misura e per allargare il decreto, macchine con maggiore kilowattora di potenza, addirittura al super bollo, dice la Lega con Matteo Salvini. E poi c'è questo tema
alle regioni i conti che non tornano. Fratelli d'Italia vuole estenderlo a favore delle famiglie numerose, la Lega invece al superbollo e gli enti locali temono di pagare parte della misura. Insomma, c'è una trattativa con il Tesoro. È stata anche la giornata di un botta e risposta con Alberto Gioffreda nel corso del nostro filo diretto. L'abbiamo definito un vero e proprio dissing perché è nato effettivamente tutto online tra Matteo Renzi e Giorgia Meloni proprio su questo tema. Taglio del bollo auto, Meloni e Renzi si sfidano sui social tra ironie e veleni. Ecco, noi l'abbiamo definito un dissing e credo che non sia stato un errore farlo. Lui dice, lui sarebbe Renzi, mi davi del venditore di pentole, le replica, tu annunci. Invece noi facciamo, ci muoviamo. Poi ovviamente sui quotidiani resta il fatto che quando l'aveva proposta questa misura Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria, Meloni aveva accostato all'ex presidente INPS, candidato 5 Stelle del Campo Largo, l'immagine di Cetto La Qualunque, e allora ieri lo vedevamo dal Fatto Quotidiano, questa immagine gli veniva ributtata contro. Fabio Dragoni per Libero dice, guardate che il paragone con Tridico è assurdo, da un lato c'è il governo nazionale, dall'altro c'era in potenza un candidato per la presidenza della regione, intanto c'era una proposta elettorale, di qua c'è un atto concreto, da un lato c'è un ente, la regione, che non ha capacità impositiva propria e che quindi rinunciando a quelle risorse dove avrebbe trovato i fondi, dall'altro c'è il governo che ha ovviamente forza impositiva dal punto di vista normativo e che può andare a supplire le mancate entrate della regione, che poi questo è il tema che pone invece un gruppo di governatori. Il presidente della conferenza Stato-Regioni ha dato garanzie, Massimiliano Ferriga ha detto no, verrà coperto l'intero. Non ci ha creduto ieri Eugenio Giani, cioè il presidente della regione Toscana, non ne pare convinto nemmeno Michele De Pascale, presidente della regione Emilia-Romagna. Gli italiani non si fanno comprare, è solo propaganda questa misura. Ha due limiti enormi, il primo è che secondo me ogni euro di riduzione fiscale va concentrato su chi vive in condizioni di difficoltà e togliere il bollo agli scooter significa farlo anche a chi ha ampiamente la possibilità di pagarlo. Il secondo limite è peggio del primo perché è una misura finanziata a debito, visto che i fondi del PNRR rimasti sono sostanzialmente debito. Poi c'è un altro tema che accarezza Michele De Pascale che tra un attimo andiamo a evidenziare. Prima però ce n'è un altro, è una misura elettorale, cioè guarda le prossime elezioni e quando ci saranno le prossime elezioni. Le loro priorità, dice il Fatto Quotidiano, due fiducie e Melonellum e vitalizi. Questo l'idea di un aiutino sui vitalizi per chiudere prima la legislatura, la fiducia sulla legge elettorale, questo è il passo per accelerare, quindi una elezione che arriverà in primavera e non a scadenza naturale. Il Giornale su questo capitolo ci è parso molto interessante con la riflessione, eccolo qua, di Augusto Minzolini, riflessione retroscena, il cantiere Giorgia tra bollo auto e voto anticipato, Quirinale in attesa di capire quali possano essere le mosse e le intenzioni della Presidente del Consiglio, perché ad oggi tutte le strade sono praticate e praticabili, dipenderà tanto dai sondaggi e dai sondaggi di quella forza politica lì. Quella forza politica lì è evidentemente Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, la verità su Giorgia Vannacci e quei parlamentari dubbiosi, Pietro Senaldi. Meloni ha chiuso la porta al generale, ma nel centrodestra non manca chi vuole l'accordo, perché rischiare di buttare via tutto? Perché se i sondaggi accreditano Futuro Nazionale a qualcosa di più del 7%, significa che diventa determinante per decidere le sorti di questo appuntamento elettorale. Dicevamo che c'è un altro tema che sottolineiamo, ma siamo proprio in chiusura e saremo rapidissimi. De Pascale nella sua intervista a Repubblica, rispetto al bollo e ai soldi che non arriveranno più alle regioni, si riduce le autonomie delle regioni, in realtà comuni e regioni l'hanno persa l'autonomia a causa della politica di tagli portata avanti da anni e questo tema accompagna in tutta evidenza l'attesa per quel che sarà l'appuntamento di domenica, cioè la pontida di Matteo Salvini, che pare abbia chiesto aiuto ai governatori nell'incontro di ieri, evitate che mi fischino. Ieri, dopodiché, dopo questo incontro, è uscito un comunicato congiunto che dice che tutto il gruppo dirigente sta lavorando in vista di Pontida in modo compatto. È tutto, ci fermiamo, linea che torna alla regia e poi arriviamo col telegiornale.

0: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Stavolta non fartela scappare!
3: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamola. Lei è Alice. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di che l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus. Vai in negozio o su A2A.it. A2A Life Company.
5: I dipendenti Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Per esserci, nei momenti che contano di più.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda.
2: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
3: Qui è Verisure, si identifichi subito.
2: E rileva il ladro prima che entri in casa.
4: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamo la questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
6: Le immagini dice tutto.
7: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
5: Il nostro 24.
8: Ecco a voi, mattina 24. 7:30, buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie. Nuovo allarme nei cieli europei, questa volta in Lituania. Due caccia russi intercettati dai radar del paese baltico. Violazione dello spazio aereo che rende necessario il decollo di due aerei dell'aeronautica militare italiana impegnati nella missione NATO. L'Italia è pronta a ricorrere alla sua marina militare anche senza aspettare l'Unione Europea a garanzia del passaggio dei mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb, sotto il controllo degli yemeniti Houthi filo iraniani, l'annuncio dato dal ministro della difesa Guido Crosetto. A Firenze agli Uffizi piove sulla teca del Bacco di Caravaggio con il temporale che ha investito ieri pomeriggio la città, nessun danno, assicurano le autorità del polo museale, oggi la riapertura ai turisti della sala. E poi gli europei di volley, l'Italia ha battuto ieri sera la Slovenia 3-2, domenica agli ottavi a Torino affronterà la Danimarca, sempre a Torino ieri sera Juventus avalanga sugli olandesi del NEC nel debutto in Europa League 5-0, stasera Monza-Sassuolo è l'anticipo di Serie A. Dunque in Europa sale la tensione al confine orientale, i caccia russi tornano minacciosi sui cieli della Lituania, si alzano due Eurofighter NATO. Sentiamo la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
9: A Lublino e in tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima sulla costa baltica è stato ritrovato un drone russo, ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale.
2: Guerra nel Mar Rosso con il controllo assunto dai yemeniti Houthi dello stretto di Bab el-Mandeb. Le parole del ministro della difesa Crosetto, Italia pronta a garantire il passaggio delle navi mercantili. Sentiamo Ilario Piagnerelli.
10: Cosa a me interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: L'Italia è pronta ad attivare la propria marina militare per proteggere i mercantili in transito nello stretto di Bab el Mandeb. A tracciare la linea il ministro della difesa Guido Crosetto durante la quarta edizione del forum Risorsa Mare a La Spezia. Ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, dice il ministro, perché la recente conquista di tutta la costa yemenita del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi, alleati dell'Iran, rischia di trasformare la crisi di Hormuz nella crisi dei due stretti. Quello di Bab el Mandeb dà accesso al Mar Rosso e quindi a Suez e al Mediterraneo, una rotta vitale non solo per gli idrocarburi ma anche per gli scambi Europa-Asia via container e quindi per l'export italiano. L'Italia fa già parte, con la fregata Bergamini, della missione europea anti-Houthi Aspides, lanciata nel 2024. Per tre volte dall'inizio dell'operazione le unità tricolori hanno azionato i cannoni contro i droni degli Houthi. Non lontano da quelle acque c'è il grande hub multinazionale di Djibouti, che ospita basi militari di vari paesi, tra cui l'Italia, e dove sono schierate anche due cacciamine, il Rimini e il Crotone.
8: In Sicilia ora, nel Catanese, scoperto in un garage un laboratorio di armi fantasma e di stupefacenti a San Giovanni La Punta, arrestato un 27enne. Nel laboratorio venivano prodotte armi prive di matricola, assemblate con pezzi stampati da stampanti 3D, armi in grado di sparare. Il laboratorio, come vediamo, allestito in un garage. Maltempo, c'è l'allerta gialla oggi per temporali anche a tratti violenti, allerta che interessa 12 regioni dopo le forti precipitazioni delle ultime 24 ore, particolarmente in Toscana, a Firenze, gocce di pioggia sulla Tecca del Bacco di Caravaggio agli Uffizi. Valerio Scarponi.
4: In 20 minuti si è riempita il centro storico pieno d'acqua.
11: Le strade di Empoli diventano fiumi, l'acqua invade negozi e scantinati del centro, trascina quello che trova lungo il percorso. In mezz'ora cadono 43 mm di pioggia, un evento senza paragoni recenti.
12: Acqua nei negozi, le fogne che venivano su, ci è toccato stasare da noi le fogne per vedere se andava via l'acqua, niente.
11: Vigili del fuoco e protezione civile intervengono con le idrovore negli edifici ancora allagati e residenti e commercianti mostrano sui telefoni i video girati durante il nubifragio.
12: Ora si è ritirato tutto praticamente, è andata via tutta l'acqua. Là tutto pieno, si andava a metà coscia, praticamente metà polpaccio.
11: Il sindaco percorre le zone colpite e verifica i danni, non senza polemiche.
4: Ci rese qualcosa di tecnico che non ha funzionato.
11: Decine gli interventi dei soccorritori in tutta la regione. A Firenze un violento temporale provoca allagamenti soprattutto nella zona di Boboli. Agli Uffizi, come mostrano le immagini del Corriere della Sera, l'acqua arriva fino alla teca del Bacco di Caravaggio. Nessun danno all'opera, rimossa per precauzione. Il maltempo aveva colpito già dalla mattina la costa settentrionale. A Viareggio finiscono sott'acqua diverse strade. Viene rinviato il mercato settimanale. A Torre del Lago un fulmine provoca un guasto elettrico. La scuola Puccini evacuata per precauzione. Disagi anche tra Massa e Carrara con sottopassi. Locali allagati e difficoltà alla circolazione.
8: Oggi giornata nazionale di sensibilizzazione della SLA, la malattia neurodegenerativa che colpisce in Italia 6.000 persone. Gerardo D'Amico.
13: Sono in 6.000, uno su

0: Sei abita in Lombardia, sono i malati di sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa che attacca, distrugge i motoneuroni.
1: Colpisce l'aspetto motorio, ma colpisce anche la comunicazione, colpisce anche la capacità di nutrirsi e purtroppo colpisce anche il respiro.
0: Lasciando intatti però i cinque sensi,
1: Lasciando
0: professore, le
1: intatto tutto,
0: capacità
1: sono persone
0: intellettive,
1: lucide.
0: quindi.
1: E questo purtroppo la rende una malattia
0: Molto
1: complessa,
0: penosa.
1: difficile da vivere e difficile da gestire sul piano assistenziale.
0: Oggi i monumenti italiani si coloreranno di verde, il colore dedicato a chi soffre di questa malattia. I tre farmaci disponibili aiutano a ritardare la progressione. La SLA insorge attorno ai 50 anni, in alcuni casi prima. C'è una lieve preponderanza maschile.
1: Più di 200 comuni si accenderanno delle luci per ricordare queste persone. Sì, è la
0: E i
1: sensibilizzazione
0: loro familiari, i loro
1: e i loro familiari.
0: caregiver,
1: Questa malattia
0: professore.
1: colpisce la persona, ma tutto l'intero nucleo
0: Esatto.
1: familiare. E spesso si trovano da soli ad affrontare problemi enormi.
0: Da un punto di vista scientifico, si sono fatti passi avanti per le terapie.
1: Alcuni anni fa è stata trovata una terapia per una forma particolare
0: Sì.
1: legata a un gene SOD.
0: Sì.
1: Il gene FUS, che è un altro gene, sta per terminare un'altra sperimentazione. Si comincia a lavorare, a costruire questi ASO, questi
0: Sì.
1: oligonucleotidi di antisenso, anche per un'altra forma genetica. Non c'è nessuna certezza, purtroppo, però la speranza si nutre di contenuti e i
0: Certo.
1: contenuti in questo momento per la SLA stanno veramente lievitando.
2: Si moltiplicano le iniziative in vista del 4 ottobre, ottavo centenario della morte di San Francesco a Roma, convento dei Santi Apostoli, il racconto dei fioretti del santo patrono d'Italia, evento patrocinato dall'Ordine del Lazio con Davide Rondoni, che è presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Francescane. Esposte al pubblico interpretazioni di una delle opere più note di San Francesco, dietro la semplicità dei versi, temi ancora attuali, l'ascolto, la ricerca della verità, l'incontro con il prossimo, le paure, le speranze dei più fragili. Restiamo a Roma, Aqua, Biblioteca Vaticana, primo romanzo di Giusy Ferreri e spettacolare conclusione del tour di Jovanotti al Circo Massimo. Tutti frutti. Tutti frutti. Oh, Rudy.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo alla Vaccheria all'Eur e andremo alla scoperta della mostra Andy Warhol Forever Love. E in apertura di questa puntata, l'arte contemporanea che incontra la storia. Un'onda dell'artista francese Geyar travolge simbolicamente la Biblioteca Vaticana in occasione di Aqua, una mostra che si interroga sulle paure e le fragilità umane. Il racconto di Valentina Dello Russo.
1: Un'onda gigante si infrange sulla facciata cinquecentesca della Biblioteca Vaticana. Dai tempi di Bernini è la prima volta che un artista contemporaneo esprime il suo genio all'interno delle mura leonine. Diluvium è un'opera ispirata a Gustave Doré, a firmarla lo street artist francese Geyar, che accoglie così i visitatori della mostra Aqua.
2: È un'opera sulla paura. Penso che per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, poi partire con l'acqua, ma questa onda anche parla dell'onda di un diluvio che sta già passando nel mondo. L'abbiamo visto con il Nepal, il Tibet.
1: Minaccia e risorsa allo stesso tempo per una riflessione sull'acqua espongono insieme tre creativi contemporanei, oltre a JR, il tipografo americano Bill Moran e lo chef Fulvio Pierangelini.
3: L'anno scorso facemmo un trio eccezionale perché c'era Christiana Williams, c'era Giovanotti e c'era Maria Grazia Chiuri. E fu un esperimento che è riuscito così bene che ci siamo detti che volevamo continuare.
1: E così, accanto al celebre trattato sui pesci di Ippolito Salviani, dai caratteri tipografici nascono i Letter Fishes di Moran e fra i volumi sono esposti racconti di Pierangelini, perché le ricette non sono solo un insieme di ingredienti.
4: Credo che sia più una questione di affetto, una questione di riconoscere la materia, una questione di rispetto, perché ogni volta che cuciniamo, mangiamo, c'è qualcosa che si segue.

0: Significa per noi un atto sociale.
1: Acqua è il primo di 5 appuntamenti sugli elementi naturali, specchio dei timori e delle speranze dell'umanità.
2: È un periodo di grandi paure, ma le paure ci sono, accompagnano l'umanità perché gli uomini hanno paura. Ma è un periodo in cui c'è anche un uso strumentale delle paure. Persone, forze politiche utilizzano la paura per controllare e dirigere. E la libertà rispetto a quello la ottieni solo se le conosci le paure, se le affronti.
1: A inaugurare la mostra nel giorno del suo 71esimo compleanno è stato Papa Leone XIV.
3: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Per la prima volta in visita alla Biblioteca Vaticana, il Pontefice ha annunciato che sarà finalmente ampliata, un nuovo edificio, primo importante intervento architettonico in Vaticano dai tempi dell'Aula Paolo VI.
2: Le persone che ci guardano da fuori hanno un'idea della biblioteca come qualcosa di molto fermo. Invece una biblioteca cresce, ci sono i regali che il Papa ci manda, i libri che riceve lui, ci sono quelli che compriamo come biblioteca e ci sono le collezioni che molti collezionisti ci regalano e ci lasciano. E noi erano ormai 4 anni che non sapevamo più dove mettere le cose, quindi si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro.
4: Giusy Ferreri, una delle voci più interessanti della musica italiana, svela il suo lato più dark come scrittrice di gialli nel noir punk gotico dal titolo Le voci interrotte. L'intervista di Laura Longo.
5: Ferreri, scrittrice, avevamo già letto un biopic, adesso invece la troviamo in un'altra veste, è una veste da giallista con le voci interrotte. Un noir, dalle molte sfumature, come mai questa avventura?
6: Ho sempre avuto dentro di me la vena, proprio da quando ero ragazzina, di raccontare e devo dire che in quest'ottica di sfumature noir è una cosa che mi viene bene come fantasia, come creatività.
5: Tutto inizia attorno a una statua, che è quella di Minerva, che poi diventa una persona.
6: Ma perché proprio la dea Minerva è legata a questa idea di preservare l'arte, la creatività, questa storia un po' tra arte e intelligenza artificiale. Mi piaceva proprio che ci fosse lei come figura per portare avanti questo tipo di approccio che oggi noi vediamo un po' tramutato, se non che appunto per inseguire la modernità e l'attualità, che però non sappiamo dov'è che ci porteranno. Ho voluto anche un po' ironizzare delle piccole sfumature della mia personalità, di quelle che sono le paure appunto di quello che non sappiamo dove andremo a finire con questo nuovo approccio tecnologico.
5: È una scrittura potente, un po' simile alla voce?
6: Sì, diciamo che è riconoscibile.
5: Sono vari personaggi, varie sfaccettature che sembrano essere un po' parte di Giusy.
6: Le ho mescolate un po' su vari personaggi. E ho cercato di dipingerli dove anche laddove ci sono delle personalità totalmente lontane dal mio approccio di vita, ho voluto però, mi serviva in quel momento, aggiungere degli ingredienti che non certo quel modo un po' mi rappresentasse. Sono persa
5: nei tuoi occhi. Se le voci interrotte fosse un brano di un album, che brano sarebbe?
6: Urca, se le voci interrotte. Allora, c'è da dire che effettivamente il progetto Bloom mi ha ispirato tantissimo in questo. In quel periodo stavo già dando vita a queste fantasticherie e storie di Minerva. Per quanto è il significato poi del libro di per sé, come dico anche nella nota iniziale, dedicato a tutte le voci del mondo, è inteso un po' tutte le voci del mondo, non solo le voci artistiche, ma proprio le voci di qualsiasi essere umano. che ha voglia di prendere comunque posizione.
7: E invece nel Giusy cantante?
6: Giusy cantante si va avanti, continuo sulle due strade, sia da solista più pop, e per cui continua anche il mio desiderio di riversare la mia scrittura non tanto più sul percorso pop personale, ma invece sull'altro, diciamo, progetto più alternative, dove la mia scrittura è più libera e riesco ad essere con maggiore facilità me stessa.

0: girato il Sud Italia in bicicletta di tappa in tappa, si è chiuso con una doppia data al Circo Massimo, il Giova Summer Party. Lorenzo Giovanotti compirà 60 anni il 27 settembre ed è in arrivo un film che racconta la sua vita. L'intervista di Alessandra Sacchetta.
1: Io ho proprio iniziato, la radio dove lavoravo si chiamava Radio Jolly, era una radio locale romana, qui, proprio a due passi, quindi ci venivo tutti i pomeriggi, dopo la scuola, facevo ancora il liceo e venivo a fare il mio programma e quindi è iniziato qua. Il Circo Massimo è sicuramente un traguardo importantissimo, però è tutto l'insieme. Io in questo momento, no, che sto per compiere 60 anni, non riesco a definire per punti la mia storia, è tutto un insieme che si mischia, per cui è vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica. Poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta, a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. E questa cosa qui fa parte proprio di tutto una nuvola di emozioni che sono la mia vita. È un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini da bambino. Il raduno di chi è cresciuto con la mia musica e di chi continua a crescere con la mia musica, perché poi la mia musica non è una roba del passato, la mia musica è tutta nel futuro.
2: Hai chiuso il Giova Summer Tour in bicicletta con una sorta di pellegrinaggio su due ruote nei luoghi che preferisci della tua città. Cosa ami di più di Roma?
1: I luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole. Questa è scuola mia, ho fatto il liceo io. È bellissima questa scuola, eh? Questa è proprio scuola mia, qui sono stati anni bellissimi per me. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato, ma sempre proprio imprigionato nella sua bellezza. Roma, per me Roma è il barocco di Bernini, per me la mia Roma non è quella dell'impero, quella dei fori, delle rovine, per me la mia Roma è quella proprio del barocco, il barocco romano, quindi Borromini, Bernini, quella pazzia, quel caos meraviglioso, pieno di dettagli, pieno di esoterismo mischiato con la trascendenza, i vicoli che si aprono nelle grandi piazze, Piazza San Pietro, il genio proprio del tardo Rinascimento, di Raffaello, di Michelangelo.
3: Una storia incredibile, una storia unica, Giovanotti!
2: A novembre arriva al cinema il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, ed ha iniziato lo spettacolo del Giova Summer Party con un cortometraggio scritto e girato da te. Che rapporto c'è tra le due pellicole?
1: Sia nel filmato iniziale che proiettiamo all'inizio del concerto, sia nel film che uscirà, nel docufilm che uscirà a novembre, il protagonista in fondo è un bambino. Il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino che è il ragazzino che mi porto dentro, che è il bambino che mi porto dentro, che è ancora vivo, ancora scalpita, è ancora molto curioso, è sempre lì, io ce l'ho dentro, ci parlo tutti i giorni, ci parlo, lo conosco, lo continuo a scoprire, ci confrontiamo, e quindi è quello il protagonista. È il protagonista del concerto e del film. E io spero di portarmelo dentro per sempre, per tutta la mia vita qui sulla terra, diciamo, umana, tutta la mia forma umana, in questo corpo. Perché quel bambino lì è quello che nutre le mie canzoni, lo sguardo, è quello che se ne frega anche, no, dei giudizi. Perché i bambini I bambini se ne fregano, i bambini si divertono, i bambini sono geniali.
4: Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle.
1: È la strada che mi piace, a me piace la strada, mi piace stare in strada. E la strada per me è sempre una terapia, una scoperta. Ricordo un giorno parlai con Tiziano Terzani, proprio negli ultimi giorni della sua vita, e lui mi disse: io in tutta la mia vita, ogni volta che avevo bisogno di ritrovarmi, mi dovevo perdere. E andavo via, e andavo in strada, la strada, mi mettevo in strada, quindi andavo in India piuttosto che in Oriente o che ne so. E io sentivo molto vicino a me questa cosa. Io quando mi perdo non mi chiudo, mi apro. Quando voglio ritrovarmi, mi butto in mezzo al casino, in mezzo al caos, e soprattutto la strada. A me piace proprio la strada, la prospettiva, vedere la strada che va avanti. La strada mi dà questo senso di procedere, no? Questa voglia di andare avanti, di scoprire che ci sarà dopo la prossima curva. E in questo senso la bicicletta è il mezzo ideale. È il mezzo ideale perché è lento, perché è tranquillo, perché poi ti tiene in forma. Per cui a me piace stare bene, mi piace proprio, cioè è una cosa che cerco, ci sto attento, perché proprio mi piace stare bene, cioè preferisco stare bene che stare male.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Un cordiale buongiorno, ben trovati con le previsioni del tempo qui a Rai News. Tempo che è cambiato nella giornata di ieri con fenomeni decisamente importanti, soprattutto in Toscana e non solo, anche verso la Romagna, la parte più settentrionale delle Marche. Questa perturbazione ci farà compagnia per buona parte della fine della settimana. Ma andiamo a vedere proprio la previsione per la giornata odierna con le nubi che tornano a interessare il nord. Già piogge abbastanza importanti in atto in Lombardia, si porteranno poi verso il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e scenderanno nuovamente verso le nostre regioni centrali. Attenzione soprattutto alle aree un po' più interne, comprese sempre tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, potranno giungere fino alle coste della Toscana e così come delle Marche e dell'Abruzzo. Meno coinvolto al momento il sud, nonostante ancora qualche pioggia isolato temporale sulla parte settentrionale della Sicilia. Le perturbazioni in genere sono accompagnate da venti meridionali, sono venti di libeccio o di scirocco che però in corrispondenza della Sardegna assumono caratteristica di maestrale localmente anche sostenuto. Una situazione che farà cambiare poco le temperature nonostante le nubi e le piogge proprio per la presenza dei venti meridionali. E infatti concludiamo il nostro appuntamento con le temperature. Al nord scenderanno soltanto di qualche grado rispetto a ieri, risulteranno ancora gradevoli al centro, ribadiamo, nonostante la nuvolosità presente così come le piogge presenti, potranno toccare localmente in Sardegna, marginalmente in Sicilia orientale anche i 30 e i 31 gradi. Bene, per il meteo è tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: That's epic.
1: Skoda.
2: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
3: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab.
4: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza, controllo, reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: On the road again, the life I love is making music with my friends.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid, pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155, da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 20.

0: Per Crosetto non si può aspettare l'Europa per difendere i mercantili italiani nel Mar Rosso, da verificare la necessità di un'autorizzazione parlamentare. Trump, momento cruciale per la guerra in Iran. L'intervento sul bollo auto del governo continua a sollevare polemiche tra maggioranza e opposizione. Ora si apre il confronto sull'impiego dei fondi non ancora utilizzati del PNRR. Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania. Due caccia italiani NATO si levano in volo. Ursula von der Leyen altri 3 miliardi e 3 di aiuti militari a Kiev. Stretta della Commissione europea sui social network per tutelare i minori online. Profili vietati ai ragazzi sotto i 13 anni. Norme più stringenti per le piattaforme. La pioggia agli Uffizi bagna la teca del Bacco di Caravaggio. Nella stessa sala dove si è infiltrata l'acqua, 7 i dipinti ospitati. Il museo assicura nessun'opera danneggiata. Europa League, la Juventus diraga 5-0 contro gli olandesi del NEC. In Serie A, attesa per il match scudetto Roma-Inter sabato. Buongiorno da Rai News 24. Guerra nel Mar Rosso preoccupa il controllo del territorio assunto dagli yemeniti Houthi con la minaccia sullo stretto di Bab el Mandeb. Il ministro della difesa Crosetto vuole garantire il passaggio delle navi mercantili italiane attraverso lo stretto. Ilario Piagnerelli.
1: Cosa mi interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
2: L'Italia è pronta ad attivare la propria marina militare per proteggere i mercantili in transito nello stretto di Bab el Mandeb. A tracciare la linea il ministro della difesa Guido Crosetto durante la quarta edizione del forum Risorsa Mare alla Spezia. Ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, dice il ministro, perché la recente conquista di tutta la costa yemenita del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi alleati del l'Iran rischia di trasformare la crisi di Hormuz nella crisi dei due stretti. Quello di Bab el Mandeb dà accesso al Mar Rosso e quindi a Suez e al Mediterraneo, una rotta vitale non solo per gli idrocarburi ma anche per gli scambi Europa-Asia via container e quindi per l'export italiano. L'Italia fa già parte, con la fregata Bergamini, della missione europea anti-Houthi Aspides, lanciata nel 2024. Per 3 volte dall'inizio dell'operazione le unità tricolori hanno azionato i cannoni contro i droni degli Houthi. Non lontano da quelle acque c'è il grande hub multinazionale di Djibouti, che ospita basi militari di vari paesi, tra cui l'Italia, e dove sono schierate anche 2 cacciamine, il Rimini e il Crotone.

0: Situazione che è più che mai tesa anche nello stretto di Hormuz, con i guardiani della rivoluzione iraniani che affermano di aver colpito e intercettato una petroliera battente bandiera Togo, accusandola di aver tentato un passaggio illegale non autorizzato nello stretto. In Israele il paese vive la campagna elettorale con le polemiche che hanno investito il primo ministro Netanyahu, che replica: siamo gli unici in grado di garantire la sicurezza. Sentiamo da Gerusalemme gli aggiornamenti con l'inviata Marina Lalovic.
1: Eh sì, dunque, davanti ai propri sostenitori ieri a Tel Aviv, il primo ministro israeliano Netanyahu ha inaugurato ufficialmente la campagna elettorale del suo partito Likud a poco più di un mese da quello che sono davvero delle elezioni decisive per Israele. Ha puntato tutto sulla sicurezza, dicendo che il lavoro deve essere completato, rovesciare il regime iraniano e distruggere totalmente Hamas e gli Hezbollah. E poi ha puntato il dito contro gli avversari, dicendo che sono disposti a cedere il territorio israeliano, mentre la nostra presenza, ha detto Netanyahu, a Gaza e in Siria dimostra che noi guadagniamo i territori. E invece, per la seconda notte di seguito, davanti all'abitazione di una delle coautrici del documentario NASA, dei genitori di Rachel Zohr, si sono radunati gli manifestanti di estrema destra, incitando alla pena di morte per i due autori, che hanno invece definito i traditori. Per la terza volta questa settimana, invece, nella vicina Cisgiordania, dove noi ci troviamo a Gerusalemme Est, a pochi chilometri dunque da noi, nel villaggio Burka, c'è stata un'altra incursione dei coloni che hanno incendiato i territori agricoli palestinesi. Infine andiamo a Gaza, dove l'esercito israeliano ha rivendicato l'uccisione di un altro membro di Hamas che ha partecipato agli attacchi del 7 di ottobre a Gaza, nella parte centrale dell'enclave palestinese. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Di nuovo in Europa, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Oslo, visita ufficiale in Norvegia, particolarmente importante in una fase dominata dall'attenzione sui temi difesa, sicurezza, energia. Gabriele Martelloni.
2: Una missione che mancava per l'Italia da 15 anni e che acquisisce un rilievo maggiore in una fase in cui le tensioni internazionali continuano a far salire i prezzi di gas e petrolio. Oslo è infatti tra i principali fornitori di idrocarburi di Roma e anche se nell'incontro con l'omologo Store non si firmano nuove intese nel settore, Giorgia Meloni rimarca la volontà comune di ampliare la collaborazione su tutte le sfide legate alla sicurezza, consolidando la partnership con uno dei player energetici più importanti. Mentre sul piano interno, dove tiene banco l'abolizione del bollo auto, che la Presidente del Consiglio rivendica come misura strutturale contro il caro carburanti, arriva la prima replica alle proposte di Schlein sull'utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità europea per l'energia.
3: Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana, che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
2: Se da Strasburgo von der Leyen propone di rafforzare la cooperazione in sicurezza tra Europa, Canada e Norvegia, proprio da Oslo Meloni avverte sul rischio di creare doppioni con la NATO e sull'Ucraina, tema affrontato nel bilaterale con Store, rinnova il sostegno a Kiev, ribadisce l'auspicio di un inviato europeo per parlare con Mosca e prende posizione in merito alle reiterate provocazioni del Cremlino.
3: Noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
0: L'abolizione del bollo auto, lo sentivamo, continua a restare al centro del confronto politico. La maggioranza rivendica la misura, le opposizioni incalzano, parlano di propaganda elettorale. Malumori nel centrosinistra per quella lettera che sentivamo nella risposta della Presidente del Consiglio, indirizzata da Schlein alla Premier. Da Montecitorio in diretta, Eva Giovannini.
4: Buongiorno, sì, rivendica il centrodestra la misura sul bollo auto e moto. Da Fratelli d'Italia noi moderati dicono noi tagliamo le tasse, abbiamo mantenuto la promessa, così anche la Lega con Matteo Salvini che auspica addirittura di ampliare la platea e comunque dice non toccheremo la spesa sanitaria. E poi ancora Antonio Tajani che rassicura sulle coperture, dice comunque saranno al massimo insomma coinvolti solo 3 miliardi e quindi le troveremo. Le coperture ci sono, ma dalle opposizioni Calenda, che è il più favorevole in realtà a questa misura, dice verificheremo punto per punto dove troverete le coperture. Per tutte le altre opposizioni si tratta appunto di una mancia elettorale, una misura demagogica, così da Alleanza Verde e Sinistra, Movimento 5 Stelle, che aggiungono peraltro vale solo per l'anno delle elezioni. Ma come dicevate in primo piano c'è anche, ed è impossibile non parlarne, un malumore diffuso dentro la cosiddetto campo largo per la lettera che ieri Elly Schlein ha scritto sulle colonne di Repubblica alla Premier Meloni, cui lei ha anche risposto, perché sia da Giuseppe Conte sia da Bonelli si ritiene un errore. Conte dice non ci sono le condizioni per collaborare con la Premier in questo momento. Angelo Bonelli dei Verdi dice non è comprensibile questa mano tesa di Elly Schlein alla Premier. D'altronde Bonelli sta lavorando peraltro a un testo, proposta unitaria sul tema dell'energia. Dal Nazareno trapela stupore per questo che considerano fuoco amico, dicono d'altronde dovevamo decidere in fretta che cosa fare dei fondi in deroga europei. È tutto, studio.
0: La tensione che torna alta ai confini orientali della NATO e dell'Unione Europea, jet russi violano lo spazio aereo, questa volta lituano, inducono a levarsi in volo due Eurofighter italiani del contingente NATO, momenti poco tranquilli, per usare un eufemismo, anche in Polonia. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
5: A Lublino, in tutta la Polonia orientale, risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima, sulla costa baltica, è stato ritrovato un drone russo. Ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale.
0: La Casa Bianca sta valutando l'opportunità di stringere accordi commerciali con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, lo scrive il New York Times. Ma intanto in Russia sono chiamati al voto i cittadini per rinnovare la Duma. Si va ai seggi da oggi a domenica a Mosca, in diretta la corrispondente Caterina Doglio.
6: Sì, qui a Mosca erano ancora le 23 di giovedì quando nell'estremo oriente russo, in Kamchatka, alle 8 del mattino già aprivano i primi seggi. Tanti i fusi orari di questo vasto paese, il più vasto del mondo. Poche le sorprese che ci aspettiamo dalle urne. La vittoria del partito Russia Unita, il partito di Putin, appare scontata. Queste sono le prime elezioni legislative dall'inizio dell'intervento in Ucraina. Gli elettori che avrebbero potuto esprimere il dissenso nei confronti delle politiche del Cremlino, votando per i candidati di Yabloko, unico partito dichiaratamente pacifista, non potranno farlo perché il partito recentemente è stato escluso dalla gara, accusato di irregolarità. E gli altri partiti, dai comunisti al partito dei pensionati, le altre formazioni che si contendono i 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, sposano invece la linea di Putin. L'unica vera sorpresa sorpresa, lo dicevi, arriva dagli Stati Uniti, dove ieri è stato varato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, proprio per fermare la sua macchina bellica, che è il primo pacchetto di sanzioni da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Ma ora, colpo di scena, secondo New York Times, Trump starebbe valutando, lo dicevi, accordi economici con la Russia prima della fine della guerra, nel tentativo di offrire

0: a Putin un incentivo per arrivare a un'intesa. È tutto a voi.
1: Di nuovo in Italia la violenza sulle donne è un'emergenza prioritaria nel paese, 34 femminicidi soltanto quest'anno e a lanciare l'allarme il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della visita a Grosseto della Stanza Rosa. Sentiamo Federica Mango.
2: Non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
3: Un richiamo a fare di più in modo strutturale, a partire dalla scuola e dall'aiuto alle famiglie, per combattere la piaga della violenza contro le donne, con un impegno prioritario della politica e di tutta la Repubblica. Il presidente Mattarella visita la Stanza Rosa dell'ospedale della Misericordia di Grosseto dopo un'estate di notizie su abusi e femminicidi, l'ultimo terribile, quello di Lorena e Sheri, proprio in Toscana. Al pronto soccorso della Misericordia di Grosseto, nel 2009, è nata l'idea del codice rosa e la prima applicazione concreta di un luogo per aiutare e curare le donne vittime di violenza, ma anche minori e persone vulnerabili con procedure certe. L'esempio della Stanza Rosa di Grosseto è da ringraziare.
2: L'intuizione della coralità che richiede un sostegno integrato da ogni punto di vista, da ogni punto di osservazione e di intervento.
3: Un modello che per Mattarella va esteso e legittimato, perché la tutela delle donne è un tema di credibilità istituzionale. Operatori preparati, capacità di cure cliniche, ma anche ascolto psicologico e prevenzione culturale devono essere accessibili ovunque.
1: In una Polonia dove, lo vedevamo, crescono le preoccupazioni della guerra, l'Europa cerca una risposta anche ad altri temi. Dublino, 2 giorni, riunione informale dei ministri economici e delle finanze dell'Unione. Al centro del confronto il caro energia determinato dai conflitti, anche la tassazione degli extra profitti. Sentiamo Donato Bendicenti.
4: Sì, effettivamente è proprio così. Al centro del confronto tra i ministri della zona euro, prima dunque l'Eurogruppo e poi di tutta l'Unione Europea, dunque l'Ecofin, oggi e domani qui a Dublino con i governatori delle banche centrali ci sarà il tema dell'impennata dei prezzi, del caro energia che è tornato prepotentemente al centro del dibattito. L'Italia è rappresentata dal ministro Giancarlo Giorgetto. L'altro tema è quello della tassazione degli extra profitti, scusate l'interruzione, che cos'è la tassazione degli extra profitti? È quella appunto in cui si tassano i profitti derivanti non dall'efficienza delle imprese ma dalle circostanze eccezionali, come appunto il caro energia. E poi si parlerà, non è difficile immaginarlo, anche a margine del nuovo progetto di partnership tra Unione Europea e Canada. Infine, Ursula von der Leyen ha annunciato per oggi altri 3,3 miliardi da destinare all'Ucraina per l'acquisto di missili e droni.
1: Grazie Donato. Stop all'accesso ai social network per i più piccoli e una disciplina più severa per disciplinarlo per gli adolescenti. Questo è il contenuto delle decisioni assunte dalla Commissione europea con il Kids Act, misure preannunciate nel discorso sullo Stato dell'Unione davanti al Parlamento europeo da Ursula von der Leyen. Lara Martino.
5: Bambini e ragazzi per ore davanti agli schermi, un pericolo concreto per la loro salute e la loro crescita. E così la Commissione europea corre ai ripari con il cosiddetto Kids Act appena adottato. Per gli under 13 previsto il divieto totale dai profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. Ai fornitori di questi servizi la responsabilità di dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio lo scroll compulsivo e i contenuti raccomandati. Telefono Azzurro ha contribuito al percorso europeo, ma è necessario fare ancora di più nel rispetto della privacy.
6: È un passo avanti importante, ma non sufficiente. Da una parte c'è la responsabilità delle piattaforme che devono essere più adeguate alle esigenze dei bambini, ci sono molti divieti, c'è però bisogno di costruire un futuro nell'ecosistema digitale in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
5: Con gli U-Kids Act limiteremo anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha commentato la vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, capofila nel mondo in questo genere di provvedimenti l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga nel Regno Unito. In Francia si sta lavorando a un nuovo provvedimento dopo il blocco del precedente voluto da Macron. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
1: La cronaca con le indagini sugli omicidi di Pietracattella, forse vicine ad una svolta, con elementi certi che sembrerebbero indurre a seguire la pista dell'omicidio, decisive le consulenze dell'Istituto Tedesco. Sentiamo Nicola Tupputi.
7: Gli inquirenti che stanno lavorando al giallo di Pietracattella sarebbero a conoscenza di elementi certi a sostegno delle indagini per duplice omicidio premeditato. A riportare la notizia sono fonti di agenzie di stampa, secondo cui anche gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero comunicato per vie informali indicazioni a sostegno di questa ipotesi. Inoltre, in attesa della relazione finale, dalle analisi effettuate nei laboratori tedeschi sarebbero emerse anomalie riguardo alla presenza di ricina sui reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione. Bocche cucite da parte degli inquirenti che da noi contattati non confermano. Le indiscrezioni sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita arrivano il giorno dopo le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli. Il direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, ieri in un'intervista alla trasmissione di Rai 2 ore 14, non aveva escluso l'ipotesi dell'incidente.
8: Continuo a sostenere che fino a prova contraria è accidentale. Perché no? Noi abbiamo avuto 7 casi precedenti pubblicati nella letteratura scientifica di intossicazione accidentale per errore, per confusione di semi. Procura, questura fanno il loro lavoro e fanno tutti i loro accertamenti, ma io non posso escludere l'accidentalità.
9: Potrebbe non essere omicidio.
8: Per carità.
1: In Sicilia, nel Catanese, è scoperto un laboratorio di armi fantasma e di stupefacenti. A San Giovanni La Punta, arrestato un 27enne. Il laboratorio per creare armi fantasma, in quanto prive di matricola, era in un garage. Le armi venivano assemblate con pezzi prodotti da stampanti 3D ed erano in grado di sparare. Maltempo, oggi allerta gialla, piogge temporali annunciate in 12 regioni, dalla Lombardia alla Sicilia, forti precipitazioni che già ieri hanno provocato disagi, frane, allagamenti, a cominciare dalla Toscana, Firenze, pioggia agli Uffizi sulla teca del Bacco di Caravaggio, riaperto oggi alle visite dei turisti. Valerio Scarponi.
10: In 20 minuti si è riempita il centro storico pieno d'acqua.
11: Le strade di Empoli diventano fiumi, l'acqua invade negozi e scantinati del centro, trascina quello che trova lungo il percorso. In mezz'ora cadono 43 mm di pioggia, un evento senza paragoni recenti.
12: Acqua nei negozi, le fogne che venivano su, ci è toccato stasare da noi le fogne per vedere se andava via l'acqua, niente.
11: Vigili del fuoco e protezione civile intervengono con le idrovore negli edifici ancora allagati e residenti e commercianti mostrano sui telefoni i video girati durante il nubifragio.
12: Ora si è ritirato tutto praticamente, è andata via tutta l'acqua. Là tutto pieno, si andava a metà coscia, praticamente metà polpaccio.
11: Il sindaco percorre le zone colpite e verifica i danni, non senza polemiche.
10: Ci deve essere qualcosa di tecnico che non ha funzionato.
11: Decine gli interventi dei soccorritori in tutta la regione. A Firenze un violento temporale provoca allagamenti soprattutto nella zona di Boboli. Agli Uffizi, come mostrano le immagini del Corriere della Sera, l'acqua arriva fino alla teca del Bacco di Caravaggio. Nessun danno all'opera, rimossa per precauzione. Il maltempo aveva colpito già dalla mattina la costa settentrionale. A Viareggio finiscono sott'acqua diverse strade. Viene rinviato il mercato settimanale. A Torre del Lago un fulmine provoca un guasto elettrico. La scuola Puccini evacuata per precauzione. Disagi anche tra Massa e Carrara con sottopassi, locali allagati e difficoltà alla circolazione.
1: Europa League, la Juventus dilaga 5-0 sul NEC ieri sera a Torino. Luca De Capitani.
13: Tutto facile per la Juventus. Gli uomini di Spalletti, che lancia volte Madi al centro dell'attacco sostenuto da Alai Begovic e Nico Gonzalez, schiantano 5-0 il NEC, scacciando i fantasmi di Reggio Emilia. Troppo netto il divario tecnico tra i bianconeri e gli olandesi. Dopo l'1-0 firmato da Nico Gonzalez e lanciato direttamente da Grabara all'esordio in bianconero, dopo solo 9 minuti, la Juve dilaga con i primi gol italiani di Alai Begovic, grandestro dal limite al 24esimo, e Voltemade a segno su rigore 10 minuti più tardi. Più dell'innesto dei nuovi però a far cambiare passo alla squadra rispetto alle ultime gare è il ritorno di McKennie. Con l'americano in campo, i bianconeri ritrovano velocità e verticalità. Nella ripresa il ritmo cala sensibilmente, a ridare vivacità alla gara però ci pensa Colomuani. Il francese ha voglia di partecipare alla festa e così in 11 minuti prima serve a Celichi il pallone del 4-0 e poi imita Nico Gonzalez andando a segnare a porta vuota a 8 dal 90esimo. La sfida di domenica con l'Atalanta farà capire se il gruppo ha davvero voltato pagina.
1: Volley, ci vuole il tie break agli azzurri di De Giorgi per avere la meglio, 3-2 sulla Slovenia, domenica a Torino, ottavi di finale contro i danesi. Edi Dembinski.
14: È un'Italia che vola, è un'Italia che vince, ma più di tutto è un'Italia che si fa amare per il cuore grande che ha e che batte forte quando ce n'è più bisogno, come nel momento in cui la Slovenia riapre una gara che sembrava destinata ad un facile 3-0 per gli azzurri e che invece i nostri avversari portano fino al tiebreak del quinto e decisivo set. Lì, con le seconde linee in campo, dopo la decisione di Fefe De Giorgi di dare spazio a tutti i suoi ragazzi, il primo posto conquistato nel girone era già cosa certa. Eppure, ricordando quel cuore grande che chiaramente batte nel petto di ognuno dei giocatori italiani, ecco la risposta che tutto l'incredibile pubblico di Modena voleva. Quinto parziale dominato, quinto successo in 5 gare e tutti in piedi ad applaudire questa nazionale.
15: Spero e credo che anche da fuori si vede che siamo una squadra molto unita Siamo veramente, ci chiamiamo tutti noi amici veramente perché abbiamo un collegamento così buono che spero che si veda anche nel campo. Abbiamo combattuto fino alla fine con il pubblico dietro delle nostre spalle, siamo riusciti anche nel tie-break a girare un po' l'atmosfera sul campo e abbiamo dimostrato il nostro gioco migliore. Ecco.
14: Da domenica a Torino saranno ottavi di finale contro la Danimarca. Inizia il dentro fuori e con questo cuore tutti faranno i conti con la bella Italia.
1: Le informazioni sul traffico ora, Alessandra Canale, Rai Mobilità, poi quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

0: Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità di oggi, venerdì 18 settembre, caratterizzato da flussi intensi di traffico per gli spostamenti pendolari del mattino in concomitanza con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche. Viabilità condizionata sulle strade e autostrade del nord dalla pioggia e, lo saprete, la Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta meteo per temporali su ben 12 regioni. Ad ogni modo, andiamo subito in area milanese perché è avvenuto un incidente sulla tangenziale est e il traffico è bloccato tra Cernusco sul Naviglio e Carugate verso Lecco e si sono già formate delle code. E vediamo proprio l'area milanese interessata dalla pioggia grazie alle immagini di Autostrade per l'Italia. Vedete lunghe code qui alla barriera di Milano Est e viabilità condizionata. Invece sulla la Firenze Mare traffico intenso verso l'Autosole. E andiamo anche sulla tangenziale di Verona perché è avvenuto un incidente, il tratto è chiuso e si sono formate 5 km di code tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 in direzione di Verona Nord. Anche sulla FIPILI, la Firenze Pisa Livorno, abbiamo delle code per un incidente tra Cascina e Pisa Nord verso Pisa. Ecco, queste sono le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione e vi auguro una buona giornata e arrivederci.
1: Colunga ha schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito prima pasta da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
2: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
3: Come su una montagna russa! Quando non mi tener

0: ti protegge!
1: Pensiamo ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
2: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
0: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
5: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24, una rassegna stampa, quella di oggi, che parte dalla prima pagina del Corriere della Sera e da questi due temi che si intrecciano e nell'apertura del quotidiano, ma come avete sentito anche nei nostri titoli, navi e jet, i due fronti dell'Italia, incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Le parole in questo contesto di Giorgia Meloni, Vladimir Putin provoca, non bisogna rispondere alle sue provocazioni. Tema navi, Guido Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili a Bab el Mandeb. Andrò in aula a confrontarmi con il Parlamento su questo tema. Allora iniziamo proprio a sfogliare il Corriere della Sera, poi ovviamente ci allargheremo, andremo a leggere anche altri quotidiani. Jet in Lituania, navi nello Yemen, Italia schierata su due fronti, così il Corriere a pagina 2. L'Italia su due fronti di guerra, quello a est, difesa dei cieli dei paesi baltici dalle incursioni di aerei e droni russi, e quello sul Mar Rosso per difendere invece il naviglio commerciale dagli attacchi Houthi. Ai due jet di Mosca che hanno sconfinato in territorio lituano hanno risposto ieri ancora una volta gli Eurofighter dell'aeronautica della Task Force Air Baltic Thunder 3 impegnati nella missione di Air Policing. Un episodio analogo si era già verificato il 3 di agosto. Non decido adesso, e invece sono le parole di Guido Crosetto rispetto a navi nello Yemen, per il quale però si tratta in questi giorni di valutare con il governo, con il Parlamento, cosa è necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Si tratta di navi che, se mandiamo, saranno a protezione delle navi mercantili. Questi due fronti, allora, per partire nel racconto dei quotidiani in edicola e poi per intrecciarli con l'attualità politica nel nostro paese, oltre che con le grandi dinamiche internazionali. Navi italiane nel Mar Rosso, pronta la scorta della Marina contro la minaccia Houthi. Questa è la stampa, questo è il pezzo di Fabiana Macri. Gli Houthi avanzano sul terreno e, secondo un rapporto di Conflict Armament Research, stanno sperimentando armi che nessun altro gruppo armato possiede. Così, con Hormuz strozzato e i partigiani di Dio ormai padroni della costa yemenita nel Mar Rosso, il ministro italiano della difesa Guido Crosetto ha ordinato alla Marina di prepararsi a

garantire il transito delle navi italiane. Energia e sicurezza convergono e l'Italia sta valutando se e come usare lo strumento militare autonomamente per scortare i mercantili del nostro paese attraverso la Porta delle Lacrime. Abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o no, ha detto il ministro Crosetto alla Spezia. Non possiamo permettere che ritardi burocratici nel processo decisionale, ha poi spiegato, aggravino una situazione già complessa con conseguenze dirette per la nostra economia, per la vita dei cittadini. Per ora si tratta di uno stato di allerta. Crosetto ha specificato, non ha specificato quali misure siano al vaglio né quali mezzi navali potrebbero essere inviati. Non decido adesso, sono ancora le parole di Crosetto, valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Questo è l'articolo della Stampa, dal quale lasciamo in evidenza solo un avverbio: questo autonomamente. Autonomamente rispetto a chi? Rispetto alla NATO? No, rispetto al resto dei paesi europei in prima battuta. La sfida di Roma, e siamo sul retroscena, Grignetti Malfetano a doppia firma, sempre per la Stampa, la sfida di Roma, dicevamo, a Bruxelles, protezione solo ai nostri cargo, l'ipotesi è di inviare altre fregate. La tentazione è semplice, quasi brutale: ammainare la bandiera europea, issare quella italiana, smettere di proteggere almeno per un tratto, per un braccio di mare, gli interessi dei 27 e occuparsi soltanto delle navi italiane. È l'ipotesi che prende corpo al Ministero della Difesa dopo settimane di crescente irritazione sulla missione Aspides, perché nel governo ormai la domanda non è più soltanto se la missione europea funzioni, è quanto ancora convenga all'Italia restare dentro quel tipo di perimetro di intervento. E questa è la sottolineatura che viene fatta. Guido Crosetto lo ha fatto capire alla Spezia davanti agli armatori. Il ministro ha sventolato quello che in via 20 settembre chiamano il vessillo dell'amarezza, una formula che racconta lo stato d'animo molto più di tanti comunicati. E questo è il racconto che fa, come dicevamo, la Stampa rispetto a questo capitolo, in un conflitto che resta bloccato, senza spiragli di manovra, senza spiragli di trattativa, quello tra Iran e Stati Uniti, con l'appendice yemenita per l'appunto. E allora qua aggiungiamo una prima parentesi che ci porta un passo oltre queste dinamiche. Ci appoggiamo sul Tempo, ci appoggiamo su questo bel pezzo di Eleonora Tomassi, crisi con l'Iran, la fase 2 di J.D. Vance, così la guerra cambia pelle. È un presidente, un vicepresidente che, guardando alle presidenziali, spesso scarta rispetto a Donald Trump, no? L'altro giorno in un podcast, lo vedevamo ieri sulla Verità, aveva detto: non possiamo farci guidare in Medio Oriente dalla politica israeliana e dal governo di Tel Aviv. Oggi questo pezzo sulla fase 2 di J.D. Vance, la guerra con l'Iran per Washington sta cambiando natura. Secondo J.D. Vance la prima fase è conclusa, la seconda sarà diversa. Ci sono due fasi, queste sono le sue parole, in questa cosa, e la prima è stata completata. Aveva tre obiettivi: colpire il programma nucleare, l'esercito convenzionale e la capacità iraniana di proiettare potere nella regione, anche se quello che stanno facendo i ribelli yemeniti Houthi dimostrano che questa capacità dei proxy iraniani continua a essere molto forte. La seconda sarà impedire la ricostruzione e garantire la stabilità nel dopoguerra. Insomma, guarda già oltre, no? Lo scarto di J.D. Vance rispetto a questa impasse trampiana della quale abbiamo più volte parlato. E questo è un tema, no, che vedremo tra un attimo dove ci porterà, e ci porterà peraltro anche alla questione russa. Allora qui aggiungiamo, ecco qua, il giornale, le parole di Giorgia Meloni, no, seguendo il ragionamento che hanno fatto i colleghi del Corriere nella sintesi da titolo: la linea su Putin, un favore a Mosca se rispondiamo alle provocazioni. Questo è il pezzo di Adalberto Signore. La guerra sul campo non va come voleva il Cremlino e cerca di distogliere l'attenzione. Andiamo a vedere questi passaggi, proprio delle parole di Meloni dal pezzo di Signore. Dopo la guerra in Iran, l'Italia ha lavorato per diversificare le proprie, in Ucraina, ha lavorato per diversificare le proprie forniture, per costruire un mix energetico serio, e la Norvegia da questo punto di vista è molto importante. Poi per l'appunto lo approfondiamo questo passaggio. E nel giorno in cui a Varsavia il premier polacco Donald Tusk dice in Parlamento che il Cremlino prepara attacchi ibridi con droni e missili contro i paesi europei che sostengono l'Ucraina, Meloni spiega che davanti al multiplicarsi

Complicarsi delle provocazioni russe, l'Europa non deve lasciarsi trascinare sul terreno dell'escalation. La vera domanda è perché Mosca ha bisogno di spostare l'attenzione con un moltiplicarsi di provocazioni, e la risposta è perché la guerra in Ucraina sul campo non sta andando come Vladimir Putin aveva previsto, dichiarato e promesso al suo popolo. Dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. La risposta che si dà Meloni è che converrebbe soltanto a Putin per alimentare la sua propaganda, non converrebbe all'Europa, non converrebbe all'Ucraina, dunque non bisogna rispondere alle provocazioni. E questo, come vedevamo nel primo passaggio letto dal pezzo di Adalberto Signore, avviene, queste dichiarazioni avvengono nel corso del viaggio in Norvegia della Presidente del Consiglio, dove sì, si è parlato di sicurezza e difesa, ma anche e soprattutto di energia e materie critiche. E quindi quei materiali di cui la Norvegia comunque è ricca e che l'Italia e il resto d'Europa stanno scontando invece con difficoltà rispetto alle dinamiche globali, e la Russia evidentemente è una di queste, il Medio Oriente ancora di più se apriamo il capitolo energia in tutta chiarezza. Meloni va in Norvegia a fare il pieno di gas per il prossimo inverno, e questo è il modo in cui Dario Mazzocchi e dunque Libero stanno a raccontare il viaggio norvegese di Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ieri è volata a Oslo per incontrare il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, un vertice che arriva a quasi 14 anni dall'ultima volta che un premier italiano, ed era Mario Monti, ha visitato il paese scandinavo, e che cade nella ricorrenza simbolica della cooperazione tra due stati. Quella che facciamo oggi non è una scelta protocollare, ma è per portare avanti un lavoro iniziato da tempo per allargare la nostra cooperazione, ha dichiarato Meloni. Per lui la Norvegia è un partner commerciale di primo piano, certamente il ruolo nella diversificazione dei rifornimenti energetici è il nostro quarto fornitore di gas. Il 10% del gas utilizzato dall'Italia proviene dalla Norvegia. E allora questo pezzo, questo dialogo Italia-Norvegia, va a completare un ragionamento sulla diversificazione e all'adattamento italiano ed europeo davanti alle novità globali, la guerra in Iran, la guerra in Ucraina, l'aggressività verbale nei confronti dell'Occidente di Vladimir Putin, l'economia che viene così strangolata da questi autocrati, e una ostilità sempre più ostentata da parte di Donald Trump. Francesca Basso per il Corriere della Sera ci aiuta ad aggiungere un altro pezzo al nostro racconto, perché in questo quadro, in quest'ottica, va anche letta la sinergia tra Unione Europea e Canada, insieme un faro per le democrazie. Questa è la sintesi delle parole del primo ministro Mark Carney, primo ministro canadese, davanti all'Europarlamento. Si vara così una nuova alleanza, una alleanza che poi dovrà trovare una forma di collaborazione che va sviluppata evidentemente anche in modo creativo sulla base dei trattati europei. E le parole di Carney sono la diretta conseguenza di quelle dell'altro ieri di Ursula von der Leyen del discorso sullo Stato dell'Unione. Il premier canadese ha sorriso incurante, ha cominciato il suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo riunita a Strasburgo. Del resto l'accoglienza è stata straordinariamente calorosa. Carney ha preso la parola il giorno dopo che la Presidente della Commissione von der Leyen ha annunciato l'intenzione di avviare i lavori perché il Canada diventi il primo paese associato dell'Unione Europea, una formula nuova che attende ancora ad essere definita dal punto di vista giuridico. Spetta all'Unione decidere la forma, ha detto Carney, loro non hanno di questi problemi evidentemente. Per la Presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola una nuova alleanza è una pietra miliare, e rispetto a Trump che ha minacciato dazi molto pesanti all'Europa se l'alleanza diventa un atto ostile, rispondendo a una domanda in conferenza stampa, il primo ministro di Ottawa ha detto che nessuno dice ai canadesi quale lingua parlare, né impone restrizioni alla nostra cultura, alla nostra partnership all'estero, e così, scomotando anche Goethe, ha voluto ricordare le affinità elettive che legano l'Unione Europea, l'Europa in senso più largo, al Canada e alla storia canadese. Insieme più forti siamo su Repubblica contro nuove
tempeste feroci. Il premier canadese ha risposto al tycoon sostenendo che non è un'alleanza antistatunitense ma per la democrazia. Un'alleanza che si porta dietro sì i valori, sì il concetto di libertà, di democrazia, di ordine democratico liberale, anche una concezione chiara dell'ordine globale, multipolare, basato sul diritto internazionale, insomma tutte cose distanti e da Vladimir Putin e ovviamente da Donald Trump, ma anche gli affari, le materie prime, l'economia, l'energia. E allora ecco che il cerchio torna. L'Ucraina, il Medio Oriente con lo stretto di Hormuz e Bab el Mandeb stretti per l'appunto nei due conflitti, il rapporto con la Norvegia, quello con il Canada, in una dimensione che è di difficoltà, come dicevamo, energetica per il nostro paese. E allora, restando su Repubblica, torna d'attualità quella lettera che ieri leggevamo e che Elly Schlein ha scritto, lettera aperta a Giorgia Meloni. Queste sono le nostre 5 proposte, ha detto la segretaria del Partito Democratico, per utilizzare la flessibilità, vedi costi dell'energia per l'appunto, che ci concede l'Europa. Le mettiamo sul tavolo, siamo pronti a confrontarci. Dopo quella lettera aperta, scambio di messaggi, chiamata, insomma, dialogo, Meloni-Schlein sul patto per l'energia. Piccolo dettaglio, questo provoca un pandemonio nel campo largo. Dopo la lettera della segretaria Dem, scambio di messaggi con la Premier. Conte e Bonelli dicono è un errore, non ci sono le condizioni. Il pezzo è di Lorenzo De Cicco e ne leggiamo alcuni passaggi. Cartoline dalla Norvegia e bizze romane. Giorgia Meloni sente via WhatsApp Elly Schlein. Non chiude la proposta di un dialogo sull'energia, ma intanto il campo largo bisticcia con Conte e Bonelli che prendono le distanze dalla mossa del PD. Non ci sono le condizioni. Quasi offuscando la timida apertura di Meloni, la Premier parla da Oslo dopo una serie di contatti informali con l'avversaria del Nazareno. Sotto gli stucchi della residenza del primo ministro norvegese, la Presidente del Consiglio non cestina in fretta la lettera che la segretaria dei Democratici ieri le ha spedito dall'Italia per chiederle di concertare insieme le strategie su clima ed energia, una sorta di patto in 5 punti che incrocia piano casa, conto termico, trasporti economici, ecologici, imprese e rete elettriche da ammodernare. La Premier non si aspettava la domanda in trasferta, non camuffa troppo lo stupore, dice non credo che questa lettera interessi tanto ai norvegesi, dopodiché aggiunge chiaramente intendo approfondire senza pregiudizi, non ne ho mai quando si fanno proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi dell'opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare il governo. Poi al di là delle battute torna seria e dice, così scrive Repubblica, se ci sono proposte utili le prenderei in considerazione. Da una lettura velocissima della lettera posso dire che sono contenta che vi sia un implicito riconoscimento del lavoro del governo. Il PD diceva che il piano casa non serviva a niente, mentre oggi chiede di metterci più risorse sul conto termico. Insomma, se ci sono proposte interessanti non ho problemi a fare un confronto con Schlein su questo. Piccolo dettaglio. Si apre una porta, si apre un caso politico dentro il campo largo, però lo stupore della leader per il fuoco amico. Guardate che non c'è nessuna trattativa. La mancata condivisione alla base dell'irritazione, soprattutto perché, fanno capire da Alleanza Verdi e Sinistra, soprattutto lato Bonelli, c'era idea di presentare una proposta unitaria del campo largo su questi temi, invece questo scatto in avanti è un colpo a quella proposta unitaria alla quale sta lavorando AWS, lo vediamo proprio da retroscena di Giovanna Vitale in questo passaggio. E poi c'è Conte che dice guardate che il timing non è proprio azzeccato, cioè offriamo una mano per fare misure che impattano direttamente sulla vita dei cittadini dentro l'ultima legge di bilancio di questa maggioranza e quindi l'ultima prima della campagna elettorale, non è temporalmente, diciamo, il timing migliore per intervenire in questo senso e per offrire una sponda, anche perché poi il governo deve andare in questa fase alla caccia di risorse, al di là e al netto di quelle sulla flessibilità europea per coprire le misure che intende mettere in campo. E il messaggero su questo va ad aprire, no? Manovra, caccia e risparmi del PNRR, già impegnati 1,7 miliardi per lo stop al bollo, ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione derivanti da recovery, sul tavolo stime per 4-5 miliardi, insomma gli avanzi diventano un tesoretto, scusate il termine che può apparire brutale, ma è quello che usa il messaggero, aiuto dal PNRR, avanzi fino a 5 miliardi, piano pensione a 64 anni.
Il piano nazionale di ripresa e resilienza può essere un aiuto alla prossima manovra di bilancio, scrive il Messaggero. L'ultimo decreto accise la sospensione del bollo auto per il 27, perché ad oggi di questo si tratta. Sospensione del bollo auto per il 27, firmato ieri dal Presidente della Repubblica, hanno infatti fatto venire allo scoperto l'esistenza di una nuova dote di risorse dall'economia di gestione agli investimenti compresi nel recovery. Già un anno fa la rimodulazione del piano aveva portato coperture dalla legge di bilancio. A questo giro una parte delle risorse è stata al momento destinata a finanziare lo stop al bollo auto e quello delle moto e altre misure entrate nel decreto licenziato mercoledì scorso dal CDM. L'apporto complessivo è di circa 1,6 miliardi, ossia la cifra dei residui delle risorse accertate a febbraio scorso. A luglio dalla piattaforma Regis si conteggiava 800 milioni. Aggiungiamo a questa lettura dei quotidiani anche il Domani, giornale che non avevamo visto, e allora qua si intreccia con la misura arrivata ieri, bollo auto, bonus a gogo, IRPEF, così Meloni, dice il Domani, dal suo punto di vista brucia i nostri soldi. In 4 anni il governo non ha fatto nemmeno una riforma economica, ma si è affidata alle mance, buttando miliardi che non hanno aumentato la crescita e i salari, mentre la pressione fiscale cresce. Insomma, quel governo che mai più bonus in qualunque forma, di bonus in bonus è andato avanti, dice il Domani, e questo pezzo di Stefano Iannaccone che vi andiamo a segnalare. Bebè, IRPEF e auto, Meloni sa governare solo con inutili, per il Domani, bonus. Un mancettificio a ciclo continuo in azione a Palazzo Chigi che ha prodotto tante parole, nessun effetto reale sulla ricchezza. È finito nel dimenticatoio il bonus Natale che il governo Meloni aveva lanciato in pompa magna a fine 2024 con la nobile motivazione di sostenere i redditi più bassi, ma i 1000 euro destinati solo alle fasce di reddito fino a 28.000 euro con figli a carico sono stati elargiti a una platea limitata, dando un sostegno impalpabile alle persone in difficoltà. Eppure era stata ideata come misura elettorale per le europee. Tra le tante mance non è stata la prima, ma è la più clamorosa, dice Iannaccone, in termini di flop. Questa discussione ovviamente e questo tema si inserta nel pre-lavoro sulla legge di bilancio. Sembra lontana la sessione di bilancio, ma sostanzialmente Giancarlo Giorgetti non può che essere già al lavoro su questo. Lo stop al bollo è un primo passo. La manovra 2027 prepara sorprese, perché dovessimo uscire dalla procedura di infrazione, e lo scopriremo settimana prossima quando dai dati vedremo se il rapporto deficit-PIL sarà appena sotto il 3%, oggi è al 3,07 e dunque veramente di un nulla sopra la soglia dei parametri di Maastricht. Questo libererebbe risorse e possibilità per il nostro governo, ecco perché si preparano sorprese. Questo ovviamente non ha chiuso il discorso, il dibattito attorno, o lo scontro politico se preferite, al tema bollo e abolizione del bollo, soprattutto sulla lettura che se n'è data, no? La destra che si divide per intestarsi la misura e per allargare il decreto, macchine con maggiore kilowattora di potenza, addirittura il super bollo, dice la Lega con Matteo Salvini. E poi c'è questo tema alle regioni, conti che non tornano. Fratelli d'Italia vuole estenderlo a favore delle famiglie numerose, la Lega invece al superbollo, e gli enti locali temono di pagare parte della misura. Insomma, c'è una trattativa con il Tesoro. È stata anche la giornata di un botta e risposta con Alberto Gioffreda. Nel corso del nostro filo diretto lo abbiamo definito un vero e proprio dissing, perché è nato effettivamente tutto online tra Matteo Renzi e Giorgia Meloni proprio su questo tema, taglio del bollo auto. Meloni e Renzi si sfidano sui social tra ironie e veleni. Ecco, noi l'abbiamo definito un dissing, e credo che non sia stato un errore farlo. Lui dice, lui sarebbe Renzi, mi davi del venditore di pentole, le replica, tu annunci, invece noi facciamo, ci muoviamo. Poi ovviamente sui quotidiani resta il fatto che quando l'aveva proposta questa misura Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria, Meloni aveva accostato all'ex presidente INPS, candidato 5 Stelle del Campo Largo, l'immagine di Cetto La Qualunque, e allora ieri lo vedevamo dal Fatto Quotidiano, questa immagine gli veniva ributtata contro. Fabio Dragoni per Libero dice, guardate che il paragone con Tridico è assurdo, da un lato c'è il governo nazionale, dall'altro c'era in potenza un candidato per la presidenza della regione. Intanto c'era una proposta elettorale, di qua c'è un atto concreto, da un lato c'è un ente,
la regione che non ha capacità impositiva propria e che quindi, rinunciando a quelle risorse, dove avrebbe trovato i fondi, dall'altro c'è il governo che ha ovviamente forza impositiva dal punto di vista normativo e che può andare a supplire le mancate entrate della regione, che poi questo è il tema che pone invece un gruppo di governatori. Il presidente della conferenza Stato-Regioni ha dato garanzie, Massimiliano Ferriga ha detto no, verrà coperto l'intero. Non ci ha creduto ieri Eugenio Giani, cioè il presidente della regione Toscana, non ne pare convinto nemmeno Michele De Pascale, presidente della regione Emilia-Romagna. Gli italiani non si fanno comprare, è solo propaganda questa misura. Ha due limiti enormi. Il primo è che secondo me ogni euro di riduzione fiscale va concentrato su chi vive in condizioni di difficoltà, e togliere il bollo agli scooter significa farlo anche a chi ha ampiamente la possibilità di pagarlo. Il secondo limite è peggio del primo, perché è una misura finanziata a debito, visto che i fondi del PNRR rimasti sono sostanzialmente debito. Poi c'è un altro tema che accarezza Michele De Pascale e che tra un attimo andiamo a evidenziare. Prima però ce n'è un altro, è una misura elettorale, cioè guarda le prossime elezioni e quando ci saranno le prossime elezioni. Le loro priorità, dice il Fatto Quotidiano, due fiducie e Melonellum e vitalizi. Questo l'idea di un aiutino sui vitalizi per chiudere prima la legislatura, la fiducia sulla legge elettorale, questo è il passo per accelerare. Quindi una elezione che arriverà in primavera e non a scadenza naturale. Il Giornale su questo capitolo ci è parso molto interessante con la riflessione, eccolo qua, di Augusto Minzolini, riflessione retroscena, il cantiere Giorgia tra bollo auto e voto anticipato, Quirinale in attesa di capire quali possano essere le mosse e le intenzioni della Presidente del Consiglio, perché ad oggi tutte le strade sono praticate e praticabili, dipenderà tanto dai sondaggi e dai sondaggi di quella forza politica lì. Quella forza politica lì è evidentemente Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, la verità su Giorgia Vannacci e quei parlamentari dubbiosi, Pietro Senaldi. Meloni ha chiuso la porta al generale, ma nel centrodestra non manca chi vuole l'accordo, perché rischiare di buttare via tutto, perché se i sondaggi accreditano Futuro Nazionale a qualcosa di più del 7% significa che diventa determinante per decidere le sorti di questo appuntamento elettorale. Dicevamo che c'è un altro tema che sottolineiamo, ma siamo proprio in chiusura e saremo rapidissimi. De Pascale nella sua intervista a Repubblica, rispetto al bollo e ai soldi che non arriveranno più alle regioni, si riduce le autonomie delle regioni. In realtà comuni e regioni l'hanno persa l'autonomia a causa della politica di tagli portata avanti da anni, e questo tema accompagna in tutta evidenza l'attesa per quel che sarà l'appuntamento di domenica, cioè la pontida di Matteo Salvini, che pare abbia chiesto aiuto ai governatori nell'incontro di ieri: evitate che mi fischino. Ieri, dopodiché, dopo questo incontro, è uscito un comunicato congiunto che dice che tutto il gruppo dirigente sta lavorando in vista di Pontida in modo compatto. È tutto, ci fermiamo, linea che torna alla regia e poi arriviamo col telegiornale.

0: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.

0: Super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.

0: Disturbi dell'intestino irritabile.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
2: La la la la la la la la la la la.
3: Nei bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Per il ministro Crosetto non si può aspettare l'Europa per difendere i mercantili italiani nel Mar Rosso, da verificare la necessità di un'approvazione parlamentare. Trump è un momento cruciale per l'Iran. Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania, due caccia italiani NATO si levano in volo. Ursula von der Leyen, altri 3 miliardi e 3 per gli aiuti militari a Kiev. L'intervento sul bollo auto, deciso dal governo, continua a sollevare polemiche tra maggioranza e opposizioni. Si apre ora il confronto sull'impiego dei fondi non utilizzati del PNRR. Anticiclone in ritirata, l'equinozio di settembre porterà all'autunno, temperature in calo, maltempo. Ieri piogge intense con infiltrazioni anche agli Uffizi, nessun danno alle opere. Tre ospedali italiani nella top 10 internazionale di Newsweek. Le nostre strutture ai primi posti in pediatria, oncologia, ostetricia. Europa League, la Juventus dilaga 5-0 contro gli olandesi del NEC. In Serie A, attesa per il big match scudetto Roma-Inter domani. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. In apertura la crisi nel Mar Rosso con il controllo assunto dagli Houthi. Il ministro della difesa Crosetto garantisce il passaggio delle navi mercantili italiane attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, minacciato dalle milizie filo-iraniane. Ilario Piagnerelli.
1: Cosa mi interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
2: L'Italia è pronta ad attivare la propria marina militare per proteggere i mercantili in transito nello stretto di Bab el-Mandeb. A tracciare la linea il ministro della difesa Guido Crosetto durante la quarta edizione del forum Risorsa Mare alla Spezia. Ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, dice il ministro, perché la recente conquista di tutta la costa yemenita del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi alleati dell'Iran rischia di trasformare la crisi di Hormuz nella crisi dei due stretti. Quello di Bab el-Mandeb dà accesso al Mar Rosso e quindi a Suez e al Mediterraneo, una rotta vitale non solo per gli idrocarburi ma anche per gli scambi Europa-Asia via container e quindi per l'export italiano. L'Italia fa già parte, con la fregata Bergamini, della missione europea anti-Houthi Aspides, lanciata nel 2024. Per tre volte dall'inizio dell'operazione le unità tricolori hanno azionato i cannoni contro i droni degli Houthi. Non lontano da quelle acque c'è il grande hub multinazionale di Djibouti, che ospita basi militari di vari paesi tra cui l'Italia e dove sono schierate anche due cacciamine, il Rimini e il Crotone.
0: Tesa la situazione ancora nello stretto di Hormuz, i guardiani della rivoluzione iraniani hanno fatto sapere di aver colpito e intercettato una petroliera battente bandiera Togo. L'accusa avrebbe tentato un passaggio illegale, non autorizzato dagli iraniani, nello stretto. Intanto la Cina ha chiesto all'Iran di frenare gli Houthi nel Mar Rosso, richiesta che era partita, caldeggiata da Riyadh, fuoco incrociato che non si ferma tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
3: Gli Houthi. Dopo la visita del ministro degli esteri iraci a Pechino, fonti iraniane hanno riferito che la Cina, su pressione dell'Arabia Saudita, avrebbe chiesto a Teheran di usare la propria influenza per contenere i ribelli sciiti, protagonisti di una rapida avanzata lungo la costa del Mar Rosso.

0: offensiva ancora in corso si moltiplicano. Infatti i raid incrociati con i sauditi e i lanci di droni nelle ultime ore hanno provocato vittime, tra cui almeno 3 bambini in Yemen. Gli Houthi hanno poi preso il pieno controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, scavando circa 20 km di trincee nell'area. Il loro portavoce prova a rassicurare la comunità internazionale, ma le esportazioni di petrolio e le rotte marittime sono a rischio. Mentre già nello stretto di Hormuz il passaggio giornaliero di mercantili si è ridotto al minimo e continuano le esplosioni. Per l'Iran il ritorno alla normalità dipende dalla fine delle ostilità con gli Stati Uniti, un conflitto nel quale, secondo una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite, gli americani avrebbero commesso crimini di guerra in almeno 2 attacchi.
1: Impegnato in guerra con raid a colpire ancora l'area meridionale del Libano, Israele entra nel cuore della campagna elettorale. Il primo ministro Netanyahu parla agli elettori sostenendo che il suo è l'unico partito, l'unica forza in grado di garantire la sicurezza. Sentiamo da Gerusalemme Marina Lalovic.
2: Eh sì, dunque, davanti ai propri sostenitori ieri a Tel Aviv, il primo ministro israeliano Netanyahu ha inaugurato ufficialmente la campagna elettorale del suo partito Likud, a poco più di un mese da quello che sono davvero delle elezioni decisive per Israele. Ha puntato tutto sulla sicurezza, dicendo che il lavoro deve essere completato, rovesciare il regime iraniano e distruggere totalmente Hamas e gli Hezbollah. E poi ha puntato il dito contro gli avversari, dicendo che sono disposti a cedere il territorio israeliano, mentre la nostra presenza, ha detto Netanyahu, a Gaza e in Siria dimostra che noi guadagniamo i territori. E invece per la seconda notte di seguito, davanti all'abitazione di una delle coautrici del documentario NASA, dei genitori di Rachel Zohr, si sono radunati gli manifestanti di estrema destra, incitando alla pena di morte per i 2 autori che hanno invece definito i traditori. Per la terza volta questa settimana invece, nella vicina Cisgiordania, dove noi ci troviamo a Gerusalemme Est, a pochi chilometri dunque da noi, nel villaggio Burka, c'è stata un'altra incursione dei coloni che hanno incendiato i territori agricoli palestinesi. Infine andiamo a Gaza, dove l'esercito israeliano ha rivendicato l'uccisione di un altro membro di Hamas che ha partecipato agli attacchi del 7 di ottobre a Gaza, nella parte centrale dell'enclave palestinese. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
1: Di nuovo in Europa, tensione al confine orientale, caccia russi violano lo spazio aereo, questa volta della Lituania, si levano in volo 2 caccia Eurofighter NATO, 2 caccia italiani, ore di tensione e apprensione anche in Polonia. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
3: In tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. La tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima, sulla costa baltica, è stato ritrovato un drone russo. Ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale.
1: Dopo le critiche arrivate dal Cremlino per le sanzioni approvate negli Stati Uniti contro la Russia, il New York Times rivela che l'amministrazione Trump starebbe però valutando l'opportunità di stringere accordi commerciali con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. In Russia intanto è il momento di andare al voto, fino a domenica, elettori chiamati a rinnovare la Duma. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
4: Sì, qui a Mosca erano ancora le 23 di giovedì quando nell'estremo oriente russo, in Kamchatka, alle 8 del mattino già aprivano i primi seggi. Tanti i fusi orari di questo vasto paese, il più vasto del mondo, poche le sorprese che ci aspettiamo dalle urne. La vittoria del partito Russia Unita, il partito di Putin, appare scontata. Queste sono le prime elezioni legislative dall'inizio dell'intervento in Ucraina. Gli elettori che avrebbero potuto esprimere il dissenso nei confronti delle politiche del Cremlino, votando per i candidati di Yabloko, unico partito dichiaratamente pacifista, non potranno farlo perché il partito recentemente è stato escluso dalla gara, accusato di irregolarità. E gli altri partiti, dai comunisti al partito dei pensionati, le altre formazioni che si contendono i 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, sposano invece la linea di Putin. L'unica vera sorpresa, lo dicevi, arriva dagli Stati Uniti, dove ieri è stato varato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, proprio per fermare la sua macchina bellica, che è il primo pacchetto di sanzioni da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Ma ora, colpo di scena, secondo New York Times, Trump starebbe valutando, lo dicevi, accordi economici con la Russia prima della fine della guerra, nel tentativo di offrire a Putin un incentivo per arrivare a un'intesa. È tutto, a voi.
1: Dalla Norvegia, visita ufficiale dopo anni per un primo ministro italiano, Giorgia Meloni ribadisce non bisogna rispondere alle provocazioni di Putin. Al centro dei colloqui temi legati non solo alla sicurezza, anche il dossier energia e anche attenzione alle recenti polemiche interne. Gabriele Martelloni.
5: Una missione che mancava per l'Italia da 15 anni e che acquisisce un rilievo maggiore in una fase in cui le tensioni internazionali continuano a far salire i prezzi di gas e petrolio. Oslo è infatti tra i principali fornitori di idrocarburi di Roma e anche se nell'incontro con l'omologo Store non si firmano nuove intese nel settore, Giorgia Meloni rimarca la volontà comune di ampliare la collaborazione su tutte le sfide legate alla sicurezza, consolidando la partnership con uno dei player energetici più importanti. Mentre sul piano interno, dove tiene banco l'abolizione del bollo auto, che la Presidente del Consiglio rivendica come misura strutturale contro il caro carburanti, arriva la prima replica alle proposte di Schlein sull'utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità europea per l'energia.
6: Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio, se ci sono e ci saranno delle proposte utili le prenderò assolutamente in considerazione.
5: Se da Strasburgo von der Leyen propone di rafforzare la cooperazione in sicurezza tra Europa, Canada e Norvegia, proprio da Oslo Meloni avverte sul rischio di creare doppioni con la NATO e sull'Ucraina, tema affrontato nel bilaterale con Store, rinnova il sostegno a Kiev, ribadisce l'auspicio di un inviato europeo per parlare con Mosca e prende posizione in merito alle reiterate provocazioni del Cremlino.
6: Noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
1: L'abolizione del bollo auto resta al centro del confronto politico, malumori intanto nel centro-sinistra per quella che alcuni interpretano come una mano tesa da Elie Schlein a Giorgia Meloni in materia di provvedimenti per affrontare il caro energia. Sentiamo da Montecitorio in diretta Eva Giovannini.
7: Sì, buongiorno. Il centrodestra continua a rivendicare in maniera compatta la misura su bollo auto e moto, a partire da Fratelli d'Italia proprio e anche noi moderati che dicono noi siamo quelli che le tasse le tagliamo, ma anche la Lega plaude alla promessa mantenuta, anzi Salvini auspica che possa essere estesa la platea dei beneficiari. Antonio Tajani rassicura sulle coperture, le coperture dice ci sono, ma dalle opposizioni proprio Carlo Calenda, che è il più favorevole a questo provvedimento, dice vigileremo nel dettaglio proprio su dove troverete le coperture per questa misura. Per tutti gli altri partiti di opposizione più o meno è una mancia elettorale, così la definiscono, anche perché è valida solo per l'anno appunto delle elezioni, e su questo le opposizioni sono compatte, mentre invece su un altro tema si registrano delle frizioni nel cosiddetto campo largo. Ieri Elie Schlein, la leader del Partito Democratico, con una lettera aperta a Repubblica,

0: ha chiesto alla Premier Meloni di trovare un'intesa in 5 punti su energia e clima, insomma sostanzialmente sulle misure energetiche, usando i fondi in deroga dell'Unione Europea, cosa che ha fatto storcere il naso sia a Giuseppe Conte, che dice che non ci sono le condizioni in questo momento per collaborare con la Premier, ma anche al verde Angelo Bonelli, che dice incomprensibile questa mano tesa a Giorgia Meloni, noi dobbiamo costituire una alternativa. Bonelli, che peraltro sta lavorando ad un testo di legge unitario proprio sul tema dell'energia. Dal Nazareno filtra sorpresa, però, per questo che definiscono un fuoco amico, dicono comunque non c'è tempo da perdere, dobbiamo capire come utilizzare questi 114 miliardi in deroga dell'Unione Europea. È tutto, studio.
1: In Europa al via a Dublino 2 giorni di lavori, riunione informale dei ministri economici e delle finanze dell'Unione Europea, sul tavolo il caro energia, le misure per contrastarlo e anche la tassazione degli extra profitti. Sentiamo il corrispondente Donato Bendicenti.
2: Sì, buongiorno a Dublino, il tema dell'energia, del caro energia, dell'impennata dei prezzi è al centro di questa prima giornata dell'incontro dei ministri delle finanze e dell'economia della zona euro, dunque l'Eurogruppo, e poi l'Ecofin, dunque tutti i ministri degli stati membri dell'Unione Europea. È un tema tornato prepotentemente al centro del dibattito pubblico, ci sarà anche il confronto con i governatori delle banche centrali. L'altro tema è quello degli extra profitti, l'Italia è rappresentata dal ministro Giancarlo Giorgetti, questo è un tema caro appunto al nostro paese, la tassazione degli extra profitti, che cosa vuol dire? Quando appunto i profitti non derivano dall'efficienza delle aziende ma appunto dalle circostanze eccezionali come appunto la crisi energetica. Però la Commissione su questo dice che sono gli singoli Stati membri a dover prendere delle decisioni, però il confronto è aperto. Come sicuramente a margine si parlerà anche del nuovo progetto di partnership tra Unione Europea e Canada. Ricordiamo anche che ieri Ursula von der Leyen, visto che si parlerà anche di Ucraina, ha detto che per oggi saranno devoluti all'Ucraina altri 3,3 miliardi per l'acquisto di missili e droni. Linea a te.
1: Un segnale forte si riverbera oggi sui mercati. La Banca Centrale del Giappone interviene sui tassi portandoli ai massimi degli ultimi 31 anni. Vediamo l'andamento delle borse in diretta da Milano. Federico Simonelli.
3: Le borse europee quest'oggi aprono deboli nonostante l'effetto lungo della Fed. Da una parte il calo del prezzo del petrolio, Milano in avvio viaggia intorno al -0,2%, Londra, Parigi e Francoforte sono un poco più pesanti, ma lo dicevate, c'è anche la banca centrale giapponese che ha aumentato i tassi di interesse dall'1% all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni, la mossa della Bank of Japan era attesa ma è arrivata con 2 voti contrari, lo yen ha continuato a indebolirsi sul dollaro, il sostegno allora è un tema caro agli Stati Uniti, che temono che una caduta della valuta giapponese spinga Tokyo a vendere titoli di Stato americani. Il Giappone è il primo detentore di debito statunitense. A Piazza Affari attenzione tra gli altri a energia e banche, il prezzo del petrolio, lo dicevamo, è in discesa, il Brent adesso scambia $103,4, anche il gas in calo a €77, petrolio che nel giro di una settimana perde l'1% circa, questo in parte per via dei report secondo cui l'Arabia Saudita sta cercando delle vie alternative a Hormuz per esportare il suo greggio. Linea a voi.
1: Veniamo alla cronaca con l'inchiesta sulle morti a Pietracattella, che sembra vicina ad una potenziale svolta perché più fonti indicano elementi certi che indurrebbero a seguire la pista delle indagini per omicidio. Decisive le consulenze affidate all'istituto tedesco. Sentiamo Nicola Tupputi.
4: Gli inquirenti che stanno lavorando al giallo di Pietracattella sarebbero a conoscenza di elementi certi a sostegno delle indagini per duplice omicidio premeditato. A riportare la notizia sono fonti di agenzie di stampa, secondo cui anche gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero comunicato per vie informali indicazioni a sostegno di questa ipotesi. Inoltre, in attesa della relazione finale, dalle analisi effettuate nei laboratori tedeschi sarebbero emerse anomalie riguardo alla presenza presenza di ricina sui reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione. Bocche cucite da parte degli inquirenti, che da noi contattati non confermano. Le indiscrezioni sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita arrivano il giorno dopo le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli. Il direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, ieri in un'intervista alla trasmissione di Rai 2 ore 14, non aveva escluso l'ipotesi dell'incidente.
5: Continuo a sostenere che fino a prova contraria è accidentale. Perché no? Noi abbiamo avuto 7 casi precedenti pubblicati nella letteratura scientifica di intossicazione accidentale per errore, per confusione di semi. Procura, questura fanno il loro lavoro e fanno tutti i loro accertamenti, ma io non posso escludere l'accidentalità.
6: Potrebbe non essere omicidio.
5: Per carità.
1: È in libertà l'uomo che ha sparato, ferendola al braccio, ad una donna nel quartiere Prati di Roma. Ha ammesso i fatti, raccontando di aver esploso i colpi per divertimento. È denunciato per lesioni. Sentiamo Laura Tangherlini.
7: Sollievo per i residenti del quartiere Prati della capitale, ma anche sconcerto e ancora paura. Perché è libero di muoversi, Edoardo Crescimanno Ciardiello, il 50enne romano reo confesso di aver ferito a un braccio lunedì scorso in via della Giuliana Cristina Stillitano, giornalista e scrittrice, sparandole con una carabina d'aria compressa da una finestra del proprio appartamento. È proprio la donna a parlare di una bomba nel quartiere. Uno che spara per divertimento, osserva, potrebbe farlo sempre, quindi adesso ho paura di incontrarlo e che possa reagire nei confronti miei o della mia famiglia. Individuato e braccato dai carabinieri dopo 3 giorni di rilievi scientifici, balistici e controlli incrociati sulle vendite di armi nel quartiere, una acquistata proprio dall'uomo a inizio settembre, si era presentato in caserma accompagnato da un legale, ammettendo le proprie responsabilità. «Lo ha fatto per noia, per riempire le mie giornate», ha spiegato. «Nessun attacco contro le donne». È stato denunciato a piede libero per lesioni. Una brava persona, lo descrivono, che però, da poco disoccupato, nell'ultimo periodo chiedeva soldi agli altri residenti, girava con una stampella, aveva un aspetto trasandato. Molto attivo sui social, dove aveva postato anche una foto realizzata con l'intelligenza artificiale del tiratore turco che alle Olimpiadi del 2024 si era presentato alla gara di tiro con la pistola d'aria compressa, con normali occhiali, tappi per le orecchie quasi invisibili e le mani in tasca. La procura capitolina indaga però su almeno altri 4 casi di donne colpite sempre sullo stesso tratto di marciapiede. Sono stati recuperati infatti altri piombini a terra e si vagliano ulteriori testimonianze e 2 denunce, tra cui quella di una commercialista ferita al polpaccio.
1: Una buona notizia: Alessandro Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, è uscito dal Policlinico Gemelli. L'annuncio è dato dallo stesso Di Battista con un post su Instagram con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio», dice Di Battista, «finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale delle Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», aggiunge lo stesso Di Battista. L'ondata di maltempo che ha investito la penisola, resta l'allerta gialla oggi su 12 regioni, dalla Lombardia alla Sicilia. Ieri precipitazioni particolarmente intense in Toscana, con la pioggia che ha lambito agli Uffizi la teca del Bacco di Caravaggio, senza recare alcun danno alle opere. Valerio Scarponi.
8: In 20 minuti si è riempita il centro storico pieno d'acqua.
9: Le strade di Empoli diventano fiumi, l'acqua invade negozi e scantinati del centro, trascina quello che trova lungo il percorso. In mezz'ora cadono 43 mm di pioggia, un evento senza paragoni recenti.
10: Acqua nei negozi, le fogne che venivano su, ci è toccato stasare da noi le fogne per vedere se andava via l'acqua, niente.
9: Vigili del fuoco e protezione civile intervengono con le idrovore negli edifici ancora allagati e residenti e commercianti mostrano sui telefoni i video girati durante il nubifragio.
10: Ora si è ritirato tutto praticamente, è andata via tutta l'acqua. Là tutto pieno, si andava a metà coscia, praticamente metà polpaccio.
9: Il sindaco percorre le zone colpite e verifica i danni, non senza polemiche.
8: Ci deve essere qualcosa di tecnico che non ha funzionato.
11: Guardi, i vigili del fuoco. Ah, che ha chiamato lei?
9: Decine gli interventi dei soccorritori in tutta la regione. A Firenze un violento temporale provoca allagamenti soprattutto nella zona di Boboli. Agli Uffizi, come mostrano le immagini del Corriere della Sera, l'acqua arriva fino alla teca del Bacco di Caravaggio. Nessun danno all'opera, rimossa per precauzione. Il maltempo aveva colpito già dalla mattina la costa settentrionale. A Viareggio finiscono sott'acqua diverse strade. Viene rinviato il mercato settimanale. A Torre del Lago un fulmine provoca un guasto elettrico. La scuola Puccini evacuata per precauzione. Disagi anche tra Massa e Carrara con sottopassi. Locali allagati e difficoltà alla circolazione.
1: Ci sono 3 ospedali italiani nella classifica internazionale redatta da Newsweek, che ogni anno individua le strutture di comprovata esperienza in 13 specifiche aree della medicina. 42 gli ospedali italiani che hanno trovato posto nella classifica, 3 sono nelle prime 10 posizioni della classifica internazionale: il Policlinico Gemelli di Roma, terzo posto per ginecologia, il Bambin Gesù, sempre di Roma, che è al quarto posto per pediatria, e l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano all'ottavo posto per neurologia. Europa League, ieri sera la Juventus a valanga sugli olandesi del NEC, sconfitti 5-0 domenica la partita contro l'Atalanta. Sentiamo Luca De Capitani.
11: Tutto facile per la Juventus. Gli uomini di Spalletti, che lancia Voltemade al centro dell'attacco sostenuto da Alai Begovic e Nico Gonzalez, schiantano 5-0 il NEC, scacciando i fantasmi di Reggio Emilia. Troppo netto il divario tecnico tra i bianconeri e gli olandesi. Dopo l'1-0 firmato da Nico Gonzalez, è lanciato direttamente da Grabara all'esordio in bianconero. Dopo solo 9 minuti, la Juve dilaga con i primi gol italiani di Alai Begovic, grandestro dal limite al 24esimo, e Voltemade a segno su rigore 10 minuti più tardi. Più dell'innesto dei nuovi, però, a far cambiare passo alla squadra rispetto alle ultime gare è il ritorno di McKenny. Con l'americano in campo, i bianconeri ritrovano velocità e verticalità. Nella ripresa il ritmo cala sensibilmente. A ridare vivacità alla gara, però, ci pensa Colomuani. Il francese ha voglia di partecipare alla festa e così in 11 minuti prima serve a Celik il pallone del 4-0 e poi imita Nico Gonzalez andando a segnare a porta vuota a 8 dal 90esimo. La sfida di domenica con l'Atalanta farà capire se il gruppo ha davvero voltato pagina.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi. Di quello che potrebbe essere. Ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. La bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.
7: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
6: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Serenità.
1: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Ah, non vi abbiamo presentati! Presentiamolo! Lui è Lorenzo, uno dei tanti professionisti qualificati disponibili su Pronto Pro. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Cosa significa essere italiano?
9: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
8: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
9: Per dire.
8: Alla fine parliamo di poltrone. Intenzioni di voto.
10: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
11: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No!
12: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
8: Grazie per essere stata con noi qui a Renews 24.
13: 9:30, buongiorno da Renews 24, vediamo le principali notizie. Nuovo allarme nei cieli europei, questa volta in Lituania. Due caccia russi intercettati dai radar lituani. Violazione dello spazio aereo che ha indotto al decollo due aerei dell'aeronautica militare italiana nel quadro della missione NATO. L'Italia è pronta a ricorrere alla sua marina militare anche senza aspettare l'Unione Europea a garanzia del passaggio dei suoi mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb, caduto sotto il controllo degli Houthi filo iraniani, così il ministro della difesa Guido Crosetto. A Firenze agli Uffizi, pioggia sulla tecca del Bacco di Caravaggio. Dopo il violento temporale che ha investito ieri pomeriggio la città toscana, nessun danno, l'assicurazione è arrivata dai responsabili del museo, oggi la riapertura della sala. E poi gli europei di pallavolo, l'Italia ha battuto ieri sera anche la Slovenia 3-2, domenica la sfida negli ottavi contro la Danimarca a Torino, sempre a Torino, ieri sera la Juventus valanga sugli olandesi del NEC al debutto in Europa League 5-0. Stasera Monza-Sassuolo è l'anticipo di Serie A. La violenza sulle donne, un fenomeno che rappresenta un'emergenza di primaria importanza nel nostro paese. 34 dall'inizio dell'anno i femminicidi. L'allarme lanciato poche ore fa dal Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della visita ieri a Grosseto a quella stanza rosa che è diventata poi un modello per la cura e l'accoglienza delle donne vittime di violenze. Federica Mango.
14: Non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
15: Un richiamo a fare di più in modo strutturale a partire dalla scuola e dall'aiuto alle famiglie per combattere la piaga della violenza contro le donne con un impegno prioritario della politica e di tutta la Repubblica. Il Presidente Mattarella visita la stanza rosa dell'ospedale della Misericordia di Grosseto dopo un'estate di notizie su abusi e femminicidi, l'ultimo terribile, quello di Lorena e Sheri, proprio in Toscana. Al pronto soccorso della Misericordia di Grosseto nel 2009 è nata l'idea del codice rosa e la prima applicazione concreta di un luogo per aiutare e curare le donne vittime di violenza, ma anche minori e persone vulnerabili con procedure certe. L'esempio della stanza rosa di Grosseto è da ringraziare.
14: L'intuizione della coralità che richiede un sostegno integrato da ogni punto di vista, da ogni punto di osservazione e di intervento.
15: Un modello che per Mattarella va esteso e legittimato perché la tutela delle donne è un tema di credibilità istituzionale. Operatori preparati, capacità di cure cliniche, ma anche ascolto psicologico e prevenzione culturale devono essere accessibili ovunque.
13: Stop ai social network per i più piccoli e vulnerabili e nuove regole per rendere più sicuro l'uso di queste app da parte dei minorenni. La Commissione europea vara il Kids Act, misure preannunciate davanti al Parlamento europeo nel discorso sullo Stato dell'Unione da Ursula von der Leyen. Sentiamo Lara Martino.
0: Bambini e ragazzi per ore davanti agli schermi, un pericolo concreto per la loro salute e la loro crescita. E così la Commissione europea corre ai ripari con il cosiddetto Kids Act appena adottato. Per gli under 13 previsto il divieto totale dai profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. Ai fornitori di questi servizi la responsabilità di dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio lo scroll compulsivo e i contenuti raccomandati. Telefono azzurro ha contribuito al percorso europeo, ma è necessario fare ancora di più nel rispetto della privacy.
16: È un passo avanti importante, ma non sufficiente. Da una parte c'è la responsabilità delle piattaforme che devono essere più adeguate alle esigenze dei bambini, ci sono molti divieti, c'è però bisogno di costruire un futuro nell'ecosistema digitale in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
0: Con gli EU Kids Act limiteremo anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha commentato la vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, capofila nel mondo in questo genere di provvedimenti l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga nel Regno Unito. In Francia si sta lavorando a un nuovo provvedimento dopo il blocco del precedente voluto da Macron. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
13: Giornata nazionale della SLA, una malattia che da noi colpisce 6.000 persone. Gerardo D'Amico.
17: Sono in 6.000, uno su 6 abita in Lombardia. Sono i malati di sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa che attacca, distrugge i motoneuroni.
18: Colpisce l'aspetto motorio, ma colpisce anche la comunicazione, colpisce anche la capacità di nutrirsi e purtroppo colpisce anche il respiro.
19: Lasciando intatti però i cinque sensi, lasciando professore, le capacità intellettive.
18: E questo purtroppo la rende una malattia molto penosa, difficile da vivere e difficile da gestire sul piano assistenziale.
17: Oggi i monumenti italiani si coloreranno di verde, il colore dedicato a chi soffre di questa malattia. I tre farmaci disponibili aiutano a ritardare la progressione. La SLA insorge attorno ai 50 anni, in alcuni casi prima. C'è una lieve preponderanza maschile.
18: Più di 200 comuni si accenderanno delle luci per ricordare queste persone. Sì. È la sensibilità.
19: E i loro familiari, i loro caregiver, professore.
18: Colpisce la persona, ma tutto l'intero nucleo, esatto, familiare. E spesso si trovano da soli ad affrontare problemi enormi.
19: Da un punto di vista scientifico si sono fatti passi avanti per le terapie.
18: Alcuni anni fa è stata trovata una terapia per una forma particolare, sì, legata a un gene SOS.
19: Sì.
18: Il gene FUS, che è un altro gene, sta per terminare un'altra sperimentazione. Si comincia a lavorare, a costruire questi ASO, questi, sì, oligonucleotidi di antisenso, anche per un'altra forma genetica. Non c'è nessuna certezza, purtroppo. Però la speranza si nutre di contenuti,
19: certo,
18: e i contenuti in questo momento per la SLA stanno veramente lievitando.
13: Monza-Sassuolo è l'anticipo di stasera di Serie A, ma riflettori già puntati sulla sfida scudetto dell'Olimpico Roma-Inter. Stefano Orsini.
20: Getta acqua sul fuoco Giampiero Gasperini in vista dello scontro che alla quinta sa già di sfida scudetto. C'è infatti grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso e l'Inter troverà un Olimpico gremito da tempo. La Roma affronta il big match con maggiore considerazione delle proprie potenzialità rispetto ad un recente passato. Sfida che vive a braccetto in classifica con l'Inter, che il tricolore però lo ha già sul petto. Chivu punta sui suoi attaccanti, il reparto migliore del campionato, con l'obiettivo di provare a scardinare la difesa avversaria, la meno performante. Forata. Giornata la quinta di campionato che porterà il Como a vedersela con il Frosinone in una trasferta che sì, nasconde insidie, ma che Fabregas gestirà con il consueto atteggiamento, bel gioco e ricerca del gol, che anche i ciociari, ad onor del vero, non disdegnano. Subito dietro in classifica ai piani alti la sorprendente ed imbattuta Lazio di Gattuso, che a Venezia ritroverà l'ex Stroppa a rischio esonero. Stessa condizione per De Rossi, che con il suo Genoa giocherà a Parma. Chi veleggia in grande tranquillità è invece il Cagliari, di scena ad Udine, dove si rivede Zaniolo, isolani forti di un bel tesoretto di 9 punti. In difficoltà evidente il Milan di Amorim, che contro il Lecce ritrova Modric ed ha un solo risultato. Una di fronte all'altra, poi la Juventus e l'Atalanta e la ritrovata Fiorentina di Vanoli, che se la vedrà con il Napoli di Allegri, che non ha voglia di perdere il passo. C'è poi grande curiosità per il Bologna di Palladino. Arriva il Torino.
13: La Biblioteca Vaticana, Giuseppe Ferreri e ancora Giovannotti, il momento di tutti i frutti.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo alla Vaccheria all'Eur e andremo alla scoperta della mostra Andy Warhol Forever Love. E in apertura di questa puntata l'arte contemporanea che incontra la storia. Un'onda dell'artista francese Geillard travolge simbolicamente la Biblioteca Vaticana in occasione di Aqua, una mostra che si interroga sulle paure e le fragilità umane. Il racconto di Valentina Dello Russo.
1: Un'onda gigante si infrange sulla facciata cinquecentesca della Biblioteca Vaticana. Dai tempi di Bernini è la prima volta che un artista contemporaneo esprime il suo genio all'interno delle mura leonine. Diluvium è un'opera ispirata a Gustave Doré, a firmarla lo street artist francese Geillard, che accoglie così i visitatori della mostra Aqua.
2: È un'opera sulla paura. Penso che per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, poi partire con l'acqua, ma questa onda anche parla dell'onda di un diluvio che sta già passando nel mondo, l'abbiamo visto con il Nepal, il Tibet.
1: Minaccia e risorsa allo stesso tempo per una riflessione sull'acqua espongono insieme tre creativi contemporanei, oltre a J.R., il tipografo americano Bill Moran e lo chef Fulvio Pierangelini.
3: L'anno scorso facemmo un trio eccezionale perché c'era Christiana Williams, c'era Giovanotti e c'era Maria Grazia Chiuri. E fu un esperimento che è riuscito così bene che ci siamo detti che volevamo continuare.
1: E così, accanto al celebre trattato sui pesci di Ippolito Salviani, dai caratteri tipografici nascono i Letter Fishes di Moran e fra i volumi sono esposti racconti di Pierangelini, perché le ricette non sono solo un insieme di ingredienti.
4: Credo che sia più una questione di affetto, una questione di riconoscere la materia, una questione di rispetto, perché ogni volta che cuciniamo, mangiamo, c'è qualcosa che si sacrifica per noi, un atto sociale.
1: Aqua è il primo di cinque appuntamenti sugli elementi naturali, specchio dei timori e delle speranze dell'umanità.
3: È un periodo di grandi paure, ma le paure accompagnano l'umanità perché gli uomini hanno paura. Ma è un periodo in cui c'è anche un uso strumentale delle paure. Persone, forze politiche utilizzano la paura per controllare e dirigere. E la libertà rispetto a quello la ottieni solo se le conosci, le paure, se le affronti.
1: A inaugurare la mostra nel giorno del suo 71esimo compleanno è stato Papa Leone XIV.
5: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Per la prima volta in visita alla Biblioteca Vaticana, il Pontefice ha annunciato che sarà finalmente ampliata, un nuovo edificio, primo importante intervento architettonico in Vaticano dai tempi dell'Aula Paolo VI.
3: Le persone che ci guardano da fuori hanno un'idea della biblioteca come qualcosa di molto fermo. Invece una biblioteca cresce. Ci sono i regali che il Papa ci manda, i libri che riceve lui, ci sono quelli che compriamo come biblioteca e ci sono le collezioni che molti collezionisti ci regalano e ci lasciano. E noi erano ormai 4 anni che non sapevamo più dove mettere le cose. Quindi si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro.
0: Giusy Ferreri, una delle voci più interessanti della musica italiana, svela il suo lato più dark come scrittrice di gialli nel noir punk gotico dal titolo Le voci interrotte. L'intervista di Laura Longo.
6: Ferreri, scrittrice, avevamo già letto un biopic, adesso invece la troviamo in un'altra veste, è una veste da giallista con le voci interrotte. Un noir dalle molte sfumature, come mai questa avventura?
7: Ho sempre avuto dentro di me la vena, proprio da quando ero ragazzina, di raccontare e devo dire che in quest'ottica di sfumature noir è una cosa che mi viene bene come fantasia, come creatività.
6: Tutto inizia attorno a una statua, che è quella di Minerva, che poi diventa una persona.
7: Ma perché proprio la Dea Minerva è legata a questa idea di preservare l'arte, la creatività, questa storia un po' tra arte e intelligenza artificiale? Mi piaceva proprio che ci fosse lei come figura per portare avanti questo tipo di approccio che oggi noi vediamo un po' tramutato, se non che appunto per inseguire la modernità e l'attualità, che però non sappiamo dov'è che ci porteranno. Ho voluto anche un po' ironizzare delle piccole sfumature della mia personalità, di quelle che sono le paure appunto di quello che non sappiamo dove andremo a finire con questo nuovo approccio tecnologico.
6: È una scrittura potente, un po' simile alla voce.
7: Sì, diciamo che è riconoscibile.
6: Ci sono vari personaggi, varie sfaccettature che sembrano essere un po' parte di Giusy.
7: Le ho mescolate un po' su vari personaggi. Ho cercato di dipingerli laddove ci sono delle personalità totalmente lontane dal mio approccio di vita, ho voluto però, mi serviva in quel momento aggiungere degli ingredienti che in un certo qual modo un po' mi rappresentassero. Sono persa
6: nei tuoi occhi. Se le voci interrotte fosse un brano di un album, che brano sarebbe?
7: Urca, se le voci interrotte... Allora, c'è da dire che effettivamente il progetto Bloom mi ha ispirato tantissimo in questo. In quel periodo stavo già dando vita a queste fantasticherie e storie di Minerva. Per quanto è il significato poi del libro di per sé, come dico anche nella nota iniziale dedicata a tutte le voci del mondo, è inteso un po' tutte le voci del mondo, non solo le voci artistiche, ma proprio le voci di qualsiasi essere umano, che ha voglia di prendere comunque posizione.
6: E invece nel Giusy cantante?
7: Giusy cantante si va avanti, continuo sulle due strade, sia da solista più pop, e per cui continua anche il mio desiderio di riversare la mia scrittura non tanto più sul percorso pop personale, ma invece sull'altro, diciamo, progetto più alternative, dove la mia scrittura è più libera e riesco ad essere con maggiore facilità me stessa.

0: aver girato il Sud Italia in bicicletta di tappa in tappa, si è chiuso con una doppia data al Circo Massimo, il Giova Summer Party. Lorenzo Giovanotti compirà 60 anni il 27 settembre ed è in arrivo un film che racconta la sua vita. L'intervista di Alessandra Sacchetta.
1: Io ho proprio iniziato la radio dove lavoravo, si chiamava Radio Jolly, era una radio locale romana qui, proprio a due passi, quindi ci venivo tutti i pomeriggi dopo la scuola, facevo ancora il liceo e venivo a fare il mio programma e quindi è iniziato qua. Il Circo Massimo è sicuramente un traguardo importantissimo, però è tutto l'insieme. Io in questo momento, no, che sto per compiere 60 anni, non riesco a definire per punti la mia storia, è tutto un insieme che si mischia, per cui è vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica, poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente.

0: davanti a gente sconosciuta, a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. E questa cosa qui fa parte proprio di tutta una nuvola di emozioni che sono la mia vita. È un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini da bambino. Il raduno di chi è cresciuto con la mia musica e di chi continua a crescere con la mia musica, perché poi la mia musica non è una roba del passato, la mia musica è tutta nel futuro.
1: Hai chiuso il Java Summer Tour in bicicletta con una sorta di pellegrinaggio su due ruote nei luoghi che preferisci della tua città. Cosa ami di più di Roma?
0: I luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole.
2: Questa è scuola mia, ho fatto il liceo io.
0: È bellissima questa scuola, eh? Questa è proprio scuola mia, questi sono stati anni bellissimi per me. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato, ma sempre proprio imprigionato nella sua bellezza. Roma, per me Roma è il barocco di Bernini, per me la mia Roma non è quella dell'impero, quella dei fori, delle rovine, per me la mia Roma è quella proprio del barocco, il barocco romano, quindi Borromini, Bernini, quella pazzia, quel caos meraviglioso, pieno di dettagli, pieno di esoterismo mischiato con la trascendenza, i vicoli che si aprono nelle grandi piazze, Piazza San Pietro, il genio proprio del tardo Rinascimento, di Raffaello, di Michelangelo.
3: Una storia incredibile, una storia unica, Jovanotti!
1: A novembre arriva al cinema il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, ed ha iniziato lo spettacolo del Giova Summer Party con un cortometraggio scritto e girato da te. Che rapporto c'è tra le due pellicole?
0: Sia nel filmato iniziale che proiettiamo all'inizio del concerto, sia nel film che uscirà, nel docufilm che uscirà a novembre, il protagonista in fondo è un bambino. Il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino che è il ragazzino che mi porto dentro, che è il bambino che mi porto dentro, che è ancora vivo, ancora scalpita, è ancora molto curioso, è sempre lì, io ce l'ho dentro, ci parlo tutti i giorni, ci parlo, lo conosco, lo continuo a scoprire, ci confrontiamo, e quindi è quello il protagonista, è il protagonista del concerto e del film. E io spero di portarmelo dentro per sempre, per tutta la mia vita, per tutta la mia vita qui sulla terra, diciamo, umana, tutta la mia forma umana, in questo corpo. Perché quel bambino lì è quello che nutre le mie canzoni, lo sguardo, è quello che se ne frega anche, no? Dei giudizi. Perché i bambini se ne fregano, i bambini si divertono, i bambini sono geniali.
4: Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle.
0: È la strada che mi piace, a me piace la strada, mi piace stare in strada. E la strada per me è sempre una terapia, una scoperta. Mi ricordo un giorno parlai con Tiziano Terzani, proprio negli ultimi giorni della sua vita, e lui mi disse: io in tutta la mia vita, ogni volta che avevo bisogno di ritrovarmi, mi dovevo perdere. E andavo via, e andavo in strada, la strada, mi mettevo in strada, quindi andavo in India piuttosto che in Oriente o che ne so. E io sentivo molto vicino a me questa cosa. Io quando mi perdo non mi chiudo, mi apro. Quando voglio ritrovarmi mi butto in mezzo al casino, in mezzo al caos, e soprattutto la strada. A me piace proprio la strada, la prospettiva, vedere la strada che va avanti, la strada mi dà questo senso di, di, di procedere, no? Questa voglia di andare avanti, di scoprire che ci sarà dopo la prossima curva. E in questo senso la bicicletta è il mezzo

0: Il mezzo ideale perché è lento, perché è tranquillo, perché poi ti tiene in forma, per cui a me piace stare bene, mi piace proprio, cioè è una cosa che cerco, ci sto attento, perché proprio mi piace stare bene, cioè preferisco stare bene che stare male.
1: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Un cordiale buongiorno, ben trovati con le previsioni del tempo qui a Rai News. Tempo che è cambiato nella giornata di ieri con fenomeni decisamente importanti, soprattutto in Toscana e non solo, anche verso la Romagna, la parte più settentrionale delle Marche. Questa perturbazione ci farà compagnia per buona parte della fine della settimana. Ma andiamo a vedere proprio la previsione per la giornata odierna con le nubi che tornano a interessare il nord, già piogge abbastanza importanti in atto in Lombardia, si porteranno poi verso il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e scenderanno nuovamente verso le nostre regioni centrali. Attenzione soprattutto alle aree un po' più interne, comprese sempre tra Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, potranno giungere fino alle coste della Toscana e così come delle Marche e dell'Abruzzo. Meno coinvolto al momento il sud, nonostante ancora qualche pioggia isolato temporale sulla parte settentrionale della Sicilia. Le perturbazioni in genere sono accompagnate da venti meridionali, sono venti di libeccio, di scirocco, che però in corrispondenza della Sardegna assumono caratteristica di maestrale localmente anche sostenuto. Una situazione che farà cambiare poco le temperature, nonostante le nubi e le piogge, proprio per la presenza dei venti meridionali. E infatti concludiamo il nostro appuntamento con le temperature. Al nord scenderanno soltanto di qualche grado rispetto a ieri, risulteranno ancora gradevoli al centro, ribadiamo, nonostante la nuvolosità presente, così come le piogge presenti, potranno toccare localmente in Sardegna, marginalmente in Sicilia orientale, anche i 30 e i 31 gradi. Bene, per il meteo è tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
1: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che il tuo complice.
2: Grazie, onorevole Gianni,
1: per vivere in serenità.
3: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli eco detergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.
5: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stan sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati,
6: è proprio
5: la detrazione fiscale del 50%. Finisce il 31. Energetiche. Perché c'è quest'anno? E c'è quest'anno.
1: Pace interiore, pace interiore, gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali.
7: Puoi provare l'Evola che colon irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
2: Grazie.
8: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
9: Qui è Verisure, si identifichi subito.
8: E rileva il ladro prima che entri in casa.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
11: Come su una montagna russa!

0: da 13.450 euro.
1: Per il ministro Crosetto non si può aspettare l'Europa per difendere i mercantili italiani nel Mar Rosso, possibile un'autorizzazione parlamentare. Trump è un momento cruciale per l'Iran. Jet russi violano lo spazio aereo della Lituania, due caccia italiani, NATO si levano in volo. Ursula von der Leyen, altri 3 miliardi e 3 per aiuti militari a Kiev. L'intervento sul bollo auto del governo continua a sollevare polemiche tra maggioranza e opposizione. Si apre ora il confronto sull'impiego dei fondi non utilizzati del PNRR. Anticiclone in ritirata, equinozio di settembre con autunno, temperature in calo, maltempo. Ieri piogge intense hanno provocato infiltrazioni agli Uffizi, nessun danno però alle opere. Tre ospedali italiani nella top 10 internazionale di Newsweek, le nostre strutture ai primi posti in pediatria, oncologia, ostetricia. Europa League, Juventus a valanga 5-0 sugli olandesi del NEC. In Serie A cresce l'attesa per la sfida scudetto dell'Olimpico, Roma-Inter domani.

0: Buongiorno, benvenuti al nostro filo diretto, al nostro ultimo filo diretto, perché da lunedì a quest'ora riparte Inside 24, il programma d'approfondimento politico della mattina di Rai News. Filo diretto che per oggi parte proprio con la politica, perché quello che abbiamo davanti sarà un weekend da seguire con grande attenzione tra Nova e Pontida, tra il programma con il quale il Movimento 5 Stelle intende presentarsi alla coalizione e Pontida, anche per capire come uno dei partiti della maggioranza sta. E le anticipazioni ci fanno dire che non sembra star benissimo. Rita Lofano, direttrice, buongiorno, bentornata a Rai News 24.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Claudia Fusani, buongiorno, bentornata.
2: Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
0: Claudia, segui Rai con più attenzione, Nova e 5 Stelle o Ponti della Lega?
2: Guarda, cercherò di essere una superwoman e di avere, grazie agli streaming, di seguire un po' tutto. Comunque il mio occhio sarà puntato soprattutto su Pontida. In seconda battuta su Orvieto, cioè dove ci sarà Vannacci, e in terza battuta su Nova e poi ultima battuta sulla Premier Meloni a Phoenix, alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, diciamo così, non per importanza, ma perché possiamo già, cioè sappiamo un po' già quello che dirà Meloni, no? Non ci sarà una grossa novità, invece da soprattutto Pontida, Orvieto e anche Nova dovrebbero arrivare grosse novità.
0: Fortuna che non c'è un incontro importante di tennis, Claudia, se no impazzivi a star dietro a tutte le cose di domenica. Direttrice, la vostra attenzione sarà invece soprattutto su quale di questi eventi? So che come Agi ovviamente li dovete seguire tutti, ma quello politicamente più rilevante qual è?
1: Ma no, noi seguiamo tutto con grande attenzione, quindi non c'è. Chiaramente Pontida e Nova sono due momenti molto, molto importanti, anche di chiarificazione, anche se pure qui sono uscite anticipazioni, perché sappiamo che sarà approvato il programma del Movimento 5 Stelle, ma c'è già un punto importante messo in chiaro da Giuseppe Conte, e cioè no armi a Kiev, e questo sappiamo bene quanto pone un problema politico all'interno del campo largo. Poi allora, sulla Lega sì, è una storia da riscrivere, diciamo.
0: Eh già, perché è l'ennesima Pontida di Matteo Salvini, lui ci arrivò, no, nel 14 con il primo, era la Lega del Basta Euro per intenderci, quella delle origini di Matteo Salvini, poi la vocazione nazionale, per certi versi nazionalista. Direttrice, insisto, come ci arriva Salvini domenica a Pontida?
1: Beh, sicuramente un momento molto difficile per Salvini e per la Lega. Appunto da, come dire, ricalibrare l'equilibrio tra questa Lega nazionale, così come lui l'ha voluta e trasformare, e le istanze dei governatori per un ritorno alle radici. Mi sembra però che ci siano dei segnali, no, di distensione. Già il fatto che sarà ricordato Umberto Bossi, quindi un momento celebrativo che è un chiaro richiamo alle radici nordiste, no, della Lega, quindi mi sembra anche questo un segnale. E poi vedremo, ovviamente il clima è

0: cambiato, c'è cioè il fattore Vannacci, quindi io escluderei, no, un braccio di ferro, un diniego di Salvini rispetto alle istanze dei governatori che chiedono quasi un modello, no, alla tedesca, CDU-CSU, quindi un partito nazionale ma con un'anima regionale, no? Quindi come la Baviera e, no, il Partito Cristiano Democratico tedesco, loro parlano di questo. Associazione del Nord, una corrente, credo che l'obiettivo comune e dei governatori e di Salvini sia rilanciare il partito, la Lega, in quest'anno cruciale elettorale, tenendo conto di questo fattore nuovo, importante e che sta mettendo in difficoltà la Lega, e cioè Vannacci e il suo futuro nazionale.
1: Che infatti Claudia giustamente ci ricordava parlerà sostanzialmente in contemporanea, quantomeno nella stessa giornata, a Matteo Salvini, Orvieto, ospite di Gianni Alemanno. Claudia, chiedo anche a te come ci arriva Salvini e la Lega a quell'appuntamento. È vero, no, che nella testa di alcuni c'è quel modello, quello bavarese,
2: No, ma guarda.
1: dividiamo il partito. No, a me colpiva il fatto che fino all'altro ieri erano più sulle posizioni di FD, per dire, no? E ora riscoprono questa roba qua.
2: Innanzitutto non ci sarà nessun leader straniero e quelli vanno tutti da Vannacci e Orvieto, anche questo è un dettaglio che non è un dettaglio. No, ma guarda, io durante l'estate ho seguito abbastanza bene tutto quello che è successo all'interno della Lega, a partire da quel Consiglio federale dei primi di agosto, dove è scoppiato il bubbone e finalmente hanno parlato in chiaro, no? Sai, i consigli federali sono i luoghi dove vengono decise le linee del partito, eccetera, eccetera. Fino a quel momento lì, ogni volta che c'è un Consiglio federale uscivano delle cosine, ma insomma non si capiva bene. Quella volta sono usciti in chiaro i governatori ed è uscito in chiaro Romeo. Quindi a quel punto si è aperta una faglia netta e la faglia, ora io capisco che la direttrice dell'AGI giustamente deve mantenere, come dire, una sorta di giusta distanza tra tutte le cose, però andiamo all'osso. Quello che chiedono i governi, cioè la Lega sta perdendo a rotto di collo consensi. E lo dico con tutto il rispetto che si deve a un leader politico che ha fatto tanto, cioè Matteo Salvini. Dopo 13 anni, qualsiasi leadership è stanca. Allora, quello che stanno dicendo i governatori a Salvini, al di là delle formule CDU, CDL, eccetera, la formula federata, l'associazione del Nord, allarghiamo la presidenza, la direzione, al di là di queste formulette, quello che si chiede è a Salvini di fare lui un passo di lato. Ma no, non è un giudizio di cattiveria o negativo sul leader e sull'uomo, no. Però dopo 13 anni qualunque leadership è lisa, è consumata. E quindi i governatori del Nord stanno chiedendo a Salvini, guarda, finché ci sei tu, noi non andiamo più avanti rispetto a queste percentuali. Siccome ce l'hanno gli uomini per riprendere fiato, ne dico uno su tutti, Zaia, però questa cosa non può succedere come un push o come un colpo di stato interno. Uno, perché le regole sono tali e le ha fatte Salvini, per cui è impossibile. Due, perché non è giusto, perché quello che loro tengono a far capire è il ringraziamento a Salvini per quello che ha fatto in questi anni, il ringraziamento, però per favore, ora hai fatto. Mettiti un attimo di lato qualche anno e poi ritorni, insomma è questo che gli stanno dicendo,
1: Anche
2: però
1: perché,
2: lui
1: Claudia, 13
2: non
1: anni di
2: capisce su
1: leadership
2: questo.
1: sono tanti, nel nuovo millennio sono tantissimi 13 anni di leadership,
2: Esatto,
1: no?
2: esatto.
1: Veniamo da, e tra poco apriremo il capitolo tra queste due donne della politica, c'è già Eva Giovannini pronta e ci arriviamo, no? Meloni che ha record di longevità nel governo e di guida del suo partito, Schlein è la segretaria più duratura del Partito Democratico, le due cose stanno insieme, se in mezzo non si è votato per le nazionali, è facile abbastanza restare in sella se non passi per vittorie o sconfitte. 13 anni sull'ottovolante peraltro per Matteo Salvini, perché prese la Lega che era ridotta ai minimi termini, la portò a
2: Al
1: essere secondo
2: 3% l'ha
1: partito, primo
2: portata al
1: partito,
2: 34.
1: insomma sfiorare Palazzo Chigi è una storia molto lunga, complessa e fatta di alti e bassi. No, citavo Schlein e Meloni perché ora, Eva, non è che proprio siamo al dialogo, alla sinfonia tra le due, però Schlein ieri in una lettera a Repubblica dice: abbiamo questa paccata di miliardi, direbbe Elsa Fornero, usiamoli così sui temi dell'energia. E Meloni non ha detto no, ecco, la notizia è che non ha detto no, ma ha detto discutiamone. Piccolo dettaglio, gli altri non è che siano rimasti così entusiasti, via.
3: Esattamente, hai fatto una sintesi perfetta, Roberto. Allora, ieri, diciamo, i leader del centro-sinistra hanno aperto i giornali e sulle colonne di Repubblica hanno trovato una sorpresa, cioè una lettera aperta di Elly Schlein, la leader del PD, alla premier Giorgia Meloni, in cui sostanzialmente diceva: troviamo un accordo in 5 punti, il macro tema appunto è il clima e l'energia, ci sono questi miliardi dell'Unione Europea in deroga che possiamo spendere, non abbiamo tempo da perdere. Nel pomeriggio da Oslo risponde a domanda in conferenza stampa Giorgia Meloni dicendo: approfondirò senza pregiudizi, tirando così anche una frecciatina al centro-sinistra, accusata dalla premier di avere invece pregiudizi su il suo operato. E dopo circa un'ora e mezzo arrivano, diciamo, le risposte, quello che dal Nazareno considerano fuoco amico del centro-sinistra, cioè Angelo Bonelli, il verde Angelo Bonelli dice: non è questo il momento, è un errore questa mano tesa alla premier. Peraltro Bonelli sta preparando, e l'avevano già annunciato, una proposta di legge unitaria proprio sui temi energetici. Pochi minuti dopo esce anche Giuseppe Conte sullo stesso tema, dice: non è questo il momento di tendere la mano, peraltro noi, dice Conte, sono anni che facciamo delle proposte e non vengono raccolte. Insomma, però dal quartier generale del Partito Democratico non ci sono risposte ufficiali, ma insomma trapela un certo stupore per lo stupore degli alleati. E quindi, che dire, Roberto, la strada del campo largo è in salita. Peraltro non è chiaro neanche l'approdo, perché non è ancora chiaro se si faranno o non si faranno le primarie, se sì, quando e con quali regole.
1: Ecco, no, è bello, perché pensavamo il problema fosse l'Ucraina, invece no, abbiamo scoperto che ce ne sono anche di altri, se non sui contenuti, sul metodo, sul percorso. Eva, grazie per questo racconto, telegiornale delle 11, e torneremo ovviamente da te. Direttrice, nei fatti ha aperto la campagna elettorale Giorgia Meloni, no, con la misura sul bollo auto, e all'alba della campagna elettorale ha senso offrire la collaborazione su un tema a una maggioranza che va a contarsi alle urne da parte della leader del primo partito d'opposizione?
0: Ma credo che sia più, diciamo, una formula simbolica da parte di Schlein e anche, no, di Meloni. Io credo che l'obiettivo della leader del PD fosse quello innanzitutto di, come dire, posizionarsi come alter ego di Meloni, no? E quindi, come a dire, siamo noi le due leader in campagna elettorale a confronto. E secondo, all'interno del PD, come dire, mandare un messaggio di voler entrare poi nella dialettica decisionale su questioni, a partire da quella dell'energia, che non riguardano semplicemente il governo. Quindi credo che questa mano tesa di Schlein, anche la risposta di Meloni, sia in qualche modo un confronto, anche questo politico, legato alla campagna elettorale, che abbia una valenza simbolica, perché è chiaro che la mano tesa di Schlein, lo sottolineavi giustamente tu, agita poi il campo largo, e la risposta di Conte, ma anche di Fratoianni, AVS, è stata immediata. D'altronde non si può, come opposizione, attaccare costantemente il governo e poi dire: però sediamoci su questi temi intorno a un tavolo e trattiamo. Quindi credo che sia, diciamo, un processo più che altro simbolico, ecco.
1: E allora io queste considerazioni le giro a Claudia. Claudia, si può o non si può attaccare e poi collaborare? Il tema secondo me è proprio il timing, cioè siamo all'alba di una lunghissima campagna elettorale. Se tutto va come deve andare, si vota tra la primavera e l'autunno, cioè eccoci praticamente, i tempi della politica si allargano e si dilatano rispetto all'orologio, e te davanti a una situazione economica difficile, tutto quello che sappiamo, le coperture da trovare, la scelta sofferta di Giorgetti.
2: Sono tutte mosse tattiche, dove la strategia finale è quella comunque di muovere l'aria, diciamo così, muovere il terreno. Se tu fai un ragionamento in base ai tempi, eccetera, hai ragione tu, ma però in generale io che cosa vedo? Io vedo una leader del PD che per la prima volta prende lei l'iniziativa, e ricorderei che finora l'ha sempre presa Conte e non ha chiesto il permesso a nessuno Conte. Ricordo che quando, sempre parliamo di agosto, quando c'è stato il voto sulle missioni militari, Conte se n'è uscito con un testo di risoluzione unitaria che non aveva condiviso con buona parte.
1: Non era unitaria.
2: non era unitaria, e infatti poi quella risoluzione non fu votata, perché per il regolamento non fu votata, però questo, quindi è un continuo chi parte prima tra Conte e Schlein. Questa volta è partita prima Schlein su un tema importantissimo, perché io vi ricordo che quest'estate infernale nessuno dei leader, cioè Conte sicuramente non si è fatto carico del tema clima, se ne sono fatti carico Bonelli e Fratoianni, e su quello, come dire, posso dar ragione a Bonelli che dice vabbè, ma insomma è la nostra tematica, e loro due sono stati gli unici quest'estate che hanno fatto campagne per quello che si poteva fare in quel caldo assurdo. Quindi, però, sono tutte mosse per mandare segnali all'interno del campo largo dell'alleanza del centro-sinistra, per far vedere che insomma anche la leader del PD muove le carte. E sicuramente sono tutti, è chiaro che Meloni non accetterà nulla di quella proposta. Quindi è l'ennesima dimostrazione, così come è successo in questi anni, ogni volta che il centro-sinistra ha proposto qualcosa di unitario su qualche tema, sulla sanità, sul salario minimo, sull'industria, sulla crescita, non è mai stato accettato nulla, perché in Parlamento non è mai stata accettata una proposta, una di quelle che contano, del centro-sinistra. Quindi non sarà accettata nemmeno questa, però per l'ennesima volta si vedrà e si dimostrerà che da parte della Premier Meloni e del centro-destra, come dire, non sono in grado di lavorare insieme, concepiscono la democrazia parlamentare come l'azione di uno solo, e questo è una cosa che si è vista molto bene in questi anni: solo decreti, pochissime iniziative parlamentari, e questo non va affatto bene per la democrazia.
1: Torno sul timing e su quel concetto direttrice che poneva Claudia, no? Fanno un po' a chi parte prima. Poi però deve arrivarne soltanto uno, diceva Highlander, non nella serie, nel film, ne rimarrà soltanto uno, ma non è che rischiano di vincere le primarie e poi magari di perdere le politiche, perché se continuano così, cioè se la tenuta, il tenore dello scontro è questo, poi rimettere insieme la coalizione dopo un appuntamento magari di primarie diventa complesso.
0: Innanzitutto vedremo se le primarie si faranno o meno, perché ancora non è chiaro. Certo, c'è stata qualche apertura da parte di Schlein, ovviamente Conte le vuole, perché non può, come dire, dire ai suoi elettori che, come dire, si consegna all'egemonia del PD, quindi Conte chiaramente vuole le primarie. Poi ha detto, se dovesse vincere Schlein, no? Si accetterà il risultato. Detto questo, a parte il fatto, perdonami una digressione, io oltre il salario minimo una proposta unitaria del campo largo non me la ricordo, forse ho poca memoria io. E, detto questo, credo che
2: vado a vedere il pacchetto di emendamenti dell'ultima legge di bilancio. Ce ne sono 7-8 di proposte.
0: Qualche emendamento su 1000 e qualcosa, però vabbè, magari ricordo male io.
2: Un pacchetto unitario proprio. Okay.
0: Comunque sia, diciamo che il campo largo, questo penso sia condivisibile, ha visioni molto diverse, tant'è che, come giustamente ricordavate, le elezioni sono alle porte, non c'è un programma, non c'è un leader, ci sono posizioni molto diverse sulla politica estera, le armi a Kiev, un tema su tutto, se ne parlerà molto a questo, penso, evento del Movimento 5 Stelle, ecco, la posizione del Movimento è molto chiara, quindi il tema è proprio questo. Io credo che in realtà sì, era rispetto a Conte, ma in questo caso era proprio la voglia di, lo ha sempre fatto, d'altronde lo ha sempre cercato Schlein, no? Di contrapporsi direttamente a Meloni e non, diciamo, la competizione è molto forte all'interno del campo largo, lo vediamo su tutto, una coalizione che va appunto da Renzi a Fratoianni, è un po' difficile definire un programma, che credo sia anche più importante forse della leadership, che pure vedremo, perché se, come sembra, sarà approvata la prossima legge elettorale, lì si dice che deve essere indicato, ovviamente poi spetta al capo dello Stato, un candidato leader, però mi sembra insomma ci sia ancora molta strada da fare per definire un programma comune, seppure in pochi punti del campo largo.
1: Claudia, poi la discussione è eterna, soprattutto nel centro-sinistra, se viene prima il programma, i partiti della coalizione o la leadership, però ad oggi, e ad oggi è a venerdì 18 settembre 10 e 19, perché poi tra due minuti lo sa, le primarie secondo te le fanno o no?

0: Dai, non la useremo contro di te in tribunale, fanno, questa risposta.
1: No,
0: perché
1: no,
0: tanto...
1: le fanno, secondo me è assurdo, però le faranno, perché la
0: segretaria del PD... Le faranno proprio perché è assurdo, no, dico conoscendoli.
1: No, le fanno perché le cose si sono sviluppate in questo modo. Però fammi dire una cosa, è facile, come dire, occuparsi del campo largo e non occuparsi del campo, del campo che invece sta governando, dove le cose sono molto facili perché decide una persona sola e si chiama Giorgia Meloni. Guarda, l'altro giorno quando hanno deciso del bollo è stata una scena stupenda, eravamo tutti in Parlamento alla Camera, c'era Question Time e c'era Tajani che faceva Question Time. Noi abbiamo saputo prima del Consiglio dei Ministri che era stata presa questa decisione importantissima, va bene? Quindi siamo andati a chiedere alla Lega e a Forza Italia, non ne sapevano niente, quindi è stata una decisione che gli è arrivata, come dire, pur cominciando entrambe le parti, junior parte di questa alleanza, a dire è una nostra proposta, l'ho detto prima io a giugno, è stata una scena abbastanza così, insomma. Quindi è vero, il campo largo ci sono molte leadership, nel campo di governo ce n'è una sola, si chiama Giorgia Meloni, non so se questo faccia del bene, faccia il bene di questa maggioranza, e anzi molte tensioni che ci sono nella maggioranza sono dovute proprio a questo, al fatto che decide solo una persona, e le posizioni tra Forza Italia e Lega sono agli antipodi ormai rispetto alla Lega di Salvini. Se poi dovesse cambiare leadership la Lega, allora cambiano le cose, insomma. Quindi poi, per carità, la forza del potere è tale per cui uno si mette, accetta di tutto. Io su Nova, e poi mi taccio, è vero, il no alle armi a Kiev di Conte è stato molto esplicito. Voglio vedere come sarà scritto quel no alle armi a Kiev, perché come sappiamo la parola scritta è una cosa e quella parlata è un'altra.
0: Claudia, siccome sono passati un paio di minuti, siamo alle 10:22 adesso, quindi la domanda è: alle 10:22 di questo venerdì di settembre, Vannacci sì o no nella coalizione di centrodestra alle prossime politiche? Per te, eh?
1: Alle 10:22 no. Beh, la Presidente ce l'ha detto l'altro giorno in conferenza stampa, domanda diretta, ha detto no. Oddio, no.
0: Vedi, che non è che ha detto no, ha detto oddio no.
1: ha detto ni, però è che è un no. Finché Vannacci continua questo atteggiamento di andare contro la maggioranza, è no. E ora sai, c'è anche il voto a Reggio Calabria, sarà importantissimo, perché insomma sappiamo che lì usano addirittura un candidato di Forza Italia. E comunque a questo
0: usano
1: momento ti
0: futuro
1: dico
0: nazionale
1: no.
0: Usa un candidato futuro di Forza Italia contro il candidato di centrodestra.
1: Contro il candidato di Forza Italia, mi pare sempre. Quindi insomma la situazione è questa anche di là, ecco, non è che sia migliore la situazione.
0: Beatrice, alle 10:23, Vannacci sì o no nel campo del centrodestra? Ormai campo lo sia nel centrodestra, che è sta roba del campo?
2: Per ora sembrano escluderlo, però insomma lo vedremo, appunto dipenderà anche dalle sorti della legge elettorale. Per ora lo escludono, certo, per arrivare con la nuova legge al 42% e avere il premio di maggioranza è chiaro che lo scenario potrebbe cambiare, però sono d'accordo, il test, per quanto piccolo, circoscritto in Calabria, sarà importante per testare il centrodestra rispetto a Vannacci, cioè la sua tenuta. Poi è vero che, voglio dire, ci sono distinguo peraltro accentuati in campagna elettorale tra le forze della coalizione di maggioranza, però quando poi si è trattato di approvare provvedimenti che siano gli aiuti a Kiev, ma anche insomma il bollo auto, alla fine poi la maggioranza tiene. Bollo auto peraltro tassa, vediamo, veramente detestata, perché è una tassa sul possesso, ricordo, era nel programma di Renzi, nel programma di Tridico in Calabria. Quindi diciamo che forse su quella tassa magari c'è stata una fuga in avanti, ma insomma il consenso mi sembra evidente in un momento peraltro di difficoltà per le famiglie. Non risolve tutti i problemi, no, però è un segnale anche di cambio di rotta del governo rispetto al taglio delle accise o comunque ai provvedimenti adottati fino ad ora.
0: Anche perché questo provvedimento si lega alle difficoltà, diciamo, che ci sono per l'andamento.

0: aumento dei prezzi del Brent, che ovviamente conosciamo e che vi raccontiamo costantemente, che è figlio immediato e diretto di quello che accade in Medio Oriente, di quello che accade da anni in Russia. Claudia Fusani, grazie per essere stata con noi, direttrice Rita Lofano, grazie per essere stati con noi. In Medio Oriente, eccolo qua, l'attacco alla base aerea in Arabia, è stato colpito un mezzo italiano, i nostri militari sono illesi, sono arrivate anche le parole a questo proposito del ministro della difesa Guido Crosetto. Ho seguito personalmente con la massima attenzione, in contatto con il capo di Stato Maggiore della difesa Portolano, l'evoluzione della situazione in Arabia Saudita, ha detto Guido Crosetto, e in particolare sulla base aerea di Taif, che è stato oggetto di diversi attacchi e dove è presente il personale italiano. Giuseppe Dentice, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, da un lato ci sono i paesi baltici, dall'altro c'è il Golfo Persico e il Mar Rosso, no? Queste sono le due morse che stringono l'Europa, l'economia occidentale. Partiamo dal Medio Oriente, partiamo da quest'ultim'ora, che ci restituisce cosa di quella realtà e di quelle latitudini?
1: Beh, che probabilmente la situazione è ancora più complicata di quanto non ci venga detto, nel senso che al di là dei messaggi rassicuranti del presidente Trump, che insomma anche di recente ha ribadito il fatto che gli Stati Uniti dovranno andare incontro a un'importante decisione nei prossimi giorni, preceduto questo messaggio da un ulteriore, diciamo così, annuncio del fatto che la guerra finirà molto presto. Ecco, insomma, la situazione in realtà è tutt'altro che positiva e oggi ci troviamo anche, secondo me, in un contesto decisamente peggiore, dato che Hormuz non è chiuso definitivamente, ma comunque ha subito gravi ripercussioni dal punto di vista del traffico marittimo, e a ciò aggiungiamoci anche il fatto che il Mar Rosso meridionale è tornato a essere un punto critico, e per le economie europee e asiatiche questo è un punto nevralgico gravissimo, se dovesse essere chiuso, anche più di Hormuz per certi versi. Se la guardiamo in ottica italiana, ancor peggio, perché noi dipendiamo dal traffico marittimo di Bab el Mandeb per circa il 43%. Il nostro export non è una cifra da poco, e se lo consideriamo a livello globale, questo dato per l'export italiano è quasi il 12%. Quindi è chiaro che le ripercussioni sarebbero tante, ovviamente non solo per l'Italia, anche per l'Europa. È una situazione difficile, e in questa situazione mi viene da dire non c'è altra via d'uscita che tornare a parlarsi e quindi riarmare la diplomazia, paradossalmente, quella tanto discriminata e disprezzata, soprattutto dal presidente Trump, che ha detto spesso che, insomma, forse un'azione militare era quella più incisiva da questo punto di vista.
0: Aggiungo una cosa e poi la faccio completare rispetto a quei dati che ci consegnava e che sono evidentemente impressionanti, no? Sul Mar Rosso, sullo stretto che oggi è in tensione, uso questa espressione un po' neutra, però insomma ci siamo capiti, chi segue Rai News 24 sa qual è lo sviluppo. Ecco, lì va inserita la decisione, anzi no, la dichiarazione di ieri di Guido Crosetto sulla necessità di proteggere i nostri interessi e le nostre navi in quel braccio di mare, anche in modo autonomo rispetto all'Unione Europea, che ha i suoi tempi e ha la sua burocrazia, che se sommata a quella italiana, insomma, rischia di rallentare troppo un intervento. Riarmare la diplomazia vale per il Medio Oriente, vale per il conflitto in Ucraina?
1: Assolutamente sì. È inutile girarci intorno, nel senso che le soluzioni militari in questo senso non hanno portato ad alcun cambio di strategia o anche cambio di scenario. Sostanzialmente ci troviamo in una fase di stallo, tanto situazione dove non c'è un chiaro vincitore, dove non c'è un soggetto, una potenza in grado di soverchiare l'altra, dove non c'è un chiaro contesto sul campo dal punto di vista militare. Quindi da questo punto di vista la situazione si può sbloccare o si dovrebbe sbloccare attraverso trattative diplomatiche serie da parte, diciamo così, sia europee sul fronte ucraino, con l'Europa a supporto ovviamente dell'Ucraina nei confronti della Russia, e sul fronte medio orientale con una maggiore, come dire, capacità di comprensione dei contesti medio orientali, e nel caso specifico su quello del fronte Houthi, magari appoggiandosi anche ad attori regionali come l'Oman, che

0: da questo punto di vista è un attore molto capace e molto in grado, al pari del Qatar, di poter, come dire, riannodare o creare dei collegamenti efficaci tra le singole parti.
1: Però io concordo totalmente, Dentice, sia chiaro, eh? E però se guardiamo solo a est, al nostro est, di noi europei, e quindi al conflitto ucraino, se un leader europeo dice va, un capo di Stato o di governo, serve un'escalation diplomatica, bisogna comunque parlarsi con Vladimir Putin per chiudere questo conflitto, dopo un secondo e mezzo scatta l'accusa di filoputinismo. Forse dovremmo un po'. Come dire, la politica dovrebbe farsi carico di rivedere un po' anche il linguaggio che ha utilizzato in questo tempo, no? Perché io non conosco una pace fatta solo con gli amici, ecco, brutalmente.
0: Assolutamente, ma nel senso, diciamo così, gli accordi si fanno con i nemici, è la storia della diplomazia, è storia della guerra, è storia dell'umanità, nel senso, non si trova un accordo semplice o difficile senza conseguenze, ma queste conseguenze vengono in un certo senso pattuite con una controparte che non è la migliore di quelle possibili essenzialmente. Nel caso specifico è chiaro che il linguaggio è stato spesso improntato a, come dire, a definire delle parti molto specifiche sul terreno. Mi riferisco all'Europa, ma sul fronte ucraino nel caso specifico, ma lo stesso discorso vale anche, diciamo così, quando si parla di Medio Oriente e tutto quello che abbiamo visto negli ultimi 3 anni. Quindi è chiaro che il linguaggio strumentalizzato e usato in maniera totalmente strumentale per definire, diciamo così, il bene o il male, o chi ha ragione o ha torto, spesso e volentieri rischia di essere fuorviante o addirittura di, come dire, di eludere i problemi, perché poi alla fine, ripeto, gli accordi si fanno e spesso e volentieri non sono quelli tra i migliori possibili.
1: E questo è un punto evidentemente che dovrebbe essere rimesso al centro, almeno dal nostro punto di vista, dell'agenda europea. Sicurezza, capacità di avere un'autonomia strategica, di difenderci da sole, tutte cose che ha detto Ursula von der Leyen l'altro giorno nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, nel corso del quale ha lanciato qualcosa che è un accordo più stretto col Canada, poi toccherà all'inventiva del legislatore, come si dice in questi casi, trovare la formula dentro le disposizioni dei trattati europei per scrivere questo rapporto nuovo tra noi e i canadesi. Ha senso, Dentice, ha senso stringere un rapporto più stretto col Canada in questo momento storico?
0: La risposta è sì, nel senso e nella misura in cui se parliamo di un contesto internazionale dove l'Occidente nel suo complesso si presenta frammentato e diviso, ora come ora, quindi ragionare in termini di, come dire, di partenariati rafforzati, di alleanze rilanciate, può essere utile soprattutto per evitare isolamenti. Gli Stati Uniti, ovviamente, hanno la loro strategia, lo stato attuale, e sembrano più preoccupati, diciamo così, più a garantire determinati tipi di equilibri. L'Europa non può rimanere ferma, non può rimanere, come dire, in stallo da questo punto di vista, far finta che non esistano i problemi. E da questo punto di vista trovo la scelta di, come dire, rilanciare un certo tipo di rapporto politico, economico, securitario con il Canada molto giusto, molto doveroso. Badiamo bene però che il rapporto con il Canada non è un qualcosa che nasce oggi o da qualche giorno. L'Unione Europea ha firmato con il Canada un patto commerciale, il CETA, che ha un valore importante nell'economia, ovviamente, dei rapporti, ma quello che stanno cercando di definire Europa e Canada è un rapporto anche in seno all'Occidente, anche in seno alla stessa alleanza NATO, badiamo bene, un rapporto che sia forte e in grado di garantire sicurezza, stabilità e interessi delle singole parti. Questo non significa ovviamente sminuire o, come dire, allontanarsi dagli Stati Uniti, ma significa anche tutelare quello che è l'interesse delle singole parti e soprattutto diversificare gli interessi, e in questa diversificazione rientra anche la possibilità di non essere dipendenti dagli Stati Uniti totalmente. Mi riferisco per esempio al fattore difesa, che è una di quelle cose che gli Stati Uniti hanno spesso accusato Europa e

0: paesi della NATO, ad esempio, di essere totalmente dipendenti dal fattore militare statunitense. Ecco, in questo senso un rafforzamento del partenariato tra Europa e Canada potrebbe avere anche riflessi su questo tema e magari anche su altre questioni, come per esempio l'Ucraina, dove il Canada, per esempio, entrerà a far parte del programma SAFE. E quindi è chiaro che tutte queste cose hanno un loro peso e hanno ovviamente dei riflessi anche dal punto di vista politico, e lo vediamo dalla risposta dello stesso
1: Oh, e
0: Trump.
1: proprio alla risposta di Trump volevo arrivare perché pronti e via, ha detto, la sintetizzo, ma lui è già sintetico del suo, eh. Se
0: Sì.
1: andate in quella direzione, dazi, dazi, dazi, dazi, che è la parola che lui ama di più, ma lo fa perché ha paura, non ammetterebbe mai nel caso, ma a noi piacerebbe tantissimo che questa mossa provoca tremore nel Presidente degli Stati Uniti, o lo fa perché Trump e la sua reazione d'istinto è sempre quella?
0: Presumibilmente è una reazione d'istinto, però è chiaro che dietro la preoccupazione c'è anche un fondo di verità, nel senso che una maggiore, come dire, collaborazione, come dicevo prima, tra Canada e Unione Europea avrebbe anche dei riflessi sugli Stati Uniti e nel fattore militare, da quello che è lo strumento principale, diciamo così, di garanzia anche statunitense nei confronti degli alleati occidentali. Ma allo stesso tempo una maggiore cooperazione dal punto di vista economico-commerciale tra Europa e Canada potrebbe anche indurre gli stessi Stati Uniti a essere sempre più, diciamo così, meno mercato di riferimento per entrambe le realtà. E quindi da questo punto di vista creare una sorta di asse così rafforzato potrebbe avere dei contraccolpi economici, politici e di sicurezza non indifferenti. Ecco perché da questo punto di vista Trump minaccia o ha minacciato dazi o comunque azioni di ritorsione come se fosse un qualcosa di normale. Però è stato lui che ci ha abituato da questo punto di vista da quasi 2 anni a questa parte a utilizzare la transazionalità come l'elemento distintivo del nuovo ordine internazionale. Quindi, diciamo così, l'Europa si è adeguata, il Canada allo stesso modo, cercano di definire quelle che sono situazioni anche a loro, come dire, vantaggio o quantomeno a tutela di quello che potrebbe essere il contraccolpo a livello internazionale su determinati temi e questioni.
1: Più reazione che azione quella europea e canadese. Pensavo, la lascio così e le chiedo un'ultima considerazione identica, che a Pechino guardano tutto questo e dicono quanto stanno inguaiati questi occidentali.
0: Beh, diciamo che la percezione non è sicuramente delle migliori se la guardiamo dall'ottica cinese, ma anche russa o indiana, se vogliamo essere onesti. È chiaro però che questo tipo di azione è anche un monito a questi partner o a questi attori con cui, diciamo, ci confrontiamo. Mi riferisco anche alla stessa Cina, verso la quale l'Unione Europea ha una dipendenza tecnologica, per esempio. E quindi da questo punto di vista è evidente che il messaggio di una Unione Europea sempre più, come dire, legata a un partner di primo piano come il Canada può essere utile anche per sopperire a questo tipo di dipendenze o soprattutto per cercare di diversificare, come dicevo prima io, le relazioni internazionali e anche le proprie dipendenze tecnologiche, economiche, sicurezza e quant'altro. Quindi da questo punto di vista è un messaggio che va verso più direzioni.
1: Grazie Giuseppe Dentice per essere stato con noi questa
0: Grazie a voi.
1: mattina al nostro filo diretto. Abbiamo parlato tanto di Unione Europea. Ecco, dall'Unione Europea è arrivata nelle ultime ore, nella giornata di ieri, una novità di quelle con la N maiuscola, si chiama, anzi con la K maiuscola, Kids Act, e cioè, tra le altre cose, il divieto social per gli under 13. Giovanna Mascheroni, professoressa, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Serviva perché, ha detto Ursula von der Leyen, i bambini sono esposti troppo presto al mondo online. Se vai da un ragazzino di 13 anni e gli dici che è un bambino, magari non la prende benissimo, e però al di là della definizione è un concetto giusto, sono troppo esposti fin da piccoli al mondo online.
2: Ma in realtà noi abbiamo presentato proprio settimana scorsa l'ultimo report di YouKids Online. Abbiamo dati di 29.000 bambini, adolescenti europei di 9-16 anni in 19 paesi.

0: E più che essere esposti anticipatamente, quello che abbiamo osservato nel tempo è un peggioramento, cioè una diminuzione nel senso di sicurezza online. Meno della metà dei bambini e adolescenti europei si sentono sicuri online oggi. Non era il dato che avevamo osservato in passato, in particolare nel 2018. Il dato è soprattutto preoccupante per l'Italia. Abbiamo il 19%, solo il 19% dei ragazzi intervistati che ci dice di sentirsi sicuro online. Quindi
1: La fermo
0: sicuramente c'è un
1: subito
0: problema.
1: una cosa, per quindi sono i ragazzini che dicono, e le ragazzine, non ci sentiamo sicuri online, non noi genitori che non siamo sicuri che loro siano online, giusto?
0: Ma no, allora sicuramente c'è
1: Sì, noi lo
0: una
1: siamo di più, pensavo
0: preoccupazione.
1: questo.
0: Esatto, sicuramente c'è la preoccupazione dei genitori, sicuramente c'è molta più consapevolezza nell'opinione pubblica del fatto che le piattaforme, i social media non sono stati progettati avendo in mente bambini e adolescenti, ma avendo in mente adulti. E quindi questo è sicuramente un dato anche positivo a mio avviso, però sì, è un'esigenza che viene dagli stessi ragazzi, ma lo stesso si è osservato in Australia, che è stato il primo paese a introdurre il Social Media Minimum Age il 10 dicembre 2025, e le consultazioni che il governo australiano aveva fatto tra genitori, insegnanti, aziende, ricercatori, ma anche e soprattutto gli adolescenti, i più giovani avevano detto è responsabilità delle piattaforme, deve essere responsabilità delle piattaforme. E questo l'EU Kids Act lo mette bene in chiaro, cioè devono essere le piattaforme a dimostrare di essere a misura di bambino, a misura di adolescente, altrimenti non devono poter avere accesso ai loro dati e quindi non devono poter far profitto sui dati dei più giovani.
1: Ma professoressa, per intenderci, voi avete anche indagato i motivi dell'insicurezza che è cresciuta tra i ragazzi e le ragazze?
0: E noi indaghiamo dal 2010 le esperienze online e le percezioni che loro hanno rispetto a quali sono i benefici, le opportunità che la rete offre, che il mondo digitale offre, e quelli che invece sono le esperienze di rischio. Rischio che non significa necessariamente un danno a livello psicologico e anche di benessere sociale e fisico, ma che ovviamente è un'indicazione importante. E anche in questo noi vediamo una crescita costante da quando abbiamo iniziato a rilevare i dati nell'esposizione a tutta la sfera della violenza e della vittimizzazione online. Cresce molto il bullismo offline e anche il cyberbullismo. Cresce soprattutto l'esposizione a contenuti d'odio, vale a dire messaggi discriminatori che appunto incitano alla violenza e alla discriminazione di persone o gruppi o categorie di persone sulla base dell'origine, del colore della pelle, dell'orientamento politico, dell'orientamento sessuale, della disabilità, ad esempio, no? Per cui tutti questi contenuti sono effettivamente, che sono molto presenti sui social, sono effettivamente molto diffusi fra i più giovani, e non solo perché c'è un'esposizione involontaria, cioè li trovano quando sono online, ma c'è anche un'esposizione intenzionale. Parliamo sempre di percentuali molto basse, ma a me ha colpito molto il fatto che in Italia il 15% dei nostri intervistati, e sono soprattutto adolescenti maschi di 15-16 anni, dice di cercare intenzionalmente questo tipo di contenuti.
1: E questo è impressionante, poi diciamo in quel mondo ne trovi a bizzeffe di quel tipo di contenuti, e però, professoressa, la risposta può essere il divieto? Perché
0: Ma
1: tendenzialmente
0: guarda,
1: quando
0: in
1: vieti a un
0: realtà.
1: ragazzo o una ragazza di fare qualcosa gliela rendi più attraente, è così da quando eravamo piccoli noi, via.
0: Esattamente, e i dati dall'Australia non sono certo confortanti in questo senso, perché ci mostrano la prima rilevazione della compliance a 3 mesi dall'introduzione del divieto, diceva che un bambino, un adolescente su 7 continuava ad avere il loro profilo sui social media. Quindi da un lato c'è il fatto che vietare rende più attraente. Dall'altro c'è un problema di implementazione, soprattutto della verifica dell'età. In Australia viene fatta con riconoscimento facciale, per cui una stima un po' imprecisa, per cui si dice anche che gli adolescenti usino i trucchi della mamma per dipingersi i baffi e la barba e sembrare più grandi, oppure si facciano prestare c'è tutto un per avere il documento degli amici.
1: E abbiamo anche resi dei criminali che trafficano in documenti falsi, grande intuizione, no, per dire.
0: Sì. Sì, sì. Questo, però mi sembra che le You Kids Act sia più bilanciato in questo, nel senso che innanzitutto il limite di età è diverso, è 13 anni, che non è molto diverso da quello che avevamo già con il GDPR, no? Che fissava un'età limite per il consenso informato, cioè l'idea che sotto una certa soglia di età non siano in grado di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali. L'imposizione di un divieto era un po' una scelta obbligata della Commissione, perché innanzitutto i divieti in questo momento sono molto popolari, benché inefficaci, cioè non aumentano di per sé la sicurezza online, anzi, diventano un alibi poi per le piattaforme a non implementare nessuna strategia di moderazione, perché tanto i minori non dovrebbero essere lì. Ma sono veramente molto popolari, soprattutto fra i genitori. Quindi era un po' una scelta obbligata, ma la Commissione cosa ha fatto? Innanzitutto l'ha fissato a 13 anni e poi l'ha accompagnato da tutta una serie di principi che sono quelli dei Children's Rights by Design, cioè quello che si chiede è una progettazione degli spazi digitali che incorpori effettivamente i principi di non discriminazione, di equità, di contenuti appropriati per l'età, per lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei più piccoli. Tant'è che infatti dai 13 ai 18 anni è previsto un accesso graduale
1: fino ai
0: al
1: 15,
0: mondo digitale.
1: No? Che i 15 hanno poi la possibilità di farle in autonomia. Io da genitore dico no, meno male c'è questo divieto, così posso dire che sono cattivi a Bruxelles e non papà che non te lo fa fare l'account.
0: Ecco,
1: è facile
0: questo
1: così.
0: È il motivo per cui sono molto popolari fra i genitori, perché è difficile dire di no. E quindi
1: lo dice qualcun altro, noi lo portiamo a casa
0: molto.
1: Questo divieto, sì, sì. Diciamo eterodiretto. Grazie professoressa per essere stata con noi. Questa discussione chiama la prossima che faremo, e la decisione di Bruxelles chiama per certi versi Assisi, un po' perché Assisi si chiama da sé con tutto il suo portato simbolico, e però domani c'è un convegno, l'appuntamento è inserito in quella rassegna di momenti di riflessione che si chiama Il Cortile di Francesco, che ha questo titolo: Tecnologia e sviluppo, la persona al centro. Professor Ruben Razzante, grazie per aver accettato il nostro invito, la vediamo, sarà tra i protagonisti di questo panel di domani, di questo incontro, no? Ecco, da quant'è che non la mettiamo al centro la persona della tecnologia e dello sviluppo?
2: Innanzitutto buongiorno a lei, ai telespettatori, e grazie dell'invito. Beh, il tentativo di mettere la persona al centro è un tentativo costante, poi i risultati non sono sempre ragguardevoli, perché ci sono tante situazioni problematiche, tante criticità, e quindi è importante riflettere, come faremo domani ad Assisi, sulle traiettorie di questo sviluppo affinché sia responsabile e affinché le tecnologie si mettano al servizio dell'uomo per migliorare la vita delle persone e per accrescere il benessere collettivo. E quindi è importante che anche chi costruisce queste tecnologie si metta dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali e incorpori fin dalla costruzione delle tecnologie tutti questi valori che sono fondamentali per la pacifica convivenza tra le persone.
1: Però, professore, noi vediamo, siamo alla fine di una settimana che ha visto su questo tema specifico e sentito tutto. Abbiamo sentito Altman, abbiamo sentito ricercatori che lavorano allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, abbiamo sentito la posizione della Cina, quella di Trump, una generale preoccupazione per i rischi e tutti lì a dire fermarsi. Ecco, questi rischi si sente di condividerli, li sente anche lei, è una delle cose...

0: che metterete al centro di questa riflessione, o si può andare avanti costruendo una consapevolezza nuova?
1: Bisogna sempre essere consapevoli dei rischi e quindi essere equilibrati anche nell'individuazione delle soluzioni. Non bisogna né demonizzare né santificare l'intelligenza artificiale e le tecnologie, perché hanno certamente molto di buono, perché hanno migliorato le nostre vite su tanti fronti, ma non bisogna neanche abbassare la guardia, perché ci sono tanti pericoli dietro l'angolo e dobbiamo scansarli, e per scansarli dobbiamo utilizzare tutta una serie di armi che abbiamo a disposizione, dalle normative all'educazione digitale, agli espedienti tecnologici, a tutta una serie di tasselli importanti in questo ecosistema digitale che noi dobbiamo governare. Quindi il tema di bloccare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è un falso problema, perché rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sarebbe innaturale e porrebbe le premesse per un dominio da parte di altri continenti e da parte di altri stati che non hanno la cultura democratica che ha l'Occidente, e quindi rischieremo di soccombere. Se non le sviluppiamo noi le tecnologie, le sviluppa qualcun altro e ci domina. Quindi noi dobbiamo invece sforzarci di governare questa trasformazione digitale con le armi che ho citato prima, ed essere sempre pronti a rivedere le nostre posizioni anche in funzione di quello che accade. Quello che sta accadendo è che certamente alcune applicazioni di intelligenza artificiale rischiano di sfuggire di mano, quindi bisogna aumentare la sorveglianza, bisogna aumentare i controlli, bisogna riflettere maggiormente su come vengono costruite queste tecnologie, ma poi bisogna andare avanti, perché il progresso deve essere sempre al servizio dell'uomo e perché l'ultima parola deve sempre spettare all'uomo.
0: Siccome veniamo, no, lei era collegato con noi da qualche minuto prima che arrivassimo, da quella discussione sul Kids Act europeo e quindi il divieto di un profilo social autonomo per i ragazzi e le ragazze fino ai 13 anni, è la strada giusta quella dei divieti? Mi viene naturale chiederlo anche a lei.
1: Io sono da sempre un po' scettico su questi divieti, perché credo siano un po' una fuga dalla realtà e soprattutto rallentino lo sbarco delle nuove generazioni nell'ecosistema digitale, che è uno sbarco inevitabile, nel senso che ormai si fa tutto con le tecnologie, e rallentare l'ingresso delle nuove generazioni nell'ecosistema digitale è certamente negativo. Anche qui bisogna scendere in campo con le risorse migliori, che sono quelle dell'educazione digitale fin dalle scuole dell'obbligo, e bisogna ancora una volta responsabilizzare le piattaforme che costruiscono questi social, affinché questi social siano rispettosi fin dal loro concepimento dei diritti fondamentali della persona, e fare dunque in modo che quando questi social entrano nella disponibilità delle nuove generazioni, queste nuove generazioni non debbano poter fare tutto con i social. Ci devono essere dei paletti, bisogna già ingegnerizzare, bisogna già inserire fin dal concepimento di queste tecnologie, di questi social, dei guardrail, dei limiti, dei paletti che possano impedire appunto gli abusi che purtroppo spesso si verificano in rete.
0: Professore, io condivido, però a noi chi li mette il guardrail? No, a noi che non siamo più ragazzini, perché poi anche noi ne abbiamo bisogno davanti a un mondo che per la mia generazione è assolutamente nuovo, no? Lo scopriamo insieme ai nostri figli. Queste evoluzioni le stiamo vivendo in tempo reale con una velocità che in altre epoche non c'è mai stata.
1: Ma appunto la formazione digitale certamente deve partire dalle scuole dell'obbligo, ma non deve fermarsi nelle aule scolastiche. Ci devono essere delle iniziative di sensibilizzazione, delle campagne di sensibilizzazione che devono essere promosse dalle istituzioni e devono investire tutte le fasce di popolazione. Come diceva giustamente lei, c'è un'ampia fascia di popolazione, gli over 60, che durante il Covid si sono avvicinati alle tecnologie, magari prima del Covid non l'avevano mai fatto, e quindi hanno scontato una inesperienza rispetto all'utilizzo dei social. Addirittura c'erano persone che non avevano neanche un indirizzo mail, quindi quelle persone erano più facilmente vulnerabili, anche più dei teenagers, rispetto ai rischi della rete. Quindi la campagna di sensibilizzazione deve investire tutta la popolazione e deve essere fatta con le armi della educazione digitale, e soprattutto mettendo insieme a confronto le generazioni, sia quelle adulte, sia quelle più giovani, perché solo dal dialogo intergenerazionale può nascere un ecosistema digitale rispettoso dei diritti di tutti.
0: Ho ricordato all'alba di questa nostra chiacchierata il convegno di domani inserito nel programma del Cortile di Francesco, tecnologia e sviluppo, la persona al centro, ad Assisi ovviamente, il Cortile di Francesco, e dove se non ad Assisi, il concetto primo che vorrebbe uscisse da questo appuntamento di domani?
1: È il concetto alla base di Polisofia, la community per l'innovazione responsabile, di cui mi onoro di essere fondatore e il presidente, e che ha messo al centro proprio i valori della persona umana. Quindi il messaggio è proprio in linea con il messaggio francescano, questa fraternità tecnologica che deve unire le persone in una sorta di patto intergenerazionale, per cui le tecnologie devono essere sicure, affidabili, inclusive, accessibili, e devono favorire il miglioramento del vivere sociale. Quindi il messaggio di fondo è proprio quello della costruttività tecnologica, che siano effettivamente le tecnologie a migliorare le nostre vite e non a peggiorarle.
0: Professore, grazie per essere stato con noi questa mattina qui a RaiNews 24, al filo diretto, all'ultima puntata del mattino, del filo diretto del mattino di RaiNews 24. Poi ovviamente c'è l'appuntamento del pomeriggio. Da lunedì torniamo con i nostri programmi, dall'alba, mattina 24, Inset 24, pomeriggio 24, sera 24, insomma si riparte con il nostro tipico palinsesto autunnale. Breve pausa e arriviamo col telegiornale.

0: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
4: E allora? C'è Prill!
3: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
4: E allora? C'è Prill!
5: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore. Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
6: Avvolgente. Intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
7: Sono il caffè. Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
8: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab.
9: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.

0: Repower.
1: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
2: Cristianini te ayuda.
3: Ho un super 5G. Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua, da 21.900 euro.

Medio Oriente, droni Houthi attaccano una base militare in Arabia Saudita, ha colpito un Eurofighter italiano, illesi i nostri militari, Crosetto in contatto con il capo della difesa Portolano. Jet, militari russi violano lo spazio aereo lituano, due caccia italiani NATO si levano in volo, Ursula von der Leyen, altri 3 miliardi e 3 per aiuti militari a Kiev.

0: Vanno alle opere. Europa League, la Juventus dilaga 5-0 sugli olandesi del NEC, attesa per la sfida scudetto Roma-Inter domani. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. In primo piano la guerra nel Mar Rosso con i reciproci attacchi tra gli Houthi e le forze saudite. Attacchi che sono stati portati anche in una base, come ha comunicato questa mattina il ministro della difesa Crosetto, Taif, Arabia Saudita, dove sono presenti i nostri militari. Il punto in studio con Veronica Fernandez al touchscreen.
1: Eh sì, è un territorio, un'area che sta diventando sempre di più una linea del fronte. Che cosa è successo? Lo ha detto appunto il ministro Crosetto, è stato colpito un velivolo italiano, un Eurofighter nella base saudita di Taif. Il ministro ha voluto specificare due cose importanti. Non ci sono militari italiani che sono rimasti coinvolti. Il velivolo si trovava sia all'interno della base, in una zona decentrata. E poi ovviamente il ministro, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, sta seguendo con la massima attenzione la vicenda. Andiamo però con una mappa a vedere dove si trova questa base, la base di Taif in Arabia Saudita. Si trova, lo vediamo, nella zona occidentale del paese, una delle basi, delle installazioni militari più importanti in questa fase, perché da qui permette di proiettare la potenza militare, di fatto quindi di sorvegliare tutta quell'area che porta al Mar Rosso, a Bab el Mandeb, quindi a quelle rotte commerciali marittime che sono da tempo, sappiamo, obiettivo degli Houthi, delle forze yemenite degli Houthi. La stessa base di Taif è stata per questo più volte attaccata nell'ultimo periodo, nel 2026, soprattutto con missili balistici. È una base appunto dove c'è una presenza italiana da tempo che si è sviluppata, si è potenziata in questi ultimi mesi, in parallelo con la guerra che si è sviluppata dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Quello che sta succedendo oggi quindi è l'ultimo passo, l'ultimo step di un territorio che sta diventando, come dicevo, sempre di più un'altra linea del fronte.
0: Grazie Veronica. E a questo proposito la Cina ha chiesto all'Iran di frenare gli Houthi nel Mar Rosso, richiesta evidentemente supportata da Riyadh. Gli attacchi reciproci, lo sentivamo, non si fermano peraltro nelle ultime ore, e situazione che resta quanto mai tesa anche nello stretto di Hormuz, dove le guardie della rivoluzione iraniane rivendicano lo stop imposto ad una petroliera battente bandiera del Togo. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
2: Fermate gli Houthi. Dopo la visita del ministro degli esteri iracci a Pechino, fonti iraniane hanno riferito che la Cina, su pressione dell'Arabia Saudita, avrebbe chiesto a Teheran di usare la propria influenza per contenere i ribelli sciiti, protagonisti di una rapida avanzata lungo la costa del Mar Rosso. Un'offensiva ancora in corso, si moltiplicano infatti i raid incrociati con i sauditi e i lanci di droni nelle ultime ore hanno provocato vittime, tra cui almeno 3 bambini in Yemen. Gli Houthi hanno poi preso il pieno controllo dello strategico stretto di Bab el Mandeb, scavando circa 20 km di trincee nell'area. Il loro portavoce prova a rassicurare la comunità internazionale, ma le esportazioni di petrolio e le rotte marittime sono a rischio. Mentre già nello stretto di Hormuz il passaggio giornaliero di mercantili si è ridotto al minimo e continuano le esplosioni. Per l'Iran il ritorno alla normalità dipende dalla fine delle ostilità con gli Stati Uniti, un conflitto nel quale, secondo una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite, gli americani avrebbero commesso crimini di guerra in almeno 2 attacchi.
0: Donald Trump parla di momento decisivo nel confronto con l'Iran. Sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, il Congresso sembra voler esaminare una riduzione dell'impegno militare statunitense, anche se Trump rivela potremmo varare presto una base permanente americana in Polonia. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Si avvicina un momento cruciale nella guerra in Iran, lo sostiene in un'intervista Trump, non nuovo ad annunci simili rispetto al conflitto iniziato lo scorso 28 febbraio. Mi aspetta una decisione importante, dice stavolta il presidente americano, e cioè se annientare o meno il regime iraniano. Con me tutto è possibile, aggiunge. Intanto l'amministrazione statunitense approva però i visti per una serie di alti funzionari iraniani che la prossima settimana parteciperanno all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, tra cui il presidente Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi.

0: E ieri, proprio al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Russia e Cina hanno posto il veto a una proposta di Washington per rinnovare il mandato degli esperti ONU incaricati di monitorare le sanzioni nucleari contro l'Iran. Possibili novità anche su un altro scacchiere geopolitico, quello europeo, al centro di tensioni crescenti con la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. NBC scrive che il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare dal vecchio continente aerei, navi, armamenti e decine di migliaia di soldati, secondo alcune fonti fino a 25.000 militari, cioè circa un terzo dell'intero contingente americano. Fra i paesi maggiormente interessati dai tagli ci sarebbero Italia, Germania e Spagna. Poche ore prima dell'uscita di tali indiscrezioni, Trump sui social aveva parlato invece di passi da gigante verso la creazione di una base dell'esercito statunitense in Polonia, grazie alla leadership coraggiosa, aveva scritto, del presidente Navrotsky.
1: Segnali apparentemente contraddittori dall'amministrazione Trump anche nei rapporti con Mosca, che aveva criticato le ultime sanzioni approvate negli Stati Uniti contro la Russia, ma poi la retromarcia di Trump con la valutazione di accordi commerciali anche prima della fine della guerra in Ucraina. La Russia intanto va al voto per rinnovare la Duma. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
2: Sì, qui a Mosca erano ancora le 23 di giovedì quando nell'estremo oriente russo in Kamchatka alle 8 del mattino già aprivano i primi seggi. Tanti i fusi orari di questo vasto paese, il più vasto del mondo. Poche le sorprese che ci aspettiamo dalle urne. La vittoria del partito Russia Unita, il partito di Putin, appare scontata. Queste sono le prime elezioni legislative dall'inizio dell'intervento in Ucraina. Gli elettori che avrebbero potuto esprimere il dissenso nei confronti delle politiche del Cremlino, votando per i candidati di Yablok, unico partito dichiaratamente pacifista, non potranno farlo perché il partito recentemente è stato escluso dalla gara, accusato di irregolarità. E gli altri partiti, dai comunisti al partito dei pensionati, le altre formazioni che si contendono i 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, sposano invece la linea di Putin. L'unica vera sorpresa, lo dicevi, arriva dagli Stati Uniti, dove ieri è stato varato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia proprio per fermare la sua macchina bellica, che è il primo pacchetto di sanzioni da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, ma ora colpo di scena, secondo New York Times, Trump starebbe valutando, lo dicevi, accordi economici con la Russia prima della fine della guerra, nel tentativo di offrire a Putin un incentivo per arrivare a un'intesa. È tutto, a voi.
1: Torniamo in Medio Oriente con un paese, Israele, ormai in piena campagna elettorale e la promessa rinnovata dal primo ministro Netanyahu: sono l'unico in grado di garantire la sicurezza. Finiremo il lavoro con l'Iran, così come con Hezbollah e Hamas. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
3: Eh sì, dunque, davanti ai propri sostenitori ieri a Tel Aviv, il primo ministro israeliano Netanyahu ha inaugurato ufficialmente la campagna elettorale del suo partito Likud a poco più di un mese da quello che sono davvero delle elezioni decisive per Israele. Ha puntato tutto sulla sicurezza, dicendo che il lavoro deve essere completato, rovesciare il regime iraniano e distruggere totalmente Hamas e gli Hezbollah. E poi ha puntato il dito contro gli avversari, dicendo che sono disposti a cedere il territorio israeliano, mentre la nostra presenza, ha detto Netanyahu, a Gaza e in Siria dimostra che noi guadagniamo i territori. E invece, per la seconda notte di seguito, davanti all'abitazione di una delle coautrici del documentario NASA, dei genitori di Rachel Zor, si sono radunati gli manifestanti di estrema destra, incitando alla pena di morte per i due autori che hanno invece definito i traditori. Per la terza volta questa settimana invece, nella vicina Cisgiordania, dove noi ci troviamo a Gerusalemme Est, a pochi chilometri dunque da noi, nel villaggio Burka, c'è stata un'altra incursione dei coloni che hanno incendiato i territori agricoli palestinesi. Infine andiamo a Gaza, dove l'esercito israeliano ha rivendicato l'uccisione di un altro membro di Hamas che ha partecipato agli attacchi del 7 di ottobre a Gaza, nella parte centrale dell'enclave palestinese. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
1: Grazie Marina. Veniamo alla pagina politica. L'abolizione del bollo è il tema che domina il confronto politico, posizioni opposte tra le forze di maggioranza e di opposizione, malumori nel centrosinistra anche per quella che molti hanno visto come un'inopportuna mano tesa da parte di Elie Schlein a Giorgia Meloni sul capitolo energia. Montecitorio, in diretta Eva Giovannini.
4: Sì, buongiorno. Partiamo dalla questione bollo. Ovviamente tutta la maggioranza rivendica questa misura, a partire da Fratelli d'Italia, ma anche noi moderati dicono noi siamo quelli che le tasse le tolgono, anche dalla Lega. Matteo Salvini dice una promessa finalmente mantenuta, anzi auspica di poter ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari. Anche Antonio Tajani torna sul punto rassicurando sulle coperture, dice le coperture ci sono. E proprio su questo tema però interviene Carlo Calenda di Azione, forse la forza di opposizione, comunque non di maggioranza, più favorevole a questa misura. Dice però noi vigileremo attentamente per capire dove trovate le coperture per questa misura. Per tutti gli altri partiti, da AVS al Movimento 5 Stelle, è invece una mancia elettorale, peraltro solo in vigore nell'anno appunto in cui si andrà al voto. Nel Partito Democratico diciamo c'è una discussione interna, ma soprattutto nel campo largo invece, come dicevate, sulla lettera aperta che ieri Elie Schlein ha mandato a Giorgia Meloni dalle colonne di Repubblica, una lettera aperta in cui chiede in 5 punti di collaborare sul tema della crisi energetica, del clima. Ed è stata vista dagli altri esponenti del centro-sinistra, a partire dal Verde Bonelli, come un errore, una mano tesa inopportuna. Dice noi dobbiamo costituire l'alternativa. Bonelli peraltro sta preparando un testo di legge unitario proprio sul tema dell'energia, ma anche Giuseppe Conte ha detto noi sono 4 anni che facciamo proposte alla Premier, non ci ascolta, questo non è il momento di tendere le mani. Dal Nazareno questa, diciamo, che viene considerata un po' un fuoco amico, è stata vista come una certa sorpresa, non si aspettava forse il Partito Democratico di ricevere questa accoglienza così fredda, se non apertamente in disaccordo su questa proposta di Elie Schlein. Dice però il tempo stringe, ci sono i soldi in deroga dell'Unione Europea da spendere, questa è soltanto una proposta di partenza, è tutto.
1: Sto molto meglio, finalmente sono a casa, così in un post sul web l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, che ringrazia il personale medico dell'ospedale Gemelli di Roma e tutti quanti hanno voluto informarsi sulle sue condizioni di salute per l'affetto, dice Di Battista, promettendo che nelle prossime settimane racconterà il percorso che dice dovrò affrontare. Di Battista aveva subito un malore a fine agosto a Cuba, dove era impegnato al lavoro di un reportage giornalistico. La cronaca ora con la mattinata agitata vissuta oggi da Torino. Un sindacato di polizia promuove un forum, un convegno sulla sicurezza o l'insicurezza urbana e la partecipazione annunciata che fa discutere è quella del leader di Futuro Nazionale Vannacci. Antagonisti in strada fronteggiano agenti in assetto antisommossa. Sentiamo Maurizio Licordari.
5: Sì, buongiorno da Torino. E proprio mentre parlate, il gruppo di manifestanti che si era ritrovato davanti all'albergo in cui era stato organizzato per questa mattina questo convegno, con la presenza anche di Roberto Vannacci, si sta muovendo ancora una volta attorno alla zona dell'hotel. Continuano a farlo da quando è iniziata questa manifestazione di questa mattina, questo presidio che era stato organizzato dai gruppi antagonisti legati al centro sociale Asca Tassuna. Come vedete, continuano a girare intorno senza dare ovviamente indicazioni sulle intenzioni, ma continuano a girare proprio attorno all'area che è blindatissima sin dalla primissima mattina di oggi. Già alle 7:30 c'erano camionette della polizia, dei carabinieri, le forze dell'ordine e il presidio intorno anche della polizia locale, che si è occupato ovviamente di gestire il traffico che è andato in tilt in diverse zone, proprio perché, come dicevamo prima, questo è un pezzo di corteo che non era originariamente previsto ma che continua a essere portato avanti dai manifestanti nel corso della mattinata. Ci sono stati dei cori intonati contro Vannacci, altri cori contro le forze dell'ordine, il lancio di alcune uova nella primissima fase della manifestazione. Non ci sono stati sin qui altri momenti di tensione. Naturalmente vi terremo aggiornati su quello che accadrà nei prossimi minuti. Da Torino per ora è tutto.
1: A Roma ora, dove uno studente di 13 anni della scuola media Giovanni Verga ha coltellato una professoressa e prima di questo gesto lo studente avrebbe spruzzato spray urticante sul volto dell'insegnante. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri e il 118. La professoressa in stato di shock non è in pericolo di vita. La vicenda della morte di mamma e figlia per sospetto avvelenamento da ricina si fa sempre più concreta alla pista del duplice omicidio premeditato a Pietracattella. Sentiamo perché da Nicola Tupputi.
6: Ognuno fa la sua parte, è l'unico commento della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, a commento degli elementi certi a sostegno del fascicolo per il duplice omicidio premeditato di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita. Ed elementi certi sarebbero emersi anche dalle analisi del Robert Koch Institute sui reperti e gli alimenti sequestrati nella casa di Di Vita. E dunque incuriosisce la concomitanza e la discordanza di queste dichiarazioni con quelle invece del professor Carlo Locatelli, direttore del Centro Nazionale Antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della Procura, il quale invece non esclude affatto una somministrazione accidentale. Tesi questa sostenuta fin dal primo momento dall'avvocato Vittorino Facciolla, legale di Gianni Di Vita, che è parte offesa in questa inchiesta in quanto marito e padre delle due vittime. Noi lo abbiamo sostenuto fin dal primo momento, ha detto, è una partita tutta loro tra procura e consulenti. Facciolla infatti evidenza che la procura ha smentito il suo consulente più importante. Intanto in questura proseguono le audizioni, l'ultima, quella della moglie e dell'amico infermiere che nei giorni di Natale ha somministrato una flebo a Sara Di Vita. Linea allo studio.
1: In Sicilia, nel Catanese, scoperto in un garage dalla polizia un laboratorio di armi fantasma e di stupefacenti. A San Giovanni in Punta, arrestato un 27enne. L'attività criminale era articolata su due fronti, da un lato la produzione tecnologica di armi, dall'altro il traffico di droghe sintetiche e non. Nel laboratorio le armi venivano stampate con stampanti 3D con una speciale moderna tecnica di produzione, l'impiego di polimeri particolari in grado di rendere poi le armi capaci di sparare. Laboratorio che era allestito in un garage. Il lancio dell'iPhone 18 è accompagnato dallo sciopero nazionale dei lavoratori di 17 punti vendita italiani di Apple. Le richieste: rafforzare gli organici, ridurre carichi di lavoro ritenuti troppo pesanti. 1.600 i lavoratori interessati. Sentiamo a Milano Magdi Abo Abia.
7: Sì, buongiorno. Nel giorno, appunto, come avete ricordato, del lancio dell'iPhone 18, qui a Milano, alle mie spalle, i lavoratori dei punti vendita del capoluogo di Bergamo e di Brescia, della Fimsca CGIL, una delle sigle che ha partecipato a questo sciopero unitario insieme a Fimsca CGIL e Will Tux, per chiedere appunto nuove assunzioni e la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato. Alle mie spalle i manifestanti, mentre invece da quella parte in fila, ad attesa di poter entrare nel negozio qua di Piazza Liberty, i clienti, anche stranieri, turisti, che vogliono il loro iPhone 18 o qualche altro prodotto. Un contrasto che fa vedere appunto la situazione. Le sigle sindacali sono incontrate con l'azienda il 7 settembre, denunciando organici insufficienti e un uso, a loro dire, eccessivo dei contratti a termine, fino a 7 mesi usati per coprire il periodo invernale, quello delle festività, e chiedendo anche una maggiore pressione sulla produttività anche a seguito di nuovi processi organizzativi, denunciano i sindacati, che hanno aumentato mansioni e attività. Ma sentiamo la voce di Nicola Spezzè, segretario Filcam CGIL di Bergamo, e la linea poi può tornare allo studio.
8: Se prendiamo a riferimento l'esperienza per esempio del punto vendita bergamasco di Orio al Serio, è un punto vendita che fino a qualche anno fa aveva circa 85-90 lavoratori, oggi ne ha 70. E i 70 vengono, diciamo, ai 70 vengono aggiunti poi solo nei periodi di piccole attività, quindi quella natalizia o in occasioni come quella di oggi, cioè della presentazione di nuovi e della vendita di nuovi prodotti, eccetera, vengono rimpiazzate delle assunzioni che però non sono assunzioni stabili, ma sono assunzioni cosiddetta contratto a tempo determinato, che iniziano e poi a un certo punto finiscono e che non risolvono quello che è un problema organizzativo che invece continua a pesare su chi rimane.
1: Sono decine gli interventi svolti tra il pomeriggio di ieri e la notte scorsa dai vigili del fuoco su vaste porzioni del territorio nazionale, dalla Toscana alle Marche, a Palermo. Le precipitazioni particolarmente intense hanno provocato la caduta di alcuni alberi, anche qui decine di chiamate ai vigili del fuoco, due persone, due automobilisti soccorsi bloccati nella loro auto con l'acqua che saliva. In studio con noi il colonnello del servizio meteo dell'Aeronautica Militare, Daniele Moccio, benvenuto.
9: Buongiorno,
1: a Rai,
9: grazie.
1: News 24. Questi gli ultimi episodi, sì, di cronaca che testimoniano l'impatto dell'ondata di maltempo. Qual è l'evoluzione attesa nelle prossime ore?
9: Il maltempo è il frutto di quello che è successo un po' quest'estate. I caldi, è entrata una perturbazione atlantica che ha amplificato quanto è successo negli ultimi mesi, perché molto caldo significa molta energia ed ecco qui che ci troviamo, seppur in forma localizzata, ad episodi del genere. Per quanto riguarda l'evoluzione di questo sistema che ci farà compagnia percorrendo la nostra penisola da nord verso sud, dobbiamo segnalare soprattutto il nord al momento, la Lombardia in modo particolare, dove le piogge non sono violente ma sono persistenti e tenderanno a persistere per buona parte della giornata, per poi portarci verso l'Emilia Romagna, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia. Per quel che riguarda il centro, già i primi temporali stanno nuovamente interessando la Toscana a partire dalla costa, il Lazio, già nell'entroterra romano abbiamo temporali. Più a sud, in Sicilia, la situazione è migliorata, ma ancora attenzione alla parte meridionale e orientale dell'isola e poi alla Calabria. Quindi è in modo abbastanza sparso. Nel corso del pomeriggio saranno più frequenti questi fenomeni, soprattutto al centro e al nord, in forma più marginale al sud. E nel corso della giornata di domani, se da una parte ci sarà un netto miglioramento per quel che riguarda le regioni settentrionali, non si può dire la stessa cosa del centro-sud, perché in mattinata al centro, ma poi il tempo migliora, avremo ancora temporali. Il sud invece sarà sotto questa ondata di maltempo che coinvolgerà nuovamente anche la Sicilia, per poi avere un miglioramento deciso nella giornata di domenica.
1: Colonnello Moccio, primo fine settimana davvero autunnale.
9: Sicuramente, primo fine settimana, ma non c'è da stupirsi, lo dicevo in apertura. Purtroppo nel momento in cui le condizioni cambiano e cambieranno, quando arriveranno altre perturbazioni atlantiche, faremo i conti con situazioni decisamente complicate, proprio perché il mare restituisce, mentre l'atmosfera restituisce il calore immediatamente, il mare restituisce in un lasso di tempo molto più lungo, per cui il calore sarà presente anche nell'autunno. E quando andremo verso le perturbazioni di origine atlantica, che sono una caratteristica autunnale, sicuramente avremo fenomeni paragonabili a quelli che abbiamo sperimentato fino ad ora.
1: Grazie e buon lavoro.
9: Buon lavoro, grazie.
1: Ed è proprio un'ode alla natura e alla poesia l'ultimo lavoro, il romanzo di Thomas Schlesser, Il gatto del giardiniere, presentato a Pordenone Legge, un libro che parla tanto agli amanti della poesia quanto a chi non sa ancora come avvicinarsi al genere. L'intervista di Carlotta Maciarollo.
10: Nel nuovo romanzo dello scrittore e storico dell'arte Thomas Schlesser, Il gatto del giardiniere, la poesia diventa il linguaggio segreto che unisce il giardiniere Louis, quasi muto e affetto da una forma di ipersensibilità che lo avvicina al suo gattino malato, alla coppia di vicini Thalie e Nicolas.
11: La vicina e Louis decidono di stipulare una sorta di contratto. Lei gli dice: se tu riuscirai a riparare il mio giardino, io riparerò le tue parole.
10: Un'amicizia, dunque, che nasce da un patto e si trasforma in una fiaba contemporanea sulla bellezza dei versi, che va a cercare la serenità attraverso le parole di Emily Dickinson, Ovidio, Saffo, Edgar Allan Poe.
11: La poesia potrebbe risultare un'arma spuntata, irrisoria, lontana dal dibattito che infuria nel mondo, ma in realtà anche in situazioni di guerra, come in Iran o Ucraina, la poesia può ancora svolgere un ruolo centrale, perché ha un ruolo pacificatore, calma le sofferenze e gli animi. La poesia svolge un vero ruolo di agente di resistenza.
1: E ora il calcio in Europa League, dilaga la Juventus 5-0 a Torino sugli olandesi del NEC. Domenica l'impegno in campionato contro l'Atalanta. Luca De Capitani.
12: Tutto facile per la Juventus. Gli uomini di Spalletti, che lancia Voltemade al centro dell'attacco, sostenuto da Alai Begovic e Nico Gonzalez, schiantano 5-0 il NEC, scacciando i fantasmi di Reggio Emilia. Troppo netto il divario tecnico tra i bianconeri e gli olandesi. Dopo l'1-0 firmato da Nico Gonzalez, è lanciato direttamente da Grabara all'esordio in bianconero. Dopo solo 9 minuti, la Juve dilaga con i primi gol italiani di Alai Begovic, grandestro dal limite al 24esimo, e Voltemade a segno su rigore 10 minuti più tardi. Più dell'innesto dei nuovi, però, a far cambiare passo alla squadra rispetto alle ultime gare è il ritorno di McKenny. Con l'americano in campo, i bianconeri ritrovano velocità e verticalità. Nella ripresa il ritmo cala sensibilmente. A ridare vivacità alla gara, però, ci pensa Colomuani. Il francese ha voglia di partecipare alla festa e così in 11 minuti prima serve a Celichi il pallone del 4-0 e poi imita Nico Gonzalez andando a segnare a porta vuota a 8 dal 90esimo. La sfida di domenica con l'Atalanta farà capire se il gruppo ha davvero voltato pagina.
1: È tutto per questa edizione del giornale. Grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24.

0: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa! Quando non avete energia, ti protegge!
0: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
2: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
1: giù!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
4: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
5: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
6: Bene, bene, bene. Miau. Ti conviene aver comprato del salmone, servo.
4: Klarna.
7: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
8: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
9: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
10: ¡Vengan, rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
11: Cristianini te ayuda.
12: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.

0: 11:30, buongiorno da Rai News 24, notiziario nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Massimiliano Mondello. Testi consultabili alla pagina 777 di Televideo. Nella base aerea di Taif, Arabia Saudita, è stato colpito un F-2000 italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Lo ha comunicato oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha escluso il coinvolgimento di militari italiani. Crosetto ha convocato una riunione con i vertici militari per garantire la sicurezza del personale. I guardiani della rivoluzione iraniani intanto hanno attaccato una nave battente bandiera del Togo nello stretto di Hormuz, definendo illegale il suo tentativo di passaggio. A Torino un vasto, imponente cordone di polizia presidia un hotel del centro che questa mattina ospita una tavola rotonda del sindacato di polizia FSP sull'insicurezza urbana, tavola alla quale partecipa Roberto Vannacci. Un centinaio di manifestanti, molti dei gruppi cosiddetti antagonisti, che in strada contestano la presenza del leader di Futuro Nazionale, agenti in assetto antisommossa bersagliati da lanci di uova, traffico deviato nei pressi di Corso Vittorio, proteste degli automobilisti. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Così, a una settimana dal suo rientro in Italia, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, fa sapere del miglioramento delle sue condizioni con una foto pubblicata online. Di Battista ringrazia medici e persone che lo hanno sostenuto in questo periodo. Nei primi giorni del mese, Di Battista era stato operato d'urgenza a Cuba, dove stava lavorando a un reportage per il Fatto Quotidiano. Il Pentagono sta lavorando ad un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e 25.000 soldati. A rivelarlo è NBC, che cita fonti che non escludono un taglio più ampio di 40.000 effettivi. Su Truth, invece, Donald Trump parla di progressi significativi per istituzione di una base militare americana permanente in Polonia, in una località che per il presidente americano sarà annunciata molto presto. Seggi aperti da questa mattina e per 3 giorni in Russia al voto 111 milioni di elettori chiamati a rinnovare la Duma nella prima elezione dopo l'invasione dell'Ucraina. Incarcerati o non ammessi alla competizione gli oppositori di Putin, Russia Unita, il partito del presidente, pare destinato a consolidare il controllo sul Parlamento, che detiene da 23 anni. La Banca del Giappone ha deciso oggi di alzare il tasso interbancario di un quarto di punto, portandolo all'1,25%, il livello più alto da 31 anni. La mossa segue un altro rialzo varato a metà giugno e soprattutto quello appena promosso dalla Federal Reserve. A spingere ad una stretta creditizia le grandi banche centrali, i timori di inflazione accesi dalla guerra nel Golfo e ora nel Mar Rosso. La cronaca a Roma: uno studente di una scuola media nel quartiere Centocelle questa mattina ha spruzzato spray urticante sul volto di una professoressa per poi ferirla con una coltellata. Il ragazzo aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare l'aggressione attraverso una videochiamata in diretta. La vittima, sotto shock, non corre pericolo di vita. A pochi giorni dalla chiusura delle indagini a Firenze, senza esito, una nuova segnalazione spinge i genitori di Cata, la bambina peruviana scomparsa 3 anni fa, a chiedere la riapertura del caso. Una telefonata anonima alla mamma della piccola avrebbe raccontato di averla vista a Verona e di aver sentito una persona che era con lei chiamarla Cata. La Procura di Firenze ha disposto verifiche. Europei di volley, l'Italia ha battuto ieri sera la Slovenia 3-2 a Modena. Domenica agli ottavi affronterà la Danimarca a Torino. Sempre a Torino, Juventus a valanga sugli olandesi del NEC al debutto in Europa League, 5-0. Stasera Monza-Sassuolo è l'anticipo di Serie A. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Massimiliano Mondello. Ed ora una notizia che riguarda la sanità. 3 ospedali italiani nella classifica dei migliori nosocomi, classifica internazionale stilata da Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in 13 aree specifiche della medicina. 42 gli ospedali italiani che hanno trovato posto in questa classifica, 3 nelle prime 10 posizioni al mondo. Il Policlinico Gemelli di Roma al terzo posto per ginecologia, il Bambin Gesù, sempre a Roma, 4º posto per pediatria e ancora l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano all'8º posto in neurologia. Giornata nazionale dedicata a chi soffre di SLA, oggi una malattia che colpisce 6.000 persone nel nostro paese. Sentiamo Gerardo D'Amico.
1: Sono in 6.000, 1 su 6 abita in Lombardia, sono i malati di sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa che attacca, distrugge i motoneuroni.
2: Colpisce l'aspetto motorio, ma colpisce anche la comunicazione, colpisce anche la capacità di nutrirsi e purtroppo colpisce anche il respiro.
3: Lasciando intatti però i 5 sensi, lasciando professore, le capacità intellettive. E
2: questo purtroppo la rende una malattia
3: molto
2: penosa, difficile da vivere e difficile da gestire sul piano assistenziale.
1: Oggi i monumenti italiani si coloreranno di verde, il colore dedicato a chi soffre di questa malattia. I 3 farmaci disponibili aiutano a ritardare la progressione. La SLA insorge attorno ai 50 anni, in alcuni casi prima. C'è una lieve preponderanza maschile.
2: Più di 200 comuni si accenderanno delle luci per ricordare queste persone. Sì. È la sensibilità.
3: E i loro familiari, i loro caregiver, professore.
2: Colpisce la persona, ma tutto l'intero nucleo,
3: esatto,
2: familiare. E spesso si trovano da soli ad affrontare problemi enormi.
3: Da un punto di vista scientifico si sono fatti passi avanti per le terapie.
2: Alcuni anni fa è stata trovata una terapia per una forma particolare, sì, legata a un gene SOS.
3: Sì.
2: Il gene FUS, che è un altro gene, sta per terminare un'altra sperimentazione. Si comincia a lavorare, a costruire questi ASO, questi, sì, oligonucleotidi di antisenso, anche per un'altra forma genetica. Non c'è nessuna certezza, purtroppo. Però la speranza si nutre di contenuti,
3: certo,
2: e i contenuti in questo momento per la SLA stanno veramente lievitando.
0: Parliamo di pallavolo con la nuova vittoria agli europei degli azzurri sulla Slovenia 3-2 domenica a Torino, l'appuntamento negli ottavi contro la Danimarca. Sentiamo Eddie Dembinski.
4: È un'Italia che vola, è un'Italia che vince, ma più di tutto è un'Italia che si fa amare per il cuore grande che ha e che batte forte quando ce n'è più bisogno, come nel momento in cui la Slovenia riapre una gara che sembrava destinata ad un facile 3-0 per gli azzurri e che invece i nostri avversari portano fino al tiebreak del 5º e decisivo set. Lì, con le seconde linee in campo, dopo la decisione di Fefe De Giorgi di dare spazio a tutti i suoi ragazzi, il primo posto conquistato nel girone era già cosa certa. Eppure, ricordando quel cuore grande che chiaramente batte nel petto di ognuno dei giocatori italiani, ecco la risposta che tutto l'incredibile pubblico di Modena voleva. 5º parziale dominato, 5º successo in 5 gare e tutti in piedi ad applaudire questa nazionale.
5: Spero e credo che anche da fuori si vede che siamo una squadra molto unita e siamo veramente, abbiamo ci chiamiamo tutti noi amici veramente, perché riusciamo, abbiamo un collegamento così, così buono che spero che si veda anche nel campo. Abbiamo combattuto fino alla fine con il pubblico dietro delle nostre spalle, siamo riusciti anche nel tie break a girare un po' l'atmosfera sul campo e abbiamo dimostrato il nostro gioco migliore. Ecco.
4: Da domenica a Torino saranno ottavi di finale contro la Danimarca. Inizia il dentro fuori e con questo cuore tutti faranno i conti con la bella Italia.
0: I conti in campionato li faranno Roma e Inter, cresce l'attesa per la sfida scudetto di domani all'Olimpico tra le due squadre che sono a punteggio pieno in testa alla classifica. Stefano Orsini.
6: Getta acqua sul fuoco Giampiero Gasperini in vista dello scontro che alla quinta sa già di sfida scudetto. C'è infatti grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso e l'Inter troverà un Olimpico gremito da tempo. La Roma affronta il big match con maggiore considerazione delle proprie potenzialità rispetto ad un recente passato. Sfida che vive a braccetto in classifica con l'Inter, che il tricolore però lo ha già sul petto. Chivu punta sui suoi attaccanti, il reparto migliore del campionato, con l'obiettivo di provare a scardinare la difesa avversaria, la meno per forata. Giornata la quinta di campionato che porterà il Como a vedersela con il Frosinone in una trasferta che sì, nasconde insidie, ma che Fabregas gestirà con il consueto atteggiamento, bel gioco e ricerca del gol che anche i ciociari, ad onor del vero, non disdegnano. Subito dietro in classifica ai piani alti la sorprendente ed imbattuta Lazio di Gattuso, che a Venezia ritroverà l'ex Stroppa a rischio esonero. Stessa condizione per De Rossi, che con il suo Genoa giocherà a Parma. Chi veleggia in grande tranquillità è invece il Cagliari, di scena ad Udine, dove si rivede Zaniolo, isolani forti di un bel tesoretto di 9 punti. In difficoltà evidente il Milan di Amorim, che contro il Lecce ritrova Modric ed ha un solo risultato. Una di fronte all'altra, poi la Juventus e l'Atalanta e la ritrovata Fiorentina di Vanoli, che se la vedrà con il Napoli di Allegri, che non ha voglia di perdere il passo. C'è poi grande curiosità per il Bologna di Palladino. Arriva il Torino.
0: E Paparazzi, il nuovo singolo che prelude al nuovo album di Cesare Cremonini, Amateur, prima del tour dal vivo che partirà a novembre. Alessandra Sacchetta.
7: Come si fa a chiudervi la bocca?
8: Lo aveva detto e l'ho fatto. Quello che incontriamo nel primo brano del nuovo prossimo album di Cesare Cremonini intitolato Paparazzi è un sound nel quale lo stile del pop britannico si avvicina al rock. Canzone graffiante ed ironica contro il mondo del gossip.

A questo punto non vediamo l'ora di ascoltare tutto l'album Amateur che Cesare presenterà proprio nella capitale britannica. E vedremo cosa combinerà insieme a Sig, il personaggio dal teschio dorato che scarnifica la musica e quello che gli gira intorno dal superfluo.

Altri brani inediti, una decina, The Shell Tell Me Recordings, è da oggi disponibile su CD, vinile e piattaforme digitali e offre una raccolta di canzoni registrate da David Bowie agli inizi della carriera, quando era ancora Davy Jones, accompagnato dal leggendario produttore degli Who, Shell Tell Me, appunto. Tra le collaborazioni anche quella con Jimmy Page, all'epoca chitarrista a chiamata, e con Nicky Hopkins, celebre pianista che lavorava con i Rolling Stones e i Beatles. Un'altra pop star globale, Miley Cyrus, inaugura un nuovo capitolo del suo percorso artistico con Buzz Persuades, decimo album in studio, progetto accompagnato dal video ufficiale Let's Get Married. Ne proponiamo un estratto.

Nessun militare ferito, lo ripetiamo, nell'attacco avvenuto alla base militare di Taif, base aerea in Arabia Saudita. La notizia è stata data dal ministro della difesa Crosetto. Un altro fatto che testimonia la tensione montante nel Mar Rosso, accanto a quella che perdura nel Golfo, temi che abbiamo affrontato con Giuseppe Dentice di Osmed, del Focus di Rai News 24.

0: probabilmente la situazione è ancora più complicata di quanto non ci venga detto, nel senso che al di là dei messaggi rassicuranti del presidente Trump, che insomma anche di recente ha ribadito il fatto che gli Stati Uniti dovranno andare incontro a un'importante decisione nei prossimi giorni, preceduto questo messaggio da un ulteriore, diciamo così, annuncio del fatto che la guerra finirà molto presto. Ecco, insomma, la situazione in realtà è tutt'altro che positiva e oggi ci troviamo anche, secondo me, in un contesto decisamente peggiore, dato che Hormuz non è chiuso definitivamente, ma comunque ha subito gravi ripercussioni dal punto di vista del traffico marittimo e a ciò aggiungiamoci anche il fatto che il Mar Rosso Meridionale è tornato a essere un punto critico e per le economie europee, asiatiche, questo è un punto nevralgico gravissimo se dovesse essere chiuso, anche più di Hormuz per certi versi. Se la guardiamo in ottica italiana, ancor peggio perché noi dipendiamo dal traffico marittimo di Bab el Mandeb per circa il 43%. Il nostro export non è una cifra da poco. Se lo consideriamo a livello globale, questo dato per l'export italiano è quasi il 12%. Quindi è chiaro che le ripercussioni sarebbero tante, ovviamente non solo per l'Italia, anche per l'Europa. È una situazione difficile e in questa situazione mi viene da dire non c'è altra via d'uscita che tornare a parlarsi e quindi riarmare la diplomazia, paradossalmente, quella tanto discriminata e disprezzata, soprattutto dal presidente Trump, che ha detto spesso che, insomma, forse un'azione militare era quella più incisiva da questo punto di vista. Però
1: Aggiungo
0: è
1: una
0: chiaro
1: cosa e poi
0: che
1: la faccio completare rispetto a quei dati che ci consegnava e che sono evidentemente impressionanti, no? Sul Mar Rosso, sullo stretto che oggi è in tensione, uso questa espressione un po' neutra, però insomma ci siamo capiti, chi segue Rai News 24 sa qual è lo sviluppo. Ecco, lì va inserita la decisione, anzi no, la dichiarazione di ieri di Guido Crosetto sulla necessità di proteggere i nostri interessi e le nostre navi in quel braccio di mare anche in modo autonomo rispetto all'Unione Europea, che ha i suoi tempi e ha la sua burocrazia che, se sommata a quella italiana, insomma, rischia di rallentare troppo un intervento. Riarmare la diplomazia vale per il Medio Oriente, vale per il conflitto in Ucraina?
0: assolutamente sì, è inutile girarci intorno, nel senso che le soluzioni militari in questo senso non hanno portato ad alcun cambio di strategia o anche cambio di scenario. Sostanzialmente ci troviamo in una fase di stallo, tanto diciamo sul fronte ucraino, tanto sul fronte medio orientale, ma parliamo di stallo armato, ossia di una situazione dove non c'è un chiaro vincitore, dove non c'è un soggetto, una potenza in grado di soverchiare l'altra, dove non c'è un chiaro contesto sul campo dal punto di vista militare. Quindi, da questo punto di vista, la situazione si può sbloccare o si dovrebbe sbloccare attraverso trattative diplomatiche serie da parte, diciamo così, sia europee sul fronte ucraino con l'Europa a supporto ovviamente dell'Ucraina nei confronti della Russia e sul fronte medio orientale con una maggiore, come dire, capacità di comprensione dei contesti medio orientali e nel caso specifico su quello del fronte Houthi, magari appoggiandosi anche ad attori regionali come l'Oman, che da questo punto di vista è un attore molto capace e molto in grado, al pari del Qatar, di poter, come dire, riannodare o creare dei collegamenti efficaci tra le singole parti.
1: Però io concordo totalmente, Dentice, sia chiaro, eh? E però se guardiamo solo a est, al nostro est, di noi europei, e quindi al conflitto ucraino, se un leader europeo dice va un capo di Stato o di governo, serve un'escalation diplomatica, bisogna comunque parlarsi con Vladimir Putin per chiudere questo conflitto, dopo un secondo e mezzo scatta l'accusa di filoputinismo. Forse dovremmo un po', come dire, la politica dovrebbe farsi carico di rivedere un po' anche il linguaggio che ha utilizzato in questo tempo, no? Perché io non conosco una pace fatta solo con gli amici, ecco, brutalmente.
0: Assolutamente, ma nel senso, diciamo così, gli accordi si fanno con i nemici, è la storia della diplomazia, è storia della guerra, è storia dell'umanità, nel senso, non si trova un accordo semplice o difficile senza conseguenze, ma queste conseguenze vengono in un certo senso pattuite con una controparte che non è la migliore di quelle possibili essenzialmente. Nel caso specifico è chiaro che il linguaggio è stato spesso improntato a, come dire, a definire delle parti molto specifiche sul terreno, mi riferisco all'Europa, ma sul fronte ucraino nel caso specifico, ma lo stesso discorso vale anche, diciamo così, quando si parla di Medio Oriente e tutto quello che abbiamo visto negli ultimi 3 anni. Quindi è chiaro che il linguaggio strumentalizzato e usato in maniera totalmente strumentale per definire, diciamo così, il bene o il male, o chi ha ragione o ha torto, spesso e volentieri rischia di essere fuorviante o addirittura di, come dire, di eludere i problemi, perché poi alla fine, ripeto, gli accordi si fanno e spesso e volentieri non sono quelli tra i migliori possibili.
1: E questo è un punto evidentemente che dovrebbe essere rimesso al centro, almeno dal nostro punto di vista, dell'agenda europea. Sicurezza, capacità di avere un'autonomia strategica, di difenderci da sole, tutte cose che ha detto Ursula von der Leyen l'altro giorno nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, nel corso del quale ha lanciato qualcosa che è un accordo più stretto col Canada, poi toccherà l'inventiva del legislatore, come si dice in questi casi, trovare la formula dentro le disposizioni dei trattati europei per scrivere questo rapporto nuovo tra noi e i canadesi. Ha senso, Dentice, ha senso stringere un rapporto più stretto col Canada in questo momento storico?
0: La risposta è sì, nel senso e nella misura in cui se parliamo di un contesto internazionale dove l'Occidente nel suo complesso si presenta frammentato e diviso, ora come ora, quindi ragionare in termini di, come dire, di partenariati rafforzati, di alleanze rilanciate, può essere utile soprattutto per evitare isolamenti. Gli Stati Uniti ovviamente hanno la loro strategia, lo stato attuale, e sembrano più preoccupati, diciamo così, più a garantire determinati tipi di equilibri. L'Europa non può rimanere ferma, non può rimanere, come dire, in stallo da questo punto di vista, far finta che non esistano i problemi. E da questo punto di vista trovo la scelta di, come dire, rilanciare un certo tipo di rapporto politico, economico, securitario con il Canada molto giusto, molto doveroso. Badiamo bene però che il rapporto con il Canada non è un qualcosa che nasce oggi o da qualche giorno. L'Unione Europea ha firmato con il Canada un patto commerciale, il CETA, che ha un valore importante nell'economia ovviamente dei rapporti, ma quello che stanno cercando di definire Europa e Canada è un rapporto anche in seno all'Occidente, anche in seno alla stessa alleanza NATO, badiamo bene, un rapporto che sia forte e in grado di garantire sicurezza, stabilità e interessi delle singole parti. Questo non significa ovviamente sminuire o, come dire, allontanarsi dagli Stati Uniti, ma significa anche tutelare quello che è l'interesse delle singole parti e soprattutto diversificare gli interessi, e in questa diversificazione rientra anche la possibilità di non essere dipendenti dagli Stati Uniti totalmente. Mi riferisco per esempio al fattore difesa, che è uno di quelle, è una di quelle cose che gli Stati Uniti hanno spesso accusato Europa e i paesi della NATO, ad esempio, di essere totalmente dipendenti dal fattore militare statunitense. Ecco, in questo senso un rafforzamento del partenariato tra Europa e Canada potrebbe avere anche riflessi su questo tema e magari anche su altre questioni, come per esempio l'Ucraina, dove il Canada, per esempio, entrerà a far parte del programma SAFE. E quindi è chiaro che tutte queste cose hanno un loro peso e hanno ovviamente dei riflessi anche dal punto di vista politico, e lo vediamo dalla risposta dello stesso Trump.
1: E proprio alla risposta di Trump volevo arrivare, perché pronti e via ha detto, la sintetizzo, ma lui è già sintetico del suo, se andate in quella direzione, dazi, che è la parola che lui ama di più, ma lo fa perché ha paura, non lo ammetterebbe mai nel caso, ma a noi piacerebbe tantissimo che questa mossa provoca tremore nel presidente degli Stati Uniti, o lo fa perché Trump e la sua reazione d'istinto è sempre quella?
0: Presumibilmente è una reazione di istinto, però è chiaro che dietro la preoccupazione c'è anche un fondo di verità, nel senso che una maggiore, come dire, collaborazione, come dicevo prima, tra Canada e Unione Europea avrebbe anche dei riflessi sugli Stati Uniti e nel fattore, diciamo così, difesa e sicurezza, una minore dipendenza dal punto di vista militare, da quello che è lo strumento principale, diciamo così, di garanzia anche statunitense nei confronti degli alleati occidentali, ma allo stesso tempo una maggiore cooperazione dal punto di vista economico-commerciale tra Europa e Canada potrebbe anche indurre gli stessi Stati Uniti a essere sempre più, diciamo così, meno mercato di riferimento per entrambe le realtà. E quindi da questo punto di vista creare una sorta di asse così rafforzato potrebbe avere dei contraccolpi economici, politici e di sicurezza non indifferenti. Ecco perché da questo punto di vista Trump minaccia o ha minacciato dazi o comunque azioni di ritorsione come se fosse un qualcosa di normale. Però è stato lui che ci ha abituato da questo punto di vista, da quasi 2 anni a questa parte, a utilizzare la transazionalità come l'elemento distintivo del nuovo ordine internazionale. Quindi, diciamo così, l'Europa si è adeguata, il Canada allo stesso modo, cercano di definire quelle che sono situazioni anche a loro, come dire, vantaggio, o quantomeno a tutela di quello che potrebbe essere il contraccolpo a livello internazionale su determinati temi e questioni.
1: Più reazione che azione quella europea e canadese. Pensavo, la lascio così e le chiedo un'ultima considerazione identica, che a Pechino guardano tutto questo e dicono quanto stanno inguaiati questi occidentali.
0: Beh, diciamo che la percezione non è sicuramente delle migliori se la guardiamo dall'ottica cinese, ma anche russa o indiana, se vogliamo essere onesti. È chiaro però che questo tipo di azione è anche un monito a questi partner o a questi attori con cui, diciamo, ci confrontiamo. Mi riferisco anche alla stessa Cina, verso la quale l'Unione Europea ha una dipendenza tecnologica, per esempio. E quindi da questo punto di vista è evidente che il messaggio di una Unione Europea sempre più, come dire, legata a un partner di primo piano come il Canada può essere utile anche per sopperire a questo tipo di dipendenze o soprattutto per cercare di diversificare, come dicevo prima io, le relazioni internazionali, anche le proprie dipendenze tecnologiche, economiche, sicurezza e quant'altro. Quindi da questo punto di vista è un messaggio che va verso più direzioni.

Previsioni per venerdì 18 settembre con le piogge temporali che insistono sulle regioni settentrionali, meno frequenti sulle aree di nord-ovest, più presenti localmente anche intensi tra Emilia-Romagna e Triveneto. Le piogge e i temporali arrivano anche al centro, saranno più frequenti nelle aree interne e dal pomeriggio anche verso le aree costiere adriatiche, parliamo di Marche ed Abruzzo. Ci portiamo verso le regioni meridionali con le piogge e i temporali che saranno decisamente meno presenti. Si presenteranno localmente tra Campania e Calabria, soprattutto lungo le aree costiere, e poi tra Molise e Puglia. Ecco infine le due isole maggiori con isolati temporali nel pomeriggio sulla parte settentrionale ed orientale della Sardegna, più frequenti temporali attesi in Sicilia, specie sulla parte settentrionale ed orientale dell'isola. Andiamo a concludere il nostro appuntamento con la previsione per sabato 19 settembre. Migliore al nord, ancora in mattinata piogge al centro, più diffuse le precipitazioni al sud e sulla Sicilia, anche con temporali e temperature che tendono a scendere soprattutto al nord a causa delle nubi e delle piogge.

Droni Houthi attaccano una base militare in Arabia Saudita, colpito un caccia Eurofighter italiano in un'area decentrata, Crosetto, illesi i nostri militari. Von der Leyen, altri 3,3 miliardi per aiuti militari a Kiev, Trump valuta intese economiche con Putin prima della fine della guerra. L'intervento sul bollo auto del governo della maggioranza.

0: con la crisi nel Mar Rosso, con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi e i raid incrociati con l'Arabia Saudita che continuano. Colpito un Eurofighter italiano nella base saudita di Taif, ha annunciato il ministro della difesa Crosetto. Salvi i militari italiani. Gli aggiornamenti dal Cairo con il corrispondente Leonardo Sgura.
1: In Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore forze governative hanno bombardato le postazioni Houthi provocando 40 morti. I ribelli hanno lanciato missili e droni uccidendo 23 persone, ma hanno anche attaccato nuovamente infrastrutture petrolifere e militari in Arabia Saudita, tra cui la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano F-2000 parcheggiato sulla pista. L'Italia dal 2014 è presente in Arabia Saudita per l'operazione internazionale Inherent Resolve contro il terrorismo islamico. Gli italiani addestrano le forze di sicurezza irachene e curde, forniscono velivoli per ricognizione e sorveglianza in diversi paesi mediorientali. Non ci sono nostri militari feriti, dice il ministro della difesa Guido Crosetto. Stiamo monitorando la situazione. Crosetto ieri aveva detto che il governo è pronto a inviare navi militari per garantire il passaggio dei mercantili italiani dallo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso meridionale al Mar Rosso. Gli Houthi da una settimana hanno preso la costa yemenita sul Mar Rosso, comprese isole strategiche e lo stretto, conquistando così il controllo sulla principale via marittima che collega Asia ed Europa. Finora hanno assicurato libera navigazione a tutti, meno che alle navi saudite, che restano un obiettivo, dicono, fino a quando Riyadh non cesserà le operazioni militari in Yemen. I paesi arabi e l'intera comunità internazionale condannano l'offensiva dei ribelli e premono sull'Iran, che sostiene gli Houthi affinché si fermino subito i combattimenti. Turchia e Pakistan minacciano di intervenire direttamente nel conflitto applicando il patto della Mecca, firmato ad agosto insieme all'Arabia Saudita, patto che garantisce aiuto militare reciproco in caso di aggressioni esterne.
0: Attaccata la base di Taif in Arabia Saudita, dove sono presenti i militari italiani, ha detto Crosetto, schierando le navi nel Mar Rosso a difesa dei mercantili. Italia non va in guerra, ha precisato Tajani parlando alla 7, però vediamo, cerchiamo di capire qual è la presenza italiana nell'area e soprattutto le ripercussioni dell'escalation in corso con Veronica Fernandez al touch.
2: Sì, allora partiamo nel vedere dove si trova esattamente la base di Al-Taif, dove è stato colpito, appunto, lo sentivamo, un velivolo italiano Eurofighter. Si trova nella zona occidentale dell'Arabia Saudita. È una missione, un'installazione militare particolarmente importante in questo periodo perché permette di estendere la sorveglianza al versante del Mar Rosso, di quindi controllare e sorvegliare quest'area che è diventata di fatto un altro fronte di guerra. Andiamo a vedere poi nel dettaglio con questa grafica che abbiamo preparato quali sono le missioni italiane nel Mar Rosso, le missioni più in generale nel Golfo. C'è, la vediamo anche qui, la base aerea di Al-Taif, quella che è stata colpita nelle ultime ore. Si vede in modo chiaro quanto sia importante per il versante del Mar Rosso, in particolare per quanto riguarda la difesa dalle azioni militari dei ribelli Houthi, che hanno colpito più volte questa base negli ultimi mesi, soprattutto con droni. E poi c'è tutto l'altro lato, se così vogliamo dire, di missioni italiane. In totale parliamo di circa 700 militari, in particolare in Kuwait, in Bahrain e negli Emirati Arabi, particolarmente strategico per quanto riguarda appunto le ripercussioni di quella guerra che è iniziata in Iran con l'intervento militare, l'attacco americano e israeliano insieme. Questo è il dettaglio della base aerea di Al-Taif, che ci fa vedere qual è il tipo di forze italiane che ci sono sul territorio. Gli Eurofighter, di cui uno è stato colpito appunto nelle ultime ore, a seguire passo passo con la massima attenzione quello che sta succedendo sul territorio, nella regione. C'è naturalmente il ministro della difesa Crosetto, che ha voluto ribadire come prima cosa che non ci sono militari italiani che sono stati colpiti durante questo attacco. E poi il ministro nelle ore precedenti aveva voluto ribadire quanto sia importante per l'Italia scortare i mercantili che si trovano in questo versante di acque. Su questo è intervenuto anche nella giornata di oggi il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha voluto ribadire l'importanza strategica della difesa, ma che, queste sono le sue parole, l'Italia certo non entra in guerra.
0: Grazie Veronica Fernandez. Trump in una nuova intervista parla di momento decisivo nella guerra contro l'Iran. Intanto sul fianco est dell'alleanza il Congresso discute

0: Discute una riduzione dell'impegno militare americano e si fa strada il progetto di una base permanente USA in Polonia. Secondo il New York Times, Trump sta valutando la firma di accordi economici con Putin per far progredire i negoziati con l'Ucraina. Allora da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Si avvicina un momento cruciale nella guerra in Iran, lo sostiene in un'intervista Trump, non nuovo ad annunci simili rispetto al conflitto iniziato lo scorso 28 febbraio. Mi aspetta una decisione importante, dice stavolta il presidente americano, e cioè se annientare o meno il regime iraniano. Con me tutto è possibile, aggiunge. Intanto l'amministrazione statunitense approva però i visti per una serie di alti funzionari iraniani che la prossima settimana parteciperanno all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, tra cui il presidente Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi. E ieri, proprio al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Russia e Cina hanno posto il veto a una proposta di Washington per rinnovare il mandato degli esperti ONU incaricati di monitorare le sanzioni nucleari contro l'Iran. Possibili novità anche su un altro scacchiere geopolitico, quello europeo, al centro di tensioni crescenti con la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. NBC scrive che il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare dal vecchio continente aerei, navi, armamenti e decine di migliaia di soldati, secondo alcune fonti fino a 25.000 militari, cioè circa un terzo dell'intero contingente americano. Fra i paesi maggiormente interessati dai tagli ci sarebbero Italia, Germania e Spagna. Poche ore prima dell'uscita di tali indiscrezioni, Trump sui social aveva parlato invece di passi da gigante verso la creazione di una base dell'esercito statunitense in Polonia, grazie alla leadership coraggiosa, aveva scritto, del presidente Navrotsky.
0: Intanto vi diamo conto di un'ultima ora che potete anche leggere in onda. Il Ministero degli Esteri russo ha convocato l'incaricato d'affari britannico in Russia per presentare una ferma protesta contro la continua escalation di forniture di droni e altre armi da parte di Londra al regime di Kiev. Lo ha riferito in un comunicato il Ministero degli Esteri russo, precisando che Mosca si riserva il diritto di intraprendere le necessarie azioni di rappresaglia nell'ambito del proprio diritto all'autodifesa. Naturalmente torneremo a parlarne anche con la nostra inviata, la nostra corrispondente. E il premier Netanyahu ha inaugurato la campagna elettorale del suo partito dicendo che è l'unico in grado di garantire la sicurezza di Israele. Ribadisce il pugno duro contro Hamas, intanto nuovi raid israeliani a Gaza e in Cisgiordania. Appello UNICEF, servono aiuti urgenti per 540.000 bambini. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
2: E si dunque inaugura ufficio la campagna elettorale del suo partito Likud. Da poco più di ottobre incentra il suo discorso sicurezza e garantisce che Likud è l'unico partito che possa garantire innanzitutto il completamento della missione fino ad ora del governo, ovvero l'eliminazione del regime iraniano e annientamento di Hamas e degli Hezbollah. Intanto vedete le immagini, perché per la seconda notte di seguito si sono radunati degli attivisti di estrema destra davanti alla casa dei genitori della coautrice del documentario Nasa, Rachel Sor, incitavano alla pena di morte e chiamavano traditori di Israele. Ricordiamo che il documentario parla dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la produzione dei paesi della casa, dove ha annunciato la uccisione di un altro membro di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 di ottobre. Mentre vedete sempre le immagini, si fermano le ricerche, i soccorsi sotto i resti di quello che rimane dal palazzo di sei piani appunto crollato dalle conseguenze della guerra questa settimana a Gaza City. Altre immagini ci portano invece in Cisgiordania, dove per la terza volta questa settimana nel villaggio di Burka vicino a Ramallah ci sono stati nuovi attacchi dei coloni, diversi campi sono stati per il momento è tutto.
0: E adesso a Torino, città blindata per la protesta degli antagonisti in corteo, dove si sta svolgendo un convegno sulla sicurezza urbana. La presenza del leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Laccio di uova contro la polizia, ma andiamo in diretta da Maurizio Licordari.

0: Buongiorno, è ancora in corso il convegno che è all'interno dell'hotel che si trova proprio di fronte a noi in questo momento, ma non è più in corso in questo momento, almeno apparentemente, la manifestazione che era stata organizzata dai gruppi antagonisti legati al centro sociale Ascatasuna. Come vedete alle mie spalle c'è ancora il cordone della polizia e tutto il servizio d'ordine che era stato organizzato, è solo un gruppetto sparuto di persone, sono una ventina quelle che sono rimaste, erano alcune centinaia fino a pochi minuti fa, poi nel frattempo il gruppo ha deciso di disperdere. Allontanarsi, apparentemente, dicevamo, è tornata la normalità dopo una mattinata di grandi contestazioni. Ci sono stati cori e striscioni contro Vannacci di questi gruppi, appunto, di antagonisti che si sono presentati qui in contemporanea con l'inizio di questo convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP, che era un convegno proprio sulla sicurezza. I manifestanti dovevano fare un presidio, si sono ritrovati proprio qui alle mie spalle, poi hanno deciso di muoversi in corteo, un corteo improvvisato nelle vie che circondano quest'area, che come vedete ancora adesso è totalmente blindata, non solo da questa parte con le camionette della polizia, ma anche nell'altra direzione. Vedete, ci sono delle altre camionette, sono quelle dei carabinieri, e anche tutte le strade che incrociano proprio l'area dell'albergo in cui si era scelto di organizzare il corteo sono state ovviamente presidiate dalle forze di polizia, e nella zona c'è stata anche l'attività della polizia locale che ha dovuto gestire il traffico e inevitabilmente ha subito delle ripercussioni, in una certa fase è anche andato in tilt proprio perché questo corteo imprevisto ha creato qualche disagio alla circolazione. C'è stato come unico momento un po' più alto di livello quello in cui alcuni manifestanti hanno lanciato delle uova verso la polizia, ma non c'è stato alcun momento di reale tensione nel corso della mattinata, una manifestazione di protesta, dicevamo, che è andata avanti comunque a lungo, che in questo momento sembra apparentemente conclusa.
1: È uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma, ha accoltellato la sua professoressa ferendola in modo non grave. È accaduto stamane all'istituto Giovanni Verga nel quartiere di Centocelle. Prima di colpire la docente, il ragazzo le avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto. La professoressa è stato di shock ma non in pericolo di vita. Il ragazzo aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola, naturalmente. Torneremo ad aggiornarvi su questa notizia. E adesso gli esteri, ritorniamo a parlare di Mosca, critica le nuove sanzioni americane mentre il paese torna al voto da oggi a domenica per le elezioni politiche. Da Mosca ce ne parla la corrispondente Caterina Doglio.
2: Sì, è già andato a votare il ministro degli esteri Lavrov, è andato a votare anche l'ex presidente russo Medvedev, capo di Russia Unita, il partito di Putin, urne aperte anche al fronte, ma secondo il diritto internazionale il voto organizzato dai russi nel Donbass non ha validità. I primi seggi elettorali in Kamchatka si sono aperti quando a Mosca erano appena le 11 di sera, tanti fusi orari di questo paese, il più vasto del mondo, poche le sorprese che ci aspettiamo dalle urne domenica. Russia Unita, il partito di maggioranza, ha candidato molti veterani di guerra, la sua vittoria appare scontata. Queste sono le prime elezioni legislative dall'inizio dell'intervento in Ucraina, ma gli elettori che volessero votare e esprimere il dissenso nei confronti del Cremlino votando per dei candidati di Yablako, unica formazione apertamente pacifista, non possono farlo perché è stato escluso dalla gara, accusato di irregolarità, e due dei suoi leader si trovano in prigione, restano solo alcuni candidati a livello regionale. Gli altri partiti, dai comunisti ai partito dei pensionati, le altre formazioni sono allineate con la linea di Putin. Dall'estero i dissidenti chiamano la popolazione ad annullare la scheda, invece Putin ha chiesto di mostrare con il voto che la Russia sostiene i soldati impegnati al fronte. È tutto, a voi.
1: E l'abolizione del bollo auto ancora al centro del confronto politico, governo e maggioranza rivendicano la misura, per le opposizioni una mancia elettorale, malumori nel centro-sinistra per la mano tesa di Schlein a Meloni sull'energia. Allora ci aggiorna da Montecitorio Eva Giovannini.
3: Sì, buongiorno. Partiamo dalla questione bollo. Ovviamente tutta la maggioranza rivendica questa misura, a partire da Fratelli d'Italia, ma anche noi moderati, dicono noi siamo quelli che le tasse le tolgono, anche dalla Lega. Matteo Salvini dice una promessa finalmente mantenuta, anzi auspica di poter ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari. Anche Antonio Tajani torna sul punto rassicurando sulle coperture, dice le coperture ci sono. E proprio su questo tema però interviene Carlo Calenda, di Azione, forse la forza di opposizione, comunque non di maggioranza, più favorevole a questa misura, dice però noi vigileremo attentamente per capire dove trovate le coperture per questa misura. Per tutti gli altri partiti, da AVS al Movimento 5 Stelle, è invece una mancia elettorale, peraltro solo in vigore nell'anno appunto in cui si andrà al voto. Nel Partito Democratico diciamo c'è una discussione interna, ma soprattutto nel campo largo, invece, come dicevate, sulla lettera aperta che ieri Elly Schlein ha mandato a Giorgia Meloni dalle colonne di Repubblica, una lettera aperta in cui chiede in 5 punti di collaborare sul tema della crisi energetica, del clima. Ed è stata vista dai, diciamo, dagli altri esponenti del centro-sinistra, a partire dal Verde Bonelli, come un errore, una mano tesa inopportuna. Dice: noi dobbiamo costituire l'alternativa. Bonelli peraltro sta preparando un testo di legge unitario proprio sul tema dell'energia, ma anche Giuseppe Conte ha detto: noi sono 4 anni che facciamo proposte alla Premier, non ci ascolta, questo non è il momento di tendere le mani. Dal Nazareno questa, diciamo, che viene considerata un po' un fuoco amico, è stata vista con una certa sorpresa. Non si aspettava forse il Partito Democratico di ricevere questa accoglienza così fredda, se non apertamente insomma in disaccordo su questa proposta di Elly Schlein. Dice però il tempo stringe, ci sono i soldi in deroga dell'Unione Europea da spendere, questa è soltanto una proposta di partenza, è tutto.
1: Sto molto meglio, finalmente sono a casa, così sui social l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista, grazie al Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto nelle prossime settimane, spiega, racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista, lo ricordiamo, aveva avuto un grave malore a fine agosto a Cuba, dove si trovava per lavorare a un reportage. E adesso le borse europee appunto negative a metà seduta, concedendosi una pausa dopo aver accolto favorevolmente il lieve calo dei prezzi del petrolio. Il rialzo dei tassi da parte della Fed, della BCE e della banca giapponese. Ma andiamo a Milano da Federico Simonelli per tutti gli aggiornamenti.
4: Sì, restano negative le borse europee quando ci si avvicina alla metà seduta, anzi accelerano al ribasso in questo momento. Piazza Affari perde lo 0,8%, circa in linea anche Londra, Francoforte e Parigi. Questo nonostante la nuova discesa del prezzo del petrolio, termina anche l'effetto lungo della Fed, mentre l'intervento sui tassi, lo citavate, della Bank of Japan questa notte non sembra aver avuto gli effetti sperati sullo yen, che continua a calare sul dollaro. A Milano vanno bene i tecnologici, perdono terreno invece banche come Unicredit e Intesa e gli energetici, in prima battuta Eni, che cede quasi 1 punto percentuale, il petrolio del mare del nord, il petrolio, il greggio europeo, il Brent, torna a calare, ora scambia sotto i $103 al barile. In una settimana ho perso un po' più di 1,5 punti percentuali per via probabilmente dei report sulle scelte strategiche dell'Arabia Saudita, che si preparerebbe a riaprire almeno in parte l'oleodotto est-ovest per evitare i colli di bottiglie di Hormuz e Bab el Mandeb.
1: La cronaca, il giallo della morte di mamma e figlia per avvelenamento da ricina, sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato nel caso di Pietracatella. Sarebbero su questa direzione sia gli inquirenti sia gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino. Linea a Nicola Tupputi.
5: Ognuno fa la sua parte, è l'unico commento della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, a commento degli elementi certi a sostegno del fascicolo per il duplice omicidio premeditato di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita. Ed elementi certi sarebbero emersi anche dalle analisi del Robert Koch Institute sui reperti e gli alimenti sequestrati nella casa di Di Vita. E dunque incuriosisce la concomitanza e la discordanza di queste dichiarazioni con quelle invece del professor Carlo Locatelli, direttore del Centro Nazionale Antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della Procura, il quale invece non esclude affatto una somministrazione accidentale. Tesi questa sostenuta fin dal primo momento dall'avvocato Vittorino Facciolla, legale di Gianni Di Vita, che è parte offesa in questa inchiesta in quanto marito e padre delle due vittime. Noi lo abbiamo sostenuto fin dal primo primo momento, ha detto, è una partita tutta loro, tra procura e consulenti. Facciola infatti evidenza che la procura ha smentito il suo consulente più importante. Intanto in questura proseguono le audizioni, l'ultima, quella della moglie e dell'amico infermiere che nei giorni di Natale ha somministrato una flebo a Sara Di Vita. Linea allo studio.
1: E in Sicilia, scoperto dalla Polizia di Stato, un laboratorio di armi fantasma e di stupefacenti. Arrestato un 27enne catanese, ma ci dice di più Alessandro Fresilli.
6: Nel mercato illegale, soprattutto quello che si nasconde sul web, le chiamano Ghost Guns, armi fantasma. Sono pistole e fucili create dalle stampanti 3D con tecniche di produzione molto avanzate, di quelle che usano polimeri particolari che le rendono in grado di sparare. Sono a tutti gli effetti armi letali, fabbricabili anche a casa, in un garage o in un capanno nascosto fra i cespugli, come quello scoperto dalla polizia a San Giovanni la Punta, nel Catanese. Il proprietario, un 27enne della zona, è stato arrestato. Nella rimessa si dedicava, da un lato, alla produzione tecnologica di armi, dall'altro al traffico di droghe, anche quelle sintetiche. Nella sua camera da letto le sostanze stupefacenti erano conservate nascoste in una cassetta metallica, chiusa a chiave e posta sotto il davanzale della finestra della stanza. C'erano hashish, marijuana, chetamina e MDMA in cristalli, insieme a quasi 6.000 euro in contanti. I poliziotti hanno trovato anche due coltelli con lame intrise di droga e un'agendina in cui venivano segnati gli incassi, non soltanto le cifre, ma anche i nomi dei clienti. La pistola lanciarazzi calibro 22 con 42 cartucce a salve era invece accanto alla stampante 3D. In un barattolo sono state trovate numerose parti di armi in plastica autoprodotte e prive di matricola, quindi non tracciabili. Assemblate con i corretti elementi meccanici, possono arrivare a uccidere.
1: E oggi, nel giorno del lancio dell'iPhone 18, sciopero nazionale dei lavoratori dei 17 store italiani della Apple che chiedono il rafforzamento degli organici e la riduzione dei carichi di lavoro. Parliamo di 1.600 lavoratori e lavoratrici del comparto retail. Allora andiamo subito a Milano da Magdi Abo Abia.
7: Qui a Milano, alle mie spalle, i lavoratori dei punti vendita del capoluogo di Bergamo e di Brescia, della Fimsca CGL, una delle sigle che ha partecipato a questo sciopero unitario insieme a Fidesca CIS e Wiltucht, per chiedere appunto nuove assunzioni e la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato. Alle mie spalle i manifestanti, mentre invece da quella parte in fila, ad attesa di poter entrare nel negozio qua di Piazza Liberty, i clienti, anche stranieri, turisti, che vogliono il loro iPhone 18 o qualche altro prodotto. Un contrasto che fa vedere appunto la situazione. Le sigle sindacali sono incontrate con l'azienda il 7 settembre, denunciando organici insufficienti e un uso, a loro dire, eccessivo dei contratti a termine, fino a 7 mesi usati per coprire il periodo invernale, quello delle festività, e chiedendo anche una maggiore pressione sulla produttività anche a seguito di nuovi processi organizzativi, denunciano i sindacati, che hanno aumentato mansioni e attività. Ma sentiamo la voce di Nicola Spezzè, segretario Filcam CGL di Bergamo, e la linea poi può tornare allo studio.
8: Se prendiamo a riferimento l'esperienza per esempio del punto vendita bergamasco di Orio al Serio, è un punto vendita che fino a qualche anno fa aveva circa 85-90 lavoratori, oggi ne ha 70. E i 70 vengono, diciamo, ai 70 vengono aggiunti poi solo nei periodi di picco di attività, quindi quello natalizio o in occasioni come quella di oggi, cioè della presentazione di nuovi e della vendita di nuovi prodotti, eccetera, vengono rimpiazzate delle assunzioni che però non sono assunzioni stabili, ma sono assunzioni cosiddette a contratto a tempo determinato, che iniziano e poi a un certo punto finiscono e che non risolvono quello che è un problema organizzativo che invece continua a pesare su chi rimane.
1: E ci sono tre ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in 13 aree specifiche della medicina. 42 gli ospedali italiani che hanno trovato posto nella classifica, tre dei quali si collocano nelle prime 10 posizioni della classifica mondiale. Il Policlinico Gemelli di Roma conquista il terzo posto per la ginecologia. Il Bambin Gesù di Roma si posiziona al quarto posto per la pediatria. L'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano si colloca all'ottavo posto per la neurologia. Ed è arrivato Paparazzi, il primo brano del prossimo album di Cesare Cremolini, che si intitola Amateur. Sarà possibile ascoltarlo dal vivo nel nuovo tour che partirà a novembre, nel quale si aggiungono date su date. Alessandra Sacchetta.
9: Come si fa a chiudervi la bocca?
10: Lo aveva detto e l'ho fatto. Quello che incontriamo nel primo brano del nuovo prossimo album di Cesare Cremonini, intitolato Paparazzi, è un sound nel quale lo stile del pop britannico si avvicina al rock. Canzone graffiante ed ironica contro il mondo del gossip.

questo punto non vediamo l'ora di ascoltare tutto l'album Amateur che Cesare presenterà proprio nella capitale britannica. E vedremo cosa combinerà insieme a Sig, il personaggio del teschio dorato, che scarnifica la musica e quello che gli gira intorno dal superfluo.

0: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere, da 279 euro al mese e due tagliandi omaggio.
1: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi in omaggio.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Stavolta non fartela scappare!
4: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
5: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
6: Cristianini te ayuda.
7: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
8: Il mio stile? La mia scelta.
9: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Tri-Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
10: Kia. Movement that inspires.

0: E bentrovati in diretta a Sport 24, in apertura l'Europa League, la Juventus si ritrova e travolge 5-0 gli olandesi del NEC, si sbloccano gli attaccanti Moani e Voltemade, ce ne parla Alessandra Dangio.
1: Dolce l'Europa League per la Juventus dopo le amarezze di campionato e tenera certamente è la difesa di un Neck Nijmegen che rende la vita facile ai bianconeri fin dal minuto 9 quando l'uscita a vuoto del portiere consente a Nico Gonzalez di sbloccarla lanciato in porta direttamente da Grabar al debutto tra i pali. Saltato il tappo si sciolgono le tensioni della signora che sfrutta bene spazi e inserimenti come quello di McKennie per il raddoppio di Alejbegovic al primo centro juventino. 10 minuti e si sblocca anche Voltemade scelto al posto di Kolo Muani e freddo dal dischetto dopo il rigore che si va a prendere ancora Nico Gonzalez. In un secondo tempo di gestione c'è spazio anche per i cambi e altre prime volte. Il 4-0 lo firma Celik ma il contributo

0: L'assist sono di Colomoni che 7 minuti dopo trova il tanto agognato gol del 5-0 e del digiuno interrotto. Se sarà vera gloria, lo dirà il prossimo test di campionato con l'Atalanta.
1: Sono molte cose che sono andate nella direzione giusta, perché poi fare gol ti trasferisce sicuramente un entusiasmo, una tranquillità, soprattutto per gli attaccanti. E ci vuole sempre una squadra che ti viene a supporto e te le crea, e stasera le intenzioni della squadra, il ritmo partita, il ritmo mentale è stato fatto quasi tutto bene.
2: E oggi prende il via la quinta giornata di campionato, si comincia questa sera con Monza-Sassuolo, ce ne parla Pasquale Alia.
3: È la sfida che apre il quinto turno di campionato. Due strade opposte si incrociano stasera al Brianteo. Da una parte il Monza, penultimo con un punto in 4 gare e la disperata necessità di svoltare. Dall'altra il Sassuolo che vola dopo aver steso la Juventus all'ultimo respiro. Juric ha respinto con decisione le voci su una possibile crisi societaria legata ai risultati, rivendicando il lavoro fatto.
4: Per me Monza è andato oltre, ma molto oltre di quello che io aspettavo. Cioè gioca molto molto meglio di quello che io pensavo che potrebbe giocare.
3: Gestire l'euforia, non farsi inebriare dalla vittoria sulla Juventus, lancia un monito ai suoi ragazzi aquilani, mettendoli in guardia sulla fisicità degli avversari.
5: È stata una partita dalle grandi emozioni, per il risultato ovviamente, per il tipo di prestazione fatta, per l'avversario che abbiamo affrontato. Questo tipo di partite ti possono portare via un po' di energia, ti può lasciare qualcosa di pericoloso che va maneggiato con cura. Sicuramente affrontiamo una squadra che innanzitutto ha raccolto meno di quello che probabilmente meritava.
3: Juric ha dovuto gestire moltissimi infortuni e l'assenza prolungata del capitano Pessina. Per aquilani la notizia principale riguarda l'infortunio di Jay Izzes. Al suo posto è pronto Caleta Carr, già visto nei minuti finali contro i bianconeri.
2: E domani all'Olimpico Roma-Inter, il match clou del fine settimana, in palio la testa solitaria della classifica. La presentazione della giornata con Stefano Orsini.
6: Getta acqua sul fuoco Giampiero Gasperini in vista dello scontro che alla quinta sa già di sfida scudetto. C'è infatti grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso e l'Inter troverà un Olimpico gremito da tempo. La Roma affronta il big match con maggiore considerazione delle proprie potenzialità rispetto ad un recente passato. Sfida che vive a braccetto in classifica con l'Inter, che il tricolore però lo ha già sul petto. Chivu punta sui suoi attaccanti, il reparto migliore del campionato, con l'obiettivo di provare a scardinare la difesa avversaria, la meno per forata. Giornata la quinta di campionato che porterà il Como a vedersela con il Frosinone in una trasferta che sì, nasconde insidie, ma che Fabregas gestirà con il consueto atteggiamento, bel gioco e ricerca del gol che anche i ciociari, ad onor del vero, non disdegnano. Subito dietro in classifica ai piani alti la sorprendente ed imbattuta Lazio di Gattuso, che a Venezia ritroverà l'ex Stroppa a rischio esonero. Stessa condizione per De Rossi, che con il suo Genoa giocherà a Parma. Chi veleggia in grande tranquillità è invece il Cagliari, di scena ad Udine, dove si rivede Zaniolo, isolani forti di un bel tesoretto di 9 punti. In difficoltà evidente il Milan di Amorim, che contro il Lecce ritrova Modric ed ha un solo risultato. Una di fronte all'altra, poi la Juventus e l'Atalanta e la ritrovata Fiorentina di Vanoli, che se la vedrà con il Napoli di Allegri, che non ha voglia di perdere il passo. C'è poi grande curiosità per il Bologna di Palladino. Arriva il Torino.
2: E dopo il weekend il campionato si fermerà per 3 settimane per la fase a gironi della Nations League. Sono attese già per oggi le convocazioni, le prime del secondo mandato da CT di Roberto Mancini. Questo è il programma degli azzurri, che scenderanno in campo 4 volte. La prima venerdì 25 settembre, Italia-Belgio all'Olimpico di Roma, poi 2 impegni in trasferta, lunedì 28 a Bursa contro la Turchia e venerdì 2 ottobre contro la Francia allo Stade de France. E lunedì 5 ancora Italia-Turchia a Bologna. E gli europei di volley, l'Italia supera anche la Slovenia e si qualifica agli ottavi da prima del girone. Gli azzurri sono gli unici ancora imbattuti. Prossima sfida a Torino contro la Danimarca per gli ottavi di finale. Edi Dembischi.
7: È un'Italia che vola, è un'Italia che vince, ma più di tutto è un'Italia che si fa amare per il cuore grande che ha e che batte forte quando ce n'è più bisogno, come nel momento in cui la Slovenia riapre una gara che sembrava destinata ad un facile 3-0 per gli azzurri e che invece i nostri avversari portano fino al tiebreak del quinto e decisivo set. Lì, con le seconde linee in campo, dopo la decisione di Fefe De Giorgi di dare spazio a

0: tutti i suoi ragazzi. Il primo posto conquistato nel girone era già cosa certa, eppure, ricordando quel cuore grande che chiaramente batte nel petto di ognuno dei giocatori italiani, ecco la risposta che tutto l'incredibile pubblico di Modena voleva. Quinto parziale dominato, quinto successo in 5 gare e tutti in piedi ad applaudire questa nazionale.
1: Abbiamo sofferto ma non abbiamo subito, che è una cosa molto importante, un concetto molto importante, perché da soffrire più si va avanti più ci sarà, ma senza mai subire, quindi stando sempre lì attaccati alla pallavolo. L'abbiamo fatto, l'abbiamo dimostrato poi coi fatti, perché siamo stati attaccati al punto a punto fino alla fine e poi siamo riusciti a recuperarlo. Io cerco di fare il mio, cerco di aiutare la squadra, i miei compagni, cerco di essere me stesso.
2: Spero e credo che anche da fuori si vede che siamo una squadra molto unita e siamo veramente, ci chiamiamo tutti noi amici veramente, perché abbiamo un collegamento così, così buono che spero che si veda anche nel campo.
0: Da domenica a Torino saranno ottavi di finale contro la Danimarca. Inizia il dentro fuori e con questo cuore tutti faranno i conti con la bella Italia.
3: A Torino inizia la fase eliminazione diretta, sarà da prendere sicuramente con molta attenzione e con tanta determinazione. L'obiettivo è migliorarsi sempre di più e l'obiettivo è giocare più partite di questo europeo possibile, quindi sicuramente andiamo là per andare avanti.
4: Risultato storico per l'Italia del basket in carrozzina ai mondiali in corso in Canada. La nazionale ha centrato per la prima volta nella sua storia la qualificazione alla finale. In semifinale l'Italia ha battuto 63-59 la Gran Bretagna, favorita dai pronostici. Tra i protagonisti Filippo Carossino con 23 punti e Giulio Maria Papi 14. Ora la finale contro l'Australia, che si disputerà domani a Ottawa alle 22:45 ora italiana. Era un'altra impresa, quella di Max Verstappen, che si dimostra fenomeno anche al volante di un kart. Il pilota della Red Bull ha partecipato a un evento sul circuito di Silverstone, Max contro 100. La formula prevedeva che il 4 volte campione del mondo di Formula 1 partisse in ultima posizione contro 100 avversari, con 30 giri di tempo per superarli tutti. Verstappen ha sorpassato più di 60 avversari già nel corso del primo giro e ha completato la rimonta in 14 giri. Ed è tutto per Sport 24.

Utilizzare fonti rinnovabili e risparmiare in bolletta nelle città, oltre alle comunità energetiche, si può optare anche per l'autoconsumo collettivo nei condomini, come accade per esempio a Roma. Ce lo racconta Sabrina Bellomo in questa puntata di 24 mm.

0: qui c'era la mia nonna, c'è Andreotti, là. Qui questo era il mio nonno, il magistrato che diede impulso alla realizzazione di questa idea di aiuto per le persone con disabilità.
1: Quanta storia?
0: Sì. E lì c'è i 70 anni. 70 anni dove abbiamo Venditti, Luca Barbarossa, La Turco che era il ministro della sanità dell'epoca.
2: Saveria Dandini è la vulcanica presidente dell'Istituto Leonardo Vaccari, che a Roma da quasi 90 anni si prende cura delle persone con disabilità e che da poco più di un anno è diventato anche la prima comunità energetica solidale della capitale che produce, consuma e condivide energia rinnovabile.
3: Quando le è venuta in mente questa iniziativa?
0: Quando c'è stato il rincaro dell'energia, dopo il Covid, con l'occupazione dell'Ucraina, e noi veramente dovevamo pagare tantissimi soldi, dato che questo è un centro energivoro, c'ha tante cose che consumano.
3: A quanto ammontava la bolletta?
0: Mi pare 60-70 mila euro l'anno. Questa era una cosa che io dovevo togliere soldi al progetto dei ragazzi per pagare l'energia. Mi sembrava una cosa assurda. Allora ho cominciato a chiedere quanto venisse un impianto fotovoltaico. Il Banco dell'Energia ed Edison ci sono venuti incontro, ci hanno aiutato e hanno offerto tutti questi pannelli. Oggi spendiamo la metà. Anche meno della metà, perché ora avremo un altro progetto per l'accumulatore, un progetto europeo.
2: E così con i suoi circa 200 pannelli solari l'istituto può continuare con più tranquillità a svolgere le tante attività quotidiane.
4: Qualsiasi cosa qua
5: richiede
4: energia.
0: Ma soprattutto il teatro con tutte le luci, le cose, sai, quando noi facciamo le prove, anche lì c'è l'aria condizionata. Questo è il laboratorio di scenografia. Qua fanno tutte le scenografie per il teatro. E poi si sono inventate la saponeria. Buongiorno, questo è un laboratorio di pittura, qua potete vedere tutti i vari quadri che hanno fatto.
3: E qui serve un sacco di elettricità.
0: Come vedi.
3: Allora, lei ha un'app per controllare la produzione e il consumo di energia, mi faccia vedere?
0: Sì, esattamente. Come vedi, i pannelli solari producono in questo momento 45 kWh, ne consumiamo 33 e diamo alla fonte ben 11 kW all'ora. E questo ritorno produce all'istituto, o meglio alla CER, la Comunità Energetica Rinnovabile Solidale, un ritorno economico. Questo ritorno economico si dà alle famiglie che hanno bisogno di energie, famiglie in povertà energetica.
2: Un progetto, quello della CER Le Vele, promosso e seguito da Scenario B, associazione che a Roma, ma non solo, mette insieme transizione energetica e inclusione sociale.
6: Le Vele è la prima CER di Roma, non solo, ma è una CER che ha compiuto un anno, quindi è la dimostrazione pratica che si può passare dalla teoria alla pratica delle comunità energetiche e che quindi funzionano.
3: Quante CER esistono in Italia?
6: Ce ne sono circa 200. E sono comunità energetiche che stanno nascendo, nascono bene, con qualche difficoltà perché la parte complessa delle comunità energetiche è l'aspetto giuridico e amministrativo della realizzazione soprattutto di questo soggetto giuridico, sul quale per esempio noi di Scenario B diamo una mano soprattutto ai comuni e agli enti del terzo settore. A Roma noi stiamo seguendo 12 progetti di comunità energetiche, soprattutto nelle periferie romane.
3: Per esempio?
6: Per esempio Corviale, per esempio stiamo seguendo il Pigneto e poi stiamo seguendo un'altra quarantina di progetti in tutta Italia.
2: E l'esempio di Corviale, sinonimo per decenni di degrado urbano, è la dimostrazione che l'energia rinnovabile è davvero alla portata di tutti.
7: Questa è la CER di Corviale che verrà sviluppata su un impianto da 93 kW. che verrà fatto sul campo di rugby non sarà sufficiente per soddisfare tutto il complesso di Corviale, però l'ottica del progetto è quella di ampliare gli impianti e di aumentare quindi la possibilità di soddisfare tutta l'energia. Ci sono altri progetti che prevedono l'accumulo, uno è sul Quarticciolo, che nasce da una palestra popolare. Poi c'è la Cer di Bracciano, che è particolare perché è promossa dal Women 20, quindi è la prima Cer femminile sul lungo lago di Bracciano.
3: Chi volesse istituire una Cer, che cosa deve fare?
6: La prima condizione è quella di avere una superficie su cui realizzare un impianto fotovoltaico, altrimenti non è una CER, è semplicemente un'associazione. Dopo deve creare questo complesso, diciamo, normativo e diciamo, contrattuale, per avviare tutte le pratiche, perché poi finiranno al GSE, che riconoscerà definitivamente la CER e di conseguenza l'incentivo.
2: Perché per promuovere la diffusione delle rinnovabili il gestore dei servizi energetici prevede una tariffa premio sull'energia condivisa e un corrispettivo per quella autoconsumata. Tanti progetti e tante soluzioni diverse, perché per diventare prosumer, ossia produttori e consumatori di energia rinnovabile, c'è anche un'altra strada, ancora poco battuta, l'autoconsumo collettivo. È quello che ha scelto di fare questo condominio nella zona nord della capitale.
3: Che cos'è l'autoconsumo energetico?
1: È una forma di produzione di energia elettrica che contemporaneamente viene consumata dalle persone che fanno parte del gruppo di autoconsumo collettivo. Questo condominio è nato con un impianto fotovoltaico direttamente dal costruttore. Abbiamo 100 pannelli su questo lastrico solare che producono energia elettrica in parte autoconsumata e in parte restituita alla rete. È stato uno dei primi condomini probabilmente a Roma a dotarsi di un sistema e attivare un gruppo di autoconsumo collettivo. Parliamo del 2018-19 come impianto, attivato veramente nel 2023. Nel 2025 abbiamo prodotto fino ai primi 8 mesi dell'anno 54.000 kW e abbiamo prelevato dalla rete 104.000 kW. Recuperiamo circa un terzo dell'energia prodotta con l'utilizzo dell'energia che produciamo direttamente dai pannelli.
3: Con che risparmio?
1: Più o meno un 25%, 25-30%.
3: Quanto sono diffusi questo tipo di condomini?
1: Io amministro all'incirca una cinquantina di condomini. Io ho due impianti, con due impianti fotovoltaici.
2: Uno dei due condomini rinnovabili è questo. Siamo nel quartiere Colli Aniene.
3: Questo è il vostro impianto fotovoltaico condominiale. Non sono tanti pannelli.
8: Sono 22 pannelli.
3: Quanti condomini?
8: 21.
3: E che percentuale copre del fabbisogno?
8: Il fabbisogno giornaliero totale lo copre tutto. Poi è evidente, non essendoci l'accumulo e quindi le batterie, durante la notte invece c'è il prelievo dell'energia necessaria sulla rete. L'impianto è venuto a costare 18.000 euro come impianto in sé, più tutti gli accessori, quasi 2.000 euro.
3: Certo, quindi 20.000 euro, la metà dei quali vi vengono restituiti in 10 anni.
8: In 10 anni con il bonus del 50%.
3: Però lei, non contento dei pannelli sul tetto, ha voluto aggiungere dei pannelli personali.
8: Sì.
3: Andiamo a vedere?
8: Sì.
3: Su questo torrino lei ha dei pannelli fotovoltaici per un suo consumo personale.
8: Sì, individuale, sì.
3: E lei in questo modo quanto va a risparmiare?
8: A oggi copro già il 70-75% del mio fabbisogno giornaliero. Sto pensando di mettere un accumulatore, quindi una batteria, e in quel modo avrei una copertura quasi totale.
3: Lei vuole diventare autosufficiente, autarchico?
8: Autarchico, sì. Il problema è combattere con gli incentivi. Oggi purtroppo sembra che si stia praticando un po' di retromarcia sugli incentivi verso il fotovoltaico.
2: Ma anche solo con i pannelli condominiali il risparmio è notevole.
8: Nel 2025 il risparmio in energia elettrica non chiesta e quindi autoconsumata nei primi 9 mesi sono stati risparmiati 755 euro.
3: Quindi avete speso 864 euro di energia invece di circa 1.500 euro, avete risparmiato poco meno del 40%.
8: Esatto. A questi però vanno aggiunto l'incentivo da parte del GSE. A fine anno saranno probabilmente circa 1.000, 900 e arriviamo a un bel gruzzoletto.
3: Com'è stata accolta questa proposta di investimento dai condomini, bene o male?
8: Ma diciamo né bene né male, hanno reagito con molta diffidenza, non riuscivano a capire dove stava il guadagno, perché la prima cosa che ti chiedono è quanto risparmio io in bolletta.
3: Qual è la risposta tipica del condomino a cui viene proposto di installare i pannelli fotovoltaici?
1: Ne riparliamo alla prossima assemblea. Credo che sia una forma mentis in generale dei condomini. Si pensa sempre che sia una spesa, in realtà si tratta di un vero e proprio investimento, perché su circa un 20.000 euro di spesa per un impianto condominiale fatto ex novo abbiamo un ritorno di investimento che è di circa il 10-12% all'anno. È un buon investimento.
6: Si torna un po', se lei ci pensa, a quello che era il principio originario della trasmissione dell'energia, dove l'energia veniva prodotta e consumata localmente. Io penso che si tornerà un po' lì e si creerà probabilmente questo principio dell'energia a chilometro zero.

0: Previsioni per venerdì 18 settembre con le piogge temporali che insistono sulle regioni settentrionali, meno frequenti sulle aree di nord-ovest, più presenti localmente anche intensi tra Emilia-Romagna e Triveneto. Le piogge e i temporali arrivano anche al centro, saranno più frequenti nelle aree interne e dal pomeriggio anche verso le aree costiere adriatiche, parliamo di Marche ed Abruzzo. Ci portiamo verso le regioni meridionali con le piogge e i temporali che saranno decisamente meno presenti. Si presenteranno localmente tra Campania e Calabria, soprattutto lungo le aree costiere, e poi tra Molise e Puglia. Ecco infine le due isole maggiori con isolati temporali nel pomeriggio sulla parte settentrionale ed orientale della Sardegna, più frequenti temporali attesi in Sicilia, specie sulla parte settentrionale ed orientale dell'isola. Andiamo a concludere il nostro appuntamento con la previsione per sabato 19 settembre. Migliore al nord, ancora in mattinata piogge al centro, più diffuse le precipitazioni al sud e sulla Sicilia, anche con temporali e temperature che tendono a scendere soprattutto al nord a causa delle nubi e delle piogge.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamo questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
2: L'immagine dice tutto.
3: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie, grazie a tutti.
1: Il nostro
4: Ecco a voi,
1: 24.
4: mattina 24.

0: Ora basta.
1: Vabbè, dai, è acqua.
0: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
2: Vai su Segugio!
3: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
4: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
5: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Garden Gourmet scontati del 40%. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: Il mio stile? La mia scelta.
7: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
10: Qui è Verisure, si identifichi subito.
9: E rileva il ladro prima che entri in casa.
11: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic. Skoda.

0: Droni Houthi attaccano una base militare in Arabia Saudita, ha colpito un caccia Eurofighter italiano in un'area decentrata. Crosetto, illesi i nostri militari. Von der Leyen, altri 3,3 miliardi per aiuti militari a Kiev. Trump valuta intese economiche con Putin prima della fine della guerra. A Torino la manifestazione antifascista contro il generale Vannacci. Qualche momento di tensione, un gruppetto ha lanciato uova contro gli agenti. A Roma uno studente tredicenne spruzza uno spray urticante e ferisce con una coltellata la sua insegnante. Il ragazzo ha tentato di filmare l'aggressione, a fermarlo un compagno. Alessandro Di Battista è uscito dall'ospedale, lo annuncia lui stesso postando una foto. L'attivista ed ex parlamentare ringrazia medici e sostenitori. Tre ospedali italiani nella top 10 internazionale di Newsweek, le nostre strutture, i primi posti in pediatria, oncologia, ostetricia, 10 i nostri ospedali tra i primi 20 al mondo. E bentrovati in diretta alle 13, la nuova edizione del nostro telegiornale, ma stiamo subito a Dublino, sentiamo le parole del ministro dell'economia Crosetto.
1: Finanziamento dell'abolizione del bollo.
0: Sì. E Giorgetti.
1: Perché? La Commissione ha appena detto valuteremo il provvedimento nell'ambito del semestre europeo quanto all'utilizzo eventuale, dico io eventuale, ma per farvi capire che sia così, dei fondi inutilizzati del PNRR.
2: No,
1: limitati a dire che il PNRR è legato a performance. Ci sono
2: ma fondi loro hanno parlato correttamente. Come dovrebbe essere noto, ma non è noto a tutti, buona parte dei fondi del PNRR non erano gratis, sono pagati, sono loan e pagati dal bilancio dello Stato. Sulle somme non utilizzate dei loans, che evidentemente non saranno prese dall'Europa, si liberano dagli spazi di bilancio. Quindi quelle sono le economie rispetto a progetti che sono stati realizzati e su cui sono rimaste dei risparmi. Quindi sono soldi nazionali, mica risorse del PNRR o risorse europee. Quindi è una normale copertura. Come tutte le coperture sul bilancio nazionale.
1: Quindi sono risparmi su prestiti che l'Italia ha avuto.
2: Certo, esattamente. Quindi per quello che giustamente la Commissione europea dice, teoricamente uno Stato, dopo aver chiesto 100 miliardi di PNR, poteva anche restituirne 50, o utilizzarne 30, o utilizzarne 70, e restituire il restante e poi farne un uso del risparmio in chiave nazionale. Quindi sono una parte di questi 2 miliardi e 3 sono esattamente il PNR non utilizzato in virtù dei risparmi che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare.
3: Ma quindi sono di libero utilizzo questi risparmi? Cioè voi potete utilizzarli come volete oppure c'è una destinazione?
2: Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare, può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
4: Grazie, grazie.
1: Sull'uscita dalla procedura per disavanzo restiamo molto fiduciosi, vero?
2: No, io non resto fiducioso, io non sono fiducioso, sono speranzoso per l'Italia, per la Repubblica Italiana. Ma non è una decisione che prendiamo noi, è una decisione che prende Istat. E quindi, come ho detto un'altra volta, l'arbitro decide, fischia, e rigore è quando l'arbitro fischia. Se non fischia, cosa volete che vi dico?
5: Protesterò. Martedì arriva la decisione.
2: Sì, pare, dovrebbe essere, ci sono delle scadenze prefissate. Sì.
4: Grazie.
0: Dunque abbiamo sentito le parole del ministro dell'economia Giorgetti che parlava proprio dei fondi che si troveranno appunto per il bollo. Lui dice sono dei fondi residui del PNRR che si possono usare, ma naturalmente torneremo a saperne di più, a capire di più, a parlarne.

0: pure petrolifere militari in Arabia Saudita, tra cui la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano F-2000 parcheggiato sulla pista. L'Italia dal 2014 è presente in Arabia Saudita per l'operazione internazionale Inherent Resolve contro il terrorismo islamico. Gli italiani addestrano le forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli per ricognizione e sorveglianza in diversi paesi medio orientali. Non ci sono nostri militari feriti, dice il ministro della difesa Guido Crosetto. Stiamo monitorando la situazione. Crosetto ieri aveva detto che il governo è pronto a inviare navi militari per garantire il passaggio dei mercantili italiani dallo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso meridionale al Mar Rosso. Gli Houthi da una settimana hanno preso la costa yemenita sul Mar Rosso, comprese isole strategiche e lo stretto, conquistando così il controllo sulla principale via marittima che collega Asia ed Europa. Finora hanno assicurato libera navigazione a tutti, meno che alle navi saudite, che restano un obiettivo, dicono, fino a quando Riyadh non cesserà le operazioni militari in Yemen. I paesi arabi e l'intera comunità internazionale condannano l'offensiva dei ribelli e premono sull'Iran, che sostiene gli Houthi affinché si fermino subito i combattimenti. Turchia e Pakistan minacciano di intervenire direttamente nel conflitto applicando il patto della Mecca, firmato ad agosto insieme all'Arabia Saudita, patto che garantisce aiuto militare reciproco in caso di aggressioni esterne.
1: Adesso vi diamo conto di un'ultima ora. L'Arabia Saudita ha proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Lo riporta il quotidiano libanese vicino a Hezbollah. La proposta sarebbe giunta agli Houthi tramite mediatori omaniti, dopo diversi giorni di contatti tra l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, l'Egitto, il Pakistan e l'Oman. Secondo appunto questo giornale libanese, gli Houthi si sono mostrati scettici nei confronti dell'offerta, auspicando una soluzione definitiva e completa al conflitto. È attaccata la base di Al-Taif in Arabia Saudita, dove sono presenti militari italiani, ha detto Crosetto, schierando le navi nel Mar Rosso a difesa dei mercantili Italia. Però non va in guerra, ha precisato Tajani parlando alla Set. Allora, vediamo di capirne di più e di avere l'idea di qual è la presenza italiana nell'area e le ripercussioni dell'escalation in corso con Veronica Fernandez al touch.
2: Sì, allora partiamo nel vedere dove si trova esattamente la base di Al-Taif, dove è stato colpito, appunto, lo sentivamo, un velivolo italiano Eurofighter. Si trova nella zona occidentale dell'Arabia Saudita. È una missione, un'installazione militare particolarmente importante in questo periodo, perché permette di estendere la sorveglianza al versante del Mar Rosso, di quindi controllare e sorvegliare quest'area che è diventata di fatto un altro fronte di guerra. Andiamo a vedere poi nel dettaglio con questa grafica che abbiamo preparato quali sono le missioni italiane nel Mar Rosso, le missioni più in generale nel Golfo. C'è, la vediamo anche qui, la base aerea di Al-Taif, quella che è stata colpita nelle ultime ore. Si vede in modo chiaro quanto sia importante per il versante del Mar Rosso, in particolare per quanto riguarda la difesa dalle azioni militari dei ribelli Houthi, che hanno colpito più volte questa base negli ultimi mesi, soprattutto con droni. E poi c'è tutto l'altro lato, se così vogliamo dire, di missioni italiane. In totale parliamo di circa 700 militari, in particolare in Kuwait, in Bahrain e negli Emirati Arabi, particolarmente strategico per quanto riguarda appunto le ripercussioni di quella guerra che è iniziata in Iran con l'intervento militare, l'attacco americano e israeliano insieme. Questo è il dettaglio della base aerea di Al-Taif, che ci fa vedere qual è il tipo di forze italiane che ci sono sul territorio. Gli Eurofighter, di cui uno è stato colpito appunto nelle ultime ore, a seguire passo passo con la massima attenzione quello che sta succedendo sul territorio nella regione. C'è naturalmente il ministro della difesa Crosetto, che ha voluto ribadire come prima cosa che non ci sono militari italiani che sono stati colpiti durante questo attacco. E poi il ministro nelle ore precedenti aveva voluto ribadire quanto sia importante per l'Italia scortare i mercantili che si trovano in questo versante di acque. Su questo è intervenuto anche nella giornata di oggi il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha voluto ribadire l'importanza strategica della difesa, ma che, queste sono le sue parole, l'Italia certo non entra in guerra.
1: Lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso rischia dunque di essere inaccessibile alle navi mercantili e soprattutto mette a rischio i nostri ponti. Facciamo il punto in studio con Alessandro Marchetti.

0: È proprio così, gli stretti sono gli snodi vitali del commercio globale, così sono stati per decenni e dopo Hormuz anche quello di Bab el-Mandeb ora è a rischio per il passaggio delle navi commerciali, ma soprattutto poi e per i nostri porti, la centralità del Mediterraneo. Vediamo allora su questa mappa, qui al touchscreen, qual è il flusso di navi proprio lungo questa striscia di mare tra l'Africa e la penisola arabica. Sono tante, ma non sono tantissime. Questo perché a partire dalla fine del 2023 le milizie sciite Houthi hanno iniziato dei pesanti attacchi alle navi commerciali, navi europee. Questo è arrivato dopo la ritorsione di Israele sulla striscia di Gaza successiva al 7 ottobre. E quindi questi attacchi hanno costretto molte società marittime che portano i container con le merci che consumiamo tutti i giorni, pensiamo ai prodotti di elettronica ma anche ai carburanti che utilizziamo, a passare a sud. Vi mostriamo ancora qui sul touchscreen dove va il flusso di navi che dall'Asia ad esempio, ma anche dalla penisola arabica, va verso il Capo di Buona Speranza. Ci sono più costi, ci sono tempi più lunghi, ma si preferisce evitare di avere e subire attacchi da parte degli Houthi. Vediamo però, attenzione, che cosa è successo dopo lo scoppio della guerra di Hormuz. Lo facciamo con questo cartello che chiedo alla regia di mostrare. I dati sono dell'agenzia indipendente del Dipartimento degli Stati Uniti sull'energia. Ecco qui, li ha elaborati la società Vortexa. C'è un aumento del 50% circa, c'è stato nel secondo trimestre, del traffico di idrocarburi proprio a Bab el-Mandeb rispetto all'anno precedente. Questo perché moltissime, gran parte delle navi petroliere, dose significativa di navi petroliere hanno dirottato su Bab el-Mandeb da Hormuz il loro traffico per ovviamente evitare gli attacchi iraniani. Ora però anche Bab el-Mandeb è a rischio. Questo per farvi capire quanto è importante questo stretto, ma qual è il valore del nostro export? Vediamo con il secondo cartello rapidamente. Questa è la mole di traffico mercantile da e per l'Italia lungo quello stretto, attenzione però, in un anno di pace, ancora il 2023, dai 60 agli 80 milioni di tonnellate annue passavano in quel corso d'acqua lungo il Mar Rosso. Questo è quello che transitava in tempo di pace. È difficile stabilire quanto si è perso e quanto transita in questi mesi da Bab el-Mandeb. Di sicuro con un blocco dello stretto sarebbero a rischio i porti e l'export italiano.
1: Grazie Alessandro Marchetti. E Trump in una nuova intervista parla di momento decisivo nella guerra contro l'Iran. Intanto sul fianco est dell'alleanza il Congresso discute una riduzione dell'impegno militare americano e si fa strada il progetto di una base permanente USA in Polonia. Secondo New York Times Trump sta valutando la firma di accordi economici con Putin per far progredire i negoziati con l'Ucraina. Allora, da New York, il corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Cruciale nella guerra in Iran, lo sostiene in un'intervista Trump, non nuovo ad annunci simili rispetto al conflitto iniziato lo scorso 28 febbraio. Mi aspetta una decisione importante, dice stavolta il presidente americano, e cioè se annientare o meno il regime iraniano. Con me tutto è possibile, aggiunge. Intanto l'amministrazione statunitense approva però i visti per una serie di alti funzionari iraniani che la prossima settimana parteciperanno all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, tra cui il presidente Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi. E ieri, proprio al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Russia e Cina hanno posto il veto a una proposta di Washington per rinnovare il mandato degli esperti ONU incaricati di monitorare le sanzioni nucleari contro l'Iran. Possibili novità anche su un altro scacchiere geopolitico, quello europeo, al centro di tensioni crescenti con la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. NBC scrive che il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare dal vecchio continente aerei, navi, armamenti e decine di migliaia di soldati, secondo alcune fonti fino a 25.000 militari, cioè circa un terzo dell'intero contingente americano. Fra i paesi maggiormente interessati dai tagli ci sarebbero Italia, Germania e Spagna. Poche ore prima dell'uscita di tali indiscrezioni, Trump sui social aveva parlato invece di passi da gigante verso la creazione di una base dell'esercito statunitense in Polonia, grazie alla leadership coraggiosa, aveva scritto, del presidente Navrotsky.
1: L'abolizione del bollo auto ancora al centro del confronto politico, governo e maggioranza rivendicano la misura per le opposizioni, una mancia elettorale. Manu Mori nel centro-sinistra per la mano tesa di Schlein a Meloni sull'energia. Da Montecitorio, Eva Giovannini.
3: Proprio così, il bollo auto viene rivendicato da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia e anche noi moderati. Siamo noi quelli che togliamo le tasse, la sinistra invece le vuole rimettere. Su questo sentirei subito da Fratelli d'Italia Speranzon.
4: Per auto e moto il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
3: Applaudono anche Lega e Forza Italia alla promessa mantenuta, mentre per le opposizioni si tratta solo di una mancia elettorale, peraltro utile solo nell'anno delle elezioni. Ma lo dicevi, fa discutere la proposta di Elly Schlein di ieri, in verità una lettera aperta alla Premier Meloni in cui chiede di collaborare in 5 punti sul tema dell'energia. Il clima e energia sono al centro di questa lettera, che è stata, diciamo, accolta con malumori proprio dentro il centro-sinistra, sia da Conte sia dal Verde Bonelli. Hanno detto: non è questo il momento di tendere le mani alla Premier, noi dobbiamo costituire l'alternativa. Ovviamente quella lettera peraltro era stata accolta con insomma curiosità sia dalla Premier sia dal Ministro Tajani, e dal Nazareno invece queste risposte, diciamo, dentro il centro-sinistra sono state accolte con un certo stupore, viene considerato sostanzialmente fuoco amico. Ma sentiamo su questo le parole di Nicola Fratoianni.
5: Francamente il problema non è il contropiede, ma non è neanche un problema. Elly Schlein ha ritenuto di avanzare delle proposte a nome del PD, naturalmente questo è legittimo. Io ritengo che ci sia poco da collaborare con questo governo per le scelte che ha fatto, per le scelte che continua a fare, che sono prive di qualunque prospettiva.
3: E dopo le parole del ministro Crosetto sulla situazione in Yemen, le opposizioni, tutte dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, chiedono che venga a riferire in Parlamento. In particolare vogliono capire quali sono i rischi e gli obiettivi della missione italiana. Su questo ha già detto adesso la sua. Il ministro degli esteri italiani ha detto: non entriamo in guerra ma difendiamo l'export, è tutto.
1: E sto molto meglio e finalmente sono a casa, così sui social l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Grazie al Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto. Nelle prossime settimane spiega e racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista, lo ricordiamo, aveva avuto un grave malore a fine agosto a Cuba, dove si trovava per lavorare. Un reportage. E uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha coltellato la sua professoressa ferendola in modo non grave. È accaduto stamane all'istituto Giovanni Verga nel quartiere di Centocelle. Prima di colpire la docente il ragazzo le avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto. La professoressa è stato di shock ma non in pericolo di vita. Il ragazzo aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola. E in Sicilia ha scoperto dalla Polizia di Stato un laboratorio di armi fantasma e di stupefacenti. Arrestato un 27enne catanese, ci dice di più Alessandro Freselli.
6: Nel mercato illegale, soprattutto quello che si nasconde sul web, le chiamano ghost guns, armi fantasma. Sono pistole e fucili create dalle stampanti 3D con tecniche di produzione molto avanzate, di quelle che usano polimeri particolari che le rendono in grado di sparare. Sono a tutti gli effetti armi letali, fabbricabili anche a casa, in un garage o in un capanno nascosto fra i cespugli, come quello scoperto dalla polizia a San Giovanni la Punta, nel Catanese. Il proprietario, un 27enne della zona, è stato arrestato. Nella rimessa si dedicava, da un lato, alla produzione tecnologica di armi, dall'altro al traffico di droghe, anche quelle sintetiche. Nella sua camera da letto le sostanze stupefacenti erano conservate nascoste in una cassetta metallica, chiusa a chiave e posta sotto il davanzale della finestra della stanza. C'erano hashish, marijuana, chetamina e MDMA in cristalli, insieme a quasi 6.000 euro in contanti. I poliziotti hanno trovato anche due coltelli con lame intrise di droga e un'agendina in cui venivano segnati gli incassi, non soltanto le cifre, ma anche i nomi dei clienti. La pistola lanciarazzi calibro 22 con 42 cartucce a salve era invece accanto alla stampante 3D. In un barattolo sono state trovate numerose parti di armi in plastica autoprodotte e prive di matricola, quindi non tracciabili. assemblati con i corretti elementi meccanici, possono arrivare a uccidere.
1: Il giallo della morte di mamma e figlia per avvelenamento da

0: Cina, sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato nel caso di Pietra Catella. Sarebbero su questa direzione sia gli inquirenti sia gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino. Linea Nicola Tupputi.
1: Ognuno fa la sua parte, è l'unico commento della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, a commento degli elementi certi a sostegno del fascicolo per il duplice omicidio premeditato di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita. Ed elementi certi sarebbero emersi anche dalle analisi del Robert Koch Institute sui reperti e gli alimenti sequestrati nella casa di Di Vita. E dunque incuriosisce la concomitanza e la discordanza di queste dichiarazioni con quelle invece del professor Carlo Locatelli, direttore del Centro Nazionale Antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della Procura, il quale invece non esclude affatto una somministrazione accidentale. Tesi questa sostenuta fin dal primo momento dall'avvocato Vittorino Facciolla, legale di Gianni Di Vita, che è parte offesa in questa inchiesta in quanto marito e padre delle due vittime. Noi lo abbiamo sostenuto fin dal primo momento, ha detto, è una partita tutta loro, tra procura e consulenti. Facciolla infatti evidenza che la procura ha smentito il suo consulente più importante. Intanto in questura proseguono le audizioni, l'ultima, quella della moglie e dell'amico infermiere che nei giorni di Natale ha somministrato una flebo a Sara Di Vita. Linea allo studio.
0: E ci sono tre ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in 13 aree specifiche della medicina. 42 gli ospedali italiani che hanno trovato posto nella classifica, tre dei quali si collocano nelle prime 10 posizioni della classifica mondiale. Il Policlinico Gemelli di Roma conquista il terzo posto per la ginecologia, il Bambino Gesù di Roma si posiziona al quarto posto per la pediatria e l'Istituto Neurologico Carlo Bessa di Milano si colloca all'ottavo posto per la neurologia. E parliamo di meteo, ancora maltempo sull'Italia, la perturbazione ora dal nord si sposta verso il centro e il sud Italia con temporali anche di forte intensità. Sentiamo il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
2: Per quanto riguarda l'evoluzione di questo sistema che ci farà compagnia percorrendo la nostra penisola da nord verso sud, dobbiamo segnalare soprattutto il nord al momento, la Lombardia in modo particolare, dove le piogge non sono violente ma sono persistenti e tenderanno a persistere per buona parte della giornata, per poi portarci verso l'Emilia Romagna, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia. Per quel che riguarda il centro, già i primi temporali stanno nuovamente interessando la Toscana a partire dalla costa, il Lazio, già nell'entroterra romano abbiamo temporali. Più a sud, in Sicilia, la situazione è migliorata, ma ancora attenzione alla parte meridionale e orientale dell'isola e poi alla Calabria. Quindi è in modo abbastanza sparso. Nel corso del pomeriggio saranno più frequenti questi fenomeni, soprattutto al centro e al nord, in forma più marginale al sud. E nel corso della giornata di domani, se da una parte ci sarà un netto miglioramento per quel che riguarda le regioni settentrionali, non si può dire la stessa cosa del centro-sud, perché in mattinata al centro, ma poi il tempo migliore, avremo ancora temporali. Il sud invece sarà sotto questa ondata di maltempo che coinvolgerà nuovamente anche la Sicilia, per poi avere un miglioramento deciso nella giornata di domenica.
0: Lo sport, calcio, Europa League, la Juventus stravince 5-0 contro gli olandesi del NEC, Spalletti ritrova il sorriso, ma la conferma per la signora arriverà domenica contro l'Atalanta. Il servizio di Luca De Capitani.
3: Tutto facile per la Juventus. Gli uomini di Spalletti, che lancia Voltemade al centro dell'attacco sostenuto da Alaibegovic e Nico Gonzalez, schiantano 5-0 il NEC, scacciando i fantasmi di Reggio Emilia. Troppo netto il divario tecnico tra i bianconeri e gli olandesi. Dopo l'1-0 firmato da Nico Gonzalez e lanciato direttamente da Grabara all'esordio in bianconero, dopo solo 9 minuti, la Juve dilaga con i primi gol italiani di Alaibegovic, grandestro dal limite al 24esimo, e Voltemade a segno su rigore 10 minuti più tardi. Più dell'innesto dei nuovi però a far cambiare passo alla squadra rispetto alle ultime gare è il ritorno di McKennie. Con l'americano in campo, i bianconeri ritrovano velocità e verticalità. Nella ripresa il ritmo cala sensibilmente, a ridare vivacità alla gara però ci pensa Colomuani. Il francese ha voglia di partecipare alla festa e così in 11 minuti prima serve a Celik il pallone del 4-0 e poi imita Nico Gonzalez andando a segnare a porta vuota a 8 dal 90esimo. La sfida di domenica con l'Atalanta farà capire se il gruppo ha davvero voltato pagina.
0: Europei di pallavolo, l'Italia batte 3-2 la Slovenia e vince il girone. Gli ottavi azzurri giocheranno

0: domenica a Torino contro la Danimarca. Eddie Dembrischi.
1: È un'Italia che vola, è un'Italia che vince, ma più di tutto è un'Italia che si fa amare per il cuore grande che ha e che batte forte quando ce n'è più bisogno, come nel momento in cui la Slovenia riapre una gara che sembrava destinata ad un facile 3-0 per gli azzurri e che invece i nostri avversari portano fino al tiebreak del quinto e decisivo set. Lì, con le seconde linee in campo, dopo la decisione di Fefe De Giorgi di dare spazio a tutti i suoi ragazzi, il primo posto conquistato nel girone era già cosa certa. Eppure, ricordando quel cuore grande che chiaramente batte nel petto di ognuno dei giocatori italiani, ecco la risposta che tutto l'incredibile pubblico di Modena voleva. Quinto parziale dominato, quinto successo in 5 gare e tutti in piedi ad applaudire questa nazionale.
2: Spero e credo che anche da fuori si vede che siamo una squadra molto unita e... siamo veramente, ci chiamiamo tutti noi amici veramente perché abbiamo un collegamento così, così buono che spero che si veda anche nel campo. Abbiamo combattuto fino alla fine con il pubblico dietro delle nostre spalle, siamo riusciti anche nel tiebreak a girare un po' l'atmosfera sul campo e abbiamo dimostrato il nostro gioco migliore. Ecco.
1: Da domenica a Torino saranno ottavi di finale contro la Danimarca. Inizia il dentro fuori e con questo cuore tutti faranno i conti con la bella Italia.
0: E Mina pubblica Vento di passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli inedite eccedenze che uscirà il 9 ottobre. Allora vediamo il servizio di Alessandra Sacchetta, poi una breve pausa e ritorniamo con la seconda parte del telegiornale.
3: Il ricordo di un amore viaggia nella testa.
4: Il senso di nostalgia diventa inevitabile ascoltando Mina nella sua interpretazione di Vento di passione. La Tigre di Cremona reinterpreta, rendendo nuova, una canzone di Pino Daniele, cantata nel 2007 con Giorgia.
3: È come un vento di passione, una rosa.
4: Il video firmato da Ferzan Özpetek fa il resto. Un solo primo piano di Luca Argentero che accompagna con la mimica facciale le emozioni che Mina suscita con il testo, ma soprattutto con la sua voce graffiante ed intima.
3: Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare.
4: Il 9 ottobre potremo ascoltare tutto il nuovo disco di Mina dal titolo accattivante. Dilettevoli, inedite, eccedenze.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza, controllo, reattività. MG si muove con la stessa precisione, ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
6: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'899.000.
7: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
8: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme.

0: La tua professione, la nostra voce.
1: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
2: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Previsioni per venerdì 18 settembre con le piogge temporali che insistono sulle regioni settentrionali, meno frequenti sulle aree di nord-ovest, più presenti localmente anche intensi tra Emilia-Romagna e Triveneto. Le piogge e i temporali arrivano anche al centro, saranno più frequenti nelle aree interne e dal pomeriggio anche verso le aree costiere adriatiche, parliamo di Marche ed Abruzzo. Ci portiamo verso le regioni meridionali con le piogge e i temporali che saranno decisamente meno presenti. Si presenteranno localmente tra Campania e Calabria, soprattutto lungo le aree costiere, e poi tra Molise e Puglia. Ecco infine le due isole maggiori con isolati temporali nel pomeriggio sulla parte settentrionale ed orientale della Sardegna, più frequenti temporali attesi in Sicilia, specie sulla parte settentrionale ed orientale dell'isola. Andiamo a concludere il nostro appuntamento con la previsione per sabato 19 settembre. Migliore al nord, ancora in mattinata piogge al centro, più diffuse le precipitazioni al sud e sulla Sicilia, anche con temporali e temperature che tendono a scendere soprattutto al nord a causa delle nubi e delle piogge.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamo la questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
7: Le immagini dice tutto.
8: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
6: Il nostro 24.
9: Ecco a voi, mattina 24.
6: Ben trovati in diretta su Radio News 24, ripartiamo dalle principali notizie del telegiornale. La crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi e Raid incrociati con l'Arabia Saudita che continuano. Colpito un Eurofighter italiano nella base saudita di Taif, ha annunciato il ministro della difesa Crosetto, salvi i militari italiani. E la Commissione europea erogherà oggi 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di droni e missili. Trump ha chiesto a Kiev di non attaccare gli impianti russi per aiutare ad aumentare l'offerta globale dei combustibili e starebbe valutando intese economiche con Putin prima della fine della guerra. Paura questa mattina in una scuola media della periferia est di Roma. Uno studente di 13 anni ha aggredito una professoressa dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante. La ferita con un coltello, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermare l'aggressore è stato un suo compagno di scuola. Infine calcio, la Juve travolge 5-0 gli olandesi del NEC nella gara d'esordio di Europa League. Al Vios sarà la quinta giornata di Serie A con Monza Sassuolo alle 20:45. Europei di pallavolo maschile, l'Italia batte 3-2 la Slovenia e domenica affronterà la Danimarca agli ottavi. Medio Oriente, il premier Netanyahu inaugura la campagna elettorale del suo partito dicendo che è l'unico in grado di garantire la sicurezza di Israele. Ribadisce il pugno duro contro Hamas. Intanto nuovi raid israeliani a Gaza e Cisgiordania. Appello dell'UNICEF, servono aiuti urgenti per 540.000 bambini. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
10: E si dunque inaugura ufficialmente davanti ai suoi sostenitori a Tel Aviv il premier Netanyahu la campagna elettorale del suo partito Likud. Da poco più

0: di un mese da quelle che sono davvero le elezioni che entreranno nella storia, sono le prime dopo l'attacco del 7 di ottobre. Incentra il suo discorso Netanyahu sulla questione della sicurezza e garantisce che Likud è l'unico partito che possa garantire innanzitutto il completamento della missione fino ad ora del governo, ovvero l'eliminazione del regime iraniano e annientamento di Hamas e di Hezbollah. Intanto vedete le immagini, perché per la seconda notte di seguito si sono radunati degli attivisti di estrema destra davanti alla casa dei genitori della coautrice del documentario Nasa, Rachel Sor. Incitavano alla pena di morte e chiamavano traditori di Israele. Ricordiamo che il documentario parla dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la costruzione dei paesi delle dove ha annunciato la uccisione di un altro membro di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 di ottobre. Mentre vedete sempre le immagini, si fermano le ricerche, i soccorsi sotto i resti di quello che rimane dal palazzo di 6 piani appunto crollato dalle conseguenze della guerra questa settimana a Gaza City. Altre immagini ci portano invece in Cisgiordania, dove per la terza volta questa settimana nel villaggio di Burka vicino a Ramallah ci sono stati nuovi attacchi dei coloni, diversi campi sono stati per il momento è tutto.
1: E i pericoli dell'estremismo di destra e sinistra, nell'intervista dell'ex premier francese Manuel Valls, ospite in questi giorni a Pordenone per una rassegna letteraria. L'inviata Carlotta Macerollo lo ha raggiunto. Ascoltiamo.
2: Lo che ha cambiato è che c'è un antisemitismo, un antisionismo di sinistra. Questa è la rivoluzione massima. L'antisionismo o l'antisemitismo erano della estrema destra, o il vecchio antisemitismo cristiano è da 2000 anni. Questo ha cambiato, cioè una parte della sinistra ha fatto dell'antisionismo e dell'antisemitismo per avere il voto o dei giovani o dei musulmani, ha fatto una bandiera.
3: Ma gli estremismi di destra, dalla Francia alla Spagna all'Italia, non sono meno preoccupanti, non crede?
2: No, sono preoccupanti per certo, ma questo, anche nel movimento MAGA in America c'è una estrema destra, è vero, in Germania molto antisemita, molto pericolosa per la democrazia, ma parte della estrema destra ha anche cambiato e ha fatto del supporto a Israele una forma di essere antimusulmana, e questo è molto Machiavello, no?
3: Lei non ha la sfera di cristallo, ma da ex premier sa immaginare che cosa accadrà in Francia il prossimo anno, 2027, anno di elezioni politiche?
2: È una situazione molto pericolosa sul piano economico e finanziario oggi, ma c'è il rischio di una vittoria dell'estrema destra e anche di una seconda volta entre l'estrema destra e l'estrema sinistra, e dobbiamo evitare questo. Non sono molto ottimista, ma volontarista. Dobbiamo incontrare una coalizione forte con una maggioranza e un solo candidato della sinistra alla destra per presentare un'altra soluzione.
1: E parla di pericoli esistenziali re Carlo III d'Inghilterra ai big dell'intelligenza artificiale da lui convocati a Camnock in Scozia per riflettere sul potenziale impatto delle nuove tecnologie. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
4: Una tecnologia al servizio dell'uomo che rispetti la natura e l'umanità. Il re Carlo conclude il forum sull'intelligenza artificiale in Scozia, convocato dalla King Foundation con i big dell'informatica e i grandi operatori di AI. Ci sono pericoli esistenziali se l'intelligenza artificiale cadesse nelle mani sbagliate e dobbiamo fare in modo che ci siano delle salvaguardie prima che sia troppo tardi. Abbiamo il compito non solo di far avanzare la tecnologia, ma di assicurare che essa resti fermamente utile alle comunità, all'uomo, alla natura. Così il re. Un tema di grande dibattito internazionale che il sovrano ha voluto focalizzare soprattutto nell'ambito della sua filosofia dell'armonia che ispira il suo operato. E proprio oggi il Times pubblica un'inchiesta in cui documenta una campagna di fake news con intelligenza artificiale all'estero e con oggetto i componenti della famiglia reale. Un modo per destabilizzare e indebolire l'istituzione secolare inglese che ha così tanta fama nel mondo.
1: È il dibattito sullo stop allo sviluppo dell'intelligenza artificiale lanciato

0: dai leader del settore nasconderebbe in realtà un vero e proprio cartello per bloccare i rivali e stroncare l'open source, uno scenario complicato da interessi economici e geopolitici. Katia Cerratti.
1: Un vero e proprio cartello. È questo, secondo alcuni osservatori, il vero scopo che si cela dietro la richiesta delle grandi aziende tech di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per tutelare l'umanità. Voci solitamente discordanti come Sam Altman, Dario Amodei e Elon Musk si sono trovati d'accordo sullo stop, ma per i critici punterebbero in realtà a bloccare la concorrenza, soffocare i modelli open source ed evitare regolamentazioni esterne. Poi ci sono voci come quella di Jensen Huang di Nvidia, che chiedono esplicitamente di accelerare, così come sostenuto dalla Casa Bianca. Non manca ormai giorno senza notizia di incidenti in cui i modelli sfuggono al controllo umano, violando limiti e ingannando i programmatori. L'ultimo di queste ore vede ancora protagonista OpenAI, senza contare gli allarmi sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'umanità. Il problema è che ora sono le stesse società a doversi autoregolare, con il rischio di misure ad hoc e a beneficio dei propri monopoli. Ma c'è anche un aspetto tecnico critico. Ci si interroga sul recursive self-improvement, ovvero il momento in cui l'AI inizierà ad evolversi, addestrando e migliorando autonomamente le sue versioni successive. Uno scenario che per molti esperti è imminente, che aumenterebbe drasticamente i rischi legati a cyber security. Come con le armi nucleari, da un lato abbiamo a che fare con modelli sempre più potenti e che richiedono capacità sempre superiori per effettuare dei controlli. Dall'altro manca un'autorità internazionale in grado di certificarli e stabilire limiti. Ma né Washington né Pechino sono disposte a rallentare questa corsa per non concedere vantaggio all'avversario.
0: E ora la storia di chi da anni convive con la sclerosi laterale amiotrofica. Dignità, assistenza, sostegno alla ricerca per i malati di SLA, le richieste di Andrea Caffo. Lo ascoltiamo in questa intervista di Lara Martino.
2: È qualcosa che chiaramente arriva come un fulmine al ciel sereno.
3: Quando questo fulmine si è abbattuto sulla vita della famiglia Caffo, Andrea lavorava a Milano come dirigente d'azienda. Di lì a poco avrebbe lasciato quell'impiego, così come avrebbe fatto sua moglie, che oggi lo assiste in tutto, nella loro casa in provincia di Catania, dove sono tornati. La SLA del papà ha travolto anche i loro due figli piccoli, senza fermarli però, nemmeno nell'ironia.
2: A volte quando ho prurito alla fronte, dico: Emanuele, che è mio figlio, mi gratteresti la fronte. Papà, perché non ce la fai da solo?
3: Si combatte a mani nude, dice Andrea, che ha fondato un'associazione Post Fata Resurgo, come l'Araba Fenice, risorgo dopo le avversità.
2: Voglio credere di appartenere alla generazione di malati di SLA, perché vedrà crescere i propri figli e i propri nipoti. Quindi la ricerca è un nodo cruciale e soprattutto coinvolge il governo affinché metta a disposizione delle reali risorse economiche proprio per finanziare la ricerca.
3: Intanto la vita di Andrea scorre nella sua routine, ma sempre con tanta determinazione, mentre chi lo ama continua ad aiutarlo senza stancarsi.
2: L'idea è quello di riconoscere appunto la figura del caregiver, riconoscerla realmente con un contributo, non solo mensile, ma anche dal punto di vista previdenziale.
0: È arrivato Paparazzi, il primo brano del prossimo album di Cesare Cremonini, che si intitola Amateur. Sarà possibile ascoltarlo dal vivo nel nuovo tour che partirà a novembre e nel quale si aggiungono date su date. Alessandra Sacchetta.
4: Detto l'ho fatto. Quello che incontriamo nel primo brano del nuovo prossimo album di Cesare Cremonini, intitolato Paparazzi, è un sound nel quale lo stile del pop britannico si avvicina al rock. Canzone graffiante ed ironica contro il mondo del gossip.

questo punto non vediamo l'ora di ascoltare tutto l'album Amateur che Cesare presenterà proprio nella capitale britannica. E vedremo cosa combinerà insieme a Sig, il personaggio dal teschio dorato, che scarnifica la musica.

Emina pubblica Vento di Passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli Inedite Eccedenze, che uscirà il 9 ottobre. Vediamo il video diretto da Fersen Özpetek.

Nessun ferito nell'attacco della base militare di Taif in Arabia Saudita. La conferma arriva dal ministro della Difesa Guido Crosetto, un evento che tuttavia testimonia la tensione crescente nel Golfo. Allora, Roberto Vicaretti ne ha parlato con Giuseppe Dentice di Osmet ed è tutto per questa edizione. Le notizie tornano alle 14.

0: probabilmente la situazione è ancora più complicata di quanto non ci venga detto, nel senso che al di là dei messaggi rassicuranti del presidente Trump, che insomma anche di recente ha ribadito il fatto che gli Stati Uniti dovranno andare incontro a un'importante decisione nei prossimi giorni, preceduto questo messaggio da un ulteriore, diciamo così, annuncio del fatto che la guerra finirà molto presto. Ecco, insomma, la situazione in realtà è tutt'altro che positiva e oggi ci troviamo anche, secondo me, in un contesto decisamente peggiore, dato che Hormuz non è chiuso definitivamente, ma comunque ha subito gravi ripercussioni dal punto di vista del traffico marittimo e a ciò aggiungiamoci anche il fatto che il Mar Rosso meridionale è tornato a essere un punto critico e per le economie europee, asiatiche, questo è un punto nevralgico gravissimo se dovesse essere chiuso, anche più di Hormuz per certi versi. Se la guardiamo in ottica italiana, ancor peggio perché noi dipendiamo dal traffico marittimo di Bab el Mandeb per circa il 43%. Il nostro export non è una cifra da poco. Se lo consideriamo a livello globale, questo dato per l'export italiano è quasi il 12%. Quindi è chiaro che le ripercussioni sarebbero tante, ovviamente non solo per l'Italia, anche per l'Europa. È una situazione difficile e in questa situazione mi viene da dire non c'è altra via d'uscita che tornare a parlarsi e quindi riarmare la diplomazia, paradossalmente, quella tanto discriminata e disprezzata, soprattutto dal presidente Trump, che ha detto spesso che, insomma, forse un'azione militare era quella più incisiva da questo punto di vista. Però
1: Aggiungo
0: è
1: una
0: chiaro
1: cosa e
0: che
1: poi la faccio completare rispetto a quei dati che ci consegnava e che sono evidentemente impressionanti, no? Sul Mar Rosso, sullo stretto che oggi è in tensione, uso questa espressione un po' neutra, però insomma ci siamo capiti, chi segue Rai News 24 sa qual è lo sviluppo. Ecco, lì va inserita la decisione, anzi no, la dichiarazione di ieri di Guido Crosetto sulla necessità di proteggere i nostri interessi e le nostre navi in quel braccio di mare anche in modo autonomo rispetto all'Unione Europea, che ha i suoi tempi e ha la sua burocrazia che, se sommata a quella italiana, insomma, rischia di rallentare troppo un intervento. Riarmare la diplomazia vale per il Medio Oriente, vale per il conflitto in Ucraina?
0: assolutamente sì, è inutile girarci intorno, nel senso che le soluzioni militari in questo senso non hanno portato ad alcun cambio di strategia o anche cambio di scenario. Sostanzialmente ci troviamo in una fase di stallo, tanto diciamo sul fronte ucraino, tanto sul fronte medio orientale, ma parliamo di stallo armato, ossia di una situazione dove non c'è un chiaro vincitore, dove non c'è un soggetto, una potenza in grado di soverchiare l'altra, dove non c'è un chiaro contesto sul campo dal punto di vista militare. Quindi, da questo punto di vista, la situazione si può sbloccare o si dovrebbe sbloccare attraverso trattative diplomatiche serie da parte, diciamo così, sia europee sul fronte ucraino con l'Europa a supporto ovviamente dell'Ucraina nei confronti della Russia e sul fronte medio orientale con una maggiore, come dire, capacità di comprensione dei contesti medio orientali e nel caso specifico su quello del fronte Houthi, magari appoggiandosi anche ad attori regionali come l'Oman, che da questo punto di vista è un attore molto capace e molto in grado, al pari del Qatar, di poter, come dire, riannodare o creare dei collegamenti efficaci tra le singole parti.
1: Però io concordo totalmente, Dentice, sia chiaro, eh? E però se guardiamo solo a est, al nostro est, di noi europei, e quindi al conflitto ucraino, se un leader europeo dice va un capo di Stato o di governo, serve un'escalation diplomatica, bisogna comunque parlarsi con Vladimir Putin per chiudere questo conflitto, dopo un secondo e mezzo scatta l'accusa di filoputinismo. Forse dovremmo un po', come dire, la politica dovrebbe farsi carico di rivedere un po' anche il linguaggio che ha utilizzato in questo tempo, no? Perché io non conosco una pace fatta solo con gli amici, ecco, brutalmente.
0: Assolutamente, ma nel senso, diciamo così, gli accordi si fanno con i nemici, è la storia della diplomazia, è storia della guerra, è storia dell'umanità, nel senso, non si trova un accordo semplice o difficile senza conseguenze, ma queste conseguenze vengono in un certo senso pattuite con una controparte che non è la migliore di quelle possibili essenzialmente. Nel caso specifico è chiaro che il linguaggio è stato spesso improntato a, come dire, a definire delle parti molto specifiche sul terreno, mi riferisco all'Europa, ma sul fronte ucraino nel caso specifico, ma lo stesso discorso vale anche, diciamo così, quando si parla di Medio Oriente e tutto quello che abbiamo visto negli ultimi 3 anni. Quindi è chiaro che il linguaggio strumentalizzato e usato in maniera totalmente strumentale per definire, diciamo così, il bene o il male, o chi ha ragione o ha torto, spesso e volentieri rischia di essere fuorviante o addirittura di, come dire, di eludere i problemi, perché poi alla fine, ripeto, gli accordi si fanno e spesso e volentieri non sono quelli tra i migliori possibili.
1: E questo è un punto evidentemente che dovrebbe essere rimesso al centro, almeno dal nostro punto di vista, dell'agenda europea. Sicurezza, capacità di avere un'autonomia strategica, di difenderci da sole, tutte cose che ha detto Ursula von der Leyen l'altro giorno nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, nel corso del quale ha lanciato qualcosa che è un accordo più stretto col Canada, poi toccherà l'inventiva del legislatore, come si dice in questi casi, trovare la formula dentro le disposizioni dei trattati europei per scrivere questo rapporto nuovo tra noi e i canadesi. Ha senso, Dentice, ha senso stringere un rapporto più stretto col Canada in questo momento storico?
0: La risposta è sì, nel senso e nella misura in cui se parliamo di un contesto internazionale dove l'Occidente nel suo complesso si presenta frammentato e diviso, ora come ora, quindi ragionare in termini di, come dire, di partenariati rafforzati, di alleanze rilanciate, può essere utile soprattutto per evitare isolamenti. Gli Stati Uniti ovviamente hanno la loro strategia, lo stato attuale, e sembrano più preoccupati, diciamo così, più a garantire determinati tipi di equilibri. L'Europa non può rimanere ferma, non può rimanere, come dire, in stallo da questo punto di vista, far finta che non esistano i problemi. E da questo punto di vista trovo la scelta di, come dire, rilanciare un certo tipo di rapporto politico, economico, securitario con il Canada molto giusto, molto doveroso. Badiamo bene però che il rapporto con il Canada non è un qualcosa che nasce oggi o da qualche giorno. L'Unione Europea ha firmato con il Canada un patto commerciale, il CETA, che ha un valore importante nell'economia ovviamente dei rapporti, ma quello che stanno cercando di definire Europa e Canada è un rapporto anche in seno all'Occidente, anche in seno alla stessa alleanza NATO, badiamo bene, un rapporto che sia forte e in grado di garantire sicurezza, stabilità e interessi delle singole parti. Questo non significa ovviamente sminuire o, come dire, allontanarsi dagli Stati Uniti, ma significa anche tutelare quello che è l'interesse delle singole parti e soprattutto diversificare gli interessi, e in questa diversificazione rientra anche la possibilità di non essere dipendenti dagli Stati Uniti totalmente. Mi riferisco per esempio al fattore difesa, che è una di quelle cose che gli Stati Uniti hanno spesso accusato Europa e i paesi della NATO, ad esempio, di essere totalmente dipendenti dal fattore militare statunitense. Ecco, in questo senso un rafforzamento del partenariato tra Europa e Canada potrebbe avere anche riflessi su questo tema e magari anche su altre questioni, come per esempio l'Ucraina, dove il Canada per esempio entrerà a far parte del programma SAFE. E quindi è chiaro che tutte queste cose hanno un loro peso e hanno ovviamente dei riflessi anche dal punto di vista politico, e lo vediamo dalla risposta dello stesso Trump.
1: E proprio alla risposta di Trump volevo arrivare, perché pronti e via ha detto, la sintetizzo, ma lui è già sintetico del suo, se andate in quella direzione, dazi, dazi, dazi, dazi, che è la parola che lui ama di più, ma lo fa perché ha paura, non ammetterebbe mai nel caso, ma a noi piacerebbe tantissimo che questa mossa provoca tremore nel presidente degli Stati Uniti, o lo fa perché Trump e la sua reazione d'istinto è sempre quella?
0: Presumibilmente è una reazione di istinto, però è chiaro che dietro la preoccupazione c'è anche un fondo di verità, nel senso che una maggiore come dire, collaborazione, come dicevo prima, tra Canada e Unione Europea avrebbe anche dei riflessi sugli Stati Uniti e nel fattore, diciamo così, difesa e sicurezza una minore dipendenza dal punto di vista militare, da quello che è lo strumento principale, diciamo così, di garanzia anche statunitense nei confronti degli alleati occidentali, ma allo stesso tempo una maggiore cooperazione dal punto di vista economico-commerciale tra Europa e Canada potrebbe anche indurre gli stessi Stati Uniti a essere sempre più, diciamo così, meno mercato di riferimento per entrambe le realtà. E quindi da questo punto di vista creare una sorta di asse così rafforzato potrebbe avere dei contraccolpi economici, politici e di sicurezza non indifferenti. Ecco perché da questo punto di vista Trump minaccia o ha minacciato dazi o comunque azioni di ritorsione come se fosse un qualcosa di normale. Però è stato lui che ci ha abituato da questo punto di vista da quasi 2 anni a questa parte a utilizzare la transazionalità come l'elemento distintivo del nuovo ordine internazionale. Quindi, diciamo così, l'Europa si è adeguata, il Canada allo stesso modo, cercano di definire quelle che sono situazioni anche a loro, come dire, vantaggio, quantomeno a tutela di quello che potrebbe essere il contraccolpo a livello internazionale su determinati temi e questioni.
1: Più reazione che azione quella europea e canadese. Pensavo, la lascio così e le chiedo un'ultima considerazione identica, che a Pechino guardano tutto questo e dicono quanto stanno inguaiati questi occidentali.
0: Beh, diciamo che la percezione non è sicuramente delle migliori se la guardiamo dall'ottica cinese, ma anche russa o indiana, se vogliamo essere onesti. È chiaro però che questo tipo di azione è anche un monito a questi partner o a questi attori con cui diciamo ci confrontiamo. Mi riferisco anche alla stessa Cina, verso la quale l'Unione Europea ha una dipendenza tecnologica, per esempio. E quindi da questo punto di vista è evidente che il messaggio di una Unione Europea sempre più, come dire, legata a un partner di primo piano come il Canada può essere utile anche per sopperire a questo tipo di dipendenze o soprattutto per cercare di diversificare, come dicevo prima io, le relazioni internazionali e anche le proprie dipendenze tecnologiche, economiche, sicurezza e quant'altro. Quindi da questo punto di vista è un messaggio che va verso più direzioni.

0: Ora basta.
1: Vabbè, dai, è acqua.
0: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
2: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
3: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
4: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: Il mio stile? La mia scelta.
7: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile,
9: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
12: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. 3 additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic. Skoda.

0: drone Houthi attaccano una base militare in Arabia Saudita, colpito un caccia Eurofighter italiano in un'area decentrata. A Crosetto, illesi i nostri militari, Riyadh propone una tregua di 2 settimane. Riunito l'Europarlogruppo sul caro energia, Giorgetti: credo che Bruxelles sia aperta a concederci spazio di flessibilità sull'abolizione del bollo, dice, in linea con il taglio delle tasse attuato dal governo. A Roma uno studente 13enne spruzza uno spray urticante e ferisce con una coltellata la sua insegnante. Il ragazzo ha tentato di filmare l'aggressione, a fermarlo un compagno. Alessandro Di Battista è uscito dall'ospedale, lo annuncia lui stesso postando una foto. L'attivista ed ex parlamentare ringrazia medici e sostenitori. 3 ospedali italiani nella top 10 internazionale di Newsweek, le nostre strutture, i primi posti in pediatria, oncologia e ostetricia, 10 i nostri ospedali tra i primi 20 al mondo. Mina pubblica Vento di passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli inedite eccedenze in uscita il 9 ottobre, il video è diretto da Ferzad Özbetek. E bentrovati in diretta su RaiNews 24, edizione delle 14. Partiamo proprio dalla crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi e i raid incrociati con l'Arabia Saudita. Colpita una base saudita di Taif e un Eurofighter italiano, ha annunciato il ministro della difesa Crosetto, e Riyadh propone una tregua di 2 settimane. Gli aggiornamenti dal Cairo con il corrispondente Leonardo Sgura.
1: In Yemen nelle ultime 24 ore si contano 40 morti tra gli Houthi e 23 tra le forze governative. I ribelli tornano a colpire anche infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui la base aerea di Taif,

0: Tale yemenita, comprese isole strategiche, con il pieno controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, ma non alle navi saudite, che restano un obiettivo, dicono, fino a quando Riyadh non cesserà gli attacchi. La comunità internazionale preme sull'Iran, che sostiene i ribelli, affinché li costringa a fermarsi. Turchia e Pakistan minacciano di entrare nel conflitto applicando il patto della Mecca, firmato ad agosto con l'Arabia Saudita, patto che garantisce aiuto militare reciproco in caso di aggressioni esterne. Secondo i media arabi, i sauditi avrebbero offerto agli Houthi una tregua di 2 settimane e negoziati diretti.
1: E lo stretto di Bab el-Mandeb del Mar Rosso rischia dunque di essere inaccessibile alle navi mercantili e soprattutto mette a rischio i nostri porti. Facciamo il punto in studio con Alessandro Marchetti.
2: È proprio così, gli stretti sono gli snodi vitali del commercio globale, così sono stati per decenni e dopo Hormuz anche quello di Bab el-Mandeb ora è a rischio per il passaggio delle navi commerciali, ma soprattutto poi e per i nostri porti, la centralità del Mediterraneo. Vediamo allora su questa mappa, qui al touchscreen, qual è il flusso di navi proprio lungo questa striscia di mare. Sono tante, ma non sono tantissime. Questo perché a partire dalla fine del 2023 le milizie sciite Houthi hanno iniziato dei pesanti attacchi alle navi commerciali. Questo è arrivato dopo la ritorsione di Israele sulla striscia di Gaza successiva al 7 ottobre. E quindi questi attacchi hanno costretto molte società marittime che portano i container con le merci che consumiamo tutti i giorni, pensiamo ai prodotti di elettronica ma anche ai carburanti che utilizziamo, a passare a sud. Vi mostriamo ancora qui sul touchscreen dove va il flusso di navi che dall'Asia ad esempio, ma anche dalla penisola arabica, va verso il Capo di Buona Speranza. Ci sono più costi, ci sono tempi più lunghi, ma si preferisce evitare di avere e subire attacchi da parte degli Houthi. Vediamo però, attenzione, che cosa è successo dopo lo scoppio della guerra di Hormuz. Lo facciamo con questo cartello che chiedo alla regia di mostrare. C'è un aumento del 50% circa, c'è stato nel secondo trimestre, del traffico di idrocarburi proprio a Bab el-Mandeb rispetto all'anno precedente. Questo perché moltissime, gran parte delle navi petroliere, una dose significativa di navi petroliere hanno dirottato su Bab el-Mandeb da Hormuz il loro traffico per ovviamente evitare gli attacchi iraniani. Ora però anche Bab el-Mandeb è a rischio. Questo per farvi capire quanto è importante questo stretto, ma qual è il valore del nostro export? Vediamo con il secondo cartello rapidamente. Questa è la mole di traffico mercantile da e per l'Italia lungo quello stretto, attenzione però, in un anno di pace, ancora il 2023, dai 60 agli 80 milioni di tonnellate annue. È difficile stabilire quanto si è perso e quanto transita in questi mesi da Bab el-Mandeb. Di sicuro con un blocco dello stretto sarebbero a rischio i porti e l'export italiano.
1: E Mosca convoca l'incaricato d'affari britannico e si riserva il diritto di rappresaglia per le forniture di armi a Kiev. Intanto la Russia torna al voto da oggi a domenica per le elezioni politiche. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
3: Sì, oggi Mosca ha confiscato le sedi russe di Nestlé e Auchan, asset che, spiega il portavoce del Cremlino Peskov, sono di società di paesi ostili che sostengono militarmente l'Ucraina. Ma Mosca alza i toni, lo dicevi, anche contro il Regno Unito, convoca l'incaricato d'affari britannico per avvertire qualsiasi struttura militare britannica trovata a colpire il territorio russo diventerà un obiettivo legittimo. È in questo clima che si stanno svolgendo le prime elezioni legislative dall'inizio dell'intervento in Ucraina. Hanno già votato Medvedev, l'ex presidente e ora capo del Partito Russi Unito, il partito di Putin. Hanno votato anche Lavrov, ma online, e il presidente Putin, anche se il comitato elettorale denuncia tentativi di interferenze, di attacchi di hacker dall'estero. Il risultato però appare scontato: i pacifisti di Yablokov sono stati esclusi dalla gara, 2 dei suoi leader sono in carcere. Dall'estero i dissidenti chiedono di andare ai seggi, ma a annullare la scheda. Putin invece chiede ai russi di dimostrare con il voto il sostegno ai soldati al fronte. È tutto per ora, a voi.
1: Una vittoria scontata, quella del partito di Putin alle legislative in Russia, eppure in queste elezioni

0: le prime dall'invasione dell'Ucraina del 2022, ci sono delle incognite che preoccupano il Cremlino. Vediamo quali, con Cecilia Tosi.
1: La presentatrice introduce un dibattito elettorale e poi mostra sei postazioni vuote. Succede a Ryazan in Russia, dove nessuno dei candidati si è presentato al dibattito televisivo. Un segno di resa in un paese dove le elezioni le vince Russia Unita, il partito di Putin. Lo fa dal 2001 e lo farà anche stavolta. Eppure l'apparato governativo è allartato ai massimi livelli per garantire che tutto fili liscio. Yabloko era l'unico partito che si opponeva allo strapotere di Putin e alla guerra, messo fuori legge perché giudicato colpevole di finanziamento straniero e violazione del copyright, ora l'unica sfida da vincere è quella dell'affluenza. Per mobilitare la maggior parte dei 111 milioni di elettori, le urne saranno aperte per 3 giorni, ammesso anche il voto online.
2: Con queste procedure di voto elettronico penso sia altamente probabile che i risultati saranno proprio quelli voluti dagli organizzatori.
1: Soglia dell'affluenza desiderata? Quel 51,72% raggiunto nel 2021 con le ultime elezioni della Duma. Ma non basta. Importante anche il piazzamento degli altri partiti, quelli autorizzati a presentarsi col patto di non contrapporsi a Putin. L'Eterno Secondo, il Partito Comunista e i Liberal Tecnocrati dei Novi Ljudi non devono prendere troppi voti, specie in vista di una possibile mobilitazione post-elettorale di nuove reclute, smentita da Putin solo per il momento. La Russia ha 11 fusi orari, gli ultimi a chiudere le urne saranno Mosca e il Donbass occupato, dove però gli abitanti possono votare già dal 29 agosto. Eleggendo i propri deputati, secondo il Cremlino, queste popolazioni verranno definitivamente assimilate.
0: E ci spostiamo ora a Dublino per la 2 giorni della riunione informale dell'Eurogruppo. Al centro del dibattito il caro energia, la tassazione degli extra profitti. Poco fa l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Andiamo in diretta dall'inviato Donato Bendicenti.
3: Sì, entrando qui all'Eurogruppo a Dublino, il commissario all'economia dell'Unione Europea Dombrovskis aveva detto non c'è ancora una proposta dell'Unione per quanto riguarda gli extra profitti, sono gli stati nazionali a dover prendere le proprie decisioni. Poi gli ha risposto il ministro italiano Giancarlo Giorgetti, che è sceso a conversare brevemente con noi cronisti e ha detto che nel momento in cui in una situazione così eccezionale ci sono delle aziende che generano profitti, allora è il caso di fare una valutazione. È anche aggiunto il consenso si sta allargando nel momento in cui diventerà maggioritario, allora la Commissione dovrà agire di conseguenza. Poi l'alert lanciato dal Ministro dell'Economia per quanto riguarda lo shock energetico, attenzione, ha detto, l'ha ripetuto anche nel suo intervento con i suoi colleghi ministri delle economie e delle finanze, perché presto le ricadute si vedranno sulle bollette. La questione della copertura possibile del decreto legge per quanto riguarda il taglio del bollo su alcuni veicoli con il PNRR, ha detto Giorgetti, quelli sono soldi nazionali, non risorse europee, quindi il governo e soprattutto il Parlamento possono disporne come meglio credere. E infine la questione della possibile uscita dalla procedura di infrazione, dice Giorgetti, sono speranzoso, non ottimista, è una decisione che deve prendere l'Istat e dunque il rigore è quando l'arbitro fischia. Per adesso è tutto, linea a te.
0: L'abolizione del bollo auto ancora al centro del confronto politico, malumori nel centro-sinistra per la mano tesa di Schlein a Meloni e sull'energia, mentre sull'attacco ad un Eurofighter italiano in Arabia Saudita le opposizioni chiedono a Crosetto di riferire in Parlamento. Da Montecitorio, Eva Giovannini.
4: Proprio così, dal forze di maggioranza si rivendica la misura sul bollo, lo fanno noi moderati, lo fa Fratelli d'Italia, ma c'è il plauso anche di Forza Italia e della Lega che dicono finalmente abbiamo mantenuto questa promessa su una tassa così odiosa. Sentiamo proprio dalla Lega Durigon.
5: Finalmente la prima parte del taglio del bollo è arrivata. La Lega ha costruito questo percorso nel tempo, oggi dobbiamo fortificarlo e renderlo strutturale. Sarà l'obiettivo che porremo durante questa legge finanziaria.
4: Per le forze di opposizione si tratta di una mancia elettorale, una misura demagogica, peraltro in vigore solo nell'anno in cui si va a votare, ma in casa, diciamo, riformista, dentro il centro-sinistra, nel cosiddetto campo largo, fa discutere la proposta di Elly Schlein, quella lettera aperta che ha scritto la segretaria dei Dem a Giorgia Meloni per 5 punti di intesa sul caro energia. Ebbene, sia Conte sia il Verde Bonelli hanno risposto: non è questo il momento di tendere le mani alla Premier, non sono anni che proponiamo cose, ma dobbiamo adesso costruire una alternativa. Peraltro quella lettera aveva avuto l'accoglienza, diciamo, con curiosità sia della Premier Meloni ma anche del Ministro degli Esteri Tajani, che ha detto valuta un approfondimento. E dentro il centro-sinistra insomma, i malumori ci sono stati, dal Nazareno sono stati accolti un po' come fuoco amico. Movimento 5 Stelle che critica però il governo. Sentiamo la senatrice Maiorino.
6: Serve un cambio di passo rispetto a un governo che ha investito in armi e lasciato all'Italia pressione fiscale da record, sanità che arranca, stipendi al palo, carburanti alle stelle. Noi siamo l'alternativa. Voltiamo pagina.
4: E lo dicevate, dopo le parole del ministro della difesa Crosetto sullo Yemen, le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, chiedono che il ministro riferisca in aula, vogliono sapere di più sui rischi e sugli obiettivi reali di questa missione italiana. Ha già risposto nel frattempo il ministro Tajani dicendo: non siamo in guerra ma difendiamo l'export, è tutto.
0: Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Così sui social l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Grazie al Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto. Nelle prossime settimane, spiega, racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista, lo ricordiamo, aveva avuto un grave malore a fine agosto a Cuba, dove si trovava per lavorare a un reportage. È uno studente di 13 anni, ha aggredito la sua docente in classe, ferendola con una coltellata. È accaduto a Roma, la professoressa non è in pericolo di vita, il ragazzo avrebbe ripreso tutto con il telefonino, ce ne parla Giuseppina Testoni.
7: Lo spray urticante spruzzato sul volto dell'insegnante, poi la coltellata, tutto, secondo diverse testimonianze, ripreso in diretta sui social. A 13 anni lo studente delle scuole medie che questa mattina, subito dopo il suono della campanella, ha aggredito la sua professoressa. La docente, che ha 66 anni e insegna italiano, è stata ferita in modo superficiale e non è in pericolo di vita. È accaduto a Roma, nella scuola secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle. Il ragazzo avrebbe anche cercato di riprendere il gesto durante una videochiamata in diretta su Telegram. Il telefonino è ora nelle mani dei carabinieri, mentre lo studente è stato portato in caserma accompagnato dai genitori.
8: È un ragazzo che da sempre è iscritto in questo istituto e su cui non c'era nessun sentore che potesse fare un gesto del genere.
7: I carabinieri della compagnia Casilina stanno effettuando una serie di accertamenti davanti all'aula dove è avvenuta l'aggressione per capire che cosa abbia spinto il minorenne, che non è imputabile, a prendersela con l'insegnante. Secondo alcuni compagni, una vendetta per un brutto voto preso l'anno precedente. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, dice il ministro dell'istruzione Valditara, che ha chiamato la preside dell'istituto per esprimere solidarietà alla docente ferita.
0: Il giallo della morte di mamma e figlia per avvelenamento da ricina, sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato nel caso di Pietracatella. Sarebbero su questa direzione sia gli inquirenti sia gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino. Nicola Tupputi.
9: La procura ha smentito il suo consulente più autorevole. È una partita tutta loro, dice Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta per la morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, avvelenate lo scorso dicembre dalla ricina Pietracatella. Ognuno fa la sua parte, sono invece le uniche parole della procuratrice di Larino Elvira Antonelli, dopo le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura, che non esclude l'assunzione accidentale del veleno. Gli inquirenti continuano a indagare per duplice omicidio premeditato e a sostegno di questo impianto accusatorio nelle scorse ore sono emessi elementi certi. Nella stessa direzione andrebbero le indicazioni che gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero inviato per vie informali agli investigatori. Dagli esami sugli alimenti e reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita lo scorso 30 luglio sarebbero state individuate anomalie. L'inchiesta prosegue prosegue con nuove audizioni di testimoni in questura. Dopo le convocazioni di due cugine e di un'amica di Gianni Di Vita, l'ultima a entrare negli uffici di Via Tiberio è stata la moglie dell'infermiere, anche lui risentito nei giorni scorsi, che durante le feste di Natale ha somministrato una flebo a Sara Di Vita.
0: E a 18 anni il giovane è arrestato dai carabinieri di Ravenna per l'omicidio in concorso di Nicola Musiani, il 53enne aggredito il 19 luglio scorso a Pinarella di Cervia, è morto 3 giorni dopo. L'omicida era partito per l'Olanda, ci racconta tutto Giovanni Stinco.
10: Un nuovo arresto e anche questa volta un giovanissimo, 18 anni, compiuti da soli 6 mesi, Ibrahim Benamara, residente a Forlimpopoli, secondo la procura di Ravenna avrebbe rincorso e picchiato a pugni e calci Nicola Musiani nel parcheggio dove l'uomo viveva da anni nel suo camper a Pinarella di Cervia, a pochi passi dalle discoteche della Riviera. Musiani fu finito da un gruppo di 6 persone con un colpo di bottiglia alla testa. Erano le 4 del mattino del 19 luglio. Morì in ospedale 3 giorni dopo. Per quei fatti, 4 giovanissimi fra i 19 e i 23 anni sono già in carcere, un minorenne è ai domiciliari. Mancava il sesto, Ibrahim Benamara, prelevato dai carabinieri ieri sul lavoro, una fabbrica di Sant'Agata Bolognese. Per l'accusa, il 18enne avrebbe partecipato a tutte le fasi del pestaggio, decisivi per far scattare l'ordinanza di custodia cautelare, i filmati di alcune televisioni, le camere, le intercettazioni, la testimonianza di almeno uno degli altri arrestati. Infine, quella che per la procura è più di una coincidenza, Musiani morì in ospedale il 22 luglio, la notizia si diffuse il giorno dopo e proprio quel giorno il 18enne scappò in Olanda per rientrare solo dopo qualche tempo. Il suo avvocato però precisa, il giovane era sì col gruppo che picchiò Musiani, ma non ha preso parte in nessun modo all'aggressione.
0: In Sicilia, scoperto dalla Polizia di Stato, laboratorio di armi fantasma e di stupefacenti. Arrestato un 27enne catanese. Ci dice di più Alessandro Fresilli.
11: Nel mercato illegale, soprattutto quello che si nasconde sul web, le chiamano Ghost Guns, armi fantasma. Sono pistole e fucili create dalle stampanti 3D con tecniche di produzione molto avanzate, di quelle che usano polimeri particolari che le rendono in grado di sparare. Sono a tutti gli effetti armi letali, fabbricabili anche a casa, in un garage o in un capanno nascosto fra i cespugli, come quello scoperto dalla polizia a San Giovanni la Punta, nel Catanese. Il proprietario, un 27enne della zona, è stato arrestato. Nella rimessa si dedicava, da un lato, alla produzione tecnologica di armi, dall'altro al traffico di droghe, anche quelle sintetiche. Nella sua camera da letto le sostanze stupefacenti erano conservate nascoste in una cassetta metallica, chiusa a chiave e posta sotto il davanzale della finestra della stanza. C'erano hashish, marijuana, chetamina e MDMA in cristalli, insieme a quasi 6.000 euro in contanti. I poliziotti hanno trovato anche 2 coltelli con lame intrise di droga e un'agendina in cui venivano segnati gli incassi, non soltanto le cifre, ma anche i nomi dei clienti. La pistola lanciarazzi calibro 22 con 42 cartucce a salve era invece accanto alla stampante 3D. In un barattolo sono state trovate numerose parti di armi in plastica autoprodotte e prive di matricola, quindi non tracciabili. Assemblate con i corretti elementi meccanici, possono arrivare a uccidere.
0: A Roma, rinviati a giudizio i 2 chirurghi estetici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, la 22enne di Lentini, deceduta 2 anni fa durante un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei 2 professionisti. Ce ne parla Ilaria Dionisi.
12: Siamo assetati di verità, vogliamo la verità. La pena più grande è il nostro ergastolo di dolore, lo stiamo già vivendo.
13: È un dolore che Loredana e Giuseppe, genitori di Margaret Spada, nascondono dietro gli occhiali. Il giudice per l'udienza preliminare ha appena deciso che Marco e Antonio Marco Procopio andranno a processo. Il GUP ha accolto la richiesta della Procura di Roma di rinviare a giudizio i 2 chirurghi estetici, padre e figlio, per omicidio colposo per la morte di Margaret. I genitori della 22enne arrivati a Roma dalla Sicilia, come 2 anni fa fece la ragazza. La scelta della giovane di affidarsi ai Procopio per un ritocco al naso, convinta dai video pubblicati sui social dai 2 medici e dal costo dell'intervento 3.000 euro. L'operazione il 4 novembre del 2024 nello studio all'EUR che poi si scoprirà non avere l'autorizzazione della regione.
14: Un luogo autorizzato significa un luogo sicuro per i pazienti, un luogo che è dotato di personale medico e non medico che ha la strumentazione per poter intervenire nel caso ce ne sia realmente bisogno.
13: L'arresto cardiaco durante l'intervento, Margaret morirà 3 giorni dopo all'ospedale Sant'Eugenio per le complicazioni. Per l'accusa la ragazza poteva essere salvata se solo i due chirurghi avessero chiamato l'ambulanza subito e non in ritardo, come sostiene la procura, se il defibrillatore non fosse stato scarico.
15: Riteniamo che le manovre rianimatorie siano state esattamente quelle previste dai protocolli vigenti.
13: Il 9 marzo l'inizio del processo.
12: Lottiamo affinché quello che è successo a noi non debba succedere più e nessun genitore deve piangere le nostre stesse lacrime, non è giusto.
0: E ci sono 3 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in 13 aree specifiche della medicina. 42 gli ospedali italiani che hanno trovato posto nella classifica, 3 dei quali si collocano nelle prime 10 posizioni della classifica mondiale. Il Policlinico Gemelli di Roma conquista il 3° posto per la ginecologia. Il Bambino Gesù di Roma si posiziona al 4° posto per la pediatria. L'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano si colloca all'8° posto per la neurologia. Il calcio, Serie A, grande attesa per il big match di sabato tra Roma e Inter, le prime 2 squadre in classifica. Il servizio di Stefano Orsini.
16: Getta acqua sul fuoco Giampiero Gasperini in vista dello scontro che alla quinta sa già di sfida scudetto. C'è infatti grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso e l'Inter troverà un olimpico gremito da tempo. La Roma affronta il big match con maggiore considerazione delle proprie potenzialità rispetto ad un recente passato. Sfida che vive a braccetto in classifica con l'Inter, che il tricolore però lo ha già sul petto. Chivu punta sui suoi attaccanti, il reparto migliore del campionato, con l'obiettivo di provare a scardinare la difesa avversaria, la meno per forata. Giornata la quinta di campionato che porterà il Como a vedersela con il Frosinone in una trasferta che sì, nasconde insidie, ma che Fabregas gestirà con il consueto atteggiamento, bel gioco e ricerca del gol che anche i ciociari ad onor del vero non disdegnano. Subito dietro in classifica ai piani alti la sorprendente ed imbattuta Lazio di Gattuso, che a Venezia ritroverà l'ex Stroppa a rischio esonero. Stessa condizione per De Rossi, che con il suo Genoa giocherà a Parma. Chi veleggia in grande tranquillità invece il Cagliari, di scena ad Udine, dove si rivede Zaniolo, isolani forti di un bel tesoretto di 9 punti. In difficoltà evidente il Milan di Amorim, che contro il Lecce ritrova Modric ed ha un solo risultato. Una di fronte all'altra, poi la Juventus e l'Atalanta e la ritrovata Fiorentina di Vanoli, che se la vedrà con il Napoli di Allegri, che non ha voglia di perdere il passo. C'è poi grande curiosità per il Bologna di Palladino. Arriva il Torino.
0: E Mina pubblica Vento di Passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli Inedite Eccedenze, che uscirà il 9 ottobre. Allora vediamo il servizio di Alessandra Sacchetta. Questa edizione finisce qui, poi una breve pausa e torniamo con il filo diretto condotto da Pablo Rocas.
17: Il ricordo di un amore viaggia nella testa.
18: Il senso di nostalgia diventa inevitabile ascoltando Mina nella sua interpretazione di Vento di Passione. La Tigre di Cremona reinterpreta, rendendo nuova, una canzone di Pino Daniele, cantata nel 2007 con Giorgia.
17: È come un vento di passione, una rosa.
18: Il video firmato da Ferzan Özpetek fa il resto. Un solo primo piano di Luca Argentero che accompagna con la mimica facciale le emozioni che Mina suscita con il testo, ma soprattutto con la sua voce graffiante ed intima.
17: Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare.
18: Il 9 ottobre potremo ascoltare tutto il nuovo disco di Mina dal titolo accattivante. Dilettevoli, inedite, eccedenze.

0: Previsioni per venerdì 18 settembre con le piogge temporali che insistono sulle regioni settentrionali, meno frequenti sulle aree di nord-ovest, più presenti localmente anche intensi tra Emilia-Romagna e Triveneto. Le piogge e i temporali arrivano anche al centro, saranno più frequenti nelle aree interne e dal pomeriggio anche verso le aree costiere adriatiche, parliamo di Marche ed Abruzzo. Ci portiamo verso le regioni meridionali con le piogge e i temporali che saranno decisamente meno presenti. Si presenteranno localmente tra Campania e Calabria, soprattutto lungo le aree costiere, e poi tra Molise e Puglia. Ecco infine le due isole maggiori con isolati temporali nel pomeriggio sulla parte settentrionale ed orientale della Sardegna, più frequenti temporali attesi in Sicilia, specie sulla parte settentrionale ed orientale dell'isola. Andiamo a concludere il nostro appuntamento con la previsione per sabato 19 settembre. Migliore al nord, ancora in mattinata piogge al centro, più diffuse le precipitazioni al sud e sulla Sicilia, anche con temporali e temperature che tendono a scendere soprattutto al nord a causa delle nubi e delle piogge.
1: C'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
2: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
1: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
3: Io non ho paura di essere criticata.
1: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.
4: Farsi raccontare in diretta.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: 14 e 29 minuti, quasi e 30. Oggi vogliamo cominciare il nostro approfondimento con filo diretto parlando dell'episodio di violenza che si è consumato nella periferia romana. Un ragazzino di 13 anni che ha aggredito e colpito con due coltellate la sua professoressa. E allora di questo caso voglio parlare con Massimo Lugli, che vedo in collegamento. Ciao Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a chi ci segue.
0: Da 40 anni segui la cronaca nera, soprattutto per Repubblica, hai scritto libri, uno tra l'altro si chiama Roma Maledetta, se non sbaglio, e all'interno di questa definizione possiamo far rientrare un episodio come quello che è accaduto oggi, che purtroppo non è neanche il primo negli ultimi mesi, che riguarda un'aggressione da parte di uno studente a chi dovrebbe essere un riferimento a chi dovrebbe invece ricevere rispetto da chi è in un'età dove la formazione è centrale. Allora, sembrerebbe dalle prime ricostruzioni che questo ragazzino fosse arrabbiato, diciamo così, qualcuno ha detto odiasse la professoressa per un credito, insomma, per voti insufficienti che lui non ha ritenuto giusti. Allora, è possibile che oggi ci si fa giustizia da soli un po' ovunque, non sempre per fortuna, ma addirittura che a scuola non si accetti un voto basso e non si riconosca ai docenti e ai professori l'autorevolezza che invece abbiamo sempre riconosciuto?
1: Purtroppo evidentemente è così, abbiamo avuto diversi episodi, ragazzi che sparano con le pistolette aria compresse ai professori, che tirano palline di carta. Questo è veramente un problema. Io voglio fare Matusalemme, ma mi ricordo che comunque io ho frequentato le scuole medie in un periodo abbastanza turbolento, subito dopo il 68, ma noi dei professori avevamo in qualche modo rispetto, erano delle figure autorevoli, non autoritarie, autorevoli.
0: Certo.
1: E guardavamo bene da fare certi gesti. Ora, questa violenza estrema colpisce, a mio parere, per due motivi. Innanzitutto perché è premeditata, non è un gesto impulsivo. Il ragazzo sa che deve recuperare due crediti, si presenta a scuola con uno spray urticante, un coltello di 20 centimetri, ma soprattutto una GoPro, una telecamera
0: Sì,
1: fissata in testa per filmare
0: a questo volevo
1: tutto.
0: arrivare, infatti.
1: Questo è veramente sconcertante. È un fenomeno per cui, secondo me, ecco, le leggi sui coltelli, sulla sicurezza vanno benissimo, è giusto, però non bastano. Perché, ecco, un ragazzo in questo caso non è che va in giro con una lama di 6 centimetri in tasca, esce di casa con un coltello sapendo che probabilmente finirà la giornata, come dire, in carcere, poi in carcere non ci va, perché a 13 anni non è imputabile, ma insomma che verrà preso. Lo ha messo nel conto. Questo è estremamente preoccupante.
0: Allora, tu hai citato la GoPro sopra il casco perché sembrerebbe che prima dell'inizio delle lezioni lui sia entrato per ultimo, ma prima sia passato in bagno a cambiarsi per mettersi anche un casco. Spesso sui caschi è più facile installare una telecamerina per riprendere il tutto. C'è questo fenomeno dell'aura in questi ultimi mesi, ragazzi che si sfidano per dimostrare abilità e che gli fanno acquisire un punteggio più alto nella reputazione anche sui social. Com'è possibile che però un accoltellamento, perché se lo ha ripreso vuol dire che lo voleva mostrare e se lo voleva mostrare vuol dire che avrebbe acquisito, scusate, un'aura maggiore, un consenso maggiore, ma com'è possibile che atti di violenza di questo tipo possano ricevere un plauso da parte degli amici, dei follower o chi lo vede, insomma?
1: Questa è la domanda da milioni di dollari, è proprio la questione. Com'è possibile che i delinquenti sui social possano i soldi che hanno rubato? E lo fanno? Possano le pistole, possano atteggiamenti assolutamente illegali. Ecco, io credo che il nodo è proprio quello, sono i social. Bisogna intervenire sui social, cioè ci deve essere un'identificazione dei social e secondo me ne va limitato come stanno facendo in molti paesi, in minorenni. Perché poi io non voglio dire che queste cose accadono perché ci sono i social, ma sicuramente sono quello che i vigili del fuoco definiscono un accelerante, cioè un combustibile che ti spinge certe cose. Io so che verrà preso, verrò sanzionato, però in qualche modo, come dicevi giustamente tu, mi faccio una reputazione, mi faccio dei follower, quindi che se ne importa se poi avrò un provvedimento giudiziario. Lì è il guaio. Lì bisogna intervenire, perché se questa cosa non avesse avuto risonanza, probabilmente il ragazzo, se non avesse saputo che c'era una risonanza, non l'avrebbe fatta. Sarebbe finito in una casa di accoglienza dove finirà probabilmente per qualche giorno, nessuno l'avrebbe saputo e non ci sarebbe fatto un terribile effetto emulazione
0: Non
1: che
0: voglio
1: andrà lì.
0: fare neanche io il Matusalemme, ma all'epoca mia e immagino anche alla tua, alle medie, addirittura negli anni 80 ci si alzava all'ingresso del professore. Adesso non so se questo accade, ma comunque ci sono violenze di questo tipo. Ma sicuramente nel caso in cui fosse accaduto un episodio del genere, per uno scatto di ira, per una rabbia improvvisa, poi il ragazzo probabilmente sarebbe stato ricoperto di vergogna, cioè avrebbe provato una grande vergogna. Probabilmente questo ragazzino, quando prenderà la coscienza e quindi quando il suo pubblico non sarà solo limitato ai social, ma sarà quello della società civile che ancora ha una funzione di sanzionamento sociale, si spera che proverà vergogna. Ma come si può riuscire a spostare questa linea di confine tra il consenso ottenuto con la violenza sui social e per fortuna la vergogna provata per lo stesso atto in una società che ancora possiamo considerare civile?
1: Io sono convinto di sì, almeno ci spero, e credo che la leva sia la vigliaccheria di questi gesti. È un gesto vile. Vuol dire scagliarsi armati contro una persona disarmata, per di più una donna. Lasciamo perdere se succede, ma non è un gesto che non mostra alcun coraggio, alcuna sfrontatezza. È solo il gesto di un gran vigliacco. Questo deve capire questo ragazzo in qualche modo. Il problema è che la platea dei social non è una platea che ha dei valori, al contrario, i valori la respinge. Perciò io dico che bisogna in qualche modo agire su quello, oltre che nella scuola. Io adesso non lo so, ma nelle scuole americane ci sono i metal detector all'ingresso perché alcuni vengono con la pistola. Ora, io non mi auguro cose del genere, però noi sappiamo che in alcune scuole ci sono stati controlli del tappeto. Ecco, io credo che comunque una presenza fissa delle forze dell'ordine in divisa davanti agli istituti sia comunque un deterrente. Io non lo so se il ragazzo istintivamente dice, lo faceva comunque, ma se fosse, ci fossero stati due carabinieri in servizio di controllo davanti alla scuola, magari ci pensava. Non lo so. Ecco, in queste cose, secondo me, andiamo tutti per tentativi.
0: C'è
1: Chi ha figli, ci proviamo.
0: una testimonianza dei ragazzi. Intanto qualcuno dice sì, è vero, la professoressa è sempre stata severa.

0: carriera, ma perché tiene molto all'insegnamento e tiene molto alla nostra formazione. Quindi questa è una lettura che può far tirare un sospiro di sollievo se tredicenni comunque difendono anche questo atteggiamento severo della professoressa. Dall'altra parte c'è chi parla di emulazione, e cioè quel fatto di marzo, di qualche mese fa, nella Bergamasca, dove un altro studente ha aggredito la professoressa con una maglietta e una scritta con scritto, se non sbaglio, vendetta. Quindi c'è anche il rischio di emulazione. Allora noi tutti siamo colpevoli di questo, però è necessario raccontare quello che accade. Forse amplificare troppo è sbagliato, forse semplicemente non è colpa dei media mainstream, bensì di quello che poi circola sui social, ancora una volta, ma non so se è sempre giusto fare il processo ai social, però forse frenare l'emulazione, per frenare l'emulazione una soluzione c'è, non so che cosa ne pensi.
1: Ma io credo che la soluzione sia quella che stiamo facendo noi in qualche modo, senza insensarci, ma l'informazione corretta è sempre giusta. Non si possono nascondere certe cose. Questo è l'antidoto alla violenza, ai social, eccetera. Un'informazione corretta, che non sia, come dire, fatta di slogan, ma che sia fatta di tentativi di soluzione, perché sono tutti tentativi, però ci si va. Io, per esempio, penso che quando i criminali vanno nelle scuole e raccontano la loro vita, questo ha una bellissima funzione. Alcuni lo fanno. Troppo poco, perché poi si vede che sono dei disgraziati, degli sfigati, i criminali finiscono male. Io ne ho conosciuti tanti in vita mia, o al camposanto, o in galera, o poveri in canna. Allora, se i ragazzi li vedono questi personaggi, non li mitizzano con le serie TV o con i film noir, ma li vedono nella realtà e si rendono conto di chi sono e di che squallore esprimono, forse ci aiuta. Sono tutti passi, ripeto, io non ce l'ho una soluzione, dice Massimo Lusi trova la soluzione alla violenza giovanile, ma magari, però credo che tutti noi insieme possiamo fare una serie di passi per contenere quantomeno questo fenomeno esplosivo. E repressione sicuramente, anche considerare che forse un tredicenne di 20 anni fa non è un tredicenne di oggi, e questo va considerato obiettivamente, ha un altro modo di porsi con la realtà, quindi va trattato in un altro modo.
0: Sì, ma come se
1: sto dicendo galera, sto dicendo però forse un altro livello di approccio.
0: Come se ci fosse comunque un diverso rapporto con l'autorità, cioè oggi abbiamo tutti l'illusione di poterci esprimere come ci pare, però insomma le leggi e le regole sono sempre quelle, c'è una sorta di anestesia sulle sanzioni possibili, cioè come se i like ci obnubilassero la mente e non ci facessero vedere le conseguenze delle nostre azioni.
1: Sì, esattamente. Io non vengo da una famiglia bigotta, ma per esempio a noi il tupiloquio era vietato e ai nostri genitori si esprimeva rispetto. Non si arrivava tardi a tavola, non si osservava una serie di piccole regole che poi mi sono rimaste appiccicate. Forse anche le famiglie in questo, e poi ci mettiamo le famiglie, non si vedono mai gli orari, le cose, tutto quanto, tutti guardano la televisione, la scena, sbagliato. Si può cominciare a fare. Lo ripeto, augurarsi che venga Superman con la soluzione a un fenomeno che purtroppo, ricordiamolo, noi siamo in un paese in cui scendono tutti i reati, siamo in un paese estremamente sicuro, tranne che per un fatto, la violenza giovanile. La violenza giovanile aumenta. Diminuiscono furti, rapine, scippi, spaccio, diminuisce tutto,
0: sì.
1: Ma la violenza giovanile così preoccupante purtroppo è in aumento.
0: Se tu dovessi, se dovessi riscrivere Roma maledetta, che è il titolo di un tuo libro, da quale sacca di illegalità o disagio partiresti? Perché penso che da quando hai scritto il libro oggi anche semplicemente Roma sia cambiata molto, oltre che tutto il resto del mondo.
1: Il libro era del 98, in cui tutta la parte, come dire, è informatica, elettronica, poi sono seguiti 29 romanzi, ma quello era forse il mio unico saggio. Partirei proprio da questo, dai fight club dei ragazzi, da tutto quello che è successo dopo il Covid, perché il Covid è stato lo spartiacque, tutto questo incremento della violenza, gli appuntamenti per picchiarsi, le cose online, tutto quanto, sono aumentati vertiginosamente, da quello partirei.
0: Ecco, allora, come dicevi tu, ognuno di noi, dalla famiglia a qualunque occasione, quindi se ci troviamo a contatto con un nipote o con altri, abbiamo ognuno di noi la responsabilità di trasferire probabilmente dei valori, ma forse anche una

0: sicurezza nei confronti dei ragazzi, nel senso che tu vali qualcosa a prescindere dal voto, tu puoi avere un ruolo nella società a prescindere dal giudizio, a prescindere dal fatto che sui social non c'hai abbastanza aura. Sicuramente parte di questo discorso ha a che fare anche, come dicevi tu, da un disagio psicologico, da una salute mentale trascurata su cui il Covid ha dato una mazzata enorme. Se vuoi aggiungere qualcosa su questo prima di salutarti.
1: Sì, solo una cosa, sport. Secondo me l'antidoto vero alla violenza giovanile è farli sudare. Sport di squadra, sport da combattimento, pugilato, arti marziali, sono tutti, non sono scarico della, non basta considerarli scarico dell'aggressività. Sono regole, è disciplina, è lealtà. Insegniamo questi lavori ai nostri ragazzi e forse sta roba non la vedremo più, me lo auguro.
0: Hai fornito una soluzione facile e comprensibile, immediata, quindi grazie. Speriamo che insomma, in molti possano ascoltarci e magari iscriversi a uno sport per questo inizio di anno, almeno scolastico e lavorativo. Grazie Massimo Lugli, giornalista, scrittore per 40 anni sicuramente e oltre, raccontato la cronaca a nera e non solo su Repubblica. Ti abbiamo letto in tanti e tanto. Grazie, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Allora, questo è sicuramente un fatto inquietante, altrettanto inquietante è quello che ha riguardato un hackeraggio di Revolut, la banca digitale, chiamiamola così, che però è stato fatto attraverso anche l'utilizzo di titoli hackerati, anche in questo caso della Polizia di Stato. Allora si parla ovviamente tanto di cybersicurezza, è uno dei temi più cruciali, riguarda i conflitti, le guerre ibride, riguarda però semplicemente anche noi cittadini, perché esiste il fenomeno del phishing, dobbiamo stare attenti a non aprire i link di messaggi che ci arrivano con richieste di password oppure con inganni di vario tipo. Allora di questo voglio parlare con un esperto di cybersicurezza che è amministratore delegato di Argo Cyber, con Matteo Adimi. Spero di aver pronunciato bene il suo nome, altrimenti mi corregga.
2: Buongiorno, sì, ha pronunciato bene il mio nome, grazie.
0: Allora, già qualcosa come inizio, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Riassumiamo quello che è accaduto, quindi è stata hackerata in qualche modo, sono stati hackerati dati sensibili di oltre 600 utenti di Revolut, quindi data di nascita, codice fiscale, carta d'identità e molto altro, però utilizzando dei documenti o comunque la carta intestata della Polizia di Stato. Insomma, quindi anche per questo è stata aperta un'inchiesta alla Procura di Reggio Calabria, ed essendo di fatto un atto terroristico, si può definire così, internazionale, allora è stata coinvolta anche l'antimafia. Intanto, se vuole aggiungere qualcosa a quello che è successo, anche da un punto di vista tecnico, gliene sarei grato.
2: Certo, diciamo mi concentrerei più che altro su due aspetti che sono estremamente rilevanti. Il primo è che effettivamente all'interno di una PEC, quindi di un sistema governativo, ci sono stati degli attaccanti per ben 6 mesi senza che nessuno li scoprisse. E questo è un fatto estremamente pericoloso. E l'altro aspetto è tutta la parte del social engineering, che in questo caso ha permesso di riuscire a dei malintenzionati ad accedere a dei dati, a farseli proprio trasmettere, quindi da una PEC ufficiale effettivamente fare una richiesta a Revolut come se fosse ufficialmente appunto una richiesta dell'autorità giudiziaria, e pertanto farsi dare dei dati estremamente sensibili. Questo cosa ci dice? Che effettivamente il fattore umano è sempre una delle prime cose che bisogna, verificare. La formazione, tutta la formazione, il fattore umano è il primo pericolo effettivamente che c'è in questo momento. Quindi dobbiamo investire appunto in formazione e in processi. E poi serve qualcuno che effettivamente controlla che questi processi siano effettivamente siano comunque controllati. Quello che è accaduto ci dice inoltre che diciamo, soprattutto la pubblica amministrazione, ma anche molte aziende italiane sono indietro quando parliamo di sicurezza. Ad esempio le prefetture non hanno l'autentificazione a due fattori sulla PEC e chiaramente li espone a un rischio elevato di, appunto, di phishing o di attività simili. Quindi diciamo che se da una parte nell'immaginario collettivo si pensa sempre che ci sono una serie di attrezzature sofisticate, hacker, per bucare effettivamente un ente, in questo caso probabilmente, diciamo, la tecnica è stata totalmente diversa, quindi c'è stato una classica attività di social engineering che ha permesso quindi di acquisire del materiale molto riservato.
0: Ovviamente c'è di mezzo un riscatto, 3 milioni di dollari, perché in questi casi, e purtroppo capita sempre più spesso, gli hacker dicono ci date questi soldi oppure noi diffondiamo i vostri dati personali. Evidentemente i dati nostri, di tutti, sono merce molto preziosa, soprattutto se di grandi volumi. C'è un'indagine che arriva anche a una ricerca nel dark web, se per caso gli stessi criminali stiano vendendo questi dati ad altri, perché poi è un bene prezioso e quindi altri potrebbero ricattare in futuro o successivamente con la stessa arma. Ma il dark web, che noi sentiamo nominare spesso ormai da anni e secoli, direi, però ce lo può descrivere? Che cosa succede in una parte di web non accessibile a tutti?
2: Sì, nel dark web effettivamente spesso e volentieri vengono vendute informazioni che sono rilevanti, informazioni che sono importanti. Diciamo, non è accessibile a tutti, in quanto comunque alcune competenze tecniche ci vogliono, e però garantisce, diciamo, un anonimato, dove praticamente queste organizzazioni criminali agiscono e si muovono e fanno business, in poche parole. Quindi vendono questi dati e li espongono a chi poi effettivamente potrebbe interessare acquistare questi dati, e stanno lì alla merce, appunto, di tutti. E chiaramente è un qualcosa di totalmente illegale, però è un sistema che ad oggi c'è e che, insomma, sappiamo che le nostre autorità cercano di combattere, non solo le nostre, chiaramente, cercano di combattere quotidianamente, però è un mercato dove veramente questi cybercriminali fanno molto molto business.
0: Quali sono, per concludere, i consigli che lei darebbe a ogni utente, dal padre, nonno di 80-85 anni al ragazzino, sia per tutelare il proprio conto in banca, sia per tutelare i propri dati personali, sia la propria privacy? Abbiamo un minutino.
2: Assolutamente. La formazione che può essere fatta in diversi modi, in diversi livelli. Anche, appunto, al signore ottantenne gli si può spiegare effettivamente che una banca non ti chiamerà mai dicendo clicca su questo link e inserisci il tuo codice di accesso all'home banking, oppure dammi le credenziali della carta di credito. Queste sono attività che esclusivamente con la formazione possiamo sconfiggere. C'è poi tutto un aspetto, appunto, legato a, diciamo così, all'infrastruttura, soprattutto per le aziende, un'infrastruttura che deve essere chiaramente adeguata, infrastruttura che deve riuscire anche ad anticipare, no? Quella che viene definita la threat intelligence, quelle che possono essere chiaramente delle minacce. E quindi, diciamo, dobbiamo fare molti investimenti, sia lato chiaramente di formazione e sia comunque lato software.
0: Ok, allora grazie molto. Allora, Matteo Adimi, CEO o AD di Argo Cyber, buon lavoro e a presto.
2: Arrivederci, grazie.
0: Arrivederci. Ci stiamo collegando in questi giorni perché abbiamo sempre bisogno un po' di letteratura con Pordenone Legge. Per noi lì c'è da giorni Carlotta Macerollo. Ci racconti le novità di oggi?
3: Sì, la festa del libro e della lettura è arrivata alla sua terza giornata, questa 27esima edizione che include, fa partecipare tutta la città di Pordenone, che vediamo andando in giro, il colore giallo è il simbolo del festival, c'è davvero in tutte le strade della città, tanti autori, tanti scrittori, tanti poeti che stanno e tanta attualità in questi giorni. Ieri sera è arrivato Francesco Costa con il suo nuovo Come se ne esce e lui ha parlato all'Europa, ha detto per tornare a contare l'Unione Europea deve tornare ad essere ambiziosa come lo è sempre stata. Poi abbiamo appena finito di intervistare Andrew Sean Greer, americano che vive da qualche tempo, una parte dell'anno in Italia e pubblica un nuovo libro, Villa Coco, che è proprio ambientato in Toscana. È autore che ha vinto il Pulitzer con Less e ci ha raccontato come è stato vivere in Italia e ha detto che non ha scelto di vivere qui per la presidenza Trump, ma è contento di avere un luogo dove rifugiarsi se le cose dovessero andare peggio, però è ottimista sulle elezioni di metà mandato. Eraldo Affinati, ospite qui, esce con un nuovo libro, Nella palude del padre, lo scrittore ripercorre una storia familiare tormentata, segnata appunto dall'assenza del padre. Noi abbiamo intervistato anche Thomas Lesser, questo scrittore molto interessante, storico dell'arte francese, che esce per Longanesi con un libro molto interessante, Il gatto del giardiniere, un romanzo ambientato in Provenza, proprio sulla forza consolatrice della poesia, la poesia che è capace di accompagnare e interpretare una vita intera. Allora vi lasciamo alle sue parole.
4: Nel nuovo romanzo dello scrittore storico dell'arte Thomas Lesser, Il gatto del giardiniere, la poesia diventa il linguaggio segreto che unisce il giardiniere Louis, quasi muto e affetto da una forma di ipersensibilità che lo avvicina al suo gattino malato, alla coppia di vicini Thalie e Nicolas.
5: La vicina e Louis decidono di stipulare una sorta di contratto. Lei gli dice: se tu riuscirai a riparare il mio giardino, io riparerò le tue parole.
4: Un'amicizia dunque che nasce da un patto e si trasforma in una fiaba contemporanea sulla bellezza dei versi, che va a cercare la serenità attraverso le parole di Emily Dickinson, Ovidio, Saffo, Edgar Allan Poe.
5: La poesia potrebbe risultare un'arma spuntata, irrisoria, lontana dal dibattito che infuria nel mondo, ma in realtà anche in situazioni di guerra, come in Iran, Ucraina, la poesia può ancora svolgere un ruolo centrale, perché ha un ruolo pacificatore, calma le sofferenze e gli animi. La poesia svolge un vero ruolo di agente di resistenza.
0: E allora con questa intervista si conclude Filo Diretto. Vi ricordo che da lunedì parte il palinsesto invernale, diciamo così, per fortuna, anzi per sfortuna, fa ancora caldo, con Adele Grossi la mattina molto presto, poi Roberto Vicaretti, Sara Mariani, Giancarlo Usai, insomma per tutto il giorno rivedrete l'offerta televisiva che già avete visto l'anno scorso con informazioni, notizie e approfondimenti come sempre su RaiNews 24. Da parte mia un buon pomeriggio.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Cosa significa essere italiano?
8: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
7: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
8: Per dire.
7: Alla fine parliamo di poltrone. Intenzioni di voto.
9: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
10: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No!
11: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
7: Grazie per essere stata con noi qui a Renews 24.
12: Droni Houthi attaccano una base militare in Arabia Saudita, colpito un caccia Eurofighter italiano in un'area decentrata a Crosetto. Illesi i nostri militari, in Riyadh propone una tregua di 2 settimane. Riunito l'Eurogruppo sul caro energia, Giorgetti: credo che Bruxelles sia aperta a concederci spazio di flessibilità sull'abolizione del bollo, dice, in linea con il taglio delle tasse attuato dal governo. A Roma uno studente 13enne spruzza uno spray urticante, ferisce con una coltellata la sua insegnante. Il ragazzo ha tentato di filmare l'aggressione, a fermarlo un compagno. Alessandro Di Battista è uscito dall'ospedale, lo annuncia lui stesso postando una foto. L'attivista ed ex parlamentare ringrazia medici e sostenitori. 4 ospedali italiani nella top 10 internazionale di Newsweek, le nostre strutture, i primi posti in pediatria, oncologia e ostetricia, 10, i nostri ospedali tra i primi 20 al mondo. Mina pubblica Vento di passione, il singolo che anticipa l'album, dilettevoli inedite eccedenze, in uscita il 9 ottobre, il video è diretto da Ferzan Özpetek. E bentrovati in diretta su Renews 24, edizione delle 15 del nostro telegiornale. La crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi e i raid incrociati con l'Arabia Saudita, colpita una base saudita di Taif e un Eurofighter italiano, ha annunciato il ministro della difesa Crosetto. E Riyadh propone una tregua di 2 settimane. Gli aggiornamenti dal Cairo con il corrispondente Leonardo Sgura.
13: In Yemen nelle ultime 24 ore si contano 40 morti tra gli Houthi e 23 tra le forze governative. I ribelli tornano a colpire anche infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano F-2000 parcheggiato sulla pista. Gli italiani dal 2014 sono presenti in Arabia Saudita e altri paesi dell'area per l'operazione internazionale Inherent Resolve contro il terrorismo islamico. Addestrano le forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli per ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, spiega il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri aveva annunciato la possibilità di inviare la marina militare nel Mar Rosso per garantire il passaggio dei mercantili italiani. Infatti gli Houthi da una settimana hanno preso la costa occidentale yemenita, comprese isole strategiche, con il pieno controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, ma non alle navi saudite, che restano un obiettivo, dicono, fino a quando Riyadh non cesserà agli attacchi. La comunità internazionale preme sull'Iran, che sostiene i ribelli, affinché li costringa a fermarsi. Turchia e Pakistan minacciano di entrare nel conflitto applicando il patto della Mecca, firmato ad agosto con l'Arabia Saudita, patto che garantisce aiuto militare reciproco in caso di aggressioni esterne. Secondo i media arabi, i sauditi avrebbero offerto agli Houthi una tregua di 2 settimane e negoziati diretti.
12: E lo stretto di Bab el-Mandeb del Mar Rosso rischia dunque di essere inaccettabile.

0: Milizie sciite Houthi hanno iniziato dei pesanti attacchi alle navi commerciali. Questo è arrivato dopo la ritorsione di Israele sulla striscia di Gaza successiva al 7 ottobre. E quindi questi attacchi hanno costretto molte società marittime che portano i container con le merci che consumiamo tutti i giorni, pensiamo ai prodotti di elettronica ma anche ai carburanti che utilizziamo, a passare a sud. Vi mostriamo ancora qui sul touchscreen dove va il flusso di navi che dall'Asia ad esempio, ma anche dalla penisola arabica, va verso il Capo di Buona Speranza. Ci sono più costi, ci sono tempi più lunghi, ma si preferisce evitare di avere e subire attacchi da parte degli Houthi. Vediamo però, attenzione, che cosa è successo dopo lo scoppio della guerra di Hormuz. Lo facciamo con questo cartello che chiedo alla regia di mostrare. C'è un aumento del 50% circa, c'è stato nel secondo trimestre, del traffico di idrocarburi proprio a Bab el Mandeb rispetto all'anno precedente. Questo perché moltissime, gran parte delle navi petroliere, dose significativa di navi petroliere hanno dirottato su Bab el Mandeb da Hormuz il loro traffico per ovviamente evitare gli attacchi iraniani. Ora però anche Bab el Mandeb è a rischio. Questo per farvi capire quanto è importante questo stretto, ma qual è il valore del nostro export? Vediamo con il secondo cartello rapidamente. Questa è la mole di traffico mercantile da e per l'Italia lungo quello stretto, attenzione però, in un anno di pace, ancora il 2023, dai 60 agli 80 milioni di tonnellate annue. È difficile stabilire quanto si è perso e quanto transita in questi mesi da Bab el Mandeb. Di sicuro con un blocco dello stretto sarebbero a rischio i porti e l'export italiano.
1: E Mosca convoca l'incaricato d'affari britannico e si riserva il diritto di rappresaglia per le forniture di armi a Kiev. Intanto la Russia torna al voto da oggi a domenica per le elezioni politiche. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
2: Sì, oggi Mosca ha confiscato le sedi russe di Nestlé e Auchan, asset che, spiega il portavoce del Cremlino Peskov, sono di società di paesi ostili che sostengono militarmente l'Ucraina. Ma Mosca alza i toni, lo dicevi, anche contro il Regno Unito, convoca l'incaricato d'affari britannico per avvertire qualsiasi struttura militare britannica trovata a colpire il territorio russo diventerà un obiettivo legittimo. È in questo clima che si stanno svolgendo le prime elezioni legislative dall'inizio dell'intervento in Ucraina. Hanno già votato Medvedev, l'ex presidente e ora capo del Partito Russi Unite, il partito di Putin. Hanno votato anche Lavrov, ma online, e il presidente Putin, anche se il comitato elettorale denuncia tentativi di interferenze, di attacchi di hacker dall'estero. Il risultato però appare scontato: i pacifisti di Yablako sono stati esclusi dalla gara, due dei suoi leader sono in carcere. Dall'estero i dissidenti chiedono di andare ai seggi, ma a annullare la scheda. Putin invece chiede ai russi di dimostrare con il voto il sostegno ai soldati al fronte. È tutto per ora, a voi.
1: E Macron convoca una riunione a porte chiuse con i leader dei partiti, i vertici militari e i servizi di intelligence per discutere della situazione internazionale e le ripercussioni interne. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese. Da Parigi, corrispondente Gabino Moretti.
3: Sì, la difficile situazione internazionale e poi le conseguenze, la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente che va avanti da mesi, ha detto Macron poco fa in conferenza stampa, dopo quegli attacchi all'Iran portati avanti da Stati Uniti e Israele, una guerra, ha detto Macron, che la Francia non ha voluto e non ha sostenuto. L'Ucraina innanzitutto, il presidente francese ha detto gli atti ostili, l'aggressività della Russia che ha iniziato questa guerra è sempre più forte con gli attacchi missilistici sulle popolazioni civili in Ucraina, ma aumentano anche gli atti ostili verso diversi paesi europei ormai quotidianamente, e questi episodi di guerra ibrida, ha detto Macron, non resteranno senza risposta da parte dei paesi europei. Per quanto riguarda l'aumento dei carburanti, l'aumento dei prezzi, Macron non è intervenuto direttamente con delle proposte, ha detto sulle misure parlerà nelle prossime ore ancora il premier Le Cornu, ma ha detto noi come politica estera andiamo alle cause di questa guerra, lavoriamo per arrivare a

0: alla pace in modo che si riapra lo stretto di Hormuz, chiediamo all'Unione Europea di aumentare la sua capacità di raffinazione dei combustibili fossili per avere una maggiore produzione, stoccaggi più forti in vista dell'inverno. Poi ha annunciato che nelle prossime settimane ci sarà un G7, appunto presieduto dalla Francia, dedicato all'energia. Lavoriamo per andare alle cause dei problemi che stiamo vivendo, è la linea di fondo di questo intervento di Macron, che ha parlato appunto questa mattina con i leader dei partiti, ma anche con i candidati alle elezioni presidenziali di aprile e maggio, secondo turno. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
1: E riguardo alle risorse che il governo intende impegnare per l'abolizione del bollo auto dall'Eurogruppo a Dublino, il ministro dell'Economia Giorgetti chiarisce che parte di 2,3 miliardi necessari arrivano da fondi PNRR non utilizzati e non ricollocabili. Sentiamo le sue parole.
2: Sono esattamente il PNRR non utilizzato in virtù dei risparmi che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare, può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
1: E sulle nuove tensioni internazionali le opposizioni invitano Crosetto a riferire in Parlamento, ma intanto l'abolizione del bollo auto resta al centro del confronto, malumori nel centro-sinistra per la mano tesa di Schlein a Meloni sull'energia. Da Montecitorio, Alberto Gioffreda.
3: Dopo l'abolizione del bollo auto si guarda già alla legge di bilancio e allora da Fratelli d'Italia arriva la promessa che proprio nella prossima legge di bilancio si proverà ad ampliare già la platea di chi sarà esentato a pagare il bollo auto. Guarda la legge di bilancio anche Forza Italia con Tajani che, seppur contrario alla questione degli extra profitti per banche e imprese, dice: non siamo in generale contrari a contributi, ma questi soggetti vanno consultati. L'abolizione del bollo auto resta ovviamente una misura sopportata da tutta la maggioranza di centrodestra. In questo momento ascoltiamo la senatrice Gelmini di Noi Moderati.
4: Cancellare il bollo auto è una scelta doverosa e peraltro attraverso la prossima legge di bilancio questa misura sarà resa strutturale senza nessun esborso da parte delle regioni, perché ovviamente il governo darà alle regioni il mancato introito.
3: Partiti alle prese anche con questioni interne, la Lega si prepara al weekend di Pontida, stamane il leader Salvini ha incontrato a Milano i governatori leghisti del Nord, Fontana, Fogatti, Fedriga, ma anche l'ex governatore del Veneto Zaia per gestire i malumori interni al partito. Si prepara alla kermesse di Milano anche il Movimento 5 Stelle, è iniziata la votazione sul programma, verrà poi presentato domenica. Ci sono dei mal di pancia, un certo malcontento nel campo largo per la proposta arrivata dalla segretaria Dem Schlein e indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un'apertura su alcuni progetti condivisi per utilizzare quella flessibilità concessa dall'Unione Europea per affrontare il caro energia. Da Verdi e Sinistra e Fratoianni a criticare dicendo: con questo governo è difficile collaborare. Un'iniziativa invece che viene lodata da Calenda di Azione. Lo ascoltiamo.
5: Io sollecito da 6 mesi. Noi abbiamo quest'anno, per la prima volta, non c'è nella lettera di Schlein, ma aggiungo questo problema, un rischio serio di razionamento di gas durante l'inverno. Non è mai successo. E credo che questa debba essere la priorità numero uno del governo italiano.
3: Su quanto accaduto in Arabia Saudita con il caccia italiano colpito, le opposizioni di Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra e Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento su quelle che sono le condizioni della nostra presenza in Arabia Saudita. A te.
1: Sto molto meglio e finalmente sono a casa, così sui social l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Grazie al Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto nelle prossime settimane, spiega, racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista, lo ricordiamo, aveva avuto un grave malore a fine agosto a Cuba, dove si trovava per lavorare a un reportage. Ed è sulla cronaca, uno studente di 13 anni ha aggredito la sua docente in classe ferendola con una coltellata. È accaduto a Roma, la professoressa non è in pericolo di vita e il ragazzo avrebbe ripreso tutto con il telefonino. Giuseppina Testoni.
6: Lo spray urticante spruzzato sul volto dell'insegnante, poi la coltellata, tutto, secondo diverse testimonianze, ripreso in diretta sui social. A 13 anni lo studente delle scuole medie che questa mattina, subito dopo il suono della campanella, ha aggredito la sua professoressa. La docente, che ha 66 anni e insegna italiano, è stata ferita in modo superficiale e non è in pericolo di vita. È accaduto a Roma, nella scuola secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle. Il ragazzo avrebbe anche cercato di riprendere il gesto durante una videochiamata in diretta su Telegram. Il telefonino è ora nelle mani dei carabinieri, mentre lo studente è stato portato in caserma accompagnato dai genitori.
7: È un ragazzo che da sempre è iscritto in questo istituto e su cui non c'era nessun sentore che potesse fare un gesto del genere.
6: I carabinieri della compagnia Casilina stanno effettuando una serie di accertamenti davanti all'aula dove è avvenuta l'aggressione per capire che cosa abbia spinto il minorenne, che non è imputabile, a prendersela con l'insegnante. Secondo alcuni compagni, una vendetta per un brutto voto preso l'anno precedente. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, dice il ministro dell'istruzione Valditara, che ha chiamato la preside dell'istituto per esprimere solidarietà alla docente ferita.
1: Il giallo della morte di mamma e figlia per avvelenamento da ricina. Sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato nel caso di Pietracatella. Sarebbero su questa direzione sia gli inquirenti sia gli esperti del Robert Koch Istituto di Berlino. Nicola Tupputi.
8: La procura ha smentito il suo consulente più autorevole. È una partita tutta loro, dice Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta per la morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, avvelenate lo scorso dicembre dalla ricina Pietracatella. Ognuno fa la sua parte, sono invece le uniche parole della procuratrice di Larino Elvira Antonelli, dopo le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura, che non esclude l'assunzione accidentale del veleno. Gli inquirenti continuano a indagare per duplice omicidio premeditato e a sostegno di questo impianto accusatorio nelle scorse ore sono emessi elementi certi. Nella stessa direzione andrebbero le indicazioni che gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero inviato per vie informali agli investigatori. Dagli esami sugli alimenti e reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita lo scorso 30 luglio sarebbero state individuate anomalie. L'inchiesta prosegue con nuove audizioni di testimoni in questura. Dopo le convocazioni di due cugine e di un'amica di Gianni Di Vita, l'ultima a entrare negli uffici di Via Tiberio è stata la moglie dell'infermiere, anche lui risentito nei giorni scorsi, che durante le feste di Natale ha somministrato una flebo a Sara Di Vita.
1: E a Roma rinviati a giudizio i due chirurghi estetici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, la 22enne di Lentini, deceduta 2 anni fa durante un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti. Ce ne parla Ilaria Dionisi.
9: Siamo assetati di verità, vogliamo la verità. La pena più grande è il nostro ergastolo di dolore, lo stiamo già vivendo.
10: È un dolore che Loredana e Giuseppe, genitori di Margaret Spada, nascondono dietro gli occhiali. Il giudice per l'udienza preliminare ha appena deciso che Marco e Antonio Marco Procopio andranno a processo. Il GUP ha accolto la richiesta della Procura di Roma di rinviare a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, per omicidio colposo per la morte di Margaret. I genitori della 22enne arrivati a Roma dalla Sicilia, come 2 anni fa fece la ragazza. La scelta della giovane di affidarsi ai Procopio per un ritocco al naso, convinta dai video pubblicati sui social dai due medici e dal costo dell'intervento 3.000 euro. L'operazione il 4 novembre del 2024 nello studio all'EUR che poi si scoprirà non avere l'autorizzazione della regione.
11: Un luogo autorizzato significa un luogo sicuro per i pazienti, un luogo che è dotato di personale medico e non medico che ha la strumentazione per poter intervenire nel caso ce ne sia realmente bisogno.
10: L'arresto cardiaco durante l'intervento, Margaret morirà 3 giorni dopo all'ospedale Sant'Eugenio per le complicazioni. Per l'accusa la ragazza poteva essere salvata se solo i due chirurghi avessero chiamato l'ambulanza subito e non in ritardo, come sostiene la procura, se il defibrillatore non fosse stato scarico.
12: Riteniamo che le manovre rianimatorie siano state esattamente quelle previste dai protocolli vigenti.
10: Il 9 marzo l'inizio del processo.
9: Lottiamo affinché quello che è successo a noi non debba succedere più e nessun genitore deve piangere le nostre stesse lacrime, non è giusto.
1: L'attentato a Modena, in cui lo scorso 16 maggio un uomo di 31 anni ha investito e ucciso una donna e ferito altre 7 persone. Il giovane cercò sul web articoli su ISIS, Bin Laden, e che hanno rivelato le analisi sui suoi dispositivi. Luca Ponzi.
13: Ricerche mirate di parole come ISIS e Bin Laden. Visualizzazioni di immagini d'attentati in varie parti d'Europa compiuti con la stessa modalità che ha utilizzato il 16 maggio a Modena. Le memorie dei cellulari del computer di Salima El Khoudry certificano che il 31enne italiano di seconda generazione pensava da tempo alla strage che poi ha attuato. Con l'auto si è lanciato sulla gente durante il passeggio del sabato pomeriggio. 8 feriti, tra cui Monica Esposito, morta dopo 2 mesi d'agonia. Oltre alle ricerche online, ci sono 4 videoclip in cui il ragazzo lancia minacce e accuse all'Occidente e all'Italia in particolare, materiale che sarà valutato dagli psichiatri che devono accertare le condizioni di Salim, in passato già in cura per problemi del genere. Per ora comunque l'accusa non contempla la finalità terroristica, soprattutto perché non sono emersi contatti con elementi e cellule islamiche.
1: E nel giorno in cui Apple lancia i nuovi dispositivi, i dipendenti degli store scendono in piazza in tutta Italia, anche a Roma, come ci racconta Paolo Mancinelli.
14: Sì, buongiorno, siamo a Piazza Capranica, dove si è riunita una rappresentanza dei 400 lavoratori degli Apple Store di Roma, che si sono riuniti appunto per manifestare contro i carichi di lavoro crescenti, l'utilizzo indiscriminato, ormai strutturale, dei contratti a termine, e una pressione sul lavoro che i sindacati ritengono ormai irricevibile. I sindacati appunto hanno organizzato questa manifestazione in un giorno particolare che vede proprio il lancio dei nuovi apparecchi Apple, che sicuramente porteranno dei picchi di lavoro nei negozi. Le richieste dei sindacati sono la stabilizzazione dei contratti a termine per aumentare l'organico di un'azienda che in Italia nei primi 6 mesi del 2026 è aumentata del 31% rispetto al 2025, a fronte però di una diminuzione dell'organico a tempo indeterminato. Da qui è tutto, a voi la linea.
1: Gli effetti di un'estate segnata dal caldo estremo e adesso dalle grandinate arrivano fino al carrello della spesa. Nei supermercati l'ortofrutta è sempre più scarsa e più costosa. Il servizio di Paola Erba.
15: Il clima si fa sentire anche sulle nostre tavole. Insalata, melanzane, carote e pomodori sono infatti sempre più rari sugli scaffali dei supermercati. E sono diversi gli allarmi lanciati negli ultimi giorni dal settore agricolo. Il caldo torrido, la siccità, poi le grandinate e le piogge torrenziali hanno infatti avuto un forte impatto sui nostri raccolti, bruciando le coltivazioni in pieno campo o costringendo gli agricoltori ad interrompere in anticipo la produzione in serra. In alcune aree la produzione è crollata fino al 50%. Lievitano di conseguenza i costi, ma soprattutto si sta riducendo la quantità e la qualità di materie prime disponibili. I danni all'agricoltura, spiegato Coldiretti, quest'estate hanno superato i 3 miliardi di euro. Tutto il made in Italy agroalimentare è a rischio, con la produzione di riso in calo del 70-80% in Piemonte, il mais in perdita fino all'80% in Emilia-Romagna, mentre in Toscana l'uva e le olive sono stati bombardati dalla grandine. E per la minore disponibilità di foraggio, gli allevamenti hanno ridotto la produzione di latte fino al 40% e quella di carne del 20-30%. Tuttavia, non è solo il meteo a causare la crisi produttiva, ma anche i costi sempre maggiori per l'irrigazione, l'energia, i fertilizzanti. Tra le misure più urgenti, ha ricordato Coldiretti, c'è ad esempio quella di realizzare un piano nazionale degli invasi. Oggi l'Italia riesce a trattenere solo l'11% dell'acqua piovana, quota del tutto insufficiente per affrontare periodi di siccità sempre più frequenti e intensi.
1: Calcio, Serie A, grande attesa per il big match di sabato tra Roma e Inter, le prime 2 squadre della classifica. Vediamo il servizio di Stefano Orsini.
16: Getta acqua sul fuoco Giampiero Gasperini in vista dello scontro che alla quinta sa già di sfida a scudetto. C'è infatti grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso e l'Inter troverà un olimpico gremito da tempo. La Roma affronta il big match con maggiore considerazione delle proprie potenzialità rispetto ad un recente passato. Sfida che vive a braccetto in classifica con l'Inter, che il tricolore però lo ha già sul petto. Chivu punta sui suoi attaccanti, il reparto migliore del campionato, con l'obiettivo di provare a scardinare la difesa avversaria, la meno per forata. Giornata alla quinta di campionato che porterà il Como a vedersela con il Frosinone in una trasferta che sì, nasconde insidie, ma che Fabregas gestirà con il consueto atteggiamento, bel gioco e ricerca del gol, che anche i ciociari, ad onor del vero, non disdegnano. Subito dietro in classifica ai piani alti la sorprendente ed imbattuta Lazio di Gattuso, che a Venezia ritroverà l'ex Stroppa a rischio esonero. Stessa condizione per De Rossi, che con il suo Genoa giocherà a Parma. Chi veleggia in grande tranquillità è invece il Cagliari, di scena ad Udine, dove si rivede Zaniolo, isolani forti di un bel tesoretto di 9 punti. In difficoltà evidente il Milan di Amorim, che contro il Lecce ritrova Modric ed ha un solo risultato. Una di fronte all'altra, poi la Juventus e l'Atalanta e la ritrovata Fiorentina di Vanoli, che se la vedrà con il Napoli di Allegri, che non ha voglia di perdere il passo. C'è poi grande curiosità per il Bologna di Palladino. Arriva il Torino.
1: Mina pubblica Vento di Passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli Inedite Eccedenze, che uscirà il 9 ottobre. Vediamo il servizio di Alessandra Sacchetta, poi una breve pausa e torniamo con la seconda parte del telegiornale.
17: Il ricordo di un amore viaggia nella testa.
18: Il senso di nostalgia diventa inevitabile ascoltando Mina nella sua interpretazione di Vento di Passione. La Tigre di Cremona reinterpreta, rendendo nuova, una canzone di Pino Daniele, cantata nel 2007 con Giorgia.
17: È come un vento di passione, una rosa.
18: Il video firmato da Ferzan Özpetek fa il resto. Un solo primo piano di Luca Argentero che accompagna con la mimica facciale le emozioni che Mina suscita con il testo, ma soprattutto con la sua voce graffiante ed intima.
17: Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare.
18: Il 9 ottobre potremo ascoltare tutto il nuovo disco di Mina dal titolo accattivante. Dilettevoli, inedite, eccedenze.

0: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
4: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Nuova Suzuki e-Vitara.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Anche domenica.
4: Suzuki.
6: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
7: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
8: Sul nuovo Subito Motori, vendere l'auto è semplicissimo. Con la targa, l'annuncio si compila in automatico. Scopri Subito Motori, un'auto venduta ogni 3 minuti. Meglio subito. Scarica l'app.
9: ¡Vengan rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto. ¡Rápido, rápido!
10: Cristianini te ayuda.
11: Caro carburante e incentivi auto. È caos. In Europa ognuno va per la sua strada.
12: Annunciamos el ambicioso plan de ayudas del gobierno.
13: Miliardi d'euro.
14: Für Hybridfahrzeuge.
11: E in Italia?
15: Ok, ci pensiamo noi. Con il decreto BYD ti diamo fino a 11.600 euro di incentivi per cambiare la tua vecchia auto e ridurre anche i consumi. Gamma BYD Super Ibrida DMI. È l'ora dell'autonomia.
16: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
17: Tipo zero sprechi, zero residui.
18: A restare terra a terra.
17: Scusate.
16: Per sostenere chi se ne prende cura.
17: Non provateci a casa.
19: Ci teniamo a risparmiare le energie.
17: Preferendo quelle alternative.

0: E bentrovati in diretta su Euronews 24. Ripartiamo dalle principali notizie del telegiornale. La crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi e i raid incrociati con l'Arabia Saudita che continuano. Colpito un Eurofighter italiano nella base saudita di Taif, ha annunciato il ministro della difesa Crosetto, salvi i militari italiani. E la Commissione europea erogherà oggi 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di droni e missili. Il presidente Trump ha chiesto a Kiev di non attaccare gli impianti russi per aiutare ad aumentare l'offerta globale dei combustibili e starebbe valutando intese economiche con Putin prima della fine della guerra. E paura questa mattina in una scuola media della periferia est di Roma. Uno studente tredicenne ha aggredito una professoressa dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante. La ferita con un coltello, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola. Il calcio, la Juve travolge 5-0 gli olandesi del NEC nella gara d'esordio di Europa League. Al via stasera la quinta giornata di Serie A con Monza Sassuolo alle 20:45. Poi europei di pallavolo maschile, l'Italia batte 3-2 la Slovenia e domenica affronterà la Danimarca agli ottavi. E dunque la Cina ha chiesto all'Iran di frenare gli Houthi nel Mar Rosso, una richiesta partita da Riyadh, tesa la situazione anche nello stretto di Hormuz. È una nuova petroliera colpita dai Pasdaran, mentre a Teheran la più grande manifestazione pro regime in segno di sfida alle minacce di Trump. Allora ci aggiorna il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
1: Sì, Teheran si sente forte e fonti iraniane hanno riferito che durante la visita del ministro degli esteri Araghchi a Pechino, la Cina, su pressione dell'Arabia Saudita, avrebbe chiesto al regime degli Ayatollah di esercitare tutta la sua influenza sugli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che come abbiamo sentito stanno creando molti problemi sulle coste del Mar Rosso. A rischio sono infatti gli approvvigionamenti energetici e anche le rotte marittime internazionali, dopo che già nello stretto di Hormuz il passaggio giornaliero di mercantili è ai minimi. Ci sono altre esplosioni, i Pasdaran rivendicano di aver colpito ieri sera e aver sequestrato una nave battente bandiera del Togo, e anche secondo l'emittente americana CBS Teheran avrebbe nei giorni scorsi abbattuto almeno due droni americani. Per l'Iran un ritorno alla normalità è possibile soltanto con la fine del conflitto scatenato, sottolinea, da Stati Uniti e Israele, ma intanto il regime degli Ayatollah starebbe ricostruendo un impianto nucleare a sud-est della capitale. E poi lo vediamo nelle immagini e lo dicevate, oggi centinaia di migliaia di persone stanno partecipando a Teheran alla più grande manifestazione organizzata dal governo dall'inizio della guerra, proprio come segnale di sfida dopo le rinnovate minacce di Trump.
0: E Trump in una nuova intervista parla di momento decisivo nella guerra contro l'Iran. Intanto sul fianco est dell'alleanza il Congresso decide il ritiro delle truppe americane mentre si fa strada il progetto di una base permanente in Polonia. Secondo il New York Times Trump starebbe valutando la firma di accordi economici con Putin per far progredire i negoziati con l'Ucraina. Da New York il corrispondente Elisei.
2: Il disimpegno militare degli Stati Uniti dall'Europa comincia a tradursi in numeri. Secondo NBC News, il Pentagono starebbe valutando un piano drastico per ritirare aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati americani. Nonostante gli avvertimenti degli alleati della NATO

0: riguardo alla crescente minaccia di un'aggressione russa. Oltre 25.000 soldati potrebbero lasciare il vecchio continente, soprattutto Germania, Spagna e Italia, i tre paesi che ospitano la maggior parte delle truppe americane. Mentre sull'altro fronte di guerra, quello iraniano, Donald Trump si troverebbe di fronte ad un momento cruciale. Secondo il sito di informazione Axios, avrebbe detto: «Mi attende una decisione importante, annientare il regime oppure no, con me non si sa mai». Martedì prossimo incontrerà i leader di sei paesi del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York ed è in quell'occasione che si potrebbe decidere la nuova fase del conflitto. Intanto la Casa Bianca ha approvato i visti per una serie di alti funzionari iraniani, inclusi il presidente e il ministro degli esteri, affinché partecipino anche loro alla riunione dell'Assemblea, segno che la porta al dialogo non è completamente chiusa.
1: Il premier Netanyahu inaugura la campagna elettorale del suo partito dicendo che è l'unico in grado di garantire la sicurezza di Israele e ribadisce il pugno duro contro Hamas. Intanto nuovi raid israeliani a Gaza e Cisgiordania e poi l'appello dell'UNICEF: servono aiuti urgenti per 540.000 bambini. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
2: Inizia dunque ufficialmente la campagna elettorale del partito del premier Netanyahu, Likud, lo ha detto lo stesso Netanyahu ieri davanti ai sostenitori a Tel Aviv, sottolineando nel suo discorso il tema principale che sarà quello della sua campagna, la sicurezza. Ha detto che l'unico partito a poter garantire la incolumità e la integrità territoriale di Israele è proprio il suo partito ed è l'unico che può completare l'obiettivo, quello della distruzione del regime iraniano e quello di Hamas e di Hezbollah. Tutto mentre continua anche qui la protesta per la seconda notte di seguito in Israele centrale da parte degli attivisti di estrema destra che si sono radunati nuovamente davanti all'abitazione di una delle coautrici del documentario NASA. Hanno incitato alla pena di morte e hanno chiamato gli autori di questo documentario traditori. Intanto nella striscia di Gaza l'IDF, l'esercito israeliano, rivendica l'uccisione di un altro militante di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 di ottobre. Tutto mentre si fermano anche i soccorsi sotto le macerie del palazzo di Sei piani crollato a Gaza City, 21 le vittime accertate, per lo più i bambini. Infine in Cisgiordania per la terza volta questa settimana c'è stato un attacco da parte dei coloni nel villaggio di Burqa vicino a Ramallah. Le fonti palestinesi parlano della distruzione di un campo agricolo della appunto regione. Per il momento è tutto da Gerusalemme. A te.
1: È un viaggio tra cabaret, chanson e grandi classici del Novecento. Fausto Pellegrini ha incontrato Ute Lemper. Allora, vi lasciamo a questa intervista, poi le notizie tornano alle 16.

0: What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, chum. Come to the cabaret.
1: Intanto grazie e benvenuta.
2: Oh, es un plaisir. Plaisir.
1: Piacere mio. Allora, un tour in Italia, concerti diversi per un percorso unitario. Come lo definiamo questo percorso?
2: Well, I am trying always in my concerts to tell a story.
3: Nei miei concerti cerco sempre di raccontare una storia che abbia a che fare con la mia vita, con le mie passioni, con l'incontro con culture diverse. I miei viaggi da Berlino a Parigi a New York, passando per l'Italia, la Spagna, il Regno Unito. Ma è un viaggio che è profondamente radicato in Europa e che fiorisce anche negli Stati Uniti. Cerco di raccontare un percorso storico. Guardo al tempo della Guerra Fredda, quando la mia identità si è formata nella Berlino divisa tra Est e Ovest, poi il cammino verso la nuova Europa, fino ai giorni nostri e al domani. Un'evoluzione straordinaria in me e nella storia. I concerti sono uniti da un filo rosso di vita ed evoluzione, la mia e quella del mondo attorno a me. Che si tratti di Last Tango in Berlin, di Kurt Weill, di Marlene Dietrich, del mio spettacolo Time Traveler basato sulla mia autobiografia, o di Paris Paris, un grande capitolo di passione per la poesia e la musica francese. Tutto ritorna sempre alla mia comprensione del mondo e della vita.
4: Celui-là, probablement vous connaissez très bien, c'est Jacques Brel. Avec Amsterdam.

0: full of lies from a drunken downright.
1: Come nasce questo amore per la grande canzone d'autore francese, e come si sviluppa e che ne viene fuori?
2: Well, it is an old love. It's not a new love. It's a very old love that dates from.
3: È un amore antico che risale agli anni Ottanta, quando mi trasferì a Parigi per la prima volta. Era il 1986 e stavo recitando a Parigi. Ero la Sally Bowles nella produzione parigina di Cabaret al Teatro Mogador. Stavo facendo musical, ma quello che davvero compresi e volli scoprire fu l'incontro con gli scrittori francesi, i parolieri, i poeti in musica, Léo Ferré, Barbara, Serge Gainsbourg. Jacques Brel era già scomparso, ma mi immersi nell'universo di Jacques Prévert e Cosma, incarnato in modo straordinario da Simon Signoret, Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, il cinema francese, i film meravigliosi e naturalmente tutto fondato sulla filosofia di Sartre e Camus, sull'esistenzialismo.
2: On the world of Sartre and Camus, on the existentialism.

0: This kind of deep feeling, really...
1: Questo sentimento profondo corrispondeva perfettamente a ciò che sento quando canto. È un po' brechtiano, molto esistenzialista, molto intellettuale e al tempo stesso in francese è più romantico. Il tedesco è più critico, direi, ma entrambi hanno qualcosa dell'uno e dell'altro. Vedevo una grande continuità con la mia formazione tedesca. Adoro cantare in francese, la lingua è così musicale e la malinconia è qualcosa che amo. I personaggi, soprattutto Edith Piaf, Dalida, non dimentichiamoci di Dalida, contengono un cuore spezzato immenso.
0: Dalida, let's not forget Dalida. There is so much heartbreak in it.

0: back in Paris 3 weeks later.
1: Hai ricordi particolari e personali di qualcuno di questi grandi autori che porti sul palco?
2: Well, I did meet with Georges Moustaki,
3: Ho incontrato Georges Moustaki, che scrisse Milord per Edith Piaf. Lo incontrai negli anni Ottanta, stavamo girando un film insieme e io ero sul sedile posteriore della sua moto per le strade di Parigi. Fu una cosa molto, molto speciale. Era un uomo con un giubbotto di pelle e capelli grigi e fluenti. Una personalità fantastica.

0: I met also with Norbert Glanzberg, who wrote Padam Padam for Edith Piaf.
1: Ho incontrato anche Norbert Glanzberg, che scrisse Padam Padam per Edith Piaf. Era un uomo anziano, un ebreo francese che aveva vissuto a Weimar e poi era fuggito dai nazisti. Edith Piaf lo aveva nascosto molte volte nella cantina del suo appartamento per proteggerlo dai collaborazionisti del governo di Vichy. Una storia straordinaria, ed era ancora molto orgoglioso di essere stato non solo il compositore e l'amico di Edith Piaf, ma il suo amante per molti anni. E poi c'è un evento che ricorderò per sempre, la chanteuse Barbara, quando cantò anch'ella al Teatro Mogador per una serata intera con le sue canzoni e molte canzoni di Prévert e Cosma. Fu un'esperienza davvero incredibile. Era una donna piccola che non si rivolgeva quasi al pubblico, viveva nel suo universo e ci raccontava storie dal profondo della sua anima. Era così umile, così autentica. Niente di glamour, niente di grandioso, solo questo focus sulla condizione umana.
0: There was nothing but glamorous and big about it. It was just so focused on the human condition.

0: Nella tua biografia hai detto: sono sempre stata una ribelle e la mia è una sono un'artista politica. Che cosa significa oggi, qui ed ora, e che cosa ha significato per la tua arte in questi anni?
1: Well, I'm not a political artist, but I am with a political consciousness.
2: Non sono un'artista politica in senso stretto, ma sono dotata di una coscienza politica e questa è una cosa diversa. Non faccio dichiarazioni per nessun partito politico, faccio commenti satirici nella tradizione di Weimar, perché l'arte era politica in quel periodo e richiamandomi a quella forma di cabaret, posso fare commenti satirici specifici nel mio spettacolo.

0: familiar.
1: Otherwise, I think the consciousness, the political consciousness, is more like a consciousness being a human being in our world.
2: Per il resto, la coscienza politica è più una coscienza di esseri umani in questo mondo. Osservare il nazionalismo, che cambia attraverso i decenni, ma è sempre stato presente, destra in Germania, Italia, Francia, America. Molte canzoni commentano l'individuo intrappolato in una situazione sociale oppressiva. Il periodo nazista, la chanson francese, la ricerca di libertà, il confronto con i collaborazionisti, le bugie dei governi. Oggi abbiamo un presidente folle in America. Gli artisti hanno paura di parlare, di esprimersi, perché temono la censura e di essere cancellati da internet. È una situazione critica in cui l'arte è di nuovo al centro e bisogna sempre andare oltre, spingere i confini. Amo cantare di persone che affrontano l'oppressione e che si liberano. Questo include anche la liberazione delle donne, il femminismo, in Italia come in Argentina. Erano società molto maciste e ci è voluto tempo perché le donne si emancipassero.
1: Like Argentina, it was a kind of a macho society a while ago, and it took time for women to empower themselves.
3: One was masculine and one was feminine, and so they fell in love with ease. Then the masculine one told the feminine one how he felt about their qualities. I am feminine, but very masculine. You're masculine, but very feminine. And such a masculine and such a feminine of this year's perfect personalities.
4: Tausend Feuer in unseren Augen.
3: Yeah.
4: Sieben Kinder.

0: Mackie, how much did you charge?
1: In parte hai già risposto, però fai parte, facciamo parte di una generazione che ha immaginato, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo un certo momento, che il mondo diventasse automaticamente più bello, più giusto e senza guerre. Ci ritroviamo in un mondo che è quello che vediamo. Quali sono i sogni che hai ancora qui ed ora?
2: Well, I think there were always very big critical problems. I mean, look at the Cold War and then...
3: Penso che ci siano sempre stati problemi enormi. Siamo in una situazione simile alla Guerra Fredda. C'è una minaccia, non sappiamo cosa faranno, siamo vittime di superpotenze che si fronteggiano e noi siamo nel mezzo. Ma dopo la caduta del muro ci furono 10 anni di identità in crisi. In Germania i movimenti di destra, le guerre civili in Bosnia, in Serbia, il traffico di armi. Era tutta una preparazione di oggi. Tutto ciò che è accaduto dopo il muro, le reazioni politiche, gli accordi sulle armi, le affiliazioni, è basato su denaro, armi e sostegno politico. Noi siamo piccola gente che cerca di essere felice, mentre lassù fanno cose che fanno paura. Il mio sogno è naturalmente l'unità e la pace, un'unità che rispetti le tradizioni e le culture di ciascuno, nate da una storia lunghissima.
2: Has a variety and different in the countries, and it's grown from and born from long, long, long history.
4: Jawohl, meine Herren. Heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden, auch für dich, mein Schatz, wenn du deinen Shampoos aufgetrunken hast. Once upon a time, there lived a person in this hotel. Actually, she also worked here, and she had a plan. Her name was Piraten Jenny, or if you want, Pirate Jenny. You gentlemen can watch me scrubbing the floors, and I'm scrubbing the floors while you're gawking.
2: I think, you know, a liberation and a...
3: Credo che la liberazione, la comunicazione siano essenziali e che gli artisti debbano restare gli uccelli del paradiso, gli uccelli liberi, lontani da qualsiasi controllo governativo.
2: Away from any kind of government control.
4: Jusqu'à vraiment pour couvrir ton godot et de lumière. Je voyais un domaine où l'amour sera roi.

0: je te parlerai de ces amants-là qui
1: ont vu. La tua arte è sempre stata legata ad uno spirito da Bretta Whale. Qual è lo spirito che si può salvare e che può essere considerato ancora attuale, qui ed ora, oggi, che può essere trasmesso anche alle future generazioni?
2: Come un artista?
1: Come un artista e come un essere umano, tutte e due.
2: Yeah.

0: I would say, you know, the source of art has always been incredibly human.
1: Direi che la fonte dell'arte è sempre stata profondamente umana. Nasce dalla sofferenza, dalla solitudine, dall'oppressione, dall'urgenza di libertà. Restare fedele a quella fonte, qualunque cosa la moda, il denaro, i contratti discografici suggeriscano per avere successo. Lasciate perdere tutto e fate la vostra cosa. In Italia gli artisti sono più autentici, in America è terribile. Non sai nemmeno più chi sono gli artisti, perché molti ormai non esistono più. Sono AI. Essere artista non vuol dire essere ricchissimi, essere sulla stampa, indossare l'ultima moda, no. L'artista è qualcos'altro. Le persone devono guardare il lato oscuro della luna.
0: So I think people have to look at the dark side of the moon.

0: detti.
1: Senti, andiamo verso la fine. Torniamo alla canzone d'autore, perché la grande canzone d'autore, qual è la sua importanza nel raccontare, cambiare il mondo qui ed ora, secondo te? Qual è ancora oggi la sua importanza?
2: Well, everyone has their own style, you know. I mean, my songwriting is very limited.
3: Ognuno ha il proprio stile. Io scrivo canzoni in modo limitato, ma ho fatto progetti bellissimi. Un omaggio a Pablo Neruda con le sue poesie d'amore. Un ciclo di canzoni dedicato a Paolo Coelho. I manoscritti, molto filosofico e ispirato alla world music. E le mie canzoni personali, intime e poetiche. Ma sono più radicata nel repertorio classico, il grande songbook tedesco di Weimar, la chanson francese, il tango argentino, il musical Broadway. Nella mia performance non c'è nulla di artificiale. Sono io con i miei musicisti, niente di digitale o computerizzato. Sono un essere umano che parla in musica della condizione umana e della vita. È tutto ciò che posso fare.
2: It's just a human being performing and speaking in music about the human condition and life. And that's all I can do.

0: The stage is a place of freedom and a place for the soul.
1: Il palco è un luogo di libertà, un luogo dell'anima, quasi un tempio, un luogo spirituale, perché tutto ciò che non è necessario scompare e si guarda solo una persona, un essere umano, pochi esseri umani su un palco che raccontano una storia. Le storie possono essere molto diverse, ma si tratta del legame con il pubblico, sentire di essere tutti nella stessa stanza nello stesso preciso momento, condividere lo stesso viaggio emotivo, ognuno nella propria profondità individuale. Sì, è un luogo sacro, sacro senza la religione, solo con la religione dell'umanità.
0: Holy without their religion, just the religion of humanity.

0: Droni Houthi attaccano una base militare in Arabia Saudita, ha colpito un caccio fighter italiano in un'area decentrata. Crosetto afferma illesi i nostri militari. Riad propone una tregua di 2 settimane. Macron incontra i candidati alle presidenziali e avverte: gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. Sarebbe un errore se Mosca continuasse ad agire in questo modo con gli europei. Riunione dell'Eurogruppo sul caro energia. Giorgetti: credo che Bruxelles sia aperta a concederci spazio di flessibilità sull'abolizione del bollo, dice, in linea con il taglio delle tasse attuato dal governo. A Roma uno studente 13enne spruzza uno spray urticante e ferisce con una coltellata la sua insegnante. Il ragazzo ha tentato di filmare l'aggressione, a fermarlo un compagno. Alessandro Di Battista è uscito dall'ospedale, lo annuncia lui stesso postando una foto. L'attivista ed ex parlamentare ringrazia medici e sostenitori. Mina pubblica Vento di passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli, inedite eccedenze, in uscita il 9 di ottobre. Il video è diretto da Ferzan Ospetek. Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG di Rai News 24. Sono le 16. La crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi e i raid incrociati con l'Arabia Saudita. Apriamo da qui: è stata colpita una base saudita di Taif e un Eurofighter italiano, ha annunciato il ministro della difesa Crosetto. Riad propone una tregua di 2 settimane, ma gli aggiornamenti dal Cairo ce li fornisce il corrispondente Leonardo Sgura.
1: In Yemen nelle ultime 24 ore si contano 40 morti tra gli Houthi e 23 tra le forze governative. I ribelli tornano a colpire anche infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano F-2000 parcheggiato sulla pista. Gli italiani dal 2014 sono presenti in Arabia Saudita e altri paesi dell'area per l'operazione internazionale Inherent Resolve contro il terrorismo islamico. Addestrano le forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli per ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, spiega il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri aveva annunciato la possibilità di inviare la marina militare nel Mar Rosso per garantire il passaggio dei mercantili italiani. Infatti gli Houthi da una settimana hanno preso la costa occidentale yemenita, comprese isole strategiche, con il pieno controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, ma non alle navi saudite, che restano un obiettivo, dicono, fino a quando Riad non cesserà agli attacchi. La comunità internazionale preme sull'Iran, che sostiene i ribelli, affinché li costringa a fermarsi. Turchia e Pakistan minacciano di entrare nel conflitto applicando il patto della Mecca, firmato ad agosto con l'Arabia Saudita, patto che garantisce aiuto militare reciproco in caso di aggressioni esterne. Secondo i media arabi, i sauditi avrebbero offerto agli Houthi una tregua di 2 settimane e negoziati diretti.
0: La Cina ha chiesto all'Iran di frenare gli Houthi nel Mar Rosso, una richiesta partita da Riad ed è tesa la situazione anche nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato di aver colpito una petroliera battente bandiera del Togo. Intanto a Teheran manifestazione militare in segno di sfida alle minacce di Trump. Sentiamo il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
2: Sì, Teheran si sente forte e fonti iraniane hanno riferito che durante la visita del ministro degli esteri Araghchi a Pechino, la Cina, su pressione dell'Arabia Saudita, avrebbe chiesto al regime di Ayatollah di esercitare tutta la sua influenza sugli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che, come abbiamo

0: ricostruendo un impianto nucleare a sud-est della capitale. E poi lo vediamo nelle immagini e lo dicevate, oggi centinaia di migliaia di persone stanno partecipando a Teheran alla più grande manifestazione organizzata dal governo dall'inizio della guerra, proprio come segnale di sfida dopo le rinnovate minacce di Trump.
1: Lo stretto di Bab el-Mandeb del Mar Rosso rischia dunque di essere inaccessibile alle navi mercantili e soprattutto mette a rischio i nostri porti. Facciamo il punto in studio con Alessandro Marchetti.
2: È proprio così, gli stretti sono gli snodi vitali del commercio globale, così sono stati per decenni e dopo Hormuz anche quello di Bab el-Mandeb ora è a rischio per il passaggio delle navi commerciali, ma soprattutto poi e per i nostri porti, la centralità del Mediterraneo. Vediamo allora su questa mappa, qui al touchscreen, qual è il flusso di navi proprio lungo questa striscia di mare. Sono tante, ma non sono tantissime. Questo perché a partire dalla fine del 2023 le milizie sciite Houthi hanno iniziato dei pesanti attacchi alle navi commerciali. Questo è arrivato dopo la ritorsione di Israele sulla striscia di Gaza successiva al 7 ottobre. E quindi questi attacchi hanno costretto molte società marittime che portano i container con le merci che consumiamo tutti i giorni, pensiamo ai prodotti di elettronica ma anche ai carburanti che utilizziamo, a passare a sud. Vi mostriamo ancora qui sul touchscreen dove va il flusso di navi che dall'Asia ad esempio, ma anche dalla penisola arabica, va verso il Capo di Buona Speranza. Ci sono più costi, ci sono tempi più lunghi, ma si preferisce evitare di avere e subire attacchi da parte degli Houthi. Vediamo però, attenzione, che cosa è successo dopo lo scoppio della guerra di Hormuz. Lo facciamo con questo cartello che chiedo alla regia di mostrare. C'è un aumento del 50% circa, c'è stato nel secondo trimestre, del traffico di idrocarburi proprio a Bab el-Mandeb rispetto all'anno precedente. Questo perché moltissime, gran parte delle navi petroliere, una dose significativa di navi petroliere hanno dirottato su Bab el-Mandeb da Hormuz il loro traffico per ovviamente evitare gli attacchi iraniani. Ora però anche Bab el-Mandeb è a rischio. Questo per farvi capire quanto è importante questo stretto, ma qual è il valore del nostro export? Vediamo con il secondo cartello rapidamente. Questa è la mole di traffico mercantile da e per l'Italia lungo quello stretto, attenzione però, in un anno di pace, ancora il 2023, dai 60 agli 80 milioni di tonnellate annue. È difficile stabilire quanto si è perso e quanto transita in questi mesi da Bab el-Mandeb. Di sicuro con un blocco dello stretto sarebbero a rischio i porti e l'export italiano.
1: Mosca convoca l'incaricato d'affari britannico e si riserva il diritto di rappresaglia per le forniture di armi a Kiev. Intanto la Russia torna al voto da oggi a domenica per le elezioni politiche. Da Mosca, Caterina D'Oglio.
3: Sì, oggi Mosca ha confiscato le sedi russe di Nestlé e Auchan, asset che, spiega il portavoce del Cremlino Peskov, sono di società di paesi ostili che sostengono militarmente l'Ucraina. Ma Mosca alza i toni, lo dicevi, anche contro il Regno Unito, convoca l'incaricato d'affari britannico per avvertire qualsiasi struttura militare britannica trovata a colpire il territorio russo diventerà un obiettivo legittimo. In questo clima che si stanno svolgendo le prime elezioni legislative dall'inizio dell'intervento in Ucraina, hanno già votato Medvedev, l'ex presidente e ora capo del Partito Russi Unito, il partito di Putin, hanno votato anche Lavrov ma online e il presidente Putin, anche se il comitato elettorale denuncia tentativi di interferenze, di attacchi di hacker dall'estero. Il risultato però appare scontato, i pacifisti di Yablok sono stati esclusi dalla gara, due dei suoi leader sono in carcere, dall'estero i dissidenti chiedono di andare ai seggi, ma a annullare la scheda. Putin invece chiede ai russi di dimostrare con il voto il sostegno ai soldati al fronte. È tutto per ora, a voi.
1: Ed è una vittoria scontata quella del partito di Putin alle legislative in Russia, eppure in queste elezioni, che sono le prime dall'invasione dell'Ucraina del 2022, ci sono delle incognite che preoccupano il Cremlino. Cecilia Tosi ci dice quali.
4: La presentatrice introduce un dibattito elettorale e poi mostra sei postazioni vuote. Succede a Ryazan in Russia, dove nessuno dei candidati si è presentato a

0: Dibattito televisivo. Un segno di resa in un paese dove le elezioni le vince Russia Unita, il partito di Putin. Lo fa dal 2001 e lo farà anche stavolta. Eppure l'apparato governativo è allartato ai massimi livelli per garantire che tutto fili liscio. Yabloko era l'unico partito che si opponeva allo strapotere di Putin e alla guerra, messo fuori legge perché giudicato colpevole di finanziamento straniero e violazione del copyright, ora l'unica sfida da vincere è quella dell'affluenza. Per mobilitare la maggior parte dei 111 milioni di elettori, le urne saranno aperte per 3 giorni, ammesso anche il voto online. Con queste procedure di voto elettronico penso sia altamente probabile che i risultati saranno proprio quelli voluti dagli organizzatori. Soglia dell'affluenza desiderata? Quel 51,72% raggiunto nel 2021 con le ultime elezioni della Duma. Ma non basta. Importante anche il piazzamento degli altri partiti, quelli autorizzati a presentarsi col patto di non contrapporsi a Putin. L'Eterno Secondo, il Partito Comunista e i Liberal Tecnocrati dei Novi Ljudi non devono prendere troppi voti, specie in vista di una possibile mobilitazione post-elettorale di nuove reclute, smentita da Putin solo per il momento. La Russia ha 11 fusi orari, gli ultimi a chiudere le urne saranno Mosca e il Donbass occupato, dove però gli abitanti possono votare già dal 29 agosto. Eleggendo i propri deputati, secondo il Cremlino, queste popolazioni verranno definitivamente assimilate.
1: Ora andiamo in Francia con Macron che convoca una riunione a porte chiuse con i leader dei partiti, come i vertici militari, come i servizi di intelligence, per discutere della situazione internazionale e le ripercussioni interne. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese, come ci racconta Gavino Moretti.
2: Situazione internazionale e poi le conseguenze, la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente che va avanti da mesi, ha detto Macron poco fa in conferenza stampa, dopo quegli attacchi all'Iran portati avanti da Stati Uniti e Israele, una guerra, ha detto Macron, che la Francia non ha voluto e non ha sostenuto. L'Ucraina innanzitutto, il presidente francese ha detto gli atti ostili, l'aggressività della Russia che ha iniziato questa guerra è sempre più forte con gli attacchi missilistici sulle popolazioni civili in Ucraina, ma aumentano anche gli atti ostili verso diversi paesi europei ormai quotidianamente, e questi episodi di guerra ibrida, ha detto Macron, non resteranno senza risposta da parte dei paesi europei. Per quanto riguarda l'aumento dei carburanti, l'aumento dei prezzi, Macron non è intervenuto direttamente con delle proposte, ha detto sulle misure parlerà nelle prossime ore ancora il premier Le Cornu, ma ha detto noi come politica estera andiamo alle cause di questa guerra, lavoriamo per arrivare alla pace in modo che si riapra lo stretto di Hormuz, chiediamo all'Unione Europea di aumentare la sua capacità di raffinazione dei combustibili fossili per avere una maggiore produzione, stoccaggi più forti in vista dell'inverno. Poi ha annunciato che nelle prossime settimane ci sarà un G7 appunto presieduto dalla Francia dedicato all'energia. Lavoriamo per andare alle cause dei problemi che stiamo vivendo, è la linea di fondo di questo intervento di Macron, che ha parlato appunto questa mattina con i leader dei partiti ma anche con i candidati alle elezioni presidenziali di aprile e maggio, secondo turno. Per ora da Parigi è tutto, Lina, a voi.
1: Ci spostiamo ora a Dublino per la 2 giorni della riunione informale dell'Eurogruppo. Al centro del dibattito il caro energia e la tassazione degli extra profitti, temi sui quali è intervenuto anche il ministro dell'economia Giorgetti. Andiamo subito in diretta dall'inviato Donato Bendicenti. Donato, eccoti.
3: Sì, entrando qui alla riunione del... Mi sentite? Entrando alla riunione dell'Eurogruppo, il commissario economia dell'Unione Europea Dombrovskis, a proposito degli extra profitti, cioè quei profitti che le imprese realizzano non in base alla loro efficienza, ma perché c'è una congiuntura sfavorevole, appunto come la crisi energetica, aveva detto Dombrovskis, su questo non c'è una proposta da parte dell'Unione Europea, ne parleremo oggi qui, ma sono gli Stati nazionali a decidere. E Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze italiane, che poi si è fermato anche brevemente a parlare con noi cronisti, gli ha risposto, ha detto sugli extra profitti bisogna comunque fare una valutazione sulle imprese che realizzano appunto dei profitti in una situazione così eccezionale. È convinto Giorgetti che il consenso dei paesi che vogliono un'azione congiunta dell'Unione Europea si allargherà e che quando questo accadrà la Commissione dovrà prenderne atto e agire di conseguenza. Altro argomento, l'alert che Giorgetti ha lanciato per quanto riguarda lo shock dal lato ovviamente dell'offerta dell'energia e quindi le possibili ricadute sulle bollette anche in tempi brevi. Il tema della copertura del decreto legge che toglie il bollo su alcuni veicoli con l'utilizzo del PNRR, dice Giorgetti, non sono soldi dell'Unione Europea, questi sono soldi dello Stato italiano che può utilizzarli come meglio crede. Infine la questione che si avvicina sempre di più perché martedì ci sarà il pronunciamento dell'Istat della possibile uscita dalla procedura per disavanzo, dice ancora il Ministro dell'Economia, non sono fiducioso ma sono speranzoso per l'Italia e per la Repubblica Italiana, non è una decisione che prendiamo noi, la prende l'Istat e poi termina dicendo il rigore è quando l'arbitro fischia. Linea a te.
1: La Premier Giorgia Meloni in questi minuti è a Gardone Valtrompia, provincia di Brescia, in visita a sorpresa alla storica azienda di armi Beretta. Intanto però in un videomessaggio inviato alla festa di Open, il sito fondato da Enrico Mentana, torna sulla situazione economica del Paese e sull'azione del suo governo. Sentiamo che cosa ha detto.
4: Abbiamo approvato riforme che erano attese da decenni nel lavoro, nella scuola, nell'università, abbiamo offerto nuove opportunità, abbiamo lavorato sui salari, abbiamo lavorato a 360 gradi anche sul tema della casa, il piano casa vuole rispondere esattamente a questa necessità. Sappiamo ovviamente che non basta, che la strada da fare è ancora lunga e la vogliamo percorrere tutta moltiplicando gli impegni e gli sforzi, perché non ci arrendiamo all'idea che l'unica opzione che l'Italia può offrire ai propri figli sia un biglietto di sola andata per andarsene.
1: Sulle nuove tensioni internazionali le opposizioni invitano Crosetto a riferire in Parlamento, ma intanto l'abolizione del bollo auto resta al centro del confronto politico. Malumori nel centro-sinistra per la mano tesa di Schlein a Meloni sull'energia. Da Montecitorio vedo già pronto Alberto Gioffreda.
5: E dopo l'abolizione del bollo auto si guarda già alla legge di bilancio con ovviamente quest'ultima misura che viene sostenuta da noi moderati di Maurizio Lupi insieme a tutto il resto del centrodestra e Fratelli d'Italia, che proprio guardando alla legge di bilancio pensa anche ad ampliare la platea di chi potrebbe essere esentato dal pagamento del bollo. Ascoltiamo su questo il senatore Speranzon di Fratelli d'Italia.
6: Con l'abolizione del bollo per auto e moto il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
5: Alla legge di bilancio guarda anche Forza Italia con Tajani che si dice non contrario a un contributo che potrebbe arrivare da banche e imprese, ma vanno coinvolte, dice il leader azzurro. La Lega alle prese con questioni interne, si va verso il weekend di Pontida. A Milano Salvini incontra i governatori del nord insieme all'ex presidente della regione Veneto Zaia anche per gestire un po' i malumori interni delle ultime settimane, così come alle prese con questioni interne il Movimento 5 Stelle. In questo momento si sta votando per il programma che sarà poi svelato domenica. 20 punti, un'alleanza per la Costituzione, la definisce il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Freddo insieme anche a Verdi e Sinistra rispetto all'ipotesi lanciata dalla segretaria Adam Schlein, una collaborazione con il governo Meloni per affrontare la questione del caro energia. Ascoltiamo Fratoianni.
7: Francamente non, il problema non è il contropiede, ma non è neanche un problema. Elie Schlein ha ritenuto di avanzare delle proposte a nome del PD, naturalmente questo è legittimo. Io ritengo che ci sia poco da collaborare con questo governo per le scelte che ha fatto, per le scelte che continua a fare, che sono prive di qualunque prospettiva.
5: Positiva l'iniziativa di Schlein invece, secondo Calenda di Azione, opposizioni di Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva che chiedono a Crosetto di riferire in Parlamento su quanto accaduto in Arabia Saudita, il calcio italiano colpito in una base, anche per capire, dicono, quelle che sono le condizioni della missione italiana proprio in Medio Oriente. A te.
1: Grazie Alberto. E sto molto meglio e finalmente sono a casa, ha scritto sui social l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista e ha aggiunto: grazie al Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto. Nelle prossime settimane spiega e racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista, lo ricordiamo, aveva avuto un grave malore a fine agosto a Cuba, dove si trovava per lavorare a un reportage. Uno studente di 13 anni ha aggredito la sua docente in classe ferendola con una coltellata, è accaduto a Roma. La professoressa non è in pericolo di vita, il ragazzo avrebbe ripreso tutto con il telefonino. Sentiamo Giuseppina Testoni.
8: Lo spray urticante spruzzato sul volto dell'insegnante, poi la coltellata, tutto, secondo diverse testimonianze, ripreso in diretta sui social. A 13 anni lo studente delle scuole medie che questa mattina, subito dopo il suono della campanella, ha aggredito la sua professoressa. La docente, che ha 66 anni e insegna italiano, è stata ferita in modo superficiale e non è in pericolo di vita. È accaduto a Roma, nella scuola secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle. Il ragazzo avrebbe anche cercato di riprendere il gesto durante una videochiamata in diretta su Telegram. Il telefonino è ora nelle mani dei carabinieri, mentre lo studente è stato portato in caserma accompagnato dai genitori.
9: È un ragazzo che da sempre è iscritto in questo istituto e su cui non c'era nessun sentore che potesse fare un gesto del genere.
8: I carabinieri della compagnia Casilina stanno effettuando una serie di accertamenti davanti all'aula dove è avvenuta l'aggressione per capire che cosa abbia spinto il minorenne, che non è imputabile, a prendersela con l'insegnante. Secondo alcuni compagni, una vendetta per un brutto voto preso l'anno precedente. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, dice il ministro dell'istruzione Valditara, che ha chiamato la preside dell'istituto per esprimere solidarietà alla docente ferita.
1: Il giallo della morte di mamma e figlia per avvelenamento da ricina, sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato nel caso di Pietra Catella. Sarebbero su questa direzione sia gli inquirenti sia gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino. Sentiamo Nicola Tupputi.
10: La procura ha smentito il suo consulente più autorevole. È una partita tutta loro, dice Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta per la morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, avvelenate lo scorso dicembre dalla ricina Pietra Catella. Ognuno fa la sua parte, sono invece le uniche parole della procuratrice di Larino Elvira Antonelli, dopo le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura, che non esclude l'assunzione accidentale del veleno. Gli inquirenti continuano a indagare per duplice omicidio premeditato e a sostegno di questo impianto accusatorio nelle scorse ore sono emessi elementi certi. Nella stessa direzione andrebbero le indicazioni che gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero inviato per vie informali agli investigatori. Dagli esami sugli alimenti e reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita lo scorso 30 luglio sarebbero state individuate anomalie. L'inchiesta prosegue con nuove audizioni di testimoni in questura. Dopo le convocazioni di due cugine e di un'amica di Gianni Di Vita, l'ultima a entrare negli uffici di Via Tiberio è stata la moglie dell'infermiere, anche lui risentito nei giorni scorsi, che durante le feste di Natale ha somministrato una flebo a Sara Di Vita.
1: Calcio al via stasera la quinta giornata di Serie A con Monza-Sassuolo alle 20.45. Domani big match per il primo posto Roma-Inter, ma vediamo tutto nel servizio di Stefano Orsini.
11: Getta acqua sul fuoco Giampiero Gasperini in vista dello scontro che alla quinta sa già di sfida scudetto. C'è infatti grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso e l'Inter troverà un olimpico gremito da tempo. La Roma affronta il big match con maggiore considerazione delle proprie potenzialità rispetto ad un recente passato. Sfida che vive a braccetto in classifica con l'Inter, che il tricolore però lo ha già sul petto. Chivu punta sui suoi attaccanti, il reparto migliore del campionato, con l'obiettivo di provare a scardinare la difesa avversaria, la meno perforata. Giornata la quinta di campionato che porterà il Como a vedersela con il Frosinone in una trasferta che sì, nasconde insidie, ma che Fabregas gestirà con il consueto atteggiamento, bel gioco e ricerca del gol che anche i ciociari ad onor del vero non disdegnano. Subito dietro in classifica ai piani alti la sorprendente ed imbattuta Lazio di Gattuso che a Venezia ritroverà l'ex Stroppa a rischio esonero. Stessa condizione per De Rossi che con il suo Genoa giocherà a Parma. Chi veleggia in grande tranquillità invece il Cagliari, di scena ad Udine dove si rivede Zaniolo, Isolani forte di un bel tesoretto di 9 punti. In difficoltà evidente il Milan di Amorim, che contro il Lecce ritrova Modric e dà un solo risultato. Una di fronte all'altra, poi la Juventus e l'Atalanta e la ritrovata Fiorentina di Vanoli, che se la vedrà con il Napoli di Allegri, che non ha voglia di perdere il passo. C'è poi grande curiosità per il Bologna di Palladino. Arriva il Torino.
1: Mina pubblica Vento di Passione, il singolo che anticipa l'album dilettevoli inedite Eccedenze, che uscirà il 9 di ottobre. Sentiamo il servizio di Alessandra Sacchetta, a seguire il CIS e una breve pausa. Torniamo tra pochissimo poi.
12: Il ricordo di un amore viaggia nella testa.
13: Il senso di nostalgia diventa inevitabile ascoltando Mina nella sua interpretazione di Vento di Passione. La Tigre di Cremona reinterpreta, rendendo nuova, una canzone di Pino Daniele, cantata nel 2007 con Giorgia.
12: È come un vento di passione, una rosa.
13: Il video firmato da Ferzan Özpetek fa il resto. Un solo primo piano di Luca Argentero che accompagna con la mimica facciale le emozioni che Mina suscita con il testo, ma soprattutto con la sua voce graffiante ed intima.
12: Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare.
13: Il 9 ottobre potremo ascoltare tutto il nuovo disco di Mina dal titolo accattivante. Dilettevoli, inedite, eccedenze.

0: Buon pomeriggio e bentrovati all'appuntamento con le informazioni su traffico e viabilità. Un venerdì di flussi intensi, in atto le partenze per il fine settimana, previsto traffico intenso nelle prossime ore anche in uscita dai grandi centri urbani in direzione delle località turistiche. Per agevolare i rientri, domenica sarà attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Al momento sulle strade alcune criticità in A10, 3 km di coda e tratto chiuso tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova. Ci spostiamo in prossimità della capitale, in A1, 6 km di coda per traffico congestionato tra l'allacciamento alla 24 e lo svincolo Valmontone in direzione sud, in direzione di Napoli. E ancora continuando a scendere in A16 la Napoli-Canosa, code per lavori tra Benevento e lo svincolo Avellino Est in direzione di Napoli. Per gli eventi con impatto sulla viabilità in corso a Parma, il salone del camper, previsti rallentamenti e code in A1 al casello di Parma per chi arriva dalla 15 della Cisa, uscita consigliata Parma Ovest e poi direzione tangenziale. In occasione della settimana europea della mobilità fino al 22 di settembre, tanti gli eventi. Nella capitale segnaliamo domani, sabato, l'accensione delle ZTL Appia con la pedalata e partenza dal Colosseo intorno alle ore 10. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità. Buona serata e buon viaggio.
1: Pubblicità. Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro. Pubblicità.
2: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
3: E allora? C'è Prill.
2: Teglie da lavare, ma è ora di giocare?
3: E allora? C'è Prill.
1: Prill Excellence 5 in 1, la prima cap con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
3: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
4: Arrivano i Wow Days Peugeot. A settembre fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Peugeot. Un esempio, 2008 da 19.950 euro.
5: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.
6: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico. L'i10 REV Hybrid, l'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova gamma REV Hybrid, da 24.900 euro. Scopri l'i10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.

0: ora l'arm. Stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia, movement that inspires.
4: Minuti, ben ritrovati con il TG di News 24. Ricominciamo con la sintesi delle notizie più importanti del giorno. La crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi e i raid incrociati con l'Arabia Saudita che continuano. È stato colpito un Eurofighter italiano nella base saudita di Taif, ha annunciato il ministro della difesa Crosetto, ma sono salvi i militari italiani. Viene precisato, una fregata della Marina Militare poi ha scortato un mercantile italiano nel Mar Rosso diretto allo stretto di Bab el Mandeb. La Commissione europea erogherà oggi 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di droni e anche di missili. Il presidente Trump ha chiesto a Kiev di non attaccare gli impianti russi per aiutare ad aumentare l'offerta globale dei combustibili e starebbe valutando intese economiche con Putin prima della fine della guerra. Paura questa mattina in una scuola media della periferia est di Roma. Uno studente tredicenne ha aggredito una professoressa dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante. L'ha ferita con un coltello. Avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di classe. Calcio al via stasera, la quinta giornata di Serie A con Monza Sassuolo alle 20.45, domani big match per il primo posto Roma-Inter. Nazionale attesa per le prime convocazioni di Mancini in vista delle sfide di Nations League contro Belgio e Turchia. Proseguiamo allora con un fatto di cronaca. In Sicilia scoperto dalla Polizia di Stato un laboratorio di armi fantasma e di stupefacenti. Arrestato un 27enne catanese, ma ci dice di più Alessandro Fresilli.
5: Nel mercato illegale, soprattutto quello che si nasconde sul web, le chiamano ghost guns, armi fantasma. Sono pistole e fucili create dalle stampanti 3D con tecniche di produzione molto avanzate, di quelle che usano polimeri particolari che le rendono in grado di sparare. Sono a tutti gli effetti armi letali, fabbricabili anche a casa, in un garage o in un capanno nascosto fra i cespugli, come quello scoperto dalla polizia a San Giovanni la Punta, nel Catanese. Il proprietario, un 27enne della zona, è stato arrestato. Nella rimessa si dedicava, da un lato, alla produzione tecnologica di armi, dall'altro al traffico di droghe, anche quelle sintetiche. Nella sua camera da letto, le sostanze stupefacenti erano conservate nascoste in una cassetta metallica, chiusa a chiave e posta sotto il davanzale della finestra della stanza. C'erano hashish, marijuana, chetamina e MDMA in cristalli, insieme a quasi 6.000 euro in contanti. I poliziotti hanno trovato anche due coltelli con lame intrise di droga e un'agendina in cui venivano segnati gli incassi, non soltanto le cifre, ma anche i nomi dei clienti. La pistola lanciarazzi calibro 22, con 42 cartucce a salve, era invece accanto alla stampante 3D. In un barattolo sono state trovate numerose parti di armi in plastica autoprodotte e prive di matricola, quindi non tracciabili. Assemblate con i corretti elementi meccanici, possono arrivare a uccidere.
4: A Roma sono stati rinviati a giudizio due chirurghi estetici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, la 22enne di Lentini, deceduta 2 anni fa durante un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti. Ilaria Dionisi.
6: Siamo assetati di verità, vogliamo la verità. La pena più grande è il nostro ergastolo di dolore, lo stiamo già vivendo.
7: È un dolore che Loredana e Giuseppe, genitori di Margaret Spada, nascondono dietro gli occhiali. Il giudice per l'udienza preliminare ha appena deciso che Marco e Antonio Marco Procopio andranno a processo. Il GUP ha accolto la richiesta della Procura di Roma di rinviare a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, per omicidio colposo per la morte di Margaret. I genitori della 22enne arrivati a Roma dalla Sicilia, come 2 anni fa fece la ragazza. La scelta della giovane di affidarsi ai Procopio per un ritocco al naso, convinta dai video video pubblicati sui social dai due medici e dal costo dell'intervento 3.000 euro. L'operazione il 4 novembre del 2024 nello studio all'EUR, che poi si scoprirà non avere l'autorizzazione della regione.
8: Un luogo autorizzato significa un luogo sicuro per i pazienti, un luogo che è dotato di personale medico e non medico, che ha la strumentazione per poter intervenire nel caso ce ne sia realmente bisogno.
7: L'arresto cardiaco durante l'intervento, Margaret morirà tre giorni dopo all'ospedale Sant'Eugenio per le complicazioni. Per l'accusa la ragazza poteva essere salvata se solo i due chirurghi avessero chiamato l'ambulanza subito e non in ritardo, come sostiene la procura, se il defibrillatore non fosse stato scarico.
9: Riteniamo che le manovre rianimatorie siano state esattamente quelle previste dai protocolli vigenti.
7: Il 9 marzo l'inizio del processo.
6: Lottiamo affinché quello che è successo a noi non debba succedere più e nessun genitore deve piangere le nostre stesse lacrime, non è giusto.
4: Arrivano buone notizie dalla classifica stilata dalla rivista americana Newsweek sui migliori ospedali al mondo. Sono 4 le strutture italiane che ottengono i migliori piazzamenti per specialità, 42 in tutto gli ospedali del nostro paese che compaiono nelle graduatorie. Sentiamo quali sono con Lara Martino.
10: La classifica di quelle che danno speranza alla sanità italiana, perché seleziona i migliori ospedali al mondo, quelli più specializzati, con particolare riferimento quindi ad aree specifiche della medicina. E così nelle 13 top 10 stilate dalla rivista Newsweek per le varie specializzazioni ritroviamo 4 strutture italiane, veri centri d'eccellenza. Il piazzamento migliore tra gli italiani è quello del Policlinico Gemelli, terzo su 125 per ginecologia e ostetricia. Il Bambino Gesù di Roma si è aggiudicato il 4º posto su 250 per la pediatria, l'Istituto Neurologico Besta di Milano è 8º su 150 per la neurologia, per l'ortopedia fra i 150 migliori si è classificato 9º l'Istituto Rizzoli di Bologna. Sono 10 le strutture sanitarie italiane nelle prime 20 posizioni delle classifiche, 42 in tutto quelle che hanno trovato spazio, la maggior parte delle quali in Lombardia, Lazio e Piemonte. Fuori dai 10 primi posti, ma comunque con buone valutazioni, il Centro Cardiologico Monzino e il San Raffaele di Milano per la cardiologia. Importante la presenza italiana anche tra i 300 migliori per l'oncologia, con 15 ospedali. L'Istituto Europeo di Oncologia di Milano è 14°.
4: Impedire le frodi sulle borse di studio, incentivare il merito, sono stati illustrati a Roma i risultati della collaborazione tra il Ministero dell'Università e la Guardia di Finanza. Ce lo racconta Danilo Sinibaldi.
11: Oltre 2.100 interventi di verifica su 8 milioni di euro erogati per le borse di studio e altre prestazioni a favore del diritto allo studio universitario. Contratti di erogazioni fittizi, autocertificazioni false, accertate percezioni indebite per oltre 1,5 milioni di euro. È il bilancio della collaborazione tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Guardia di Finanza, illustrato in una conferenza stampa a Roma. Il progetto mira a garantire che i fondi destinati al sostegno degli studenti meritevoli vada a chi ne ha effettivamente diritto.
12: I risultati sono stati ragguardevoli, con milioni di recuperi rispetto a borse di studio erogate e anche però con circa 1 milione di borse di studio che sono state bloccate prima dell'erogazione.
11: Il lavoro di scambio di dati e informazioni tra le Fiamme Gialle e il MUR continua per aumentare la prevenzione di abusi e si estende anche al controllo nelle assegnazioni degli alloggi destinati agli studenti meritevoli ma privi di mezzi.
13: La Guardia di Finanza ci ha aiutato a fare chiarezza, la stessa cosa stiamo chiedendo loro di fare, come sempre sono al nostro fianco, per i 63.220 posti letto che noi abbiamo predisposto sulla base del bando PNRR, perché vengano gestiti in maniera corretta e perché, come sempre, quel 30% di diritto allo studio che garantisce 2.000 posti letto gratuiti a 2.000 ragazzi vengano erogati nella maniera più corretta.
4: Gli effetti di un'estate segnata dal caldo estremo e adesso dalle grandinate arrivano fino al carrello della spesa. Nei supermercati l'ortofrutta è sempre più scarsa e ovviamente purtroppo più costosa. Sentiamo il servizio di Paola Erba.
14: Il clima si fa sentire anche sulle nostre tavole. Insalata, melanzane, carote e pomodori sono infatti sempre più rari sugli scaffali dei supermercati e sono diversi gli allarmi lanciati negli ultimi giorni dal settore agricolo. Il caldo torrido, la siccità, poi le grandinate e le piogge torrenziali hanno infatti avuto un forte impatto sui nostri raccolti, bruciando le coltivazioni in pieno campo o costringendo gli agricoltori ad interrompere in anticipo la produzione in serra. In alcune aree la produzione è crollata fino al 50%. Lievitano di conseguenza i costi, ma soprattutto si sta riducendo la quantità e la qualità di materie prime disponibili. I danni all'agricoltura, spiegato Coldiretti, quest'estate hanno superato i 3 miliardi di euro. Tutto il made in Italy agroalimentare è a rischio, con la produzione di riso in calo del 70-80% in Piemonte, il mais in perdita fino all'80% in Emilia-Romagna, mentre in Toscana l'uva e le olive sono stati bombardati dalla grandine. E per la minore disponibilità di foraggio, gli allevamenti hanno ridotto la produzione di latte fino al 40% e quella di carne del 20-30%. Tuttavia, non è solo il meteo a causare la crisi produttiva, ma anche i costi sempre maggiori per l'irrigazione, l'energia, i fertilizzanti. Tra le misure più urgenti, ha ricordato Coldiretti, c'è ad esempio quella di realizzare un piano nazionale degli invasi. Oggi l'Italia riesce a trattenere solo l'11% dell'acqua piovana, quota del tutto insufficiente per affrontare periodi di siccità sempre più frequenti e intensi.
4: Ora la nostra rubrica di cultura e spettacolo Tutti i frutti, il TG torna alle 17:00.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo alla Vaccheria all'Eur e andremo alla scoperta della mostra Andy Warhol Forever Love. E in apertura di questa puntata l'arte contemporanea che incontra la storia. Un'onda dell'artista francese Geillard travolge simbolicamente la Biblioteca Vaticana in occasione di Aqua, una mostra che si interroga sulle paure e le fragilità umane. Il racconto di Valentina Dello Russo.
1: Un'onda gigante si infrange sulla facciata cinquecentesca della Biblioteca Vaticana. Dai tempi di Bernini è la prima volta che un artista contemporaneo esprime il suo genio all'interno delle mura leonine. Diluvium è un'opera ispirata a Gustave Doré, a firmarla è lo street artist francese Geillard, che accoglie così i visitatori della mostra Aqua.
2: È un'opera sulla paura. Penso che per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, poi partire con l'acqua, ma questa onda anche parla dell'onda di un diluvio che sta già passando nel mondo. L'abbiamo visto con il Nepal, il Tibet.
1: Minaccia e risorsa allo stesso tempo per una riflessione sull'acqua espongono insieme tre creativi contemporanei, oltre a J.R., il tipografo americano Bill Moran e lo chef Fulvio Pierangelini.
3: L'anno scorso facemmo un trio eccezionale perché c'era Christiana Williams, c'era Giovanotti e c'era Maria Grazia Chiuri. E fu un esperimento che è riuscito così bene che ci siamo detti che volevamo continuare.
1: E così, accanto al celebre trattato sui pesci di Ippolito Salviani, dai caratteri tipografici nascono i Letter Fishes di Moran e fra i volumi sono esposti i racconti di Pierangelini, perché le ricette non sono solo un insieme di ingredienti.
4: Credo che sia più una questione di affetto, una questione di riconoscere la materia, una questione di rispetto, perché ogni volta che cuciniamo, mangiamo, c'è qualcosa che si sacrifica per noi, un atto sociale.
1: Aqua è il primo di cinque appuntamenti sugli elementi naturali, specchio dei timori e delle speranze dell'umanità.
3: È un periodo di grandi paure, ma le paure accompagnano l'umanità, perché gli uomini hanno paura. Ma è un periodo in cui c'è anche un uso strumentale delle paure. Persone, forze politiche utilizzano la paura per controllare e dirigere. E la libertà rispetto a quello la ottieni solo se le conosci, le paure, se le affronti.
1: Inaugurare la mostra nel giorno del suo 71esimo compleanno è stato Papa Leone XIV.
5: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Per la prima volta in visita alla Biblioteca Vaticana, il Pontefice ha annunciato che sarà finalmente ampliata, un nuovo edificio, primo importante intervento architettonico in Vaticano dai tempi dell'Aula Paolo VI.
3: Le persone che ci guardano da fuori hanno un'idea della biblioteca come qualcosa di molto fermo. Invece una biblioteca cresce, ci sono i regali che il Papa ci manda, i libri che riceve lui, ci sono quelli che compriamo come biblioteca e ci sono le collezioni che molti collezionisti ci regalano e ci lasciano. E noi erano ormai 4 anni che non sapevamo più dove mettere le cose, quindi si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro.
0: Giusy Ferreri, una delle voci più interessanti della musica italiana, svela il suo lato più dark come scrittrice di gialli nel noir punk gotico dal titolo Le voci interrotte. L'intervista di Laura Longo.
6: Ferreri, scrittrice, avevamo già letto un biopic, adesso invece la troviamo in un'altra veste, è una veste da giallista con le voci interrotte. Un noir dalle molte sfumature, come mai questa avventura?
7: Ho sempre avuto dentro di me la vena, proprio da quando ero ragazzina, di raccontare, e devo dire che in quest'ottica di sfumature noir è una cosa che mi viene bene come fantasia, come creatività.
6: Tutto inizia attorno a una statua, che è quella di Minerva, che poi diventa una persona.
7: Ma perché proprio la Dea Minerva è legata a questa idea di preservare l'arte, la creatività, questa storia un po' tra arte e intelligenza artificiale? Mi piaceva proprio che ci fosse lei come figura per portare avanti questo tipo di approccio che oggi noi vediamo un po' tramutato, se non che appunto per inseguire la modernità e l'attualità, che però non sappiamo dov'è che ci porteranno. Ho voluto anche un po' ironizzare delle piccole sfumature della mia personalità, di quelle che sono le paure appunto di quello che non sappiamo dove andremo a finire con questo nuovo approccio tecnologico.
8: È una scrittura potente, un po' simile alla voce?
7: Sì, diciamo che è riconoscibile.
8: Sono vari personaggi, varie sfaccettature che sembrano essere un po' parte di Giusy.
7: Le ho mescolate un po' su vari personaggi. E ho cercato di dipingerli dove anche laddove ci sono delle personalità totalmente lontane dal mio approccio di vita, ho voluto però, mi serviva in quel momento, aggiungere degli ingredienti che non certo quel modo un po' mi rappresentava. Sono persa
8: nei tuoi occhi. Se le voci interrotte fosse un brano di un album, che brano sarebbe?
7: Urca, se le voci interrotte. Allora, c'è da dire che effettivamente il progetto Bloom mi ha ispirato tantissimo in questo. In quel periodo stavo già dando vita a queste fantasticherie e storie di Minerva. Per quanto è il significato poi del libro di per sé, come dico anche nella nota iniziale, dedicato a tutte le voci del mondo, è inteso un po' tutte le voci del mondo, non solo le voci artistiche, ma proprio le voci di qualsiasi essere umano, che ha voglia di prendere comunque posizione.
8: E invece di Giusy cantante?
7: Giusy cantante si va avanti, continuo sulle due strade, sia da solista più pop, e per cui continua anche il mio desiderio di riversare la mia scrittura non tanto più sul percorso pop personale, ma invece sull'altro, diciamo, progetto più alternative, dove la mia scrittura è più libera e riesco ad essere con maggiore facilità me stessa.

0: girato il Sud Italia in bicicletta, di tappa in tappa, si è chiuso con una doppia data al Circo Massimo, il Giova Summer Party. Lorenzo Giovanotti compirà 60 anni il 27 settembre ed è in arrivo un film che racconta la sua vita. L'intervista di Alessandra Sacchetta.
1: Io ho proprio iniziato, la radio dove lavoravo si chiamava Radio Jolly, era una radio locale romana, qui, proprio a due passi, quindi ci venivo tutti i pomeriggi, dopo la scuola facevo ancora il liceo e venivo a fare il mio programma e quindi è iniziato qua. Il Circo Massimo è sicuramente un traguardo importantissimo, però è tutto l'insieme. Io in questo momento, no, che sto per compiere 60 anni, non riesco a definire per punti la mia storia, è tutto un insieme che si mischia, per cui è vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica. Poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta, a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. E questa cosa qui fa parte proprio di tutto una nuvola di emozioni che sono la mia vita. È un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini da bambino. Il raduno di chi è cresciuto con la mia musica e di chi continua a crescere con la mia musica, perché poi la mia musica non è una roba del passato, la mia musica è tutta nel futuro.
2: Hai chiuso il Giova Summer Tour in bicicletta con una sorta di pellegrinaggio su due ruote nei luoghi che preferisci della tua città. Cosa ami di più di Roma?
1: I luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole. Questa è scuola mia, ho fatto il liceo io. È bellissima questa scuola, eh? Questa è proprio scuola mia, questi sono stati anni bellissimi per me. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato, ma sempre proprio imprigionato nella sua bellezza. Roma, per me Roma è il barocco di Bernini, per me la mia Roma non è quella dell'impero, quella dei fori, delle rovine, per me la mia Roma è quella proprio del barocco, il barocco romano, quindi Borromini, Bernini, quella pazzia, quel caos meraviglioso, pieno di dettagli, pieno di esoterismo mischiato con la trascendenza, i vicoli che si aprono nelle grandi piazze, Piazza San Pietro, il genio proprio del tardo Rinascimento, di Raffaello, di Michelangelo.
3: Una storia incredibile, una storia unica, Giovanotti!
2: A novembre arriva al cinema il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, ed ha iniziato lo spettacolo del Giova Summer Party con un cortometraggio scritto e girato da te. Che rapporto c'è tra le due pellicole?
1: Sia nel filmato iniziale che proiettiamo all'inizio del concerto, sia nel film che uscirà, nel docufilm che uscirà a novembre, il protagonista in fondo è un bambino. Il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino che è il ragazzino che mi porto dentro, che è il bambino che mi porto dentro, che è ancora vivo, ancora scalpita, è ancora molto curioso, è sempre lì, io ce l'ho dentro, ci parlo tutti i giorni, ci parlo, lo conosco, lo continuo a scoprire, ci confrontiamo, e quindi è quello il protagonista, è il protagonista del concerto e del film. E io spero di portarmelo dentro per sempre, per tutta la mia vita qui sulla terra, diciamo, umana, tutta la mia forma umana in questo corpo. Perché quel bambino lì è quello che nutre le mie canzoni, lo sguardo, è quello che se ne frega anche, no, dei giudizi. Perché i bambini I bambini se ne fregano, i bambini si divertono, i bambini sono geniali.
4: Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle.
1: È la strada che mi piace, a me piace la strada, mi piace stare in strada. E la strada per me è sempre una terapia, una scoperta. Mi ricordo un giorno parlai con Tiziano Terzani proprio negli ultimi giorni della sua vita. Lui mi disse: io in tutta la mia vita, ogni volta che avevo bisogno di ritrovarmi, mi dovevo perdere. E andavo via, e andavo in strada, la strada, mi mettevo in strada, quindi andavo in India piuttosto che in Oriente o che ne so. E io sentivo molto vicino a me questa cosa. Io quando mi perdo non mi chiudo, mi apro. Quando voglio ritrovarmi mi butto in mezzo al casino, in mezzo al caos, e soprattutto la strada. A me piace proprio la strada, la prospettiva, vedere la strada che va avanti. La strada mi dà questo senso di procedere, no? Questa voglia di andare avanti, di scoprire che ci sarà dopo la prossima curva. E in questo senso la bicicletta è il mezzo ideale. È il mezzo ideale perché è lento, perché è tranquillo, perché poi ti tiene in forma. Per cui a me piace stare bene, mi piace proprio, cioè è una cosa che cerco, ci sto attento, perché proprio mi piace stare bene, cioè preferisco stare bene che stare male.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
5: Pubblicità.
6: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
7: Come su una montagna russa!
8: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
6: Contro l'instabilità del mondo energetico.
5: Pubblicità.
9: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
10: E allora? C'è Pril!
9: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
10: E allora? C'è Pril!
11: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
12: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
13: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
14: Cristianini te ayuda.
15: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuroptics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.

0: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
1: Ho quello che mi serve. In Europa e nel resto del mondo.
2: Ah, ho Coop Voce.
3: Parla e naviga in Europa UK con la tua offerta nazionale e scopri le offerte Welcome per navigare nel mondo. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
9: Non provateci a casa.
10: Ci teniamo a risparmiare le energie.
11: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
12: Perché al pianeta teniamo un mondo.
10: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
13: Ultime piogge, ultimi temporali in Romagna, localmente in Veneto e poi ancora tra Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. Nel frattempo le condizioni saranno migliorate sulla restante parte del nord. Piogge temporali al centro, sia sulle aree costiere tirreniche, sia nelle aree interne e poi anche verso le coste di Marche ed Abruzzo, miglioramento un po' più lento sulle regioni centrali. Qualche isolato temporale e isolata pioggia anche al sud, parliamo della Campania, in modo particolare localmente della Puglia Garganica. Presenza sì di nuvolosità sul resto del sud, ma senza piogge. Le condizioni migliorano anche in Sicilia, nonostante estesa nuvolosità, soprattutto sulla parte meridionale dell'isola, prevalenza di ampi spazi di cielo sereno sulla Sardegna. E ora diamo uno sguardo alla previsione per sabato 19 settembre con ampi spazi di cielo sereno al nord, ancora in mattinata piogge e temporali al centro, ma poi la situazione migliora anche qui, maltempo al sud e sulla Sicilia con piogge e temporali. Temperature che variano poco, tendono a riguadagnare qualche grado sulle regioni settentrionali dopo le piogge e i temporali.

0: La fregata Bergamini scorta un mercantile italiano a Bab el Mandeb. Droni Houthi attaccano una base militare in Arabia Saudita, ha colpito un caccia italiano. Riyadh propone una tregua di 2 settimane. Macron incontra i candidati alle presidenziali e avverte gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. Sarebbe un errore se Mosca continuasse ad agire in questo modo con gli europei. Riunione dell'Eurogruppo sul caro energia Giorgetti. Credo che Bruxelles sia aperta a concederci spazio di flessibilità sull'abolizione del bollo, dice, in linea con il taglio delle tasse attuato dal governo. La presidente del Consiglio Meloni, salario adeguato e casa per i giovani sia la sfida di tutti, senza steccati ideologici. Schlein spinge per il voto anticipato. A Roma uno studente, 13enne, spruzza uno spray urticante e ferisce con una coltellata la sua insegnante. Il ragazzo ha tentato di filmare l'aggressione, a fermarlo un compagno. Mina pubblica Vento di passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli, inedite eccedenze. In uscita il 9 di ottobre, il video è diretto da Ferzan Ospetek. Ben ritrovati, telegiornale delle 17 di RaiNews 24. Cominciamo da una notizia che arriva dall'Europa, che si schiera l'Europa in prima linea per difendere la libertà di navigazione negli stretti. Da Bruxelles, Kaja Kallas fa sapere che l'operazione Aspides, varata nel 2024 per difendere i mercantili nel Mar Rosso dagli attacchi Houthi, ha innalzato il suo livello di allerta. Il passaggio marittimo deve essere agevole e privo di pedaggi, scrive la rappresentante UE per la politica estera, che riferisce di aver parlato con il suo omologo saudita degli sforzi diplomatici per garantire la sicurezza degli stretti di Bab el Mandeb e appunto di Hormuz. Ed è italiana la fregata di Aspides che si è attivata in queste ore per accompagnare un mercantile, anch'esso italiano, il Jolly Oro, nello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. Proprio ieri il ministro Crosetto aveva dichiarato che la Marina Militare avrebbe garantito il transito delle navi italiane nello stretto che abbiamo appena citato, senza aspettare che Aspides decida se le navi possano o meno passare. Ora la crisi nel Mar Rosso, con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi e i raid incrociati con l'Arabia Saudita, ha colpito un Eurofighter italiano presso la base saudita di Taif, lo ha detto il ministro della difesa Crosetto, che però rassicura, salvi i militari italiani. Riyadh propone una tregua di 2 settimane, accolta con scetticismo però dagli Houthi. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: In Yemen nelle ultime 24 ore si contano 40 morti tra gli Houthi e 23 tra le forze governative. I ribelli tornano a colpire anche infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano F-2000 parcheggiato sulla pista. Gli italiani dal 2014 sono presenti in Arabia Saudita e altri paesi dell'area per l'operazione internazionale Inherent Resolve contro il terrorismo islamico. Addestrano le forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli per ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, spiega il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri aveva annunciato la possibilità di inviare la Marina Militare nel Mar Rosso per garantire il passaggio dei mercantili italiani. Infatti gli Houthi da una settimana hanno preso la costa occidentale yemenita, comprese isole strategiche, con il pieno controllo dello stretto di Bab el Mandeb, passaggio cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti.

0: Lo sentivamo, è stato colpito un caccia italiano nella base di Al-Taif. Le missioni italiane tra Mar Rosso e Golfo hanno come obiettivo quello di garantire la stabilità della regione e anche la sicurezza delle rotte commerciali marittime. Vediamo con Veronica Fernandez.
1: È un fronte asimmetrico e ibrido, quello della regione saudita di Taif, dove si scontrano i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, e Riyadh. Un morto e due feriti per un drone nelle ultime 24 ore. Subito dopo è la base di Al-Taif, una delle più importanti dell'aviazione saudita, a diventare bersaglio. Il caccia Eurofighter, colpito, era parte del contingente italiano. La task force era Arabia.
2: Taif è a 250 km dal confine con lo Yemen. Gli Houthi hanno droni e missili in grado di coprire queste distanze ed oltre, ma la stabilità internazionale, la protezione dei nostri partner regionali non può essere una missione senza rischi.
1: Fa parte di un dispiegamento di forze di lungo corso su più paesi: Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi. Circa 700 uomini per garantire stabilità nel Golfo Persico, attaccato a più riprese da Teheran in risposta alla guerra scatenata sul suo territorio da Stati Uniti e Israele. Una guerra che ha fatto degli stretti un campo di battaglia globale. Prima il blocco di Hormuz, ora Bab el-Mandeb, dove nell'ultima settimana gli Houthi sono riusciti ad avanzare su tutta la costa del Mar Rosso, fino all'imboccatura dello stretto, conquistando alcune isole strategiche. Un cambio di geografia di guerra che ha portato il ministro Crosetto a dichiarare: scorteremo con la nostra marina le navi mercantili senza attendere l'Unione Europea. Aspides è la replica della Commissione Europea. Resta una missione cruciale.
2: Era una missione che nasceva in un contesto in cui il controllo degli Houthi sulla costa del Mar Rosso si limitava a Hodeidah. Quindi è necessario che la difesa italiana e l'Italia in generale si muovano a protezione del traffico, anticipino in questo senso le decisioni dell'Unione Europea.
0: Intanto la Cina ha chiesto all'Iran di frenare gli Houthi nel Mar Rosso, una richiesta partita da Riyadh, ed è tesa la situazione anche nello stretto di Hormuz e una nuova petroliera è stata colpita dai Pasdaran. A Teheran la più grande manifestazione, si è svolta la più grande manifestazione pro regime in segno di sfida alle minacce di Trump, e questa volta il racconto da Istanbul è di Sergio Paini.
3: Sì, Teheran si sente forte. Fonti iraniane hanno riferito che durante la visita del ministro degli esteri Araghchi a Pechino, la Cina, su pressione dell'Arabia Saudita, avrebbe chiesto al regime di Ayatollah di esercitare tutta la sua influenza sugli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che come abbiamo sentito stanno creando molti problemi sulle coste del Mar Rosso. A rischio sono infatti gli approvvigionamenti energetici e anche le rotte marittime internazionali, dopo che già nello stretto di Hormuz il passaggio giornaliero di mercantili è ai minimi. Ci sono altre esplosioni, i Pasdaran rivendicano di aver colpito ieri sera e aver sequestrato una nave battente bandiera del Togo, e anche secondo l'emittente americana CBS, Teheran avrebbe nei giorni scorsi abbattuto almeno due droni americani. Per l'Iran un ritorno alla normalità è possibile soltanto con la fine del conflitto scatenato, sottolinea, da Stati Uniti e Israele, ma intanto il regime degli Ayatollah starebbe ricostruendo un impianto nucleare a sud-est della capitale, e poi lo vediamo nelle immagini e lo dicevate, oggi centinaia di migliaia di persone stanno partecipando a Teheran alla più grande manifestazione organizzata dal governo dall'inizio della guerra, proprio come segnale di sfida dopo le rinnovate minacce di Trump.
0: Mosca convoca l'incaricato d'affari britannico e si riserva il diritto di rappresaglia per le forniture di armi a Kiev. Intanto la Russia torna al voto da oggi a domenica per le elezioni politiche. Da Mosca ci racconta di più la corrispondente Caterina Doglio.
4: Sì, oggi Mosca ha confiscato le sedi russe di Nestlé e Auchan, asset che, spiega il portavoce del Cremlino Peskov, sono di società di paesi ostili che sostengono militarmente l'Ucraina. Ma Mosca alza i toni, lo dicevi, anche contro il Regno Unito, convoca l'incaricato d'affari britannico per avvertire qualsiasi struttura militare britannica trovata a colpire il territorio russo diventerà un obiettivo legittimo. In questo clima che si stanno svolgendo le prime elezioni legislative dall'inizio dell'intervento in Ucraina, hanno già votato Medvedev, l'ex presidente e ora capo del Partito Russo Unito, il partito di Putin, hanno votato anche

0: Lavrov, ma online, e il presidente Putin, anche se il comitato elettorale denuncia tentativi di interferenze, di attacchi di hacker dall'estero. Il risultato però appare scontato: i pacifisti di Yablako sono stati esclusi dalla gara, due dei suoi leader sono in carcere. Dall'estero i dissidenti chiedono di andare ai seggi, ma a annullare la scheda. Putin invece chiede ai russi di dimostrare con il voto il sostegno ai soldati al fronte. È tutto per ora, a voi.
1: È una vittoria scontata quella del partito di Putin alle legislative in Russia, eppure in queste elezioni, le prime dall'invasione dell'Ucraina del 2022, ci sono delle incognite che preoccupano il Cremlino. Vediamo quali sono con Cecilia Tosi.
2: La presentatrice introduce un dibattito elettorale e poi mostra sei postazioni vuote. Succede a Ryazan in Russia, dove nessuno dei candidati si è presentato al dibattito televisivo. Un segno di resa in un paese dove le elezioni le vince Russia Unita, il partito di Putin. Lo fa dal 2001 e lo farà anche stavolta. Eppure l'apparato governativo è allartato ai massimi livelli per garantire che tutto fili liscio. Yabloko era l'unico partito che si opponeva allo strapotere di Putin e alla guerra. Messo fuori legge perché giudicato colpevole di finanziamento straniero e violazione del copyright, ora l'unica sfida da vincere è quella dell'affluenza. Per mobilitare la maggior parte dei 111 milioni di elettori, le urne saranno aperte per 3 giorni, ammesso anche il voto online.
3: Con queste procedure di voto elettronico penso sia altamente probabile che i risultati saranno proprio quelli voluti dagli organizzatori.
2: Soglia dell'affluenza desiderata? Quel 51,72% raggiunto nel 2021 con le ultime elezioni della Duma. Ma non basta. Importante anche il piazzamento degli altri partiti, quelli autorizzati a presentarsi col patto di non contrapporsi a Putin. L'Eterno Secondo, il Partito Comunista e i Liberal Tecnocrati dei Novi Liudi non devono prendere troppi voti, specie in vista di una possibile mobilitazione post-elettorale di nuove reclute, smentita da Putin solo per il momento. La Russia ha 11 fusi orari, gli ultimi a chiudere le urne saranno Mosca e il Donbass occupato, dove però gli abitanti possono votare già dal 29 agosto. Eleggendo i propri deputati, secondo il Cremlino, queste popolazioni verranno definitivamente assimilate.
1: Ora la Francia, Macron convoca una riunione a porte chiuse con i leader dei partiti, i vertici militari e i servizi di intelligence, con lo scopo di discutere della situazione internazionale e le ripercussioni interne. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese, come ci conferma da Parigi Gavino Moretti.
4: Situazione internazionale e poi le conseguenze, la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente che va avanti da mesi, ha detto Macron poco fa in conferenza stampa, dopo quegli attacchi all'Iran portati avanti da Stati Uniti e Israele, una guerra, ha detto Macron, che la Francia non ha voluto e non ha sostenuto. L'Ucraina innanzitutto, il presidente francese ha detto gli atti ostili, l'aggressività della Russia che è iniziata questa guerra è sempre più forte con gli attacchi missilistici sulle popolazioni civili in Ucraina, ma aumentano anche gli atti ostili verso diversi paesi europei ormai quotidianamente, e questi episodi di guerra ibrida, ha detto Macron, non resteranno senza risposta da parte dei paesi europei. Per quanto riguarda l'aumento dei carburanti, l'aumento dei prezzi, Macron non è intervenuto direttamente con delle proposte, ha detto sulle misure parlerà nelle prossime ore ancora il premier Le Cornu, ma ha detto noi come politica estera andiamo alle cause di questa guerra, lavoriamo per arrivare alla pace in modo che si riapra lo stretto di Hormuz, chiediamo all'Unione Europea di aumentare la sua capacità di raffinazione dei combustibili fossili per avere una maggiore produzione, stoccaggi più forti in vista dell'inverno. Poi ha annunciato che nelle prossime settimane ci sarà un G7, appunto presieduto dalla Francia, dedicato all'energia. Lavoriamo per andare alle cause dei problemi che stiamo vivendo, è la linea di fondo di questo intervento di Macron, che ha parlato appunto questa mattina con i leader dei partiti, ma anche con i candidati alle elezioni presidenziali di aprile e maggio, secondo turno. Per ora da Parigi è tutto, Lina, a voi.
1: La Serbia ha espulso un giornalista italiano che da anni era residente nel paese, si tratta di Massimo Moratti, originario di Staranzano in provincia di Gorizia ed esperto in diritti umani, collaboratore del portale Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropea, dovrà lasciare la Serbia entro il 19 di settembre dopo aver ricevuto un ordine di espulsione nel quale viene definito un inaccettabile rischio per la sicurezza nazionale e con il quale gli viene vietato di ritornare in Serbia per un anno. L'ordine di espulsione rischia ora di separare Moratti da moglie e dal figlio e a marzo di quest'anno Moratti aveva fatto parte di una missione di monitoraggio sulla situazione della libertà di stampa in Serbia. Il paese è atteso alle urne a ottobre per le elezioni presidenziali. La Premier Giorgia Meloni in questi minuti a Gardone Valtrompia, provincia di Brescia, in visita a sorpresa alla storica azienda di armi Beretta. Intanto però in un videomessaggio inviato alla festa di Open, il quotidiano online fondato da Mentana, torna sulla situazione economica del paese e torna anche sull'azione di governo. Sentiamola.
5: Abbiamo approvato riforme che erano attese da decenni nel lavoro, nella scuola, nell'università. Abbiamo offerto nuove opportunità, abbiamo lavorato sui salari, abbiamo lavorato a 360 gradi anche sul tema della casa. Il piano casa vuole rispondere esattamente a questa necessità. Sappiamo ovviamente che non basta, che la strada da fare è ancora lunga e la vogliamo percorrere tutta moltiplicando gli impegni e gli sforzi, perché non ci arrendiamo all'idea che l'unica opzione che l'Italia può offrire ai propri figli sia un biglietto di sola andata per andarsene.
1: E sulle nuove tensioni internazionali le opposizioni invitano Crosetto a riferire in Parlamento. Intanto l'abolizione del bollo auto resta comunque al centro del confronto politico. Ci sono malumori all'interno però del centrosinistra per quella mano tesa di Schlein a Meloni sull'energia. Sentiamo da Montecitorio Alberto Gioffreda.
6: Abolizione del bollo auto che viene sostenuta da tutto il centrodestra, anche noi moderati di Maurizio Lupi, mentre Fratelli d'Italia guarda già alla legge di bilancio provando ad ampliare la platea di chi non dovrà pagare questa tassa. Ascoltiamo su questo il senatore di Fratelli d'Italia Speranzon.
7: Con l'abolizione del bollo per auto e moto il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
6: Alla legge di bilancio pensa anche Forza Italia con Tajani, che non esclude possa arrivare un contributo anche da banche e imprese purché siano coinvolte, dice il leader azzurro, mentre la Lega prepara il fine settimana di Pontida. Salvini a Milano incontra i governatori del nord e anche l'ex presidente della regione Veneto Zaia, anche per gestire i malumori delle ultime settimane all'interno del partito. Un fine settimana importante anche per il Movimento 5 Stelle, che a Milano dopo due giorni di votazione online svelerà il programma 20 punti Alleanza per la Costituzione. Non è stata accolta invece con molto calore la proposta avanzata dalla segretaria Dem Schlein di collaborare insieme al governo Meloni sul caro energia. Freddezza da parte di Verdi e Sinistra e 5 Stelle, un'iniziativa però rivendicata dalla stessa segretaria Dem. La ascoltiamo.
8: Continueremo a chiedere risposte a questo governo, stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
6: A lodare l'iniziativa di Schlein, Calenda di Azione, Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva chiedono a Crosetto, ministro della Difesa, di riferire in Parlamento dopo quanto accaduto in Arabia Saudita, dove in una base militare è stato colpito un caccia italiano. Opposizioni che vorrebbero conoscere quelle che sono le condizioni della presenza italiana in Arabia. A te.
1: Grazie Alberto, adesso riparliamo del decreto sul bollo auto. Dal 2027 dunque stop alla tassa per i veicoli fino a 80 kW, esenzione per un solo mezzo a cittadino, ma restano i dubbi sulla platea dei veicoli. Lo vediamo nel servizio di Raffaele Cappuccio.
9: È entrato in vigore il decreto legge che cancella il bollo per i veicoli con potenza fino a 80 kW. La misura riguarda i motori a benzina, diesel e ibridi. Restano invece escluse le auto elettriche. Il decreto introduce poi una regola molto rigida. L'esenzione spetta per un solo mezzo a cittadino. L'agevolazione non sarà scelta del proprietario. In caso di più veicoli idonei, lo sconto partirà in automatico sull'auto con la minore potenza in kilowatt. Altro elemento, per i motocicli l'esenzione spetta solo a chi non possiede un'autovettura agevolabile entro gli 80 kW. A essere esentato dal pagamento del bollo auto, l'anno prossimo sarà, secondo le stime del governo, il 70% del parco circolante in Italia, che, tradotto in numeri, significa circa 30 milioni di autovetture. Per alcuni il numero di auto è inferiore, motivo per cui le associazioni di categoria sono preoccupate, perché lo sconto potrebbe essere inferiore. Nel frattempo il ministro Salvini preannuncia un'altra mossa in tema di mobilità, il rinvio del blocco per i veicoli diesel Euro 5 in alcune zone del paese. La proposta potrebbe essere presentata già al prossimo Consiglio dei Ministri.
1: Uno studente di 13 anni ha aggredito la sua docente in classe ferendola con una coltellata. È accaduto a Roma. La professoressa, per fortuna, non è in pericolo di vita e il ragazzo avrebbe ripreso tutto con il telefonino. Vediamo il servizio di Giuseppina Testoni.
10: Lo spray urticante spruzzato sul volto dell'insegnante, poi la coltellata, tutto, secondo diverse testimonianze, ripreso in diretta sui social. A 13 anni lo studente delle scuole medie che questa mattina, subito dopo il suono della campanella, ha aggredito la sua professoressa. La docente, che ha 66 anni e insegna italiano, è stata ferita in modo superficiale e non è in pericolo di vita. È accaduto a Roma, nella scuola secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle. Il ragazzo avrebbe anche cercato di riprendere il gesto durante una videochiamata in diretta su Telegram. Il telefonino è ora nelle mani dei carabinieri, mentre lo studente è stato portato in caserma accompagnato dai genitori.
11: È un ragazzo che da sempre è iscritto in questo istituto e su cui non c'era nessun sentore che potesse fare un gesto del genere.
10: I carabinieri della compagnia Casilina stanno effettuando una serie di accertamenti davanti all'aula dove è avvenuta l'aggressione per capire che cosa abbia spinto il minorenne, che non è imputabile, a prendersela con l'insegnante. Secondo alcuni compagni, una vendetta per un brutto voto preso l'anno precedente. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, dice il ministro dell'istruzione Valditara, che ha chiamato la preside dell'istituto per esprimere solidarietà alla docente ferita.
1: Adesso il giallo della morte di mamma e figlia per avvelenamento da ricina, sempre più concreta la pista del duplice omicidio, oltretutto premeditato. E parliamo ovviamente del caso di Pietracatella. Sarebbero su questa direzione sia gli inquirenti sia gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, come ci racconta Nicola Tupputi.
12: La procura ha smentito il suo consulente più autorevole. È una partita tutta loro, dice Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta per la morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, avvelenate lo scorso dicembre dalla ricina Pietracatella. Ognuno fa la sua parte, sono invece le uniche parole della procuratrice di Larino Elvira Antonelli, dopo le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura, che non esclude l'assunzione accidentale del veleno. Gli inquirenti continuano a indagare per duplice omicidio premeditato e a sostegno di questo impianto accusatorio nelle scorse ore sono emessi elementi certi. Nella stessa direzione andrebbero le indicazioni che gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero inviato per vie informali agli investigatori. Dagli esami sugli alimenti e reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita lo scorso 30 luglio sarebbero state individuate anomalie. L'inchiesta prosegue con nuove audizioni di testimoni in questura. Dopo le convocazioni di due cugine e di un'amica di Gianni Di Vita, l'ultima a entrare negli uffici di via Tiberio è stata la moglie dell'infermiere, anche lui risentito nei giorni scorsi, che durante le feste di Natale ha somministrato una flebo a Sara Di Vita.
1: Ora buone notizie, per fortuna ogni tanto capita, arrivano dalla classifica stilata dalla rivista americana Newsweek sui migliori ospedali al mondo e 4 sono strutture italiane che ottengono i migliori piazzamenti per specialità. Sono 42 in tutto gli ospedali del nostro paese che compaiono nelle graduatorie, ma vediamo quali sono con Lara Martino.
13: La classifica di quelle che danno speranza alla sanità italiana perché seleziona i migliori ospedali al mondo, quelli più specializzati con particolare riferimento quindi ad aree specifiche della medicina. E così nelle 13 top 10 stilate dalla rivista Newsweek per le varie specializzazioni ritroviamo 4 strutture italiane, veri centri d'eccellenza. Il piazzamento migliore tra gli italiani è quello del Policlinico Gemelli, terzo su 125 per ginecologia e ostetricia. Il Bambino Gesù di Roma si è aggiudicato il quarto posto su 200. 150 per la pediatria. L'Istituto Neurologico Besta di Milano è ottavo su 150 per la neurologia. Per l'ortopedia, tra i 150 migliori, si è classificato nono l'Istituto Rizzoli di Bologna. Sono 10 le strutture sanitarie italiane nelle prime 20 posizioni delle classifiche, 42 in tutto, quelle che hanno trovato spazio, la maggior parte delle quali in Lombardia, Lazio e Piemonte. Fuori dai 10 primi posti, ma comunque con buone valutazioni, il Centro Cardiologico Monzino e il San Raffaele di Milano per la cardiologia. Importante la presenza italiana anche tra i 300 migliori per l'oncologia, con 15 ospedali. L'Istituto Europeo di Oncologia di Milano è 14esimo.
1: Ora siamo allo sport, al calcio, al via stasera la quinta giornata di Serie A con Monza-Sassuolo, è alle 20.45, domani invece il big match per il primo posto con Roma e Inter. Il servizio è di Stefano Orsini.
14: Getta acqua sul fuoco Giampiero Gasperini in vista dello scontro che alla quinta sa già di sfida a scudetto. C'è infatti grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso e l'Inter troverà un olimpico gremito da tempo. La Roma affronta il big match con maggiore considerazione delle proprie potenzialità rispetto ad un recente passato. Sfida che vive a braccetto in classifica con l'Inter, che il tricolore però lo ha già sul petto. Chivu punta sui suoi attaccanti, il reparto migliore del campionato, con l'obiettivo di provare a scardinare la difesa avversaria, la meno per forata. Giornata la quinta di campionato che porterà il Como a vedersela con il Frosinone in una trasferta che sì, nasconde insidie, ma che Fabregas gestirà con il consueto atteggiamento, bel gioco e ricerca del gol che anche i ciociari ad onor del vero non disdegnano. Subito dietro in classifica ai piani alti la sorprendente ed imbattuta Lazio di Gattuso che a Venezia ritroverà l'ex Stroppa a rischio esonero. Stessa condizione per De Rossi che con il suo Genoa giocherà a Parma. Chi veleggia in grande tranquillità invece il Cagliari, di scena ad Udine dove si rivede Zaniolo, isolani forti di un bel tesoretto di 9 punti. In difficoltà evidente il Milan di Amorim, che contro il Lecce ritrova Modric ed ha un solo risultato. Una di fronte all'altra, poi la Juventus e l'Atalanta e la ritrovata Fiorentina di Vanoli che se la vedrà con il Napoli di Allegri che non ha voglia di perdere il passo. C'è poi grande curiosità per il Bologna di Palladino. Arriva il Torino.
1: Ora gli spettacoli, la musica, Mina pubblica Vento di Passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli Inedite Eccedenze che uscirà il 9 di ottobre. Vediamo il servizio di Alessandra Sacchetta, poi una breve pausa e torniamo con le notizie economiche.
15: Il ricordo di un amore viaggia nella testa.
16: Il senso di nostalgia diventa inevitabile ascoltando Mina nella sua interpretazione di Vento di Passione. La Tigre di Cremona reinterpreta, rendendo nuova, una canzone di Pino Daniele, cantata nel 2007 con Giorgia.
15: È come un vento di passione, una rosa.
16: Il video firmato da Ferzan Özpetek fa il resto. Un solo primo piano di Luca Argentero che accompagna con la mimica facciale le emozioni che Mina suscita con il testo, ma soprattutto con la sua voce graffiante ed intima.
15: Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare.
16: Il 9 ottobre potremo ascoltare tutto il nuovo disco di Mina dal titolo accattivante. Dilettevoli, inedite, eccedenze.

0: Pubblicità.
1: Ecco la musa della storia. Suo padre Zeus l'ha incaricata di essere la custode del passato. Ma stanca di questo mondo immobile, un giorno ha voluto creare qualcosa di diverso che portasse il suo nome. Clio. Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tua a tasso zero. Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
3: Ehi, pigrone! Ehi, pigrone!
4: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono.
3: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono. Certo, capiscono veramente tutto.
5: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
6: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
7: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
8: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, turbo benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
11: Ultra veloce.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
13: Ore 17.31, ora di chiusura dei mercati in Italia, ci torneremo tra pochissimo. Intanto dall'Eurogruppo di Dublino Giorgetti chiarisce che le risorse per la sospensione del bollo sono state risparmiate dal PNRR e cerca di creare consenso per una tassazione europea degli extra profitti, in attesa che martedì l'Istat chiarisca in base al deficit se l'Italia è fuori dalla procedura di infrazione. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
14: Le risorse utilizzate per la sospensione del bollo sono quelle risparmiate dal PNRR, lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti da Dublino, precisando che si tratta di una procedura legittima.
15: Sono esattamente il PNRR non utilizzato in virtù dei risparmi, che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare, può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
14: La Commissione ha fatto sapere che valuterà la misura, ricordando che i fondi del PNRR sono legati a tappe fondamentali e obiettivi realizzati. Il ministro in Irlanda cercherà di far passare la proposta di una tassazione europea sugli extra profitti delle aziende energetiche.
15: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità. E quindi a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
14: Le risorse che deriverebbero da questa tassa aiuterebbero a contrastare il caro energia e il caro carburanti, ma su questo fronte molto si chiarirà martedì prossimo, quando l'Istat pubblicherà i dati definitivi sul deficit dello scorso anno. Se sarà sotto il 3%, segnerà l'uscita dalla procedura di infrazione, permettendo così di avere molta più flessibilità in vista della legge di bilancio.
13: Dunque, l'abbiamo sentito a Dublino, si è parlato all'Eurogruppo soprattutto dell'emergenza energia che continua ovviamente a creare preoccupazione tra gli industriali ma anche tra i cittadini. Allora vogliamo mettere a fuoco il tema con Gian Claudio Torlizzi che vedo in collegamento, Torlizzi di T-Commodity. Buon pomeriggio a lei, bentornato a Rai News 24. Allora, il Ministro dell'Economia ha parlato di maggior flessibilità che vorrebbe arrivasse dall'Europa, ha parlato anche dell'ipotesi di un PNRR energetico, ma l'Europa ritarda a rispondere. Secondo lei come mai?
0: Beh, perché questo immagino contrasta fortemente con la dottrina climatica europea che purtroppo è stata una delle cause che produce questa crescente tensione sui prezzi e che ci rende vulnerabili comunque agli shock che stanno arrivando dal Medio Oriente. Ora che il driver principale di rialzo del prezzo del gas, dell'elettricità in quest'anno sia determinata dall'escalation di violenza in Medio Oriente, questo chiaramente è un fatto, ma e il non avere nessun tipo di cuscinetto che ci possa permettere di assorbire la riduzione di offerta dal Medio Oriente, questo deriva dal fatto che ormai sono decenni che in Europa non si produce più nessun tipo di attività per aumentare l'estrazione di idrocarburi e quindi questo continua a metterci in una situazione di crescente vulnerabilità. Quindi oggi l'unico...

0: elemento che può aiutarci a mitigare perlomeno i rischi legati al, appunto alla carenza di offerta del Medio Oriente è proprio aumentare la produzione di idrocarburi. Se noi pensiamo di come dire, poter risolvere questa questione basandoci sul vento e sul sole, siamo su un terreno completamente, su una strada completamente sbagliata.
1: Cioè serve incrementarli, ma ovviamente non bastano, diciamo così, immagino. Comunque c'è l'altro tema che è quello della tassazione degli extra profitti. Come andrà a finire questa ipotesi, secondo lei?
0: Questo chiaramente io non sono personalmente favorevole, perché proprio perché siamo in una situazione in cui dobbiamo aumentare gli investimenti in capacità produttiva, andare sostanzialmente adesso a chiedere alle aziende come dire, una ulteriore tassazione, mi sembra che vada in controtendenza rispetto a quello che sarebbe necessario fare. Poi, per carità, la si può mettere come sotto forma di contributo, quello che vogliamo, però fondamentalmente il messaggio che va dato alle aziende è investire di più in idrocarburi, in capacità di estrazione e raffinazione di idrocarburi e anche di materie prime, perché poi il tema è certamente collegato. E su questo l'Europa continua a fare orecchie da mercante. Io, che poi seguo personalmente il settore delle materie prime, posso dirvi che a distanza di ormai 4 anni dallo scoppio della crisi delle materie prime, fondamentalmente l'Europa, tranne finanziare qualche attività di riciclo che va benissimo, ma non risolve minimamente il problema, non è andata. Quindi questo è l'elemento ulteriormente preoccupante, così come è preoccupante adesso le soluzioni tampone che sembrano esserci, perché qualche minuto fa leggevo dalle agenzie della proposta del presidente francese Macron di addirittura convocare una riunione in sede europea per dare il via a uno stoccaggio di natura europea. Tenete conto che l'idea è bella, è scenica, quello che volete, ma andrebbe in totale, anche qui, controtendenza rispetto a quello che bisognerebbe fare, perché se oggi tutti i paesi europei venissero in qualche maniera, andassero sul mercato per aumentare ulteriormente lo stoccaggio, farebbe esplodere ulteriormente il prezzo del gas. E qui purtroppo paghiamo una decisione scellerata della Germania di non stoccare adeguatamente gas durante il 2026. Oggi si ritrova con un livello di stoccaggio poco sopra il 50%, che la metterà in una situazione di grave difficoltà il prossimo inverno. L'Italia invece, che su questa si è mossa in maniera molto saggia già da inizio anno, anzi già dallo scorso anno, adottando una sapiente azione di stoccaggio, noi oggi siamo su un livello molto superiore rispetto a quello molti partner europei. E quindi bisogna stare attenti anche poi alle soluzioni che vengono prodotte.
1: Torlizzi, ovviamente anche la chiusura degli stretti di Bab el Mandeb e di Hormuz stanno creando prezzi più alti sia del gas che del petrolio. La prosecuzione di questa chiusura ovviamente provocherà delle variazioni, dobbiamo preoccuparci, saranno variazioni al rialzo, pesantemente al rialzo?
0: Beh, sì,
1: Tanto per tranquillizzarci, diciamo.
0: Purtroppo lo scenario che noi abbiamo davanti e per i prossimi mesi non è certamente dei migliori. Il gas ormai veleggia intorno agli 80 euro a megawattora. Ripeto, se passa questa misura francese, prepariamoci a prezzi al gas ben oltre i 100 euro a megawattora. Il prezzo dell'elettricità ormai è tornata sui livelli del 2022, non sui picchi, ma sui livelli del 2022. L'industria metalmeccanica europea è sostanzialmente ferma, basta parlare con le acciaierie ed evidenziano tutte quante una carenza assoluta di ordini, quindi l'industria è fondamentalmente ferma, e anche per i cittadini naturalmente rimaniamo molto vulnerabili al meteo. Quindi non abbiamo fatto tesoro minimamente della lezione del 2022. Continuiamo a fare gli stessi errori e continuiamo ad essere, ahimè, molto, molto vulnerabili, molto dipendenti dall'andamento delle temperature nel corso del prossimo inverno.
1: Grazie a Gianclaudio Torlizzi di T-Commodity, buon pomeriggio e a presto, tanto
0: Grazie
1: è un
0: a voi.
1: ospite che vedete, avete visto, rivedrete, insomma. Grazie ancora. Continuiamo a parlare proprio dello stesso argomento, nel senso che lo stretto di Bab el Mandeb, che insomma riguarda il Mar Rosso, rischia di essere inaccessibile alle navi mercantili e soprattutto mette a rischio i nostri porti, ma su questo facciamo il punto con Alessandro Marchetti.

0: Dopo mesi di blocco del traffico a Hormuz, ora il Made in Italy teme per lo stretto di Bab el-Mandeb. È la porta d'accesso al Mediterraneo, ma anche la via d'uscita dell'export italiano. Tutto è cambiato da fine 2023, quando la milizia sciita Houthi, finanziata dall'Iran, ha lanciato pesanti attacchi alle navi commerciali. Sono scattati dopo la ritorsione di Israele sulla striscia di Gaza seguita all'attacco del 7 ottobre. Ancora nel 2023, per Bab el-Mandeb transitavano tonnellate di merci da e per l'Italia. La società pubblica SACE e il centro studi SRM hanno stimato dai 60 agli 80 milioni di tonnellate l'anno. Contava sia gli idrocarburi, e quindi i carburanti, sia prodotti dall'Asia come abbigliamento, elettronica e molto altro. Oggi, se è difficile fare una stima precisa, secondo Ass Armatori, per il Mar Rosso transita ancora circa il 40% del commercio italiano. Questo malgrado compagnie come MSC e Maersk abbiano dirottato le navi a sud verso il Capo di Buona Speranza. Non solo, dallo scoppio della guerra nel Golfo, molte navi petroliere dai porti sauditi hanno evitato Hormuz e utilizzato Bab el-Mandeb. Risultato, nel secondo trimestre circa il 50% in più di idrocarburi è transitato da lì. Ora gli attacchi degli Houthi rischiano di chiudere anche questo snodo. Un blocco, anche parziale, sarebbe un danno enorme per i porti italiani.
1: Veniamo alle chiusure di borsa con Chiara Rancati, in diretta da Milano.
2: Una pesante per le borse europee. Dopo alcuni giorni di recupero abbiamo visto oggi per tutte un netto segno meno. Meno 1,60% in chiusura per Milano. I cali sono intorno o superiori al punto percentuale e mezzo anche per gli altri listini principali. Una giornata in cui vediamo in rosso un po' tutti i settori tranne quello tecnologico. Si conferma la fase di recupero per questi titoli. In testa il nostro listino principale oggi è Steamaker Electronics. Guadagna oltre il 2%. Il peggiore del FTSE MIB invece è Stellantis, che chiude in calo di oltre il 5%. È una fase difficile per questo titolo. Dall'inizio del 2026 ha perso oltre il 55%. In una giornata in cui vediamo ancora molta volatilità sui prezzi del petrolio, in oscillazione forte, stamattina erano in calo rispetto alla chiusura di ieri, poi sono risaliti. In questa fase sono sostanzialmente stabili, siamo sui $104,60 al barile. Nervosismo ancora più evidente per quanto riguarda i titoli di Stato. Salgono i rendimenti sui titoli europei e salgono gli spread, quello italiano ma soprattutto quello francese. Il titolo decennale francese arriva a 105 punti base di spread rispetto a quello tedesco. Non succedeva dal 2012, quindi dalla coda della crisi del debito europeo, un segnale sicuramente di preoccupazione dei mercati sullo stato dei conti pubblici di Parigi. Linea a voi.
1: Grazie Chiara. Agli effetti adesso di un'estate segnata dal caldo estremo e adesso come diciamo altra faccia della medaglia, pesanti, grandi nate, arrivano tutto questo sul carrello della spesa. Nei supermercati l'ortofrutta è sempre più scarsa, ma soprattutto più costosa. Sentiamo il servizio di Paola Erba.
3: Il clima si fa sentire anche sulle nostre tavole. Insalata, melanzane, carote e pomodori sono infatti sempre più rari sugli scaffali dei supermercati e sono diversi gli allarmi lanciati negli ultimi giorni dal settore agricolo. Il caldo torrido, la siccità, poi le grandinate e le piogge torrenziali hanno infatti avuto un forte impatto sui nostri raccolti, bruciando le coltivazioni in pieno campo o costringendo gli agricoltori ad interrompere in anticipo la produzione in serra. In alcune aree la produzione è crollata fino al 50%. Lievitano di conseguenza i costi, ma soprattutto si sta riducendo la quantità e la qualità di materie prime disponibili. I danni all'agricoltura, spiegato Coldiretti, quest'estate hanno superato i 3 miliardi di euro. Tutto il Made in Italy agroalimentare è a rischio. Con la produzione di riso in calo del 70-80% in Piemonte, il mais in perdita fino all'80% in Emilia-Romagna, mentre in Toscana l'uva e le olive sono stati bombardati dalla grandine. E per la minore disponibilità di foraggio, gli allevamenti hanno ridotto la produzione di latte fino al 40% e quella di carne del 20-30%. Tuttavia, non è solo il meteo a causare la crisi produttiva, ma anche i costi sempre maggiori per l'irrigazione, l'energia, i fertilizzanti. Tra le misure più urgenti, ha ricordato Coldiretti, c'è ad esempio quella di realizzare un piano nazionale degli invasi. Oggi l'Italia riesce a trattenere solo l'11% dell'acqua piovana, quota del tutto insufficiente per affrontare periodi di siccità sempre più frequenti e intensi.
1: Impedire le frodi sulle borse di studio, incentivare il merito, illustrati a Roma i risultati della collaborazione tra il Ministero dell'Università e la Guardia di finanza, come ci racconta in questo servizio Danilo Sinibaldi.
4: Oltre 2.100 interventi di verifica su 8 milioni di euro erogati per le borse di studio e altre prestazioni a favore del diritto allo studio universitario. Contratti di erogazioni fittizi, autocertificazioni false, accertate percezioni indebite per oltre 1,5 milioni di euro. È il bilancio della collaborazione tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Guardia di Finanza, illustrato in una conferenza stampa a Roma. Il progetto mira a garantire che i fondi destinati al sostegno degli studenti meritevoli vada a chi ne ha effettivamente diritto.
5: I risultati sono stati ragguardevoli, con milioni di recuperi rispetto a borse di studio erogate e anche però con circa 1 milione di borse di studio che sono state bloccate prima dell'erogazione.
4: Il lavoro di scambio di dati e informazioni tra le Fiamme Gialle e il MUR continua per aumentare la prevenzione di abusi e si estende anche al controllo nelle assegnazioni degli alloggi destinati agli studenti meritevoli ma privi di mezzi.
6: La Guardia di Finanza ci ha aiutato a fare chiarezza, la stessa cosa stiamo chiedendo loro di fare, come sempre sono al nostro fianco, per i 63.220 posti letto che noi abbiamo predisposto sulla base del bando PNRR, perché vengano gestiti in maniera corretta e perché, come sempre, quel 30% di diritto allo studio che garantisce 2.000 posti letto gratuiti a 2.000 ragazzi vengano erogati nella maniera più corretta.
1: Torniamo alla vicenda dello studente che ha spruzzato dello spray urticante e poi ha coltellato un insegnante in una scuola media di Roma. Secondo il racconto dei compagni aveva ricevuto un debito scolastico e aveva maturato un odio nei confronti proprio della professoressa. Ne abbiamo parlato con Massimo Lugli, editorialista di Repubblica. Lo vediamo e poi alle 18 una nuova edizione del TG.

0: Purtroppo evidentemente è così, abbiamo avuto diversi episodi, ragazzi che sparano con le pistolette aria compresse con le pressori, che tirano palline di carta. Questo è veramente un problema. Io voglio fare Matusalemme, ma mi ricordo che comunque io ho frequentato le scuole medie in un periodo abbastanza turbolento, subito dopo il 68, ma noi dei professori avevamo in qualche modo rispetto, erano delle figure autorevoli, non autoritarie, autorevoli.
1: Certo.
0: E guardavamo bene da fare certi gesti. Ora, questa violenza estrema colpisce, a mio parere, per due motivi. Innanzitutto perché è premeditata, non è un gesto impulsivo. Il ragazzo sa che deve recuperare due crediti, si presenta a scuola con uno spray urticante, un coltello di 20 centimetri, ma soprattutto una GoPro, una telecamera
1: Sì,
0: fissata in testa per filmare
1: a questo volevo
0: tutto.
1: arrivare, infatti.
0: Questo è veramente sconcertante. È un fenomeno per cui, secondo me, ecco, le leggi sui coltelli, sulla sicurezza vanno benissimo, è giusto, però non bastano. Perché, ecco, un ragazzo in questo caso non è che va in giro con una lama di 6 centimetri in tasca, esce di casa con un coltello sapendo che probabilmente finirà la giornata, come dire, in carcere, poi in carcere non ci va, perché a 13 anni non è imputabile, ma insomma che verrà preso. Lo ha messo nel conto. Questo è estremamente preoccupante.
1: Allora, tu hai citato la GoPro sopra il casco perché sembrerebbe che prima dell'inizio delle lezioni lui sia entrato per ultimo, ma prima sia passato in bagno a cambiarsi per mettersi anche un casco. Spesso sui caschi è più facile installare una telecamerina per riprendere il tutto. C'è questo fenomeno dell'aurea in questi ultimi mesi, ragazzi che si sfidano per dimostrare abilità e che gli fanno acquisire un punteggio più alto nella reputazione anche sui social. Com'è possibile che però un accoltellamento, perché se lo ha ripreso vuol dire che lo voleva mostrare e se lo voleva mostrare vuol dire che acquisisse, che avrebbe acquisito, scusate, un'aura maggiore, un consenso maggiore, ma com'è possibile che atti di violenza di questo tipo possano ricevere un plauso da parte degli amici, dei follower o chi lo vede, insomma?
0: Questa è la domanda da milioni di dollari, è proprio la questione. Com'è possibile che i delinquenti sui social possano i soldi che hanno rubato? E lo fanno, possano le pistole, possano atteggiamenti assolutamente illegali. Ecco, io credo che il nodo è proprio quello, sono i social. Bisogna intervenire sui social, cioè ci deve essere un'identificazione dei social e secondo me ne va limitato come stanno facendo in molti paesi, appunto i minorenni. Perché poi io non voglio dire che queste cose accadono perché ci sono i social, ma sicuramente sono quello che i vigili del fuoco definiscono un accelerante, cioè un combustibile che ti spinge certe cose. Io so che verrà preso, verrò sanzionato, però in qualche modo, come dicevi giustamente tu, mi faccio una reputazione, mi faccio dei follower, quindi che se ne importa se poi avrò un provvedimento giudiziario. Lì è il guaio, lì bisogna intervenire. Perché se questa cosa non avesse avuto risonanza, probabilmente il ragazzo, se non avesse saputo che c'era una risonanza, non l'avrebbe fatta. Sarebbe finito in una casa di accoglienza dove finirà probabilmente per qualche giorno, nessuno l'avrebbe saputo e non ci sarebbe fatto un terribile effetto emulazione
1: Non
0: che
1: voglio
0: andrebbe lì.
1: fare neanche io il Matusalemme, ma all'epoca mia e immagino anche alla tua, alle medie, addirittura negli anni 80 ci si alzava all'ingresso del professore. Adesso non so se questo accade, ma comunque ci sono violenze di questo tipo. Ma sicuramente nel caso in cui fosse accaduto un episodio del genere, per uno scatto di ira, per una rabbia improvvisa, poi il ragazzo probabilmente sarebbe stato ricoperto di vergogna, cioè avrebbe provato una grande vergogna. Probabilmente questo ragazzino, quando prenderà la coscienza e quindi quando il suo pubblico non sarà solo limitato ai social, ma sarà quello della società civile che ancora ha una funzione di sanzionamento sociale, si spera che proverà vergogna. Ma come si può riuscire a spostare questa linea di confine tra il consenso ottenuto con la violenza sui social e per fortuna la vergogna provata per lo stesso atto in una società che ancora possiamo considerare civile?
0: Io sono convinto di sì, almeno ci spero, e credo che la leva sia la vigliaccheria di questi gesti. È un gesto vile, vuol dire scagliarsi armati contro una persona disarmata, per di più una donna. Lasciamo perdere la presenza, ma non è un gesto che non mostra alcun coraggio, alcuna sfrontatezza, è solo il gesto di un gran vigliacco. Questo deve capire questo ragazzo in qualche modo. Il problema è che la platea dei social non è una platea che ha dei valori, al contrario, i valori la respinge. Perciò io dico che bisogna in qualche modo agire su quello, oltre che nella scuola. Io adesso non lo so, ma nelle scuole americane ci sono i metal detector all'ingresso perché alcuni vengono con la pistola. Ora, io non mi auguro cose del genere, però noi sappiamo che in alcune scuole ci sono stati controlli del tappeto. Ecco, io credo che comunque una presenza fissa delle forze dell'ordine in divisa davanti agli istituti sia comunque un deterrente. Io non lo so se il ragazzo istintivamente dice, lo faceva comunque, ma se fosse, se ci fossero stati due carabinieri in servizio di controllo davanti alla scuola, magari ci pensava. Non lo so. Ecco, in queste cose, secondo me, andiamo tutti per tentativi. Chi
1: Cioè,
0: ha figli, ci proviamo.
1: c'è una testimonianza dei ragazzi. Intanto qualcuno dice sì, è vero, la professoressa è sempre stata severa, ma perché tiene molto all'insegnamento e tiene molto alla nostra formazione. Quindi questa è una lettura che può far tirare un sospiro di sollievo se tredicenni comunque difendono anche questo atteggiamento severo della professoressa. Dall'altra parte c'è chi parla di emulazione e c'è quel fatto di marzo, di qualche mese fa, nella Bergamasca, dove un altro studente ha aggredito la professoressa con una maglietta e una scritta con scritto, se non sbaglio, vendetta. Quindi c'è anche il rischio di emulazione. Allora noi tutti siamo colpevoli di questo, però è necessario raccontare quello che accade. Forse amplificare troppo è sbagliato, forse semplicemente non è colpa dei media mainstream, bensì di quello che poi circola sui social, ancora una volta, ma non so se è sempre giusto fare il processo ai social, però forse frenare l'emulazione, per frenare l'emulazione una soluzione c'è, non so che cosa ne pensi.
0: Ma io credo che la soluzione sia quella che stiamo facendo noi in qualche modo, senza incensarci, ma l'informazione corretta è sempre giusta. Non si possono nascondere certe cose. Questo è l'antidoto alla violenza, ai social, eccetera. Un'informazione corretta, che non sia, come dire, fatta di slogan, ma che sia fatta di tentativi di soluzione, perché sono tutti tentativi, però ci si va. Io, per esempio, penso che quando i criminali vanno nelle scuole e raccontano la loro vita, questo ha una bellissima funzione. Alcuni lo fanno, troppo poco, perché poi si vede che sono dei disgraziati, degli sfigati, i criminali finiscono male. Io ne ho conosciuti tanti in vita mia, o al camposanto, o in galera, o poveri in canna. Allora, se i ragazzi li vedono questi personaggi, non li mitizzano con le serie TV o con i film noir, ma li vedono nella realtà e si rendono conto di chi sono e di che squallore esprimono, forse ci aiuta, sono tutti passi, ripeto, io non ce l'ho una soluzione, dice Massimo Lupi trova la soluzione alla violenza giovanile, ma magari, però credo che tutti noi insieme possiamo fare una serie di passi per contenere quantomeno questo fenomeno esplosivo. E repressione sicuramente, anche considerare che forse un tredicenne di 20 anni fa non è un tredicenne di oggi, e questo va considerato obiettivamente, ha un altro modo di porsi con la realtà, quindi va trattato in un altro modo.
1: Sì, ma è come
0: Non
1: se ci.
0: sto
1: Sì,
0: dicendo galera, eh. Sto dicendo però forse un altro livello di approccio.
1: come se ci fosse comunque un diverso rapporto con l'autorità. Cioè, oggi abbiamo tutti l'illusione di poterci esprimere come ci pare, però insomma le leggi e le regole sono sempre quelle. C'è una sorta di anestesia sulle sanzioni possibili. Cioè, come se i like ci obnubilassero la mente e non ci facessero vedere le conseguenze delle nostre azioni.
0: Sì, esattamente. Io non vengo da una famiglia bigotta, ma per esempio a noi il tupilò qui era vietato e ai nostri genitori si esprimeva rispetto. Non si arrivava tardi a tavola, non si osservava una serie di piccole regole che poi mi sono rimaste appiccicate. Forse anche le famiglie in questo, e poi ci mettiamo le famiglie, non si vedono mai gli orari, le cose, tutto quanto, tutti guardano la televisione dove c'era sbagliato. Si può cominciare a fare. Lo ripeto. Augurarci che venga Superman con la soluzione a un fenomeno che purtroppo, ricordiamolo, noi siamo in un paese in cui scendono tutti i reati, siamo in un paese estremamente sicuro, tranne che per un fatto, la violenza giovanile. La violenza giovanile aumenta. diminuiscono furti, rapine, scippi, spaccio, diminuisce tutto. Ma la violenza giovanile è così preoccupante, purtroppo è in aumento.
1: Se tu
0: E allora
1: dovessi,
0: bisogna.
1: riscrivere Roma maledetta, che è il titolo di un tuo libro, da quale sacca di illegalità o disagio partiresti? Perché penso che da quando è scritto il libro oggi, anche semplicemente Roma sia cambiata molto, oltre che tutto il resto del mondo.
0: Il libro era del 98, in cui tutta la parte, come dire, informatica, elettronica, poi sono seguiti 29 romanzi, ma quello era forse il mio unico saggio. Partirei proprio da questo, dai Fight Club dei ragazzi, da tutto quello che è successo dopo il Covid, perché il Covid è stato lo spartiacque, tutto questo incremento della violenza, gli appuntamenti per picchiarsi, le cose online, tutto quanto, sono aumentati vertiginosamente, da quello partirei.
1: Ecco, allora, come dicevi tu, ognuno di noi, dalla famiglia a qualunque occasione, quindi se ci troviamo a contatto con un nipote o con altri, abbiamo ognuno di noi la responsabilità di trasferire probabilmente dei valori, ma forse anche una sicurezza nei confronti dei ragazzi, nel senso che tu vali qualcosa a prescindere dal voto, tu puoi avere un ruolo nella società a prescindere dal giudizio, a prescindere dal fatto che sui social non c'hai abbastanza aura. Sicuramente parte di questo discorso ha a che fare anche, come dicevi tu, da un disagio psicologico, da una salute mentale trascurata su cui il Covid ha dato una mazzata enorme. Se vuoi aggiungere qualcosa su questo prima di salutarti.
0: Sì, solo una cosa, sport, sport, sport. Secondo me l'antidoto vero alla violenza giovanile è farli sudare. Sport di squadra, sport da combattimento, pugilato, arti marziali, non sono lo scarico non basta considerarli scarico dell'aggressività. Sono regole, è disciplina, è lealtà. Insegniamo questi lavori ai nostri ragazzi e forse sta roba non la vedremo più, me lo auguro.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Lettera del ministro Crosetto a Bruxelles per avere fondi per la scorta delle navi nello stretto di Bab el-Mandeb. Nessun ferito, ma un caccia danneggiato in una base in Arabia Saudita. Riunione dell'Eurogruppo sul caro energia. Giorgetti: credo che Bruxelles sia aperta a concederci spazio di flessibilità sull'abolizione del bollo, dice, in linea col taglio delle tasse attuato dal governo. Armato di telecamera e coltello, un 13enne aggredisce una professoressa in una scuola media di Roma. La donna non è grave, a fermare il ragazzo, un compagno di scuola di origini congolesi. La presidente del Consiglio Meloni: salario adeguato e casa per i giovani sia la sfida di tutti, senza steccati ideologici. Schlein spinge per il voto anticipato. 45 condanne, centinaia gli anni di carcere comminati al processo Nebro di due sulle truffe per i fondi europei destinati all'agricoltura. Alla sbarra 58 imputati e 5 società agricole. Mina pubblica Vento di passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli inedite eccedenze, in uscita il 9 ottobre. Il video diretto da Ferdinand Hofmann. Edizione delle 18, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24. In primo piano la crisi nel Mar Rosso, l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi, i raid incrociati con l'Arabia Saudita. Colpito un Eurofighter italiano presso una base saudita, annuncia il ministro della difesa Crosetto, che poi rassicura i militari italiani sono salvi. Riyadh propone una tregua di due settimane, accolta con scetticismo dagli Houthi. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: In Yemen nelle ultime 24 ore si contano 40 morti tra gli Houthi e 23 tra le forze governative. I ribelli tornano a colpire anche infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano F-2000 parcheggiato sulla pista. Gli italiani dal 2014 sono presenti in Arabia Saudita e altri paesi dell'area per l'operazione internazionale Inherent Resolve contro il terrorismo islamico. Addestrano le forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli per ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, spiega il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri aveva annunciato la possibilità di inviare la marina militare nel Mar Rosso per garantire il passaggio dei mercantili italiani. Infatti gli Houthi da una settimana hanno preso la costa occidentale yemenita, comprese isole strategiche, con il pieno controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, ma non alle navi saudite, che restano un obiettivo, dicono, fino a quando Riyadh non cesserà agli attacchi. La comunità internazionale preme sull'Iran, che sostiene i ribelli, affinché li costringa a fermarsi. Turchia e Pakistan minacciano di entrare nel conflitto applicando il patto della Mecca, firmato ad agosto con l'Arabia Saudita, patto che garantisce aiuto militare reciproco in caso di aggressioni esterne. Secondo i media arabi, i sauditi avrebbero offerto agli Houthi una tregua di due settimane e negoziati diretti.
0: E a proposito proprio di tutto questo, la Cina ha chiesto all'Iran di frenare gli Houthi nel Mar Rosso, una richiesta partita da Riyadh. Tesa la situazione anche nello stretto di Hormuz, una nuova petroliera è stata colpita dai Pasdaran, mentre a Teheran la più grande manifestazione pro-regime in segno di sfida alle minacce di Trump. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
2: Hormuz è sempre più stretto, il passaggio giornaliero di navi mercantili si è ridotto al minimo, le esplosioni continuano e i Pasdaran rivendicano di aver colpito e sequestrato ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo. Secondo l'emittente americana CBS, Teheran nei giorni scorsi avrebbe poi intercettato almeno due droni americani. Per l'Iran un ritorno alla normalità sarebbe possibile soltanto con la fine della guerra scatenata, sottolineano da Stati Uniti e Israele. Ma intanto immagini satellitari indicherebbero nuove fortificazioni vicino all'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. E oggi centinaia di migliaia di persone stanno partecipando a Teheran alla più grande manifestazione organizzata dal regime degli Ayatollah dall'inizio del conflitto, proprio come segnale di sfida dopo le ultime minacce di Trump. Il presidente americano, che martedì incontrerà a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i rappresentanti dei paesi del Golfo, ha detto l'agenzia Axios che lo attende una decisione importante sull'Iran. Intervenire e annientarli oppure no? Con me tutto è possibile.
0: E su queste nuove tensioni internazionali le opposizioni invitano Crosetto a riferire in Parlamento. Intanto l'abolizione del bollo

0: pagamento, così come anche da noi moderati si sottolinea la positività di questa misura, meglio il taglio del bollo che inseguire l'aumento del prezzo della benzina, dicono dal partito di Maurizio Lupi. Guarda la legge di bilancio anche Forza Italia con Tajani che, seppur nega una tassa sugli extra profitti, non esclude un contributo che potrebbe arrivare da banche e imprese, soprattutto per affrontare il caro energia. Sarà un weekend molto importante e delicato per la Lega. Matteo Salvini prepara il raduno di Pontida. Nelle ultime settimane però non sono mancate le critiche, soprattutto da parte dei governatori del nord, per la gestione del partito, e sarà un weekend importante anche per il Movimento 5 Stelle, che a Milano, dopo la votazione online che si sta svolgendo proprio in queste ore, svelerà il suo programma 20 punti, un'alleanza per la Costituzione che sarà poi ovviamente sottoposta anche agli altri alleati del campo largo. Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra hanno reagito con una certa freddezza a quella che è stata l'iniziativa della segretaria Dem Schlein, una proposta al governo Meloni di collaborare insieme per affrontare il caro energia. Da 5 Stelle e Verdi e Sinistra dicono difficile una collaborazione con questo esecutivo. Giudizio positivo a questa iniziativa è dato però da Calenda di Azione. Le opposizioni unite, sempre di Dem, Pentastellati, AVS e Italia Viva, tra le altre cose chiedono però al ministro della difesa Crosetto di riferire in aula dopo che il caccia italiano è stato colpito in una base militare in Arabia Saudita. Le opposizioni chiedono di conoscere quelli che sono i contorni, i limiti della nostra presenza in Medio Oriente. A te.
1: Restiamo sul tema del bollo, perché dall'Eurogruppo di Dublino Giorgetti chiarisce che le risorse per sospenderlo sono state risparmiate dal PNRR, cerca di creare consenso per una tassazione europea degli extra profitti, in attesa che martedì l'Istat chiarisca, in base al deficit, se l'Italia è fuori dalla procedura di infrazione. Simone Lupo Bagnacani.
2: Le risorse utilizzate per la sospensione del bollo sono quelle risparmiate dal PNRR, lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti da Dublino, precisando che si tratta di una procedura legittima.
3: Sono esattamente il PNRR non utilizzato in virtù dei risparmi, che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare, può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
2: La Commissione ha fatto sapere che valuterà la misura, ricordando che i fondi del PNRR sono legati a tappe fondamentali e obiettivi realizzati. Il ministro in Irlanda cercherà di far passare la proposta di una tassazione europea sugli extra profitti delle aziende energetiche.
3: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità. E quindi a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
2: Le risorse che deriverebbero da questa tassa aiuterebbero a contrastare il caro energia e il caro carburanti, ma su questo fronte molto si chiarirà martedì prossimo, quando l'Istat pubblicherà i dati definitivi sul deficit dello scorso anno. Se sarà sotto il 3%, segnerà l'uscita dalla procedura di infrazione, permettendo così di avere molta più flessibilità in vista della legge di bilancio.
1: Leggete anche dalla nostra ultima ora in sovraimpressione della richiesta del ministro Crosetto di potenziare Aspides con altre navi e la richiesta che partecipino paesi europei. Ebbene, lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso rischia dunque di essere in generale inaccessibile alle navi mercantili, soprattutto mette a rischio i nostri porti. Facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
4: Dopo mesi di blocco del traffico a Hormuz, ora il Made in Italy teme per lo stretto di Bab el-Mandeb. È la porta d'accesso al Mediterraneo, ma anche la via d'uscita dell'export italiano. Tutto è cambiato da fine 2023, quando la milizia sciita Houthi, finanziata dall'Iran, ha lanciato pesanti attacchi alle navi commerciali. Sono scattati dopo la ritorsione di Israele sulla striscia di Gaza seguita all'attacco del 7 ottobre. Ancora nel 2023 per Bab el-Mandeb transitavano tonnellate di merci da e per l'Italia. La società pubblica SACE e il centro studi SRM hanno stimato dai 60 agli 80 milioni di tonnellate l'anno. Contava sia gli idrocarburi e quindi i carburanti, sia prodotti dall'Asia come abbigliamento, elettronica e molto altro. Oggi, se è difficile fare una stima precisa,

0: Secondo Ass Armatori, per il Mar Rosso transita ancora circa il 40% del commercio italiano. Questo malgrado compagnie come MSC e Maersk abbiano dirottato le navi a sud verso il Capo di Buona Speranza, non solo dallo scoppio della guerra nel Golfo. Molte navi petroliere dai porti sauditi hanno evitato Hormuz e utilizzato Bab el-Mandeb. Risultato, nel secondo trimestre circa il 50% in più di idrocarburi è transitato da lì. Ora gli attacchi degli Houthi rischiano di chiudere anche questo snodo. Un blocco, anche parziale, sarebbe un danno enorme per i porti italiani.
1: Ora andiamo ad affacciarci sulla Basilica di San Giovanni in Laterano, a Roma, dove Papa Leone XIV interviene al termine dell'assemblea della diocesi della capitale. Sentiamo allora.
2: Per incontrare i buoni maestri, sia dai volti, dai poveri, dai malati, dalla gente delle nostre parrocchie. A voi e ai vostri formatori dico la mia gratitudine e la mia fiducia. I giovani non si consegnano a un ruolo, ma seguono uomini e donne che appaiono felici di ciò che sono. So che questo cammino di verifica chiederà pazienza e forse anche il coraggio di lasciare andare qualcosa a cui siamo affezionati. Ma è lo stesso coraggio di Maria di Magdala, che ha dovuto lasciare andare il desiderio di trattenere il Signore per correre invece ad annunciarlo. Da questo discernimento pastorale nascerà, lo spero, una fase di condivisione delle esperienze rinnovate e poi la costruzione di un cammino comune che ci prepari insieme al Giubileo della Redenzione del 2033. Cari fratelli e sorelle di Roma, non temete di lasciarvi ancora chiamare per nome. Il Signore vivo si lascia incontrare da chi, come Maria all'alba di Pasqua, ha ancora il coraggio di cercarlo. Anche in
1: così
2: lacrime.
1: Dunque Papa Leone, che pochi istanti fa è intervenuto anche su un'altra questione. Nel giorno in cui si registra un nuovo episodio di violenza in una scuola, ha detto: impegniamoci a offrire tempo e ascolto dentro e oltre le iniziative ai giovani. Ci torneremo ora, però ci spostiamo sul conflitto in Ucraina, tensioni tra Mosca e Londra e poi provvedimenti contro le multinazionali straniere, mentre la Russia va al voto fino a domenica per le elezioni politiche. Il punto in diretta con la corrispondente Liana Mistretta.
3: 21,58% è il dato dell'affluenza di questo primo giorno di elezioni legislative in Russia. Si voterà fino a domenica per questo primo voto per il rinnovo della Duma dall'inizio del conflitto in Ucraina. Si vota anche nei territori occupati, scontata la vittoria del partito che fa riferimento a Putin, Russia Unita. Putin ha votato già questa mattina online, escluso l'unico partito che era dichiaratamente contro la guerra, Yablaka. I partiti di opposizione sono comunque schierati con il Cremlino per il suo sostegno al conflitto. Dunque si tratta di un test più che altro per valutare il consenso attorno al presidente Putin, che per ora è in calo. Intanto non si placano i dissensi con l'Europa. Mosca ha convocato l'incaricata d'affari britannica e ha avvertito che ci saranno rappresaglie per il sostegno che Londra fornisce a Kiev, sostegno militare, mentre invece il Cremlino fa sapere che gli asset di Auchan e di Nestlé sono stati presi sotto il controllo russo, perché si tratta di aziende di paesi ostili che sostengono l'Ucraina. Linea a voi.
1: Grazie Liana Mistretta. Dunque Russia alle prese con il voto fino a domenica e Israele invece verso il voto, con il premier Netanyahu che inaugura la campagna elettorale del suo partito dicendo che è l'unico in grado di garantire la sicurezza. Poi ribadisce il pugno duro contro Hamas. E intanto ci sono nuovi raid israeliani a Gaza e in Cisgiordania e l'appello dell'UNICEF che dice servono aiuti urgenti per 540.000 bambini. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
4: Inizia dunque ufficialmente la campagna elettorale del partito del premier Netanyahu, Likud, lo ha detto lo stesso Netanyahu ieri davanti ai sostenitori a Tel Aviv, sottolineando nel suo discorso il tema principale che sarà quello della sua campagna, la sicurezza. Ha detto che l'unico partito a poter garantire la incolumità e la integrità territoriale di Israele è proprio il suo partito ed è l'unico che può completare l'obiettivo, quello della distruzione del regime iraniano e quello di Hamas e di Hezbollah. Tutto mentre continua anche qui la protesta per la seconda notte di seguito in Israele centrale da parte degli attivisti di estrema destra che si sono radunati nuovamente davanti all'abitazione di una delle coautrici del documentario NASA. Hanno incitato alla pena di morte e hanno chiamato gli autori di questo documentario traditori. Intanto nella striscia di Gaza l'IDF, l'esercito israeliano, rivendica l'uccisione di un altro militante di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 di ottobre. Tutto mentre si fermano anche i soccorsi sotto le macerie del palazzo di Sei piani crollato a Gaza City, 21 le vittime accertate, per lo più i bambini. Infine in Cisgiordania per la terza volta questa settimana c'è stato un attacco da parte dei coloni nel villaggio di Burka, vicino a Ramallah. Le fonti palestinesi parlano della distruzione di un campo agricolo della appunto regione. Per il momento è tutto da Gerusalemme. A te.
1: Ora la cronaca. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpita. Sono le prime parole della professoressa accoltellata a scuola a Roma. La docente non è in pericolo di vita. Il ragazzo, un tredicenne, avrebbe ripreso tutto con il telefonino. Sentiamo Giuseppina Testoni.
5: L'odio per la professoressa con cui avrebbe dovuto recuperare due insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico, ma anche l'ipotesi di una sfida social. Sono le piste principali su cui si muovono i carabinieri che indagano sull'aggressione alla docente Isabella Marsilio da parte di un suo alunno appena tredicenne. Lo spray urticante spruzzato sul volto dell'insegnante, poi la coltellata, tutto secondo diverse testimonianze ripreso con il telefonino. La docente, che ha 66 anni e insegna materie umanistiche, è stata ferita in modo superficiale. Non è in pericolo di vita. È accaduto a Roma, nella scuola secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle.
6: È una cosa veramente allucinante quello che sta succedendo.
7: È un dispiacere perché è un fallimento. Proprio un fallimento della società.
5: Sono gli stessi compagni dello studente a raccontare di quell'odio covato per tutta l'estate nei confronti della professoressa.
8: In pagella preso debole, che ne so, un voto insufficiente e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
5: Spero che mettano in galera lui e i suoi genitori, in bocca il marito della docente, portata in ospedale sotto shock. Prossima alla pensione, viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Il telefonino con cui il ragazzo stava cercando di riprendere tutto in una diretta Telegram è ora nelle mani dei carabinieri. Una ricostruzione che, se confermata, ricorderebbe molto da vicino la vicenda di Chiara Mocchi, la docente di francese accoltellata a scuola da un alunno di 13 anni vicino a Bergamo nel marzo scorso. Vietare l'accesso ai social e ai canali pericolosi sotto i 15 anni nella direzione indicata al Kids Act della Commissione UE, dice ora il ministro dell'istruzione Valditara, che ha chiamato la preside dell'istituto per esprimere solidarietà alla docente ferita.
1: A Patti, siamo nel messinese, la sentenza della seconda parte del maxi processo Nebrodi, il procedimento della direzione distrettuale antimafia sulle presunte truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea. Condanne per oltre 300 anni di carcere. Ci dice tutto in diretta Lucia Basso.
9: Sì, proprio così, 45 condanne su 53 imputati per un totale di 325 anni di carcere. Sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte. La sentenza del processo Nebrodi 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe e finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contratti contributi europei e cederli più volte. Tra gli imputati, esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scavo e Batanesi. Il verdetto è arrivato poco fa, dopo 6 ore di Camera di Consiglio. A pronunciarlo al Tribunale qui di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino. L'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula era presente anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò ad un attentato, e fu proprio lui ad introdurre il protocollo di legalità contro le truffe ai fondi europei. Noi lo abbiamo intervistato, poi linea allo studio.
10: Noi non abbiamo fatto silenzio, abbiamo combattuto, abbiamo creato uno strumento normativo inserito fra i 3 cardini del nuovo codice antimafia, abbiamo portato a compimento insieme alla magistratura, alle forze dell'ordine, un vento nuovo per questa terra bellissima di Sicilia, per questi Nebrodi che amo. Lo abbiamo fatto con la schiena dritta, anche quando hanno pensato di spezzarcela la schiena, noi abbiamo resistito. E oggi si vince ancora, lo Stato vince, come quelle 50 condanne in Cassazione e come questi 325 anni di carcere, 45 condannati su 53.
1: L'Università Bocconi inaugura il suo 125esimo anno accademico mettendo l'innovazione tecnologica al centro della propria missione didattica. Tra le novità, l'integrazione dell'intelligenza artificiale in tutti i percorsi di studio. Vediamo con Luigina Venturelli.
11: Il talento è ovunque, le opportunità no. L'inaugurazione del 125esimo anno accademico della Bocconi mette al centro l'istruzione universitaria come motore dell'ascensore sociale. Dei 14.000 studenti dell'Ateneo, oltre il 30% provenienti dall'estero, 1.900 frequentano gratuitamente e nei prossimi 5 anni 350 milioni di euro saranno investiti nel diritto allo studio. Ma non c'è solo il reddito, anche l'accesso alle nuove tecnologie può creare divario sociale, per questo saranno inseriti in tutti i corsi.
12: L'intelligenza artificiale diventa un ostacolo alla mobilità sociale quando i suoi benefici sono concentrati solo in qualche parte della popolazione. Noi ci impegniamo per i nostri studenti in particolare, ma anche a fare ricerca su come diffondere i benefici dell'intelligenza artificiale su tutta la popolazione.
11: Di intelligenza artificiale parla anche Gita Gopinath, docente ad Harvard ed ex numero 2 del Fondo Monetario Internazionale. La definisce una grande scommessa che nei paesi sviluppati riguarda il 60% dei posti di lavoro. Per diventare un fattore di sviluppo in modo sicuro richiederà la cooperazione internazionale, soprattutto tra Stati Uniti e Cina. Tra gli ex bocconiani presenti anche il presidente degli imprenditori milanesi.
13: Oggi sul nostro territorio le aziende che più hanno investito in intelligenza artificiale stanno crescendo in organico.
11: La qualità di un'università, dice il presidente Andrea Sironi, si misura anche nella sua assunzione di responsabilità verso la società.
1: In qualche modo continuiamo a parlare di educazione e percorsi scolastici, però tornano in classe anche circa 11.000 alunni e studenti delle scuole paritarie. Siamo stati in una di queste, vediamo di più nel nostro servizio.
14: Comincia l'anno scolastico anche per le scuole paritarie. Tra loro c'è l'Istituto Cattolico di San Giuseppe a Terracina, provincia di Latina, che quest'anno celebra i 100 anni di attività. Lo fa con un dialogo cui hanno partecipato tra gli altri ex alunni e rappresentanti delle istituzioni.
15: Scuole paritarie cattoliche rappresentano una testimonianza di senso particolare da un punto di vista dell'attenzione alla persona, alla valorizzazione della persona e del valore di ciascun ragazzo e ciascuna ragazza.
14: Le scuole paritarie sono sensibilmente più piccole delle statali, secondo gli ultimi dati ufficiali risalenti al 2024. Nonostante questi istituti siano quasi un quarto di quelli totali del paese, e i loro studenti sono circa il 10% di tutti quelli italiani. Con i ragazzi e le ragazze che li frequentano, la cui identità è sempre più sfaccettata rispetto al passato, le strutture paritarie tentano di ingaggiare un dialogo educativo tenendo conto della complessità delle società contemporanee.
16: I ragazzi oggi sono multietnici, multilingue, multitutto, e quindi dobbiamo creare una sintesi valoriale. Tanti giorni all'anno passati nella scuola con i loro educatori, cercando anche loro di trovare una risposta a quello che sarà o vorrà essere il loro domani.
1: Ora il calcio con la Serie A. Domani all'Olimpico la sfida tra Roma e Inter, entrambe a punteggio pieno dopo 4 giornate. Thomas Villa.
17: Esame di solidità per l'Inter. Prima in classifica a punteggio pieno, a quota 12 punti, a pari merito con la Roma, la squadra campione d'Italia affronterà all'Olimpico i giallorossi, che vantano il secondo miglior attacco del campionato in una sfida già importante anche in ottica scudetto. Nelle prime 4 gare giocate in Serie A, i nerazzurri hanno realizzato una sola rete in più rispetto ai rivali, 13-12, ma hanno subito 6 reti, mentre Svilar è stato superato solo una volta. Proprio i blackout difensivi costituiscono il vero motivo di preoccupazione per Chivu, che senza Stones dovrebbe schierare Akanji, Bissek e Bastoni a protezione dell'incerto Martinez, ancora in vantaggio su Provedel per giocare titolare, mentre gli esterni saranno Di Marco e Giuff. Arginare la velocità e la tecnica di Dybala, Sulé e Malen sarà il primo problema da risolvere per provare a cogliere una vittoria che proietterebbe l'Inter in fuga solitaria. Il compito di scardinare la difesa giallorossa sarà affidato invece inizialmente a Thuram e a Lautaro Martinez, alle spalle dei quali agiranno Zielinski in cabina di regia per l'infortunato Çalhanoğlu e gli interni Barella e Jones. Difficile pensare a un Inter orientato a chiudersi e ripartire, come è accaduto anche a Madrid contro il Real. Presumibilmente i milanesi proveranno a condurre le danze e a imporre il gioco, come richiesto da Chivu, che alla vigilia della sfida ha scelto di non parlare. I nerazzurri sono già concentratissimi su un match che potrebbe orientare anche psicologicamente la prima parte della stagione.
1: Mina pubblica Vento di passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli inedite eccedenze, che uscirà il 9 ottobre. Vediamo il video diretto da Ferzan Özpetek.

0: Pubblicità.
1: Caro carburante e incentivi auto, è caos. In Europa ognuno va per la sua strada.
2: Annunciamos el ambicioso plan de ayudas del gobierno.
3: Miliard d'euro.
4: Für Hybridfahrzeuge.
1: E in Italia?
5: Ok, ci pensiamo noi. Con il decreto BYD ti diamo fino a 11.600 euro di incentivi per cambiare la tua vecchia auto e ridurre anche i consumi. Gamma BYD super ibrida di EMAI. È l'ora dell'autonomia.
0: Pubblicità. Con Amazon hai 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Per mostrarle che tutto è possibile.
6: She's electric. She's in a family full of eccentrics.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
9: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic. Skoda.
1: Lagune appoggia testa regolabili si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: 18 e 30 minuti, bentrovati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo dall'escalation nel conflitto tra i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran e l'Arabia Saudita. Oggi, lo sentivamo, è stato colpito un caccia italiano nella base di Al-Taif. Le missioni italiane tra Mar Rosso e Golfo hanno come obiettivo quello di garantire la stabilità della regione e la sicurezza delle rotte commerciali marittime. Vediamo con Veronica Fernandez.
1: È un fronte asimmetrico e ibrido, quello della regione saudita di Taif, dove si scontrano i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, e Riyad. Un morto e due feriti per un drone nelle ultime 24 ore. Subito dopo è la base di Al-Taif, una delle più importanti dell'aviazione saudita, a diventare bersaglio. Il caccia Eurofighter colpito era parte del contingente italiano, la Task Force Air Arabia.
2: Taif è a 250 km dal confine con lo Yemen. Gli Houthi hanno droni e missili in grado di coprire queste distanze ed oltre, ma la stabilità internazionale, la protezione dei nostri partner regionali non può essere una missione senza rischi.
1: Fa parte di un dispiegamento di forze di lungo corso su più paesi: Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi. Circa 700 uomini per garantire stabilità nel Golfo Persico, attaccato a più riprese da Teheran in risposta alla guerra scatenata sul suo territorio da Stati Uniti e Israele. Una guerra che ha fatto degli stretti un campo di battaglia globale. Prima il blocco di Hormuz, ora Bab el-Mandeb, dove nell'ultima settimana gli Houthi sono riusciti ad avanzare su tutta la costa del Mar Rosso, fino all'imboccatura dello stretto, conquistando alcune isole strategiche. Un cambio di geografia di guerra che ha portato il ministro Crosetto a dichiarare: scorteremo con la nostra marina le navi mercantili senza attendere l'Unione Europea. Aspides è la replica della Commissione Europea. Resta una missione cruciale.
2: Era una missione che nasceva in un contesto in cui il controllo degli Houthi sulla costa del Mar Rosso si limitava a Hodeidah. Quindi è necessario che la difesa italiana e l'Italia in generale si muovano a protezione del traffico, anticipino in questo senso le decisioni dell'Unione Europea.
0: Voto in Russia, una vittoria scontata, quella del partito di Putin alle legislative, eppure in queste elezioni, che sono le prime dall'invasione dell'Ucraina nel 2022, ci sono delle incognite che preoccupano il Cremlino. Vediamo quali, con Cecilia Tosi.
3: La presentatrice introduce un dibattito elettorale e poi mostra sei postazioni vuote. Succede a Ryazan in Russia, dove nessuno dei candidati si è presentato al dibattito televisivo. Un segno di resa in un paese dove le elezioni le vince Russia Unita, il partito di Putin. Lo fa dal 2001 e lo farà anche stavolta. Eppure l'apparato governativo è allartato ai massimi livelli per garantire che tutto fili liscio. Yabloko era l'unico partito che si opponeva allo strapotere di Putin e alla guerra, messo fuori legge perché giudicato colpevole di finanziamento straniero e violazione del copyright, ora l'unica sfida da vincere è quella dell'affluenza. Per mobilitare la maggior parte dei 111 milioni di elettori, le urne saranno aperte per 3 giorni, ammesso anche il voto online. Con queste procedure di voto elettronico penso sia altamente probabile che i risultati saranno proprio quelli voluti dagli organizzatori. Soglia dell'affluenza desiderata? Quel 51,72% raggiunto nel 2021 con le ultime elezioni della Duma. Ma non basta. Importante anche il piazzamento degli altri partiti, quelli autorizzati a presentarsi col patto di non contrapporsi a Putin. L'Eterno Secondo, il Partito Comunista e i Liberal Tecnocrati dei Novi Liudi non devono prendere troppi voti, specie in vista di una possibile mobilitazione post-elettorale di nuove reclute, smentita da Putin solo per il momento. La Russia ha 11 fusi orari, gli ultimi a chiudere le urne saranno Mosca e il Donbass occupato, dove però gli abitanti possono votare già dal 29 agosto. Eleggendo i propri deputati, secondo il Cremlino, queste popolazioni verranno definitivamente assimilate.
0: Torniamo a Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, dove Papa Leone XIV è intervenuto in chiusura dell'assemblea della diocesi della capitale. Andiamo in diretta da Isabella Di Chio.
4: Sì, Papa Leone è andato via pochi minuti fa dalla Basilica di San Giovanni Laterano, la madre di tutte le chiese, per il secondo anno consecutivo ha presieduto l'Assemblea diocesana che dall'inizio all'anno pastorale della diocesi del Papa, ricordiamo Papa Leone è il Vescovo di Roma, e c'è stato un grande annuncio che è stato accompagnato da un applauso di tutta l'Assemblea, i rappresentanti delle 334 parrocchie della capitale e delle diverse realtà laicali. Infatti il Papa ha annunciato di aver approvato l'avvio dell'inchiesta per verificare la fama di santità di Monsignor Luigi Di Liegro, il fondatore della Caritas diocesana di Roma, che è morto nel 1997, un uomo che ha rappresentato tantissimo per questa diocesi e per questa città. Lui è intitolata anche la mensa Caritas di Via Marzala, a pochi passi dalla stazione Termini, dove c'era la porta santa del Giubileo della Misericordia. Papa Leone ha ricordato questo testimone proprio perché l'ha voluto ergere come volto e testimonianza per i fedeli della diocesi di Roma. Ricordiamo che Monsignor Di Liegro aveva una grande attenzione per gli ultimi, la sua figura è legata a tanti eventi della vita della capitale, amava dire che la città in cui un solo uomo soffre di meno è una città migliore. Il Papa è stato accolto dal grande entusiasmo dei fedeli della diocesi di Roma, ma sentiamo le parole di Papa Leone e poi linea a voi.
5: Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi Di Liegro, presbitero di questa chiesa. Il dono che egli fa al nostro cammino non sta anzitutto nelle opere che ha fatto. Don Luigi, prima di costruire qualunque cosa, ha voluto vedere. Nel 1969 commissionò un'indagine sulla religiosità dei romani, perché aveva imparato che non c'è incarnazione del messaggio senza ascolto della realtà.
0: La cronaca ora con l'auto sulla folla in centro a Modena la scorsa primavera. Salim El Kudri ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la sua capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è scagliato contro le persone a piedi. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per fare luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. Matteo Merli.
6: La perizia definitiva sarà discussa in udienza il prossimo 2 ottobre, ma le prime conclusioni degli esperti nominati dal GIP, se da un lato hanno riconosciuto un disturbo psichiatrico, dall'altro ritengono che Salim El Kudri fosse capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è lanciato con un'auto su alcuni passanti nel centro di Modena, uccidendo la 55enne Monica Esposito e ferendo in modo grave altre 7 persone. Il 31enne dunque potrebbe essere ritenuto punibile e gli potrebbero essere contestate le avanti della premeditazione ed eventualmente del fine terroristico, finora escluse. Analizzando i suoi dispositivi sono emerse centinaia di ricerche sul web, di articoli sullo Stato Islamico e su Osama Bin Laden, oltre che su attentati e stragi in Europa e sui conflitti in Medio Oriente. Tuttavia non c'è finora riscontro di contatti con estremisti o cellule islamiche.
0: Veniamo al giallo della morte di madre e figlia per avvelenamento da ricina. Sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato nel caso di Pietra Catella. Sarebbero su questa direzione sia gli inquirenti sia gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino. Nicola Tupputi.
7: La procura ha smentito il suo consulente più autorevole. È una partita tutta loro, dice Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta per la morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, avvelenate lo scorso dicembre dalla ricina Pietra Catella. Ognuno fa la sua parte, sono invece le uniche parole della procuratrice di Larino Elvira Antonelli, dopo le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura, che non esclude l'assunzione accidentale del veleno. Gli inquirenti continuano a indagare per duplice omicidio premeditato e a sostegno di questo impianto accusatorio nelle scorse ore sono emessi elementi certi. Nella stessa direzione andrebbero le indicazioni che gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero inviato per vie informali agli investigatori. Dagli esami sugli alimenti e reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita lo scorso 30 luglio sarebbero state individuate anomalie. L'inchiesta prosegue prosegue con nuove audizioni di testimoni in questura. Dopo le convocazioni di due cugine e di un'amica di Gianni Di Vita, l'ultima a entrare negli uffici di Via Tiberio è stata la moglie dell'infermiere, anche lui risentito nei giorni scorsi, che durante le feste di Natale ha somministrato una flebo a Sara Di Vita.
0: A Roma, rinviati a giudizio i due chirurghi estetici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, la 22enne di Lentini, deceduta 2 anni fa durante un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti. Ilaria Dionisi.
8: Siamo assetati di verità, vogliamo la verità. La pena più grande è il nostro ergastolo di dolore, lo stiamo già vivendo.
9: È un dolore che Loredana e Giuseppe, genitori di Margaret Spada, nascondono dietro gli occhiali. Il giudice per l'udienza preliminare ha appena deciso che Marco e Antonio Marco Procopio andranno a processo. Il GUP ha accolto la richiesta della Procura di Roma di rinviare a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, per omicidio colposo per la morte di Margaret. I genitori della 22enne arrivati a Roma dalla Sicilia, come 2 anni fa fece la ragazza. La scelta della giovane di affidarsi ai Procopio per un ritocco al naso, convinta dai video pubblicati sui social dai due medici e dal costo dell'intervento 3.000 euro. L'operazione il 4 novembre del 2024 nello studio all'EUR che poi si scoprirà non avere l'autorizzazione della regione.
10: Un luogo autorizzato significa un luogo sicuro per i pazienti, un luogo che è dotato di personale medico e non medico che ha la strumentazione per poter intervenire nel caso ce ne sia realmente bisogno.
9: L'arresto cardiaco durante l'intervento, Margaret morirà 3 giorni dopo all'ospedale Sant'Eugenio per le complicazioni. Per l'accusa la ragazza poteva essere salvata se solo i due chirurghi avessero chiamato l'ambulanza subito e non in ritardo, come sostiene la procura, se il defibrillatore non fosse stato scarico.
11: Riteniamo che le manovre rianimatorie siano state esattamente quelle previste dai protocolli vigenti.
9: Il 9 marzo l'inizio del processo.
8: Lottiamo affinché quello che è successo a noi non debba succedere più e nessun genitore deve piangere le nostre stesse lacrime, non è giusto.
0: In Sicilia, scoperto dalla polizia, un laboratorio di armi fantasma e stupefacenti, arrestato un 27enne catanese. Ci dice di più Alessandro Fresilli.
12: Nel mercato illegale, soprattutto quello che si nasconde sul web, le chiamano ghost guns, armi fantasma. Sono pistole e fucili create dalle stampanti 3D con tecniche di produzione molto avanzate, di quelle che usano polimeri particolari che le rendono in grado di sparare. Sono a tutti gli effetti armi letali, fabbricabili anche a casa, in un garage o in un capanno nascosto fra i cespugli, come quello scoperto dalla polizia a San Giovanni la Punta, nel Catanese. Il proprietario, un 27enne della zona, è stato arrestato. Nella rimessa si dedicava, da un lato, alla produzione tecnologica di armi, dall'altro al traffico di droghe, anche quelle sintetiche. Nella sua camera da letto le sostanze stupefacenti erano conservate nascoste in una cassetta metallica, chiusa a chiave e posta sotto il davanzale della finestra della stanza. C'erano hashish, marijuana, chetamina e MDMA in cristalli, insieme a quasi 6.000 euro in contanti. I poliziotti hanno trovato anche 2 coltelli con lame intrise di droga e un'agendina in cui venivano segnati gli incassi, non soltanto le cifre, ma anche i nomi dei clienti. La pistola lanciarazzi calibro 22 con 42 cartucce a salve era invece accanto alla stampante 3D. In un barattolo sono state trovate numerose parti di armi in plastica autoprodotte e prive di matricola, quindi non tracciabili. Assemblate con i corretti elementi meccanici, possono arrivare a uccidere.
0: Gli effetti di un'estate segnata da caldo estremo e adesso anche dalle grandinate, e arrivano questi effetti fino al carrello della spesa. Nei supermercati l'ortofrutta è sempre più scarsa e più costosa. Paola Erba.
13: Il clima si fa sentire anche sulle nostre tavole. Insalata, melanzane, carote e pomodori sono infatti sempre più rari sugli scaffali dei supermercati e sono diversi gli allarmi lanciati negli ultimi giorni dal settore agricolo. Il caldo torrido, la siccità, poi le grandinate e le piogge torrenziali hanno infatti avuto un forte impatto sui nostri raccolti, bruciando le coltivazioni in pieno campo o costringendo gli agricoltori ad interrompere in anticipo la produzione in serra. In alcune aree la produzione è crollata fino al 50%. Lievitano di conseguenza i costi, ma soprattutto si sta riducendo la quantità e la qualità di materie prime disponibili. I danni all'agricoltura, spiegato Coldiretti, quest'estate hanno superato i 3 miliardi di euro. Tutto il made in Italy agroalimentare è a rischio, con la produzione di riso in calo del 70-80% in Piemonte, il mais in perdita fino all'80% in Emilia-Romagna, mentre in Toscana l'uva e le olive sono stati bombardati dalla grandine. E per la minore disponibilità di foraggio, gli allevamenti hanno ridotto la produzione di latte fino al 40% e quella di carne del 20-30%. Tuttavia, non è solo il meteo a causare la crisi produttiva, ma anche i costi sempre maggiori per l'irrigazione, l'energia, i fertilizzanti. Tra le misure più urgenti, ha ricordato Coldiretti, c'è ad esempio quella di realizzare un piano nazionale degli invasi. Oggi l'Italia riesce a trattenere solo l'11% dell'acqua piovana, quota del tutto insufficiente per affrontare periodi di siccità sempre più frequenti e intensi.
0: E a proposito di crisi climatica, utilizzare fonti rinnovabili e anche risparmiare in bolletta. Nelle città, oltre alle comunità energetiche, si può optare anche per l'autoconsumo collettivo nei condomini, come accade per esempio a Roma. Ce lo racconta Sabrina Bellomo in questa puntata di 24 mm. Ricordiamo, alle 19 torna il telegiornale con Daniele Lorenzetti.

0: qui c'era la mia nonna, c'è Andreotti là, sì. Qui questo era il mio nonno, il magistrato che diede impulso alla realizzazione di questa idea di aiuto per le persone con disabilità.
1: Quanta storia?
0: Sì. E lì c'è i 70 anni. Sì, 70 anni dove abbiamo Venditti, Luca Barbarossa, La Turco che era il ministro della sanità dell'epoca.
2: Saverio Dandini è la vulcanica presidente dell'Istituto Leonardo Vaccari, che a Roma da quasi 90 anni si prende cura delle persone con disabilità e che da poco più di un anno è diventato anche la prima comunità energetica solidale della capitale che produce, consuma e condivide energia rinnovabile.
3: Quando le è venuta in mente questa iniziativa?
0: Quando c'è stato il rincaro dell'energia, dopo il Covid, con l'occupazione dell'Ucraina, e noi veramente dovevamo pagare tantissimi soldi, dato che questo è un centro energivoro, c'ha tante cose che consumano.
3: A quanto ammontava la bolletta?
0: Mi pare 60-70 mila euro l'anno. Questa era una cosa che io dovevo togliere soldi al progetto dei ragazzi per pagare l'energia. Mi sembrava una cosa assurda. Allora ho cominciato a chiedere quanto venisse un impianto fotovoltaico. Il Banco dell'Energia ed Edison ci sono venuti incontro, ci hanno aiutato e hanno offerto tutti questi pannelli. Oggi spendiamo la metà. E anche meno della metà, perché ora avremo un altro progetto per l'accumulatore, un progetto europeo.
2: E così con i suoi circa 200 pannelli solari l'istituto può continuare con più tranquillità a svolgere le tante attività quotidiane.
4: Qualsiasi cosa qua
5: richiede
4: energia.
0: Ma soprattutto il teatro con tutte le luci, le cose, sai, quando noi facciamo le prove, anche lì c'è l'aria condizionata. Questo è il laboratorio di scenografia. Qua fanno tutte le scenografie per il teatro. E poi si sono inventate la saponeria. Buongiorno, questo è un laboratorio di pittura, qua potete vedere tutti i vari quadri che hanno fatto.
3: E qui serve un sacco di elettricità.
0: Come vedi.
3: Allora, lei ha un'app per controllare la produzione e il consumo di energia, mi faccio vedere?
0: Sì, esattamente. Come vedi, i pannelli solari producono in questo momento 45 kWh, ne consumiamo 33 e diamo alla fonte ben 11 kW all'ora. E questo ritorno produce all'istituto, o meglio alla CER, la Comunità Energetica Rinnovabile Solidale, un ritorno economico. Questo ritorno economico si dà alle famiglie che hanno bisogno di energie, famiglie in povertà energetica.
2: Un progetto, quello della CER Le Vele, promosso e seguito da Scenario B, associazione che a Roma, ma non solo, mette insieme transizione energetica e inclusione sociale.
6: Le Vele è la prima CER di Roma, non solo, ma è una CER che ha compiuto un anno, quindi è la dimostrazione pratica che si può passare dalla teoria alla pratica delle comunità energetiche e che quindi funzionano.
3: Quante CER esistono in Italia?
6: Ce ne sono circa 200,

0: Sono comunità energetiche che stanno nascendo, nascono bene, con qualche difficoltà perché la parte complessa delle comunità energetiche è l'aspetto giuridico e amministrativo della realizzazione, soprattutto di questo soggetto giuridico, sul quale per esempio noi di Scenario B diamo una mano soprattutto ai comuni e agli enti del terzo settore. A Roma noi stiamo seguendo 12 progetti di comunità energetiche, soprattutto nelle periferie romane,
1: Per esempio?
0: per esempio Corviale, per esempio stiamo seguendo il Pigneto. E poi stiamo seguendo un'altra quarantina di progetti in tutta Italia.
1: E l'esempio di Corviale, sinonimo per decenni di degrado urbano, è la dimostrazione che l'energia rinnovabile è davvero alla portata di tutti.
2: Questa è la CER di Corviale che verrà sviluppata su un impianto da 93 kW che verrà fatto sul campo di rugby. Non sarà sufficiente per soddisfare tutto il complesso di Corviale, però l'ottica del progetto è quella di ampliare gli impianti e di aumentare quindi la possibilità di soddisfare tutta l'energia. Ci sono altri progetti che prevedono l'accumulo, uno è sul Quarticciolo, che nasce da una palestra popolare. Poi c'è la CER di Bracciano, che è particolare perché è promossa dal Women 20, quindi è la prima CER femminile sul lungolago di Bracciano.
1: Chi volesse istituire una CER, che cosa deve fare?
0: La prima condizione è quella di avere una superficie su cui realizzare un impianto fotovoltaico, altrimenti non è una CER, è semplicemente un'associazione. Dopo deve creare questo complesso, diciamo, normativo e diciamo, contrattuale per avviare tutte le pratiche perché poi finiranno al GSE che riconoscerà definitivamente la CER e di conseguenza l'incentivo.
1: Perché per promuovere la diffusione delle rinnovabili, il gestore dei servizi energetici prevede una tariffa premio sull'energia condivisa e un corrispettivo per quella autoconsumata. Tanti progetti e tante soluzioni diverse, perché per diventare prosumer, ossia produttori e consumatori di energia rinnovabile, c'è anche un'altra strada ancora poco battuta, l'autoconsumo collettivo. È quello che ha scelto di fare questo condominio nella zona nord della capitale. Che cos'è l'autoconsumo energetico?
3: È una forma di produzione di energia elettrica che contemporaneamente viene consumata dalle persone che fanno parte del gruppo di autoconsumo collettivo. Questo condominio è nato con un impianto fotovoltaico direttamente dal costruttore. Abbiamo 100 pannelli su questo lastrico solare che producono energia elettrica in parte autoconsumata e in parte restituita alla rete. È stato uno dei primi condomini, probabilmente a Roma, a dotarsi di un sistema e attivare un gruppo di autoconsumo collettivo. Parliamo del 2018-19 come impianto attivato veramente nel 2023. Nel 2025 abbiamo prodotto fino ai primi 8 mesi dell'anno 54.000 kW e abbiamo prelevato dalla rete 104.000 kW. Recuperiamo circa un terzo dell'energia prodotta con l'utilizzo dell'energia che produciamo direttamente dai pannelli.
1: Con che risparmio?
3: Più o meno un 25%, 25-30%.
1: Quanto sono diffusi questo tipo di condomini?
3: Io amministro all'incirca una cinquantina di condomini. Io ho due impianti. Con due impianti fotovoltaici.
1: Uno dei due condomini rinnovabili è questo. Siamo nel quartiere Colli Aniene. Questo è il vostro impianto fotovoltaico condominiale. Non sono
4: Sì,
1: tanti pannelli.
4: sono 22 pannelli,
1: Quanti condomini? E
4: 21.
1: che percentuale copre del fabbisogno?
4: Il fabbisogno giornaliero totale lo copre tutto. Poi è evidente, non essendoci l'accumulo e quindi le batterie, durante la notte invece c'è il prelievo dell'energia necessaria sulla rete. L'impianto è venuto a costare 18.000 euro come impianto in sé, più tutti gli accessori, quasi 2.000 euro.
1: Certo, quindi 20.000 euro, la metà dei quali vi vengono restituiti in 10 anni.
4: In 10 anni con il bonus del 50%.
1: Però lei, non contento dei pannelli
4: Sì.
1: sul tetto, ha voluto aggiungere dei pannelli personali. Li andiamo a vedere?
4: Sì.
1: Su questo torrino lei ha dei pannelli fotovoltaici per un suo consumo
4: Sì,
1: personale.
4: individuale, sì. A
1: E lei in questo modo quanto va a risparmiare?
4: oggi copro già il 70-75% del mio fabbisogno giornaliero. Sto pensando di mettere un accumulatore, quindi una batteria, e in quel modo avrei una copertura quasi totale.
1: Lei vuole diventare autosufficiente, autarchico?

0: autarchico. Sì. Il problema è combattere con gli incentivi. Oggi purtroppo sembra che si stia praticando un po' di retromarcia sugli incentivi verso il fotovoltaico.
1: Ma anche solo con i pannelli condominiali il risparmio è notevole.
0: Nel 2025 il risparmio in energia elettrica non chiesta e quindi autoconsumata nei primi 9 mesi sono stati risparmiati 755 euro.
2: Quindi avete speso 864 euro di energia invece di circa 1500 euro, avete risparmiato poco meno del 40%.
0: Esatto. A questi però vanno aggiunto l'incentivo da parte del GSE. A fine anno saranno probabilmente circa 1900 e arriviamo a un bel gruzzoletto.
2: Com'è stata accolta questa proposta di investimento dai condomini? Bene o male?
0: Ma diciamo né bene né male, hanno reagito con molta diffidenza, non riuscivano a capire dove stava il guadagno, perché la prima cosa che ti chiedono è quanto risparmio io in bolletta.
2: Qual è la risposta tipica del condomino a cui viene proposto di installare i pannelli fotovoltaici?
3: Ne riparliamo alla prossima assemblea. Credo che sia una forma mentis in generale dei condomini. Si pensa sempre che sia una spesa, in realtà si tratta di un vero e proprio investimento, perché su circa un 20.000 euro di spesa per un impianto condominiale fatto ex novo abbiamo un ritorno di investimento che è di circa il 10-12% all'anno. È un buon investimento.
4: Si torna un po', se lei ci pensa, a quello che era il principio originario della trasmissione dell'energia, dove l'energia veniva prodotta e consumata localmente. Io penso che si tornerà un po' lì e si creerà probabilmente questo principio dell'energia a chilometro zero.

0: Pubblicità.
1: Colunga ha schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
0: Pubblicità.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda.
2: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamola. Lei è Alice. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
3: I dipendenti Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Per esserci, nei momenti che contano di più.

0: Pietro Crosetto scrive a Bruxelles: necessari fondi per la scorta delle navi nello stretto di Bab el Mandeb. Nessun ferito ma un caccia italiano danneggiato in una base in Arabia Saudita. Le opposizioni chiedono che il ministro riferisca in aula. Riunione dell'Eurogruppo sul caro energia. Giorgetti: per il bollo auto abbiamo usato i fondi italiani. La UE si riserva di valutare la misura. Armato di telecamere e coltello, 13enne aggredisce una professoressa in una scuola media di Roma. La donna non è grave, a fermare il ragazzo un compagno di scuola di origine congolese. A San Giovanni il Papa annuncia tra gli applausi dei sacerdoti romani l'avvio della causa di canonizzazione per Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas diocesana, un uomo che ha dedicato la vita agli ultimi. 45 condanne, centinaia di anni di carcere comminati al processo Nebro di 2 sulle truffe per i fondi UE destinati all'agricoltura, alla sbarra 58 imputati, 5 società agricole. Mina pubblica Vento di passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli inedite eccedenze, in uscita il 9 ottobre. Il video è diretto da Ferzan Özpetek. E buonasera a tutti da Rai News. In apertura di edizione la crisi nel Mar Rosso con i ribelli Houthi che colpiscono un caccia italiano in Arabia Saudita. Il punto con il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
1: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui ieri notte la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. E oggi la fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere. In 24 ore, ieri, 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 gli sfollati. Riyadh avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto Aramco, compagnia petrolifera del regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
0: Nello stretto di Bab el Mandeb, dunque, in azione la fregata Bergamini che in mattinata ha scortato una porta container italiana. Il ministro Crosetto ha inviato una lettera alla commissaria UE Callas per chiedere fondi urgenti per assicurare la scorta delle navi. Ilario Piagnerelli.
2: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di 2 sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
0: La Cina ha chiesto all'Iran di frenare gli Houthi nel Mar Rosso, una richiesta partita da Riyadh. Tesa la situazione anche nello stretto di Hormuz, una nuova petroliera colpita dai Pas d'Aran, mentre a Teheran la più grande manifestazione pro-regime, in segno di sfida alle minacce di Trump. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
3: Hormuz è sempre più stretto. Il passaggio giornaliero di navi mercantili si è ridotto al minimo. Le esplosioni continuano e i Pas d'Aran rivendicano di aver colpito e sequestrato ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo. Secondo l'emittente americana CBS, Teheran nei giorni scorsi avrebbe poi intercettato almeno due droni americani. Per l'Iran, un ritorno alla normalità sarebbe possibile soltanto con la fine della guerra scatenata, sottolineano da Stati Uniti e Israele. Ma intanto immagini satellitari indicherebbero nuove fortificazioni vicino all'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. E oggi centinaia di migliaia di persone stanno partecipando a Teheran alla più grande manifestazione organizzata dal regime degli Ayatollah dall'inizio del conflitto, proprio come segnale di sfida dopo le ultime minacce di Trump. Il presidente americano, che martedì incontrerà a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i rappresentanti dei paesi del Golfo, ha detto all'agenzia Axios che lo attende una decisione importante sull'Iran. Intervenire e annientarli oppure no? Con me tutto è possibile.
0: E sulle nuove tensioni internazionali le opposizioni invitano Crosetto a riferire in Parlamento, ma intanto l'abolizione del bollo auto resta al centro del confronto e ci sono malumori nel centro-sinistra per la mano tesa di Schlein.

0: anche Forza Italia con Tajani, che seppur nega una tassa sugli extra profitti non esclude un contributo che potrebbe arrivare da banche e imprese, soprattutto per affrontare il caro energia. Sarà un weekend molto importante e delicato per la Lega. Matteo Salvini prepara il raduno di Pontida. Nelle ultime settimane però non sono mancate le critiche, soprattutto da parte dei governatori del nord, per la gestione del partito, e sarà un weekend importante anche per il Movimento 5 Stelle, che a Milano, dopo la votazione online che si sta svolgendo proprio in queste ore, svelerà il suo programma 20 punti, un'alleanza per la Costituzione, che sarà poi ovviamente sottoposta anche agli altri alleati del campo largo. Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra hanno reagito con una certa freddezza a quella che è stata l'iniziativa della segretaria Dem Schlein, una proposta al governo Meloni di collaborare insieme per affrontare il caro energia. Da 5 Stelle e Verdi e Sinistra dicono difficile una collaborazione con questo esecutivo. Giudizio positivo a questa iniziativa è dato però da Calenda di Azione. Le opposizioni unite, sempre di Dem, Pentastellati, AVS e Italia Viva, tra le altre cose chiedono però al ministro della difesa Crosetto di riferire in aula dopo che il caccia italiano è stato colpito in una base militare in Arabia Saudita. Le opposizioni chiedono di conoscere quelli che sono i contorni, i limiti della nostra presenza in Medio Oriente. A te.
1: Dall'Eurogruppo di Dublino, Giorgetti intanto chiarisce che le risorse per la sospensione del bollo sono state risparmiate dal PNRR e cerca di creare consenso per una tassazione europea degli extra profitti, in attesa che martedì l'Istat chiarisca, in base al deficit, se l'Italia è fuori dalla procedura di infrazione. Simone Lupo Bagnacani.
2: Le risorse utilizzate per la sospensione del bollo sono quelle risparmiate dal PNRR, lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti da Dublino, precisando che si tratta di una procedura legittima.
3: Sono esattamente il PNRR non utilizzato in virtù dei risparmi, che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare, può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
2: La Commissione ha fatto sapere che valuterà la misura, ricordando che i fondi del PNRR sono legati a tappe fondamentali e obiettivi realizzati. Il ministro in Irlanda cercherà di far passare la proposta di una tassazione europea sugli extra profitti delle aziende energetiche.
3: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità. E quindi a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
2: Le risorse che deriverebbero da questa tassa aiuterebbero a contrastare il caro energia e il caro carburanti, ma su questo fronte molto si chiarirà martedì prossimo, quando l'Istat pubblicherà i dati definitivi sul deficit dello scorso anno. Se sarà sotto il 3% segnerà l'uscita dalla procedura di infrazione, permettendo così di avere molta più flessibilità in vista della legge di bilancio.
1: Portuali e pescatori sul piede di guerra in Francia a causa del caro carburanti, chiusi i porti di Nizza, Frontignan e altri approdi nel sud, torna lo spettro di una possibile protesta di piazza dei gilet gialli in ottobre a Parigi. Allora andiamo dal corrispondente Gavino Moretti, seguiamolo.
4: Il blocco del porto di Nizza, deciso per protestare contro il caro gasolio, è scattato a sorpresa ieri mattina all'alba, quando 7 battelli si sono legati l'uno all'altro impedendo ogni accesso. Tra le conseguenze, un traghetto diretto verso la Costa Azzurra è stato dirottato in Italia verso il porto di Savona, mentre altri manifestanti hanno bloccato l'accesso a un deposito di carburante a Frontignan in Occitania. Il motivo è sempre lo stesso, spiega un pescatore: uscire in mare non serve più a niente. Quando rientriamo e facciamo il pieno di carburante, vediamo che non abbiamo guadagnato nulla. La ministra per la pesca, Catherine Chabot, apre intanto un dialogo con i manifestanti e promette di aumentare i sostegni, andando oltre il sussidio di 35 centesimi al litro. Mano tesa anche dai pescatori, che tolgono i blocchi in tutta la Francia del Sud. Resta però forte la preoccupazione per un ritorno in piazza dei Gilets Jaunes, mentre si moltiplicano in queste ore in Francia gli appelli a manifestare il 17 ottobre contro il carovita.
1: Il conflitto in Ucraina, le tensioni tra Mosca e Londra.

0: Tra i provvedimenti presi contro le multinazionali straniere proprio mentre la Russia va al voto fino a domenica per le elezioni politiche. Il punto da Mosca allora con la corrispondente Eliana Mistretta.
1: 21,58% è il dato dell'affluenza di questo primo giorno di elezioni legislative in Russia. Si voterà fino a domenica per questo primo voto per il rinnovo della Duma dall'inizio del conflitto in Ucraina. Si vota anche nei territori occupati, scontata la vittoria del partito che fa riferimento a Putin, Russia Unita. Putin ha votato già questa mattina online, escluso l'unico partito che era dichiaratamente contro la guerra, Yablaka. I partiti di opposizione sono comunque schierati con il Cremlino per il suo sostegno al conflitto. Dunque si tratta di un test più che altro per valutare il consenso attorno al presidente Putin, che per ora è in calo. Intanto non si placano i dissensi con l'Europa. Mosca ha convocato l'incaricata d'affari britannica e ha avvertito che ci saranno rappresaglie per il sostegno che Londra fornisce a Kiev, sostegno militare, mentre invece il Cremlino fa sapere che gli asset di Auchan e di Nestlé sono stati presi sotto il controllo russo, perché si tratta di aziende di paesi ostili che sostengono l'Ucraina. Linea a voi.
0: Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito. Queste le prime parole della professoressa accoltellata a scuola a Roma. La docente non è in pericolo di vita. Il giovane 13enne avrebbe ripreso tutto con il telefonino. Giuseppina Testoni.
2: L'odio per la professoressa, con cui avrebbe dovuto recuperare due insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico, ma anche l'ipotesi di una sfida social, sono le piste principali su cui si muovono i carabinieri che indagano sull'aggressione alla docente Isabella Marsilio da parte di un suo alunno appena tredicenne. Lo spray urticante spruzzato sul volto dell'insegnante, poi la coltellata, tutto, secondo diverse testimonianze, ripreso con il telefonino. La docente, che ha 66 anni e insegna materie umanistiche, è stata ferita in modo superficiale. Non è in pericolo di vita. È accaduto a Roma, nella scuola secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle.
3: È una cosa veramente allucinante quello che sta succedendo.
4: È un dispiacere perché è un fallimento. Proprio fallimento della società.
2: Sono gli stessi compagni dello studente a raccontare di quell'odio covato per tutta l'estate nei confronti della professoressa.
5: In pagella ha preso debole, che ne sa, sì, un voto insufficiente, e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
2: Spero che mettano in galera lui e i suoi genitori, invoca il marito della docente, portata in ospedale sotto shock. Prossima alla pensione, viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Il telefonino con cui il ragazzo stava cercando di riprendere tutto in una diretta Telegram è ora nelle mani dei carabinieri. Una ricostruzione che, se confermata, ricorderebbe molto da vicino la vicenda di Chiara Mocchi, la docente di francese accoltellata a scuola da un alunno di 13 anni vicino a Bergamo nel marzo scorso. Vietare l'accesso ai social e ai canali pericolosi sotto i 15 anni nella direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice ora il ministro dell'istruzione Valditara, che ha chiamato la preside dell'istituto per esprimere solidarietà alla docente ferita.
0: A patti, Messina, la sentenza del maxi processo Nebro di 2, il procedimento della direzione distrettuale antimafia sulle presunte truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea. Condanne per oltre 300 anni di carcere, ci dice tutto Lucia Basso.
6: Sì, proprio così, 45 condanne su 53 imputati per un totale di 325 anni di carcere. Sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte. La sentenza del processo Nebro di 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe e finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte. Tra gli imputati esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scavo e Batanesi. Il verdetto è arrivato poco fa, dopo 6 ore di Camera di Consiglio. A pronunciarlo al Tribunale qui di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino. L'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula era presente anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebro, di oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò ad un attentato e fu proprio lui ad introdurre il protocollo di legalità contro le truffe ai fondi europei. E noi lo abbiamo intervistato, poi linea allo studio.
7: Noi non abbiamo fatto silenzio. Abbiamo combattuto, abbiamo creato uno strumento normativo inserito fra i tre cardini del nuovo codice antimafia, abbiamo portato a compimento insieme alla magistratura, alle forze dell'ordine, un vento nuovo per questa terra bellissima di Sicilia, per questi nebrodi che amo. Lo abbiamo fatto con la schiena dritta, anche quando hanno pensato di spezzarcela la schiena, noi abbiamo resistito e oggi si vince ancora, lo Stato vince, come quelle 50 condanne in Cassazione e come questi 325 anni di carcere, 45 condannati su 53.
0: Salim El Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è scagliato contro la folla in centro a Modena. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce proprio sulle condizioni mentali del 31enne che è accusato di strage. Matteo Merli.
8: La perizia definitiva sarà discussa in udienza il prossimo 2 ottobre, ma le prime conclusioni degli esperti nominati dal GIP, se da un lato hanno riconosciuto un disturbo psichiatrico, dall'altro ritengono che Salim El Khoudry fosse capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è lanciato con un'auto su alcuni passanti nel centro di Modena, uccidendo la 55enne Monica Esposito e ferendo in modo grave altre 7 persone. Il 31enne dunque potrebbe essere ritenuto punibile e gli potrebbero essere contestate le aggravanti della premeditazione ed eventualmente del fine terroristico, finora escluse. Analizzando i suoi dispositivi, sono emerse centinaia di ricerche sul web, di articoli sullo Stato Islamico e su Osama Bin Laden, oltre che su attentati e stragi in Europa e sui conflitti in Medio Oriente. Tuttavia non c'è finora riscontro di contatti con estremisti o cellule islamiche.
0: E ora il giallo della morte di mamma e figlia per avvelenamento da ricina. Sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato nel caso di Pietra Catella. Su questa direzione sarebbero ora sia gli inquirenti sia anche gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino. Seguiamo Nicola Tuputi.
9: Fino a prova contraria è accidentale. Le parole del professor Carlo Locatelli sulla possibilità che Antonella Di Elsi e Sara Di Vita abbiano assunto alla ricina per errore sembrano contrastare ma non influenzare le indagini sulla morte delle due donne. Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, non esclude l'ipotesi dello scambio di semi. Se ha dubbi lui, figuriamoci noi che lo abbiamo detto fin dal primo momento. La reazione di Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta. Secondo il legale è in corso una partita con la procura che smentisce il suo consulente più autorevole. Ognuno fa la sua parte, l'unica dichiarazione della procuratrice Elvira Antonelli, che continua a condurre nel più stretto riservo le indagini contro ignoti per duplice omicidio premeditato e aggravato dal mezzo benefico. Gli inquirenti rimangono convinti che dietro all'avvelenamento ci sia un disegno pianificato. A rinsaldare il quadro accusatorio, rivelano fonti investigative, ci sono elementi certi e altri sarebbero arrivati per vie informali agli investigatori dal Robert Koch Institute di Berlino. Nei giorni scorsi si sono intensificate le audizioni di testimoni in attesa della relazione finale degli esperti tedeschi, ai quali la procura ha chiesto di identificare il vettore del veleno tra gli alimenti e i reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita.
0: La tensione a Rozzano, in provincia di Milano, per le ronde non autorizzate dei cittadini. Il comune è l'unico del nord Italia inserito nel decreto Caivano sulla criminalità giovanile. Davide Gangale.
10: Hanno tentato di violentare una ragazza in pieno giorno alle 10 del mattino, proprio qui dietro.
11: È successo mercoledì al quartiere Aller di Rozzano. La donna italiana viene soccorsa dal marito.
12: Mia moglie sta bene, adesso sta bene, ovviamente è scioccata. Noi non siamo ronde, noi siamo dei cittadini che si sono rotte le palle, siamo dei cittadini che vogliono manifestare. Non è la violenza che serve, è presidiare la zona.
11: Ma la violenza esplode e quelle che vengono definite manifestazioni diventano vere e proprie ronde. Ad avere la peggio, mercoledì, due stranieri ha rischiato il linciaggio anche il marocchino che poche ore prima aveva aggredito la donna. Era di nuovo in strada. Solo l'intervento massiccio delle forze dell'ordine ha riportato la calma. Un raduno spontaneo è andato in scena anche ieri, come mostrano queste immagini. Gabriele ha partecipato.
13: C'è il rischio che scappino a botte.
14: Il rischio c'è, questo è poco ma sicuro, però ovviamente non scendiamo con quell'intenzione noi.
11: Il sindaco di Rozzano prende le distanze.
15: Devo prendere le distanze dagli ultimi accadimenti e avvenimenti che ci sono stati in città. Quello che io chiedo ai cittadini è fiducia nelle istituzioni.
11: Gli organizzatori sono pronti a nuove iniziative e hanno chiesto autorizzazione alla Questura di Milano. Sui fatti è intervenuto anche Don Luigi Scarlino, uno dei riferimenti della zona. Non è con le ronde che si risolvono questi problemi.
0: Torniamo a Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, dove Papa Leone XIV è intervenuto in chiusura dell'Assemblea della Diocesi della Capitale, ha annunciato l'inchiesta di canonizzazione per Don Luigi di Liegro. Isabella Di Chio.
16: Sì, Papa Leone è andato via pochi minuti fa dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, la madre di tutte le chiese. Per il secondo anno consecutivo ha presieduto l'assemblea diocesana che dall'inizio all'anno pastorale della diocesi del Papa, ricordiamo Papa Leone è il vescovo di Roma, e c'è stato un grande annuncio che è stato accompagnato da un applauso di tutta l'assemblea, i rappresentanti delle 334 parrocchie della capitale e delle diverse realtà laicali. Infatti il Papa ha annunciato di aver approvato l'avvio dell'inchiesta per verificare la fama di santità di Monsignor Luigi di Liegro, il fondatore della Caritas diocesana di Roma, che è morto nel 1997, un uomo che ha rappresentato tantissimo per questa diocesi e per questa città. Lui è intitolata anche la mensa Caritas di via Marzala, a pochi passi dalla stazione Termini, dove c'era la porta santa del Giubileo della Misericordia. Papa Leone ha ricordato questo testimone proprio perché l'ha voluto ergere come volto e testimonianza per i fedeli della diocesi di Roma. Ricordiamo che Monsignor Di Liegro aveva una grande attenzione per gli ultimi, la sua figura è legata a tanti eventi della vita della capitale e amava dire che la città in cui un solo uomo soffre di meno è una città migliore. Il Papa è stato accolto dal grande entusiasmo dei fedeli della diocesi di Roma, ma sentiamo le parole di Papa Leone e poi linea a voi.
17: Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi di Liegro, presbitero di questa chiesa.

0: Lo sciopero per l'intero turno lavorativo per i dipendenti degli Apple Store italiani nel giorno del lancio dell'ultimo modello di Melafonino. I sindacati denunciano carichi di lavoro eccessivi che danneggiano la qualità dei servizi e la salute dei dipendenti. Paolo Mancinelli.
1: I lavoratori Apple in piazza in tutta Italia per chiedere condizioni di lavoro più sostenibili. La mobilitazione indetta dai sindacati Filcams, CGL, Fisacat, CISL e Wiltux accompagna il giorno del lancio dell'ultimo modello dell'iPhone. 1.600 i lavoratori coinvolti nei 17 store nazionali. A Milano e Roma i punti più visibili della protesta, ma il messaggio è lo stesso.
2: Non chiediamo di lavorare meno, chiediamo di lavorare bene e di lavorare meglio. La potenza economica della società lo permette.
1: I lavoratori chiedono un piano di assunzioni stabile. L'azienda non assume più a tempo indeterminato, ricorrendo strutturalmente a contratti a termine.
3: E noi abbiamo chiesto all'impresa di invertire questa rotta a fronte di fatturati in crescita e di redditività molto alta.
1: Dietro ogni prodotto, dicono i sindacati, c'è il supporto, c'è chi lo vende, c'è chi lo spiega. C'è bisogno quindi di tutele per il personale.
4: Abbiamo pressioni sempre maggiori da parte dell'azienda. Apple man mano aggiunge delle mansioni in store e quindi ci troviamo magari a dover aiutare due o tre clienti contemporaneamente.
1: Apple in un comunicato ribadisce che continua il suo impegno per garantire un'esperienza eccellente ai suoi clienti e dipendenti attraverso store sempre aperti, compensi adeguati e benefit avanzati.
0: Una nuova fase per il fisco locale, sono infatti operative le nuove regole che riguardano l'IMU e la Tari. Servirà meno carta, ci sarà più digitale, i termini per pagare saranno contingentati. Per l'IMU c'è un unico modello nazionale, esclusivamente telematico. Per quanto riguarda la Tari, le principali novità riguardano le variazioni. In caso di cambio di residenza, la comunicazione ora va fatta entro 90 giorni. L'importanza della prosa teatrale, la dignità di chi lavora in teatro è stata sottolineata dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale i finalisti dei premi Le Maschere del Teatro Italiano, riconoscimenti analoghi a quelli dei David dei Donatello e degli Oscar per il cinema. Ogni chiusura di un teatro è una perdita per la vita sociale di un paese, ha detto il Capo dello Stato. Ascoltiamo allora un passaggio del suo discorso.
5: Io sono un giurista di formazione e non posso dimenticare che il primo grande manifesto della giustizia è di Eschilo con le Eumenidi. È quello il punto in cui la civiltà ha avuto consacrato il ruolo insostituibile della giustizia e del diritto. Questo dimostra come il teatro abbia sollecitato, accompagnato, sviluppato la crescita della civiltà dell'umanità.
0: Allora, lo anticipavamo già nei nostri titoli, Mina pubblica Vento di Passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli inedite eccedenze che uscirà poi il 9 di ottobre. Allora, vediamo il video che è diretto da Ferzan Ospetek.

0: In chiusura la Serie A, domani all'Olimpico la sfida tra Roma e Inter, entrambe a punteggio pieno dopo 4 giornate. Seguiamo Thomas Villa e poi una breve pausa.
1: Esame di solidità per l'Inter. Prima in classifica a punteggio pieno, a quota 12 punti, a pari merito con la Roma, la squadra campione d'Italia affronterà all'Olimpico i giallorossi, che vantano il secondo miglior attacco del campionato in una sfida già importante anche in ottica scudetto. Nelle prime 4 gare giocate in Serie A, i nerazzurri hanno realizzato una sola rete in più rispetto ai rivali, 13-12, ma hanno subito 6 reti, mentre Svilar è stato superato solo una volta. Proprio i blackout difensivi costituiscono il vero motivo di preoccupazione per Chivu, che senza Stones dovrebbe schierare Akanji, Bissek e Bastoni a protezione dell'incerto Martinez, ancora in vantaggio su Provedel per giocare titolare, mentre gli esterni saranno Di Marco e Juf. Arginare la velocità e la tecnica di Dybala, Sule e Malen sarà il primo problema da risolvere per provare a cogliere una vittoria che proietterebbe l'Inter in fuga solitaria. Il compito di scardinare la difesa giallorossa sarà affidato invece inizialmente a Thuram e a Lautaro Martinez, alle spalle dei quali agiranno Zielinski in cabina di regia per l'infortunato Çalhanoğlu e gli interni Barella e Jones. Difficile pensare a un Inter orientato a chiudersi e ripartire. Come accaduto anche a Madrid contro il Real, presumibilmente i milanesi proveranno a condurre le danze e a imporre il gioco, come richiesto da Chivu, che alla vigilia della sfida ha scelto di non parlare. I nerazzurri sono già concentratissimi su un match che potrebbe orientare anche psicologicamente la prima parte della stagione.

fermo, ti sposto.

0: Allora, alle 19.30 di questo 18 settembre, bentornati. Come ogni giorno a quest'ora è il momento delle notizie sportive con Sport 24. Subito dopo l'appuntamento con Tutti i Frutti e poi alle 20 vi ricordo il TG Liss con Elisa Dossi.
1: Dentro, nei 20 minuti finali d'esterno, Colo convince di più, come dimostra l'assist per il 4-0 di Selic. Nella notte delle prime volte si scrive anche Voltemade, che dal dischetto non tradisce la fiducia di Nico Gonzalez.
2: Il rigorista era io, però avevamo bisogno della punta. Tanto lui come Colomani, secondo me quello è un regalo che anche per loro... Così le dà un po' di energia, un po' di fiducia che abbiamo bisogno di loro.
1: Lui, Nico, la sente e la trasmette ai compagni.

0: Sempre più leader l'argentino che sembrava tornato per non restare.
1: Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo.
0: Si gode Spalletti anche il ritorno di McKenny, fascia al braccio e un tempo da protagonista con assist per Alai Begovic, ma si tiene soprattutto Luciano la risposta giusta dopo il KO di Reggio Emilia, confermarla in campionato, ora la sfida.
2: Di solito quelle sconfitte lì ti creano sempre dei dubbi e riuscire a ribaltare il dubbio in scelta ti fa essere più completo, ti fa conoscere delle cose.
3: Personalmente sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando il più possibile di poterci inserire in una fascia sempre più alta del campionato.
4: Lo sguardo fisso sul percorso da compiere, Gasperini ha chiesto tempo per capire se la sua Roma è da scudetto, ma l'esame Inter rappresenta per forza di cose un passaggio importante. Dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto fino a qui, dice il tecnico, che insiste sul gap da colmare nei confronti dei campioni d'Italia.
3: È una squadra che nel tempo sta facendo delle cose straordinarie, sia in Italia, devo dire, anche in Europa. Poter arrivare a competere anche con loro è chiaro che l'ambizione da parte di tutti.
4: Tornano a disposizione Koné e Wesley e per avvicinarsi alla squadra di Chivu Gasperini ha già i suoi punti fermi, i gol di Malen ed una fase difensiva fino a questo momento quasi perfetta. I numeri della Roma non mentono.
3: Io dico che di solito le squadre che sono su sono quelle che hanno il miglior attacco, miglior difesa, e altrimenti non sei lassù, se non è il migliore sei molto vicino.
4: Impossibile non parlare della grande attesa intorno alla partita. Il popolo giallorosso spera in un risultato che possa alimentare i sogni.
3: No, ma per quanto mi riguarda tutte quelle che sono entusiasmo, insomma voglia di fare, sono tutte energie positive che vanno raccolte.
5: Mi hanno prospettato non una panchina, mi hanno prospettato un progetto, un ambiente positivo, un ambiente dove bisogna ritornare a ritrovare l'entusiasmo. Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
6: È al terzo subentro in quattro esperienze da allenatore di Serie A Raffaele Palladino, che dopo i due anni di Monza, una stagione intera a Firenze e una di sei mesi a Bergamo, ora prende in corsa anche il Bologna. Il 42enne tecnico di Mugnano ha firmato un contratto triennale e vuole aprire un ciclo senza fissare obiettivi immediati, se non la vittoria nella gara di domani pomeriggio al Dall'Ara col Torino, anche se la sua prospettiva è comunque quella di riportare il rossoblù in Europa, come fatto sia con la Viola che con l'Atalanta. Palladino era già stato cercato due anni fa dal club di Casteldebole e prenderà il posto di Domenico Tedesco, ringraziato all'inizio della conferenza stampa dall'amministratore delegato Claudio Fenucci, che ha spiegato un esonero tanto repentino quanto irrituale per il Bologna, deciso dopo sole quattro giornate da una dirigenza preoccupata dal fatto che l'allenatore non stesse riuscendo a mettere in pratica il suo credo calcistico.
7: Abbiamo pensato che la capacità di incidere del mister fosse minore rispetto a quella che ovviamente ci aspettavamo.
8: Non dobbiamo peccare di presunzione, dobbiamo essere bravi a continuare su questa strada e non pensare che siamo diventati all'improvviso tutti bravi. Ci vuole grande giudizio, grande mentalità e non presunzione. E domani abbiamo una partita tosta, perché è una squadra che meritava di fare qualche punto, una squadra che ti palleggia in faccia, una squadra che ti viene a prendere sistematicamente uomo a uomo, e noi dobbiamo essere presuntuosi.
9: Parole chiare e condivisibili. Gattuso è un fiume in piena. Smaltita la delusione di Coppa Italia con il Mantova, la Lazio ha iniziato a costruire bel gioco e trame efficaci tra mille difficoltà. Nonostante l'assenza dei tifosi all'Olimpico per l'infinita battaglia nei confronti del presidente Lotito e una squadra costruita con prestiti e parametri zero, l'attuale terzo posto in A in coabitazione con il Como premia gli sforzi del gruppo plasmato dal ringhio nazionale, che non sente la necessità di avere con sé Icardi. Indisponibili Marusic, Rovella e Dele Bashiru, al Penso Gattuso confermerà Floriani e Nuno Tavares sulle corsie difensive, con Belaian centrale di centrocampo in un reparto completato dall'uomo in più Frattesi e da Taylor. In attacco, sicuro di un posto Zaccagni, Cancellieri e Noslin dovrebbero vincere il ballottaggio con gli scalpitanti Isaksen e Pinamonti.
10: va a Kevin Vauquelin la vittoria finale della terza edizione del Rinato Giro di Abruzzo. Decisiva la quarta e conclusiva tappa, decisivo il doppio passaggio sul muro di Colonnella in provincia di Teramo. È lì

che Alessandro Fancello, leader della classifica fino a quel momento, si è dovuto arrendere quando Nicola Conci ha spaccato la corsa. Il trentino della XDS Astana al primo passaggio da colonnella ha portato via un gruppetto con Vauquelin, appunto, e Matisse Rondel, altro francese della Tudor, e hanno fatto il vuoto. Solo schermaglie poi, una volta arrivati di nuovo su quelle micidiali rampe al 18% di pendenza, fino alla volata 3 di Controguerra. Vauquelin è stato il più lucido, attento, il più veloce, andando a prendere, oltre alla tappa, anche la leadership della classifica grazie agli abbuoni. Una liberazione per l'uomo della Company Ineos, questa vittoria abruzzese, sue stesse parole, dopo una Tour de France di grandi attese alla vigilia, solo di delusioni invece alla fine. Secondo Rondel, Fancello è riuscito a restare a galla difendendo comunque il terzo posto in classifica generale, a 5 secondi dal vincitore.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo alla Vaccheria all'Eur e andremo alla scoperta della mostra Andy Warhol Forever Love. E in apertura di questa puntata l'arte contemporanea che incontra la storia. Un'onda dell'artista francese Geillard travolge simbolicamente la Biblioteca Vaticana in occasione di Aqua, una mostra che si interroga sulle paure e le fragilità umane. Il racconto di Valentina Dello Russo.
1: Un'onda gigante si infrange sulla facciata cinquecentesca della Biblioteca Vaticana. Dai tempi di Bernini è la prima volta che un artista contemporaneo esprime il suo genio all'interno delle mura leonine. Diluvium è un'opera ispirata a Gustave Doré, a firmarla lo street artist francese Geillard, che accoglie così i visitatori della mostra Aqua.
2: È un'opera sulla paura. Penso che per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, poi partire con l'acqua, ma questa onda anche parla dell'onda di un diluvio che sta già passando nel mondo. L'abbiamo visto con il Nepal, il Tibet.
1: Minaccia e risorsa allo stesso tempo per una riflessione sull'acqua espongono insieme tre creativi contemporanei, oltre a J.R., il tipografo americano Bill Moran e lo chef Fulvio Pierangelini.
3: L'anno scorso facemmo un trio eccezionale perché c'era Christiana Williams, c'era Giovanotti e c'era Maria Grazia Chiuri. E fu un esperimento che è riuscito così bene che ci siamo detti che volevamo continuare.
1: E così, accanto al celebre trattato sui pesci di Ippolito Salviani, dai caratteri tipografici nascono i Letter Fishes di Moran e fra i volumi sono esposti racconti di Pierangelini, perché le ricette non sono solo un insieme di ingredienti.
4: Credo che sia più una questione di affetto, una questione di riconoscere la materia, una questione di rispetto, perché ogni volta che cuciniamo, mangiamo, c'è qualcosa che si sacrifica per noi, un atto sociale.
1: Aqua è il primo di cinque appuntamenti sugli elementi naturali, specchio dei timori e delle speranze dell'umanità.
3: È un periodo di grandi paure, ma le paure accompagnano l'umanità perché gli uomini hanno paura. Ma è un periodo in cui c'è anche un uso strumentale delle paure. Persone, forze politiche utilizzano la paura per controllare e dirigere. E la libertà rispetto a quello la ottieni solo se le conosci, le paure, se le affronti.
1: A inaugurare la mostra nel giorno del suo 71esimo compleanno è stato Papa Leone XIV.
5: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Per la prima volta in visita alla Biblioteca Vaticana, il Pontefice ha annunciato che sarà finalmente ampliata, un nuovo edificio, primo importante intervento architettonico in Vaticano dai tempi dell'Aula Paolo VI.
3: Le persone che ci guardano da fuori hanno un'idea della biblioteca come qualcosa di molto fermo. Invece una biblioteca cresce, ci sono i regali che il Papa ci manda, i libri che riceve lui, ci sono quelli che compriamo come biblioteca e ci sono le collezioni che molti collezionisti ci regalano e ci lasciano. E noi erano ormai 4 anni che non sapevamo più dove mettere le cose, quindi si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro.
0: Giusy Ferreri, una delle voci più interessanti della musica italiana, svela il suo lato più dark come scrittrice di gialli nel noir punk gotico dal titolo Le voci interrotte. L'intervista di Laura Longo.
6: Ferreri, scrittrice, avevamo già letto un biopic, adesso invece la troviamo in un'altra veste, è una veste da giallista con le voci interrotte. Un noir dalle molte sfumature, come mai questa avventura?
7: Ho sempre avuto dentro di me la vena, proprio da quando ero ragazzina, di raccontare e devo dire che in quest'ottica di sfumature noir è una cosa che mi viene bene come fantasia, come creatività.
6: Tutto inizia attorno a una statua, che è quella di Minerva, che poi diventa una persona.
7: o perché proprio la Dea Minerva è legata a questa idea di preservare l'arte, la creatività, questa storia un po' tra arte e intelligenza artificiale. Mi piaceva proprio che ci fosse lei come figura per portare avanti questo tipo di approccio che oggi noi vediamo un po' tramutato, se non che appunto per inseguire la modernità e l'attualità, che però non sappiamo dov'è che ci porteranno. Ho voluto anche un po' ironizzare delle piccole sfumature della mia personalità, di quelle che sono le paure appunto di quello che non sappiamo dove andremo a finire con questo nuovo approccio tecnologico.
6: È una scrittura potente, un po' simile alla voce.
7: Sì, diciamo che è riconoscibile.
6: Ci sono vari personaggi, varie sfaccettature che sembrano essere un po' parte di Giusy.
7: Le ho mescolate un po' su vari personaggi. Ho cercato di dipingerli dove anche laddove ci sono delle personalità totalmente lontane dal mio approccio di vita, ho voluto però, mi serviva in quel momento aggiungere degli ingredienti che in un certo qual modo un po' mi rappresentassero. Sono persa
6: nei tuoi occhi. Se Le voci interrotte fosse un brano di un album, che brano sarebbe?
7: Urca, Se le voci interrotte. Allora, c'è da dire che effettivamente il progetto Bloom mi ha ispirato tantissimo in questo. In quel periodo stavo già dando vita a queste fantasticherie e storie di Minerva. Per quanto è il significato poi del libro di per sé, come dico anche nella nota iniziale, dedicato a tutte le voci del mondo, è inteso un po' tutte le voci del mondo, non solo le voci artistiche, ma proprio le voci di qualsiasi essere umano che ha voglia di prendere comunque posizione.
6: E invece nel Giusy cantante?
7: Giusy cantante si va avanti, continuo sulle due strade, sia da solista più pop, e per cui continua anche il mio desiderio di riversare la mia scrittura non tanto più sul percorso pop personale, ma invece sull'altro, diciamo, progetto più alternative, dove la mia scrittura è più libera e riesco ad essere con maggiore facilità me stessa.

0: girato il Sud Italia in bicicletta di tappa in tappa, si è chiuso con una doppia data al Circo Massimo, il Giova Summer Party. Lorenzo Giovanotti compirà 60 anni il 27 settembre ed è in arrivo un film che racconta la sua vita. L'intervista di Alessandra Sacchetta.
1: Io ho proprio iniziato la radio dove lavoravo, si chiamava Radio Jolly, era una

0: una radio locale romana qui, proprio a due passi, quindi ci venivo tutti i pomeriggi dopo la scuola, facevo ancora il liceo e venivo a fare il mio programma e quindi è iniziato qua. Il Circo Massimo è sicuramente un traguardo importantissimo, però è tutto l'insieme. Io in questo momento, no, che sto per compiere 60 anni, non riesco a definire per punti la mia storia. È tutto un insieme che si mischia, per cui è vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica. Poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta, a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. E questa cosa qui fa parte proprio di tutta una nuvola di emozioni che sono la mia vita. È un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini da bambino. Il raduno di chi è cresciuto con la mia musica e di chi continua a crescere con la mia musica, perché poi la mia musica non è una roba del passato, la mia musica è tutta nel futuro.
1: Hai chiuso il Java Summer Tour in bicicletta con una sorta di pellegrinaggio su due ruote nei luoghi che preferisci della tua città. Cosa ami di più di Roma?
0: I luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole. Questa è scuola mia, ho fatto il liceo io. È bellissima questa scuola, eh? Questa è proprio scuola mia, questi sono stati anni bellissimi per me. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato, ma sempre proprio imprigionato nella sua bellezza. Roma, per me Roma è il barocco di Bernini, per me la mia Roma non è quella dell'impero, quella dei fori, delle rovine, per me la mia Roma è quella proprio del barocco, il barocco romano, quindi Borromini, Bernini, quella pazzia, quel caos meraviglioso, pieno di dettagli, pieno di esoterismo mischiato con la trascendenza, i vicoli che si aprono nelle grandi piazze, Piazza San Pietro, il genio proprio del tardo Rinascimento, di Raffaello, di Michelangelo.
2: Una storia incredibile, una storia unica, Jovanotti!
1: A novembre arriva al cinema il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, ed è iniziato lo spettacolo del Jova Summer Party con un cortometraggio scritto e girato da te. Che rapporto c'è tra le due pellicole?
0: Sia nel filmato iniziale che proiettiamo all'inizio del concerto, sia nel film che uscirà, nel docufilm che uscirà a novembre, il protagonista in fondo è un bambino. Il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino che è il ragazzino che mi porto dentro, che è il bambino che mi porto dentro, che è ancora vivo, ancora scalpita, è ancora molto curioso, è sempre lì, io ce l'ho dentro, ci parlo tutti i giorni, ci parlo, lo conosco, lo continuo a scoprire, ci confrontiamo, e quindi è quello il protagonista, del concerto e del film. E io spero di portarmelo dentro per sempre, per tutta la mia vita qui sulla terra, diciamo, umana, tutta la mia forma umana in questo corpo. Perché quel bambino lì è quello che nutre le mie canzoni, lo sguardo, è quello che se ne frega anche, no, dei giudizi. Perché i bambini se ne fregano, i bambini si divertono, i bambini sono geniali.
3: Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle.
0: È la strada che mi piace, a me piace la strada, mi piace stare in strada. E la strada per me è sempre una terapia, una scoperta. Ricordo un giorno parlai con Tiziano Terzani, proprio negli ultimi giorni della sua vita, e lui mi disse: io in tutta la mia vita ogni volta che

0: avevo bisogno di ritrovarmi, mi dovevo perdere. E andavo via, e andavo in strada, la strada, mi mettevo in strada, quindi andavo in India piuttosto che in Oriente o che ne so. E io sentivo molto vicino a me questa cosa. Io quando mi perdo non mi chiudo, mi apro. Quando voglio ritrovarmi mi butto in mezzo al casino, in mezzo al caos, e soprattutto la strada. A me piace proprio la strada, la prospettiva, vedere la strada che va avanti. La strada mi dà questo senso di procedere, no? Questa voglia di andare avanti, di scoprire che ci sarà dopo la prossima curva. E in questo senso la bicicletta è il mezzo ideale. È il mezzo ideale perché è lento, perché è tranquillo, perché poi ti tiene in forma. Per cui a me piace stare bene, mi piace proprio, cioè è una cosa che cerco, ci sto attento, perché proprio mi piace stare bene, cioè preferisco stare bene che stare male.
1: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Questa è la storia di un genio.
1: O forse di un matto.
0: Di uno scrittore.
1: Di un giornalista. E di un disegnatore.
0: E di un sognatore.
2: Giovannino Guareschi è stato tantissime cose e soprattutto è stato un uomo libero.
3: Un uomo che dietro a questa resistenza granitica possedeva anche un'umanità molto calda e aveva capito che le persone valgono molto di più delle idee che professano.
4: Giuseppe Zenu e Benedetta Cimatti raccontano Giovannino Guareschi. Non muoio neanche se mi ammazzano.
1: Don Camillo, mi sa che avete dimenticato la cosa più importante. Ha inventato noi.
0: Già, Peppone, da dove iniziamo?
2: Il periodo storico che raccontiamo di Guareschi è quello del suo ritorno dai lager dopo i 2 anni di prigionia.
5: Oh, ma cosa fate?
6: Non vi è bastata la guerra? E adesso che è finita cosa fate? Ricominciate da capo? A dividervi? Che cosa voi?
2: Fino alla genesi, diciamo, dei racconti del mondo piccolo e alla consacrazione di lui come artista.
7: Vogliono fare un film su Don Camillo.
8: Ma è una bellissima notizia!
7: Io però gli ho detto di no.
2: Giovannino Guareschi è stato la coscienza critica di un determinato periodo storico. Non si è tirato indietro mai davanti a nulla, si è esposto in prima persona. Ha fatto della coerenza il suo marchio di fabbrica.
9: Reali sono le cose che io racconto nei miei libri. Certo, lo faccio con personaggi di fantasia, ma se noi restiamo Don Camillo, Peppone, potremmo accorgerci di essere fatti tutti allo stesso modo.
2: Interpretare Giovannino Guareschi per me è stata, come attore, una bellissima opportunità.
10: Prepariamoci a girare. Azio!
2: La storia di Guareschi è una favola contemporanea straordinaria.
11: Perché litigano?
7: Litigano per la politica.
11: La politica è una roba che fa litigare?
7: Di Alberto, la politica è una cosa molto complicata, però della quale non possiamo fare a meno.
2: Credo che nella vita di Giovannino Guareschi la famiglia sia stata importantissima, così come lo è la famiglia per la vita di ogni uomo. Si è sempre dichiarato molto, molto innamorato della moglie.
12: Se te ti ci metti, un'idea la trovi. Dicono tutti che sei un genio, no?
3: Ennio Guareschi è stata la moglie e la musa di Giovannino Guareschi, incredibilmente forte, che ha sempre sostenuto il marito.
8: Dove l'hai presa questa?
6: Me l'hanno regalata.
8: Chi?
6: Don Camillo e Peppone.
12: Quindi il film si fa?
7: Sì.
3: E con un carattere anche molto tenace che sapeva tenere testa al marito e riportarlo con i piedi per terra quando necessario.
12: Magari avessi fatto il giornalista nello stesso modo di tanti tuoi colleghi, avremmo avuto meno guai.
3: Ennia parla sicuramente di coraggio e di resistenza. Puoi provare a immedesimarti in quei dolori, in quelle emozioni, a comprenderle e poi a restituirle al personaggio.
12: Ma stando assieme a te, ho finito per diventare come te.
7: Non muori neanche se ti ammazzano.
3: È il messaggio che lascia Giovannino Guareschi, l'urgenza del bene comune.
2: Lui ha sempre messo l'uomo davanti all'ideologia, davanti all'etichetta.
7: Non so se ci sono ancora riuscito, ma non smetto di provarci.
4: In prima visione, Giovannino Guareschi, non muoio neanche se mi ammazzano.

0: Bolzano, domenica 21:30, Rai 1.
1: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
2: Nuovo Busco IBS.
3: Mal di pancia frequente.
4: Ehi!
2: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
5: Ah, quanto è bello stare bene. Leggerezza, equilibrio. Quella cosa che non ti spieghi, ma sa di buono. Quella cosa che ti fa dire...
6: Come si chiama?
5: Milk Fear. Calcio, vitamine e tanti fermenti attivi. Senti le proprietà benefiche? Milk. Benessere in una parola.
7: Amore, poi il mutuo?
8: Tesoro, il mutuo non è semplice.
7: Ma su Idealista?
8: Ma su Idealista...
7: Trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
9: È gratis.
10: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
11: Idealista.
12: Conta fino a tre.
13: È arrivato Break 3, il nuovo snack ribelle di Loacker che si spezza in tre. Loacker Break 3, lo snack che conta fino a tre.
14: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande. Io sono qui per rispondere.
15: Funziona?
14: Non lo dico io. Sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
15: Ci si sente sazi?
14: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
15: È facile preparare i pasti?
14: Sì, sono già pronti e consegnati a casa tua.
15: Posso provarlo?
14: Certo, ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
16: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
17: Come su una montagna russa!
18: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
16: Contro l'instabilità del mondo energetico.
19: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofen XS, piccole capsule molli che vengono assorbite 2 volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofen XS. Diversi dolori, un rimedio, 2 volte più veloce.

Crosetto chiede all'Unione Europea fondi per la scorta di navi nello stretto di Bab el-Mandeb. Caccia italiano colpito in una base in Arabia. Alle opposizioni il ministro riferisca in aula. Riunione dell'Eurogruppo sul caro energia. Giorgetti, per il bollo auto abbiamo usato i fondi italiani. L'Unione Europea si riserva di valutare la misura. Armato di telecamera e coltello, 13enne aggredisce una professoressa in una scuola media di Roma. La donna non è grave, a fermare il ragazzo, un compagno di scuola. A San Giovanni il Papa annuncia l'avvio della causa di canonizzazione per Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas diocesana, un uomo che ha dedicato la vita agli ultimi. 45 condanne, centinaia gli anni di carcere comminati al processo Nebro di Due sulle truffe per i fondi europei destinati all'agricoltura. Esce tutto il nuovo singolo di Ultimo, scritto all'alba del 5 luglio scorso, poche ore dopo la fine del concerto a Tor Vergata, il più grande di sempre. Edizione delle 20, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Salutiamo l'interprete Maria Civita Di Mari. Potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb, come annunciato ieri dallo stesso ministro. L'operazione, intanto, fa sapere l'alto rappresentante UE, Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli UTI

0: Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti militari italiani, e poi hanno danneggiato un nostro Eurofighter. L'abolizione del bollo sotto la lente di Bruxelles. I servizi della Commissione valuteranno questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice un portavoce che sul finanziamento del taglio con i risparmi del PNRR rileva è uno strumento basato sui risultati. Sono soldi nazionali, non risorse europee, replica il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Sono risorse del bilancio dello Stato, il governo. Soprattutto il Parlamento ne dispongono come ritengono. Il responsabile di Via 20 Settembre interviene anche sulla prossima manovra. Non sarà conservativa, quando il quadro dei conti sarà completato, si capiranno le risorse a disposizione. Shock in aula di una scuola media a Roma, dove un tredicenne ha colpito con un coltello la professoressa di lettere in diretta social e poi è stato bloccato da un compagno di classe. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la professoressa, mentre il marito auspica la galera allo studente e alla sua famiglia. A San Giovanni il Papa annuncia l'avvio della causa di canonizzazione per Don Luigi di Liegro, fondatore della Caritas diocesana. Ho approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi di Liegro, presbitero di questa chiesa, morto il 12 ottobre del 1997. Così Papa Leone nel suo discorso nella Basilica di San Giovanni in Laterano in occasione dell'Assemblea della Diocesi di Roma. 45 condanne per complessivi 325 anni di carcere. La sentenza del Tribunale di Patti nel maxi processo Nebro di 2, secondo filone di inchiesta sull'utilizzo dei fondi europei per il settore agricolo da parte della criminalità organizzata. Gli imputati erano accusati di associazione di stampo mafioso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, estorsione e traffico di stupefacenti. Il processo rappresenta il secondo capitolo giudiziario della vasta attività investigativa sviluppata dalla DDA di Messina sul sistema delle frodi ai danni dei fondi agricoli europei. Il primo Nebrodi, scattato nel gennaio 2020 con il Blitz, aveva portato a un procedimento con decine di imputati e si è concluso in Cassazione con 50 condanne. Riparte dalla Nations League il cammino della nazionale con Roberto Mancini che per il suo ritorno sulla panchina azzurra ha convocato 34 calciatori. In 9 sono alla prima chiamata, mentre tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo, entrambi assenti dall'ottobre 2024, e poi Mandragora convocato per l'ultima volta nel marzo 2021. L'Italia sosterrà lunedì 21 settembre la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio nella quinta edizione della Nations League venerdì 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Termina qui la nostra edizione nel telegiornale nella lingua dei segni. Come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo. Ringraziamo l'interprete Maria Civita Di Mari.
1: Ancora piogge e temporali verso la fine della giornata, localmente in Piemonte, in modo un po' più diffuso tra Lombardia, aree di nord-est e poi scendendo verso il centro, buona parte delle regioni centrali, e infine le due isole maggiori. Per domani, sabato 19 settembre, il tempo migliore in modo deciso, in modo

Andiamo a concludere con le temperature che tendono a riguadagnare qualche grado soltanto sulle regioni settentrionali, gradevoli valori sul resto del nostro territorio.

0: Noi ripartiamo dalla crisi del Mar Rosso con i ribelli Houthi che colpiscono un caccia italiano in Arabia Saudita. Seguiamo il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
1: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui ieri notte la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. E oggi la fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere. In 24 ore, ieri, 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 gli sfollati. Riad avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto, Aramco, compagnia petrolifera del regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
0: E sempre nello stretto di Bab el-Mandeb, in azione la fregata Bergamini che in mattinata ha scortato una porta container italiana. Il ministro Crosetto ha inviato una lettera alla commissaria europea Callas per chiedere fondi urgenti per assicurare la scorta delle navi. Ilario Piagnerelli.
2: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'altro rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di 2 sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el-Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
0: Delle tensioni nel Mar Rosso parla in un'intervista Donald Trump, che tocca anche il tema del conflitto in Ucraina. Per tutti gli aggiornamenti da New York, l'inviata Francesca Romana Elisei.
3: Sì, in un'intervista a News Nation Donald Trump è tornato a parlare della crisi iraniana e ha detto che gli iraniani non vedono l'ora di negoziare, vogliono un accordo a tutti i costi. Questa, per la verità, è una dichiarazione che va dicendo già da diversi giorni. L'elemento di novità è però che secondo il presidente ci sarebbe un canale aperto di dialogo anche con gli Houthi yemeniti, questo stando a quello che dice appunto Donald Trump. Per quanto riguarda invece il fronte russo-ucraino, secondo il New York Times, la Casa Bianca sta valutando la possibilità di stringere nuovi accordi commerciali con Mosca, questo per indurre Putin ad arrivare alla fine del conflitto, quindi una posizione, diciamo una strategia più morbida rispetto a quella punitiva delle sanzioni, ma è una strategia che è, diciamo, in contrasto con quello che è stato deciso dal Congresso americano, che ha approvato invece un nuovo pacchetto di sanzioni, soprattutto per il settore energetico russo. Un pacchetto di sanzioni, un provvedimento che adesso è sul tavolo del presidente, perché per essere approvato è necessario

0: la sua firma, una firma che è in calendario già oggi. È tutto per ora.
1: Grazie, a più tardi. Dunque, i dossier internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina restano anche al centro dell'azione del governo, con la Premier Meloni che intanto si concentra sui temi interni. Gabriele Martelloni.
2: Ancora una visita in Italia con l'agenda aggiornata all'ultimo momento e che conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Più tappe nel paese e meno all'estero. La missione di Oslo potrebbe essere una delle ultime, filtra da Palazzo Chigi, con il forfè all'Assemblea ONU di New York che viene dato praticamente per certo. Nel Bresciano Giorgia Meloni visita l'area produttiva della Beretta e partecipa ai festeggiamenti per i 500 anni dalla nascita dell'azienda, un modo per mostrare l'attenzione alle imprese mentre il governo si appresta a scrivere la sua ultima legge di bilancio, nella quale ha garantito la Presidente del Consiglio l'abolizione del bollo, attualmente prevista per il 2027, diventerà strutturale. Meloni, dopo la disponibilità a studiare senza pregiudizi le proposte di Schlein sull'energia, nei prossimi giorni potrebbe rispondere alla lettera della segretaria Dem. Intanto, nel videomessaggio inviato al Festival di Open, rinnovando l'impegno per l'Italia che sia paese per i giovani, sembra confermare indirettamente l'intenzione di proseguire la legislatura fino a scadenza naturale.
3: Basta che la strada da fare è ancora lunga e la vogliamo percorrere tutta, moltiplicando gli impegni e gli sforzi, perché non ci arrendiamo all'idea che l'unica opzione che l'Italia può offrire ai propri figli sia un biglietto di sola andata per andarsene.
1: Allora, sentivamo di quella mano tesa di Schlein a Meloni sull'energia, nel centro-sinistra su tutto questo malumore. Intanto resta al centro del confronto politico anche l'abolizione del bollo auto e poi sul caccia italiano colpito in Arabia Saudita le opposizioni invitano Crosetto a riferire in Parlamento. Alberto Gioffreda.
4: Dopo l'abolizione del bollo auto, il centrodestra guarda alla prossima legge di bilancio. L'obiettivo dichiarato da Fratelli d'Italia è quello di estendere la platea di chi non pagherà il bollo.
5: Con l'abolizione del bollo per auto e moto, il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
4: Togliere il bollo auto meglio che inseguire il prezzo della benzina, sottolineano da noi moderati. Continua a respingere l'idea di una tassa sugli extra profitti Forza Italia, ma da Tajani, per trovare coperture e affrontare il caro energia, non si esclude un coinvolgimento di banche e imprese. Resta fuori dal perimetro del centrodestra Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che si dice pronto al voto anticipato e ad un'alleanza se ci dovesse essere convergenza degli altri partiti sugli ideali. La Lega intanto prepara il fine settimana di Pontida, con Salvini sicuro che l'unità avrà la meglio sui mal di pancia dei governatori del nord, critici negli ultimi tempi sulla gestione del partito. Weekend importante anche per il Movimento 5 Stelle, che a Milano, dopo la votazione online, svelerà i 20 punti del programma da presentare poi agli alleati del campo largo. Alleanza che, da pentastellati e verdi e sinistra, reagisce con freddezza alla proposta lanciata da Schlein per collaborare con il governo ed affrontare il caro energia, iniziativa che la segretaria Dem rilancia.
6: Noi continueremo a chiedere risposte a questo governo, stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
4: Giudizio positivo sulla mossa di Schlein arriva d'Azione. Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento sul caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita.
1: E intanto, a proposito di sospensione del bollo, dall'Eurogruppo di Dublino è il ministro Giorgetti a chiarire che le risorse per la sospensione sono state risparmiate dal PNRR. Poi sempre Giorgetti cerca di creare consenso per una tassazione europea degli extra profitti, in attesa che martedì l'Istat chiarisca, in base al deficit, se l'Italia è fuori dalla procedura di infrazione. Simone Lupo Bagnacani.
7: Le risorse utilizzate per la sospensione del bollo sono quelle risparmiate dal PNRR, lo ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti da Dublino, precisando che si tratta di una procedura legittima.
8: Sono esattamente il PNRR non utilizzato in virtù dei risparmi, che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare, può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
7: La Commissione ha fatto sapere che valuterà la misura, ricordando che i fondi del PNRR sono legati a tappe fondamentali e obiettivi realizzati. Il ministro in Irlanda cercherà di far passare la proposta di una tassazione europea sugli extra profitti delle aziende energetiche.
8: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità e quindi a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
7: Le risorse che deriverebbero da questa tassa aiuterebbero a contrastare il caro energia e il caro carburanti, ma su questo fronte molto si chiarirà martedì prossimo, quando l'Istat pubblicherà i dati definitivi sul deficit dello scorso anno. Se sarà sotto il 3%, segnerà l'uscita dalla procedura di infrazione, permettendo così di avere molta più flessibilità in vista della legge di bilancio.
1: La cronaca con la vicenda della docente accoltellata a scuola a Roma. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito, queste le parole della professoressa, che non è in pericolo di vita. Il ragazzo, un tredicenne, avrebbe ripreso tutto con il telefonino. Giuseppina Testoni.
9: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray urticante. In testa un caschetto con una telecamera per trasmettere tutto sui social. Poi l'aggressione. L'obiettivo è la professoressa di italiano, storia e geografia, Isabella Marsilio, di 66 anni. La docente viene ferita in modo non grave, anche grazie all'intervento di un altro studente, un ragazzino di origine congolese. La scuola è la secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle, a Roma. A guidare la mano dell'aggressione, uno studente italiano di 13 anni, l'odio per la professoressa, con cui avrebbe dovuto recuperare due insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico.
10: In pagella ha preso debole, un voto insufficiente, e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
9: Una versione confermata dalla professoressa, che in una intervista a Repubblica racconta la sequenza dell'aggressione. Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. Ora vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo. Prossima alla pensione, l'insegnante viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Di sicuro ci sono le idee a favore della remigrazione e contro la società multietnica che rimbalzano dal suo profilo social. Ringrazio lo studente del Congo che mi ha salvato, a lui darei una medaglia, commenta la prof, ma non cambio le mie idee. Il telefonino con cui lo studente stava cercando di riprendere tutto, forse per una diretta Telegram, è ora nelle mani dei carabinieri. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, nella direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice il ministro dell'istruzione Valditara, che ha espresso solidarietà alla docente ferita.
1: A Patti, Messina, la sentenza del maxi processo Nebrodi 2, il procedimento della direzione distrettuale antimafia sulle presunte truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea, condanne per oltre 300 anni di carcere. Ci dice tutto Lucia Basso.
11: Il Tribunale di Patti, Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, nelle persone dei giudici dottoressa Marino, dottore Aliquò e dottore Corona, all'udienza del 18 settembre 2027, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza.
12: 45 condanne su 53 imputati per un totale di 325 anni di carcere, sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte e la sentenza del processo Nebrodi 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte tra gli imputati esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scavo e Tanesi. Il verdetto è arrivato dopo 6 ore di Camera di Consiglio. A pronunciarlo al Tribunale di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino, l'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebro, di oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò a un attentato. Fu lui a introdurre il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli, un modello nato sui Nebrodi e poi recepito nella normativa antimafia.
13: Oggi questi Nebrodi, questo territorio, arriva un vento nuovo e soprattutto arriva un messaggio al cuore di quegli agricoltori per bene che per anni hanno subito intimidazioni, minacce, vessazioni. Oggi sono più liberi, forse lo siamo un po' più tutti.
1: In serata a Roma l'Assemblea della Diocesi della Capitale, con l'intervento di Papa Leone XIV e l'annuncio dell'inchiesta per la canonizzazione di Don Luigi Di Liegro. Vediamo.
14: Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi Di Liegro, presbitero di questa chiesa.

0: Due anni fa in Romagna una devastante alluvione, la terza in un anno e mezzo. 24 ore di forti piogge fecero esondare fiumi come il Lamone e il Marzenio nel Ravennate. Enormi furono i danni ai campi agricoli. Emanuela Bonchino ha intervistato un imprenditore che perse tutto e che oggi ha ricominciato. Vediamo.
1: 2024, settembre. I suoi campi furono in gran parte distrutti.
2: C'erano tutti i frutteti, tutti i susineti.
1: Questi?
2: Questi qua che si vedono sotto, e per cui abbiamo dovuto togliere tutto e ripartire da zero. C'erano 10 ettari di frutteto andati persi.
3: Mi sembra che siamo messi tanto bene.
2: Faccia conto che l'acqua arrivava qui dal palo e quindi si prendeva 300 metri sotto e sopra. Qui c'erano più di 3 metri d'acqua. Ha lasciato poi quasi un metro di fango, per cui è stato anche difficile rientrare nei terreni. Ecco. Poi in altri siti ho avuto danni inferiori, ma comunque macchinari, aziendali, abitazione. È stato insomma un bel colpo.
3: Cosa ti rimane da fare? Noi ci tocca vendere tutto qui.
1: È stato un momento due anni fa, alla terza alluvione in un anno e mezzo, in cui lei ha pensato adesso mollo, lascio, ho tutto distrutto, basta.
2: Per qualche attimo, devo dire solo per qualche attimo, si è pensato ma qui è inutile continuare a insistere e investire su un territorio che ti porta a queste situazioni.
1: Poi però
2: il giorno dopo, passato lo sconforto, si pensa subito come agire, intervenire, operare per rifarsi.
0: L'importanza della prosa teatrale e la dignità di chi lavora in teatro è stata sottolineata dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale i finalisti del premio Le Maschere del Teatro Italiano, riconoscimenti analoghi a quelli dei David di Donatello e degli Oscar per il cinema. Ogni chiusura di un teatro è una perdita per la vita sociale di un paese, ha detto il Capo dello Stato. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso.
4: Io sono un giurista di formazione e non posso dimenticare che il primo grande manifesto della giustizia è di Eschilo con Leomenidi. È quello il punto in cui la civiltà ha avuto consacrato il ruolo insostituibile della giustizia e del diritto. Questo dimostra come il teatro abbia sollecitato, accompagnato, sviluppato la crescita della civiltà dell'umanità.
0: Esce oggi Tutto, il nuovo singolo di Ultimo, scritto dal cantautore romano all'alba dopo la storica notte del 4 luglio scorso. Dopo il mega concerto sulla spianata di Tor Vergata a Roma, 250.000 persone nel live più grande di sempre, che sarà ricordato come il raduno degli ultimi. Ascoltiamolo, poi una breve pausa e torniamo in diretta.

quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda. Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

0: arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre vantaggi esclusivi su tutta la gamma in pronta consegna con prezzo a partire da 16.400 euro. Corri in concessionaria, tante altre offerte ti aspettano.
1: Lagune appoggia testa regolabili si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: 20 e 29 minuti, bentrovati in diretta su Rai News 24. L'estate ormai agli sgoccioli, vi proponiamo con Amarcord un racconto delle vacanze degli italiani negli anni 60, dai campeggi alle colonie estive alle ferie in città. Vediamo, poi alle 21 torna il telegiornale con Daniele Lorenzetti.
1: Dove si trovi?
2: Non ho detto il futuro.
3: Sole magico di luglio,

0: Negli anni 60 i figli degli impiegati, degli operai, d'estate molti di loro andavano in colonia, che era diciamo un'istituzione che era nata già nel ventennio per educare lo spirito. E in realtà era nata anche con fini sanitari all'inizio, l'idea della colonia.
1: Sì, sì, come no. Questa è una delle tradizioni che adesso è andata via scomparendo. Questi ragazzi venivano, sto caricaturando, sia chiaro, deportati. Cioè la mamma e il papà lavoravano, non potevano permettersi la villeggiatura e quindi venivano assistiti in queste colonie. Ed è anche tenero sentire questi ragazzini che sì, va bene, stiamo bene, però nostalgia di mamma, nostalgia di casa, ma la fai la villeggiatura? E no, questa è la villeggiatura.
0: C'era anche una disciplina, insomma, ferrea.
1: Sì, perché era quasi una caserma, sveglia la mattina presto, igiene personale, poi andavi al mare irreggimentato, marciando, mangiare a quell'ora, riposino a quell'ora, studio dopo le 16, dopo le 4, poi la compieta è coprifuoco. La compieta durante nel monastero medievale, la compieta vuol dire tutto è finito, il coprifuoco, dopo le 21, finito tutto. Quindi tutto questo se lo devono scordare, insomma.
0: Che fine hanno fatto le colonie, Umberto? Perché c'erano le colonie aziendali, le colonie gestite da istituti religiosi, quelle invece statali?
1: Beh, ce n'è una stupenda a Massa, che è la colonia Fiat, che è una colonia nata per i dipendenti, per i figli dei dipendenti della Fiat. E oggi non esistono più, ma forse non è nemmeno il senso di pensare di che ci possa essere una colonia oggi. Fa parte di una cultura dell'anteguerra, durante la guerra c'è poco da dire, e dell'immediato dopoguerra fino agli anni 60. E poi tutto questo...
0: Si inizia a declinare il modello negli anni 70.
1: Negli anni 70.
2: Sì. Tu è il primo anno che stai in colonia?
3: No, è il sesto.
2: Sesto anno. Ti trovi bene?
3: Così è così. Non è perché se sta male, è che si sente un po' nostalgia di casa.
2: Preferiresti andare con i tuoi genitori? Da quanto tempo stai in colonia?
4: Sei anni, è il sesto anno che vengo.
2: Ti piace?
4: Sì, abbastanza.
2: Perché?
4: Non mi diverto, però sento un po' la mancanza di mia madre.
2: Ti piacerebbe andare con tua madre in vacanza?
4: No, mamma adesso sta in ufficio, lavora, sta a Roma, perciò sta meglio qua.
5: Ti piace?
6: Però sono già 2 anni che ci sto, mi stufa un pochetto.
5: Ti stanchi? Dove ti piacerebbe andare?
6: Adesso mi piacerebbe stare un po' al mare.
5: Al mare? Perché il mare ti piacerebbe?
6: Come? Perché sono 2 anni che non ci sto quasi.
7: Sono un mese in colonia in montagna sulle Dolomiti e poi vado un mese al mare a Ostia.
5: Sei contento di andare in montagna in colonia?
7: Sì, perché... credo che troverò molti simili miei e potrò svagarmi meglio che al mare, che siamo racchiusi in una casa oppure una stanza d'albergo.

0: questo mi fa venire voglia di fare un bel tuffo, eh?
1: Guarda che me lo segno, devo fare ciò,
0: un tuffo dove l'acqua è più blu. Guarda le canzoni che vengono fuori parlando di mare, parlando di vacanze.
1: Non è con... proprio un mare che invoglia il tuffo, no?
0: Comunque con questo tempo, francamente. Però tu devi immaginare che qui
1: se... ci tieni.
0: No, tu devi immaginare che qui, se è vero che era di Sesto Pompeo, e qui Pompeo Magno, il rivale di Cesare, si è fatto il suo tuffo anche lui. Quindi se l'ha fatto Pompeo, perché non lo posso fare io?
1: Ti prendo in parola, eh? È tempo. She's giving me
0: the questa è la Villa Romana, parte della Villa Romana. C'era una grande vasca dove venivano allevate le murene, perché le ville in riva al mare servivano per fare l'olio, per fare il vino e per allevare le murene, che poi venivano mangiate con il garum, questa salsa particolare.
1: Dei romani.
0: Già.
1: Negli anni 60, Umberto, c'è anche chi le vacanze non le può fare,
0: certo.
1: Chi rimane in città nei mesi estivi.
0: Certo.
1: Per esempio, noi abbiamo recuperato un video che ci racconta l'estate di alcuni ragazzi di Pietralata, che vanno appunto in una vasca anche loro, ma una vasca urbana di un agricoltore che gli fa pagare anche l'ingresso 50 lire.
0: 50 lire.
2: Con l'acquisto di un berretto da capo e di un fischietto da vigile, il contadino che è proprietario di questa specie di vasca si è trasformato nel gestore dell'unica piscina di Pietralata. Ci sono due turni ogni giorno e il prezzo d'ingresso è di 50 lire.
3: Fermi tutti, mettetevi in riga! Questa è proprietà privata, mettetevi in fila!
2: Chi te li dà i soldi per venire qua?
4: Io.
2: Guadagni tu?
4: No, c'ho una riserva.
2: Ah sì? Quanto hai da parte?
4: Boh, 3.000 lire.
2: Accidenti, ma allora tu lavori?
4: Sì.
2: Che fai? Che mestiere fai?
4: Ho fatto un po' tutto, adesso faccio il macellaro.
2: E prima che facevi?
4: Prima ho fatto il frutterolo, il vigliare, il lattare e il barista.
2: E qual è di questi mestieri che ti piaceva di più?
4: Ah, nessuno.
2: Ah, nessuno? Che vorresti fare?
4: Ho sfaticato.
2: Lavori?
4: Sì.
2: Che cosa fai?
4: Barista.
2: Dove lavori?
4: Violesse Tommasini.
2: Quanto guadagni?
4: 3.000 lire a settimana.
2: Ti piace questo lavoro?
4: Insomma.
2: Lavorate anche voi?
4: Sì, giornalista. Vendiamo i giornali usati.
2: Anche tu giornalista?
4: Sì.
2: Che vendevate?
4: I giornaletti.
2: Chi ve li dava?
4: Andavamo a comprare dai signori.
2: A quanto?
4: A 30 lire al chilo.
2: E li rivendevate?
4: A 10-20 lire.
2: Ah, bell'affare. Avete messo soldi da parte?
4: No.
2: Tuo padre che fa?
4: L'esercitarolo.
2: Come?
4: L'esercitarolo.
2: Non capisco.
4: Quello che andate esercito.
2: Ah, selciarolo. E tuo padre?
4: È il pittore.
2: Ci vai in villeggiatura? Rimani qui a Roma?
4: Sì.
2: Tutta l'estate?
4: Sì.
2: Quanti fratelli siete?
4: 7.
2: Sei il più piccolo?
4: Più grande.
2: Quanti anni hai?
4: 11 anni.
2: Che fai quest'anno?
4: Non lo so.
2: Vai in villeggiatura?
4: No.
2: Al mare ci sei stato? Qualche volta ci sarei andato?
4: Mai.
2: Non l'hai visto mai?
4: Mai.
2: Lo sai di che colore è?
4: Sì.
2: Di che colore è?
4: Azzurro.
2: E poi com'è? Dimmi qualche altra cosa.
1: Non hanno mai visto il mare.
0: Non hanno mai visto il mare. Questa è incredibile, questa cosa. E fa parte di quella cultura degli anni 60, del resto è anche comprensibile. Se la televisione, la radio, lo spettacolo mostrava le vacanze dei ricchi o di chi se le poteva permettere, inevitabilmente questi ragazzi di periferia, di Pietralata, si inventano un loro mare, una loro piscina, e ricorda la marana di Alberto Sordi in L'Americana a Roma, quando anche loro si buttano dentro la marana, che insomma non è esattamente un posto dove potersi bagnare. America faccia Tarzan, e lui fa Tarzan, imita i grandi film americani.
5: I nostri bambini sguazzano in acque così cariche di germi che in altri paesi non potrebbero essere utilizzate nemmeno per la nautica da diporto. L'unica norma esistente risale alla fine del secolo scorso. Stabilisce che la distanza degli stabilimenti balneari dagli scarichi non deve essere inferiore ai 200 metri. Ma, come vedremo, anche questa norma non viene rispettata.
6: Sono i figli di mio figlio.
7: E lei è contenta che facciano il bagno qui?
6: Sì. Beh, sarei più contenta che andassero a riva, perché certamente l'acqua del mare è migliore. Ma loro si divertono qui e mi fa piacere.
7: Ma lei ha visto, ha dato un'occhiata dietro il ponte lì?
6: No.
7: Ma sa cos'è questa?
6: Penso che sia l'acqua dei rifiuti.
7: Ah. E non si preoccupa che i bambini giochino dentro l'acqua dei rifiuti?
6: Beh, non credo che gli faccia male, non so. Stanno sempre tutti i bambini, qua è sempre tutto pieno.
1: L'inquinamento è uno dei temi di TV7, delle rubriche d'inchiesta della Rai di quegli anni, l'inquinamento del mare, dei fiumi.
0: Sì, l'inquinamento, beh, adesso guarda, nel 66 Celentano tira fuori Il ragazzo d'Aria Gluck e viene bocciato a Sanremo in maniera miserabile. E già si comincia a formare una coscienza ambientalista. Il filmato dove quella nonna guarda i bambini, i nipoti, è lì, poco più avanti, è il Rio Tre Denari. Noi siamo lungo, siamo Maria San Nicola, abbiamo detto, siamo lungo il Tirreno. E questo Rio Tre Denari, tra parentesi, è famoso perché è la scena finale della Dolce Vita di Fellini, che si immagina girata alla foce dell'Arrone, che è l'altro fiume che porta appunto là, che finisce là, Fregene, ma in realtà è il Rio Tre Denari, che è il fiume di Passo Scuro. Ed è proprio una marana, è proprio un fiume che prende un po' la discarica di tutti quanti i campi di questa zona.
8: Forza che si parte, forza, un po' di energia, forza signori, forza!

0: Sembra una guerra. Lo sbarco in Normandia o quello di Anzio. Ma non è il giorno più lungo, è quello più corto delle vacanze. Sembra proprio una guerra questa partenza da Napoli per l'isola di Capri. Sono in funzione elicotteri, mezzi veloci da sbarco e si progettano sommergibili tascabili. Capri, vista dal periscopio, come una nave da silurare. E invece Capri è un'isola da salvare.
1: Questa coscienza ambientalista non è che è nata soltanto in tempi recenti. Io ricordo perfettamente che uno scrittore latino, che era Plinio il Vecchio, che è l'autore della Naturalis Historia, la storia naturale, dice, se la prende con i suoi contemporanei dicendo ma dove volete arrivare con le vostre case? Che i tetti si debbano rispecchiare nel mare? Che i tetti si possano rispecchiare nei laghi? Il che voleva dire che evidentemente anche allora c'era la voglia di costruire tutto fino praticamente alla battigia, fino all'arenile. E questo francamente ci fa pensare, ci fa tornare abbastanza avanti nel tempo.
0: Chi ha permesso questi scempi? Chi ha autorizzato questi attentati? Costruzioni venute su in dispregio alle leggi scritte e a quelle sottintese del buon gusto. La nostra Costituzione sancisce il rispetto del paesaggio. Dietro ogni metro di queste nuove costruzioni ci sono chilometri di sotterfugi, di raccomandazioni, di scappatoie, qualche volta di truffe, reato del quale sono stati accusati componenti dell'amministrazione comunale di Capri, di recente dimessasi dopo un processo clamoroso. La stessa amministrazione comunale ha approvato un piano regolatore che prevede un vasto incremento edilizio, la via libera all'invasione del cemento armato. Le superiori autorità, tra le quali il Ministero dei Lavori Pubblici, non si sono ancora pronunciate. Intanto chi vive a Capri si sente minacciato.
2: Io sono contro il piano regolatore. Sapete perché, dottor? Perché è arrivato con 20 anni di ritardo. E se dico questa parola, la dico perché sono un vero caprese. Guardate un po' tour, andate a vedere tour, vedete cosa hanno combinato. Che noi prima ci abbiamo messo 3.000 piante lassù per farla verde, adesso l'hanno tagliata.
3: Il boom economico porta anche la speculazione edilizia. Però ecco, c'è c'è una qualche consapevolezza ambientalista. Ci sono dei giovani che difendono gli alberi.
0: Tra i giovani l'indignazione ha assunto forme concrete. Agisce nell'isola un corpo di volontari a difesa di quelle poche zone rimaste ancora, fortunatamente, inviolate.
4: Che cosa state facendo qui?
5: Abbiamo saputo che in questa pineta deve sorgere una costruzione, devono essere abbattuti degli alberi, per cui noi stiamo qui a vigilare a che non venga attuato un simile scempio che deturpa il paesaggio di Capri.
4: Chi viene ad abbattere gli alberi?
5: Ma sono dei manovali prezzolati da chi è interessato alla costruzione di questa villa.
4: Non sono di Capri?
5: No, non sono di Capri. I capresi anzi sono rifiutati ben 4 ditte di costruzione di costruire in questa zona.
1: E fanno bene anche perché Capri è altra residenza imperiale. Oggi proprio stiamo facendo in queste puntate
3: archeologia,
1: perché c'è Tiberio, l'imperatore romano, che a un certo punto dice no, sai che c'è di nuovo, io a Roma non ci voglio più stare, io vengo a Capri, me ne sto tranquillo. Quindi è praticamente un antesignano di Giuseppe Faiella, cioè Peppino di Capri, insomma.
6: Che ti avevo detto, non c'è niente di niente, non c'è un posto in tutto il litorale.
7: Ma allora andiamo alla spiaggia libera!
6: Che facciamo? Ah sì, in mezzo a quel carnaio! Andiamo a fare la lotta giapponese invece di andare al mare! Ma dico, state scherzando? Io non vi capisco voi! Ho fatto un mare di sacrifici, ho preso quella tenda al camping che è un capolavoro! Dobbiamo andare al mare, ci dobbiamo mettere in queste condizioni!
8: Va bene, ma il dottore ha detto che ci vuole l'aria di mare, che ne so io!
6: Ma siamo a 200 metri, ma non è la stessa aria di mare, non è la stessa cosa!
7: E allora andiamo al camping, dai!
6: Ah, vi siete decisi, era ora! Sempre perché non me la darete! T'avevo detto! Andiamo direttamente giù a letto. No, hai voluto girare. È mezzogiorno.
9: Vabbè,
6: e
9: ormai
6: siamo
9: è
6: ancora...
9: fatta, stiamo qui. Che vuoi? Questa già c'ha fame, adesso mi devo rialzare e comincio a preparare il mangiare. Siamo appena arrivati.
3: Non abbiamo parlato, Umberto, dei campeggi che nascono in quegli anni.
1: Sì. Sì, ma mi viene di sorridere perché io sono stato sempre refrattario ai campeggi.
3: Ah, io invece andavo in campeggio.
1: Tu andavi in campeggio? Ti perdono. A me l'idea della tenda mi fa stare, io anche al circo mi sento male, che la tenda sopra la testa.
3: Però, però era un modo per stare a contatto con la natura, sì, per i bambini era appunto bellissimo, perché eri libero di muoverti, di correre.
10: La tenda è stata la novità, no? Che peraltro le tende, il campeggio era, era un retaggio militare quando si facevano appunto le campagne, per cui si andava in tenda e si facevano queste esercitazioni nelle campagne. C'era la tenda canadese che era alta così, che tu dovevi infilare sotto e dormivi in due. Ma come facevi a dormire in due dentro una tenda di questo tipo? Mi direi che oggi i campeggi sono anche lì evoluti.
3: Eh sì.
10: Perché ci sono campeggi di prima categoria.
3: Sì, con i giochi sofisticatissimi per i bambini, l'assistenza per i bambini, le piscine. All'epoca no, non era così. Gli stranieri li frequentavano tanto i campeggi, sì. Andavano tanto in campeggio.
11: Lei è una campeggiatrice occasionale o abituale?
12: Abituale.
11: Viene spesso qui?
12: Sono 8 anni che vengo al campeggio.
11: Sempre in questo posto?
12: Sempre in questo posto.
11: Ci dica le sue impressioni su come si vive qui.
12: Bene, molto bene. Una vita libera, magnifica e salute tanta.
11: Quali inconvenienti lei deve lamentare nella vita del campeggio?
12: Non gliele saprei dire. Io ci sto bene. I inconvenienti sono questi, che tante volte c'è troppi ragazzi e fanno troppo rumore. E poi il resto va bene.
11: Nota una differenza fra stranieri e gli italiani?
12: Sì, molta. Gli stranieri sono molto silenziosi, i bambini molto silenziosi, mentre invece noi siamo troppo esuberanti. Mamma, Mario!
10: Il massimo del campeggio era anche poter arrivare nei luoghi di villeggiatura.
3: Con l'autostop, sì.
10: Ho fatto un gesto significativo. Sì. Che non è quello di Nerone, è l'autostop.
3: Sì.
10: Che anche questo è diventato un mito, perché il mito era soprattutto gli stranieri venivano con l'autostop. Si poteva fare in quegli anni di libertà.
3: Ma quei giovani in quegli anni, sì. Ti abbiamo detto, i bambini in colonia, il campeggio che è soprattutto la famiglia che va in campeggio, la coppia che va in campeggio, i giovani hanno gli ostelli della gioventù.
13: Gli ostelli italiani sono 52, pochi rispetto alla media europea, e coprono tutto il territorio nazionale. Si dorme in camere da 2, 4, 6 letti con servizi singoli, come per esempio qui a Napoli. A Roma e a Firenze e in altre città ci sono invece camerate fino a 30 posti con servizi igienici centralizzati.
10: Gli ostelli della gioventù sono l'evoluzione della colonia estiva ed è un'alternativa anche comoda e anche economica, anche soprattutto economica, per cui praticamente si garantiva la possibilità di una vacanza, una zona di vacanze, spendendo il giusto, non spendendo cose assurde, cose allucinanti, cose troppe.
13: Come si fa ad andare in un ostello della gioventù? Basta associarsi all'associazione italiana Alberghi per la Gioventù in una qualsiasi delle sedi regionali o direttamente alla segreteria dell'ostello. La tessera annuale consente l'ingresso in tutti gli ostelli che nel mondo fanno capo a questo tipo di associazioni e costa 6.000 lire. In Italia per un pernottamento si spende dalle 1.300 alle 2.000 lire, spesso colazione compresa. Nella maggior parte degli ostelli funziona un servizio di self-service che offre una cena abbondante a sole 1.300 lire. Perché ci sono così pochi ragazzi italiani in giro per gli ostelli?
14: Penso che gli italiani vogliano viaggiare meglio e più comodamente, mentre gli stranieri a quanto pare vogliono viaggiare più a lungo e vedere molte più robe.
15: Io penso che quando uno parte per una vacanza o per spostarsi da una città a un'altra per visitarla, deve avere bene in mente che cosa vuole, no? da questa vacanza. Gli italiani in generale, anche io, sono molto tradizionalisti, nel senso che dicono andiamo in quella città, prenotiamo un posto in una pensione, magari anche una pensione che costa poco, però l'idea è quella di prenotare un posto in una pensione. Mentre gli stranieri si sono resi conto che è utile sfruttare queste organizzazioni che danno un qualcosa in più della pensione, perché nella pensione ci si ritrova isolati, cioè l'italiano che va nella pensione si ritrova nel suo stesso nucleo familiare a dover risolvere vari problemi, mentre andando in un ostello ci si ritrova a dover affrontare i vari problemi in comunità, cioè ci si ritrova meno isolati che in una pensione.

0: abbiamo...
1: in cammino come pellegrinaggio?
0: Sì, perché noi abbiamo parlato dell'auto, dello scooter, ma c'era anche chi veniva a piedi alla spiaggia, camminando ore.
1: Sì, come se fosse il pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Cioè, arrivavano al mare camminando e fa parte della voglia di vacanza di cui abbiamo parlato lungamente, necessariamente. Quindi provate a immaginare, non ho lo scooter, non ho l'automobile, il treno è pieno, perché c'è questa com'è, mi metto in cammino e vado dalla città fin verso il mare. Te lo potevi permettere a Roma, difficilmente lo potevi fare a Milano o a Perugia, questo che sui mari non se ne parla.
2: Senta, lei lo sa dove sta andando?
3: Al mare.
2: Sì, ma quanti chilometri deve fare per arrivare al mare?
3: Una decina, come minimo.
2: A piedi?
3: Sì, sì.
2: A che ora siete partiti da Roma per venire a Ostia?
4: Alle 7:30.
5: Insomma, dalle 5 che sto in piedi io.
6: Siamo partiti a 8:45.
7: Perlomeno dalle 8:30.
2: Cioè, in pratica 2 ore.

0: diventa un po' un rito poi la vacanza, un rito sociale in qualche modo.
1: È un rito ufficiale senz'altro, e lo è a maggior ragione quando viene istituzionalizzato con il boom economico la voglia di evasione dalle città, che Alessandra si spopolano.
0: Si svuotavano.
1: Si svuotavano.
0: Allora.
1: Allora, oggi non è più così, ma a quel tempo, cioè sto parlando degli anni 60, c'era uno slogan giornalistico che era tu potevi pubblicare la fotografia di Piazza della Scala a Milano o di Via del Tritone a Roma, che era sempre la stessa, perché era vuota, non c'era più nessuno. Perché effettivamente in agosto sparivano tutti, e questa è una caratteristica che peraltro è anche raccontata perfettamente bene nel Sorpasso.
0: Ti ricordavi?
1: L'abbiamo ricordato, eccetera, dove effettivamente si prende lungo l'Aurelia, e noi l'Aurelia abbiamo fatta, siamo a fianco della via Aurelia che è da quella parte lì, e praticamente c'era il desiderio impellente di lasciare la città vuota.

0: Tu sei sicuro che vuoi fare la doccia?
1: Dunque, io al bagno ho sempre preferito la doccia, più veloce, più dinamica.
0: Se lo dici tu, sei pronto?
1: Io sono pronto, vedi un po' Alessandro. No, via, via, via, via, via.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.
5: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza, controllo, reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
6: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
7: Il mio stile? La mia scelta.
8: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
9: Kia, movement that inspires.
10: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
11: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
10: Klarna.
12: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco-incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
13: Stavamo andando a Druskivka per evacuare dei civili.
14: È morto colpito in pieno da un drone a pilotaggio remoto.
15: Un'altra pompa di benzina che è stata colpita.
16: Evacuare!

0: Crosetto chiede alla UE fondi per la scorta delle navi nello stretto di Bab el-Mandeb. Caccia italiano colpito in una base in Arabia. Le opposizioni, il ministro riferisca in aula. Riunione dell'Eurogruppo sul caro energia. Giorgetti, per il bollo auto abbiamo usato i fondi italiani. La UE si riserva di valutare la misura. Armato di telecamere e coltello, 13enne aggredisce una professoressa in una scuola media di Roma. La donna non è grave, a fermare il ragazzo un compagno di scuola. A San Giovanni il Papa annuncia l'avvio della causa di canonizzazione per Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas diocesana, un uomo che ha dedicato la vita agli ultimi. 45 condanne e centinaia di anni di carcere comminati al processo Nebro di 2 sulle truffe per i fondi UE destinati all'agricoltura. Esce tutto il nuovo singolo di Ultimo, scritto all'alba del 5 luglio scorso, poche ore dopo la fine del concerto a Tor Vergata, il live più grande di sempre. Buonasera, dunque, di nuovo in diretta su Rai News. In apertura di edizione la crisi nel Mar Rosso con i ribelli Houthi che colpiscono un caccia italiano in Arabia Saudita. Il punto con il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
1: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui ieri notte la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. E oggi la fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere. In 24 ore, ieri, 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 gli sfollati. Riad avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto, Aramco, compagnia petrolifera del Regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
0: Lo stretto di Bab el-Mandeb in azione la fregata Bergamini, che in mattinata ha scortato una porta container italiana. Il ministro Crosetto ha inviato una lettera al commissario UE Callas per chiedere fondi urgenti per assicurare la scorta delle navi. Ilario Piagnerelli.
2: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di 2 sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el-Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
0: E ora il braccio di ferro USA-Iran con le nuove sanzioni americane a Teheran, dove il regime raduna in piazza migliaia di sostenitori mentre Hormuz è vicino alla paralisi. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
3: Inaccisi nelle canne dei fucili, donne e bambini in prima fila, il regime degli Ayatollah si mette il trucco per provare a mostrarsi unito e rilanciare la sfida a Trump. Gli Stati Uniti hanno applicato nuove sanzioni per aggravare le difficoltà economiche. Il presidente americano è tornato a minacciare di annientare l'Iran. Allora il governo ha portato in piazza a Teheran fino a 300.000 suoi sostenitori. la manifestazione più grande dall'inizio della guerra. Tutti, almeno a parole, pronti a prendere le armi. Ma batteremmo i nostri nemici anche senza, dice questa ragazza. È Allah che vuole la nostra vittoria. La parata e l'addestramento militare. I volontari andranno ad affiancare i Basigi, la milizia ausiliaria dei Pasdaran, repressione interna e conflitto permanente. Nello stretto di Hormuz, il passaggio giornaliero di navi mercantili è ormai ridotto al minimo. Le esplosioni continuano e una petroliera battente bandiera del Togo è stata colpita e sequestrata. Per l'Iran, un ritorno alla normalità sarebbe possibile soltanto con la fine delle ostilità scatenate, sottolineano, da Stati Uniti e Israele. Ma intanto, queste immagini satellitari indicherebbero nuove fortificazioni vicino all'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. Nessuna resa e il problema resta.
0: Dunque, i dossier internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina al centro dell'azione di governo. La Premier Meloni intanto si concentra anche però sui temi interni. Vediamo con Gabriele Martelloni.
4: Ancora una visita in Italia con l'agenda aggiornata all'ultimo momento e che conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Più tappe nel paese e meno all'estero. La missione di Oslo potrebbe essere una delle ultime, filtra da Palazzo Chigi, con il forfè all'Assemblea ONU di New York che viene dato praticamente per certo. Nel Bresciano Giorgia Meloni visita l'area produttiva della Beretta e partecipa ai festeggiamenti per i 500 anni dalla nascita dell'azienda, un modo per mostrare l'attenzione alle imprese mentre il governo si appresta a scrivere la sua ultima legge di bilancio, nella quale ha garantito la Presidente del Consiglio l'abolizione del bollo, attualmente prevista per il 2027, diventerà strutturale. Meloni, dopo la disponibilità a studiare senza pregiudizi le proposte di Schlein sull'energia, nei prossimi giorni potrebbe rispondere alla lettera della segretaria Dem. Intanto, nel videomessaggio inviato al Festival di Open, rinnovando l'impegno per l'Italia che sia paese per i giovani, sembra confermare indirettamente l'intenzione di proseguire la legislatura fino a scadenza naturale.
5: Basta che la strada da fare è ancora lunga e la vogliamo percorrere tutta, molti

0: Per auto e moto il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
1: Togliere il bollo auto meglio che inseguire il prezzo della benzina, sottolineano da noi moderati. Continua a respingere l'idea di una tassa sugli extra profitti Forza Italia, ma da Tajani, per trovare coperture e affrontare il caro energia, non si esclude un coinvolgimento di banche e imprese. Resta fuori dal perimetro del centrodestra Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che si dice pronto al voto anticipato e ad un'alleanza se ci dovesse essere convergenza degli altri partiti sugli ideali. La Lega intanto prepara il fine settimana di Pontida, con Salvini sicuro che l'unità avrà la meglio sui mal di pancia dei governatori del nord, critici negli ultimi tempi sulla gestione del partito. Weekend importante anche per il Movimento 5 Stelle, che a Milano, dopo la votazione online, svelerà i 20 punti del programma da presentare poi agli alleati del campo largo. Alleanza che, da pentastellati e verdi e sinistra, reagisce con freddezza alla proposta lanciata da Schlein per collaborare con il governo ed affrontare il caro energia, iniziativa che la segretaria Dem rilancia.
2: Noi continueremo a chiedere risposte a questo governo, stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
1: Giudizio positivo sulla mossa di Schlein arriva ad Azione. Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento sul caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita.
3: Dall'Eurogruppo di Dublino, Giorgetti chiarisce che le risorse per la sospensione del bollo sono state risparmiate dal PNRR e cerca di creare consenso per una tassazione europea degli extra profitti, in attesa che martedì l'Istat chiarisca, in base al deficit, se l'Italia è fuori dalla procedura di infrazione. Simone Lupo Bagnacani.
4: Le risorse utilizzate per la sospensione del bollo sono quelle risparmiate dal PNRR, lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti da Dublino, precisando che si tratta di una procedura legittima.
5: Sono esattamente il PNRR non utilizzato in virtù dei risparmi, che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare, può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
4: La Commissione ha fatto sapere che valuterà la misura, ricordando che i fondi del PNRR sono legati a tappe fondamentali e obiettivi realizzati. Il ministro in Irlanda cercherà di far passare la proposta di una tassazione europea sugli extra profitti delle aziende energetiche.
5: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità. E quindi a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
4: Le risorse che deriverebbero da questa tassa aiuterebbero a contrastare il caro energia e il caro carburanti, ma su questo fronte molto si chiarirà martedì prossimo, quando l'Istat pubblicherà i dati definitivi sul deficit dello scorso anno. Se sarà sotto il 3%, segnerà l'uscita dalla procedura di infrazione, permettendo così di avere molta più flessibilità in vista della legge di bilancio.
3: Il conflitto in Ucraina, le tensioni tra Mosca e Londra, i provvedimenti contro le multinazionali straniere mentre la Russia va al voto fino a domenica per le elezioni politiche. La corrispondente Liana Mistretta.
6: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime, se sul risultato non ci sono dubbi a riconfermarsi come partito di maggioranza, sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin. Quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso. Il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa. Alcuni suoi leader arrestati, con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Putin, come faranno in tanti, ha votato online. Indicativa sarà l'affluenza per valutare il consenso che ruota attorno al presidente, in ribasso ormai da alcuni mesi.

0: E intanto, come vedete dall'ultima ora, Putin dice miglioreremo la nostra difesa aerea per distruggere le armi spaziali, ordina il completamento di quella che chiama costellazione satellitare russa. In Francia ora Macron riunisce d'urgenza i leader di partito e candidati alle prossime presidenziali per affrontare i nodi della crisi energetica e la posizione del paese riguardo ai conflitti in Ucraina e Golfo Persico. Il corrispondente Gavino Moretti.
1: Due guerre in corso da troppo tempo sono alla radice dell'emergenza caro carburanti che stiamo vivendo. Parte da qui Emmanuel Macron alla fine di un vertice con i capi di partito e con i candidati alle elezioni presidenziali di primavera. Innanzitutto l'Ucraina. Il sostegno francese a un popolo aggredito dalla Russia da 4 anni e mezzo non verrà mai meno, assicura. L'inquilino dell'Eliseo si sofferma poi sulla moltiplicazione di atti ostili ordinati dal Cremlino contro l'Unione Europea. La minaccia si è intensificata, ma non resterà senza risposta, afferma. L'altra guerra, quella in Medio Oriente, è per Macron la prima causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti degli ultimi mesi. La Francia non ha partecipato alla guerra iniziata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, precisa, ma Parigi si sta comunque impegnando al massimo per riportare la pace, riaprire lo stretto di Hormuz e favorire il calo del costo del petrolio. All'Europa Macron chiede di rafforzare la sua capacità di raffinazione del greggio. Poi l'annuncio di un G7 presieduto dalla Francia nelle prossime settimane dedicato all'emergenza energetica.
0: Delle tensioni nel Mar Rosso parla in un'intervista Donald Trump, tocca anche il tema del conflitto in Ucraina. Per tutti gli aggiornamenti da New York, l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Sì, in un'intervista a News Nation Donald Trump è tornato a parlare della crisi iraniana, ha detto gli iraniani non vedono l'ora di negoziare, vogliono un accordo a tutti i costi, questa per la verità è una dichiarazione che va dicendo già da diversi giorni. L'elemento di novità è però che secondo il presidente ci sarebbe un canale aperto di dialogo anche con gli Houthi yemeniti, questo stando a quello che dice appunto Donald Trump. Per quanto riguarda invece il fronte russo-ucraino, secondo il New York Times, la Casa Bianca sta valutando la possibilità di stringere nuovi accordi commerciali con Mosca, questo per indurre Putin ad arrivare alla fine del conflitto, quindi una posizione, diciamo una strategia più morbida rispetto a quella punitiva delle sanzioni, ma è una strategia che è, diciamo, in contrasto con quello che è stato deciso dal Congresso americano, che ha approvato invece un nuovo pacchetto di sanzioni, soprattutto per il settore energetico russo. Un pacchetto di sanzioni, un provvedimento che adesso è sul tavolo del presidente perché per essere approvato è necessaria la sua firma, una firma che è in calendario già oggi. È tutto per ora.
0: E tra l'altro proprio poco fa lo stesso Trump con un post su Truth Social ha annunciato di aver bandito, di aver interdetto appunto l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, che è un sito di informazione estremamente importante negli Stati Uniti. Questo dice Trump per aver riportato con costanza delle notizie false. Vi terremo aggiornati, potrebbe parlare anche a breve il presidente americano di nuovo. Intanto andiamo avanti con il giornale. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito, queste le prime parole della professoressa coltellata a scuola a Roma, docente che non è comunque in pericolo di vita. Il giovane tredicenne avrebbe ripreso tutto con il telefonino. I particolari con Giuseppina Testoni.
3: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray urticante. In testa un caschetto con una telecamera per trasmettere tutto sui social. Poi l'aggressione. L'obiettivo è la professoressa di italiano, storia e geografia, Isabella Marsilio, di 66 anni. La docente viene ferita in modo non grave anche grazie all'intervento di un altro studente, un ragazzino di origine congolese. La scuola è la secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle, a Roma. A guidare la mano dell'aggressione, uno studente italiano di 13 anni, l'odio per la professoressa con cui avrebbe dovuto recuperare due insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico.
4: Pagella ha preso debole, un voto insufficiente e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
3: Una versione confermata dalla professoressa che in una intervista a Repubblica racconta la sequenza dell'aggressione. Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. Ora vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo. Prossima alla pensione, l'insegnante viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Di sicuro ci sono le idee a favore della remigrazione e contro la società multietnica che rimbalzano dal suo profilo social. Ringrazio lo studente del Congo che mi ha salvato, a lui darei una medaglia, commenta la prof, ma non cambio le mie idee. Il telefonino con cui lo studente stava cercando di riprendere tutto, forse per una diretta Telegram, è ora nelle mani dei carabinieri. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, nella direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice il ministro dell'istruzione Valditara, che ha espresso solidarietà alla docente ferita.
0: A Patti, Messina, la sentenza del maxi processo Nebro di 2, procedimento della direzione distrettuale antimafia sulle presunte truffe a danni di fondi agricoli dell'Unione Europea. Le condanne per oltre 300 anni di carcere, ci dice tutto Lucia Basso.
4: Il Tribunale di Patti, Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, nelle persone dei giudici dottoressa Marino, dottore Aliquò e dottore Corona, all'udienza del 18 settembre 2027, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza.
5: 45 condanne su 53 imputati per un totale di 325 anni di carcere, sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte e la sentenza del processo Nebro di 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte tra gli imputati esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scavo e Battaglia. Il verdetto è arrivato dopo 6 ore di camera di consiglio. A pronunciarlo al Tribunale di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino. L'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco de Nebro, di oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò a un attentato. Fu lui a introdurre il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli, un modello nato sui Nebrodi e poi recepito nella normativa antimafia.
6: Oggi questi Nebrodi, questo territorio, arriva un vento nuovo e soprattutto arriva un messaggio al cuore di quegli agricoltori per bene che per anni hanno subito intimidazioni, minacce, vessazioni. Oggi sono più liberi, forse lo siamo un po' più tutti.
0: In serata a Roma l'assemblea della diocesi della capitale con l'intervento di Papa Leone XIV, l'annuncio dell'inchiesta per la canonizzazione di Don Luigi di Liegro. Isabella Di Chio.
7: Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi di Liegro, presbitero di questa chiesa.
8: Il lungo applauso dell'assemblea della diocesi di Roma e le lacrime di commozione dei fedeli che hanno conosciuto Monsignor Di Liegro per tutti Don Luigi, il direttore della Caritas diocesana di Roma. Papa Leone ha annunciato l'inizio della causa di canonizzazione all'apertura dell'anno pastorale della diocesi capitolina nella basilica di San Giovanni in Laterano.
7: Il dono che egli fa al nostro cammino non sta anzitutto nelle opere che ha fatto. Don Luigi, prima di costruire qualunque cosa, ha voluto vedere.
8: Nel 1969, spiegato Papa Leone, Don Luigi commissionò un'indagine sulla religiosità dei romani perché aveva imparato che non c'è incarnazione del messaggio senza ascolto della realtà. Un incontro, quello nella Basilica di San Giovanni, nel quale il Papa ha ribadito che Roma non è soltanto la sede del successore di Pietro, ma la chiesa particolare della quale il Papa è vescovo e pastore. Presenti i rappresentanti delle 334 parrocchie della diocesi. È stato accolto dal cardinale vicario Baldo Reina, che lo ha ringraziato perché continua a camminare con la diocesi. Il Papa si è soffermato sull'incontrare Cristo e su farlo incontrare. Vi chiedo di darvi tempo per camminare insieme, ha detto, una costruzione del cammino comune anche verso il Giubileo della Redenzione del 2033.
0: Andiamo in Puglia, dove è stato recuperato il corpo della turista 74enne in vacanza con un gruppo di escursionisti a Gallipoli, che era scomparsa tra le onde mentre stava facendo snorkeling sotto costa. Sul litorale di Ostuni poi un uomo è morto colpito da un fulmine mentre stava pescando. Andrea Tedeschi.
9: Sarebbe stata colpita da un malore la donna di 74 anni, originaria della provincia di Bergamo, che ha perso la vita nelle acque di fronte a Punta Pizzo. Di lei si erano perse le tracce mentre stava facendo un'escursione insieme a un gruppo trekking di Bologna, da cui si era allontanata. Proprio i suoi compagni di viaggio hanno dato l'allarme alla capitaneria di Porto di Gallipoli, che ha recuperato il corpo della donna dopo alcune ore di ricerche con una motovedetta e un battello, con l'ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco. Era invece sugli scogli a pescare con un amico, un settantenne di Ostuni, colpito da un fulmine che lo ha ucciso sul colpo in località Santa Lucia, sul litorale brindisino. La persona che era con lui, che è rimasta illesa, ha immediatamente chiamato i soccorsi, che però non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di Ostuni. Un'ondata improvvisa di maltempo, quella che ha investito il Salento, con temporali sulla costa e con un nubifragio che si è abbattuto soprattutto su Lecce e sulla zona di Cavallino, dove la circolazione delle auto ha subito diversi disagi a causa degli allagamenti causati dalla pioggia.
0: Trobe su Rai 3 torna allo storico programma Chi l'ha visto. A sostituire Federica Sciarelli in conduzione sarà una ex inviata della trasmissione, Raffaella Griggi, che assicura: Chi l'ha visto non è un programma di cronaca nera e non lo diventerà. Ascoltiamo allora cosa ha dichiarato ai microfoni Rai.
10: Il cuore batte forte dopo 22 anni, è anche logico, però noi ci siamo sempre, siamo gli occhi, siete gli occhi per cercare di aiutare le persone che hanno bisogno.
11: Quali sono le novità di quest'anno?
10: Uno spazio dedicato ai giovanissimi, ma non solo, che si perdono nel web, in qualche modo diventano degli scomparsi digitali, e poi uno spazio che cureranno gli inviati via via storici del programma, seguendo le storie cult della trasmissione.
11: Cosa porti di tuo in questa nuova stagione?
10: Porto come sono: semplicità, spontaneità, familiarità, cura e attenzione verso gli altri. Però il marchio, la cifra di Chi l'ha visto resta, e l'obiettivo è quello di aiutare le persone. Mandiamo un abbraccio forte a Federica e continuiamo la nostra strada.
0: Esce oggi Tutto, il nuovo singolo di Ultimo, scritto dal cantautore romano all'alba dopo la storica notte del 4 luglio scorso, dopo quindi il mega concerto sulla spianata di Tor Vergata a Roma, con 250.000 persone nel live più grande di sempre, che sarà ricordato come il raduno degli ultimi. Allora lo ascoltiamo per qualche istante.

Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.

quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.

0: consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Stavolta non fartela scappare!
2: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
3: Qui è Verisure, si identifichi subito.
2: E rileva il ladro prima che entri in casa.
4: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: La la la la la la la la la la la.
8: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
9: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Frosta scontati del 40%. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
10: Questa è la storia di un genio.
11: O forse di un matto.
10: Di uno scrittore.
11: Di un giornalista. E di un disegnatore.
10: E di un sognatore.
12: Giovannino Guareschi è stato tantissime cose, e soprattutto è stato un uomo libero.
13: Un uomo che dietro a questa resistenza granitica possedeva anche un'umanità molto calda e aveva capito che le persone valgono molto di più delle idee che professano.
14: Giuseppe Zenu e Benedetta Cimatti raccontano Giovannino Guareschi. Non muoio neanche se mi ammazzano.
11: Don Camillo, mi sa che avete dimenticato la cosa più importante. Ha inventato noi.
10: Già, Peppone, da dove iniziamo?
12: Il periodo storico che raccontiamo di Guareschi è quello del suo ritorno dai lager dopo 2 anni di prigionia.
15: Oh, ma cosa fate? Non vi è bastata la guerra? E adesso che è finita cosa fate? Ricominciate da capo? A dividervi? Che cosa voi?
12: Fino alla genesi, diciamo, dei racconti del mondo piccolo e alla consacrazione di lui come artista.
16: Vogliono fare un film su Don Camillo.
13: Ma è una bellissima notizia!
16: Io però gli ho detto di no.
12: Giovannino Guareschi è stato la coscienza critica di un determinato periodo storico. Non si è tirato indietro mai davanti a nulla. Si è esposto in prima persona. E ha fatto della coerenza il suo marchio di fabbrica.
15: Reali sono le cose che io racconto nei miei libri. Certo, lo faccio con personaggi di fantasia. Ma se noi restiamo Don Camillo, Peppone, potremmo accorgerci di essere fatti tutti allo stesso modo.
12: Interpretare Giovannino Guareschi per me è stata, come attore, una bellissima opportunità.
17: Prepariamoci a girare. Azio!
12: La storia di Guareschi è una favola contemporanea straordinaria.
13: Perché litigano?
16: Litigano per la politica.
13: La politica è una roba che fa litigare.
16: Di Alberto, la politica è una cosa molto complicata. Però della quale non possiamo fare a meno.
12: Credo che nella vita di Giovannino Guareschi la famiglia sia stata importantissima, così come lo è la famiglia per la vita di ogni uomo. Si è sempre dichiarato molto, molto innamorato della moglie.
18: Se te ti ci metti, un'idea la trovi. Dicono tutti che sei un genio, no?
13: Ennio Guareschi è stata la moglie e la musa di Giovannino Guareschi, incredibilmente forte, che ha sempre sostenuto il marito.
19: Dove l'hai presa questa?
16: Me l'hanno regalata.
19: Chi?
16: Don Camillo e Peppone.
18: Quindi il film si fa?
16: Sì.
13: E con un carattere anche molto tenace che sapeva tenere testa al marito e riportarlo con i piedi per terra quando necessario.
19: Magari avessi fatto il giornalista nello stesso modo di tanti tuoi colleghi. Avremmo avuto meno guai.
13: Ennia parla sicuramente di coraggio e di resistenza. Puoi provare a immedesimarti in quei dolori, in quelle emozioni, a comprenderle e poi a restituirle al personaggio.
19: Ma stando assieme a te, ho finito per diventare come te.
16: Non muori neanche se ti ammazzano.
13: È il messaggio che lascia Giovannino Guareschi, l'urgenza del bene comune.
12: Lui ha sempre messo l'uomo davanti all'ideologia, davanti all'etichetta.
16: Non so se ci sono ancora riuscito, ma non smetto di provarci.
14: In prima visione, Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano. domenica 21:30, Rai 1.

E alle 21.33, bentornati in diretta su RaiNews, è il momento del nostro faccia a faccia. Stasera vi proponiamo un viaggio tra cabaret, chanson, grandi classici del Novecento. Fausto Pellegrini ha incontrato la cantante attrice tedesca Ute Lemper. Vediamo. E poi tornano le notizie alle 22 con Elisa Dossi.

0: What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
1: Intanto grazie e benvenuta.
2: Oh, es un plaisir. Plaisir.
1: Piacere mio. Allora, un tour in Italia, concerti diversi per un percorso unitario. Come lo definiamo questo percorso?
2: Well, I am trying always in my concerts to tell a story.
3: Nei miei concerti cerco sempre di raccontare una storia che abbia a che fare con la mia vita, con le mie passioni, con l'incontro con culture diverse. I miei viaggi da Berlino a Parigi a New York, passando per l'Italia, la Spagna, il Regno Unito. Ma è un viaggio che è profondamente radicato in Europa e che fiorisce anche negli Stati Uniti. Cerco di raccontare un percorso storico. Guardo al tempo della Guerra Fredda, quando la mia identità si è formata nella Berlino divisa tra Est e Ovest, poi il cammino verso la nuova Europa, fino ai giorni nostri e al domani. Un'evoluzione straordinaria in me e nella storia. I concerti sono uniti da un filo rosso di vita ed evoluzione, la mia e quella del mondo attorno a me. Che si tratti di Last Tango in Berlin, di Kurt Weill, di Marlene Dietrich, del mio spettacolo Time Traveler basato sulla mia autobiografia, o di Paris Paris, un grande capitolo di passione per la poesia e la musica francese. Tutto ritorna sempre alla mia comprensione del mondo e della vita.
4: Celui-là, probabilmente vous connaissez très bien, c'est Jacques Brel. Avec Amsterdam.

0: full of lies from a drunken downright.
1: Come nasce questo amore per la grande canzone d'autore francese e come si sviluppa e che ne viene fuori?
2: Well, it is an old love. It's not a new love. It's a very old love that dates from.
3: È un amore antico che risale agli anni Ottanta, quando mi trasferì a Parigi per la prima volta. Era il 1986 e stavo recitando a Parigi. Ero la Sally Bowles nella produzione parigina di Cabaret al Teatro Mogador. Stavo facendo musical, ma quello che davvero compresi e volli scoprire fu l'incontro con gli scrittori francesi, i parolieri, i poeti in musica, Léo Ferré, Barbara, Serge Gainsbourg. Jacques Brel era già scomparso, ma mi immersi nell'universo di Jacques Prévert e Cosma, incarnato in modo straordinario da Simon Signoret, Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, il cinema francese, i film meravigliosi e naturalmente tutto fondato sulla filosofia di Sartre e Camus, sull'esistenzialismo. On the world of Sartre and Camus, on the existentialism.

0: And this kind of deep feeling, a really...
1: Questo sentimento profondo corrispondeva perfettamente a ciò che sento quando canto. È un po' brechtiano, molto esistenzialista, molto intellettuale e al tempo stesso in francese è più romantico. Il tedesco è più critico, direi, ma entrambi hanno qualcosa dell'uno e dell'altro. Vedevo una grande continuità con la mia formazione tedesca. Adoro cantare in francese, la lingua è così musicale e la malinconia è qualcosa che amo. I personaggi, soprattutto Edith Piaf, Dalida, non dimentichiamoci di Dalida, contengono un cuore spezzato immenso.
0: Dalida, let's not forget Dalida. There is so much heartbreak in it.

0: Back in Paris, 3 weeks later.
1: Hai ricordi particolari e personali di qualcuno di questi grandi autori che porti sul palco?
2: Well, I did meet with Georges Moustaki,
3: Ho incontrato Georges Moustaki, che scrisse Milord per Edith Piaf. Lo incontrai negli anni Ottanta, stavamo girando un film insieme e io ero sul sedile posteriore della sua moto per le strade di Parigi. Fu una cosa molto, molto speciale. Era un uomo con un giubbotto di pelle e capelli grigi e fluenti. Una personalità fantastica.

0: I met also with Norbert Glanzberg, who wrote Padam Padam for Edith Piaf.
1: Ho incontrato anche Norbert Glanzberg, che scrisse Padam Padam per Edith Piaf. Era un uomo anziano, un ebreo francese che aveva vissuto a Weimar e poi era fuggito dai nazisti. Edith Piaf lo aveva nascosto molte volte nella cantina del suo appartamento per proteggerlo dai collaborazionisti del governo di Vichy. Una storia straordinaria, ed era ancora molto orgoglioso di essere stato non solo il compositore e l'amico di Edith Piaf, ma il suo amante per molti anni. E poi c'è un evento che ricorderò per sempre, la chanteuse Barbara, quando cantò anch'ella al Teatro Mogador per una serata intera con le sue canzoni e molte canzoni di Prévert e Cosma. Fu un'esperienza davvero incredibile. Era una donna piccola che non si rivolgeva quasi al pubblico, viveva nel suo universo e ci raccontava storie dal profondo della sua anima. Era così umile, così autentica. Niente di glamour, niente di grandioso, solo questo focus sulla condizione umana.
0: It was nothing but glamorous and big about it. It was just so focused on the human condition.

0: Nella tua biografia hai detto: sono sempre stata una ribelle e la mia è una sono un'artista politica. Che cosa significa oggi, qui ed ora, e che cosa ha significato per la tua arte in questi anni?
1: Well, I'm not a political artist, but I am with a political consciousness.
2: Non sono un'artista politica in senso stretto, ma sono dotata di una coscienza politica, e questa è una cosa diversa. Non faccio dichiarazioni per nessun partito politico, faccio commenti satirici nella tradizione di Weimar, perché l'arte era politica in quel periodo, e richiamandomi a quella forma di cabaret, posso fare commenti satirici specifici nel mio spettacolo.

0: Familiar.
1: Otherwise, I think the consciousness, the political consciousness, is more like a consciousness being a human being in our world.
2: Per il resto, la coscienza politica è più una coscienza di esseri umani in questo mondo. Osservare il nazionalismo, che cambia attraverso i decenni ma è sempre stato presente, i movimenti distruttivi di destra in Germania, Italia, Francia, America. Molte canzoni commentano l'individuo intrappolato in una situazione sociale oppressiva. Il periodo nazista, la chanson francese, la ricerca di libertà, il confronto con i collaborazionisti, le bugie dei governi. Oggi abbiamo un presidente folle in America. Gli artisti hanno paura di parlare, di esprimersi, perché temono la censura e di essere cancellati da internet. È una situazione critica in cui l'arte è di nuovo al centro e bisogna sempre andare oltre, spingere i confini. Amo cantare di persone che affrontano l'oppressione e che si liberano. Questo include anche la liberazione delle donne, il femminismo, in Italia come in Argentina. Erano società molto maciste e ci è voluto tempo perché le donne si emancipassero.
1: Like Argentina, it was a kind of a macho society a while ago, and it took time for women to empower themselves.
3: One was masculine and one was feminine, and so they fell in love with ease. Then the masculine one told the feminine one how he felt about their qualities. I am feminine, but very masculine. You're masculine, but very feminine. And such a masculine and such a feminine of this year's perfect personalities.
4: Tempo, sinfonia, non so.

0: Mackie, how much did you charge?
1: In parte hai già risposto, però fai parte, facciamo parte di una generazione che ha immaginato, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo un certo momento, che il mondo diventasse automaticamente più bello, più giusto e senza guerre. Ci ritroviamo in un mondo che è quello che vediamo. Quali sono i sogni che hai ancora qui ed ora?
2: Well, I think there were always very big critical problems. I mean, look at the Cold War and then.
3: Penso che ci siano sempre stati problemi enormi. Siamo in una situazione simile alla guerra fredda. C'è una minaccia, non sappiamo cosa faranno, siamo vittime di superpotenze che si fronteggiano e noi siamo nel mezzo. Ma dopo la caduta del muro ci furono 10 anni di identità in crisi. In Germania i movimenti di destra, le guerre civili in Bosnia, in Serbia, il traffico di armi. Era tutta una preparazione di oggi. Tutto ciò che è accaduto dopo il muro, le reazioni politiche, gli accordi sulle armi, le affiliazioni, è basato su denaro, armi e sostegno politico. Noi siamo piccola gente che cerca di essere felice, mentre lassù fanno cose che fanno paura. Il mio sogno è naturalmente l'unità e la pace, un'unità che rispetti le tradizioni e le culture di ciascuno, nate da una storia lunghissima.
2: Has a variety and different in the countries, and it's grown from and born from long, long, long history.
4: Jawohl, meine Herren. Heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden, auch für dich, mein Schatz, wenn du deinen Shampoos aufgetrunken hast. Once upon a time, there lived a person in this hotel. Actually, she also worked here, and she had a plan. Her name was Piraten Jenny, or if you want, Pirate Jenny. You gentlemen can watch me scrubbing the floors, and I'm scrubbing the floors while you're gawking.
3: Credo che la liberazione, la comunicazione siano essenziali e che gli artisti debbano restare gli uccelli del paradiso, gli uccelli liberi, lontani da qualsiasi controllo governativo.
2: Away from any kind of government control.
4: Jusqu'à ma couvrir ton godon et de lumière. Je voyais un domaine où l'amour sera roi.

0: comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont
1: vu. La tua arte sempre stata legata ad uno spirito da Bretta Whale. Qual è lo spirito che si può salvare e che può essere considerato ancora attuale, qui ed ora, oggi, che può essere trasmesso anche alle future generazioni?
2: Come un artista o un...
1: Come un artista e come un essere umano, tutte e due.
2: Yeah. I would say, you know, the source of art has always been incredibly human.
3: Direi che la fonte dell'arte è sempre stata profondamente umana. Nasce dalla sofferenza, dalla solitudine, dall'oppressione, dall'urgenza di libertà. Restare fedele a quella fonte, qualunque cosa la moda, il denaro, i contratti discografici suggeriscano per avere successo, lasciate perdere tutto e fate la vostra cosa. In Italia gli artisti sono più autentici, in America è terribile. Non sai nemmeno più chi sono gli artisti, perché molti ormai non esistono più, sono AI. Essere artista non vuol dire essere ricchissimi, essere sulla stampa, indossare l'ultima moda, no, l'artista è qualcos'altro. Le persone devono guardare il lato oscuro della luna.
2: So I think people have to look at the dark side of the moon.

0: tutti.
1: Senti, andiamo verso la fine. Torniamo alla canzone d'autore, perché la grande canzone d'autore, qual è la sua importanza nel raccontare, cambiare il mondo qui ed ora, secondo te? Qual è ancora oggi la sua importanza?
2: Well, everyone has their own style, you know. I mean, my songwriting is very limited.
3: Ognuno ha il proprio stile. Io scrivo canzoni in modo limitato, ma ho fatto progetti bellissimi. Un omaggio a Pablo Neruda con le sue poesie d'amore. Un ciclo di canzoni dedicato a Paulo Coelho. I manoscritti, molto filosofico e ispirato alla world music. E le mie canzoni personali, intime e poetiche. Ma sono più radicata nel repertorio classico, il grande songbook tedesco di Weimar, la chanson francese, il tango argentino, il musical, Broadway. Nella mia performance non c'è nulla di artificiale. Sono io con i miei musicisti. Niente di digitale o computerizzato. Sono un essere umano che parla in musica della condizione umana e della vita. È tutto ciò che posso fare.
2: It's just a human being performing and speaking in music about the human condition and life. And that's all I can do.

0: The stage is a place of freedom and a place for the soul.
1: Il palco è un luogo di libertà, un luogo dell'anima, quasi un tempio, un luogo spirituale, perché tutto ciò che non è necessario scompare e si guarda solo una persona, un essere umano, pochi esseri umani su un palco che raccontano una storia. Le storie possono essere molto diverse, ma si tratta del legame con il pubblico, sentire di essere tutti nella stessa stanza nello stesso preciso momento, condividere lo stesso viaggio emotivo, ognuno nella propria profondità individuale. Sì, è un luogo sacro, sacro senza la religione, solo con la religione dell'umanità. Holy without their religion, just the religion of humanity.

0: Il mio stile? La mia scelta.
1: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia, movement that inspires.
3: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
4: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
5: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
6: Bene, bene, bene. Miau. Guarda che si rivede. Spero proprio che ci sia del salmone in quelle borse. Servo.
7: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
8: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
9: Come su una montagna russa!
10: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
8: Contro l'instabilità del mondo energetico.
11: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
12: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.

0: нас, пацаны. Пиздюлила, блядь.
1: Stavamo andando a Druskivka per evacuare dei civili.
2: È morto colpito in pieno da un drone a pilotaggio remoto.
3: Will be considered war crimes.
4: Un'altra pompa di benzina che è stata colpita.

0: Crosetto chiede all'Unione Europea fondi per la scorta delle navi nello stretto di Bab el-Mandeb. Caccia italiano colpito in una base in Arabia. Le opposizioni. Il ministro riferisca in aula. Trump annuncia di aver bandito dalla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MS Now e Politico perché sostiene hanno riportato con costanza notizie false. Armato di telecamera e coltello, 13enne aggredisce una professoressa in una scuola media di Roma. La donna non è grave, a fermare il ragazzo, un compagno di scuola. A San Giovanni il Papa annuncia l'avvio della causa di canonizzazione per Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas diocesana, un uomo che ha dedicato la vita agli ultimi. 45 condanne, centinaia gli anni di carcere comminati al processo Nebro di 2 sulle truffe per i fondi dell'Unione Europea destinati all'agricoltura. Esce tutto, il nuovo singolo di Ultimo scritto all'alba del 5 luglio scorso, poche ore dopo la fine del concerto a Tor Vergata, il live più grande di sempre. Le 22, buonasera, benvenuti al telegiornale di Rai News 24. In apertura di edizione la crisi nel Mar Rosso con i ribelli Houthi che colpiscono un caccia italiano in Arabia Saudita, mentre la fregata Bergamini scorta una porta container proveniente dal nostro paese attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
1: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui ieri notte la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. E oggi la fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere. In 24 ore, ieri, 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 gli sfollati. Riyadh avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto Aramco, compagnia petrolifera del regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
0: Nello stretto di Bab el-Mandeb in azione la fregata Bergamini che in mattinata ha scortato una porta container italiana. Il ministro Crosetto ha inviato una lettera alla commissaria europea Callas per chiedere fondi urgenti per assicurare la scorta delle navi. Ilario Piagnerelli.
2: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che ieri il ministro della difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di 2 sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el-Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
0: Della crisi in Yemen parla anche in queste ore Donald Trump, ma a tenere banco è soprattutto la nuova offensiva del presidente contro i media americani. Ci dice tutto da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Sì, Trump in questo momento sta tenendo una conferenza stampa alla Casa Bianca su temi legati alla sanità. Lo dicevi prima, ha detto che con gli UTI sono avviati dei colloqui, ma soprattutto adesso la notizia è arrivata dai social del presidente americano, che ha annunciato lì che intende mettere al bando da subito CNN, MS Now e Politico dalla Casa Bianca. Quindi i giornalisti delle due testate televisive e della testata online Politico non potranno più accedere alla residenza del presidente americano a Washington, e il motivo, secondo Trump, è che riportano costantemente fake news. Questo scrive Trump, che ha dato la notizia sui social dicendosi orgoglioso di questo annuncio. Non è certo il primo scontro tra l'inquilino della Casa Bianca e i giornalisti. Ricordo il caso più eclatante, quello del febbraio 25, quando Trump decise di escludere in quel caso dallo studio Vale, dall'Air Force One e dagli eventi più ristretti l'agenzia Associated Press. In quel caso l'esclusione fu presentata come una rappresaglia per il fatto che AP non si sarebbe adeguata alla decisione di Washington di chiamare Golfo d'America il Golfo del Messico. E poi l'ultimo episodio, al G20 di Asheville in Carolina del Nord, in quel caso fu il Tesoro americano a escludere dall'accredito, senza dare una motivazione ufficiale, tre testate: Bloomberg, Wall Street Journal e New York Times. Dunque lo scontro continua, possibili, anzi sicuri ricorsi. Vedremo poi gli aggiornamenti nelle prossime ore.
0: Grazie a Marco Valerio Loprete, a più tardi allora per tutte le novità. E a proposito di Stati Uniti, c'è il braccio di ferro con l'Iran, con le nuove sanzioni americane a Teheran, dove il regime raduna in piazza migliaia di sostenitori, mentre Hormuz è vicino ormai alla paralisi. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
4: Inaccisi nelle canne dei fucili, donne e bambini in prima fila, il regime degli Ayatollah si mette il trucco per provare a mostrarsi unito e rilanciare la sfida a Trump. Gli Stati Uniti hanno applicato nuove sanzioni per aggravare le difficoltà economiche e il presidente americano è tornato a minacciare di annientare l'Iran. Allora il governo ha portato in piazza a Teheran fino a 300.000 suoi sostenitori, la manifestazione più grande dall'inizio della guerra. Tutti, almeno a parole, pronti a prendere le armi. Ma batteremmo i nostri nemici anche senza, dice questa ragazza. È Allah che vuole la nostra vittoria. La parata e l'addestramento militare. I volontari andranno ad affiancare i Basiji, la milizia ausiliaria dei Pasdaran, repressione interna e conflitto permanente. Nello stretto di Hormuz, il passaggio giornaliero di navi mercantili è ormai ridotto al minimo. Le esplosioni continuano e una petroliera battente bandiera del Togo è stata colpita e sequestrata. Per l'Iran, un ritorno alla normalità sarebbe possibile soltanto con la fine delle ostilità scatenate, sottolineano, da Stati Uniti e Israele. Ma intanto, queste immagini satellitari indicherebbero nuove fortificazioni vicino all'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. Nessuna resa e il problema resta.

0: Da Putin, quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso, il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa, alcuni suoi leader arrestati, con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Putin, come faranno in tanti, ha votato online. Indicativa sarà l'affluenza per valutare il consenso che ruota attorno al presidente, in ribasso ormai da alcuni mesi.
1: E a proposito di conflitto in Ucraina, ma non solo, in Francia Macron riunisce d'urgenza leader di partito e candidati alle prossime presidenziali per affrontare appunto svariati nodi. Il conflitto in Ucraina e in Golfo Persico, il tema anche della crisi energetica. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
2: Due guerre in corso da troppo tempo sono alla radice dell'emergenza caro carburanti che stiamo vivendo. Parte da qui Emmanuel Macron alla fine di un vertice con i capi di partito e con i candidati alle elezioni presidenziali di primavera. Innanzitutto l'Ucraina. Il sostegno francese a un popolo aggredito dalla Russia da 4 anni e mezzo non verrà mai meno, assicura. L'inquilino dell'Eliseo si sofferma poi sulla moltiplicazione di atti ostili ordinati dal Cremlino contro l'Unione Europea. La minaccia si è intensificata, ma non resterà senza risposta, afferma. L'altra guerra, quella in Medio Oriente, è per Macron la prima causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti degli ultimi mesi. La Francia non ha partecipato alla guerra iniziata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, precisa, ma Parigi si sta comunque impegnando al massimo per riportare la pace, riaprire lo stretto di Hormuz e favorire il calo del costo del petrolio. All'Europa Macron chiede di rafforzare la sua capacità di raffinazione del greggio. Poi l'annuncio di un G7 presieduto dalla Francia nelle prossime settimane dedicato all'emergenza energetica.
1: I dossier internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina restano anche al centro dell'azione di governo con la Premier Meloni che intanto si concentra sui temi interni. Gabriele Martelloni.
3: Visita in Italia con l'agenda aggiornata all'ultimo momento e che conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Più tappe nel paese e meno all'estero. La missione di Oslo potrebbe essere una delle ultime, filtra da Palazzo Chigi, con il forfait all'Assemblea ONU di New York che viene dato praticamente per certo. Nel Bresciano Giorgia Meloni visita l'area produttiva della Beretta e partecipa ai festeggiamenti per i 500 anni dalla nascita dell'azienda, un modo per mostrare l'attenzione alle imprese mentre il governo si appresta a scrivere la sua ultima legge di bilancio, nella quale ha garantito la Presidente del Consiglio l'abolizione del bollo, attualmente prevista per il 2027, diventerà strutturale. Meloni, dopo la disponibilità a studiare senza pregiudizi le proposte di Schlein sull'energia, nei prossimi giorni potrebbe rispondere alla lettera della segretaria Dem. Intanto, nel videomessaggio inviato al Festival di Open, rinnovando l'impegno per l'Italia che sia paese per i giovani, sembra confermare indirettamente l'intenzione di proseguire la legislatura fino a scadenza naturale.
4: Basta che la strada da fare è ancora lunga e la vogliamo percorrere tutta, moltiplicando gli impegni e gli sforzi, perché non ci arrendiamo all'idea che l'unica opzione che l'Italia può offrire ai propri figli sia un biglietto di sola andata per andarsene.
1: Sul caccia italiano colpito in Arabia Saudita, le opposizioni invitano Crosetto a riferire in Parlamento. Intanto l'abolizione del bollo auto resta al centro del confronto, mentre nel centro-sinistra ci sono malumori per la mano tesa di Schlein a Meloni sull'energia. Alberto Zoffreda.
5: Dopo l'abolizione del bollo auto, il centrodestra guarda alla prossima legge di bilancio. L'obiettivo dichiarato da Fratelli d'Italia è quello di estendere la platea di chi non pagherà il bollo.
6: Con l'abolizione del bollo per auto e moto, il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
5: Togliere il bollo auto meglio che inseguire il prezzo della benzina, sottolineano da noi moderati. Continua a respingere l'idea di una tassa sugli extra profitti Forza Italia, ma da Tajani per trovare coperture a

0: Per affrontare il caro energia non si esclude un coinvolgimento di banche e imprese. Resta fuori dal perimetro del centrodestra Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che si dice pronto al voto anticipato e ad un'alleanza se ci dovesse essere convergenza degli altri partiti sugli ideali. La Lega intanto prepara il fine settimana di Pontida, con Salvini sicuro che l'unità avrà la meglio sui mal di pancia dei governatori del nord, critici negli ultimi tempi sulla gestione del partito. Weekend importante anche per il Movimento 5 Stelle, che a Milano, dopo la votazione online, svelerà i 20 punti del programma da presentare poi agli alleati del campo largo. Alleanza che, da pentastellati e verdi e sinistra, reagisce con freddezza alla proposta lanciata da Schlein per collaborare con il governo ed affrontare il caro energia, iniziativa che la segretaria Dem rilancia.
1: Noi continueremo a chiedere risposte a questo governo, stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
0: Giudizio positivo sulla mossa di Schlein arriva ad Azione. Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento sul caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita.
2: Torniamo sul tema della sospensione del bollo auto. Dall'Eurogruppo di Dublino il ministro Giorgetti chiarisce che le risorse sono state risparmiate dal PNRR e poi cerca di creare consenso per una tassazione europea degli extra profitti, in attesa che martedì l'Istat chiarisca in base al deficit se l'Italia è fuori dalla procedura di infrazione. Simone Lupo Bagnacani.
3: Le risorse utilizzate per la sospensione del bollo sono quelle risparmiate dal PNRR, lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti da Dublino, precisando che si tratta di una procedura legittima.
4: Sono esattamente il PNRR non utilizzato in virtù dei risparmi, che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare, può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
3: La Commissione ha fatto sapere che valuterà la misura, ricordando che i fondi del PNRR sono realizzati. Il ministro in Irlanda cercherà di far passare la proposta di una tassazione europea sugli extra profitti delle aziende energetiche.
4: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità. E quindi a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
3: Le risorse che deriverebbero da questa tassa aiuterebbero a contrastare il caro energia e il caro carburanti, ma su questo fronte molto si chiarirà martedì prossimo, quando l'Istat pubblicherà i dati definitivi sul deficit dello scorso anno. Se sarà sotto il 3%, segnerà l'uscita dalla procedura di infrazione, permettendo così di avere molta più flessibilità in vista della legge di bilancio.
2: La cronaca con la professoressa accoltellata a scuola a Roma. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito, le sue prime parole. La docente non è in pericolo di vita, il ragazzo, che è un tredicenne, avrebbe ripreso tutto con il telefonino. Giuseppina Testoni.
5: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray urticante. In testa un caschetto con una telecamera per trasmettere tutto sui social. Poi l'aggressione. L'obiettivo è la professoressa di italiano, storia e geografia, Isabella Marsilio, di 66 anni. La docente viene ferita in modo non grave, anche grazie all'intervento di un altro studente, un ragazzino di origine congolese. La scuola è la secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle, a Roma. A guidare la mano dell'aggressione, uno studente italiano di 13 anni, l'odio per la professoressa, con cui avrebbe dovuto recuperare 2 insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico.
6: Pagella preso debito, che ne so, 5, sì, un voto insufficiente, e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
5: Una versione confermata dalla professoressa, che in una intervista a Repubblica racconta la sequenza dell'aggressione. Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. Ora vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo. Prossima alla pensione, l'insegnante viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Di sicuro ci sono le idee a favore della remigrazione e contro la società multietnica che rimbalzano dal suo profilo social. Ringrazio lo studente del Congo che mi ha salvato, a lui darei una medaglia, commenta la prof, ma non cambio le mie idee. Il telefonino con cui lo studente stava cercando di riprendere tutto, forse per una diretta Telegram, è ora nelle mani dei carabinieri. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni nella

0: direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice il ministro dell'istruzione Valditara, che ha espresso solidarietà alla docente ferita.
1: E naturalmente questo caso riaccende l'allarme sugli episodi di violenza nelle scuole. Vediamo allora i precedenti, ne sentivamo in parte nel servizio di Giuseppina Testoni, un riepilogo qui con Danilo Sinibaldi.
2: L'aggressione ai danni di un insegnante da parte di uno studente tredicenne in un istituto romano. L'episodio segue la scia violenta che attraversa la scuola italiana da qualche anno. Per fortuna la prof se l'è cavata senza gravi conseguenze e lo stesso è accaduto a San Vito Lo Capo lo scorso 29 maggio. Solo qualche graffio, infatti, per il docente di tecnologia assalito da un suo studente dodicenne che aveva con sé due piccoli coltelli. Una tragedia invece quella avvenuta in un istituto di La Spezia a gennaio, dove un ragazzo appena maggiorenne ha perso la vita, accoltellato da un compagno di classe di un anno più grande. Episodi sfociati nel divieto di portare coltelli addosso. Sono le lame, infatti, le armi più usate per aggredire. A Varese, nel febbraio 2024, uno studente di 17 anni colpisce la sua insegnante con tre fendenti alla schiena. L'anno prima era accaduta la stessa cosa ad Abbiategrasso. E spesso i ragazzi tentano di condividere questi episodi sui social. Un altro aspetto da considerare per capire il ruolo che la scuola è chiamata a ricoprire.
3: Educare i ragazzi, non smettendo mai di parlare con loro, di interloquire con loro, specialmente in questo momento in cui sono sempre meno ascoltati purtroppo dalle famiglie, sempre più in mano a tutta una serie di device che invece di aiutare a crescere li stanno spingendo verso forme di solitudine che non hanno naturalmente sbocchi positivi.
1: A Patti, siamo nel messinese, la sentenza del maxi processo Nembro di 2, il procedimento della direzione distrettuale antimafia sulle presunte truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea. Condanne per oltre 300 anni di carcere. Lucia Basso.
4: Il Tribunale di Patti, Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, nelle persone dei giudici dottoressa Marino, dottore Aliquò e dottore Corona, all'udienza del 18 settembre 2027, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza.
5: 45 condanne su 53 imputati per un totale di 325 anni di carcere, sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte e la sentenza del processo Nembro di 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte tra gli imputati esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scava e Battaglia. Il verdetto è arrivato dopo 6 ore di Camera di Consiglio. A pronunciarlo al Tribunale di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino. L'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco de Nebro, di oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò a un attentato. Fu lui a introdurre il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli, un modello nato sui Nebrodi e poi recepito nella normativa antimafia.
6: Oggi questi Nebrodi, questo territorio, arriva un vento nuovo e soprattutto arriva un messaggio al cuore di quegli agricoltori per bene che per anni hanno subito intimidazioni, minacce, vessazioni. Oggi sono più liberi, forse lo siamo un po' più tutti.
1: In serata a Roma l'assemblea della diocesi della capitale con l'intervento di Papa Leone XIV e l'annuncio dell'inchiesta per la canonizzazione di Don Luigi di Liegro. Il servizio è di Isabella Di Chio.
7: Ha approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi di Liegro, presbitero di questa chiesa.
8: Il lungo applauso dell'assemblea della diocesi di Roma e le lacrime di commozione dei fedeli che hanno conosciuto Monsignor Di Liegro per tutti Don Luigi, il direttore della Caritas diocesana di Roma. Papa Leone ha annunciato l'inizio della causa di canonizzazione all'apertura dell'anno pastorale della diocesi capitolina nella basilica di San Giovanni in Laterano.
7: Il dono che egli fa al nostro cammino non sta anzitutto nelle opere che ha fatto. Don Luigi, prima di costruire qualunque cosa, ha voluto vedere.
8: Nel 1969, spiegato Papa Leone, Don Luigi commissionò un'indagine sulla religiosità dei romani perché aveva imparato che non c'è incarnazione del messaggio senza ascolto della realtà. Un incontro, quello nella Basilica di San Giovanni, nel quale il Papa ha ribadito che Roma non è soltanto la sede del successore di Pietro, ma la chiesa particolare della quale il Papa è vescovo e pastore. Presenti i rappresentanti delle 334 parrocchie della diocesi. È stato accolto dal cardinale vicario Baldoreina, che lo ha ringraziato perché continua a camminare con la diocesi. Il Papa si è soffermato sull'incontrare Cristo e su farlo incontrare. Vi chiedo di darvi tempo per camminare insieme, ha detto, una costruzione del cammino comune anche verso il Giubileo della Redenzione del 2033.
1: In Israele continua a fare polemica il documentario Naza. Gli attivisti di estrema destra chiedono la pena di morte per i due autori. Il noto documentarista, insieme ad altri registi israeliani, ha firmato la petizione per esprimere solidarietà agli autori. Parliamo di Barak Eiman. Spiega perché sia importante agire in questo momento. Vediamo il racconto dell'inviata Marina Lalovic.
9: Si radunano per la seconda notte di seguito. Chiedono la pena di morte per gli autori del documentario Naza. Decine di attivisti israeliani di destra arrivano qui, nel piccolo paese Savion, davanti alla casa di famiglia di Rachel Zohr, coautrice del documentario premiato a Venezia, che denuncia le uccisioni di civili a Gaza da parte dell'esercito israeliano. In Israele, la campagna di odio alimentata dal governo Netanyahu non si placa. Il primo ministro promette le leggi che toglieranno la cittadinanza a chiunque diffami l'esercito. Barak Eiman è un documentarista israeliano e assieme a oltre 1000 registi del paese ha firmato l'appello in solidarietà agli autori di Naza.
10: Like most of the people, I haven't seen.
9: Come la maggior parte degli israeliani, dice di non aver visto il documentario, ma non vede l'ora di farlo. Molti sono contrari a priori. La nostra petizione ha come l'obiettivo di calmare tutta questa gente e dire che bisogna difendere la libertà di espressione. Non è una questione del documentario. Qui è in gioco la nostra democrazia. Lamenta il totale silenzio dei media mainstream negli ultimi 3 anni su quanto succedeva a Gaza e ammette di far parte di una bolla. Non molti israeliani sono capaci di accettare che l'esercito abbia commesso i crimini di guerra, perché qui tutti hanno fatto parte dell'esercito, come anche i loro figli. La petizione non può cambiare molto, ma questo non significa che non dobbiamo fare nulla e cercare di impegnarci sempre di più per smuovere qualche coscienza.
11: Pensa che i due autori di Naza rischino la loro vita qui tornando in Israele?
10: I wish I had a very immediate answer.
9: Mi dispiace di non avere una risposta immediata. Vorrei sperare che non succederà, ma in questo mondo tutto è possibile.
1: Esce oggi Tutto, il nuovo singolo di Ultimo, scritto dal cantautore romano all'alba, dopo la storica notte del 4 luglio scorso, dopo il mega concerto sulla spianata di Tor Vergata a Roma. 250.000 persone nel live più grande di sempre, che sarà ricordato come il raduno degli ultimi. Ascoltiamolo, poi una breve pausa e torniamo in diretta.

0: Vileda presenta Il mondo perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
1: Il mio stile? La mia scelta.
2: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
5: E allora? C'è Pril!
4: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
5: E allora? C'è Pril!
6: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
7: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
8: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Stavolta non fartela scappare!
10: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro. Pensa chiaro.
11: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Frosta scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic. Skoda.
1: Colunga ha schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
2: E 22:31 minuti, bentrovati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo dal Medio Oriente. Nessun ferito nell'attacco dalla base militare di Taif in Arabia Saudita. La conferma arriva dal ministro della difesa Guido Crosetto. Un evento che tuttavia testimonia la tensione crescente nel Golfo. Di questo Roberto Vicaretti ha parlato con Giuseppe Dentice di Osmed. Vediamo.

0: probabilmente la situazione è ancora più complicata di quanto non ci venga detto, nel senso che al di là dei messaggi rassicuranti del presidente Trump, che insomma anche di recente ha ribadito il fatto che gli Stati Uniti dovranno andare incontro a un'importante decisione nei prossimi giorni, preceduto questo messaggio da un ulteriore, diciamo così, annuncio del fatto che la guerra finirà molto presto. Ecco, insomma, la situazione in realtà è tutt'altro che positiva e oggi ci troviamo anche, secondo me, in un contesto decisamente peggiore, dato che Hormuz non è chiuso definitivamente, ma comunque ha subito gravi ripercussioni dal punto di vista del traffico marittimo e a ciò aggiungiamoci anche il fatto che il Mar Rosso Meridionale è tornato a essere un punto critico e per le economie europee, asiatiche, questo è un punto nevralgico gravissimo se dovesse essere chiuso, anche più di Hormuz per certi versi. Se la guardiamo in ottica italiana, ancor peggio perché noi dipendiamo dal traffico marittimo di Bab el Mandeb per circa il 43%. Il nostro export non è una cifra da poco. Se lo consideriamo a livello globale, questo dato per l'export italiano è quasi il 12%. Quindi è chiaro che le ripercussioni sarebbero tante, ovviamente non solo per l'Italia, anche per l'Europa. È una situazione difficile e in questa situazione mi viene da dire non c'è altra via d'uscita che tornare a parlarsi e quindi riarmare la diplomazia, paradossalmente, quella tanto discriminata e disprezzata, soprattutto dal presidente Trump, che ha detto spesso che, insomma, forse un'azione militare era quella più incisiva da questo punto di vista. Però
1: Aggiungo
0: è
1: una
0: chiaro
1: cosa e
0: che
1: poi la faccio completare rispetto a quei dati che ci consegnava e che sono evidentemente impressionanti, no? Sul Mar Rosso, sullo stretto che oggi è in tensione, uso questa espressione un po' neutra, però insomma ci siamo capiti, chi segue Rai News 24 sa qual è lo sviluppo, ecco lì va inserita la decisione, anzi no, la dichiarazione di ieri di Guido Crosetto sulla necessità di proteggere i nostri interessi e le nostre navi in quel braccio di mare anche in modo autonomo rispetto all'Unione Europea, che ha i suoi tempi e ha la sua burocrazia che, se sommata a quella italiana, insomma, rischia di rallentare troppo un intervento. Riarmare la diplomazia vale per il Medio Oriente, vale per il conflitto in Ucraina?
0: assolutamente sì, è inutile girarci intorno, nel senso che le soluzioni militari in questo senso non hanno portato ad alcun cambio di strategia o anche cambio di scenario. Sostanzialmente ci troviamo in una fase di stallo, tanto diciamo sul fronte ucraino, tanto sul fronte medio orientale, ma parliamo di stallo armato, ossia di una situazione dove non c'è un chiaro vincitore, dove non c'è un soggetto, una potenza in grado di soverchiare l'altra, dove non c'è un chiaro contesto sul campo dal punto di vista militare. Quindi, da questo punto di vista, la situazione si può sbloccare o si dovrebbe sbloccare attraverso trattative diplomatiche serie da parte, diciamo così, sia europee sul fronte ucraino, con l'Europa a supporto ovviamente dell'Ucraina nei confronti della Russia, e sul fronte medio orientale con una maggiore, come dire, capacità di comprensione dei contesti medio orientali e, nel caso specifico, su quello del fronte Houthi, magari appoggiandosi anche ad attori regionali come l'Oman, che da questo punto di vista è un attore molto capace e molto in grado, al pari del Qatar, di poter, come dire, riannodare o creare dei collegamenti efficaci tra le singole parti.
1: Però io concordo totalmente, Dentice, sia chiaro, eh? E però se guardiamo solo a est, al nostro est, di noi europei, e quindi al conflitto ucraino, se un leader europeo dice va, un capo di Stato o di governo, serve un'escalation diplomatica, bisogna comunque parlarsi con Vladimir Putin per chiudere questo conflitto, dopo un secondo e mezzo scatta l'accusa di filoputinismo. Forse dovremmo un po', come dire, la politica dovrebbe farsi carico di rivedere un po' anche il linguaggio che ha utilizzato in questo tempo, no? Perché io non conosco una pace fatta solo con gli amici, ecco, brutalmente.
0: Assolutamente, ma nel senso, diciamo così, gli accordi si fanno con i nemici, è la storia della diplomazia, è storia della guerra, è storia dell'umanità, nel senso, non si trova un accordo semplice o difficile senza conseguenze, ma queste conseguenze vengono in un certo senso pattuite con una controparte che non è la migliore di quelle possibili essenzialmente. Nel caso specifico è chiaro che il linguaggio è stato spesso improntato a, come dire, a definire delle parti molto specifiche sul terreno, mi riferisco all'Europa, ma sul fronte ucraino nel caso specifico, ma lo stesso discorso vale anche, diciamo così, quando si parla di Medio Oriente e tutto quello che abbiamo visto negli ultimi 3 anni. Quindi è chiaro che il linguaggio strumentalizzato e usato in maniera totalmente strumentale per definire, diciamo così, il bene o il male, o chi ha ragione o ha torto, spesso e volentieri rischia di essere fuorviante o addirittura di, come dire, di eludere i problemi, perché poi alla fine, ripeto, gli accordi si fanno e spesso e volentieri non sono quelli tra i migliori possibili.
1: E questo è un punto evidentemente che dovrebbe essere rimesso al centro, almeno dal nostro punto di vista, dell'agenda europea. Sicurezza, capacità di avere un'autonomia strategica, di difenderci da sole, tutte cose che ha detto Ursula von der Leyen l'altro giorno nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, nel corso del quale ha lanciato qualcosa che è un accordo più stretto col Canada, poi toccherà l'inventiva del legislatore, come si dice in questi casi, trovare la formula dentro le disposizioni dei trattati europei per scrivere questo rapporto nuovo tra noi e i canadesi. Ha senso, Dentice, ha senso stringere un rapporto più stretto col Canada in questo momento storico?
0: La risposta è sì, nel senso e nella misura in cui se parliamo di un contesto internazionale dove l'Occidente nel suo complesso si presenta frammentato e diviso, ora come ora, quindi ragionare in termini di, come dire, di partenariati rafforzati, di alleanze rilanciate, può essere utile soprattutto per evitare isolamenti. Gli Stati Uniti ovviamente hanno la loro strategia, lo stato attuale, e sembrano più preoccupati, diciamo così, più a garantire determinati tipi di equilibri. L'Europa non può rimanere ferma, non può rimanere, come dire, in stallo da questo punto di vista, far finta che non esistano i problemi. E da questo punto di vista trovo la scelta di, come dire, rilanciare un certo tipo di rapporto politico, economico, securitario con il Canada molto giusto, molto doveroso. Badiamo bene però che il rapporto con il Canada non è un qualcosa che nasce oggi o da qualche giorno. L'Unione Europea ha firmato con il Canada un patto commerciale, il CETA, che ha un valore importante nell'economia ovviamente dei rapporti, ma quello che stanno cercando di definire Europa e Canada è un rapporto anche in seno all'Occidente, anche in seno alla stessa alleanza NATO, badiamo bene, un rapporto che sia forte e in grado di garantire sicurezza, stabilità e interessi delle singole parti. Questo non significa ovviamente sminuire o, come dire, allontanarsi dagli Stati Uniti, ma significa anche tutelare quello che è l'interesse delle singole parti e soprattutto diversificare gli interessi, e in questa diversificazione rientra anche la possibilità di non essere dipendenti dagli Stati Uniti totalmente. Mi riferisco per esempio al fattore difesa, che è una di quelle cose che gli Stati Uniti hanno spesso accusato Europa e i paesi della NATO, ad esempio, di essere totalmente dipendenti dal fattore militare statunitense. Ecco, in questo senso un rafforzamento del partenariato tra Europa e Canada potrebbe avere anche riflessi su questo tema e magari anche su altre questioni, come per esempio l'Ucraina, dove il Canada, per esempio, entrerà a far parte del programma SAFE. E quindi è chiaro che tutte queste cose hanno un loro peso e hanno ovviamente dei riflessi anche dal punto di vista politico, e lo vediamo dalla risposta dello stesso Trump.
1: E proprio alla risposta di Trump volevo arrivare, perché pronti e via ha detto, la sintetizzo, ma lui è già sintetico del suo, se andate in quella direzione, dazi, che è la parola che lui ama di più, ma lo fa perché ha paura, non lo ammetterebbe mai nel caso, ma a noi piacerebbe tantissimo che questa mossa provoca tremore nel presidente degli Stati Uniti, o lo fa perché Trump e la sua reazione d'istinto è sempre quella?
0: Presumibilmente è una reazione di istinto, però è chiaro che dietro la preoccupazione c'è anche un fondo di verità, nel senso che una maggiore come dire, collaborazione, come dicevo prima, tra Canada e Unione Europea avrebbe anche dei riflessi sugli Stati Uniti e nel fattore, diciamo così, difesa e sicurezza, una minore dipendenza dal punto di vista militare, da quello che è lo strumento principale, diciamo così, di garanzia anche statunitense nei confronti degli alleati occidentali, ma allo stesso tempo una maggiore cooperazione dal punto di vista economico-commerciale tra Europa e Canada potrebbe anche indurre gli stessi Stati Uniti a essere sempre più, diciamo così, meno mercato di riferimento per entrambe le realtà. E quindi da questo punto di vista creare una sorta di asse così rafforzato potrebbe avere dei contraccolpi economici, politici e di sicurezza non indifferenti. Ecco perché da questo punto di vista Trump minaccia o ha minacciato dazi o comunque azioni di ritorsione come se fosse un qualcosa di normale. Però è stato lui che ci ha abituato da questo punto di vista da quasi 2 anni a questa parte a utilizzare la transazionalità come l'elemento distintivo del nuovo ordine internazionale. Quindi, diciamo così, l'Europa si è adeguata, il Canada allo stesso modo, cercano di definire quelle che sono situazioni anche a loro, come dire, vantaggio, quantomeno a tutela di quello che potrebbe essere il contraccolpo a livello internazionale su determinati temi e questioni.
1: Più reazione che azione quella europea e canadese. Pensavo, la lascio così e le chiedo un'ultima considerazione identica, che a Pechino guardano tutto questo e dicono quanto stanno inguaiati questi occidentali.
0: Beh, diciamo che la percezione non è sicuramente delle migliori se la guardiamo dall'ottica cinese, ma anche russa o indiana, se vogliamo essere onesti. È chiaro però che questo tipo di azione è anche un monito a questi partner o a questi attori con cui diciamo ci confrontiamo. Mi riferisco anche alla stessa Cina, verso la quale l'Unione Europea ha una dipendenza tecnologica, per esempio. E quindi da questo punto di vista è evidente che il messaggio di una Unione Europea sempre più, come dire, legata a un partner di primo piano come il Canada può essere utile anche per sopperire a questo tipo di dipendenze o soprattutto per cercare di diversificare, come dicevo prima io, le relazioni internazionali, anche le proprie dipendenze tecnologiche, economiche, sicurezza e quant'altro. Quindi da questo punto di vista è un messaggio che va verso più direzioni.

0: E lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso rischia di essere inaccessibile alle navi mercantili e soprattutto mette a rischio i nostri porti. Facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
1: Dopo mesi di blocco del traffico a Hormuz, ora il Made in Italy teme per lo stretto di Bab el-Mandeb. È la porta d'accesso al Mediterraneo, ma anche la via d'uscita dell'export italiano. Tutto è cambiato da fine 2023, quando la milizia sciita, Houthi, finanziata dall'Iran, ha lanciato pesanti attacchi alle navi commerciali. Sono scattati dopo la ritorsione di Israele sulla striscia di Gaza seguita all'attacco del 7 ottobre. Ancora nel 2023 per Bab el-Mandeb transitavano tonnellate di merci da e per l'Italia. La società pubblica SACE e il centro studi SRM hanno stimato dai 60 agli 80 milioni di tonnellate l'anno. Contava sia gli idrocarburi, e quindi i carburanti, sia prodotti dall'Asia come abbigliamento, elettronica e molto altro. Oggi, se è difficile fare una stima precisa, secondo Ass Armatori, per il Mar Rosso transita ancora circa il 40% del commercio italiano. Questo malgrado compagnie come MSC e Maersk abbiano dirottato le navi a sud verso il Capo di Buona Speranza. Non solo, dallo scoppio della guerra nel Golfo, molte navi petroliere dai porti sauditi hanno evitato Hormuz e utilizzato Bab el-Mandeb. Risultato, nel secondo trimestre circa il 50% in più di idrocarburi è transitato da lì. Ora gli attacchi degli Houthi rischiano di chiudere anche questo snodo. Un blocco, anche parziale, sarebbe un danno enorme per i porti italiani.
0: Invece di emergenza energetica si è discusso all'Ecofin di Dublino. Pablo Rojas ha approfondito tutto questo con Gian Claudio Torlizzi di T-Commodity. Sentiamo poi alle 23 la rassegna curata da Daniele Lorenzetti.

0: Le risorse utilizzate per la sospensione del bollo sono quelle risparmiate dal PNRR, lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti da Dublino, precisando che si tratta di una procedura legittima.
1: Sono esattamente il PNRR non utilizzato in virtù dei risparmi, che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare, può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
0: La Commissione ha fatto sapere che valuterà la misura, ricordando che i fondi del PNRR sono legati a tappe fondamentali e obiettivi realizzati. Il ministro in Irlanda cercherà di far passare la proposta di una tassazione europea sugli extra profitti delle aziende energetiche.
1: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità. E quindi a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
0: Le risorse che deriverebbero da questa tassa aiuterebbero a contrastare il caro energia e il caro carburanti, ma su questo fronte molto si chiarirà martedì prossimo, quando l'Istat pubblicherà i dati definitivi sul deficit dello scorso anno. Se sarà sotto il 3%, segnerà l'uscita dalla procedura di infrazione, permettendo così di avere molta più flessibilità in vista della legge di bilancio.
2: Dunque, lo abbiamo sentito a Dublino, si è parlato all'Eurogruppo soprattutto dell'emergenza energia che continua ovviamente a creare preoccupazione tra gli industriali ma anche tra i cittadini. Allora vogliamo mettere a fuoco il tema con Gian Claudio Torlizzi, che vedo in collegamento. Torlizzi di T-Commodity, buon pomeriggio a lei, bentornato a Rai News 24. Allora, il ministro dell'economia ha parlato di maggior flessibilità che vorrebbe arrivasse dall'Europa, ha parlato anche dell'ipotesi di un PNRR energetico, ma l'Europa ritarda a rispondere. Secondo lei come mai?
3: Beh, perché questo immagino contrasta fortemente con la dottrina climatica europea, che purtroppo è stata una delle cause che produce questa crescente tensione sui prezzi e che ci rende vulnerabili comunque agli shock che stanno arrivando dal Medio Oriente. Ora, che il driver principale di rialzo del prezzo del gas, dell'elettricità in quest'anno sia determinata dall'escalation di violenza in Medio Oriente, questo chiaramente è un fatto, ma e il non avere nessun tipo di cuscinetto che ci possa permettere di assorbire la riduzione di offerta dal Medio Oriente, questo deriva dal fatto che ormai sono decenni che in Europa non si produce più nessun tipo di attività per aumentare l'estrazione di idrocarburi, e quindi questo continua a metterci in una situazione di crescente vulnerabilità. Quindi oggi l'unico elemento che può aiutarci a mitigare perlomeno i rischi legati alla carenza di offerta del Medio Oriente è proprio aumentare la produzione di idrocarburi. Se noi pensiamo di poter risolvere questa questione basandoci sul vento e sul sole, siamo su una strada completamente sbagliata.
2: Cioè serve incrementarli, ma ovviamente non bastano, diciamo così, immagino. Comunque c'è l'altro tema, che è quello della tassazione degli extra profitti. Come andrà a finire questa ipotesi, secondo lei?
3: Questo chiaramente io non sono personalmente favorevole, perché proprio perché siamo in una situazione in cui dobbiamo aumentare gli investimenti in capacità produttiva. Andare sostanzialmente adesso a chiedere alle aziende una ulteriore tassazione mi sembra che vada in controtendenza rispetto a quello che sarebbe necessario fare. Poi, per carità, la si può mettere come sotto forma di contributo, quello che vogliamo, però fondamentalmente il messaggio che va dato alle aziende è investire di più in idrocarburi, in capacità di estrazione e raffinazione di idrocarburi e anche di materie prime, perché poi il tema è certamente collegato, e su questo l'Europa continua a fare orecchie da mercante. Io, che poi seguo personalmente il settore delle materie prime, posso dirvi che a distanza di ormai 4 anni dallo scoppio della crisi delle materie prime. Fondamentalmente l'Europa, tranne finanziare qualche attività di riciclo che va benissimo, ma non risolve minimamente il problema, non è andata. Quindi questo è l'elemento ulteriormente preoccupante, così come preoccupante adesso le soluzioni tampone che sembrano esserci, perché qualche minuto fa leggevo dalle agenzie della proposta del presidente francese Macron di addirittura convocare una riunione in sede europea per dare il via a uno stoccaggio di natura europea. Tenete conto che l'idea è bella, è scenica, quello che volete, ma andrebbe in totale, anche qui, controtendenza rispetto a quello che bisognerebbe fare, perché se oggi tutti i paesi europei venissero in qualche maniera, andassero sul mercato per aumentare ulteriormente lo stoccaggio, farebbe esplodere ulteriormente il prezzo del gas. E qui purtroppo paghiamo una decisione scellerata della Germania di non stoccare adeguatamente gas durante il 2026. Oggi si ritrova con un livello di stoccaggio poco sopra il 50%, che la metterà in una situazione di grave difficoltà il prossimo inverno. L'Italia invece, che su questo si è mossa in maniera molto saggia già da inizio anno, anzi già dallo scorso anno, adottando una sapiente azione di stoccaggio, noi oggi siamo su un livello molto superiore rispetto a quello dei molti partner europei. E quindi bisogna stare attenti anche poi alle soluzioni che vengono prodotte.
2: Prolizzi, ovviamente anche la chiusura degli stretti di Bab el Mandeb e di Hormuz stanno creando prezzi più alti sia del gas che del petrolio. La prosecuzione di questa chiusura ovviamente provocherà delle variazioni, dobbiamo preoccuparci, saranno variazioni al rialzo, pesantemente al rialzo?
3: Beh sì, purtroppo...
2: Tanto per tranquillizzarci, diciamo.
3: Purtroppo lo scenario che noi abbiamo davanti per i prossimi mesi non è certamente dei migliori. Il gas ormai veleggia intorno agli 80 euro a megawattora. Ripeto, se passa questa misura francese, prepariamoci a prezzi al gas ben oltre i 100 euro a megawattora. Il prezzo dell'elettricità ormai è tornata sui livelli del 2022, non sui picchi, ma sui livelli del 2022. L'industria metalmeccanica europea è sostanzialmente ferma, basta parlare con le acciaierie ed evidenziano tutte quante una carenza assoluta di ordini, quindi l'industria è fondamentalmente ferma, e anche per i cittadini naturalmente rimaniamo molto vulnerabili al meteo. Quindi non abbiamo fatto tesoro minimamente della lezione del 2022, continuiamo a fare gli stessi errori e continuiamo ad essere, ahimè, molto, molto vulnerabili, molto dipendenti dall'andamento delle temperature nel corso del prossimo inverno.
2: Grazie a Gianclaudio Torlizzi di T-Commodity, buon pomeriggio e a presto tanto. È un ospite che vedete, avete visto, rivedrete insomma. Grazie ancora. Continuiamo a parlare proprio dello stesso argomento, nel senso che lo stretto di Bab el Mandeb, che insomma riguarda il Mar Rosso, rischia di essere inaccessibile alle navi mercantili e soprattutto mette a rischio i nostri porti, ma su questo facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
4: Dopo mesi di blocco del traffico a Hormuz, ora il Made in Italy teme per lo stretto di Bab el Mandeb. È la porta d'accesso al Mediterraneo, ma anche la via d'uscita dell'export italiano. Tutto è cambiato da fine 2023, quando la milizia sciita Houthi, finanziata dall'Iran, ha lanciato pesanti attacchi alle navi commerciali. Sono scattati dopo la ritorsione di Israele sulla striscia di Gaza seguita all'attacco del 7 ottobre. Ancora nel 2023, per Bab el Mandeb transitavano tonnellate di merci da e per l'Italia. La società pubblica SACE e il centro studi SRM hanno stimato dai 60 agli 80 milioni di tonnellate l'anno. Contava sia gli idrocarburi, e quindi i carburanti, sia prodotti dall'Asia come abbigliamento, elettronica e molto altro. Oggi, se è difficile fare una stima precisa, secondo Ass Armatori, per il Mar Rosso transita ancora circa il 40% del commercio italiano. Questo malgrado compagnie come MSC e Maersk abbiano dirottato le navi a sud verso il Capo di Buona Speranza. Non solo, dallo scoppio della guerra nel Golfo, molte navi petroliere dai porti sauditi hanno evitato Hormuz e utilizzato Bab el Mandeb. Risultato, nel secondo trimestre circa il 50% in più di idrocarburi è transitato da lì. Ora gli attacchi degli Houthi rischiano di chiudere anche questo snodo. Un blocco, anche parziale, sarebbe un danno enorme per i porti italiani.
5: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Garden Gourmet scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: Il mio stile? La mia scelta.
7: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
10: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
11: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Totalmente cremoso. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Fai Total, tutto un altro yogurt.
13: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere, da 279 euro al mese e 2 tagliandi omaggio.
14: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e 2 tagliandi in omaggio.

Crosetto chiede alla UE fondi per la scorta delle navi nello stretto di Bab el Mandeb. Caccia italiano colpito in una base in Arabia. Le opposizioni, il ministro riferisca in aula. Trump annuncia di aver bandito dalla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MS Now e Politico perché, sostiene, hanno riportato con costanza notizie false. Armato di telecamera e coltello, 13enne aggredisce una professoressa in una scuola media di Roma. La donna non è grave. A fermare il ragazzo, un compagno di scuola. A San Giovanni il Papa annuncia l'avvio della causa di canonizzazione per Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas diocesana. Un uomo che ha dedicato la vita agli ultimi. 45 condanne e centinaia di anni di carcere comminati al processo Nebro di 2 sulle truffe per i fondi UE destinati all'agricoltura. Esce tutto il nuovo singolo di Ultimo scritto all'alba del 5 luglio scorso, poche ore dopo la fine del concerto a Tor Vergata, il live più grande di sempre.

0: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa, l'allarme per i traffici navali nel Mar Rosso e quindi soprattutto a Bab el Mandeb, il caccia italiano colpito in una base saudita, come dicevamo nei nostri titoli, ma anche tanti altri argomenti, le ultime uscite di Trump che ha bandito addirittura alcuni media davvero importanti, uno su tutti la CNN dalla Casa Bianca, e poi il caso dell'aggressione in diretta social alla professoressa. Questo domina sulle prime pagine dei giornali, di questo ma anche di altro parleremo stasera con i nostri ospiti. Vi li presento subito. Federico Petroni, firma di Limes, bentornato Federico qui in studio a Saxa Rubra per una volta.
1: Buonasera, ben ritrovati.
0: Benvenuto. E poi abbiamo anche collegati Elisa Calessi di Libero, benvenuta Elisa.
2: Buonasera.
0: E Alessandro Barbano, giornalista, anche lui, benvenuto Alessandro, che cura tra l'altro la rassegna stampa e regime su Radio Radicale. Benvenuto.
3: Buonasera.
0: E allora, prima di andare a vedere i giornali, però per un attimo affacciamoci sull'America, perché ancora una volta un Trump fluviale questa sera, che ha parlato di tante cose, ne ha dette di ogni, ha, come ricorda la nostra ultima ora, bandito CNN politico MS Now dalla Casa Bianca, altri annuncia saranno esclusi presto. Siamo collegati con l'inviata della RAI, Francesca Romana Elisei. Francesca, allora ancora una volta un Trump che, come dire, come un vulcano, parla a tutto campo. Che cosa ha detto?
4: Beh, come dici tu giustamente, ancora una volta Trump è tornato a scagliarsi contro la stampa. Non è nuovo questo tipo di attacchi, lo ricorderete, lo sapete. Oggi è stato particolarmente duro perché doveva fare un public announcement, un annuncio pubblico in tema di sanità, e poi a un certo punto il discorso è andato tutto su questa decisione di aver proibito a 3 testate giornalistiche, come dicevi, CNN Politico e MS Now, di partecipare alla conferenza stampa allo Studio Ovale, quindi di entrare alla Casa Bianca. Non è nuova queste decisioni. Vi ricordo che ad esempio a un mese dal suo insediamento aveva preso lo stesso provvedimento contro i giornalisti di Associated Press, insomma contro quella che lui ritiene stampa nemica, per la verità, insomma stampa che fa le domande, stampa che si permette di sollevare qualche dubbio sul suo operato, stampa che è critica anche nei suoi confronti, come dovrebbe essere la stampa libera. Chi gli ha detto se questa decisione non fosse in contrasto con il primo emendamento della Costituzione che garantisce la libertà di stampa? Lui ha semplicemente risposto: i cittadini hanno bisogno di stampa libera, non di queste fake news. Ha citato tutta una serie di testate, anche il Washington Post, il New York Times, definendoli disgustosi perché raccontano soltanto brutte notizie. A proposito del New York Times, stavate vedendo la prima pagina, perché oggi, secondo il New York Times, Donald Trump sarebbe in realtà cercando di riallacciare i rapporti con il Cremlino attraverso dei trattati commerciali. Questo servirebbe, secondo alcune fonti alla Casa Bianca, servirebbe a cercare di ricondurre Putin, ammorbidirlo e cercare di portarlo a trattare sulla fine del conflitto. E questo però è in contrasto con quanto deciso dal Congresso qualche giorno fa, perché il Congresso ha approvato un provvedimento per attivare più sanzioni contro la Russia di Trump, soprattutto sanzioni di tipo energetico. Il provvedimento deve essere firmato dal Presidente degli Stati Uniti, quindi è lì sul tavolo che aspetta appunto l'approvazione finale. Ha parlato anche di Iran, tra l'altro, non so se poi tutto questo serve al vostro
0: dibattito. Ha parlato di tantissime cose, accederemo. Ecco, che cosa ha detto sull'Iran? Poi ti faccio anche un'altra domanda, diciamo, forse una curiosità, ma anche quello, diciamo, è interessante. E sull'Iran che cosa ha detto?
4: Sull'Iran... Beh, intanto oggi aveva già rilasciato un'intervista dicendo che c'è un canale aperto di dialogo con gli Houthi yemeniti, e questa cosa mi sembra non l'avesse detta mai prima, mentre continua a ripetere, questo invece l'aveva già detto più volte, che gli iraniani vogliono arrivare alla fine del conflitto e vogliono negoziare. Ha detto soprattutto, rispetto al rincaro dei prezzi dei carburanti, che i cittadini americani tutto sommato sono contenti di pagare di più alla pompa della benzina se questo serve a impedire a Teheran di avere l'arma nucleare. Quindi ha ribadito la bontà della sua decisione di bombardare l'Iran dal 28 febbraio fino ad oggi.
0: Ha detto poi che il figlio restituirà, forse ha già restituito i soldi dati da un finanziatore russo per il suo matrimonio. Queste ombre in qualche modo lo inseguono sui suoi, diciamo, rapporti in veri o presunti in Russia. E poi io prendo questa immagine del Mount Rushmore, che è questa, insomma, montagna dove sono scolpiti appunto i volti di George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, perché Trump è stato spesso accusato di megalomania anche, no, Francesca, per il suo piano di un enorme arco trionfale a Washington. E adesso però addirittura che cosa ha detto su questo monte?
4: Ha detto che lì ci deve essere anche la sua effigie, cioè c'è poco da fare, quindi lo sta chiedendo, lo ha ribadito, l'ha messo in tono scherzoso per la verità questa sera, però sappiamo bene che questa è una volontà di Trump, così come c'è ancora un gran parlare, ha fatto riferimento anche oggi al tema del Kennedy Center di Washington, anche lì lui vorrebbe appunto che sulla facciata comparisse il suo nome, cosa che per il momento un giudice gli ha impedito. Trump dice benissimo, allora teniamo chiuso il Kennedy Center e io non darò più un dollaro per finanziare i lavori di ristrutturazione di cui avrebbe bisogno il centro, a meno che il mio nome non compaia sulla facciata di questo centro di arti performative, che tra l'altro è un luogo simbolo per Washington e per tutto il paese. Quindi insomma, su questo va dritto, tira dritto e continua, diciamo, a pretendere di lasciare un segno nella storia.
0: È determinato a entrare nella storia. Allora, grazie a Francesca Romana Elisei per essere stata con noi, e giro subito queste considerazioni a Federico Petroni di Limes, perché casualmente o no, diciamo forse non casualmente, il suo libro che è in uscita si chiama Fiamme americane, la nuova destra e la crisi di identità degli Stati Uniti. Ti stupisce questo Trump, Federico, o comunque segue uno spartito che in realtà è quello di sempre?
1: Non mi stupisce, perché ci sta abituando alla sua volontà megalomaniaca di distruggere l'America e il suo impero. La cosa che mi stupisce però è come tratta i russi e i cinesi. Abbiamo sentito che sta provando a comprare la Russia attraverso la promessa di affari. Vero, questa è sicuramente un'arma molto potente che interessa moltissimo la classe dirigente russa, essere reintegrata nei circuiti economici internazionali, diminuire le sanzioni.

0: ma oggi gli Stati Uniti con Trump pretendono di disinnescare le guerre e i conflitti, le rivalità, semplicemente con l'arma economica. Io temo che sia una riedizione di un pensiero vecchio. Quindi anche quelli che salutano Trump perché sta dialogando e sta riportando il dialogo con le grandi potenze.
1: Soprattutto con la Russia.
0: Soprattutto con la Russia, ma anche con la Cina. La Cina in realtà è
1: lui
0: la cosa che sta andando...
1: Lui ha detto un buon rapporto con Xi Jinping che vedrà forse...
0: Esatto, la Cina è il dossier su cui Trump sta andando meglio di tutti. E questo è innegabile. Però rischia di riportare una mentalità che è già fallita una volta. E questo è preoccupante.
1: Alessandro Barbano, anche a te chiedo una battuta su questo, un Trump, anche torniamo appunto su questa scelta di bandire dei media dalla Casa Bianca, non è la prima volta che li prende di mira, ancora una volta li accusa di fake news. Un presidente degli Stati Uniti che si comporta così, che riflessioni ti suggerisce?
2: Mi suggerisce che dobbiamo sperare negli anticorpi. I media sono anticorpi, anche il Congresso è un anticorpo. Voglio far notare che questo voto che decide le sanzioni nei confronti della Russia e che è sottoposto ovviamente al veto del Presidente della Repubblica, cioè di Trump, è un voto bipartisan perché coinvolge anche molti repubblicani e questo mi pare abbastanza importante. Poi certo, se il presidente dice no, non voglio promulgare quella legge, il Congresso potrebbe imporla con i 2/3 che sono una maggioranza bulgara. Però già il fatto che nelle due votazioni della Camera e del Senato le sanzioni alla Russia abbiano avuto un consenso bipartisan a fronte di una strategia trumpiana evidentemente di segno opposto mi pare un risultato positivo e anche la timida reazione di Walsh, del nuovo governatore della Fed, che ha alzato i tassi del 25 punti, un rialzo minimo certamente, tuttavia un rialzo non gradito da Trump, dimostra che non tutto quello che il presidente impone e desidera per fortuna accade negli Stati Uniti. Naturalmente non è consolatorio tutto questo, sarebbe più consolatorio se a fronte di questi anticorpi istituzionali la società americana tributasse un anticorpo di consenso nelle elezioni di midterm
1: e si vedrà.
2: Bocciando
1: e si vedrà perché poi
2: il presidente e lì si vedrà, i sondaggi danno incoraggiamento, ma i sondaggi si sa non sono sempre esatti.
1: Perché chiaramente poi quel voto avrà un peso notevole. Elisa Calessi, una battuta anche con te, poi facciamo vedere già le prime pagine dei giornali che si concentrano per la verità anche su altro. In effetti però Trump, quegli amici che aveva, se li aveva in Europa, soprattutto in parte della destra europea, sembra averli già persi in questi primi due anni di mandato. Cioè i rapporti si sono piuttosto raffreddati rispetto a certi entusiasmi esibiti. Che impressione hai?
3: La mia impressione è che in realtà Trump è in difficoltà, è in grande difficoltà internamente, perché insomma, ricordiamoci, aveva promesso di finire tutte le guerre, insomma la guerra in Ucraina va ancora avanti, il conflitto in Medio Oriente è ancora in atto e in più c'è la guerra in Iran che sta causando enormi problemi che mordono proprio nel vivo la carne delle persone, perché lo vediamo anche in Italia, no? Con l'aumento dei prezzi, ma la stessa cosa accade un po' dappertutto, no? E oltretutto appunto l'inflazione, diciamo anche la situazione dell'americano, insomma non è buona neanche questa, perché anche lì aveva promesso, no, abbassamento dei prezzi e anche questo non si vede. Quindi mi sembra un Trump, un presidente in realtà in grande difficoltà, e anche queste uscite contro i giornali piuttosto che le sparate, insomma, a cui ormai ci ha abituato ma che continuano, mi sembrano oltre a confermare il personaggio, però insomma anche a tradire un momento di effettiva difficoltà, insomma, perché

0: si avvicina al midterm e il risultato, come dicevano i colleghi, Barbano non è affatto
1: scontato. Non è affatto, almeno a vedere i sondaggi non sembra sorridergli, poi vedremo poi il voto reale. Il Corriere della Sera, andiamo a vedere qualche apertura dei quotidiani. Corriere della Sera, Golfo, l'Italia nel mirino, vedete di cosa si parla soprattutto. Ecco sulla stampa, attacco a base saudita, colpito un caccia italiano, Crosetto che dice nessun ferito, Mar Rosso, il ministro alla UE, mandino altre navi. E poi Trump, che come ci ricordava Francesca Romana Elisei, dice stiamo parlando con gli UTI per un accordo. E c'è un commento di Ettore Secchi, che è stato ieri sera ospite alla nostra rassegna, Europa più sola senza lo scudo USA. Poi però il titolo grande anche per questa storia di cronaca che ha molto colpito, a 13 anni accoltella la prof in una scuola media di Centrocelle a Roma, aveva pianificato tutto nel dettaglio, compresa la diretta online, casco e telecamera, ha usato anche uno spray urticante, lui la odiava per i brutti voti. L'insegnante è salvata da uno studente del Congo e dice, commenta l'insegnante, abbraccerei il ragazzo che mi ha colpita. Questo ha detto anche che non cambia idea sulla remigrazione, anche se è stato un giovane congolese a salvarla in certo senso. L'edicola. Gli UTI colpiscono un caccia italiano in Arabia e il ministro Crosetto riferisca in aula la richiesta delle opposizioni. Andiamo a vedere il mattino, scuola, i ragazzi con il coltello. Ecco il titolo principale ancora su questa vicenda di cronaca. L'editoriale di Romano Prodi, il diritto di veto che ferma l'Europa. Avvenire in prima linea, il caccia colpito in Arabia Saudita, la marina che scorta un mercantile a Bab el Mandeb, l'Italia sempre più coinvolta nei teatri di guerra e Mosca evoca il diritto di rappresaglia. L'editoriale è di Vittorio Pelligra, democrazie deboli quando il limite diventa nemico. Vi leggo l'incipit, Putin non deve preoccuparsi troppo dei giudici, Trump invece sì, e quando gli danno torto non la prende bene. In una democrazia governare significa incontrare continuamente qualcuno che può dire di no, anche se il capo non la prende bene, è la differenza fra le democrazie e le dittature. Libero. Vari titoli, però diciamo il titolo più forte è questo, fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora. Nostro caccia colpito in Arabia, Crosetto chiama la UE, il campo largo si spacca. C'è poi la prima foto di Di Battista che è rientrato in Italia dopo il malore che l'aveva colpito a Cuba. Il Fatto Quotidiano ha una posizione diametralmente opposta rispetto a Libero, in guerra senza dirlo agli italiani e al Colle, contro Iran e UTI, caccia e soldati da Roma in Arabia. Il Parlamento e Mattarella ignari, scrive il giornale diretto da Marco Travaglio. Domani l'Italia nel vortice della guerra, Crosetto chiede soldi alla UE, i timori per inflazione e bollette, Giorgetti promette una manovra non conservativa. L'editoriale di Renzo Guolo su questi scenari medio orientali, caos nel Golfo, tutti i nodi irrisolti di una missione. Si fa riferimento probabilmente anche alla missione Aspides, quella svolta dalla UE nell'area. Il manifesto, salpo subito, il titolo, dopo l'attacco al caccia italiano alla base saudita di Taif, il ministro Crosetto rilancia e scrive a Callas, l'Italia pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el Mandeb, ma se la UE vuole protezione paghi, l'opposizione che chieda riferisca in aula. Il giornale, con tanti argomenti, il titolo però è sul caso di El Kudri, lo jihadista di Modena, capace di intendere. Anche la perizia smonta la teoria dell'attentatore pazzo spacciata dalla sinistra, scrive il giornale. E poi il caso della violenza in classe, a 13 anni accoltella la prof, questo il titolo sul giornale. Finiamo questa prima carrellata con Il Foglio, con tanti argomenti ci sono, e vi segnalo questa analisi di Paola Peduzzi, l'Europa si prepara alla guerra di Putin, da Varsavia a Londra i governi preparano eserciti, infrastrutture e protocolli di emergenza, perché mentre la Russia attesta la NATO e l'America si allontana, il tempo della preparazione si accorcia. Questo anche se formalmente Putin continua a dire siamo pronti a ristabilire relazioni, l'ho fatto anche stasera con i nostri vicini europei, noi non vogliamo attaccarli, invece continua a dire è la NATO che si espande e le minacce alla Russia non diminuiscono. Parleremo un attimo anche di Russia, però Federico, volevo con te restare su questa questione del Golfo, ma anche oltre che del Golfo, del Mar Rosso soprattutto, perché lì passa veramente tanto delle merci che poi arrivano per esempio a Gioia Tauro, a Genova, è stato calcolato credo circa il 60%, soprattutto container, ma non solo. Quindi quella crisi lì investe in piedi il nostro paese, prima ancora poi dell'attacco che c'è stato al caccia in Arabia Saudita. Quanto è grave questa crisi e che cosa sta davvero succedendo ora che l'Italia è davvero sempre più invischiata in tutto questo?
2: Sono gli stretti indispensabili, quelli che hai raccontato. Per la nostra economia, che è un'economia di trasformazione, approvvigionamenti dal mare sono assolutamente essenziali. E quindi se si chiudono i colli di bottiglia da cui dipende il nostro paese, ne soffriamo più di qualunque altro grande paese d'Europa, perché al di là dell'Italia gli altri hanno delle alternative. Noi, chiusi nel Mediterraneo, no. Ed è per questo che la questione anche del colpo subito in Arabia Saudita ci riguarda particolarmente da vicino. Lì noi abbiamo schierato delle truppe, dei mezzi per contribuire quel poco che possiamo a una missione che però non è molto chiara, anzi, tutt'altro. La guerra scatenata...
1: Questa missione della SPIDES che era stata...
2: No, la missione degli Stati Uniti
1: anche
2: contro...
1: quella americana, contro naturalmente.
2: Noi siamo in Arabia Saudita per proteggerla da una guerra lanciata dal principale, dagli Stati Uniti, senza un chiaro motivo contro l'Iran. Una guerra che si sta allargando.
1: Per quanto riguarda il Golfo, certo.
2: Esatto, una guerra che si sta allargando. L'Iran, per uscire dalla morsa americana, si scaglia contro l'Arabia Saudita e usa le sue pedine attorno. Peraltro, tutto questo mostra la vacuità della garanzia americana, perché Riyadh ha chiesto a Washington aiuto e Washington ha risposto picche, anzi addirittura oggi dice noi stiamo parlando con gli Houthi.
1: Tant'è vero che i sauditi adesso dicono stiamo parlando con Turchia, Pakistan, stanno cercando in qualche modo di fare asse con i sunniti o comunque paesi amici per cercare di contrastare questo attacco.
2: Ma cioè... anche questi rispondono no, perché la Turchia non ha intenzione di schierarsi nettamente in una guerra, quella tra Iran e Stati Uniti, dalla quale pensa di poter trarre del profitto. Addirittura potrebbe, non è escluso, raccogliere i pezzi dell'asse della resistenza iraniana, cioè poi stringere rapporti con addirittura con gli Houthi.
1: E poi c'era appunto questa missione SPIDES che citavamo, cioè appunto che era nata inizialmente per questioni legate alla pirateria, no, ad altri. E adesso però la situazione sta drasticamente peggiorando nel momento in cui gli Houthi hanno preso il controllo proprio dello stretto di Bab el-Mandeb. Da qui le forti pressioni italiane. Che cosa ragionevolmente può chiedere però l'Italia davvero? Soltanto soldi o una presa in carico anche a livello europeo di questa situazione per non lasciarci soli con questi problemi?
2: Ecco, parliamoci chiaro, l'Italia non può condurre operazioni navali di intense. In una guerra, purtroppo, le nostre navi non sono attrezzate per combattere una guerra vera. Non durerebbero un giorno, dicono gli stessi ammiragli. Dunque non si può fare una guerra là, in qualche modo possiamo sì scortare delle navi, ma sperando che non ci attacchino, perché al massimo possiamo replicare con dei cannoncini di bordo per abbattere dei droni, non molto di più. Quindi possiamo al massimo fare delle scorta di navi, poi però una soluzione diplomatica dobbiamo trovarla. E quindi anche provare a dialogare con gli Houthi per provare a distanziarli il più possibile dall'Iran non è assolutamente una mossa stupida.
1: Alessandro Barbano, certo è un bel garbuglio perché diciamo in qualche modo forse ingenuamente qualcuno si pensava fuori o lontano da tutti questi teatri di conflitto che si sono incendiati, invece progressivamente scopriamo sulla pelle dei nostri traffici economici più importanti che ci stiamo entrando dentro in pieno.
3: Sono saltati tutti gli equilibri, come ha detto il collega, l'effetto di Trump è stato quello, scatena una guerra contro l'Iran e poi nega il sostegno alle monarchie del Golfo che sono le più esposte, fra l'altro proprio l'Arabia Saudita che rappresenta uno storico alleato. E quindi ognuno fa, si attrezza come può, evidentemente in questa diplomazia parallela che mette in gioco una specie di diplopia del potere, cioè il potere viene esercitato non solo nei canali istituzionali, ma attorno ad essi attraverso quella diplomazia che l'emergenza cuce. Aspides non funziona perché l'Europa rivela ancora una volta su questo i ritardi nella condivisione di alcuni progetti chiave, e quindi l'Italia si attrezza per scortare le sue navi, operazione decisiva perché anche qui, lo ha detto il collega, lo stretto di Suez è per noi un canale assolutamente decisivo, e così pure il Mar Rosso, cioè è impossibile fare il giro dall'Africa, altrimenti perdiamo qualunque competitività rispetto ai porti del nord Europa, competitività che già in parte diciamo subiamo e perdiamo. E quindi ognuno si attrezza come può. Le monarchie del Golfo stanno cercando una nuova diplomazia e dei nuovi riferimenti, non ce l'hanno. L'Italia, che è un acquirente di petrolio in questo momento che diventa un canale essenziale per noi, fornisce il suo aiuto. Anche qui, da marzo siamo impegnati in questa missione con i nostri aerei. Ovviamente è una missione NATO, ovviamente non tutto quello che si fa si può dire in un paese dove esiste un pacifismo assolutamente irragionevole, perché è frutto di una condizione di ignoranza diffusa, collettiva, che ci ha fatto credere che la pace cresce sugli alberi e si raccoglie come un bene disponibile infinitamente, e purtroppo oggi scopriamo che così non è. Invece di invocare dibattiti parlamentari, dovremmo su questo fare una pedagogia per spiegare ai nostri cittadini che la guerra non è un piacere, ma talvolta è una necessità, come prescrive la Costituzione quando si tratta di proteggere la patria e di difendere paesi aggrediti che meritano difesa, come l'Ucraina, per esempio.
1: Elisa Calessi, Libero, pensi che ci sarà un passaggio parlamentare su questo, a cui ha alluso anche Crosetto, cioè l'opposizione già appunto reclama in qualche modo il ministro in aula, voi dite che il campo largo si spacca, secondo te invece la maggioranza è unita su questo?
0: Ma io credo che un passaggio ci debba essere. Crosetto nelle sue parole lo dava quasi per scontato, però dà per scontato e dovrebbe essere scontato anche un via libera, anche perché qui cioè la richiesta di che queste navi siano scortate viene dagli imprenditori, dalle navi mercantili, cioè sono loro che hanno chiesto, a quanto ho capito io, ovviamente che stanno facendo pressione sul governo italiano, sull'esercito italiano, perché ci sia questo accompagnamento, perché se no appunto non passano, rischiano di non passare o di mettere a rischio la propria vita, e quindi sarà interessante anche vedere come si svilupperà il dibattito, perché qui, come giustamente diceva Barbano, siamo di fronte a una situazione che svela le ipocrisie, cioè qui come diceva giustamente il collega di Limes, le nostre navi, cioè noi abbiamo delle navi che non sono in grado di assicurare la sicurezza, di garantire la sicurezza del nostro commercio. Questo quindi diventa un problema commerciale. Allora, come si fa a dire, diciamo, se vogliamo essere ultra pacifisti, bisognerebbe dire arrangiatevi, noi non vi possiamo scortare, ma questo vuol dire che le nostre merci non possono passare, e questo si riversa immediatamente sui banchi dei supermercati, dove troveremo ovviamente i prodotti a prezzi triplicati. Quindi questa situazione concreta dimostra come la questione sicurezza non sia un problema tra chi è per la pace e chi è per la guerra, tra pacifisti e guerrafondai. È una cosa un po' diversa da questo, e noi lo stiamo vedendo.
1: E ovviamente secondo te è stata sottovalutata, diciamo, politicamente in generale? Diciamo, anche tu condividi l'opinione di Alessandro Barbano, cioè che in qualche misura la politica abbia preferito parlare di altro per non guardare in faccia questa realtà, oppure pensi che sia stata in qualche modo finora affrontata nella maniera adeguata?
0: Ma dici questa crisi in particolare o la questione in generale?
1: La questione legata appunto alla sicurezza in generale internazionale.
0: Ah, guarda, allora, l'Italia è da sempre un paese, diciamo, tra virgolette, pacifista, cioè l'opinione pubblica italiana è sempre stata pacifista, quindi è sempre stato difficile, e continua a esserlo, parlare di sicurezza, cioè dire che, ahimè, bisogna spendere i soldi anche per dotare l'esercito, la marina, di armi, insomma, di strumenti per difendersi e per difendere, per esempio, in questo caso le navi mercantili. È un discorso difficilissimo, impopolare, ed è quindi difficile da affrontare.
1: Certo, Elisa, a guardare, come dicevi tu, a guardare i sondaggi e le cose, sicuramente impopolare al momento. Il Foglio la vede così: Yemen, Lituania, Gaza, l'Italia non è in guerra, ma le guerre si occupano dell'Italia. L'unica diserzione che serve è quella dal pacifismo farloco. Ma ci sono ovviamente anche giornali che la pensano in modo molto diverso. Vi faccio vedere la Notizia Giornale: fuoco incrociato sulla base italiana, la campagna d'Arabia del governo presenta il conto, nello scontro a fuoco tra sauditi e Houthi viene colpito anche un caccia italiano, le missioni del governo portano i nostri militari in uno scenario di guerra, le opposizioni incalzano Crosetto. Faccio vedere anche qualche altra apertura, il Dubbio, eccolo qui, Schlein adesso tratta, la pace è un miraggio anche nel campo largo, grane pure sulle armi a Zelensky, tensione alle stelle nel centro-sinistra. Dopo l'apertura al dialogo con Meloni. C'è un'intervista a Piero Fassino che vi segnalo: dialogare con Meloni non è tradimento, l'aiuto a Kiev un dovere. E poi l'Eliseo in allarme, Parigi si prepara alla guerra ibrida con Mosca, Macron convoca una riunione urgente con i leader di tutti i partiti francesi. L'Italy Post, eccolo qua, energia, l'industria è alle corde, bollette europee alle stelle, pesano costo del metano e tassa sulle emissioni di CO2. Sulla Russia c'è un'intervista a Yulia Navalny che dice impossibile battere il regime di Putin alle urne. Alessandro Barbano, ecco, è cominciata la liturgia del voto in Russia, no? Un paese immenso, si voterà fino a domenica e tutti praticamente dicono che si sa già chi ha vinto, prima ancora che vengano aperte le urne. Oppure secondo te ci sono ancora degli elementi che potranno dare delle indicazioni, per esempio sull'entità del consenso di cui gode Putin nel paese?
3: Sono elementi che però tuttavia consolatori, ma non decisivi. Sono elezioni dove il partito, principale partito di opposizione, è stato bandito via blocco. Elezioni dove i candidati graditi sono stati esclusi dalla competizione. Elezioni in un clima militare, dove moltissimi candidati sono reduci della guerra in Ucraina e saranno eletti. Quindi sì, le percentuali di Russia Unita potranno scendere dal 49% delle ultime elezioni al 39, al 40, 42, ma la sostanza non cambia evidentemente. Sono elezioni farsa, completamente prive di legittimità. Perché la Russia non è neanche più un'autocrazia, oggi è una dittatura assoluta con un'economia di guerra e con un autocrate che ovviamente non ha una strategia di uscita e anzi ha nella prosecuzione della guerra l'unica strategia di sopravvivenza. Di più c'è una dissidenza che, come si è visto proprio in queste ore, è divisa anche sul che cosa fare, ma questo è comprensibile anche perché i canali di interlocuzione tra i dissidenti sono difficili, molti sono all'estero, quindi c'è la moglie di Navalny che invoca la partecipazione alle urne, c'è Kasparov che dice sono elezioni farsa, ma si tratta comunque di frange che non hanno nessuna possibilità diciamo determinare un esito significativo dentro questa consultazione. E certo, il malcontento della gente c'è, ma non mi pare che il malcontento della gente possa rappresentare in questo momento un elemento di ricambio
1: Una delle domande, ecco, potrebbe essere...
3: Tieni presente che c'è un elemento che possiamo considerare. La Russia ha 143 milioni di abitanti. In Ucraina sono morti 350.000 militari e 1 milione sono rimasti feriti. Quindi complessivamente 1.350.000, cioè 1 su 100 abitanti della Russia, è stato ucciso o ferito in guerra. Questo vuol dire che in una catena dinastica, in una catena familiare allargata, ogni famiglia ha dentro di sé qualcuno che ha pagato il prezzo della guerra. E questo certamente è un elemento che pesa.
1: Che magari pesa, non emerge, Alessandro, che magari non emerge, non affiora per il controllo ferreo che c'è sull'informazione in quel paese, ma che poi nei fatti esiste, nella vita quotidiana.
3: Speriamo,
1: no,
3: che
1: delle
3: nel
1: famiglie.
3: Tempo il suo peso possa incominciare anche a essere più significativo, ma per il momento purtroppo questo non accade.
1: Grazie Alessandro per essere stato con noi. Allora vediamo da Mosca il servizio, il punto con la corrispondente Liana Mistretta, e poi ne parliamo un attimo anche con i nostri altri due ospiti.
4: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Se sul risultato non ci sono dubbi, a riconfermarsi come partito di maggioranza sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin, quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso, il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa, alcuni suoi leader arrestati con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Putin, come faranno in tanti, ha votato online. Indicativa sarà l'affluenza per valutare il consenso che ruota attorno al presidente, in ribasso ormai da alcuni mesi.
1: Dico, questo ovviamente è l'affluenza, però anche forse la domanda: che uso intenderà fare Putin poi di questo rituale, diciamo, di queste elezioni, quando poi si conteranno i risultati e magari, tutti suppongono, proclamerà lui il suo trionfo?
2: Ma credo che ne farà un uso abbastanza classico. È interessante l'esclusione del partito d'opposizione liberale, non tanto perché fosse una reale minaccia, ma perché era diventato un termometro del malcontento nei confronti della guerra, che è vero, nessuno vorrebbe terminare in maniera vergognosa, ma sta comunque pesando sulla popolazione russa, anche per quello che citava il collega prima. Soprattutto avrà un grosso impatto a livello demografico, perché a essere morti o comunque feriti e incapacitati sono uomini che non formeranno famiglie e andranno a pesare su una situazione demografica che è già molto preoccupante per la Russia. Quindi sì, la questione dell'umore popolare non è straordinaria, ma purtroppo non trova altro sfogo.
1: Elisa Calessi, nei suoi interventi però Putin tende sempre a dire: ma le opinioni pubbliche europee non vogliono questo scontro, sono le elite che lo vogliono. Ecco, secondo te a che cosa mira questo tipo di narrativa da parte della Russia? Ad approfondire una questione che esiste, a che cosa? A che cosa punta? C'è un obiettivo oppure sono frasi, diciamo così, che vengono pronunciate per caso? Non credo.
0: No, non c'è nulla di causale. Questa è l'altra guerra che la Russia sta combattendo e che sta, ahimè, vincendo in Europa, guerra ibrida, come abbiamo imparato a chiamarla, e cioè una guerra di propaganda, di fake news, di finanziamento di partiti filorussi. È una guerra che punta a, raffreddare le opinioni pubbliche rispetto alla guerra in Ucraina, a spingerle a non sostenere appunto più l'aiuto militare all'Ucraina e a simpatizzare in qualche modo con la Russia. E purtroppo ci sta riuscendo, mentre Barbano parlava e dipingeva perfettamente diciamo il profilo di Putin, che è un dittatore che sta diciamo che calpesta tutte le libertà che noi siamo abituati a esercitare, libertà di pensiero, di parola, di associazione, tutte qua, libertà di voto. E la cosa incredibile, mentre raccontava questo, io pensavo la cosa incredibile è che non susciti, cioè che nelle opinioni pubbliche europee non susciti lo sdegno, diciamo, che ci vorrebbe, cioè stiamo parlando appunto di un dittatore, eppure non ci sono manifestazioni, no, non abbiamo visto, abbiamo visto pochissime manifestazioni contro Putin o a sostegno dell'opposizione russa, dei dissidenti russi. Non, cioè è diventato quasi, quasi ci abituiamo a questa situazione di trovarci diciamo ai confini dell'Europa un dittatore, ma non c'è nulla di normale in questo, però è straordinario l'assenza di sdegno e questo probabilmente è dovuto proprio anche a quella guerra ibrida che la Russia sta conducendo da anni e sta in qualche modo vincendo.
1: Federico, guerra, abbiamo citato la guerra ibrida, le dimensioni della guerra sono tante, si parla molto di quella nello spazio, si parla per esempio dell'Artico, tra l'altro di questi minuti, lo vediamo nell'ultima ora, questo ulteriore annuncio di Trump dalla Casa Bianca che dice c'è un accordo con la Danimarca per quanto riguarda la sicurezza della Groenlandia, nessun avversario potrà mettere basi o investire in Groenlandia senza l'ok americano. Questo era un altro degli assili di Trump, ricordiamo, aveva anche minacciato di prenderla in qualche modo, di prenderne il controllo militarmente. Quanto è importante quel quadrante in questo scenario che vediamo di conflitti che in qualche modo si toccano e si parlano da un quadrante all'altro del mondo?
2: Per gli Stati Uniti è fondamentale l'Artico perché vogliono ricostruire un dominio sull'emisfero occidentale, creare una fortezza attorno alle Americhe per proteggere meglio la madrepatria. Fallito il sogno di egemonizzare il mondo, l'America prova a ricostruire una base di difesa ricentrandosi sulla metà del mondo, dunque l'emisfero occidentale. L'Artico è semplicemente il mare, il continente su cui ci sono i suoi rivali, quindi la Russia e la Cina.
1: E dunque, gli altri, russi e cinesi, anche hanno i loro progetti da quel punto di vista?
2: La Russia di fatto domina l'Artico a livello tecnico, perché gli Stati Uniti non hanno rompighiaccio, i russi ne hanno più di 50. I cinesi si stanno affacciando nell'Artico non tanto per una questione di controllo delle rotte navali, che non sono particolarmente sviluppate, quanto per avere un avamposto militare proprio vicino all'America. La Groenlandia per Trump è interessante non solo perché potrebbe essere appunto la nuova espansione territoriale di un presidente con lui, ma potrebbe essere una base dove stanziare armamenti nucleari per ristabilire un vantaggio sui rivali.
1: Ne riparleremo anche una prossima volta, vi faccio vedere qualche altra apertura. Il riformista, l'imboscata, riferito appunto a Elly Schlein, il tempo, Giorgia contro Elly, ai blocchi di partenza, vede questa sfida il tempo, la verità con questo titolo e poi Feltri che scende in campo per Vannacci. Andiamo a vedere anche la discussione. Giorgetti, shock energetico, avevamo intuito l'emergenza, e Leone XIV in Francia, un viaggio tra fede, nuove sfide europee. Saluto Federico Petroni, ringrazio, saluto anche Lisa Calessi di Libero per essere stata con noi e ci lasciamo con un approfondimento, perché in Israele il documentario Naza continua a fare polemica, con attivisti di estrema destra scatenati nel chiedere addirittura la pena di morte per i due autori, che sono pure loro israeliani. Allora vediamo il racconto della nostra inviata Marina Lalovic, poi una brevissima pausa e tornano le notizie e gli approfondimenti su Rai News.
5: Si radunano per la seconda notte di seguito. Chiedono la pena di morte per gli autori del documentario Naza. Decine di attivisti israeliani di destra arrivano qui, nel piccolo paese Savion, davanti alla casa di famiglia di Rachel Zohr, coautrice del documentario premiato a Venezia, che denuncia le uccisioni di civili a Gaza da parte dell'esercito israeliano. In Israele, la campagna di odio alimentata dal governo Netanyahu non si placa. Il primo ministro promette le leggi che toglieranno la cittadinanza a chiunque diffami l'esercito. Barak Heyman è un documentarista israeliano e assieme a oltre 1000 registi del paese ha firmato l'appello in solidarietà agli autori di NASA.
6: Like most of the people, I haven't seen...
5: Come la maggior parte degli israeliani, dice di non aver visto il documentario, ma non vede l'ora di farlo. Molti sono contrari a priori. La nostra petizione ha come l'obiettivo di calmare

0: amare tutta questa gente e dire che bisogna difendere la libertà di espressione. Non è una questione del documentario. Qui è in gioco la nostra democrazia. La mente, il totale silenzio dei media mainstream negli ultimi 3 anni su quanto succedeva a Gaza e ammette di far parte di una bolla. Non molti israeliani sono capaci di accettare che l'esercito abbia commesso i crimini di guerra, perché qui tutti hanno fatto parte dell'esercito, come anche i loro figli. La petizione non può cambiare molto, ma questo non significa che non dobbiamo fare nulla e cercare di impegnarci sempre di più per smuovere qualche coscienza.
1: Pensa che i due autori di NASA rischino la loro vita qui tornando in Israele?
2: I wish I had a very immediate answer.
0: Mi dispiace di non avere una risposta immediata. Vorrei sperare che non succederà, ma in questo mondo tutto è possibile.
2: Everything unfortunately can happen in this world.
3: Tempo che migliora in modo deciso sulle regioni settentrionali, nonostante ancora qualche pioggia al primo mattino, soprattutto in Romagna. Ecco il centro con il miglioramento che prende atto in Toscana. Ancora sempre nel corso della mattinata piogge e temporali si attestano in modo particolare tra Marche ed Abruzzo, poi il tempo migliora anche qui. Siamo arrivati al sud con le piogge temporali che interessano più direttamente Campania, Molise, Basilicata e parte centro-settentrionale della Puglia. Più piogge, più temporali localmente intensi in Sicilia, ampi spazi di cielo sereno invece sulla Sardegna. Temperature che cambiano poco tenderanno a riguadagnare qualche grado soltanto sulle regioni settentrionali.
1: Ben trovati, rassegna stampa breve, andiamo tra poco a vedere quali sono i titoli principali con cui aprono i giornali che tra poco saranno in edicola. Al centro ancora una volta le tensioni sul Mar Rosso con l'attacco dei ribelli Houthi al caccia italiano e poi ancora il conflitto in Ucraina con le tensioni tra Mosca e Londra e poi naturalmente la cronaca italiana al centro ancora una volta i problemi dell'adolescenza, il ragazzo che armato di coltello aggredisce a Roma la propria insegnante. Ma andiamo con ordine, cominciamo con il titolo del Corriere della Sera, lo vedete, Golfo, l'Italia nel mirino. A seguire Repubblica che invece parla di bollette, il conto è salato. E adesso diamo uno sguardo invece ai principali titoli della stampa. Ecco qui, lo vedete al centro, a 13 anni accoltella la prof. Casco e telecamera, ha usato anche uno spray urticante, lo vedete, lui la odiava per i brutti voti, l'insegnante salvata da uno studente del Congo, abbraccerei ora il ragazzo che mi ha colpita. E poi ancora attacco alla base saudita, colpito il caccia italiano, Crosetto che dice nessun ferito. Proseguiamo con l'edicola, gli Houthi colpiscono un caccia italiano in Arabia, lo vedete, un drone c'entra in pieno l'Eurofinger nella base di Taif senza causare però vittime. Torniamo un attimo alla schermata principale, andiamo a vedere il Mattino. Ancora una volta in primo piano la scuola con i ragazzi con il coltello, la prof ferita a Roma da uno dei suoi studenti, lo perdono, salvata da un allievo congolese, sorpreso a Terzino, il 14enne con una lama di 18 centimetri aveva litigato con un compagno. Andiamo avanti con la nostra rassegna, Avvenire in prima linea. Colpito un caccia in una base saudita, la Marina ha scorto un mercantile di Bel Abeb. L'Italia sempre più coinvolta nei teatri di guerra e Mosca evoca il diritto di rappresaglia. Andiamo avanti, ecco qui il resto del Carlino, attacco Houthi in Arabia, colpito un caccia italiano. E il ministro Giorgetti che dice, lo evidenziamo, tassare gli extra profitti, il consenso cresce. Andiamo avanti con la nostra rassegna, ecco qua, vi porto su Libero. Fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora, il nostro caccia colpito in Arabia è Crosetto, chiama l'Unione Europea, il campo largo si spacca e poi il richiamo a questa fotografia di Di Battista dopo il malore accusato, lo ricorderete, a Cuba. E ancora andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, in guerra senza dirlo agli italiani al colle, colpito il nostro jet, la milizia aumenta e c'entra l'Eurofighter italiano a Taif, navi di Crosetto nel Mar Rosso, il Parlamento e Mattarella ignari. E ancora Kiev attacca la centrale, Parigi salva Mosca da nuove sanzioni e Trump rifà affari. Andiamo avanti, abbiamo, ecco qui, la prima pagina del Domani, l'Italia nel vortice della guerra, Crosetto chiede soldi all'Unione Europea, un Eurofighter italiano è stato colpito in una base saudita, le opposizioni, il governo riferisca e il ministro vuole il rafforzamento della missione Aspides, ma gli altri stati membri si sono sfilati. Diamo un'occhiata, ecco, alla schermata generale, vi porto su il manifesto, salpo subito dopo l'attacco al caccia italiano nella base saudita, il ministro Crosetto rilancia e scrive a Callas, Italia pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el Madeb, ma se l'Unione Europea vuole protezione paghi, l'opposizione dice riferisca in aula. L'ultima pagina del giornale, lo jihadista di Modena capace di intendere il Cudri verso l'accusa di... Era l'ultima pagina, adesso vi lasciamo con un approfondimento, il focus dedicato a quell'episodio triste di violenza contro un insegnante. Lo vediamo e poi l'informazione continua a mezzanotte in diretta.

0: Purtroppo evidentemente è così, abbiamo avuto diversi episodi, ragazzi che sparano con le pistolette aria compresse con pressori, che tirano pallini di carta. Questo è veramente un problema. Io voglio fare Matusalemme, ma mi ricordo che comunque io ho frequentato le scuole medie in un periodo abbastanza turbolento, subito dopo il 68, ma noi dei professori avevamo in qualche modo rispetto, erano delle figure autorevoli, non autoritarie, autorevoli.
1: Certo.
0: E guardavamo bene da fare certi gesti. Ora, questa violenza estrema colpisce, a mio parere, per due motivi. Innanzitutto perché è premeditata, non è un gesto impulsivo. Il ragazzo sa che deve recuperare due crediti, si presenta a scuola con uno spray urticante, un coltello di 20 centimetri, ma soprattutto una GoPro, una telecamera
1: Sì,
0: fissata in testa per filmare
1: a questo volevo
0: tutto.
1: arrivare, infatti.
0: Questo è veramente sconcertante. È un fenomeno per cui, secondo me, ecco, le leggi sui coltelli, sulla sicurezza, vanno benissimo, è giusto, però non bastano. Perché, ecco, un ragazzo in questo caso non è che va in giro con una lama di 6 centimetri in tasca, esce di casa con un coltello sapendo che probabilmente finirà la giornata, come dire, in carcere, poi in carcere non ci va, perché a 13 anni non è imputabile, ma insomma che verrà preso. Lo ha messo nel conto. Questo è estremamente preoccupante.
1: Allora, tu hai citato la GoPro sopra il casco perché sembrerebbe che prima dell'inizio delle lezioni lui sia entrato per ultimo, ma prima sia passato in bagno a cambiarsi per mettersi anche un casco. Spesso sui caschi è più facile installare una telecamerina per riprendere il tutto. Ma com'è possibile che atti di violenza di questo tipo possano ricevere un plauso da parte degli amici, dei follower o chi lo vede, insomma?
0: Questa è la domanda da milioni di dollari, è proprio la questione. Com'è possibile che i delinquenti sui social possano i soldi che hanno rubato? E lo fanno? Possano le pistole, possano atteggiamenti assolutamente illegali. Ecco, io credo che il nodo è proprio quello, sono i social. Bisogna intervenire sui social, cioè ci deve essere un'identificazione dei social e secondo me ne va limitato come stanno facendo in molti paesi, appunto i minorenni. Perché poi io non voglio dire che queste cose accadono perché ci sono i social, ma sicuramente sono quello che i vigili del fuoco definiscono un accelerante, cioè un combustibile che ti spinge certe cose.
1: Si può riuscire a spostare questa linea di confine tra il consenso ottenuto con la violenza sui social e, per fortuna, la vergogna provata per lo stesso atto in una società che ancora possiamo considerare civile?
0: Io sono convinto di sì, almeno ci spero, e credo che la leva sia la vigliaccheria di questi gesti. È un gesto vile. Vuol dire scagliarsi armati contro una persona disarmata, per di più una donna. Lasciamo perdere la professoressa, ma non è un gesto che non mostra alcun coraggio, alcuna sfrontatezza, è solo il gesto di un gran vigliacco. Questo deve capire questo ragazzo in qualche modo. Il problema è che la platea dei social non è una platea che ha dei valori, al contrario, i valori la respinge. Perciò io dico che bisogna in qualche modo agire su quello, oltre che nella scuola. Io adesso non lo so, ma nelle scuole americane ci sono i metal detector all'ingresso perché alcuni vengono con la pistola. Ora, io non mi auguro cose del genere, però noi sappiamo che in alcune scuole ci sono stati controlli del tappeto. Ecco, io credo che comunque una presenza fissa delle forze dell'ordine in divisa davanti agli istituti sia comunque un deterrente.
1: C'è anche il rischio di emulazione. Allora noi tutti siamo colpevoli di questo, però è necessario raccontare quello che accade. Forse amplificare troppo è sbagliato, forse semplicemente non è colpa dei media mainstream, bensì di quello che poi circola sui social, ancora una volta, ma non so se è sempre giusto fare il processo ai social, però forse frenare l'emulazione, per frenare l'emulazione una soluzione c'è, non so che cosa ne pensi.
0: Ma io credo che la soluzione sia quella che stiamo facendo noi in qualche modo, senza incensarci, ma l'informazione corretta è sempre giusta. Non si possono nascondere certe cose. Questo è l'antidoto alla violenza, ai social, eccetera. Un'informazione corretta, che non sia, come dire, fatta di slogan, ma che sia fatta di tentativi di soluzione, perché sono tutti tentativi, però ci si va. Io, per esempio, penso che quando i criminali vanno nelle scuole e raccontano la loro vita, questo ha una bellissima funzione. Alcuni lo fanno, troppo poco, perché poi si vede che sono dei disgraziati, degli sfigati, i criminali finiscono male. Io ne ho conosciuti tanti in vita mia, o al camposanto, o in galera, o poveri in canna. Allora, se i ragazzi li vedono questi personaggi, non li mitizzano con le serie TV o con i film noir, ma li vedono nella realtà e si rendono conto di chi sono e di che squallore esprimono, forse ci aiuta anche a considerare che forse un tredicenne di 20 anni fa non è un tredicenne di oggi, e questo va considerato obiettivamente. Ha un altro modo di porsi con la realtà, quindi va trattato in un altro modo. Noi siamo in un paese in cui scendono tutti i reati, siamo in un paese estremamente sicuro, tranne che per un fatto: la violenza giovanile. La violenza giovanile aumenta, diminuiscono furti, rapine, scippi, spaccio, diminuisce tutto,
1: Sì.
0: ma la violenza giovanile così preoccupante purtroppo è in aumento.
1: Se dovessi riscrivere Roma Maledetta, che è il titolo di un tuo libro, da quale sacca di illegalità o disagio partiresti? Perché penso che da quando hai scritto il libro oggi, anche semplicemente Roma sia cambiata molto, oltre che tutto il resto del mondo.
0: Partirei proprio da questo, dai fight club dei ragazzi, da tutto quello che è successo dopo il Covid, perché il Covid è stato lo spartiacque, tutto questo incremento della violenza, gli appuntamenti per picchiarsi, le cose online, tutto quanto, sono aumentati vertiginosamente. Da quello partirei.
1: Ecco, allora, come dicevi tu, ognuno di noi, dalla famiglia a qualunque occasione, quindi se ci troviamo a contatto con un nipote o con altri, abbiamo ognuno di noi la responsabilità di trasferire probabilmente dei valori, ma forse anche una sicurezza nei confronti dei ragazzi, nel senso che tu vali qualcosa a prescindere dal voto, tu puoi avere un ruolo nella società a prescindere dal giudizio, a prescindere dal fatto che sui social non c'hai abbastanza aura. Sicuramente parte di questo discorso ha a che fare anche, come dicevi tu, da un disagio psicologico, da una salute mentale trascurata su cui il Covid ha dato una mazzata enorme. Se vuoi aggiungere qualcosa su questo prima di salutarti.
0: Sì, solo una cosa, sport, sport, sport. Secondo me la

L'antidoto vero alla violenza giovanile è farli sudare. Sport di squadra, sport da combattimento, pugilato, arti marziali, non sono lo scarico dell'attività. Non basta considerarli scarico dell'aggressività. Sono regole, è disciplina, è lealtà. Insegniamo questi lavori ai nostri ragazzi e forse sta roba non la vedremo più. Me lo auguro.

0: Crosetto chiede all'Europa fondi per la scorta delle navi nello stretto di Bab el-Mandeb. Tajani pronti a fare di più, ma Bruxelles ci sostenga, le opposizioni, governo riferisca in aula. Trump bandisce dalla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MS Now e Politico perché sostengono hanno riportato con costanza notizie false. La CNN, attacco illegale alla libertà di stampa. Armato di telecamera a coltello, 13enne aggredisce una professoressa in una scuola media di Roma. La donna non è grave, a fermare il ragazzo un compagno di classe congolese. A San Giovanni il Papa annuncia l'avvio della causa di canonizzazione per Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas diocesana, un uomo che ha dedicato la vita agli ultimi. 45 condanne e centinaia di anni di carcere comminati al processo Nebro di due sulle truffe per i fondi europei destinati all'agricoltura. Esce tutto il nuovo singolo di Ultimo, scritto all'alba del 5 luglio scorso, poche ore dopo la fine del concerto a Tor Vergata, il live più grande di sempre. Bentrovati in diretta su Rai News 24. In apertura di questa edizione della mezzanotte, l'attacco degli Houthi alla base aerea in Arabia Saudita ha colpito un Eurofighter italiano, mentre la fregata Bergamini scorta una porta container proveniente dal nostro paese attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
1: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui ieri notte la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. E oggi la fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere. In 24 ore, ieri, 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 di sfollati. Riyadh avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto Aramco, compagnia petrolifera del Regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
0: Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha inviato una lettera alla commissaria europea Kaya Kallas per chiedere fondi urgenti per assicurare la scorta delle navi nel Mar Rosso e per rafforzare la missione Aspides. Ilario Piagnerelli.
2: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'altra rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di 2 sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove

0: I ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el-Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
1: Le tensioni in Yemen e Iran ricorrono anche nelle parole di Trump, che con una nuova mossa a sorpresa si è scagliato nelle ultime ore contro CNN e altri media. In serata anche l'annuncio di una intesa per la Groenlandia. L'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
2: New York Times e Washington Post sono disgustosi. La lista delle testate giornalistiche che Donald Trump disprezza è lunga, ma ce ne sono tre che da oggi non entreranno più alla Casa Bianca e soprattutto non potranno più fare domande al presidente: CNN, Politico e MS Now. Perché sono fake news, scrive prima su Truth e ribadisce poi a chi gli chiede perché. La gente ha bisogno di stampa libera, risponde, quando gli si fa notare che questa decisione è in contrasto con il primo emendamento della Costituzione, quello che garantisce la libertà di stampa. Doveva essere una conferenza per annunciare la decisione di tagliare il prezzo di alcuni farmaci in tutti e 50 gli stati. Invece si è trasformata in una lunga invettiva contro i giornalisti. Ma in coda tocca altri temi, fra cui la guerra in Iran. Ci sarebbero dei colloqui in corso con gli Houthi yemeniti, che non vedrebbero l'ora di arrivare ad un accordo. E quanto al rialzo dei prezzi dei carburanti, il presidente è convinto che i cittadini americani siano contenti di pagare di più la benzina, se questo significa impedire a Teheran di avere l'atomica. E comunque rassicura, il conflitto finirà presto e i prezzi torneranno più bassi che mai. In serata poi l'annuncio su Truth. La Danimarca e la Groenlandia hanno conferito agli Stati Uniti il controllo permanente dell'isola.
1: Intanto al via le operazioni elettorali in Russia per il rinnovo della Camera Bassa, la Duma. È il primo voto dall'inizio dell'occupazione dell'Ucraina, scontata la vittoria di Russia Unita al partito di Putin. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
3: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Se sul risultato non ci sono dubbi, a riconfermarsi come partito di maggioranza sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin, quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso, il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa, alcuni suoi leader arrestati con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Putin, come faranno in tanti, ha votato online. Indicativa sarà l'affluenza per valutare il consenso che ruota attorno al presidente, in ribasso ormai da alcuni mesi.
1: Esclusi dunque gli oppositori alla guerra dal voto in Russia, ma andiamo in Francia. Macron riunisce d'urgenza i leader di partito e candidati alle prossime presidenziali per affrontare i nodi della crisi energetica e della posizione del paese riguardo ai conflitti in corso in Ucraina e Golfo Persico. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
4: Due guerre in corso da troppo tempo sono alla radice dell'emergenza caro carburanti che stiamo vivendo. Parte da qui Emmanuel Macron alla fine di un vertice con i capi di partito e con i candidati alle elezioni presidenziali di primavera. Innanzitutto l'Ucraina. Il sostegno francese a un popolo aggredito dalla Russia da 4 anni e mezzo non verrà mai meno, assicura. L'inquilino dell'Eliseo si sofferma poi sulla moltiplicazione di atti ostili ordinati dal Cremlino contro l'Unione Europea.
5: La menace, in particolare la menace ibrida.
4: La minaccia si è intensificata, ma non resterà senza risposta, afferma. L'altra guerra, quella in Medio Oriente, è per Macron la prima causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti degli ultimi mesi. La Francia non ha partecipato alla guerra iniziata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran,

0: Si concentra sui temi interni. Gabriele Martelloni.
1: Ancora una visita in Italia con l'agenda aggiornata all'ultimo momento e che conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Più tappe nel paese e meno all'estero. La missione di Oslo potrebbe essere una delle ultime, filtra da Palazzo Chigi, con il forfè all'Assemblea ONU di New York che viene dato praticamente per certo. Nel Bresciano Giorgia Meloni visita l'area produttiva della Beretta e partecipa ai festeggiamenti per i 500 anni dalla nascita dell'azienda, un modo per mostrare l'attenzione alle imprese mentre il governo si appresta a scrivere la sua ultima legge di bilancio, nella quale ha garantito la Presidente del Consiglio l'abolizione del bollo, attualmente prevista per il 2027, diventerà strutturale. Meloni, dopo la disponibilità a studiare senza pregiudizi le proposte di Schlein sull'energia, nei prossimi giorni potrebbe rispondere alla lettera della segretaria Dem. Intanto, nel videomessaggio inviato al Festival di Open, rinnovando l'impegno per l'Italia che sia paese per i giovani, sembra confermare indirettamente l'intenzione di proseguire la legislatura fino a scadenza naturale.
2: Basta che la strada da fare è ancora lunga e la vogliamo percorrere tutta, moltiplicando gli impegni e gli sforzi, perché non ci arrendiamo all'idea che l'unica opzione che l'Italia può offrire ai propri figli sia un biglietto di sola andata per andarsene.
0: Sul caccia italiano che è stato colpito in Arabia Saudita, le opposizioni hanno chiesto a Crosetto di riferire in Parlamento, ma intanto l'abolizione del bollo auto resta al centro del confronto, mentre nel centro-sinistra malumori crescono per la proposta di Schlein a Meloni sull'energia. Alberto Gioffreda.
3: Dopo l'abolizione del bollo auto, il centrodestra guarda alla prossima legge di bilancio. L'obiettivo dichiarato da Fratelli d'Italia è quello di estendere la platea di chi non pagherà il bollo.
4: Con l'abolizione del bollo per auto e moto, il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
3: Togliere il bollo auto meglio che inseguire il prezzo della benzina, sottolineano da noi moderati. Continua a respingere l'idea di una tassa sugli extra profitti Forza Italia, ma da Tajani, per trovare coperture e affrontare il caro energia, non si esclude un coinvolgimento di banche e imprese. Resta fuori dal perimetro del centrodestra Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che si dice pronto al voto anticipato e ad un'alleanza se ci dovesse essere convergenza degli altri partiti sugli ideali. La Lega intanto prepara il fine settimana di Pontida, con Salvini sicuro che l'unità avrà la meglio sui mal di pancia dei governatori del nord, critici negli ultimi tempi sulla gestione del partito. Weekend importante anche per il Movimento 5 Stelle, che a Milano, dopo la votazione online, svelerà i 20 punti del programma da presentare poi agli alleati del campo largo. Alleanza che, da pentastellati e verdi e sinistra, reagisce con freddezza alla proposta lanciata da Schlein per collaborare con il governo ed affrontare il caro energia, iniziativa che la segretaria Dem rilancia.
5: Noi continueremo a chiedere risposte a questo governo, stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
3: Giudizio positivo sulla mossa di Schlein arriva d'Azione. Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento sul caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita.
0: Dall'Eurogruppo di Dublino, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti chiarisce che le risorse per la sospensione del bollo auto sono state risparmiate dal PNRR e insiste per una tassazione europea degli extra profitti. Tutto questo però in attesa di chiarire se l'Italia è fuori dalla procedura di infrazione. Simone Lupo Bagnacani.
6: Le risorse utilizzate per la sospensione del bollo sono quelle risparmiate dal PNRR, lo ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti da Dublino, precisando che si tratta di una procedura legittima.
7: Sono esattamente il PNRR non utilizzato in virtù dei risparmi, che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare, può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
6: La Commissione ha fatto sapere che valuterà la misura, ricordando che i fondi del PNRR sono legati a tappe fondamentali e obiettivi realizzati. Il ministro in Irlanda cercherà di far passare la proposta di una tassazione europea sugli extra profitti delle aziende energetiche.
7: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità, e quindi a nostro giudizio quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta.

0: Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
1: Le risorse che deriverebbero da questa tassa aiuterebbero a contrastare il caro energia e il caro carburanti, ma su questo fronte molto si chiarirà martedì prossimo, quando l'Istat pubblicherà i dati definitivi sul deficit dello scorso anno. Se sarà sotto il 3%, segnerà l'uscita dalla procedura di infrazione, permettendo così di avere molta più flessibilità in vista della legge di bilancio.
2: Presidente Trump ha firmato poco fa la nuova legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia. Adesso le prime pagine dei quotidiani le vediamo insieme a Camilla Nata.
3: Ben trovati, rassegna stampa breve, andiamo tra poco a vedere quali sono i titoli principali con cui aprono i giornali che tra poco saranno in edicola. Al centro ancora una volta le tensioni sul Mar Rosso con l'attacco dei ribelli Uti al caccia italiano e poi ancora il conflitto in Ucraina con le tensioni tra Mosca e Londra. E poi naturalmente la cronaca italiana, al centro ancora una volta i problemi dell'adolescenza, il ragazzo che armato di coltello aggredisce a Roma la propria insegnante. Ma andiamo con ordine, cominciamo con il titolo del Corriere della Sera, lo vedete? Golfo, l'Italia nel mirino. A seguire Repubblica che invece parla di bollette, il conto è salato. E adesso diamo uno sguardo invece ai principali titoli della stampa. Ecco qui, lo vedete al centro, a 13 anni accoltella la prof. Casco e telecamera, ha usato anche uno spray urticante, lo vedete, lui la odiava per i brutti voti, l'insegnante salvata da uno studente del Congo, abbraccerei ora il ragazzo che mi ha colpita. E poi ancora attacco alla base saudita, colpito il caccia italiano, Crosetto che dice nessun ferito. Proseguiamo con l'edicola, gli Uti colpiscono un caccia italiano in Arabia, lo vedete? Un drone c'entra in pieno l'Eurofinger nella base di Taif senza causare però vittime. Torniamo un attimo alla schermata principale, andiamo a vedere il Mattino. Ancora una volta in primo piano la scuola con i ragazzi con il coltello, la prof ferita a Roma da uno dei suoi studenti, lo perdono, salvata da un allievo congolese, sorpreso a Terzigno, il 14enne con una lama di 18 centimetri aveva litigato con un compagno. Andiamo avanti con la nostra rassegna, Avvenire in prima linea. Colpito un caccia in una base saudita, la Marina scorta un mercantile di Bel Abeb, l'Italia sempre più coinvolta nei teatri di guerra e Mosca evoca il diritto di rappresaglia. Andiamo avanti, ecco qui il resto del Carlino, attacco Uti in Arabia, colpito un caccia italiano e il ministro Giorgetti che dice, lo evidenziamo, tassare gli extra profitti, il consenso cresce. Andiamo avanti con la nostra rassegna, ecco qua, vi porto su Libero. Fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora, il nostro caccia colpito in Arabia e Crosetto chiama l'Unione Europea, il campo largo si spacca e poi il richiamo a questa fotografia di Di Battista dopo il malore accusato, lo ricorderete, a Cuba. E ancora andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, in guerra senza dirlo agli italiani al colle, colpito il nostro jet, la milizia aumenta e c'entra l'Eurofighter italiano a Taif, navi di Crosetto nel Mar Rosso, il Parlamento e Mattarella ignari. E ancora Kiev attacca la centrale, Parigi salva Mosca da nuove sanzioni e Trump rifà affari. Andiamo avanti, abbiamo, ecco qui, la prima pagina del Domani. L'Italia nel vortice della guerra. Crosetto chiede soldi all'Unione Europea. Un Eurofighter italiano è stato colpito in una base saudita. Le opposizioni, il governo riferisca e il ministro vuole il rafforzamento della missione Aspides, ma gli altri stati membri si sono sfilati. Diamo un'occhiata, ecco, alla schermata generale. Vi porto su il Manifesto. Salpo subito dopo l'attacco al caccia italiano nella base saudita. Ministro Crosetto rilancia e scrive a Callas: Italia pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el Mandeb, ma se l'Unione Europea vuole protezione paghi. L'opposizione dice riferisca in aula. L'ultima pagina, il giornale, lo jihadista di Modena capace di intendere il Cudri verso l'accusa di...
2: Allora, ripartiamo dalla cronaca. Abbraccerai il ragazzo che mi ha colpito, sono le prime parole della professoressa accoltellata a scuola a Roma. La docente non è in pericolo di vita. Il ragazzo, 13 anni, avrebbe ripreso tutto con il telefonino. Giuseppina Testoni.
4: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray urticante. In testa un caschetto con una telecamera per trasmettere tutto sui social. Poi l'aggressione. L'obiettivo è la professoressa di italiano, storia e geografia, Isabella Marsilio, di 66 anni. La docente viene ferita in modo non grave, anche grazie all'intervento di un altro studente, un ragazzino di origine congolese. La scuola è la secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle, a Roma. A guidare la mano dell'aggressione, uno studente italiano di 13 anni, l'odio per la professoressa con cui avrebbe dovuto recuperare due insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico.
5: In pagella preso debito, che ne so, sì, un voto insufficiente e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
4: Una versione confermata dalla professoressa che in una intervista a Repubblica racconta la sequenza dell'aggressione. Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. Ora vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo. Prossima alla pensione, l'insegnante viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Di sicuro ci sono le idee a favore della remigrazione e contro la società multietnica che rimbalzano dal suo profilo social. Ringrazio lo studente del Congo che mi ha salvato, a lui darei una medaglia, commenta la prof, ma non cambio le mie idee. Il telefonino con cui lo studente stava cercando di riprendere tutto, forse per una diretta Telegram, è ora nelle mani dei carabinieri. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, nella direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice il ministro dell'Istruzione Valditara, che ha espresso solidarietà alla docente ferita.
2: A Patti Messina la sentenza del maxi processo Nebro di 2, il procedimento della direzione distrettuale antimafia sulle presunte truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea, condanne per oltre 300 anni di carcere. Luce Abbasso.
6: Il Tribunale di Patti, Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, nelle persone dei giudici dottoressa Marino, dottore Aliquò e dottore Corona, all'udienza del 18 settembre 2027 ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza.
7: 45 condanne su 53 imputati per un totale di 325 anni di carcere, sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte e la sentenza del processo Nebro di 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte tra gli imputati esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scavo e Battaglia. Il verdetto è arrivato dopo 6 ore di Camera di Consiglio. A pronunciarlo al Tribunale di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino, l'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco de Nebro, di oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò a un attentato. Fu lui a introdurre il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli, un modello nato sui Nebrodi e poi recepito nella normativa antimafia.
8: Oggi questi Nebrodi, questo territorio, arriva un vento nuovo e soprattutto arriva un messaggio al cuore di quegli agricoltori per bene che per anni hanno subito intimidazioni, minacce, vessazioni. Oggi sono più liberi, forse lo siamo un po' più tutti.
2: A Roma si è riunita l'Assemblea delle Diocesi della Capitale con l'intervento di Papa Leone e l'annuncio dell'inchiesta per la canonizzazione di Don Luigi di Liegro. Il servizio di Isabella Di Chio.
9: Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi di Liegro, presbitero di questa chiesa.
10: Il lungo applauso dell'Assemblea della Diocesi di Roma e le lacrime di commozione dei fedeli che hanno conosciuto Monsignor Di Liegro per tutti Don Luigi, il direttore della Caritas Diocesana di Roma. Papa Leone ha annunciato l'inizio della causa di canonizzazione all'apertura dell'anno pastorale della Diocesi Capitolina nella Basilica di San Giovanni in Laterano.
9: Il dono che egli fa al nostro cammino non sta anzitutto nelle opere che ha fatto. Don Luigi, prima di costruire qualunque cosa, ha voluto vedere.
10: Nel 1969, spiegato Papa Leone, Don Luigi commissionò un'indagine sulla religiosità dei romani perché aveva imparato che non c'è incarnazione del messaggio senza ascolto della realtà. Un incontro, quello nella Basilica di San Giovanni, nel quale il Papa ha ribadito che Roma non è soltanto la sede del successore di Pietro, ma la chiesa particolare della quale il Papa è vescovo e pastore. Presenti i rappresentanti delle 334 parrocchie della diocesi. È stato accolto dal cardinale vicario Baldoreina, che lo ha ringraziato perché continua a camminare con la diocesi. Il Papa si è soffermato sull'incontrare Cristo e su farlo incontrare. Vi chiedo di darvi tempo per camminare insieme, ha detto, una costruzione del cammino comune anche verso il Giubileo della Redenzione del 2033.
2: Passiamo alla musica. Esce tutto il nuovo singolo di Ultimo, scritto dal cantautore romano dopo il mega concerto sulla spianata di Tor Vergata a Roma. 250.000 persone, live più grande di sempre, che sarà ricordato come il raduno degli ultimi. Ascoltiamo dunque Ultimo, al termine una breve pausa. A tra poco.

Tempo che migliora in modo deciso sulle regioni settentrionali, nonostante ancora qualche pioggia al primo mattino, soprattutto in Romagna. Ecco il centro con il miglioramento che prende atto in Toscana. Ancora, sempre nel corso della mattinata, piogge e temporali si attestano in modo particolare tra Marche ed Abruzzo. Poi il tempo migliora anche qui. Siamo arrivati al sud con le piogge temporali che interessano più direttamente Campania, Molise, Basilicata e parte centro-settentrionale della Puglia. Più piogge, più temporali localmente intensi in Sicilia, ampi spazi di cielo sereno invece sulla Sardegna. Temperature che cambiano poco tenderanno a riguadagnare qualche grado soltanto sulle regioni settentrionali.

0: Crosetto chiede all'Europa fondi per la scorta delle navi nello stretto di Bab el-Mandeb. Caccia italiano colpito in una base in Arabia, le opposizioni, il ministro riferisca in aula. Trump bandisce dalla Casa Bianca i giornalisti di CNN. MS Now è politico perché sostiene hanno riportato notizie false. La CNN, attacco liberale alla libertà di stampa. Gli elettori in Europa non vogliono una guerra con la Russia, ha dichiarato Putin, mentre il paese va alle urne. Macron, risponderemo agli attacchi ibridi russi. Un 13enne accoltella una professoressa in una scuola media di Roma e tenta di filmare l'aggressione, la odiava per un debito, la donna non è grave, affermare il ragazzo un compagno di classe congolese. 45 condanne, centinaia di anni di carcere combinati al processo, nebro di due sulle truffe per i fondi europei destinati all'agricoltura. 9 esordienti per la nuova Italia di Mancini, che ha convocato 34 giocatori per il Tour de Force della National League. Anticipo di Serie A, Monza-Sassuolo 2-1. Questi i nostri titoli per le edizioni della notte. Adesso andiamo avanti con il racconto di Amarcord sulle vacanze degli italiani negli anni 60, dai campeggi alle colonie estive e alle ferie in città. Vediamo insieme i prossimi aggiornamenti a Luna.
1: Dove si trovi?
2: Non ho detto il futuro.
3: Sole magico di luce.

0: negli anni 60 i figli degli impiegati, degli operai, d'estate molti di loro andavano in colonia, che era diciamo un'istituzione che era nata già nel ventennio per educare lo spirito, e in realtà era nata anche con fini sanitari all'inizio di via della colonia.
1: Sì, sì, come no. Questa è una delle tradizioni che adesso è andata via scomparendo. Questi ragazzi venivano, sto caricaturando, sia chiaro, deportati. Cioè la mamma e il papà lavoravano, non potevano permettersi la villeggiatura e quindi venivano assistiti in queste colonie. Ed è anche tenero sentire questi ragazzini che sì, va bene, stiamo bene, però nostalgia di mamma, nostalgia di casa, ma la fai la villeggiatura? E no, questa è la villeggiatura.
0: C'era anche una disciplina, insomma, ferrea.
1: Sì, perché era quasi una caserma, sveglia la mattina presto, igiene personale, poi andavi al mare irreggimentato, marciando, mangiare a quell'ora, riposino a quell'ora, studio dopo le 16, dopo le 4, poi compieta. La compieta è coprifuoco, la compieta nel monastero medievale, la compieta vuol dire tutto è finito, il coprifuoco, dopo le 21, finito tutto. Quindi tutto questo se lo devono scordare. Insomma.
0: Che fine hanno fatto le colonie, Umberto? Perché c'erano le colonie aziendali, le colonie gestite da istituti religiosi, quelle invece statali?
1: Beh, ce n'è una stupenda massa, che è la colonia Fiat, che è una colonia nata per i dipendenti, per i figli dei dipendenti della Fiat. E oggi non esistono più, ma forse non è nemmeno il senso di pensare di che ci possa essere una colonia oggi. Fa parte di una cultura dell'anteguerra, durante la guerra c'è poco da dire, e dell'immediato dopoguerra fino agli anni 60. E poi tutto questo...
0: Si inizia a declinare il modello negli anni 70.
1: Negli anni 70.
2: Sì. Tu è il primo anno che stai in colonia?
3: No, è il sesto.
2: Sesto anno? Ti trovi bene?
3: Così è così.
2: Perché?
3: Non è perché se sta male, è che sei dentro un po' nostalgia di casa.
2: Preferiresti andare con i tuoi genitori? Da quanto tempo stai in colonia?
4: Sei anni, è il sesto anno che vengo.
2: Ti piace?
4: Sì, abbastanza.
2: Perché?
4: Non mi diverto, però sento un po' la mancanza di mia madre.
2: Ti piacerebbe andare con tua madre in vacanza?
4: No, mamma adesso sta in ufficio, lavora, sta a Roma, perciò sto meglio qua.
0: Ti piace?
5: Beh, però sono già 2 anni che ci sto, mi stufa un pochetto.
0: Ti stanchi? Dove ti piacerebbe andare?
5: Adesso mi piacerebbe stare un po' al mare.
0: Al mare? Perché il mare ti piacerebbe?
5: Come? Perché sono 2 anni che non ci sto quasi.
6: Sto un mese in colonia in montagna sulle Dolomiti e poi vado un mese al mare a Ostia.
0: Sei contento di andare in montagna in colonia?
6: Sì, perché credo che troverò molti simili miei e potrò svagarmi meglio che al mare, che siamo racchiusi in una casa oppure una stanza d'albergo.

0: questo mi fa venire voglia di fare un bel tuffo, eh?
1: Guarda che me lo segno, devo fare tuffo, eh?
0: Un tuffo dove l'acqua è più blu, guarda le canzoni che vengono fuori parlando di mare, parlando di vacanze.
1: È proprio un mare che invoglia il tuffo, no?
0: Comunque con questo tempo, francamente. Però tu devi immaginare che qui. Tu devi immaginare che qui se è vero che era di Sesto Pompeo, e qui Pompeo Magno, il rivale di Cesare, si è fatto il suo tuffo, anche lui. Quindi se l'ha fatto Pompeo, perché non lo posso fare io?
1: Ti prendo in parola, eh? È tempo. She's giving me the
0: excitations. Questa è la villa romana, parte della villa romana. C'era una grande vasca dove venivano allevate le murene, perché le ville in riva al mare servivano per fare l'olio, per fare il vino e per allevare le murene che poi venivano mangiate con il garum, questa salsa particolare.
1: Dei romani.
0: Già.
1: Negli anni 60, Umberto, c'è anche chi le vacanze non le può fare,
0: certo.
1: Chi rimane in città nei mesi estivi.
0: Certo.
1: Per esempio, noi abbiamo recuperato un video che ci racconta l'estate di alcuni ragazzi di Pietralata, che vanno appunto in una vasca anche loro, ma una vasca urbana di un agricoltore che gli fa pagare anche l'ingresso 50 lire.
0: 50 lire.
2: Con l'acquisto di un berretto da capo e di un fischietto da vigile, il contadino che è proprietario di questa specie di vasca si è trasformato nel gestore dell'unica piscina di Pietralata. Ci sono due turni ogni giorno e il prezzo d'ingresso è di 50 lire.
3: Mettetevi riga! Questa è proprietà privata! Mettetevi in fila!
2: Chi te li dà i soldi per venire qua?
4: Io.
2: Guadagni tu?
4: No, c'ho una riserva.
2: Ah sì? Quanto hai da parte?
4: Boh, 3.000 lire.
2: Accidenti, ma allora tu lavori?
4: Sì.
2: Che fai? Che mestiere fai?
4: Ho fatto un po' tutto, adesso faccio il macellaro.
2: E prima che facevi?
4: Prima ho fatto il frutterolo, il vigliare, il lattare e il barista.
2: E qual è di questi mestieri che ti piaceva di più?
4: Nessuno.
2: Che vorresti fare?
4: Ho sfaticato.
2: Lavori?
4: Sì.
2: Che cosa fai?
4: Barista.
2: Dove lavori?
4: Violesse Tommasini.
2: Quanto guadagni?
4: 3.000 lire. Settimana.
2: Ti piace questo lavoro?
4: Insomma.
2: Lavorate anche voi?
4: Sì, giornalista. Vendiamo i giornali usati.
2: Anche tu giornalista?
4: Sì.
2: Che vendevate?
4: I giornaletti.
2: Chi ve li dava?
4: Andavamo a comprare dai signori.
2: A quanto?
4: A 30 lire al chilo.
2: E li rivendevate?
4: A 10-20 lire.
2: Ah, bell'affare. Avete messo soldi da parte?
4: No.
2: Tuo padre che fa?
4: L'eserciarolo.
2: Come?
4: L'eserciarolo.
2: Non capisco.
4: Quello che metti eserci.
2: Ah, selciarolo. E tuo padre?
4: È il pittore.
2: Ci vai in villeggiatura? Rimani qui a Roma?
4: Sì.
2: Tutta l'estate?
4: Sì.
2: Quanti fratelli siete?
4: 7.
2: Sei il più piccolo?
4: Più grande.
2: Quanti anni hai?
4: 11 anni.
2: Che fai quest'anno?
4: Non lo so.
2: Vai in villeggiatura?
4: No.
2: Al mare ci sei stato? Qualche volta ci sarei andato.

0: Mai.
1: Non l'hai visto mai?
0: Mai.
1: Lo sai di che colore è?
0: Sì.
1: Di che colore è?
0: Azzurro.
1: E poi com'è? Dimmi qualche altra cosa.
2: Non hanno mai visto il mare.
3: Non hanno mai visto il mare. Questa è incredibile, questa cosa. E fa parte di quella cultura degli anni 60, del resto è anche comprensibile. Se la televisione, la radio, lo spettacolo mostrava le vacanze dei ricchi o di chi se le poteva permettere, inevitabilmente questi ragazzi di periferia, di Pietralata, si inventano un loro mare, una loro piscina. E ricorda la marana di Alberto Sordi in Un'americana a Roma, quando anche loro si buttano dentro la marana, che insomma non è esattamente un posto dove potersi bagnare. America faccia Tarzan e lui fa Tarzan, imita i grandi film americani.
4: I nostri bambini sguazzano in acque così cariche di germi che in altri paesi non potrebbero essere utilizzate nemmeno per la nautica da diporto. L'unica norma esistente risale alla fine del secolo scorso. Stabilisce che la distanza degli stabilimenti balneari dagli scarichi non deve essere inferiore ai 200 metri. Ma, come vedremo, anche questa norma non viene rispettata.
5: Sono i figli di mio figlio.
6: E lei è contenta che facciano il bagno qui?
5: Sì. Sarei più contenta che andassero a riva, perché certamente l'acqua del mare è migliore. Ma loro si divertono qui e mi fa piacere.
6: Ma lei ha visto, dato un'occhiata dietro il ponte lì?
5: No.
6: Ma sa cos'è questa?
5: Penso che sia l'acqua dei rifiuti.
6: Ah. E non si preoccupa che i bambini giochino dentro l'acqua dei rifiuti?
5: Beh, non credo che gli faccia male, non so. Stanno sempre tutti i bambini, qua è sempre tutto pieno.
7: L'inquinamento è uno dei temi di TV7, delle rubriche d'inchiesta della Rai di quegli anni, l'inquinamento del mare, dei fiumi.
3: Sì, l'inquinamento, beh, adesso guarda, nel 66 Celentano tira fuori Il ragazzo d'Aria Gluck e viene bocciato a Sanremo in maniera miserabile. E già si comincia a formare una coscienza ambientalista. Il filmato dove quella nonna guarda i bambini, i nipoti, è lì, poco più avanti, è il Rio Tre Denari. Noi siamo lungo, siamo Maria San Nicola, abbiamo detto, siamo lungo il Tirreno. E questo Rio Tre Denari, tra parentesi, è famoso perché è la scena finale della Dolce Vita di Fellini, che si immagina girata alla foce dell'Arrone, che è l'altro fiume che porta appunto là, che finisce là, Fregene. Ma in realtà è il Rio Tre Denari, che è il fiume di Passoscuro. Ed è proprio una marana, è proprio un fiume che prende un po' la discarica di tutti quanti i campi di questa zona.
8: Forza che si parte, forza, un po' di energia, forza signori, forza!

0: Sembra una guerra. Lo sbarco in Normandia o quello di Anzio. Ma non è il giorno più lungo, è quello più corto delle vacanze. Sembra proprio una guerra questa partenza da Napoli per l'isola di Capri. Sono in funzione elicotteri, mezzi veloci da sbarco e si progettano sommergibili tascabili. Capri, vista dal periscopio, come una nave da silurare. E invece Capri è un'isola da salvare.
1: Questa coscienza ambientalista non è che è nata soltanto in tempi recenti. Io ricordo perfettamente che uno scrittore latino, che era Plinio il Vecchio, che è l'autore della Naturalis Historia, la storia naturale, dice, se la prende con i suoi contemporanei dicendo ma dove volete arrivare con le vostre case? Che i tetti si debbano rispecchiare nel mare? Che i tetti si possano rispecchiare nei laghi? Il che voleva dire che evidentemente anche allora c'era la voglia di costruire tutto fino praticamente alla battigia, fino all'arenile. E questo francamente ci fa pensare, ci fa tornare abbastanza avanti nel tempo.
0: Chi ha permesso questi scempi? Chi ha autorizzato questi attentati? Costruzioni venute su in dispregio alle leggi scritte e a quelle sottintese del buon gusto. La nostra Costituzione sancisce il rispetto del paesaggio. Dietro ogni metro di queste nuove costruzioni ci sono chilometri di sotterfugi, di raccomandazioni, di scappatoie, qualche volta di truffe, reato del quale sono stati accusati componenti dell'amministrazione comunale di Capri, di recente dimessasi dopo un processo clamoroso. La stessa amministrazione comunale ha approvato un piano regolatore che prevede un vasto incremento edilizio, la via libera all'invasione del cemento armato. Le superiori autorità, tra le quali il Ministero dei Lavori Pubblici, non si sono ancora pronunciate. Intanto chi vive a Capri si sente minacciato.
2: Io sono contro il piano regolatore. Sapete perché, dottor? Perché è arrivato con 20 anni di ritardo. E se dico questa parola, la dico perché sono un vero caprese. Guardate un po' tour, andate a vedere tour, vedete cosa hanno combinato. Che noi prima ci abbiamo messo 3.000 piante lassù per farla verde, adesso l'hanno tagliata.
3: Il boom economico porta anche la speculazione edilizia. Però ecco, c'è c'è una qualche consapevolezza ambientalista. Ci sono dei giovani che difendono gli alberi.
0: Tra i giovani l'indignazione ha assunto forme concrete. Agisce nell'isola un corpo di volontari a difesa di quelle poche zone rimaste ancora, fortunatamente, inviolate.
4: Che cosa state facendo qui?
5: Abbiamo saputo che in questa pineta deve sorgere una costruzione, devono essere abbattuti degli alberi, per cui noi stiamo qui a vigilare a che non venga attuato un simile scempio che deturpa il paesaggio di Capri.
4: Chi viene ad abbattere gli alberi?
5: Ma sono dei manovali prezzolati da chi è interessato alla costruzione di questa villa.
4: Non sono di Capri?
5: No, non sono di Capri. I capresi anzi sono rifiutati ben 4 ditte di costruzione di costruire in questa zona.
1: E fanno bene anche perché Capri è altra residenza imperiale. Oggi proprio stiamo facendo in queste puntate
3: archeologia
1: perché c'è Tiberio, l'imperatore romano, che a un certo punto dice no, sai cosa c'è di nuovo? Io a Roma non ci voglio più stare, io vengo a Capri, me ne sto tranquillo. Quindi è praticamente un antesignano di Giuseppe Faiella, cioè Peppino di Capri, insomma.
6: Che ti avevo detto? Non c'è niente di niente, non c'è un posto in tutto il litorale.
7: Ma allora andiamo alla spiaggia libera!
6: Che facciamo? Ah sì, in mezzo a quel carnaio! Andiamo a fare la lotta giapponese invece di andare al mare! Ma dico, state scherzando? Io non vi capisco voi! Ho fatto un mare di sacrifici, ho preso quella tenda al camping che è un capolavoro! Dobbiamo andare al mare, ci dobbiamo mettere in queste condizioni!
8: Va bene, ma il dottore ha detto che ci vuole l'aria di mare, che ne so io!
6: Ma siamo a 200 metri, ma non è la stessa aria di mare, non è la stessa cosa!
7: E allora andiamo al camping, dai!
6: Ah, vi siete decisi, era ora! Sempre perché non me la darete! T'avevo detto! Andiamo direttamente giù a letto. No, hai voluto girare. È mezzogiorno.
9: Vabbè, ormai non siamo ancora... è fatta, stiamo qui. Che vuoi? Questa già c'ha fame, adesso mi devo rialzare e comincio a preparare il mangiare. Siamo appena arrivati.
3: Non abbiamo parlato, Umberto, dei campeggi che nascono in quegli anni.
1: Sì, ma mi viene di sorridere perché io sono stato sempre refrattario ai campeggi.
3: Ah, io invece andavo in campeggio.
1: Tu andavi in campeggio? Ti perdono. A me l'idea della tenda mi fa stare, io anche al circo mi sento male, che la tenda sopra la testa.
3: Però era un modo per stare a contatto con la natura, sì, per i bambini era appunto bellissimo, perché eri libero di muoverti, di correre.
1: La tenda è stata la novità, no? Che peraltro le tende, il campeggio era un retaggio militare quando si facevano appunto le campagne, per cui si andava in tenda e si facevano queste esercitazioni nelle campagne. C'era la tenda canadese che era alta così, che tu dovevi infilare sotto e dormivi in due, ma come facevi a dormire in due dentro una tenda di questo tipo? Mi direi che oggi i campeggi sono anche lì evoluti.
3: Eh sì.
1: Perché ci sono campeggi di prima categoria.
3: Sì, con i giochi sofisticatissimi per i bambini, l'assistenza per i bambini, le piscine. All'epoca no, non era così. Gli stranieri li frequentavano tanto i campeggi, sì. Andavano tanto in campeggio.
10: Lei è una campeggiatrice occasionale o abituale?
11: Abituale.
10: Viene spesso qui?
11: Sono 8 anni che vengo al campeggio.
10: Sempre in questo posto?
11: Sempre in questo posto.
10: Ci dica le sue impressioni su come si vive qui.
11: Bene, molto bene. Una vita libera, magnifica e salute tanta.
10: Quali inconvenienti lei deve lamentare nella vita del campeggio?
11: Non gliele saprei dire. Io ci sto bene. I inconvenienti sono questi, che tante volte c'è troppi ragazzi e fanno troppo rumore. E poi il resto va bene.
10: Nota una differenza fra stranieri e gli italiani?
11: Sì, molta. Gli stranieri sono molto silenziosi, i bambini molto silenziosi, mentre invece noi siamo troppo esuberanti. Mamma, Mario!
1: Il massimo del campeggio era anche poter arrivare nei luoghi di villeggiatura.
3: Con l'autostop, sì.
1: Ho fatto un gesto significativo. Sì. Che non è quello di Nerone, è l'autostop.
3: Sì.
1: Che anche questo è diventato un mito, perché il mito era soprattutto gli stranieri venivano con l'autostop. Si poteva fare in quegli anni di libertà.
3: Ma quei giovani in quegli anni, sì. Abbiamo detto, i bambini in colonia, il campeggio che è soprattutto la famiglia che va in campeggio, la coppia che va in campeggio, i giovani hanno gli ostelli della gioventù.
12: Gli ostelli italiani sono 52, pochi rispetto alla media europea, e coprono tutto il territorio nazionale. Si dorme in camere da 2, 4, 6 letti con servizi singoli, come per esempio qui a Napoli. A Roma e a Firenze e in altre città ci sono invece camerate fino a 30 posti con servizi igienici centralizzati.
1: Gli ostelli della gioventù sono l'evoluzione della colonia estiva ed è un'alternativa anche comoda e anche economica, anche soprattutto economica, per cui praticamente si garantiva la possibilità di una vacanza, in una zona di vacanze, spendendo il giusto, non spendendo cose assurde, cose allucinanti, cose troppe.
12: Come si fa ad andare in un ostello della gioventù? Basta associarsi all'associazione italiana Alberghi per la Gioventù in una qualsiasi delle sedi regionali o direttamente alla segreteria dell'ostello. La tessera annuale consente l'ingresso in tutti gli ostelli che nel mondo fanno capo a questo tipo di associazioni e costa 6.000 lire. In Italia per un pernottamento si spende dalle 1.300 alle 2.000 lire, spesso colazione compresa. Nella maggior parte degli ostelli funziona un servizio di self-service che offre una cena abbondante a sole 1.300 lire. Feel the sun in your hair. Perché ci sono così pochi ragazzi italiani in giro per gli ostelli?
13: Penso che gli italiani vogliano viaggiare meglio e più comodamente, mentre gli stranieri a quanto pare vogliono viaggiare più a lungo e vedere molte più robe.
14: Io penso che quando uno parte per una vacanza o per spostarsi da una città a un'altra per visitarla, deve avere bene in mente che cosa vuole, no? da questa vacanza. Gli italiani in generale, anche io, sono molto tradizionalisti, nel senso che dicono andiamo in quella città, prenotiamo un posto in una pensione, magari anche una pensione che costa poco, però l'idea è quella di prenotare un posto in una pensione. Mentre gli stranieri si sono resi conto che è utile sfruttare queste organizzazioni che danno un qualcosa in più della pensione, perché nella pensione ci si ritrova isolati, cioè l'italiano che va nella pensione si ritrova nel suo stesso nucleo familiare a dover risolvere vari problemi, mentre andando in un ostello ci si ritrova a dover affrontare i vari problemi in comunità, cioè ci si ritrova meno isolati che in una pensione.

0: abbiamo...
1: in cammino come pellegrinaggio?
0: Sì, perché noi abbiamo parlato dell'auto, dello scooter, ma c'era anche chi veniva a piedi alla spiaggia, camminando ore.
1: Sì, come se fosse il pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Cioè, arrivavano al mare camminando e fa parte della voglia di vacanza di cui abbiamo parlato lungamente, necessariamente. Quindi provate a immaginare, non ho lo scooter, non ho l'automobile, il treno è pieno, perché c'è questa com'è, mi metto in cammino e vado dalla città fin verso il mare. Te lo potevi permettere a Roma, difficilmente lo potevi fare a Milano o a Perugia, questo che sui mari non se ne parla.
2: Senta, lei lo sa dove sta andando?
3: Al mare.
2: Sì, ma quanti chilometri deve fare per arrivare al mare?
3: Una decina, come al minimo.
2: A piedi?
3: Sì, sì.
2: A che ora siete partiti da Roma per venire a Ostia?
4: Alle 7:30.
5: Insomma, dalle 5 che sto in piedi io.
6: Siamo partiti a 8:45.
7: Perlomeno dalle 8:30.
2: Cioè, in pratica 2 ore.

0: un po' un rito, poi la vacanza, un rito sociale in qualche modo.
1: È un rito ufficiale, senz'altro, e lo è a maggior ragione quando viene istituzionalizzato con il boom economico la voglia di evasione dalle città, che, Alessandra, si spopolano.
0: Si svuotavano.
1: Si svuotavano.
0: Allora.
1: Allora, oggi non è più così, ma a quel tempo, cioè sto parlando degli anni 60, c'era uno slogan giornalistico che era tu potevi pubblicare la fotografia di Piazza della Scala a Milano o di Via del Tritone a Roma, che era sempre la stessa, perché era vuota, non c'era più nessuno. Perché effettivamente in agosto sparivano tutti, e questa è una caratteristica che peraltro è anche raccontata perfettamente bene nel Sorpasso.
0: Ti ricordavi?
1: L'abbiamo ricordato, eccetera, dove effettivamente si prende lungo l'Aurelia, e noi l'Aurelia abbiamo fatta, siamo a fianco della via Aurelia, che è da quella parte lì, e praticamente c'era il desiderio impellente di lasciare la città vuota.

0: Tu sei sicuro che vuoi fare la doccia?
1: Dunque, io al bagno ho sempre preferito la doccia, più veloce, più dinamica.
0: Se lo dici tu, sei pronto?
1: Io sono pronto, vedi un po' Alessandro. No, via, via, via, via, via.

0: Questa è la storia di un genio.
1: O forse di un matto.
0: Di uno scrittore.
1: Di un giornalista. E di un disegnatore.
0: E di un sognatore.
2: Giovannino Guareschi è stato tantissime cose e soprattutto è stato un uomo libero.
3: Un uomo che dietro a questa resistenza granitica possedeva anche un'umanità molto calda e aveva capito che le persone valgono molto di più delle idee che professano.
4: Giuseppe Zenu e Benedetta Cimatti raccontano Giovannino Guareschi. Non muoio neanche se mi ammazzano.
1: Don Camillo, mi sa che avete dimenticato la cosa più importante. Ha inventato noi.
0: Già, Peppone, da dove iniziamo?
2: Il periodo storico che raccontiamo di Guareschi è quello del suo ritorno dai lager dopo 2 anni di prigionia.
5: Oh, ma cosa fate? Non vi è bastata la guerra? E adesso che è finita cosa fate? Ricominciate da capo? A dividervi? Che cosa voi?
2: Fino alla genesi, diciamo, dei racconti del mondo piccolo e alla consacrazione di lui come artista.
6: Vogliono fare un film su Don Camillo.
7: Ma è una bellissima notizia!
6: Io però gli ho detto di no.
2: Giovannino Guareschi è stato la coscienza critica di un determinato periodo storico. Non si è tirato indietro mai davanti a nulla, si è esposto in prima persona e ha fatto della coerenza il suo marchio di fabbrica.
5: Reali sono le cose che io racconto nei miei libri. Certo, lo faccio con personaggi di fantasia, ma se noi restiamo Don Camillo, Peppone, potremmo accorgerci di essere fatti tutti allo stesso modo.
2: Interpretare Giovannino Guareschi per me è stata come attore una bellissima opportunità.
8: Prepariamoci a girare. Azio!
2: La storia di Guareschi è una favola contemporanea straordinaria.
9: Perché litigano?
6: Litigano per la politica.
9: La politica è una roba che fa litigare.
6: Di Alberto, la politica è una cosa molto complicata, della quale non possiamo fare a meno.
2: Credo che nella vita di Giovannino Guareschi la famiglia sia stata importantissima, così come lo è la famiglia per la vita di ogni uomo. Si è sempre dichiarato molto, molto innamorato della moglie.
10: Se te ti ci metti, un'idea la trovi. Dicono tutti che sei un genio, no?
3: Ennio Guareschi è stata la moglie e la musa di Giovannino Guareschi, incredibilmente forte, che ha sempre sostenuto il marito.
7: Dove l'hai presa questa?
6: Me l'hanno regalata.
7: Chi?
6: Don Camillo e Peppone.
10: Quindi il film si fa?

0: con un...
1: Crosetto chiede all'Europa fondi per la scorta delle navi nello stretto di Bab el-Mandeb. Caccia italiano colpito in una base in Arabia. Le opposizioni, il ministro riferisca in aula. Trump bandisce dalla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MS Now e Politico perché sostiene hanno riportato notizie false. La CNN attacca illiberale alla libertà di stampa. Gli elettori in Europa non vogliono una guerra con la Russia, ha dichiarato Putin, mentre il paese va alle urne. Macron: risponderemo agli attacchi ibridi russi. Un 13enne accoltella una professoressa in una scuola media di Roma, tenta di filmare l'aggressione, la odiava per un debito scolastico. La donna non è grave, a fermare il ragazzo un compagno di classe del Congo. 45 condanna e centinaia gli anni di carcere combinati al processo Nebro di 2 sulle truffe per i fondi europei destinati all'agricoltura. 9 esordienti per la nuova Italia di Mancini, che ha convocato 34 giocatori per il Tour de Force della Nations League. Anticipo di Serie A, Monza Sassuolo 2-1. Vedete il nostro flash dell'ultima ora, è arrivata proprio poco fa la notizia: è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato l'Inter in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, anche della nazionale, si legge nella lunga nota del club. La notizia, sottolineiamo, è arrivata poco fa. Ora passiamo agli attacchi degli Houthi alla base aerea in Arabia Saudita. Ha colpito un Eurofighter italiano, mentre la fregata Bergamini ha scortato un portacontainer proveniente dal nostro paese attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
2: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui ieri notte la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. E oggi la fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere. In 24 ore, ieri, 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 gli sfollati. Riyadh avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto Aramco, compagnia petrolifera del regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
1: Il ministro Crosetto ha intanto inviato una lettera alla commissaria europea Kaya Kallas per chiedere fondi urgenti per assicurare la scorta delle navi nel Mar Rosso e per rafforzare la missione Aspides. Ilario Piagnarelli.
3: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'altro rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di 2 sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el-Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
1: Gli Houthi colpiscono in particolare le navi dell'Arabia Saudita, le petroliere, i mercantili sauditi, ma lo stretto di Bab el-Mandeb del Mar Rosso rischia di essere inaccessibile a tutte le navi mercantili. Allora facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
0: Dopo mesi di blocco del traffico a Hormuz, ora il Made in Italy teme per lo stretto di Bab el-Mandeb. È la porta d'accesso al Mediterraneo, ma anche la via d'uscita dell'export italiano. Tutto è cambiato da fine 2023, quando la milizia sciita Houthi, finanziata dall'Iran, ha lanciato pesanti attacchi alle navi commerciali. Sono scattati dopo la ritorsione di Israele sulla striscia di Gaza seguita all'attacco del 7 ottobre. Ancora nel 2023 per Bab el-Mandeb transitavano tonnellate di merci da e per l'Italia. La società pubblica SACE e il centro studi SRM hanno stimato dai 60 agli 80 milioni di tonnellate l'anno. Contava sia gli idrocarburi e quindi i carburanti, sia prodotti dall'Asia come abbigliamento, elettronica e molto altro. Oggi, se è difficile fare una stima precisa, secondo Assa Armatori, per il Mar Rosso transita ancora circa il 40% del commercio italiano. Questo malgrado compagnie come MSC e Maersk abbiano dirottato le navi a sud verso il Capo di Buona Speranza. Non solo, dallo scoppio della guerra nel Golfo, molte navi petroliere dai porti sauditi hanno evitato Hormuz e utilizzato Bab el-Mandeb. Risultato, nel secondo trimestre circa il 50% in più di idrocarburi è transitato da lì. Ora gli attacchi degli Houthi rischiano di chiudere anche questo snodo. Un blocco, anche parziale, sarebbe un danno enorme per i porti italiani.
1: Adesso è alta tensione negli Stati Uniti per il nuovo attacco di Trump ai media americani messi al bando dalla Casa Bianca. CNN, Politico e MS Now. Trump nelle ultime ore ha anche annunciato un accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola. Soddisfatta la premier danese Frederiksen, un bene, dice, per la NATO e per la nostra sovranità. L'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
4: New York Times e Washington Post sono disgustosi. La lista delle testate giornalistiche che Donald Trump disprezza è lunga, ma ce ne sono tre che da oggi non entreranno più alla Casa Bianca e soprattutto non potranno più fare domande al presidente. CNN, Politico e MS Now. Perché sono fake news, scrive prima su Truth e ribadisce poi a chi gli chiede perché. La gente ha bisogno di stampa libera, risponde, quando gli si fa notare che questa decisione è in contrasto con il primo emendamento della Costituzione, quello che garantisce la libertà di stampa. Doveva essere una conferenza per annunciare la decisione di tagliare il prezzo di alcuni farmaci in tutti e 50 gli stati. Invece si è trasformata in una lunga invettiva contro i giornalisti. Ma in coda tocca altri temi, fra cui la guerra in Iran. Ci sarebbero dei colloqui in corso con gli Houthi yemeniti, che non vedrebbero l'ora di arrivare ad un accordo. E quanto al rialzo dei prezzi dei carburanti, il presidente è convinto che i cittadini americani siano contenti di pagare di più la benzina, se questo significa impedire a Teheran di avere l'atomica. E comunque rassicura, il conflitto finirà presto e i prezzi torneranno più bassi che mai. In serata poi l'annuncio su Truth. La Danimarca e la Groenlandia hanno conferito agli Stati Uniti il controllo permanente dell'isola.
1: E poco fa Trump ha anche firmato la legge che introduce nuove sanzioni contro Mosca. Allora, nei giorni del voto in Russia, il primo dall'inizio dell'occupazione dell'Ucraina e per il rinnovo della Camera Bassa, cioè della Duma, Putin si scaglia contro i leader dell'Occidente perché non ascoltano i cittadini europei che dice non vogliono la guerra con la Russia. Sono 110 milioni gli elettori russi al voto, sulla scheda assenti i partiti di opposizione. La corrispondente Liana Mistretta.
5: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Se sul risultato non ci sono dubbi, a riconfermarsi come partito di maggioranza sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin, quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione

0: combattuto al fronte. Putin, come faranno in tanti, ha votato online. Indicativa sarà l'affluenza per valutare il consenso che ruota attorno al presidente, in ribasso ormai da alcuni mesi.
1: In Francia invece Macron ha riunito d'urgenza i leader di partito, anche i candidati alle prossime presidenziali, per affrontare i nodi della crisi energetica, per reagire agli attacchi ibridi della Russia sempre più frequenti. Corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
2: Due guerre in corso da troppo tempo sono alla radice dell'emergenza caro carburanti che stiamo vivendo. Parte da qui Emmanuel Macron, alla fine di un vertice con i capi di partito e con i candidati alle elezioni presidenziali di primavera. Innanzitutto l'Ucraina. Il sostegno francese a un popolo aggredito dalla Russia da 4 anni e mezzo non verrà mai meno, assicura. L'inquilino dell'Eliseo si sofferma poi sulla moltiplicazione di atti ostili ordinati dal Cremlino contro l'Unione Europea.
3: La menace in particolare, la menace ibrida.
2: La minaccia si è intensificata, ma non resterà senza risposta, afferma. L'altra guerra, quella in Medio Oriente, è per Macron la prima causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti degli ultimi mesi. La Francia non ha partecipato alla guerra iniziata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, precisa, ma Parigi si sta comunque impegnando al massimo per riportare la pace, riaprire lo stretto di Hormuz e favorire il calo del costo del petrolio. All'Europa Macron chiede di rafforzare la sua capacità di raffinazione del greggio. Poi l'annuncio di un G7 presieduto dalla Francia nelle prossime settimane, dedicato all'emergenza energetica.
3: I prix à la pompe atteignent des niveaux historiques.
1: I dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, al centro dell'azione di governo, mentre la Premier Meloni si concentra sui temi interni. Gabriele Martelloni.
4: Ancora una visita in Italia con l'agenda aggiornata all'ultimo momento e che conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Più tappe nel paese e meno all'estero. La missione di Oslo potrebbe essere una delle ultime, filtra da Palazzo Chigi, con il forfè all'Assemblea ONU di New York che viene dato praticamente per certo. Nel Bresciano Giorgia Meloni visita l'area produttiva della Beretta e partecipa ai festeggiamenti per i 500 anni dalla nascita dell'azienda, un modo per mostrare l'attenzione alle imprese mentre il governo si appresta a scrivere la sua ultima legge di bilancio, nella quale ha garantito la Presidente del Consiglio l'abolizione del bollo, attualmente prevista per il 2027, diventerà strutturale. Meloni, dopo la disponibilità a studiare senza pregiudizi le proposte di Schlein sull'energia, nei prossimi giorni potrebbe rispondere alla lettera della segretaria Dem. Intanto, nel videomessaggio inviato al Festival di Open, rinnovando l'impegno per l'Italia che sia paese per i giovani, sembra confermare indirettamente l'intenzione di proseguire la legislatura fino a scadenza naturale.
5: Basta che la strada da fare è ancora lunga e la vogliamo percorrere tutta, moltiplicando gli impegni e gli sforzi, perché non ci arrendiamo all'idea che l'unica opzione che l'Italia può offrire ai propri figli sia un biglietto di sola andata per andarsene.
1: Le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento sull'attacco degli Houthi al caccia italiano colpito in Arabia Saudita. Intanto l'abolizione del bollo auto resta al centro del confronto. Malumori nel centro-sinistra per l'iniziativa di Schlein, che ha presentato una proposta a Meloni per affrontare la crisi energetica. Alberto Giuffreda.
6: Dopo l'abolizione del bollo auto, il centrodestra guarda alla prossima legge di bilancio. L'obiettivo dichiarato da Fratelli d'Italia è quello di estendere la platea di chi non pagherà il bollo.
7: Con l'abolizione del bollo per auto e moto, il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
6: Togliere il bollo auto meglio che inseguire il prezzo della benzina, sottolineano da noi moderati. Continua a respingere l'idea di una tassa sugli extra profitti Forza Italia, ma da Tajani, per trovare coperture e affrontare il caro energia, non si esclude un coinvolgimento di banche e imprese. Resta fuori dal perimetro del centrodestra Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che si dice pronto al voto anticipato e ad un'alleanza se ci dovesse essere convergenza degli altri partiti sugli ideali. La Lega intanto prepara il fine settimana di Pontida, con Salvini sicuro che l'unità avrà la meglio sui mal di pancia dei governatori del nord, critici negli ultimi tempi sulla gestione del partito. Weekend importante anche per il Movimento 5 Stelle, che a Milano, dopo la votazione online, svelerà i 20 punti del programma da presentare poi agli alleati.

0: del campo largo, alleanza che, da pentastellati e verdi e sinistra, reagisce con freddezza alla proposta lanciata da Schlein per collaborare con il governo ed affrontare il caro energia, iniziativa che la segretaria Dem rilancia.
1: Noi continueremo a chiedere risposte a questo governo, stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
0: Giudizio positivo sulla mossa di Schlein arriva ad Azione. Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento sul caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita.
2: Ora andiamo sui quotidiani, in studio Domenico Di Cesare.
3: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani. Vi anticipo l'Eurofighter italiano colpito in Arabia Saudita e la professoressa accoltellata a Roma da un suo alunno. Partiamo dal Corriere della Sera. Golfo, l'Italia nel mirino, Houthi attaccano una base in Arabia Saudita, danneggiato l'aereo, nessun militare ferito, colpito un nostro caccia, missione nel Mar Rosso, Crosetto chiede l'intervento della UE. Al centro pagina, prof accoltellata da un tredicenne, sono pronta a perdonarlo, in una scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, il ragazzo aveva la telecamera. E poi i nuovi azzurri di Mancini, ragazzi del futuro, il commissario tecnico ha convocato 34 calciatori per le sfide di Nations League. In alto invece, nel taglio alto, le primarie, Conte è in vantaggio ma ai progressisti piace il federatore, il sondaggio è di Nando Pagnoncelli. Dentro il campo largo, Silvia Salis è la più gradita per le primarie che tra i leader ora vedono Conte al 38% e Schlein al 22%. Il messaggero, Houthi colpito caccia italiano, attacco alla base saudita, nessun ferito, operazione Aspides, Roma chiede più fondi. E poi Roma, shock in classe, a 13 anni accoltella la prof, il ragazzo filma l'aggressione in diretta, docente salvata da uno studente congolese, non è grave. E ancora il bollo auto, il faro di Bruxelles, il governo difende l'uso del PNRR per sostenerla, il decreto è quello, decreto legge sull'esenzione del bollo per le auto sotto gli 80 kilowatt, fino agli 80 kilowatt di potenza. E ancora la politica, Campidoglio, Arianna Meloni, Rampelli figura autorevole, mentre il Movimento 5 Stelle vota sul programma no armi a Kiev. Nel taglio basso l'inchiesta Ranucci, la Vitola, cancellato un anno di chat, scrive Valeria Di Corrado, un altro buco nero. La Stampa, 13 anni, accoltella la prof, casco e telecamera, ha usato anche uno spray urticante, lui la odiava per i brutti voti, l'insegnante salvata da uno studente del Congo, abbraccerei il ragazzo che mi ha colpita, ha detto. Nel taglio alto, attacco a base saudita, ha colpito un caccia italiano, Crosetto, nessun ferito. Intanto Trump dice stiamo parlando con gli Houthi per un accordo. Nel centro pagina, la città delle esecuzioni, le tombe dei detenuti morte nel carcere di Huntsville in Texas e la perizia Modena, l'attentatore era capace di intendere e volere. Il Fatto Quotidiano, in guerra senza dirlo agli italiani e al Colle, contro Iran e Houthi, caccia e soldati da Roma in Arabia. La milizia yemenita centra Eurofighter italiano a Taif, navi di Crosetto nel Mar Rosso, il Parlamento e Mattarella ignari. Avvenire, in prima linea, colpito un caccia in una base saudita, la Marina scorta un mercantile a Bab el Mandeb, l'Italia sempre più coinvolta nei teatri di guerra e Mosca evoca il diritto di rappresaglia. E ancora coltella la prof a scuola, la violenza in diretta social, l'insegnante fuori pericolo, dice lo perdono. Domani l'Italia nel vortice della guerra, Crosetto chiede soldi all'UE, un Eurofighter italiano è stato colpito in una base saudita, le opposizioni, il governo riferisca, il ministro vuole il rafforzamento della missione Aspides, ma gli altri stati membri si sono finora sfilati. E poi ancora scuola è l'ora della violenza. Libero, fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora, nostro caccia colpito in Arabia, Crosetto chiama la UE, il campo largo si spacca. E poi la prima foto di Di Battista dopo il malore, che ha detto racconterò, vi racconterò tutto. tutto. La Repubblica, bollette, il conto è salato, l'altra faccia della guerra. Il ministro Giorgetti, lo shock delle guerre si rifletterà sui costi dell'energia per famiglie e imprese, dubbi di Bruxelles sull'uso dei fondi PNRR per l'abolizione del bollo. INPS, controlli su assegno unico, ancora niente armi all'Ucraina, la base 5 Stelle vota il programma e Crosetto per Aspides, più navi e fondi, raid in Arabia, colpito un jet italiano. Al centro pagina l'aggressione nella scuola a Centocelle a Roma, tredicenne accoltella la prof per un debito, lei, ho avuto paura, vorrei abbracciarlo. La discussione Giorgetti, shock energetico, avevamo intuito l'emergenza, il ministro confida nell'apertura di Bruxelles alla deroga dello 0,6%, l'allarme su inflazione e costo del debito. La verità, l'uomo che sussurra Mattarella ci riprova col suo piano, il consigliere del capo dello Stato dice che il paese appare il regno del caos e auspica ancora una condotta responsabile condivisa all'interno di entrambe le coalizioni. Al centro pagina Feltri scende in campo per Vannacci, il giornale ti attacca, dice darò una linea diversa. Il riformista, l'imboscata, agguata un aerofighter italiano nel Golfo, altri due in volo contro jet russi, la fregata Bergamini scorta le nostre navi commerciali nel Mar Rosso. Crosetto chiede all'Europa più budget per la missione Aspides. Schlein calpesta la Costituzione contro le guerre, ma l'ha detta, si domanda il riformista. Il Tempo, Giorgia contro Elli, ma poi alla fine chi dovrebbe sfidare Meloni, si domanda il Tempo. Andiamo avanti con, e chiudiamo con il Sole 24 Ore, concordato preventivo, arrivano i voti per 2,7 milioni di partite IVA, c'è i conti del ravvedimento speciale per 460 mila chiamati a rinnovare il patto. E poi l'UE apre sugli extra profitti, Giorgetti si dice fiducioso, il consenso si allargherà. E ancora Intesa, MPS, ecco la roadmap dell'Opas, Tokyo alza i tassi al top dal 1995. Ma lo yen scivola ancora e poi Barilla che investe 100 milioni per un polo della pasta a Foggia. E per la rassegna stampa è tutto.
2: Andiamo avanti con il nostro giornale. Abbraccerai il ragazzo che mi ha colpito, sono le prime parole della professoressa accoltellata a scuola a Roma. La docente non è in pericolo di vita, il ragazzo 13enne è stato fermato da un compagno di classe del Congo. Giuseppina Testoni.
4: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray urticante. In testa un caschetto con una telecamera per trasmettere tutto sui social. Poi l'aggressione. L'obiettivo è la professoressa di italiano, storia e geografia, Isabella Marsilio, di 66 anni. La docente viene ferita in modo non grave, anche grazie all'intervento di un altro studente, un ragazzino di origine congolese. La scuola è la secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle, a Roma. A guidare la mano dell'aggressione, uno studente italiano di 13 anni, l'odio per la professoressa con cui avrebbe dovuto recuperare due insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico.
5: Pagella ha preso debito, che ne sai, un voto insufficiente e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
4: Una versione confermata dalla professoressa che in una intervista a Repubblica racconta la sequenza dell'aggressione. Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. Ora vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo. Prossima alla pensione, l'insegnante viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Di sicuro ci sono le idee a favore della remigrazione e contro la società multietnica che rimbalzano dal suo profilo social. Ringrazio lo studente del Congo che mi ha salvato, a lui darei una medaglia, commenta la prof, ma non cambio le mie idee. Il telefonino con cui lo studente stava cercando di riprendere tutto, forse per una diretta Telegram, è ora nelle mani dei carabinieri. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, nella direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice il ministro dell'istruzione Valditara, che ha espresso solidarietà alla docente ferita.
2: A Messina la sentenza del maxi processo Nebro di Due, il procedimento della direzione distrettuale antimafia sulle presunte truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea, condanne per oltre 300 anni di carcere. Luce Abbasso.
6: Il Tribunale di Patti, Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, nelle persone dei giudici dottoressa Marino, dottore Aliquò e dottore Corona, all'udienza del 18 settembre 2027, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza.
7: 45 condanne su 53 imputati per un totale di 325 anni di carcere, sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte e la sentenza del processo Nebro di 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte tra gli imputati esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scava e Tanesi. Il verdetto è arrivato dopo 6 ore di Camera di Consiglio. A pronunciarlo al Tribunale di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino, l'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco de Nebro, di oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò a un attentato. Fu lui a introdurre il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli, un modello nato sui Nebrodi e poi recepito nella normativa antimafia.
8: Oggi questi Nebrodi, questo territorio, arriva un vento nuovo e soprattutto arriva un messaggio al cuore di quegli agricoltori per bene che per anni hanno subito intimidazioni, minacce, vessazioni. Oggi sono più liberi, forse lo siamo un po' più tutti.
2: Il giallo di Pietracatella, sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato. Nicola Tupputi.
9: Fino a prova contraria è accidentale. Le parole del professor Carlo Locatelli sulla possibilità che Antonella Di Elsi e Sara Di Vita abbiano assunto alla ricina per errore sembrano contrastare ma non influenzare le indagini sulla morte delle due donne. Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, non esclude l'ipotesi dello scambio di semi. Se ha dubbi lui, figuriamoci noi che lo abbiamo detto fin dal primo momento. La reazione di Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta. Secondo il legale è in corso una partita con la procura che smentisce il suo consulente più autorevole. Ognuno fa la sua parte, l'unica dichiarazione della procuratrice Elvira Antonelli, che continua a condurre nel più stretto riservo le indagini contro ignoti per duplice omicidio premeditato e aggravato dal mezzo venefico. Gli inquirenti rimangono convinti che dietro all'avvelenamento ci sia un disegno pianificato. A rinsaldare il quadro accusatorio, rivelano fonti investigative, ci sono elementi certi e altri sarebbero arrivati per vie informali agli investigatori dal Robert Koch Institute di Berlino. Nei giorni scorsi si sono intensificate le audizioni di testimoni in attesa della relazione finale degli esperti tedeschi, ai quali la procura ha chiesto di identificare il vettore del veleno tra gli alimenti e i reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita.
2: Adesso 9 esordienti per la nuova Italia di Mancini, che ha convocato 34 giocatori per il Tour de Force della Nations League. Alberto Rimedio.
10: Il Mancini bis parte con una girandola di nomi. 34 convocati per le 4 sfide di Nations League contro Belgio, Francia e 2 volte Turchia nel Tour de Force di 10 giorni. Il nuovo vecchio CT proverà a rilanciare una nazionale ancora depressa per la terza eliminazione di fila dai mondiali, puntando soprattutto sulla gioventù di talenti emersi in Italia e all'estero, selezionati grazie ad un'attenta attività di scouting. 9 saranno al debutto assoluto e sembrano già pronti il difensore Caglioda del Brentford, i centrocampisti Dumbia dello Sporting Lisbona e Romano del Cagliari, gli attaccanti Vergara del Napoli e Sebastiano Esposito del Sassuolo, fratello del confermatissimo interista Pio. Suscita molto interesse Zoma, seconda punta classe 2003, nato in Italia da padre del Burkina Faso e madre ivoriana. 15 gol nella passata stagione con il Norimberga nella seconda serie tedesca e già 5 nell'attuale, pupillo del suo allenatore Miro Klose, uno che di bomber se ne intende. Non all'esordio, ma quasi, Anor del Crystal Palace e Samuel Inacio del Borussia Dortmund, 18enni di grandi prospettive. 3 ritorni, Zaniolo, Mandragora e Fagioli. Va bene la gioventù, ma ci sono anche i fedelissimi di Mancini, quelli che con lui hanno vinto l'Europeo del 2021. Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Barella, Cristante e Raspadori. Anche l'esperienza aiuta.
2: Adesso torniamo alla notizia d'apertura. È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nera-azzurra, si legge nella lunga nota dell'Inter. Il servizio di Paolo Magioni.
11: Raccontava di ritrovarlo spesso nei sogni, suo papà Valentino, il capitano del Grande Torino che solo il fato poté vincere sulla collina di Superga e che in quei sogni dolcissimi giocavano ancora a pallone insieme, la leggenda e lui, il bimbo che da Alessandro divenne subito Sandrino, figlio di quell'Italia che usciva a mani nude dalle macerie della guerra e che pianse gli invincibili Granata come amici, come portatori di una ritrovata speranza. Non aveva ancora il leggendario baffo Mazzola quando Benito Lorenzi traghettò il suo giovane talento nella Milano nerazzurra, l'Inter di Angelo Moratti, una seconda casa diventata grande anche grazie a due giovani del vivaio scelti dal mago Herrera, Giacinto Facchetti, il terzino che andava d'attacco, e lui, Mazzolino, secondo definizione di Nicolò Carosio, attaccante con l'otto sulla schiena, incursore dai piedi buoni, una sorta di falso nueve in un mondo di nueve verissimi. Al Prater di Vienna la prima Coppa dei Campioni e il suggello di una carriera, la doppietta a Real Madrid, certo, ma anche i complimenti del suo più grande idolo Alfredo Di Stefano. In nerazzurro arriveranno un'altra Champions, due coppe intercontinentali e quattro scudetti in 17 anni. Moltissimi gol nei derby animati dalla rivalità con Gianni Rivera, il Golden Boy rossonero, tanto vicini, tanto diversi. Mazzola, introverso e lontano dai riflettori, coltivava un'ironia gentile ma tagliente. In nazionale vinsero l'Europeo 68 e sfiorarono la Rimè nel 70, scatenando dualismo, la famosa staffetta, ma anche enorme rispetto. Insieme Rivera e Mazzola la fonderanno anche il sindacato dei calciatori. Inter e Toro, i grandi amori anche da dirigente. A Rai Sport raccontò con Marco Civoli l'ultima vittoria mondiale, sigillando la quarta Coppa del Mondo con un semplice bravissimi subito dopo il rigore decisivo di Grosso.
12: È finita! Bravi. È finita!
11: In una sola parola, l'essenza di un sogno volato via nella nuvola di uno dei suoi mille sigari.
2: Adesso torniamo all'episodio della professoressa coltellata da un suo studente di 13 anni a Roma. Ne abbiamo parlato con Massimo Lugli, editorialista di Repubblica. La prossima edizione del nostro giornale alle 2.

0: Purtroppo evidentemente è così, abbiamo avuto diversi episodi, ragazzi che sparano con le pistolette aria compresse con pressori, che tirano palline di carta. Questo è veramente un problema. Io voglio fare Matusalemme, ma mi ricordo che comunque io ho frequentato le scuole medie in un periodo abbastanza turbolento, subito dopo il 68, ma noi dei professori avevamo in qualche modo rispetto, erano delle figure autorevoli, non autoritarie, autorevoli.
1: Certo.
0: E guardavamo bene da fare certi gesti. Ora, questa violenza estrema colpisce, a mio parere, per due motivi. Innanzitutto perché è premeditata, non è un gesto impulsivo. Il ragazzo sa che deve recuperare due crediti, si presenta a scuola con uno spray urticante, un coltello di 20 centimetri, ma soprattutto una GoPro, una telecamera
1: Sì,
0: fissata in testa per filmare
1: a questo volevo
0: tutto.
1: arrivare, infatti.
0: Questo è veramente sconcertante. È un fenomeno per cui, secondo me, ecco, le leggi sui coltelli, sulla sicurezza vanno benissimo, è giusto, però non bastano. Perché, ecco, un ragazzo in questo caso non è che va in giro con una lama di 6 centimetri in tasca, esce di casa con un coltello sapendo che probabilmente finirà la giornata, come dire, in carcere, poi in carcere non ci va, perché a 13 anni non è imputabile, ma insomma che verrà preso. Lo ha messo nel conto. Questo è estremamente preoccupante.
1: Allora, tu hai citato la GoPro sopra il casco perché sembrerebbe che prima dell'inizio delle lezioni lui sia entrato per ultimo, ma prima sia passato in bagno a cambiarsi per mettersi anche un casco. Spesso sui caschi è più facile installare una telecamerina per riprendere il tutto. C'è questo fenomeno dell'aura in questi ultimi mesi, ragazzi che si sfidano per dimostrare abilità e che gli fanno acquisire un punteggio più alto nella reputazione anche sui social. Com'è possibile che però un accoltellamento, perché se lo ha ripreso vuol dire che lo voleva mostrare e se lo voleva mostrare vuol dire che acquisisse, che avrebbe acquisito, scusate, un'aura maggiore, un consenso maggiore, ma com'è possibile che atti di violenza di questo tipo possano ricevere un plauso da parte degli amici, dei follower o chi lo vede, insomma?
0: Questa è la domanda da milioni di dollari, è proprio la questione. Com'è possibile che i delinquenti sui social possano i soldi che hanno rubato? E lo fanno? Possano le pistole, possano atteggiamenti assolutamente illegali. Ecco, io credo che il nodo è proprio quello, sono i social. Bisogna intervenire sui social, cioè ci deve essere un'identificazione dei social e secondo me ne va limitato come stanno facendo in molti paesi, appunto in minorenni. Perché poi io non voglio dire che queste cose accadono perché ci sono i social, ma sicuramente sono quello che i vigili del fuoco definiscono un accelerante, cioè un combustibile che ti spinge certe cose. Io so che verrà preso, verrò sanzionato, però in qualche modo, come dicevi giustamente tu, mi faccio una reputazione, mi faccio dei follower, quindi che se ne importa se poi avrò un provvedimento giudiziario. Lì è il guaio, lì bisogna intervenire. Perché se questa cosa non avesse avuto risonanza, probabilmente il ragazzo, se non avesse saputo che c'era una risonanza, non l'avrebbe fatta. Sarebbe finito in una casa di accoglienza dove finirà probabilmente per qualche giorno, nessuno l'avrebbe saputo e non ci sarebbe fatto un terribile effetto emulazione
1: Non
0: che
1: voglio
0: andrebbe.
1: fare neanche io il Matusalemme, ma all'epoca mia e immagino anche alla tua, alle medie, addirittura negli anni 80 ci si alzava all'ingresso del professore. Adesso non so se questo accade, ma comunque ci sono violenze di questo tipo. Ma sicuramente nel caso in cui fosse accaduto un episodio del genere, per uno scatto di ira, per una rabbia improvvisa, poi il ragazzo probabilmente sarebbe stato ricoperto di vergogna, cioè avrebbe provato una grande vergogna. Probabilmente questo ragazzino, quando prenderà la coscienza e quindi quando il suo pubblico non sarà solo limitato ai social, ma sarà quello della società civile che ancora ha una funzione di sanzionamento sociale, si spera che proverà vergogna. Ma come si può riuscire a spostare questa linea di confine tra il consenso ottenuto con la violenza sui social e per fortuna la vergogna provata per lo stesso atto in una società che ancora possiamo considerare civile?
0: Io sono convinto di sì, almeno ci spero, e credo che la leva sia la vigliaccheria di questi gesti. È un gesto vile, vuol dire scagliarsi armati contro una persona disarmata, per di più una donna. Lasciamo perdere se succede, ma non è un gesto che non mostra alcun coraggio, alcuna sfrontatezza, è solo il gesto di un gran vigliacco. Questo deve capire questo ragazzo in qualche modo. Il problema è che la platea dei social non è una platea che ha dei valori, al contrario, i valori la respinge. Perciò io dico che bisogna in qualche modo agire su quello, oltre che nella scuola. Io adesso non lo so, ma nelle scuole americane ci sono i metal detector all'ingresso perché alcuni vengono con la pistola. Ora, io non mi auguro cose del genere, però noi sappiamo che in alcune scuole ci sono stati controlli del tappeto. Ecco, io credo che comunque una presenza fissa delle forze dell'ordine in divisa davanti agli istituti sia comunque un deterrente. Io non lo so se il ragazzo istintivamente dice, lo faceva comunque, ma se fosse, ci fossero stati due carabinieri in servizio di controllo davanti alla scuola, magari ci pensava. Non lo so. Ecco, in queste cose, secondo me, andiamo tutti per tentativi.
1: Cioè,
0: Chi ha figli, ci proviamo.
1: c'è una testimonianza dei ragazzi. Intanto qualcuno dice sì, è vero, la professoressa è sempre stata severa, ma perché tiene molto all'insegnamento e tiene molto alla nostra formazione. Quindi questa è una lettura che può far tirare un sospiro di sollievo se tredicenni comunque difendono anche questo atteggiamento severo della professoressa. Dall'altra parte c'è chi parla di emulazione e cioè quel fatto di marzo, di qualche mese fa, nella Bergamasca, dove un altro studente ha aggredito la professoressa con una maglietta e una scritta con scritto, se non sbaglio, vendetta. Quindi c'è anche il rischio di emulazione. Allora noi tutti siamo colpevoli di questo, però è necessario raccontare quello che accade. Forse amplificare troppo è sbagliato, forse semplicemente non è colpa dei media mainstream, bensì di quello che poi circola sui social, ancora una volta, ma non so se è sempre giusto fare il processo ai social, però forse frenare l'emulazione, per frenare l'emulazione una soluzione c'è, non so che cosa ne pensi.
0: Ma io credo che la soluzione sia quella che stiamo facendo noi in qualche modo, senza incensarci, ma l'informazione corretta è sempre giusta. Non si possono nascondere certe cose. Questo è l'antidoto alla violenza, ai social, eccetera. Un'informazione corretta, che non sia, come dire, fatta di slogan, ma che sia fatta di tentativi di soluzione, perché sono tutti tentativi, però ci si va. Io, per esempio, penso che quando i criminali vanno nelle scuole e raccontano la loro vita, questo ha una bellissima funzione. Alcuni lo fanno, troppo poco, perché poi si vede che sono dei disgraziati, degli sfigati, i criminali finiscono male. Io ne ho conosciuti tanti in vita mia, o al camposanto, o in galera, o poveri in canna. Allora, se i ragazzi li vedono questi personaggi, non li mitizzano con le serie TV o con i film noir, ma li vedono nella realtà e si rendono conto di chi sono e di che squallore esprimono, forse ci aiuta. Sono tutti passi, ripeto, io non ce l'ho una soluzione, dice Massimo Lupi trova la soluzione alla violenza giovanile, ma magari, però credo che tutti noi insieme possiamo fare una serie di passi per contenere quantomeno questo fenomeno esplosivo. E repressione sicuramente, anche considerare che forse un tredicenne di 20 anni fa non è un tredicenne di oggi, e questo va considerato obiettivamente, ha un altro modo di porsi con la realtà, quindi va trattato in un altro modo.
1: Sì, ma è come
0: Non
1: se
0: sto
1: ci.
0: dicendo galera, eh. Sto dicendo però forse un altro livello di approccio.
1: Come se ci fosse comunque un diverso rapporto con l'autorità. Cioè, oggi abbiamo tutti l'illusione di poterci esprimere come ci pare, però insomma le leggi e le regole sono sempre quelle. C'è una sorta di anestesia sulle sanzioni possibili. Cioè, come se i like ci obnubilassero la mente e non ci facessero vedere le conseguenze delle nostre azioni.
0: Sì, esattamente. Io non vengo da una famiglia bigotta, ma per esempio a noi il tupilò qui era vietato e ai nostri genitori si esprimeva rispetto. Non si arrivava tardi a tavola, non si osservavano una serie di piccole regole che poi mi sono rimaste appiccicate. Forse anche le famiglie in questo, e poi ci mettiamo le famiglie, non si vedono mai gli orari, le cose, tutto quanto, tutti guardano la televisione dove c'era sbagliato. Si può cominciare a fare. Lo ripeto. Augurarci che venga Superman con la soluzione a un fenomeno che purtroppo, ricordiamolo, noi siamo in un paese in cui scendono tutti i reati, siamo in un paese estremamente sicuro, tranne che per un fatto, la violenza giovanile. La violenza giovanile aumenta, è diminuiscono furti, rapine, scippi, spaccio, diminuisce tutto, ma la violenza giovanile è così preoccupante, purtroppo è in aumento.
1: Se tu
0: E allora
1: dovessi,
0: bisogna.
1: riscrivere Roma Maledetta, che è il titolo di un tuo libro, da quale sacca di illegalità o disagio partiresti? Perché penso che da quando hai scritto il libro oggi, anche semplicemente Roma sia cambiata molto, oltre che tutto il resto del mondo.
0: Il libro era del 98, in cui tutta la parte, come dire, informatica e elettronica, poi sono seguiti 29 romanzi, ma quello era forse il mio unico saggio. Partirei proprio da questo, dai Fight Club dei ragazzi, da tutto quello che è successo dopo il Covid, perché il Covid è stato lo spartiacque, tutto questo incremento della violenza, gli appuntamenti per picchiarsi, le cose online, tutto quanto, sono aumentati vertiginosamente, da quello partirei.
1: Ecco, allora, come dicevi tu, ognuno di noi, dalla famiglia a qualunque occasione, quindi se ci troviamo a contatto con un nipote o con altri, abbiamo ognuno di noi la responsabilità di trasferire probabilmente dei valori, ma forse anche una sicurezza nei confronti dei ragazzi, nel senso che tu vali qualcosa a prescindere dal voto, tu puoi avere un ruolo nella società a prescindere dal giudizio, a prescindere dal fatto che sui social non c'hai abbastanza aura. Sicuramente parte di questo discorso ha a che fare anche, come dicevi tu, da un disagio psicologico, da una salute mentale trascurata, su cui il Covid ha dato una mazzata enorme. Se vuoi aggiungere qualcosa su questo prima di salutarti.
0: Sì, solo una cosa, sport. Secondo me l'antidoto vero alla violenza giovanile è farli sudare. Sport di squadra, sport da combattimento, pugilato, arti marziali, sono tutti, non sono lo scarico non basta considerarli scarico dell'aggressività. Sono regole, è disciplina, è lealtà. Insegniamo questi lavori ai nostri ragazzi e forse sta roba non la vedremo più, me lo auguro.

0: probabilmente la situazione è ancora più complicata di quanto non ci venga detto, nel senso che al di là dei messaggi rassicuranti del presidente Trump, che insomma anche di recente ha ribadito il fatto che gli Stati Uniti dovranno andare incontro a un'importante decisione nei prossimi giorni, preceduto questo messaggio da un ulteriore, diciamo così, annuncio del fatto che la guerra finirà molto presto. Ecco, insomma, la situazione in realtà è tutt'altro che positiva e oggi ci troviamo anche, secondo me, in un contesto decisamente peggiore, dato che Hormuz non è chiuso definitivamente, ma comunque ha subito gravi ripercussioni dal punto di vista del traffico marittimo, e a ciò aggiungiamoci anche il fatto che il Mar Rosso meridionale è tornato a essere un punto critico, e per le economie europee e asiatiche questo è un punto nevralgico gravissimo se dovesse essere chiuso, anche più di Hormuz per certi versi. Se la guardiamo in ottica italiana, ancor peggio, perché noi dipendiamo dal traffico marittimo di Bab el Mandeb per circa il 43%, il nostro export non è una cifra da poco, e se lo consideriamo a livello globale, questo dato per l'export italiano è quasi il 12%, quindi è chiaro che le ripercussioni sarebbero tante, ovviamente non solo per l'Italia, anche per l'Europa. È una situazione difficile, e in questa situazione mi viene da dire non c'è altra via d'uscita che tornare a parlarsi e quindi riarmare la diplomazia, paradossalmente, quella tanto discriminata e disprezzata, soprattutto dal presidente Trump, che ha detto spesso che, insomma, forse un'azione militare era quella più incisiva da questo punto di vista.
1: Però aggiungo una cosa e poi la faccio completare. Rispetto a quei dati che ci consegnava e che sono evidentemente impressionanti, no? Sul Mar Rosso, sullo stretto che oggi è in tensione, uso questa espressione un po' neutra, però insomma ci siamo capiti, chi segue Rai News 24 sa qual è lo sviluppo. Ecco, lì va inserita la decisione, anzi no, la dichiarazione di ieri di Guido Crosetto sulla necessità di proteggere i nostri interessi e le nostre navi in quel braccio di mare, anche in modo autonomo rispetto all'Unione Europea, che ha i suoi tempi e ha la sua burocrazia, che se sommata a quella italiana, insomma, rischia di rallentare troppo un intervento. Riarmare la diplomazia vale per il Medio Oriente, vale per il conflitto in Ucraina?
0: Assolutamente sì. È inutile girarci intorno, nel senso che le soluzioni militari in questo senso non hanno portato ad alcun cambio di strategia o anche cambio di scenario. Sostanzialmente ci troviamo in una fase di stallo, tanto diciamo sul fronte ucraino, tanto sul fronte medio orientale, ma parliamo di stallo armato, ossia di una situazione dove non c'è un chiaro vincitore, dove non c'è un soggetto, una potenza in grado di soverchiare l'altra, dove non c'è un chiaro contesto sul campo dal punto di vista militare. Quindi da questo punto di vista la situazione si può sbloccare o si dovrebbe sbloccare attraverso trattative diplomatiche serie da parte, diciamo così, sia europee sul fronte ucraino, con l'Europa a supporto ovviamente dell'Ucraina nei confronti della Russia, e sul fronte medio orientale con una maggiore, come dire, capacità di comprensione dei contesti medio orientali, e nel caso specifico su quello del fronte Houthi, magari appoggiandosi anche ad attori regionali come l'Oman, che da questo punto di vista è un attore molto capace e molto in grado, al pari del Qatar, di poter, come dire, riannodare o creare dei collegamenti efficaci tra le singole parti.
1: Però io concordo totalmente, Dentice, sia chiaro, eh? E però se guardiamo solo a est, al nostro est, di noi europei, e quindi al conflitto ucraino, se un leader europeo dice va un capo di Stato o di governo, serve un'escalation diplomatica, bisogna comunque parlarsi con Vladimir Putin per chiudere questo conflitto, dopo un secondo e mezzo scatta l'accusa di filoputinismo. Forse dovremmo un po', come dire, la politica dovrebbe farsi carico di rivedere un po' anche il linguaggio che ha utilizzato in questo tempo, no? Perché io non conosco una pace fatta solo con gli amici, ecco, brutalmente.
0: Assolutamente, ma nel senso, diciamo così, gli accordi si fanno con i nemici, è la storia della diplomazia, è storia della guerra, è storia dell'umanità, nel senso, non si trova un accordo semplice o difficile senza conseguenze, ma queste conseguenze vengono in un certo senso pattuite con una controparte che non è la migliore di quelle possibili essenzialmente. Nel caso specifico è chiaro che il linguaggio è stato spesso improntato a, come dire, a definire delle parti molto specifiche sul terreno, mi riferisco all'Europa, ma sul fronte ucraino nel caso specifico, ma lo stesso discorso vale anche, diciamo così, quando si parla di Medio Oriente e tutto quello che abbiamo visto negli ultimi 3 anni. Quindi è chiaro che il linguaggio strumentalizzato e usato in maniera totalmente strumentale per definire, diciamo così, il bene o il male, o chi ha ragione o ha torto, spesso e volentieri rischia di essere fuorviante o addirittura di, come dire, di eludere i problemi, perché poi alla fine, ripeto, gli accordi si fanno e spesso e volentieri non sono quelli tra i migliori possibili.
1: E questo è un punto evidentemente che dovrebbe essere rimesso al centro, almeno dal nostro punto di vista, dell'agenda europea. Sicurezza, capacità di avere un'autonomia strategica, di difenderci da sole, tutte cose che ha detto Ursula von der Leyen l'altro giorno nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, nel corso del quale ha lanciato qualcosa che è un accordo più stretto col Canada, poi toccherà l'inventiva del legislatore, come si dice in questi casi, trovare la formula dentro le disposizioni dei trattati europei per scrivere questo rapporto nuovo tra noi e i canadesi. Ha senso, Dentice, ha senso stringere un rapporto più stretto col Canada in questo momento storico?
0: La risposta è sì, nel senso e nella misura in cui se parliamo di un contesto internazionale dove l'Occidente nel suo complesso si presenta frammentato e diviso, ora come ora, quindi ragionare in termini di, come dire, di partenariati rafforzati, di alleanze rilanciate, può essere utile soprattutto per evitare isolamenti. Gli Stati Uniti ovviamente hanno la loro strategia, lo stato attuale, e sembrano più preoccupati, diciamo così, più a garantire determinati tipi di equilibri. L'Europa non può rimanere ferma, non può rimanere, come dire, in stallo da questo punto di vista, far finta che non esistano i problemi. E da questo punto di vista trovo la scelta di, come dire, rilanciare un certo tipo di rapporto politico, economico, securitario con il Canada molto giusto, molto doveroso. Badiamo bene però che il rapporto con il Canada non è un qualcosa che nasce oggi o da qualche giorno. L'Unione Europea ha firmato con il Canada un patto commerciale, il CETA, che ha un valore importante nell'economia ovviamente dei rapporti, ma quello che stanno cercando di definire Europa e Canada è un rapporto anche in seno all'Occidente, anche in seno alla stessa alleanza NATO, badiamo bene, un rapporto che sia forte e in grado di garantire sicurezza, stabilità e interessi delle singole parti. Questo non significa ovviamente sminuire o, come dire, allontanarsi dagli Stati Uniti, ma significa anche tutelare quello che è l'interesse delle singole parti e soprattutto diversificare gli interessi, e in questa diversificazione rientra anche la possibilità di non essere dipendenti dagli Stati Uniti totalmente. Mi riferisco per esempio al fattore difesa, che è una di quelle cose che gli Stati Uniti hanno spesso accusato Europa e i paesi della NATO, ad esempio, di essere totalmente dipendenti dal fattore militare statunitense. Ecco, in questo senso un rafforzamento del partenariato tra Europa e Canada potrebbe avere anche riflessi su questo tema e magari anche su altre questioni, come per esempio l'Ucraina, dove il Canada per esempio entrerà a far parte del programma SAFE, e quindi è chiaro che tutte queste cose hanno un loro peso e hanno ovviamente dei riflessi anche dal punto di vista politico, e lo vediamo dalla risposta dello stesso Trump.
1: E proprio alla risposta di Trump volevo arrivare, perché pronti e via ha detto, la sintetizzo, ma lui è già sintetico del suo, se andate in quella direzione, dazi, che è la parola che lui ama di più, ma lo fa perché ha paura, non ammetterebbe mai nel caso, ma a noi piacerebbe tantissimo che questa mossa provoca tremore nel presidente degli Stati Uniti, o lo fa perché Trump e la sua reazione d'istinto è sempre quella?
0: Presumibilmente è una reazione di istinto, però è chiaro che dietro la preoccupazione c'è anche un fondo di verità, nel senso che una maggiore come dire, collaborazione, come dicevo prima, tra Canada e Unione Europea avrebbe anche dei riflessi sugli Stati Uniti e nel fattore, diciamo così, difesa e sicurezza una minore dipendenza dal punto di vista militare, da quello che è lo strumento principale, diciamo così, di garanzia anche statunitense nei confronti degli alleati occidentali, ma allo stesso tempo una maggiore cooperazione dal punto di vista economico-commerciale tra Europa e Canada potrebbe anche indurre gli stessi Stati Uniti a essere sempre più, diciamo così, meno mercato di riferimento per entrambe le realtà. E quindi da questo punto di vista creare una sorta di asse così rafforzato potrebbe avere dei contraccolpi economici, politici e di sicurezza non indifferenti. Ecco perché da questo punto di vista Trump minaccia o ha minacciato dazi o comunque azioni di ritorsione come se fosse un qualcosa di normale. Però è stato lui che ci ha abituato da questo punto di vista da quasi 2 anni a questa parte a utilizzare la transazionalità come l'elemento distintivo del nuovo ordine internazionale. Quindi, diciamo così, l'Europa si è adeguata, il Canada allo stesso modo, cercano di definire quelle che sono situazioni anche a loro, come dire, vantaggio, quantomeno a tutela di quello che potrebbe essere il contraccolpo a livello internazionale su determinati temi e questioni.
1: Più reazione che azione quella europea e canadese. Pensavo, la lascio così e le chiedo un'ultima considerazione identica, che a Pechino guardano tutto questo e dicono quanto stanno inguaiati questi occidentali.
0: Beh, diciamo che la percezione non è sicuramente delle migliori se la guardiamo dall'ottica cinese, ma anche russa o indiana, se vogliamo essere onesti. È chiaro però che questo tipo di azione è anche un monito a questi partner o a questi attori con cui diciamo ci confrontiamo. Mi riferisco anche alla stessa Cina, verso la quale l'Unione Europea ha una dipendenza tecnologica, per esempio. E quindi da questo punto di vista è evidente che il messaggio di una Unione Europea sempre più, come dire, legata a un partner di primo piano come il Canada può essere utile anche per sopperire a questo tipo di dipendenze o soprattutto per cercare di diversificare, come dicevo prima io, le relazioni internazionali e anche le proprie dipendenze tecnologiche, economiche, sicurezza e quant'altro. Quindi da questo punto di vista è un messaggio che va verso più direzioni.

Tempo che migliora in modo deciso sulle regioni settentrionali, nonostante ancora qualche pioggia al primo mattino, soprattutto in Romagna. Ecco il centro con il miglioramento che prende atto in Toscana. Ancora, sempre nel corso della mattinata, piogge e temporali si attestano in modo particolare tra Marche ed Abruzzo. Poi il tempo migliora anche qui. Siamo arrivati al sud con le piogge temporali che interessano più direttamente Campania, Molise, Basilicata e parte centro-settentrionale della Puglia. Più piogge, più temporali localmente intensi in Sicilia, ampi spazi di cielo sereno invece sulla Sardegna. Temperature che cambiano poco tenderanno a riguadagnare qualche grado soltanto sulle regioni settentrionali.

proposito, chiede all'Europa fondi per la scorta delle navi nello stretto di Bab el-Mandeb. Caccia italiano colpito in una base in Arabia. Le opposizioni, il ministro riferisca in aula. Trump bandisce dalla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MS Now e Politico perché sostiene hanno riportato notizie false. La CNN, attacco illiberale alla libertà di stampa. Gli elettori in Europa non vogliono una guerra con la Russia, ha dichiarato Putin, mentre il paese va alle urne. Macron, risponderemo agli attacchi ibridi russi. Un 13enne accoltella una professoressa in una scuola media di Roma e tenta di filmare l'aggressione, la odiava per un debito ricevuto. La donna non è grave, a fermare il ragazzo, un compagno di classe. 45 condanne, centinaia gli anni di carcere combinati al processo Nebro di Due sulle truffe per i fondi europei destinati all'agricoltura. È morto Sandro Mazzoni.